0: inerpichiamo.
1: Possiamo solo che migliorare.
0: Inerpichiamoci
1: allora,
0: insieme.
1: Parliamo di vacanze, quest'anno è un bel problema.
0: Ma sai che stamattina, adesso voglio parlarvi di tutta la mia vita.
1: No, dai.
0: Vi voglio rovinare la giornata.
1: Che è successo?
0: Questo denota intimità fra di noi, denota affetto. Mm. Come state? Voi dite la verità, voi siete stato un cesso stamattina. Non dovete vergognarvi di questo. Io pure sto un cesso, ma se vedeste dose, ma quello sembra un doppio servizio. Vogliamo parlare di Pagliella e di Giovanni? Vuoi parlare di Pagliella e di Giovanni? Come state voi due, Pagliella e di Giovanni? Dite la verità.
2: Male.
0: Stanno male. Stanno male. Perché uno è stanco la mattina di mercoledì, sei rimbambito, io mi sono svegliato con la sveglia, voi direte è normale. Non è normale.
1: È bello,
0: io mi sveglio sempre mezz'ora prima della sveglia. Se hai la sveglia proprio a svegliarti, vuol dire essere imbambito.
1: No, che avresti voluto dormire un altro po'. Vabbè.
0: E quindi, non pure voi, ditelo amici, state uno schifo, non vi dovete vergognare, dai.
1: Per questo sarebbe importante cercare di andare in vacanza. Ci arriva una bella idea dalla Svezia.
0: Dalla Svezia.
1: Ci si sono messi un po' di scienziati insieme ai pubblicitari del Ministero del Turismo svedese e si sono inventati questa cosa. Siccome venire in Svezia fa bene alla salute, lo dovrebbe prescrivere il medico.
0: Quindi il medico ti prescrive
1: una ricetta proprio.
0: Due settimane in Svezia, a Stoccolma,
1: contro il burnout
0: e via. E tu è una ricetta, diventa una prescrizione medica.
1: Loro dicono così:
0: è bello.
1: Il medico te manda a quel paese.
0: Il medico ti ci manda e ti prescrive la Svezia. E tu vai in Svezia e poi stai meglio.
1: Ci sono i lati positivi, no?
0: Pure dice: guarda, lei ha bisogno di aria di mare. Benissimo, io le prescrivo Tenerife e tu vai lì a Tenerife come terapia. Proprio come dice: ha bisogno di aria di montagna. Benissimo, ti prescrivo. Scrivo Kitzbühel. Con rispetto Kitzbühel in Austria, tu vai lì.
1: Respiri.
0: Beh, certo, se il medico ti prescrive la Colombia. E allora vuol dire che
1: non stai messo
0: bene. No, non stai. Guardi, lei vada in Colombia. Ma perché, dottore?
1: Vada,
0: si avvicinano per strada e le propongono, lei accetta.
1: 3 settimane.
0: Ecco, stia lì. Quindi tenete d'occhio che paese vi ha prescritto il medico. Quello dice tanto.

0: bravo.
1: Ma sai, uno poi si mette in moto, poi la giornata si dipana da sola.
0: Ho finito la benzina. Mi ero messo in moto, ma ho finito la benzina. E con quello che costa. Buongiorno a tutti dal povero Presta e dal povero Dose.
1: Yes.
0: Con noi in studio Pagliella e Di Giovanni, che invece essendo ragazzi sono pimpanti, hanno suonato tutta la notte nei locali fumosi di Roma ed ora ancora caldi dei baci di numerose followers, di numerose ammiratrici, sono giunti qui in studio al Ticci, ecco, dopo alcuni whisky, e sono pronti a rallegrarci la mattinata. Buongiorno artisti.
2: Non
0: buongiorno.
2: Male, buongiorno all'osteria.
0: Come vedete, vedi. Beata gioventù. Cari amici in ascolto, dobbiamo dirvi quello che sta accadendo e Dio solo sa quanto non vorremmo farlo. Allora, che succede? Ci sono i giornali. Questo è un bene.
1: Sì, ci sono ancora dei quotidiani.
0: Ci sono ancora
1: in
0: quotidiani,
1: Italia.
0: Questa è una cosa positiva. Essi hanno dei nomi. C'è, ad esempio, l'autorevole stampa di Torino.
1: Come no, grande tradizione.
0: Che ha rivelato che sono in corso, ragazzi, sono in corso dei colloqui segreti tra governo e opposizione. Che poi dico, perché li fate segreti? Parlatene in Parlamento, no? Quello si chiama Parlamento proprio per questo, perché si deve parlare, certo. Cioè, no, in segreto era segremento.
1: Ma tra chi, quindi?
0: Tra governo e opposizione parlano fra di loro e soprattutto parlano con Marina Berlusconi.
1: Con Marina Berlusconi?
0: Con Marina Berlusconi.
1: Parabonzi, perché?
0: Per individuare una candidatura che sia condivisa al Quirinale nel 2029, quando il presidente Mattarella finirà il suo mandato.
1: Il suo secondo mandato.
0: Marina Berlusconi nega, dice io la politica non mi interessa. Però sembra che il ruolo della famiglia Berlusconi possa essere fondamentale nella scelta di questo nuovo presidente. E non solo, ma Marina Berlusconi potrebbe influenzare fortemente la scelta del prossimo presidente. Ragazzi, il nome che gira adesso sarebbe, insomma, Pier Ferdinando Casini.
1: Oh, Casini!
0: Il simpatico pennacchione,
1: pennacchione,
0: ecco, se vogliamo.
1: Sì.
0: Però sembra che questo nome lo usino come copertura.
1: Convertura.
0: Come quando si fa il nome di un allenatore per una squadra di calcio. I primi due o tre sono sempre fasulli, insomma.
1: Certo.
0: Pare che questo nome di Casini sia una copertura. Sembra, vieppiù, che Marina Berlusconi stia spingendo sotto traccia, ma con grande forza, il vero candidato al Colle di Mediaset. Il vero candidato.
1: E chi è? Chi sarebbe?
0: Gerry Scotti. No, non ridere, Antonè. Gerry Scotti è autorevole, è un nome bipartisan, è vero o no?
1: Vabbè, che piace a tutti.
0: È
1: certo,
0: simpatico,
1: certo.
0: Poi è molto indicato per il messaggio televisivo alla nazione di fine anno.
1: Certo.
0: Che lui c'ha di mistichezza con la telecamera, no?
1: Braccio, certo.
0: E poi se diventa presidente Gerry Scotti, Mediaset si evita la liquidazione.
1: Ah, certo.
0: Lo scaricherà a noi e via. Ecco, quindi questo nome di Gerry Scotti, tenetevi pronti, Gerry Scotti, presidente della Repubblica, devo dire che in Italia ci sta,
1: No, vabbè. Anzi,
0: poteva andare, potrebbe andare meglio.
1: Fare dei nomi,
0: certo.
1: Comunque, vedi, ha negato. Lite, ci dispiace raccontarvi di questo fatto. C'è stata una lite tra Fratelli d'Italia e il sindaco PD del comune di Reggio Emilia.
0: Questo dispiace.
1: Una litigata a causa della visita di Kate Middleton, che arriva oggi, la principessa, arriva oggi in città. Entrambi reclamano, pensate, di aver avuto l'idea di accoglierla col tricolore. Fratelli d'Italia accusa il primo cittadino di avergli fregato l'idea.
0: Ma
1: l'idea era venuta prima a noi.
0: Il tricolore?
1: Ma che idea è il tricolore?
0: In effetti,
1: ripercorriamo un po' di storia. Il tricolore è nato, sì, a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797.
0: Giusto. Okay?
1: Diventando la bandiera della Repubblica Cispadana.
0: Poi?
1: Poi è diventato il vessillo del Regno Sabaudo.
0: Poi?
1: E dal 47 il simbolo nazionale.
0: Cioè, che dice, c'è avuto l'idea da tricolore.
1: Come si fa a rivendicarla come idea propria?
0: Quello c'è dal 1700.
1: Perché se questo è l'andazzo, adesso speriamo che nessuno usi l'inno di Mameli per utilizzarlo magari nell'Eurovision l'anno prossimo.
0: Bravo, bravo, perché, bravo.
1: No,
0: al posto di Saldavici.
1: Può succedere di tutto qui,
0: Secondo i dati di Copernicus. Che è Copernicus?
1: È un sistema di rilevamento delle temperature.
0: Non so perché, mi sembra una pentola a pressione. provato la nuova pentola Copernicus?
1: Il pianeta Terra sta messo così.
0: Comunque, secondo i dati di Copernicus, nel mese di aprile è cresciuta la temperatura media dei nostri mari. Sono stati raggiunti i 21 gradi ad aprile.
1: Ad aprile.
0: 21 gradi della temperatura dell'acqua. Temperatura che, peraltro, aumenteranno nei mesi estivi, per forza.
1: Certo, certo.
0: Quindi, cari amici in ascolto, se quest'anno in estate decidete di andare al mare, non vi portate il canotto, portatevi le penne rigate. No, le penne rigate, le buttate direttamente in acqua, 9 minuti sono pronte. Peraltro c'è già il sale in acqua,
1: come
0: no,
1: certo.
0: Ragazzi, la situazione è questa, il rischio, il grande rischio che corriamo è che il mare si evolva in zuppa di pesci.
1: Sì, mamma, vado a fare il bagno nella buia bessa.
0: Esattamente, vedremo che succede.
1: Ah, attenzione, ultima ora, trovata finalmente una soluzione risolutiva per il derby Roma-Lazio.
0: Meno male,
1: allora,
0: meno
1: male. Si giocherà il primo tempo domenica alle 12.30,
0: sì, sì.
1: Il secondo tempo lunedì alle 20.45.
0: Una bella idea.
1: No, perché alla fine le 20 brillanti di Prefettura e Lega Calcio sono riusciti a trovare questa soluzione. Mi sembra un buon compromesso per accontentare tutti.
0: Ma io dico, o voi organizzatori riuniti, ma sarete o no dei peracottari? Ma voi sapete che c'è la finale degli internazionali di tennis?
1: Nello stesso luogo.
0: E contemporaneamente fate fare il derby di Roma?
1: Vabbè,
0: ma io avrei aggiunto anche l'anno santo. Ah, c'è anche uno sciopero poi.
1: È vero.
0: C'è anche uno sciopero generale. Insomma, ragazzi, la situazione è questa. Vabbè.
1: Vabbè, i tempi cambiano, cambiano anche le mode, cambia il modo di stare a tavola.
0: Sì.
1: Per esempio, negli ultimi anni, senza che ce ne siamo accorti, ti ricordi quando eravamo piccoli,
0: sì,
1: ma anche grandi.
0: Ah, perché
1: insomma,
0: siamo stati piccoli.
1: Siamo stati piccoli.
0: Sì.
1: Si cenava, si pranzava sempre con la tovaglia di stoffa.
0: È vero.
1: Adesso non si usa più.
0: Anche i tovaglioli erano di stoffa, scusami.
1: No, adesso di carta.
0: Tutta carta.
1: Insomma,
0: tutta carta.
1: Poi il piatto unico, non è che fai primo, secondo contorno, frutta, chi gliela fa?
0: No.
1: Adesso va di moda il piatto unico, mangi un po' di insalata, c'è un po' di proteine.
0: E poi piangi per alcuni minuti, perché è inevitabile. Diciamo.
1: Sono abitudini alimentari che sono cambiate completamente nel nostro paese, dove si mangia bene, per fortuna.
0: A dove vuoi arrivare? Scusate.
1: Vorrei chiedere al nostro gentile pubblico di Radio 2 della strana abitudine che avete a tavola a casa vostra. Noi dobbiamo sempre mettere dei peluche, sennò il bambino non mangia.
0: Cioè mangia in faccia ai peluche.
1: Certo, l'unico modo.
0: Nonno si alza a metà pranzo e se ne va.
1: E se ne va?
0: Perché dove va? Va, però nonno sempre a metà pranzo. Che abitudine è questa?
1: Che strana abitudine avete a tavola a casa vostra?
0: Mia madre mette sempre, comanda l'intelligenza artificiale, dice fammi sentire Orietta Berti.
1: Tutti i giorni?
0: Tutti i giorni, sta musica anni 60. Allora.
1: Qual è la vostra di strana abitudine a tavola? Raccontateci tutto all'800-800-002.
0: 800-800-002 oppure pagina Facebook.
3: Io non so più cos'è. Normale, ho un'allucinazione.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io.
1: No, non stiamo messi benissimi, benissimo, ve ne renderete conto. Però devo dire che ieri ho visto mezz'ora, non di più, poi sì. L'Eurofestival. Dico che anche a livello europeo non siamo messi bene musicalmente. No, c'erano dei scappati di casa veri.
2: Questi sono i tempi.
1: Questi sono i tempi che viviamo. A volte mi sento talmente in minoranza, ma forse ci ho torto io, amici, ci ho torto io. Perché questa musica è bella, sono io che non la capisco. Boom, chiudiamola qua.
2: Beh, dai,
1: sono
2: insomma,
1: uno schifoso,
2: cambiano.
1: Un idiota, uno schifoso.
2: No,
1: sì, lo voglio dire.
2: Allora, sei matta tu, ma siamo matti tutti
1: sì,
2: quanti,
1: forse.
2: Perché abbiamo abitudini alimentari a tavola strane.
1: Che succede? Che fate a tavola di strano? Sentiamo Antonio a Roma. Buongiorno Antonio.
3: Sì, buongiorno.
1: Eccolo lì, Antonio, che succede a tavola? Lì da te, dico, a tavola, che succede?
2: Che fai?
3: Allora, io praticamente ho un'abitudine, in realtà, a casa dicono che sono malato, insomma, che è una mania, della forchetta.
2: Cioè?
3: Praticamente io ho una forchetta che non so da qua.

0: assolutamente, nel senso che se a volte mia moglie la prende per cucinare o fare altre cose, io gliela strappo dalle mani e la metto via. Okay.
1: Come fosse disegnata da Giugiaro, da Giugiaro, come si chiamava?
2: Te la porti anche quando vai al ristorante?
0: No, al ristorante no, meno male. Quando vado a cena la mia sorella o da altri amici
1: ti porti la forchetta. Senti, ma la lavi tra un pasto e l'altro? Sì, però Antò
0: assolutamente no, la lavo anzi.
1: Antonio, grazie. No, voglio dire, certo, questa è un'abitudine strana. Certo. È come il pistolero che non usa un'altra Colt se non la propria.
2: Sei un affezionato.
1: E vabbè.
2: Allora, Marco Ciccio, io devo sedere con le spalle al muro, a qualsiasi tavolo mi sieda.
1: Con le spalle
2: e il
1: al
2: coltello
1: muro.
2: Deve essere la sinistra della forchetta.
1: Però pure queste sono abitudini da pistolero, capito? Voler avere le spalle coperte. Sei un pistolero.
2: Sei un pistolero,
1: o sei un pistola, adesso vediamo. Insomma, voglio dire, le due cose combaciano a volte. Sentiamo Giovanni a Reggio Emilia.
2: Giovanni?
3: Aloha.
4: Buongiorno.
1: Giovanni. Caro Giovanni, ecco, tu che sei uno splendido uomo.
4: Piccola premessa. Noi a casa usiamo ancora la tovaglia di stoffa, i
1: tovaglioli. Bravo. Bravo.
2: Bene.
4: Tra l'altro, consumismo di carta e plastica, per quanto sia ecologico adesso, non mi piace in ogni caso. Quindi.
2: Giusto, hai ragione.
1: Oh, cavolo. Però.
4: Esatto.
2: Però che fai?
4: Però si parla di quando ero piccolino, i primi anni del 2000.
1: Sì.
4: Mio papà aveva questo oggetto che era una stecca di legno attaccato in fondo sulla punta a un occhio di quelli di plastica, tipo delle bamboline.
1: Oh, mamma mia.
4: E lui chiamava il cattivone.
1: E beh, ma che ci faceva?
4: Questo cattivone come minaccia se noi non mangiavamo quello che avevamo nel piatto, io e i miei fratelli.
2: No, davvero?
1: E come lo usava, scusa? Giovanni,
4: no, non lo usava in realtà, ce lo puntava addosso, il cattivone ti guarda, diceva, finisci tutto, se no ti finisce.
1: Ma guarda, allora Giovanni, no, allora sicuramente voi mettete la tovaglia, i tovaglioli, però poi c'era tuo padre con un occhio appeso a un palo, ragazzi.
2: Cioè, con un polifemo secco.
1: Pur di far mangiare i bambini, si era inventata sta cosa.
2: Ma che deve fare il genitore?
4: È scomparsa nei meandri della casa.
1: Beh, meno male. Anche perché voglio dire, arrivati a 30 anni, avere ancora l'occhio attaccato al palo che dice vi guarda il cattivone, diventava imbarazzante. Giovanni, grazie. Mamma mia.
2: Ciao, grazie. Sentiamo Gioia da Ischia.
1: Buongiorno Gioia.
5: Buongiorno ragazzi.
1: Cara Gioia, buongiorno. Ciao. Gioia, che abitudine avete a tavola in casa vostra?
5: È una cosa che riguarda mio padre. Da sempre, mentre siamo a tavola, stiamo mangiando, lui a un certo punto, se c'è una bottiglia di plastica, una bottiglia d'acqua di plastica vuota, che è finita oppure quasi finita, lui la vuota nel suo bicchiere, la prende, si alza, va verso il lavandino, si rivolge faccia al muro, faccia al lavandino e la distrugge.
1: E la distrugge.
5: La cartoccia.
1: Cioè lui è carico d'odio. Carico d'odio verso la bottiglia di plastica.
2: Lo deve fare in quel momento lì proprio.
5: Sì. E noi a tavola saltiamo sempre. Ogni
1: e ci credo.
5: Però ci diciamo, perché parlo con questa violenza?
1: Evidentemente
5: è una cosa molto divertente.
1: Tuo padre sfoga su quella bottiglia quelle frustrazioni che tutti noi abbiamo, perché, ecco, però non glielo impedite, perché sennò potrebbe...
2: Ma dai, fa la differenziata, questo povero uomo.
1: No, dico, meglio la bottiglia che un familiare, no, certo, per dire, certo. Insomma, quindi non fateglielo fare. Devo dire che anch'io tendo ad accartocciare la
2: bottiglia. Anch'io lo faccio
1: mi
2: sempre,
1: piace.
2: Lo faccio subito.
1: Mi piace. Allora, quale curiosa abitudine avete in famiglia? Quando siete a tavola, ditecelo chiamando l'800-800-002. Alcuni, ad esempio, tolgono le scarpe a tavola.
2: A tavola?
1: Sotto il tavolo, si stallonano.
2: Ma non è elegante. Se spiaggia pure. Ma...
1: Si scalcagnano, capito?
2: Perché magari sotto gli fanno male i piedi.
1: E certo, perché la scarpa, se è sbagliata, guardate la scarpa è una morsa. È una morsa, può essere.

0: Allora, la cosa più giusta è rimanere calmi, tranquilli, non farsi prendere dal panico.
1: Sì, certo, certo.
0: Voglio dire, però, c'è un certo allarmismo, c'è un certo, dai.
1: Devo dire che le organizzazioni che si occupano di salute, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il nostro ministero, il ministro Schillaci, rassicurano la popolazione, però vedi poi queste immagini in televisione della gente imbacuccata come ai tempi del Covid, è chiaro che noi gente comune ci preoccupiamo.
0: Pericolo in Europa è quasi inesistente al momento, questo dicono le organizzazioni sanitarie. Però
1: la quarantena dura 42 giorni.
0: Ragazzi, qui già,
1: e se ci ricaschiamo?
0: Si fa dell'allarmismo, si comincia a parlare già di pandemia. Pandemia, subito pandemia.
1: Lo fanno i giornali, forse per attirare lettori, non lo so.
0: Comunque sia, Pagliella e Di Giovanni hanno voluto affrontare questo argomento, questa paura della pandemia.
1: Forse paranoia, speriamo.
0: E l'hanno
1: fatto
0: con la loro squisita sensibilità. Ecco il pezzo sulla pandemia. Prego.
2: Pandemia, pandemia, spero che non ci sia. Tutti come fresconi a cantà sopra i balconi.
0: Oh no. È meglio di no. Cantare sui balconi.

0: avanti. E tutto questo ha...
1: Che?
0: Pandemia.
2: Mamma mia.
1: Però ragazzi.
0: Pandemia. Pandemia. Mascherine e pezzia.
1: Povera zia.
0: Poi in videochiamata. Spritz con la fidanzata.
2: No.
0: Oh no.
2: Li facevano queste cose.
1: Mamma mia.
0: Ed un giorno per caso, col tampone nel naso, scopri che sei negativo.
1: Meno male.
0: E tu

0: pandemia, pandemia, per piccina che sia, e poi come un infame, tutte frai presta il cane.
1: Come presta il cane? No.
0: Per uscire.
2: Ah certo, dal lockdown.
3: Ma non ci si fa prestare il cane, scusa, ma...
0: Pane e semi di chia.
3: Si faceva.
0: File in farmacia. Forse è stata la CIA.
3: No, adesso, cominciamo, eh.
0: E tutto questo è...
3: Che è questo?
0: Pandemia.
3: Lo sapevo. Grazie.
2: Devo dire, grande sensibilità.
3: Tanta.
2: Grazie.
3: Ma parliamo della vostra curiosa abitudine familiare a tavola qui all'800-800-002. C'è Paolo a Roma.
2: Paolo.
3: Buongiorno Paolo.
4: Buongiorno.
3: Paolo.
4: Sono una reception parrocchiale.
3: Bene.
4: Paolo di San Poligazzo.
3: Caro
2: ma dai!
3: Paolo, Don Paolo. Diciamolo.
2: Ma allora, benvenuto.
3: Allora, grazie. Caro Paolo, che strana abitudine.
4: Sì. Allora ti spiego, siccome io sono a dieta assoluta, ma proprio di quelle terribili, io un po' di mesi che al posto del dessert mi mangio i ghiaccioli, i cubetti di ghiaccio, quelli del congelatore.
2: No, davvero?
3: Ma come?
2: Per non assumere zuccheri.
3: Ma i ghiaccioli, ma i cubetti di ghiaccio?
4: I cubetti di ghiaccio, ma ne mangio due o tre vaschette.
2: Ma due o tre vaschette?
3: Ma ti causa uno squaraus, Paolo?
4: No. Assolutamente. E tra le altre cose anche in pieno inverno questo.
3: Mamma mia.
4: Anche dopo la zuppa di fagioli.
2: Ma funziona come dieta? Magari.
4: No, non è la dieta, che mi piace.
3: Ma scusami, tu, Paolo, in questi cubetti ci metti, che ne so, un po' di limone, un po' di cose.
4: No,
3: proprio lisci. Lisci.
4: Acqua pura.
3: Vabbè, ma bevi un bicchiere d'acqua, Paolo. Non ti dà lo stesso gusto.
2: Non c'è lo stesso gusto.
3: Perché così c'è un po' l'effetto ghiacciolo. Capito?
2: Ma poi caldo freddo, i nervi. Ma li mastichi pure.
4: Quello
2: gli piace.
3: Paolo, vediamoci prossimamente, perché te la dobbiamo togliere questa abitudine.
2: Ci sono un paio di gelaterie nel quartiere, vale la pena.
3: Paolo, grazie.
2: Allora, io sto un po' preoccupato. Questa la capisco, Gigia, io metto tutto a tavola prima di sedermi. Tutte le portate.
3: Tutte.
2: Cioè, dall'aperitivo fino alla frutta.
3: Così,
2: perché non mi voglio alzare.
3: Ressole faceva così.
2: Esatto.
3: Cioè, gli sceneggiati in cui c'è la famiglia reale a tavola portano tutte quante.
2: Esatto. Mentre la suocera di Stefania mangia rigorosamente con le posate d'argento. Come un tempo.
3: Una fanatica.
2: E le ha regalate anche a me e a mia cognata quando ci siamo sposate. Io invece, dice sempre Stefania, mangio in piedi purtroppo.
3: Come
2: cioè, io preparo per tutti e poi faccio altre cose mentre mangio, sono i cani, le cose.
3: Che bello.
2: Però insomma, così non si mangia.
3: Non è comodissimo. Sentiamo Roberta ad Ancona.
2: Roberta?
3: Buongiorno Roberta.
5: Buongiorno. No, io mangio in compagnia perché ogni volta abbiamo la nostra gatta Anita che si siede a tavola. Noi abbiamo una penisola lei sale sul tavolo.
3: Ecco.
5: Tavolo e noi gli diciamo scendi seduta e lei si siede tutta bella lunga sulla penisola e ci guarda mangiare.
3: Meglio un gatto che un Rottweiler. E allora, cari licantropi, cari vampiri in ascolto, voi che a quest'ora della notte ancora fate quello che fate, non mi fate dire, non mi fate commentare. Che dire, vi si dà appuntamento, vi si augura buonanotte con i programmi di Rai Radio 2.
2: Fra poco si dà appuntamento.
3: Fra quanto?
2: Alle 7:45.
3: Sempre qui su Rai Radio 2. Noi adesso prendiamo un caffè e torniamo dopo in onda.
2: Vabbè, mi stendo un attimo.
3: Si stende. Il povero Dose si stende. E che dire,
2: fra poco.
3: Ci risentiamo fra poco.

0: Eccoci qui su Radio 2 per una nuova ma pazzosa puntata dei Matti delle Gare.
1: Ciao Bruno!
2: Buon pomeriggio!
0: Ieri ero nel mio orto e mentre stavo raccogliendo dei cetrioli, d'improvviso mi sei venuto in mente tu, Barticolucci.
1: Grazie, grazie.
0: Che come il cetriolo, sei tutt'acqua e poca polpa.
1: Grazie per la stima, ti voglio bene anch'io.
0: Poi camminando un po' più avanti, subito il mio pensiero è andato a Chiara Becchimarzi.
2: Perché ha trovato un altro ostaggio?
0: No. Ho trovato un sacchetto dell'umido che qualcuno sicuramente ha buttato nel mio orto, anziché fare la differenza. Proprio come te, Becchimarzi.
2: Ma non è vero, è una putata.
0: Bene, ora vi lascio che devo liberare degli scarafaggi dinanzi ai locali di Cracco e poi richiamare i NAS. Intanto iniziate e ricordatevi che se un cuoco cucina a fuoco lento è perché è pigro.
2: Mamma mia. Che vuol dire? Era una battuta.
1: È un colmo.

0: bentornati su Radio 2 in questa puntata numero 133, giusto per
1: wow,
0: 133esima puntata dei Matti dalle Gare.
1: Wow, dica 133 Matti dalle Gare.
0: 133, non è neanche facile. Ben ritrovata Chiara Becchimanzi, ciao Chiaretta,
1: buon
0: come stai?
1: Buon pomeriggio, bene, tu come stai?
0: Molto bene, io sono Marti Colucci, salutiamo in regia Peppe Verdele e tutti gli ascoltatori di Matti dalle Gare che già ci stanno scrivendo al 3487 300 200.
1: Di
0: cosa parliamo oggi? Beh, tante notizie, ma questa ci ha colpito in particolare perché
1: certo,
0: parla di arte, vero Chiara?
1: Certo, di arte e ricerca, perché c'è una ricerca di mi pare Detroit.
0: Ragazzi, allora ne parlavamo fuori, ma perché fanno solo ricerca a Detroit?
1: Detroit
0: forse fa freddo,
1: non lo so,
0: diciamo che fare.
1: Certo, io preferisco Iowa, quella roba lì. Però pare che abbiano, di solito ci si concentra sui modi per non invecchiare fisicamente,
0: esatto,
1: no?
0: Questo creme antirughe,
1: esatto, oppure antiossidanti da ingurgitare eccetera. Stavolta c'è un metodo per non invecchiare mentalmente.
0: Sarebbe il cruciverba.
1: Beh, quello sicuro.
0: Guarda, sicuramente. Tu lo fai il cruciverba?
1: Sì. Sono solutrice mediamente abile.
0: Ma sei brava?
1: Ma sì, abbastanza.
0: Sì?
1: Me la cavo, però ci sono.
0: Da 1 a 10, la verità, da 1 a 10.
1: 8. Da 1 a 10, 8, sì.
0: Oggi sei modesta, è stranamente modesta.
1: Io modesta mai, purtroppo. No, però questa ricerca dice che l'arte può ringiovanire.
0: Impara l'arte e mettila da parte. Sì, dicono appunto che attraverso questi studi scientifici praticare una forma d'arte, quale ce ne sono tantissime, alla pittura, al canto, al ballo, alla danza, no? Aiuti proprio in maniera scientifica a far sì che il cervello non invecchi e ringiovanisca addirittura.
1: Sì, perché si allena, anche il cervello rimane più allenato, proprio come l'attività fisica allena i muscoli, l'arte allena il cervello.
0: Esatto, quindi voglio dire, chi pratica l'arte, praticate l'arte, qualsiasi tipo di arte, ma anche non in maniera professionale, dicono gli scienziati.
1: Anche l'arte amatoria.
0: Anche l'arte amatoria, sì. Che si pratica come? Così, impostando la voce così, ok?
1: Sì, con la voce così, con un bel dose di movimento fisico e tanta fantasia.
0: E tanta fantasia, perché no? E io mi sono permesso, come sempre, di chiamare gli italiani per chiedere appunto a loro qual è la loro età e soprattutto se la loro età coincide con un principio di ringiovanimento e se associano appunto un'attività artistica.
1: Ah, bello, non vedo l'ora di sentirlo.
0: Sentiamo, vai.
2: Pronto?
0: Gli esperti hanno confermato che praticare un'arte riduce l'invecchiamento.
2: Sono d'accordo.
0: Lei quale arte pratica?
2: Il teatro.
0: Ah, lei recita, signora, o va?
2: Ma certo.
0: Recito.
2: Certo.
0: Beh, le posso
2: chiedere. Ma certo. La nebbia gli orticolli piovigginando
3: vabbè,
2: sale.
3: Facile, però.
0: Sì.
2: E sotto il maestrale
0: sì.
2: Urla e biancheggia il mare.
0: Ti sente più giovane?
2: Una bambina, guardi, una bambina.
0: Allora, la lascio così.
2: Grazie.
0: In fascia.
2: La ringrazio.
0: Grazie
2: mille. La saluto. Non è che è la scoperta della cosa, questa è così,
0: sì,
2: è la
0: no.
2: Verità. Io sono un artista, sai.
0: Canta anche, per caso?
2: Certo, allora vuoi sentire la mia voce?
0: Assolutamente sì, signora, così ringiovanisce anche me, prego.
2: Arriva di notti a cavallo di un cavallo, arriva di notti con in testa il generale, immobile pancio, che preso lo slancio, faccia di cappello nel vento ventolar.
0: Ti
2: è piaciuta?
0: Ha ringiovanito anche me,
2: Brava. E allora forza, un po' di movimento.
0: Evviva l'arte!
2: Un po' di attività.
0: Evviva l'arte!
2: Evviva l'arte!
0: Arrivederci,
2: viva l'arte!
0: Praticare un'arte ringiovanisce?
4: Sì. Ma indubbiamente.
0: Lei quanti anni ha, se non sono discreto,
4: Io 93.
0: 93?
4: Wow. Sono stato regista di teatro.
0: Beh, allora le posso chiedere un accenno di un pezzo teatrale?
4: Io regno.
0: Sì.
4: È un fatto, quindi è un diritto. Dovete adattarvi. Dal Camus.
0: Bravo!
4: Sì.
0: È confermato,
4: Che cosa?
0: Come che cosa? Perché gli scienziati hanno confermato che praticare un'arte riduce l'invecchiamento, si è più giovani.
4: Beh, certamente, su questo si sapeva.
0: Lei è un artista, immagino, allora.
4: Se comandi?
0: Se questa ricerca è effettiva, lei è un artista.
4: Di più, due artisti.
0: Due artisti, che cosa ha praticato?
4: Due artisti messi assieme che ne fanno uno buono. Sarò breve,
0: sì.
4: Le faccio una confidenza.
0: Sì.
4: Io sono stato un ufficiale dei carabinieri.
0: Sì.
4: Che faceva il proprio lavoro,
0: sì.
4: Sotto mentite spoglie.
0: Era uno 007?
4: No, diciamo uno
0: 008.
3: 008.
1: È un autobus.
4: Pronto?
0: È confermato, eh?
5: Ah, ok, vabbè, ci vediamo stasera allora.
0: Sì.
3: Ma no,
1: capito. Bravo.
6: Matti dà le gare, il nuovo programma di Radio 2.

0: Sempre molto lega questa canzone dei Rude Magic, 18:13 Radio 2, Mattia Legare in vostra compagnia fino alle 19:30. Marti Colucci, Chiara Becchimanzi, si parla di arte anche perché questa notizia ci ha confortato, non che non lo sapessimo, ma praticare arte secondo gli scienziati appunto ringiovanisce il cervello. Tanti
1: sì,
0: messaggi, vero Chiara?
1: Perché lo allena. Per esempio Marina ci scrive:
0: sì?
1: Ciao, sono Marina, ho 56 anni e da quando dipingo effettivamente sembra molto più giovane, ma soltanto perché dipingo soltanto scarabocchi infantili. Brava.
0: Vabbè,
1: Marina.
0: Brava Marina, dipingete, fate qualcosa, leggete, praticate il teatro. Sai una buona attitudine quale può essere? Fate un corso di improvvisazione teatrale, che
1: quello,
0: è fantastico.
1: Quello libera proprio la mente e allena tantissimo il pensiero laterale, che poi ci aiuta anche a risolvere i problemi di tutti i giorni. Ma quando siamo nell'improvvisazione non ci dobbiamo pensare, dobbiamo sgombrare la mente.
0: La mente, quindi praticato perché è molto divertente, lo diciamo non perché noi siamo dei professionisti, ma perché è molto divertente, abbiamo praticato, siamo divertiti, noi ci divertiamo
1: noi
0: con
1: ci
0: poco.
1: Divertiamo molto.
0: Ma con l'impro devo dire.
1: Sì,
0: tantissimo.
1: Sì, con l'impro è fantastico. Ma anche se volete, non so, praticare arti manuali, no? Quello pure.
0: La pasta di sale.
1: La pasta di sale.
0: Il pongo.
1: Ma quanti muri e quanti tavoli ho rovinato a mia madre con la pasta di sale.
0: E non abbiamo avuto, voglio dire, nonostante abbiamo praticato tutte queste arti, siamo rimasti, insomma, abbastanza vecchi dentro.
1: Certo, anche fuori.
0: Anche fuori, devo dire. Torniamo fra poco, state qui, Radio 2.

0: Potential, Matti dalle gare su Radio 2 alle 18:21 con voi insieme fino alle 19:30. Io che sono Chiara Becchimanzi e il nostro timoniere Barti Colucci.
1: Mi piacciono, dici io che sono Chiara Becchimanzi. Sembra l'inizio dello spettacolo. Io che sono Chiara Becchimanzi, no. Signori, ben arrivati, ben ritrovati.
0: Bello. No, perché ho idea che nessuno sappia chi diavolo io sia. Vabbè,
1: tanto meno io, lei che giustamente io che sono Barti Colucci, allora lo uso anch'io, se per questo.
0: No, vabbè,
1: noi che siamo i Matti alle gare, allora.
0: Noi che siamo i Matti alle gare. Oggi soli soletti in questo tête à tête, stiamo parlando di come l'arte ringiovanirebbe il cervello secondo alcuni scienziati.
1: Sì, è uno studio scientifico che ha provato proprio secondo metodi scientifici che praticare un'arte qualsiasi, anche non in maniera professionale, riesca a contribuire al ringiovanimento del cervello.
0: Del cervello, esatto. Cosa che non sta funzionando evidentemente con noi, ma al di là di
1: no,
0: questo.
1: Assolutamente. Anzi, noi stiamo retrocedendo.
0: Noi retrocediamo in tanti
1: anche nel parlare, vedi che sto parpugliando oggi.
0: Sì, sì, guarda, va bene, ma poi quando uno prende una papera le prende di fila, no? Questa è la leggenda tra chi usa la voce per lavorare. Però io, siccome Peppe Verdella attendeva proprio che gli mancava, io ho fatto una classifica a tema.
1: Beh, Peppe, l'attendevi? Dice no con la testa. Sta dicendo di no, scusami.
0: E dai, ma ogni tanto spalleggiatevi. Sigla!
2: Super classifica di Chiara Becchimanzi.
1: E lei, Chiara Becchimanzi.
0: Io che sono.
1: Sono io. Io che sono. Io che sono.
0: Yeah, allora.
1: Dove ci porti?
0: Siccome la notizia era bella, io ho voluto abbassare un po' il livello e ti ho preparato la classifica delle strategie anti-età più improbabili della storia.
1: Facciamo una premessa, non le fate ovviamente, quella no. È una citazione appunto che la Becchimanzi fa senza indurre.
0: Forse l'ultima sì, vabbè,
1: vabbè,
0: vediamo.
1: Vai dalla terza.
0: Allora, perché l'aspirazione all'eterna giovinezza ha fatto più danni della frase quanti anni mi dai?
1: È vero, verissimo, sì.
0: Quanto è odioso quando qualcuno ti dice quanti anni mi dai? Ma che te frega?
1: Che poi sbagli.
0: E infatti è una domanda trabocchese, non rispondi. Non prendete mai, scappate, fingetevi morti. Allora, terzo posto, bere oro liquido.
1: Oro liquido.
0: Sì, per secoli nobili, alchimisti, anche ricchi eccentrici, sì, ingerivano polvere d'oro, bevande contenenti oro, convinti che desse vitalità e longevità.
1: E?
0: Costoso quasi quanto la skincare coreana, tra l'altro.
1: Esatto.
0: Perché l'oro è eterno, giusto? Sì. Quindi si presupponeva che facesse diventare eterno anche l'organismo. Il problema, secondo me, arrivava a fine digestione, ma non indagheremo
1: oltre.
0: No,
1: non indaghiamo, immaginiamo ecco. Però, immaginiamo, sì.
0: Allora, al secondo posto c'è una cosa curiosa, l'apiterapia.
1: Ah, l'apiterapia, sì, ti fai pungere dalle api per
0: esatto.
1: Avere l'antidoto, no? Una
0: esatto,
1: sorta di...
0: io pensavo sarà allevare api, no, farsi pungere dalle più api, punti sì. Del corpo, una roba perché il veleno stimolerebbe il corpo a reagire all'invecchiamento,
1: sì.
0: Oppure i buboni ti appianano le rughe, non lo so che cosa succede.
1: Più la seconda.
0: È probabilmente l'unico metodo antietà in cui per sentirti più vivo devi rischiare di morire un
1: sì,
0: pochino.
1: Fateci, sì, sì.
0: Adrenalina. E al primo posto c'è una cosa meno assurda ma un po' più sadica, imparare il latino in tarda età.
1: No.
0: E c'è questo trend tra ottantenni, novantenni di gente che impara il latino. Ora, già il latino da giovane ti distrugge l'autostima, è un trauma che molti di noi non hanno ancora superato. La perifrastica attiva e passiva,
1: ma,
0: capisci
1: ma,
0: a me?
1: No, non mi sbloccasti i ricordi, la perifrastica no.
0: È
1: no.
0: Quel sottile confine tra genio e masochismo. Mens sana in corpore sano, certo, ma dopo il gerundivo, te lo ricordi il gerundivo?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Il gerundivo. Cervello comincia a gridare, ma io già ho una pensione ridicola, non è abbastanza.
1: Basta.
0: Morale, tutti vogliamo restare giovani, ma a giudicare da certi tentativi l'invecchiamento non è il nostro problema principale.
2: Matti

0: legare questa canzone del 1983, ben 43 anni fa, i Righiera l'hanno sfornata, insomma, contendo l'estate italiani da allora ad oggi, perché.
1: E noi ancora la cantiamo, pensa.
0: E la balliamo male.
1: E la balliamo male, ancora, e ognuno di noi ha un ricordo legato a questa canzone.
0: Assolutamente sì, anche un disagio, e visto che parliamo di disagio, non potevamo non aprire la rubrica dei disagi del nostro Francesco Arienzo.
1: Mitico!
0: Francesco, quale disagio ci sblocchi oggi?
2: Io lo so benissimo che attendete con ansia il mio disagio del giorno.
1: Beh, certo.
2: Ed è proprio l'attesa il tema di oggi. Siamo alle poste,
0: sì.
2: Quel luogo dove il tempo non passa mai.
0: No,
2: tu entri, prendi il numeretto,
0: sì.
2: C27, guardi il tabellone, C25, solo due persone davanti.
0: Sì.
2: Dici, dai, oggi mi è andata bene, ti rilassi, quasi ti senti fortunato. Scatta il C26,
0: sì.
2: Allora ti alzi già in anticipo. Quel mezzo movimento in avanti e con aria fiera di chi crede di avercela fatta in soli 30 minuti, invece no. B2,
0: sì.
2: Rimani incredulo, guardi il tabellone, poi il bigliettino, un'altra volta il tabellone, poi di nuovo il bigliettino e poi ti risiedi. Incroci lo sguardo di chi poco prima era seduto accanto a te e ti guarda con mezzo sorriso, come a dire, è successo pure a me, capita. Passano i minuti,
0: sì.
2: Le persone attorno a te cambiano, crescono i bambini, invecchiano gli anziani, e tu sei ancora lì.
0: Sì, lì.
2: A quel punto ti convinci di aver sbagliato strategia, allora ti alzi e prendi un altro numero, B41, guardi il tabellone e chiamano B40, ti rialzi subito invece Y9, Y9, ma che cos'è Y9? Un modello di automobile che non ce l'ha fatta, da dove arriva, che servizio fa, ma soprattutto perché passa davanti a me? A quel punto capisci che alle poste tu non aspetti il turno, aspetti che il destino si accorga di te.
1: Comunque...

0: a legare qui su Radio 2, io che sono Barti Colucci, o al mio fanco lei che è Chiara Becchi Manzi, vi terremo compagnia fino al 19:30. Ecco.
1: Mi prende in giro perché ogni tanto parlo strano, delle strane espressioni.
0: No, non è vero, ti prendo in giro, anzi, mi fai molto sorridere.
1: No, Massimo è sempre affettuosa, l'ha presa in giro. Oh. Però mi pare che sia il momento. La
0: di
1: vogliamo
0: giocare.
1: Dare una red bag?
0: Ma sì, abbiamo una stanza piena, quindi dobbiamo omaggiare uno di voi con la red bag di Radio 2, non prima di aver lanciato la sigla del nostro turista sbagliato. Memorato.

0: Cara, come funziona? Vai.
1: Come funziona? Ormai questo gioco ci è stato copiato da tutti i paesi europei e anche alcuni intercontinentali. Dunque, cosa succede? Il turista non ricorda la città in cui è stato, ma ricorda tre indizi che ci darà il più veloce o la più veloce di voi che risponderà con la città giusta al 348-7300-200 si aggiudicherà la Red Bag di Radio 2.
0: Il Radio 2, salutiamo anche Melinita, che l'inflessione argentina ci viene anche a noi. Oggi è ospite speciale del turista smemorato il nostro Renzo Arbore.
1: No.
0: Vai Renzo!
2: Buon pomeriggio da Renzo. Grande. Allora, stiamo per giocare al turista smemorato, che non sono io, ma è un mio amico di cui non farò il nome.
0: Sì.
2: Allora, il primo indizio.
0: Vai.
2: È una città dove il mare incontra antiche mura e quartieri pieni di storia.
1: Vabbè, potrebbero essere tante città
0: italiane, sì,
1: ma anche straniere.
0: Straniere, perché sì. Secondo indizio, vai.
2: Il suo simbolo più famoso è il quartiere di Castello, che domina lì porto dall'altro.
0: Beh, quartiere di Castello, io comincio ad avere un'idea di quale possa essere la città.
1: Beh, Castello, sarà città di Castello?
0: No, non credo. Sentiamo il terzo indizio.
1: Mare,
2: si trova in Sardegna ed è conosciuta anche come la città del sole. E io ci aggiungo pure per il jazz, anche se non si fa jazz, ma dove c'è il sole c'è il jazz.
0: Grande Renzo, verissimo, verissimo.
1: Che onore, beh, avete indovinato? Io no.
0: Chiara no, io forse qualcosina, se voi invece siete sicuri, siate più veloci, 348 7300 200. I've been on a low, I've been taking my time, I feel like I'm out of my mind, I feel like my life ain't mine, who can relate?

0: RDS, cara e Khalid, 1842, Radio 2, Mattia Legare, Marti Colucci, Chiara Becchimanzi e voi che state scrivendo al 348-7300-200 per cercare di indovinare qual è la città misteriosa che il nostro turista smemorato anche oggi ha dimenticato. Allora,
1: devo dire che un sacco di persone hanno indovinato, eh.
0: Altre hanno scritto invece città che non sono, insomma, la soluzione.
1: Vabbè, si vince e si perde la vita, ma noi abbiamo un vincitore in linea, giusto?
0: Da Ancona c'è Fabrizio, infatti. Ciao Fabrizio, buon pomeriggio, ben arrivato a Radio 2.
2: Grazie, ciao, buonasera a tutti.
0: Cosa fai di bello? Ci facciamo sempre i fatti vostri.
2: Allora, in questo momento sono imbottigliato nel traffico, ma mi sono fermato da un lato.
0: Bravo,
2: quindi
0: bravo.
2: Non guido. Bravo. Nella vita lavoro per un'azienda che fa impianti industriali, quindi impianti di condizionamento, caldaie, eccetera, eccetera.
0: Ah, ok, quindi se avessimo bisogno, io la Becchimanzi, potremmo farti uno squillo.
1: Certo, lui da Ancona sta imbottigliato, mo' figura di quanto ci mette a arrivare a Roma.
0: Senti Fabrizio.
2: Se un'urgenza sarà un problema.
0: Grazie Fabrizio. Ma ci fai un colpo di clacson in mezzo al traffico? Me lo fai sentire? Io adoro queste cose, ti prego. Vai. Vai, vai, vai.
2: Sentito?
0: Vai, vai.
2: Aspetta, apro lo sportello.
0: Bravo, bravo, Fabrizio. Inquinamento acustico, la bomba, bravissimo. Senti Fabrizio, allora vuoi dare la soluzione del gioco di oggi? Qual è la città che il nostro turista smemorato non ricorda, o meglio non ricorda il nome?
2: Allora, la città è Cagliari.
0: Bravo! Cagliari, sì, assolutamente sì, Cagliari.
1: L'hai riconosciuta perché la conosci? Ci sei stato?
2: Allora, io ci sono stato diversi anni fa e il quartiere Castello mi ha riportato l'idea che poteva essere Cagliari, insomma.
0: Bravissimo, bravissimo. E appunto è Cagliari, che poi ovviamente il nostro Lorenzo Orbe ha citato il quartiere Castello, ma poi ci sono tante cose da vedere a Cagliari, dal Poetto, tutte le spiagge.
1: Ma sì, per esempio il 5 e il 6 giugno c'è Chiara Becchimanzi a teatro anche.
0: Ah, c'è, vero? Vedi, è stata casuale.
2: Allora, tutti a Cagliari.
0: No, tutti a Cagliari. Qual è il teatro dove vai a Cagliari?
1: Intrepidi Monelli si chiama la sala.
0: Intrepidi?
1: Monelli. Sono un po' come noi, Matti da Legare, Intrepidi Monelli.
0: Quindi andate a vedere la nostra Chiara il 5 e 6 giugno a Cagliari e intanto Fabrizio tu riceverai in omaggio la nostra Red Bag di Radio 2.
2: Grazie, gentilissimi.
0: Vuoi salutare qualcuno oppure come fanno tutti gli ascoltatori ormai delle radio?
2: Un saluto a tutti quelli davanti a me imbottigliati nel traffico, chiaramente a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie Fabrizio.
2: È sempre un piacere ascoltarvi.
0: E un abbraccio, grazie Fabrizio, un abbraccio ad Ancona.
2: Grazie, grazie mille.
1: Ciao.
3: Il nuovo programma di Radio 2.

0: Sabrina Carpenter, House Tour 18:47, Radio 2, Mattia Legare in vostra compagnia fino alle 19:30. Da lunedì al venerdì siamo qui con voi a partire dalle 18 e la nostra Chiara Becchimanzi già ha cambiato sguardo perché è arrivato il momento di, come dire, di alterarsi un po' in maniera bonaria, però, vero Chiara?
1: Sì, sì, è arrivato il momento del messaggio sociale, che oggi non è soltanto un messaggio sociale ma anche un po' politico, perché noi non abbiamo paura di dire le cose scomode.
0: Brava, brava Chiara.
1: Non abbiamo paura di fare arrabbiare la gente che sbaglia.
0: Brava
1: e
0: Chiara.
1: Di far rosicare quelli che si comportano male.
0: Di cosa parlerai oggi nel tuo appello?
1: Di una cosa che tutti hanno vissuto,
0: sì?
1: Quando si mangia insieme al ristorante.
0: Beh, sentiamo, mi ha messo curiosità, sentiamo l'appello di Chiara, vai.
2: Oggi sono qui per fare un appello che difende un principio fondamentale della convivenza civile, il conto. Perché c'è una categoria di persone che al ristorante vive un'esperienza completa. Antipasto, orale degustazione di crudi di mare, il primo, linguine elastici, il secondo, la ricciola, il contorno, le rape rosse del Nicaragua, il dolce di Eugenio Massari, e prosecco, il vino dell'81 è amaro, quattro ristoranti in versione deluxe. E poi al momento del conto, facciamo alla romana!
0: Brava,
2: no, bene. Non facciamo alla romana, perché io ho preso una misera insalata, una cosa semplice, quasi simbolica, e tu hai fatto il giro d'Italia coi souvenir. Il problema non è mangiare tanto, il problema è condividere il costo come se avessimo fatto lo stesso percorso.
0: Vero, vero.
2: Non è divisione, no. È redistribuzione forzata, una manovra economica non concordata.
1: Oh.
2: E poi la frase, dai, ma cambia poco, a te ti cambia poco. Quindi rifletti, fai un gesto rivoluzionario, paga quello che hai preso, perché il conto è una cosa seria,
0: sì.
2: E prima o poi qualcuno potrebbe iniziare a chiamarti con il tuo vero nome.
0: Ovvero?
2: A scroccone!

0: Show to you, 18:54, stiamo ballando, speriamo di darvi un po' di energia anche voi. Radio 2, Mattia Allegari, in vostra compagnia fino alle 19:30, Barti Colucci, Chiara Becchimanzi. È arrivato il momento di celebrare il matto del giorno, cara la mia Chiara.
1: Davvero, che bello, mi mancava quel momento. Sigla.

0: alla fine fra sei mesi è anche Natale, quindi l'abbiamo tenuta questa sigla per Della, ha detto teniamola.
1: Ma guarda, per certi del mio palazzo è sempre Natale, perché hanno ancora le luci accesi.
0: Non conviene toglierli, non conviene, anche 12 mesi e arrivano subito. Allora vi porto Modena.
1: Ah, è bello.
0: Ti porto a Modena, sei mai stata a Modena?
1: Italia. Sì, sì, sono stata.
0: Ti porto a Modena e ti porto in una scuola, quindi parliamo anche di cultura.
1: Ah.
0: È una lezione in cui un ragazzo, per far colpo sul suo prof, ha portato un cilindro metallico che ha trovato nel suo giardino. Ok, un professore di storia, ha detto, prof, guardi, ha tirato fuori dallo zainetto, insomma, questo cilindro metallico, l'ho trovato nel giardino e secondo mio papà risale, insomma, alla guerra. Il prof ha visto bene questo cilindro metallico, ebbene sì, signori, era una bomba.
1: No!
0: Della seconda guerra mondiale inesplosa.
1: No!
0: Ovviamente lui era ignaro che fosse una bomba inesplosa, perfettamente conservata.
1: Ma è pericolosissima,
0: certo che è pericolosa
1: questa cosa.
0: Ovviamente cosa hanno fatto? Hanno evacuato la scuola, tutti i prof fuori di qui! Fuori di qui!
1: Ci credo.
0: Hanno evacuato la scuola, sono arrivati gli artificieri, l'hanno fatta, insomma, esplodere, non dentro la scuola, ovviamente.
1: Beh, certo. È stato ardimentoso questo ragazzo a non pensare alle conseguenze, però sai che io ho un problema.
0: Cioè, non riconosci le bombe? No.
1: No, infatti, perché tu, appena hai detto cilindro metallico, io pensavo che il disvelamento di questa cosa fosse che l'oggetto era un vibratore.
0: Ma perché?
1: Ma non so,
0: metallico poi.
1: Ti ho detto che ho dei problemi,
0: metallico.
1: Metallico, perché no? Dove c'è gusto non c'è perdenza.
0: Comunque era una bomba, era una bomba. Io non so più cos'è normale.

0: Ritorno nella piaga, che fastidio. 18:59 Radio 2, Mattia Legare, la Becchi Mazzi, quando c'è il suo momento cambia faccia, ci potete vedere, ma proprio si concentra.
1: Mi concentro perché sì. Sono molto stanca, quindi sto combattendo contro la stanchezza.
0: Si direbbe però,
1: No.
0: No, si direbbe, no.
1: Grazie.
0: Perché
1: grazie.
0: Sei concentrata? Di cosa ci vuoi parlare?
1: No, perché siccome a grande richiesta del vicino di casa di mia cugina.
0: Che si chiama?
1: Che si chiama Ugo.
0: Ciao Ugo, salutiamo Ugo, sì.
1: Ciao Ugo. E anche del mio pizzicagnolo di fiducia, ritorna il manuale per le coppie che scoppiano.
0: Ah, ok, ma questo manuale serve a non far scoppiare le coppie oppure a far sì che la facciano finta in fretta, diciamo?
1: Secondo me non si è capito ancora bene questo fatto, però in realtà sono consigli per relazione al capolinea, poi interpretateli
0: fate
1: come
0: voi,
1: volete
0: dice.
1: Se volete farla finire o continuarla, insomma, lei, questa grande, questa straordinaria saggista contemporanea che si chiama Clara Beckmann,
0: sì,
1: no?
0: Sì, Clara
1: sì,
0: Beckmann,
1: esatto,
0: che abita Ostia, ma vi do due indicazioni.
1: No,
0: giusto per capire.
1: Io non la conosco,
0: non la conosco, ma so che abita Ostia.
1: Ah, ok, sì, quindi lo conosci, sì, tu, io sì, non. Sì. Che è autrice di testi fondamentali, Barti, come Ti richiamo io, una favola horror.
0: Sì.
1: Condividere è bello, ma la pizza è la mia. E va tutto bene. Storia breve di una lunga menzogna. Non so se avete presente. Una mente brillante,
0: no,
1: ignorata dalla critica e soprattutto dalle notifiche. Comunque, io comincio con il primo consiglio, che è tratto dal capitolo Romanticismo digitale, cuori spuntati e traumi emogivi.
0: Capito, emogivi.
1: Allora, ti mando un messaggio.
0: Sì, cosa
1: per
0: fai?
1: Rafforzare il legame, tu rispondi dopo 7 ore.
0: Sì.
1: Sette ore? Non un minuto di più, non un minuto di meno.
0: Precise.
1: Perché proprio c'è, cioè, è come le cellule si rigenerano ogni
0: sette ore.
1: E quindi l'amore cresce nell'attesa o almeno nell'ansia.
0: Segnate, sette ore. Sì.
1: Allora, dal capitolo La gestione del conflitto, ovvero litigare senza diventare un podcast crime,
0: sì,
1: anche se è la passione di molti, soprattutto di Donato
0: Moscati, che salutiamo in redazione.
1: Il crime. Allora, se ogni discussione diventa un processo con prove, testimoni e reperti storici,
0: sì,
1: non state chiarendo, state archiviando materiale per un documentario.
0: Sì.
1: Quindi evitiamo di rinfacciare. Ultimo consiglio dal capitolo Equilibrio domestico, divisione dei compiti e delle illusioni. Per restare insieme, smetti di dire lo faccio io che faccio prima, perché sì, fai prima, ma poi fai tutto, capito? Chiara Becchi Manzi, parlo con me stessa a questo punto.
0: Allora,
1: sono andata proprio
0: fuori. Dobbiamo spiegare ascoltatori Radio 2 che questo manuale trae ispirazione

0: reale dalla vita di Chiara.
1: Ma no, ma l'ha scritto Clara Beckman.
0: Da Clara Beckman.
1: Che c'entro
0: e
1: io?
0: Dalle dinamiche di Clara Beckman col suo ragazzo, si chiama Claudio casualmente.
1: Claudius
0: Beckham. Qui che salutiamo e abbracciamo fortemente.
1: E certo, ciao amore, non so se ci senti, ma ciao.

0: Supergrass, all right, alle 19.05, Matti dalle gare su Radio 2. Siamo Chiara Becchimanzi e Barti Colucci, siamo con voi ancora per 25 minuti circa, finché ci sopporterete, perché comunque mi rendo conto che sia una cosa difficile.
1: Ce ne andiamo subito, mi direbbero un duo di comici famosi di cui ricordo il nome, che saluto. Ce ne andiamo subito.
0: Come Baglioni, ecco.
1: Allora, tra l'altro, questa sera ricordatevi che c'è la prima semifinale di Eurovision Song Contest in simulcast con Rai 2 dalle 21 e ovviamente Radio 2 è la radio ufficiale. La conduzione del simulcast sarà con Diletta Parlangeli, Matteo Osso, e si esibirà per l'Italia Saldavinci, come ben sapete, per San Marino Senit con Boy George. Naturalmente poi Saldavinci va direttamente in finale, avendo vinto appunto il Festival di Sanremo. Quindi cerchiamo tutti anche di fare un po' di tifo per Senit e Boy George, perché gli italiani lì possono votarli. Aiutiamo i nostri cugini ad andare anche loro in finale ed evviva l'Eurovision Song Contest. Evviva! Quindi seguitelo anche su Rai 2, ovviamente radio ufficiale. Ma prima abbiamo un minuto, Peppe, perché c'è questa notizia che volevo celebrare, perché noi se no non abbiamo più tempo.
0: Ah, vai, diccela tutta.
1: Tra i record mondiali che ormai si usano, insomma, di qui a 20 anni ormai c'è una giornata mondiale, i record mondiali.
0: Certo, sì, perché se non abbiamo un record non parliamo delle cose, non praticamente. Parliamo,
1: esattamente, poi diventano anche titoli di giornali in prima pagina, tra l'altro. E in Canada, infatti, è stato stabilito un nuovo record mondiale. Voi direte di che cosa? Ce ne sono tantissimi.
0: Beh.
1: Sì, ma dei più strani. Questo devo dire che mi affascina, perché è stato stabilito il record mondiale per il maggior numero di persone vestite da dinosauri riunite nello stesso luogo.
0: Ma è stupendo, ma è una cosa
1: ragazzi, meravigliosa. Ma io domando, ma la gente non c'ha niente da... Ma tu immagina, ma che fai domani? Oh, sai, c'è, vamo fare il record
0: delle gente vestita da dinosauro. Ma c'è scritto quanti erano anche?
1: Allora, 682 partecipanti.
0: 682
1: persone vestite da dinosauro. In costume di... Andate a vedere le foto, perché sono fanno molto ridere, però.
0: Questo sarebbe la gioia dei bambini a cui insegno alle scuole materne, perché c'è un bambino che ogni volta che gli chiedo che animale vuoi fare lui mi dice lo pterodattilo.
1: Allora puoi mandarlo in Canada. Allora, questo record, poi per chiudere, ha battuto quello precedente in cui erano 468 persone, e l'evento si chiama Rex Jurassic Jamboree. Quindi se mai domani, cioè, o meglio l'anno prossimo, voleste partecipare, cominciate a cucire, insomma.
0: Speriamo che non ci sia nessun meteorite, però.
1: Speriamo. Torniamo fra poco, state qui.
2: Matti dalle gare.
3: Y nosotros somos Matti dalle gare, Radio 2.

0: Che bella questa canzone di Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. 19:12 in questo momento è 13. Radio 2, Mattia Legare, Barti Colucci, Chiara Becchimanzi. Chiara,
1: e
0: cosa
1: ci
0: c'è?
1: Ci dicono no, perché sì. Se interpreto bene i segnali della regia, mi pare che ci sia.
0: Sì, sì. Come fa a interpretare? Sì.
1: No, non lo so, è che Peppe Verdelvi mi fa dei segnali strani, ma quel segnale vuol dire Francesco Arienzo in collegamento.
0: Ah, sì, c'è Francesco?
1: Speriamo che lui non lo sappia.
0: Francesco, cosa vuoi dirci?
2: Oggi, come sempre, pensavo a Mario Benedetto.
0: Sì.
2: E a quanti cuori infrange ogni giorno.
1: Beh.
2: Io sì. Voglio dire a queste anime dolci di non perdere la speranza.
0: No.
2: Perché ci sono io con la mia agenzia matrimoniale sincera per voi.
0: Sì. No,
2: così come ci sono per Susi, che vi presento dopo la sigla.

0: Ciao, sono Susi, ho 32 anni sì. e cerco un uomo semplice.
1: Sì.
0: Non troppo sofisticato, ma romantico e diretto come una canzone neomelodica. Sono appassionata di musica neomelodica.
2: Bella, sì.
0: Per me Rosario Miraggio non è un cantante,
2: grande.
0: È uno stato emotivo.
3: Addirittura.
0: Cerco un uomo che sappia amare, ma soprattutto che sia sempre pronto ad armonizzare quando in macchina attacco con un pezzo di Nancy Coppola o Giusy Attanasio. Se dopo aver litigato non mi sussurri almeno un paio di brani di Gigi D'Alessio Dannata per chiedermi scusa,
2: sì.
0: meglio che non mi fai innervosire.
2: No, sì.
0: Adoro le cene romantiche, le rose rosse e urlare insieme ovunque ci troviamo
2: sì.
0: questa è la nostra canzone!
2: Beh, grande, grande, grande Susi.
3: Lei, che Susi troverà un sacco di...
2: Sì. Cantanti pronti, melodici
3: no?
2: che io adoro, tra l'altro.
3: Beh, certo, no, ma io comunque anche io.
2: Sei napoletana, quindi
3: ma
2: vuoi
3: sì,
2: dire.
3: Ma sì, ma sì. E poi c'è quel sottile confine tra il neomelodico e il genio che vi invito a esplorare.
2: Sì, sì, sì. Beh, la canzone napoletana la conosciamo.
3: Tipo, chi va pazzo per te, te pensa sempre. Chi non te può scordare, tu sia più bello.
2: A me le conosci bene,
3: lo
2: bellissimo.
3: Lo bene, certo.
2: Se qualcuno di voi è stato colpito dalla dichiarazione di Susi, ci scriva 348 7 300 200.

0: Mahmood, tutta gold, 19:18 Radio 2, Mattia Legare. Fra poco chiudiamo la trasmissione, nel senso della puntata odierna, ma non prima di aver celebrato anche oggi un'altra notizia matta. Ce ne sono tantissime,
1: ma
0: Chiara,
1: sì,
0: vero?
1: Basta spulciare un po' il mondo e subito si trovano queste notizie matte. Sigla.
2: La notizia
0: Che cos'è la notizia matta per i neofiti di questa trasmissione che aumentano ogni giorno? Vi ringraziamo sempre per l'affetto, per i tanti messaggi al 348-7300-200. È una notizia tra le tante in cui magari il protagonista è un essere umano, ecco, si distingue per, non solo, a volte anche animali, si distinguono per una circostanza particolare.
1: Sì, oppure un provvedimento bislacco, qualcosa che succede in qualche parte strana del mondo. Per esempio stasera ti porto...
0: Dove mi porti?
1: A Hong Kong.
0: A Hong Kong, bellissimo.
1: Sì, Hong Kong. A Hong Kong. Ci sei mai stato tu?
0: A Hong Kong no.
1: Ma Oriente? L'hai bazzicato un po'?
0: Oriente no, neanche.
1: No,
0: tu?
1: Io no.
0: Senti, ragazzi,
1: no,
0: siamo
1: niente.
0: Molto local. Siamo local.
1: Sì, però
0: treno regionale.
1: Questa notizia. Sì, io Foligno. Oggi venivo da Foligno. Quindi ecco, questo è il massimo che posso aspettare. Però tu sai che a volte quando si hanno animali domestici, le persone che ce li hanno in realtà li considerano proprio veri pezzi di famiglia.
0: Beh, sì, assolutamente sì. Noi inneggiamo sempre agli animali che amiamo tantissimo. Quindi.
1: Sì, perché ormai diventa l'energia, proprio diventa una cosa più che umana, è proprio un connubio incredibile. Ma addirittura a Hong Kong si sono inventati che gli animali domestici possano avere una vera e propria carta d'identità.
0: Beh, però c'è comunque una sorta di passaporto. Se tu devi portare un cane, un gatto, anche in aeroporto, un aereo, deve avere il suo, una sorta di passaporto,
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: No, e allora che senso ha questa notizia matta che abbiamo detto?
0: Non lo so, leggila bene, perché
1: No, in realtà la cosa divertente è che sono identiche a quelle degli uomini, okay. Che, delle donne. Quindi c'è la fotina, nato a, rilasciata dalla casa con il cognome, e sono tutte catalogate. Ma gli animali domestici con questa carta d'identità vanno dai cani ai criceti, cioè sono e quindi c'è la fotina del criceto con i segni particolari, gli piace stare sulla ruota per X tempo, e sono nati come un gadget, ma potrebbero anche essere un supporto in più per riconoscere il proprio animale. Almeno in Cina l'hanno vista così. Io avrei dei problemi perché sono tutte elettroniche, io ho ancora la carta d'identità cartacea, la mia, non quella della mia animale,
0: che scade a luglio, quindi
1: 3 agosto scade. Ecco, tutto questo panegirico soltanto per dirvi che se siete rimbambiti come me e avete ancora la carta d'identità cartacea, sbrigatevi che poi scade.
0: Brava Chiara, torniamo fra poco per i saluti.
3: Matti da Legare, il nuovo programma di Radio

0: Welcome in Arizona, Hella Langley, choosing Texas.
1: Ci sta, subito, hai presente quelle commedie romantiche? No, a me il pezzo fa venire in mente quelle commedie romantiche americane dove lei è andata via dal paesello per fare carriera, poi torna al paesello, ama questo paesello, è troppo paesello, e poi invece rimane al paesello perché si innamora di uno del paesello. Quante volte ho detto paesello?
0: Diverse volte, sempre meno di quanto tu abbia detto io che sono Chiara Becchimazzi.
1: Io che sono Chiara
0: Becchimazzi.
1: Comunque Peppe Verdel mi segnala 7 volte ho detto paesello.
0: Beh, solo 7 volte, va bene Chiara. Allora noi dobbiamo ringraziare come sempre tutti gli ascoltatori di Radio 2, in particolare quelli di Mattia Legare. Grazie per i tanti messaggi, scusateci se non riusciamo a rispondere a tutti perché siete veramente tanti.
1: 7. Allora,
0: salutiamo tutta la squadra dei Mattia Legare, a partire dalla regia di Peppe Verdel che ringraziamo. Alla parte tecnica, tra un vetro e l'altro, Gianluca D'Ascenzi, il vichingo, tutta
1: e
0: la squadra.
1: I curatori Roberto De Ida, Laura Zullo,
0: Donato Moscati,
1: Simone Calomini, insomma siamo tantissimi. Pensa quanta gente per fare questo programma, pensa.
0: Loro sono molto più bravi di noi, tra l'altro.
1: Certo,
0: ci guardano, potrebbe venire meglio.
1: Una volta tanto facciamo cambio, dovremmo fare cambio.
0: Se no poi assumono loro e noi non siamo
1: altrettanto bravi.
0: Non conviene.
1: Dietro le quinte, infatti.
0: Vi auguriamo una buona serata.
1: E se volete ascoltare qualche programma in replica, c'è sempre Rai Play Sound.
0: Molto bene, Chiara, bravissima. Noi torniamo puntualmente domani, sempre 18:00-19:30. Tu ci sei domani, Chiara?
1: Bocchi può dirlo.
0: Chi può dirlo?
1: Non lo sapremo, lo sapremo domani verso le 15.
0: Ci fa sempre queste sorpresine.
1: Vabbè.
0: Ciao amici, a domani, ciao.
2: Con l'insegna lì?
3: Te ne dai no che l'hai tutta storta.
4: Allora non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
3: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
5: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
3: Sul 2? Perché le minga su Radio 1?
4: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
6: Good Morning Radio 2, il morning show dal lunedì al venerdì alle 6. Con

0: comunque quell'antenna lì l'è storta.
1: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

ora. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: 2-2.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu. 2-2.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: 2-2.
5: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: 14 maggio 1996, Vasco pubblica il singolo Gli Angeli.
1: Che bello! Invece il 14 maggio del 1931 al Teatro Comunale di Bologna Arturo Toscanini viene preso a schiaffi da un gruppo di fascisti per essersi rifiutato di suonare Giovinezza.
0: E beh,
1: Chi lo piglia a schiaffi?
0: Ma certo.
1: Ma che brutta roba.
0: Certo.
1: Madonna, non ci posso credere.
0: Adesso la rifacciamo e prendiamo l'intro.
1: Era troppo lunga.
2: Va bene, non avete litigato su Vasco e già questa è una bella notizia.
1: Non è detto,
0: l'avevo già fatto prima di iniziare.
2: Allora, good morning Radio 2. Oggi invece è una giornata molto importante.
1: Come
2: di quelle
1: mai?
2: Che fanno tremare i polsi, le caviglie.
1: Addirittura.
2: Perché oggi, il 14 maggio, si celebra la giornata mondiale dell'apprezzamento del Chihuahua.
0: Chihuahua.
2: Sì, perché
1: che razza canina, il Chihuahua.
0: Ma che razza di canzone, più che altro.
2: Io non ho mai capito perché questo cane qui, il Chihuahua, è grande come una ciabatta, ha un'autostima come un Doberman della polizia aeroportuale.
0: Sì, è vero, è verissimo. Sì, se la tira di brutto.
2: Ma è l'unico animale che riesce ad abbaiare a te, al citofono, ai tuoi amici contemporaneamente.
1: Sai che è un mi cane ricorda, che non smette mai di abbaiare.
0: Sai che mi ricorda qualcuno, cioè quelle persone basse che
2: mi ricorda tanto.
0: Non lo so, allora, non sono io, non sei tu, Sara, però per
2: il
0: me
2: il Chihuahua è tremendo.
0: Tu sei un Chihuahua.
1: Come?
2: Ma io sono il Chihuahua.
1: Tu sei una
2: Chihuahua.
1: Persona tremenda, no, sei cattivissimo. Luca Brescia.
2: Il Chihuahua, veramente. Cioè, veramente, chi ce l'ha? Tu sei mai entrato in casa di uno che c'ha il Chihuahua?
0: Certo.
2: Il Chihuahua è lì come se dovesse difendere il territorio del Texas dal Messico. Prova a entrare,
0: È Trump. Chihuahua uguale Trump.
2: Buongiorno a tutti, good morning Radio 2. Siamo i ragazzi del mattino. Sara Jane, Luca Brescia e Max Zoara.

0: Devi tirare más fotos. Avrei voluto farti più foto, avrei voluto darti più baci. La nostalgia di una storia estiva raccontata da Bad Bunny.
1: Sì.
0: Su diciamo, Radio 2.
1: Bello, il pezzo.
0: Bellissimo.
1: A me niente.
0: Comunque, ragazzi.
1: A me, ecco, mi fa lo stesso effetto dei Chihuahua.
0: Dai.
2: Ne parlavamo fuori onda. Non hanno dedicato una canzone al Labrador, quel cucciolone,
1: al
2: no?
1: Al pastore tedesco.
2: A quei cani che, ti, che vedi gli vuoi bene. No, al Chihuahua.
0: Il Chihuahua comunque ha problemi di gestione della rabbia.
1: No, ha problemi,
0: me.
1: Ha problemi, no. E basta.
0: Anche perché è come avere un amico che litica con tutti.
1: Sì,
0: avrete qualche pizzeria?
2: Quello esatto, che è sempre molesto.
0: Ti salto addosso, ti distruggo.
2: Sai come li chiamano in Sardegna? I vino malu. Il vino malu, quello che prova sempre.
0: Vabbè,
2: in casa.
0: Comunque c'è chi li ama follemente.
1: Allora, diciamo la verità, tutti gli animali sono ben voluti in questo studio, ci mancherebbe altro, massimo rispetto. Però, è giusto anche prendersi un po' in giro, no? Cioè, ci mancherebbe, perché il Chihuahua
0: è pericoloso.
1: Lo lasci un attimo solo, ti sbrana la moglie. Cioè, se gli girano le balle, gli dice, ah, dove sei stato?
2: Sembra quello che, sì, è quello che è una pentola di fagioli che ce l'ha fatta, sì, non tace mai.
1: Sì, è vero.
0: È così. Va bene, partiamo con le belle notizie adesso.
2: Sì.
0: Il nostro Dario Spalmaburo.
1: Non so se è collegato,
3: good
1: però
3: morning, ma sì. Good news.
2: Eccolo.
3: Oh, sono qua. E dove posso essere? Dove devo essere? Ascolto voi e provo a scappare, ma poi qui mi ritrovate. Anche se oggi la voce che ascoltate questa mattina è quella di un giornalista affranto.
1: No,
3: deluso.
1: No.
3: Eh sì, è di un uomo che si rende conto di avere di fronte un'impresa titanica dove ogni sforzo è destinato a infrangersi come onde del mare sugli scogli.
1: Allora, Spalmaburo, non la conoscessi, sarei quasi, ma non. Però sarei quasi tentato di domandarle che cosa è successo. Così.
3: È successo che non si può provare a fare informazione quando i fatti superano ogni più fervida immaginazione. Avanti, ditemi un caso, uno a caso.
0: Dai, ci provo io.
1: Allora, un paese a caso, che
0: io dico Giappone.
1: Io dico Norvegia.
0: Giappone.
3: Copierà il Giappone lo sforzo cerebrale ed è proprio così, è proprio il Giappone che stanno riscuotendo immenso successo, le cosiddette maratone tematiche, e sono competizioni podistiche, cioè quelle dove si corre, insomma,
1: sì,
3: indossando costumi assolutamente improbabili tra le gare più seguite. Ma giuro che è vero, eh.
2: Sì,
3: quelle
2: sì,
3: riservate a uomini vestiti da sushi.
1: Ci mancava quello.
2: Sì, sì,
1: certo.
2: Anche con i kart si vedono in giro.
3: Con i animati.
1: Allora, la sentiamo.
3: Coppie giganti, la cucina e perfino.
1: Allora, noi
2: credo ci sia un problema, sì, non riusciamo a sentirla
1: a scatti,
2: bene,
1: probabilmente in Giappone.
3: Di una lavatrice.
2: Sì, dicevamo,
3: sì,
2: non
3: sì,
2: la,
3: sì. Questo idolo?
2: Sì.
1: Allora, aspetta, facciamo che ci ricolleghiamo magari più tardi, vediamo se riusciamo a ricollegare.
0: Ragazzi,
2: secondo me ha azzannato un Chihuahua.
1: Può essere,
2: potrebbe essere subentrato un Chihuahua.
1: Può essere. Allora, noi andiamo avanti, poi cerchiamo di ricollegarci
0: con il nostro direttore Dario Spalmaburro.

0: Allora proviamo a ricollegarci con il nostro direttore Dario Spalmaburro. Stavamo parlando del Giappone, una notizia dal Giappone.
1: Stavamo parlando, è che lo fate apposta. Io lo so che lo fate apposta, perché quando poi mi sposto in Giappone e i problemi dei collegamenti sono già quelli che sono, ci mettete del vostro.
2: Ma ci mancherebbe.
1: Di cosa stavo parlando?
2: Allora,
1: parlando di questo. Ecco, di questo paese assurdo. Dicevo che stanno riscuotendo successo queste maratone tematiche,
2: sì,
1: dove la gente corre con costumi improbabili e ci sono costumi davvero assurdi. Oh, giuro che la notizia è vera, eh. Quindi vestiti da sushi, cartoni animati, copie giganti con piatti tipici della cucina locale,
2: certo che...
1: e perfino elettrodomestici. Sono riproduzioni perfette. Pensate che c'è questo idolo locale che ha sempre corso con il suo travestimento tipico, cioè la riproduzione perfetta di una lavatrice, ma adesso non correrà più.
3: Ma che vuol dire quindi Spalmaburro? Che ha già vinto tutto e si ritira?
1: No, no, no, assolutamente, ma l'ultima maratona ha ceduto a pochi metri dall'arrivo.
3: E come mai? Perché?
1: È partita la centrifuga e esattamente. Fatemi dire però qualcosa anche su vicende, una vicenda che toglie il fiato qua in Italia, perché parliamo di ciccioline.
0: Spalmaburro, attento però, siamo su un canale pubblico di
2: Stato.
1: Ma infatti io non parlo di vicende private. Ilona Staller, meglio conosciuta da noi maschietti come Cicciolina, è tra gli ex politici coinvolti nel contenzioso legale contro il taglio dei vitalizi agli ex parlamentari.
3: Il suo ricorso
1: non è stato accolto e la Staller parla di accanimento per una parlamentare che ha solo fatto del bene al suo paese.
3: Certo, sì.
2: Beh, ci sta,
3: come tanti al Parlamento, ha provato comunque a dare quello che poteva, no?
0: Certo.
1: Sì, sarà. Beh, io, allora, per quanto mi riguarda, io credo che abbia dato di più e di meglio prima di entrare in Parlamento.
3: Non avevo dubbi.
1: Io avevo il suo posto in cameretta prima di addormentare.
2: No.
1: Che succede?
3: Censura
1: dei poteri forti.
0: Censuriamo prima.
1: Ho in un intervento due volte dal Giappone. Allora, sapete che cosa c'è? Linea alla regia.

0: 18 George Michael con Fast Love, che contiene il campionamento del mitico disco Forget Me Not di Patrice Rochen.
1: Pensa che in Italia una canzone così non potevi neanche nominarla, perché si sarebbe chiamata Sveltina, capisci che non si può, cioè come cambia dall'italiano, certo, all'inglese, è pazzesco.
0: Vabbè. No, stavo pensando alle pensavo alle sveltine.
2: Ecco,
0: no,
2: ma non iniziamo, ragazzi.
1: Stavo dicendo.
2: No. Ricominciamo.
0: C'è un orario per...
2: Ma
1: non farti domande alle quali non abbiamo una risposta.
0: Fatemi scrollare. Scrollare sul social.
1: Anche scrollare non si può dire.
0: Quando ho dato un'occhiata ai social e mi è venuta fuori una notizia, tra l'altro seria, di una donna che ha avuto una relazione tossica con la motorizzazione.
2: Perché?
0: Si chiama... Cha Sasun. E ha cercato di prendere la patente.
1: Vabbè,
0: i tentativi sono stati 690. 690 tentativi, 15.000 euro spesi. Pensate che la motorizzazione sudcoreana gli ha dato la possibilità da un certo punto, no? Dopo 690 tentativi.
2: Cioè, è stata bocciata 690 volte.
1: Una capra. Comunque, ragazzi, con tutto rispetto.
2: Io non gliel'avrei data, ma neanche a un miliardo di, non lo so.
0: Gli hanno dato la possibilità di fare l'esame tutti i giorni a un certo punto. Senti, tu quando passi di qua,

0: l'esame, certo, la paura di non farcela, una tragedia.
1: Ma poi scusami, non faceva prima a noleggiarsi un taxi, cioè costa meno un taxi, ma con c'era l'autista.
2: Ma ragazzi, ma
1: per
2: siamo...
1: sempre.
2: Ma poi come si chiama?
0: Ciao Sassoon.
2: Dai, ciao.
0: Io guarda,
1: ricordo però anch'io effettivamente l'esame di teoria, no, della patente, avevo un po' di paura.
2: Beh, ragazzi,
1: perché c'è dietro tutto un mondo.
2: Ragazzi, quando ci sono degli esami c'è sempre la paura dietro, in un modo o nell'altro hai sempre paura di sbagliare, ma anche gli esami delle urine, anche lì a me viene paura.
1: Sì. Quando ti mettono l'ago
2: Ah sì, scusami, stavo parlando di altra cosa. Un cretino.
0: Ma quindi non ho capito, stiamo parlando della paura. Spiegatemi, mi sto perdendo come due oggi.
1: Un po' di paura. Adesso siamo passati.
0: Allora, io voglio dire che ho paura dei ragni. Papà, vero.
2: Allora, fateci sapere anche voi se avete delle paure. 348 7 300 200.
1: Le paure quotidiane.
0: Che paura!
1: No? Paura.

0: Francesco Gabbani, Summer Funky, il ritorno di Francesco Gabbani. Ho visto la presentazione a Disneyland Paris.
1: Lui?
0: Sì, ha presentato il nuovo album.
1: A Disneyland Paris.
0: A Disneyland Paris. Ah. Perché non può. Deve per forza stare in Italia. Beh, devi polemizzare anche su
2: questo. Ma no, se sei un cantante italiano, allora perché non vai in Giappone?
0: ma guarda che è imbruttito proprio oggi stamattina. Gennaro di Napoli ci manda subito un messaggio. Good morning, ragazzi. Quando ero giovane ho rifatto l'esame di diritto 11 volte all'università. Alla 12ª il professore mi ha quasi abbracciato.
3: Capirai.
2: Sei riuscito. Ce l'ho fatta!
3: Difficile volenti proprio, come dicevano quelli bravi. Invece, a proposito di paure, Yannick Sinner ultimamente agli internazionali ha raccontato di quanto abbia paura di volare.
0: Terrorizzato.
3: È una delle più grandi paure, tra l'altro incredibile, perché è una delle cose più improbabili che possano accadere.
1: Ma no, che poi non bisogna avere paura di volare, hai paura di cadere, di precipitare.
0: Comunque io ho risolto, perché prendo un sonnifero 2 ore prima.
1: Sì.
0: Problema è se c'è ritardo dell'aereo.
3: Come ti portano in braccio?
0: Il problema è il disagio che stanno con le persone che mi stanno a fianco, perché è capitato di addormentarmi a gate. Perché l'aereo era in ritardo di un'ora e quindi io vado. Ciao,
3: io proprio
0: bello.
3: Serena invece in volo, potrei dormire ore.
1: Comunque io vorrei ricordare anche tutto l'entusiasmo

0: ritmo che ci mette Yannick Sinner ogni volta che parla mi viene proprio la voglia di vivere. Grazie a tutti.
1: Vabbè, oh. Ma
0: sono
1: la smetti?
0: Ora
1: anche su Yannick.
2: Poi adesso mi conforta il fatto che anche Yannick Sinner ha paura di volare.
1: Sì, sì.
2: Ma poi su questa storia del quando atterra l'aereo, sì, io faccio l'applauso.
0: Sì.
2: E tutti pensano.
3: Allora. Tu vieni licenziato immediatamente da questo studio perché non si applaude. E allora quando arriva il tassista di stazione gli facciamo l'applauso.
2: Perché quando...
3: Ma per piacere.
2: Dopo ragazzi, un lungo viaggio.
1: Io sono totalmente in disaccordo quando la gente applaude a fine volo.
2: Ma io non applaudo mica per...
1: È quasi come quando ti togli le scarpe.
2: No, ma scusa, ma io non applaudo mica perché per fare i complimenti al comandante.
1: Perché
2: sono ancora vivo.
1: Ah,
2: cioè,
1: ecco.
2: Non è che
1: quindi
2: lo faccio
1: è un applauso
2: lui
1: a te stesso. Bravo. Ci ha salvato la pelle.
2: Ce l'ho fatta.
1: Ma che cosa
2: ragazzi,
1: vuol dire?

0: Le paure dei milanesi sono molte, ovviamente non stiamo a parlare ancora una volta delle piste ciclabili, dei monopattini che sfrecciano a 60 all'ora sui marciapiedi, no. Ma parliamo della paura di non riuscire a fatturare almeno 30k al giorno. Poi i milanesi hanno paura della Tari, dell'IMU, dell'ISE, dell'IRPEF, la Stasi.
1: Scusa, che è la Stasi?
0: No, è che se adesso non è una tassa, è che se adesso non vuoi essere al passo con i tempi, devi mettere almeno un elemento di Garlasco nel discorso, se no sei out. Ragazzi,
1: devi essere hype sempre.
0: Ragazzi, allora, a parte gli scherzi, oggi la mia paura più grande è rispondere a una chiamata di un numero sconosciuto. Guardo lo schermo terrorizzato pensando: sarà il fisco? Sarà Trump che vuole invadere il mio appartamento? Sarà che mi vogliono vendere un depuratore? Sarà qualcuno che magari non ho in agenda, però mi vuole offrire un lavoro per cambiarmi la vita?
2: Sicuro.
0: Chissà che cosa sarà. Invece, per esempio, ho risposto dopo 3 o 4 chiamate a una telefonata e anche ero seccato, sì. Allora non compro niente, ho risposto. Ed era una signorina simpaticissima, no, della Rai, che mi voleva parlare del contratto a settembre, perciò mi scuso ancora una volta.
1: Quindi sei già a rischio contratto.
0: Esatto, ma non c'era una legge che impediva di fatturare, di rompere le balle a chi voleva fatturare? Non c'era una legge.
2: Non so.
0: Va bene, allora vado in chiusa perché avete perso troppo tempo, avete fatto perdere molto tempo. Comunque una volta avevamo paura della nebbia che si tagliava con un coltellaccio. E invece adesso abbiamo paura dell'AFA. L'AFA a Milano è un'AFA diversa, è un'AFA.
2: Cioè, ma smettila!
0: No, perché proprio quando arriva l'AFA, arriva.
2: Okay.
0: Pensate sì, che addirittura gli alberi hanno talmente caldo che corrono dietro ai cani per farsi pisciare addosso.
2: Ma smettila!
0: Così.
2: Dai, intanto il GR, ma prima un po' di meteo. Tanto piove, io ve lo dico.
0: No, c'è il sole.
3: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
4: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
5: Meteoradio. Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 14 maggio. Torna a peggiorare il tempo al nord, con nuvolosità diffusa sin dal mattino, associata a piogge sparse anche temporalesche, che saranno solo sporadiche sulla Romagna. Parziale miglioramento al centro, con spazi di sereno e annuvolamenti su Basso Lazio e Alta Toscana, dove ci saranno rovesci residui. Rimane instabile il tempo al sud, con piogge ancora sulle zone tirreniche e in area garganica, mentre la nuvolosità sarà meno estesa sulla Sicilia. Venti deboli sudorientali sulle regioni adriatiche e al nord, moderati occidentali sul resto del paese, con rinforzi tra Liguria e Toscana e sulla Sardegna. Saranno molto mossi i mari ad ovest della penisola, mossi gli altri mari. Temperature in aumento sull'Adriatico, stazionarie altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Sono le 6:30.
6: RAI GR2.
7: Buongiorno da Simona Giacinchi. A Pechino, al via l'atteso faccia a faccia Trump-Xi Jinping. Il presidente americano è stato accolto dal presidente cinese presso la grande sala del popolo.
8: All'inizio dell'atteso faccia a faccia, il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, dicendosi inoltre felice della visita di Trump in un momento in cui il mondo si trova a un bivio. Trump a sua volta ha mostrato grande rispetto per la Cina e per Xi e ha parlato di un futuro fantastico insieme per le due superpotenze. È un onore essere qui con te, è un onore essere tuo amico e le relazioni tra Cina e Stati Uniti saranno migliori che mai, ha detto il presidente americano. Il primo primo tema affrontato dai due le relazioni economiche e commerciali. Discussioni franche e costruttive tra pela delle agenzie. Trump ha portato a Pechino un gruppo di imprenditori di peso, tra cui Elon Musk, pronti a sviluppare nuove attività commerciali nel paese. I due leader ora dovranno anche toccare nodi spinosi, dai dazi a Taiwan. Sullo sfondo poi la guerra in Medio Oriente. Dopo lo stallo negoziale con l'Iran, Trump e Xi sono alla ricerca di una soluzione per riaprire lo stretto di Hormuz. Azzurra Meringolo, GR2.
7: In Libano 22 morti ieri nell'attacco israeliani nel sud del paese in risposta ai raid di Hezbollah. Un drone ha colpito il quartier generale UNIFIL a Nakoura, dove si trova il contingente italiano. Non ci sono stati feriti, ma alcuni edifici hanno subito danni. Telefonata tra il presidente della Repubblica Mattarella e l'omologo israeliano Herzog, in cui il capo dello Stato italiano ha definito inaccettabili gli attacchi alla missione UNIFIL. In un colloquio definito franco e aperto, Mattarella ha sottolineato l'urgente necessità di abbandonare in Medio Oriente lo stato di guerra permanente. Sulla flottiglia ha rimarcato la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali e ribadito l'impegno italiano contro ogni atto di antisemitismo. Le tensioni geopolitiche e le loro conseguenze sulla crescita tra i temi al centro del Premier Time a Palazzo Madama. Giorgia Meloni ha risposto alle interrogazioni dei senatori. La Presidente del Consiglio ha indicato le priorità del suo esecutivo: salari, incentivi alle aziende e natalità. Sentiamo un passaggio.
9: Noi crediamo che i salari vadano aumentati rafforzando la contrattazione, perché è lì che si difendono i diritti dei lavoratori e che lo si riesce a fare settore per settore. Così con l'ultimo decreto lavoro abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto.
7: Fin qui le parole della Premier. In aula Fratelli d'Italia rilancia le politiche del governo, i numeri dell'occupazione, lo spread basso, bene le politiche per il mezzogiorno, dice Forza Italia, e la Lega rivendica il piano casa. Le opposizioni contestano alla Premier di dare numeri che non esistono. Dai 5 Stelle l'accusa all'esecutivo di lanciare solo slogan, niente per giovani e merito secondo AVS, e Renzi paragona il governo alla famiglia Adams. Alla Camera invece question time per il ministro della Salute Schillaci, focus sull'antivirus. Il ministro ha rassicurato sul rischio basso per la popolazione in generale riguardo il focolaio registrato sulla nave da crociera Ondius. Ha poi fatto il punto sulla situazione in Italia.
10: Le 4 persone oggi in Italia presenti sul volo Johannesburg Amsterdam del 25 aprile sono asintomatiche. Seguite con attenzione, i test finora disponibili hanno dato esito negativo. Anche i 2 casi segnalati a Milano e a Messina sono negativi ai test. Il Ministero continua a monitorare costantemente l'evoluzione del quadro epidemiologico internazionale. Siamo pronti, il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli.
7: È stata rintracciata Sonia Bottacchiari con i suoi 2 figli di 14 e 16 anni. Sono in buone condizioni di salute in una località riservata.
11: Smobilita dopo 8 giorni di ricerche a Tercento il posto di comando avanzato. Oltre 400 tra professionisti e volontari hanno cercato senza sosta Sonia Bottacchiari e 2 figli e 4 cani. Ma alla fine nessun avvistamento casuale o mirato. Per rintracciarli è stata decisiva l'attività investigativa dei carabinieri, che sono riusciti a stabilire un contatto diretto con la donna. Si troverebbero ancora in una località riservata. Gli inquirenti hanno potuto verificare visivamente il buono stato di salute di tutti quanti, ospitati probabilmente all'estero. È la stessa Sonia a minacciare di rendersi nuovamente irreperibile se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Si è arrivati a lei senza l'aiuto di forze di polizia di altri paesi. Da ritenersi consenziente l'allontanamento dei minori con la madre. La legge non consente pertanto misure cautelari in assenza di querela del padre. Ma l'obiettivo prioritario adesso è approfondire il dialogo con Sonia per ricomporre una situazione familiare che la stessa Sonia descrive come fortemente problematica, consentire il rientro a casa della famiglia e preservare il benessere dei ragazzi. Sospiro di sollievo anche a Tercento. La vicenda ha coinvolto tutta la cittadinanza.
12: Ci ha lasciato un po' tutti scolfiato in sospeso.
13: Sono contento che l'hanno trovato.
11: Da Tercento per il GR2, Lillo Montaltomonella.
7: In chiusura le ultime dallo sport, partendo dal calcio.
14: Dopo lo scudetto, l'Inter trionfa anche in Coppa Italia. Nella serata dell'Olimpico è double per i ragazzi di Chivu contro una Lazio mai in partita. Nerazzurri vincenti 2-0, il vantaggio dopo un quarto d'ora con un goffo autogol di testa su azione d'angolo del laziale Marusic. Passano 20 minuti e il solito Lautaro Martinez chiude il match. Poco distante, nella notte romana del Foro Italico, brilla il tennis di Luciano Darderi. Battuto in 3 set lo spagnolo Hodar, l'italiano è in semifinale. Oggi, sempre nei quarti, tocca a Jannik Sinner, che alle 13 sfida il russo Rublev. Infine il ciclismo. Al Giro d'Italia la quinta tappa è sotto la pioggia. A Potenza vince lo spagnolo Arrieta, la maglia rosa al portoghese Eulalio. Giorgio Matteoli, GR2.
7: La linea torna a Good Morning Radio 2, prossimo giornale radio alle 7:30. Buon ascolto.

0: Pennicanza con Fiorello e Biggio. Da lunedì a venerdì alle 13.45 e alle 7 su Radio 2 e alle 7.10 su Rai 2.
1: Solo per te.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: 2-2.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: del 1988 con una piccola modifica. Ha fatto una richiesta a Tina Turner, aggiungere Simply,
1: Simply di The Best, che io ti metterei il VAR soltanto perché è il nome di un
0: di
1: un
0: di cosa di, dai,
2: ma cosa di, no piuttosto come facevi a cantarla senza Simply?
0: The Best,
2: you are the best. Cioè, ci serviva per forza qualcosa in mezzo.
1: Allora,
2: ha fatto
1: adesso
2: bene,
1: siamo arrivati a un livello tale da dover commentare le canzoni di Tina Turner.
0: Eccolo,
1: Tina Turner.
0: E comunque la canzone in questo caso ha avuto più successo dell'originale.
2: È vero.
0: Volevo dirvi che sì, grazie alla redazione, grazie a Francesco Stringhetti, siamo riusciti a risalire alla colpa dell'invenzione della giornata mondiale.
2: Sì, colei, no? Che ha inventato,
0: si chiama Nadia
2: Chihuahua.
0: Sì, Nadia Alterio.
1: Nadia Alterio,
0: che canadese, ha scritto pure un libro sul Chihuahua.
1: Beh, certo, cioè, ma vogliamo farcelo mancare. Siamo andati,
2: scusate,
1: a vedere,
2: ragazzi,
1: anche il sito.
2: Però io ancora mi chiedo, allora pure io domani voglio istituire una giornata internazionale.
0: Puoi
2: per
0: farlo.
2: Il dosaggio zero nelle bollicine.
1: Esatto, brava.
2: Il 15 maggio, io domani do la notizia. Sara Gerranieri l'ha creata.
1: Allora, la foto del suo sito è un cane che le lecca la bocca.
0: Certo. Meno male che le lecca.
1: Massimo, per l'amor del cielo.
2: Sentite, no, andiamo in Puglia, è tornato Mandrake, la
1: finalmente,
2: signora Maria, sono contentissima.
1: Certo. Andiamo, andiamo. Adesso c'è Casa Mandrake, adesso c'è Casa Mandrake. Risponde a te. Good morning, Shura Maria.
3: Good morning a tutti, amici di Radio 2. Good morning. Oggi sono molto con la voce radiofonica. Non so se ve ne siete resi conto. No? Bene, problemi vostri.
2: No, non è
3: ci
2: vero.
3: Sono domande?
1: Assolutamente sì. Giovanni da Civitanova Marche scrive così: buongiorno, signora Maria. Oggi è la giornata internazionale del Chihuahua. Scritto tra l'altro Chihuahua, cioè Chihuahua. Come si legge. A lei piace come cane?
3: No, questa è una cosa veramente assurda, attenzione, no, qua mo ci tengo a sottolineare questa cosa. Vi rendete conto che pure il Chihuahua c'ha la giornata nazionale? Cioè pure il Chihuahua c'ha la giornata nazionale. Non ce l'ho io, ce l'ha il Chihuahua.
2: Sono
3: allora
2: d'accordo.
3: A questo punto mettiamo pure la giornata internazionale, mondiale, universale per il signor Luca e abbiamo finito, abbiamo fatto la mattina. Ecco, il signor Luca sì e io no, rendetevi conto.
2: Hai ragione signora Maria. C'è Mario, tra l'altro, che scrive: le sembra normale che io a 40 anni tiro ancora il sangue per le analisi con la farfallina?
3: Eh no, che non mi sembra normale. Con voi uomini dobbiamo vincere la guerra? Con voi? Vergognatevi. Io lo sa come me lo tiro il sangue? Lo sa da sempre, da quando ero bambina. Con la pompa per gonfiare le ruote delle biciclette. La metto nel braccio e suco con la pompa.
1: Ma come suco?
3: Tiro fino all'estremo, fino a quando i globuli rossi non vengono meno. Si perdono di fiato, ecco. Rimangono solamente i globuli bianchi e poi, giustamente, mi ricoprono. Ecco come si tira il sangue. Vergognatevi. Comunque io vi auguro una splendida giornata. Basta parlare di queste cose che non sono belle. E good morning, amici di Radio 2. Good morning.
1: Good morning, Shura Maria.
0: Comunque anch'io ho paura quando vado a fare gli esami del sangue,
1: io
0: quando mi mettono la farfallina.
1: Ma che c'è la farfallina?
0: Farfallina.
1: Io conosco quella di Belen.
0: È praticamente una sorta di rubinetto, no? Che poi quando ti estraggono l'ago.
2: Ma quindi quando fai la flebo?
0: Sì, tipo una roba così.
1: Cioè, ok, va bene, ok, ci sta. Ok, no, volevo capire un po' meglio, ma sto per svenire.
2: Io non ho capito come siamo passati dal Chihuahua all'analisi del sangue. Ragazzi, inizia a avere mal di testa oggi.
0: Vabbè, comunque, guarda che aver paura non è una roba brutta, eh. Cioè, è un segnale che
1: certo,
0: il cervello dà.

0: del milanese imbruttito che oggi è davvero imbruttito è Max da Zoara. Allora, adesso è arrivato il momento più inquietante della radio italiana.
1: Sì, Beve ha cercato di toglierci questo format, ma noi ce lo teniamo stretto.
2: Bravissima.
0: Quindi spegnete le luci.
1: Non andrà da nessuna parte.
3: Brava. Chiudete le porte. Controllate dietro la tenda del bagno perché sta arrivando Sara to Crime.
1: Bentornati amici sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. Mi chiamo Sara to Crime e oggi vi racconto una storia che mi ha scioccata.
3: Ciao Sara.
1: Stasera il caso è uno solo, ma pesa come un mistero di stato. Il caricatore del telefono. Era lì, attaccato alla presa, immobile ma fondamentale. Un punto fermo, poi all'improvviso la scomparsa. La presa è rimasta vuota, fredda. Abbandonata! Le ricerche sono partite immediatamente. Il comodino è vuoto. Nello zaino solo monetine, scontrini, penne e fazzoletti smocciolati. Il pavimento è sospettoso e si dichiara subito innocente. Eppure qualcuno sostiene che durante la notte si sia verificato un tentativo disperato di ricarica fallito.
3: No.
1: Abbiamo raccolto alcune testimonianze. Ma questa volta da punti di vista differenti, per favore sentiamole.
4: Era con me fino a ieri sera, poi qualcuno l'ha strappato via, senza nemmeno salutare, e io non dimentico.
1: Il telefono col 12% di batteria cosa dice?
3: Non posso parlare a lungo, ma so che qualcuno lo sta usando, lo sento, da qualche parte.
1: E dopo la presa di corrente, il telefono al 12% di batteria, sentiamo lui, lo zaino.
5: Non faccio nomi, ma certi oggetti entrano qua dentro e non escono più. Io li contengo, non giudico.
1: E mentre le versioni si moltiplicano e la batteria si avvicina allo zero, il mistero si infittisce. Il caricatore è stato reclutato per una missione urgente? È stato dimenticato da qualche parte dal proprietario? O ha deciso di cambiare vita?
4: No!
1: Lontano da dispositivi sempre scarichi e mai riconoscenti. Noi continueremo a cercarlo però.
3: Sì.
1: Perché in ogni casa c'è un caricatore che ti dice sempre no, no, no, rimango, e invece la famiglia dice te lo riporto dopo, è sempre quel familiare lì. Quello di oggi è il caso in cui il caricatore non si è perso e non è stato rubato, pare che sia andato alla ricerca di un cellulare più bisognoso. Io sono Sara to Crime, alla prossima, e mi raccomando, chiudete la porta di casa a chiave.
3: No, e soprattutto nascondete il caricabatterie. E non solo il caricabatterie, nascondetevi tutti.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro insieme a Giorgia, Superstar. Le paure, i nostri ascoltatori ci segnalano ad esempio la paura del 2% del caricatore, della batteria.
1: A proposito di Saratu Crime,
0: la bilancia dopo Natale.
2: È vero,
1: paura. Quella tanto, quella ogni volta che esco comunque la bilancia la temo. Infatti io non ce l'ho dentro casa.
2: No, io ce l'ho fuori, io ce l'ho in pianerottolo, così si possono pesare tutti.
0: E la password ad esempio, dopo che la sbagli 3 volte,
2: lascia stare.
0: Dopo che la sbagli 3 volte è l'ultimo tentativo.
2: Sì, l'ultimo tentativo e poi muori.
0: Invece in casa mia,
1: sì,
0: alla sera io mi prendo la responsabilità di scegliere cosa guardare in televisione, la serie, no? Prendersi la responsabilità in casa mia di scegliere la serie.
1: Hai paura poi del giudizio altrui?
0: Sì, perché devi accontentare tutti, no? Quindi io ci metto 40 minuti a scegliere la serie. Poi dico, ragazzi, ci accomodiamo sul divano e parte, no, la serie. Sì. Dopo 5 minuti guardo le facce.
2: È vero.
0: Per capire se...
2: Lo faccio anch'io.
0: Anche tu?
2: Sì, lo faccio anch'io. Io soprattutto con i film, quando dico a mio figlio, oh, ragazze, dovete vedere sto film che è una bomba.
1: Io
2: dopo 3 minuti mi vorrebbero aprire il gas e uscire.
1: No, e poi la cosa è, ma hai capito cosa accade? Hai capito cosa accade?
2: Sì, brava.
0: A giustificare.
1: Ansia da prestazione. Certo. Non sei tu l'attore, ti svelo un segreto.
2: Ma scusate, ansia da prestazione, adesso non so che cosa dove vogliamo andare a parare.
1: Vai, dimmi.
2: No, però volevo tornare sul discorso degli applausi io.
0: Anche degli applausi. Cioè, perché sul corridoio della radio abbiamo discusso nella pausa del GR sul fatto che io applaudo quando atterra l'aereo.
1: Fa gli applausi all'aeromobile quando atterra, però ha svelato una grande verità: non applaude mica al pilota, ma a lui che è rimasto vivo.
0: Ma io applaudo anche quando finisce un bel film al cinema.
1: Quindi è un senso
2: ma
1: di liberazione.
2: Sei veramente imbarazzante. Io sta cosa qui vorrei che. Non siamo più amici da questo momento.
0: Ma perché?
2: Ti stacco l'amicizia su Instagram.
1: A fine film
0: non applaudi al cinema.
2: Ma no.
0: Vabbè.
2: Ma no, tu allora sei uno che applaude anche dopo il rapporto sessuale,
0: sì.
2: Cioè,
0: finisci,
2: facciamo, bravo,
1: anche
2: Marco,
1: oggi bravo. L'ho portata a casa,
2: fatto una
1: ragazzi,
2: bella prestazione, mi piace.
0: Ragazzi, facciamo così, adesso arrivano quelli bravi, sì. Fiorello e Biggio, noi ci fermiamo, torniamo domani che è venerdì, ultimo giorno della settimana, con Good Morning Radio 2
2: e poi ci vedremo anche a Torino.
1: Per chi è a Torino, al Salone del Libro, sui Murazzi ci trovate alle 19, mi raccomando venite.
0: Sabato, ciao, a domani.
3: Sì,
0: ciao,
3: signori, Cic. Il programma termina qui. Ci risentiamo domani alle 6 con Good Morning Radio 2.
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: Buongiorno con un bel alleluia!
6: Che bello!
5: Svegliarsi la mattina, accendere Radio 2!
6: Mamma, è una cosa proprio!
5: Il profumo del caffè, del latte macchiato, del cornetto con la marmellata! Quale marmellata preferisci?
6: Io di arancia mare!
5: Io albicocca!
6: Ah!
5: Chiara! Deve essere chiara!
6: Sì, certo!
5: E tu cosa fai? Intingi il cornetto per intero o prima dai il morsetto alla parte superiore e poi lo intingi?
6: Io tolgo i due angoli, quelli duri,
5: sì?
6: E non li mangio proprio, mi piace solo il morbido!
5: E in effetti ha ragione.
6: È vero.
5: Ora, dopo queste disquisizioni, diciamo, da colazione, possiamo cominciare la puntata. Vai, Lolli!
7: 1, 2, 3.

0: ci sediamo e che sì. dobbiamo snocciolare alcuni argomenti, quello gravissimo.
1: Quale?
0: Del ministro, no? Ah, il ministro, cioè, si sta parlando di sì. questo ministro
1: il nome,
0: del
1: ancora.
0: Governo che pare abbia un amante.
1: E... sì, il nome dell'amante è uscito, quello del ministro no, e no, non deve
0: ma
1: uscire.
0: Ma noi, noi lo sappiamo.
1: Tu
0: perché...
1: lo sai, ma non lo devi dire.
0: No, no, anche tu lo sai, perché
1: sì,
0: io te l'ho
1: ma
0: detto.
1: Io non lo dirò mai.
0: No, ma io tu lo sai che
1: sì,
0: lo sai.
1: Io so
0: perché
1: che
0: l'ho detto io, a me l'hanno detto, sì, è vero, corrisponde alla verità. Abbiamo dato un indizio, le iniziali del cognome e abbiamo dato 5 lettere
1: possibili.
0: Possibili e immaginabili.
1: Ad ognuna corrisponde un ministro.
0: Oggi aggiungeremo una lettera.
1: Vabbè,
0: per dai. Capire chi è il fedigrafo.
1: Esatto, il fedigrafo.
0: Si dice così?
1: No, fedifrago.
0: Ah, scusa, sbagliato. Sto sbagliato io. Quella è la mia dislessia. Io sono dislessico.
1: Sì, un po' dislessico. Cambio parole. Tutti i geni.
0: Allora, 3, 2, 1, vai da lì!

0: parliamo del gossip che ha rilanciato sia Dago Spia insieme a noi, perché stiamo collaborando.
1: Stiamo collaborando
0: con Dago Spia. Mi raccomando, Dago Spia, non lo dite, perché se no, perché non si può dire in questo momento. Se noi dicessimo, passeremmo i guai.
1: Certo, perché comunque non sono prove, non c'è niente. Prove,
0: dovreste andare in camera loro e fotografarli mentre fanno cose.
1: Sì, che non credo sia il caso in questo momento.
0: Beh, sarebbe il caso.
1: Sarebbe il caso. Vabbè, vediamo.
0: Io ci andrei.
1: Ci organizziamo. Ti piace guardare
0: tantissimo
1: i ministri, però.
0: Soprattutto
1: solo i ministri.
0: Se è quello che penso io, cioè quello lì non riesco. Io non riesco a immaginarlo.
1: quel ministro lì tu non riesci a immaginartelo mentre fa l'atto.
0: No, non riesco a immaginarlo. Allora, giochiamo. Okay. Giochiamo a questa cosa.
1: Sì.
0: Tra l'altro la moglie lo sa. E questa è la cosa. La moglie lo sa. È scritto qui.
1: Sì.
0: Guarda dove è scritto. È scritto qui. Ce lo dà open, che vuol dire aperto.
1: Ma tu non puoi.
0: Ma non posso cosa?
1: Fare, vabbè,
0: cosa c'è scritto qui?
1: C'è scritto il gossip
0: qua sopra che c'è scritto questo
1: open.
0: E che vuol dire?
1: Sì, ma poi
0: dimmi
1: aperto,
0: e allora che vuoi da me? Allora, a parlarne De Gregorio Concita
1: De Gregorio,
0: sì,
1: certo.
0: Su Repubblica, prima della ripresa di Libero. A noi non ci siamo stati pure noi, metteteci pure a noi.
1: No, sei il primo tu, diciamo la verità.
0: Sì, perché noi aggiungeremo di più. Allora, avevamo detto ieri che l'iniziale del cognome di questo ministro è compresa tra la R e la Z. Ce l'abbiamo quel foglio di ieri? Sì, figurati.
1: No, ho visto che c'era Zangrillo.
0: Zangrillo.
1: S. Salvini.
0: Salvini.
1: Poi chi c'era? V. Valditara. V. V. Z. A. B. C. D. F. G. L. M. N. R. S. S. R. Chi era? Roccella.
0: Roccella che donna. Però abbiamo detto non si sa mai. Sai, in vecchiaia tante cose possono cambiare. Ecco, aggiungiamo una lettera.
1: No, veramente.
0: La Q. Quanti ministri hanno un cognome che inizia per Q?
1: Con la Q.
0: Manco uno.
1: Ah, manco uno, allora che l'abbiamo giunto a fare.
0: Allora l'aggiungiamo per.
1: No, dobbiamo aggiungere un'altra allora. Dobbiamo andare indietro.
0: Cosa c'è là?
1: La P.
2: P.
0: La P.
1: O P. Q.
0: La P. La P c'è.
1: Piantedosi!
0: Abbiamo già dato con Piantedosi.
1: Ah, già è vero.
0: È stato conclamato.
1: Sì,
0: ormai.
1: Sì, Piantedosi è già data.
0: Cioè, ma è incredibile questi ministri. Quello che fanno questi ministri.
1: Ma perché hanno quella passione lì?
0: Quale?
1: No, quella passione che insomma che molti hanno, molti.
0: Vabbè, è la passione.
1: Invece è la passione per la politica.
0: Vi faccio sentire subito una canzone, perché è una giornata molto importante, dobbiamo celebrare un grandissimo musicista, compositore, cantante italiano che compie 88 anni.
1: Chi?
0: Ragazzi, tutti in piedi, standing ovation per Tony Rani.
1: Tony, auguri!
0: Ancora! Dimmi quando tu verrai.

0: Che bella!
1: Allora, non è finita qua perché abbiamo tre canzoni di Tony Renis. Allora, abbiamo una versione di grande, grande, grande di Mina, perché molti lo sanno, ma altrettanti molti non lo sanno.
0: Certo.
1: Che grande, grande, grande di Mina è stata scritta da Tony Renis. Perché
0: sì.
1: Tony Renis amava scrivere canzoni con tre parole. Grande, grande, grande.
0: Sì.
1: E ha scritto un'altra con tre parole. C'era Frin.
0: Ah, non lo sapevo. Frin non la conoscevo.
1: No, sai storia perché?
0: No, perché?
1: Beh, io la raccontavo nei miei spettacoli dal vivo, perché
0: sì.
1: Lui lo sa, tanto ci scherzo sempre, perché lui ha una balbuzia molto, molto importante,
0: sì,
1: soprattutto quando si emoziona.
0: Sì.
1: Quando presentò la canzone, questa che poi fece Mina,
0: sì,
1: la canzone si intitolava solo Grande,
0: sì,
1: ma quando la presentò al discografico, gli dice: allora Tony, come si chiama? Sapete, grande. E allora...
0: Ma è vero?
1: Cosa... Sì.
0: Non ci posso credere.
1: Sì, è vero, è vero,
0: stupendo,
1: è vero, è vero. Guarda che tra un po' mi chiama, guarda che tra un po' mi arriverà la chiamata.
0: Sì, quando imiti ti viene poi da palpettare.
1: Ma io allora, quando parli con Muccino
0: no, è finita, certo,
1: stupendo, certo. Gabriele Muccino ci gioca, ci ride, ci ride. Io mi ricordo questa, la posso raccontare,
0: sì,
1: veloce,
0: certo.
1: Ma finisce proprio con una sola parola e riguarda il grande Mike Buongiorno.
0: Sì.
1: Mike Buongiorno, io e Mike siamo diretti da Gabriele Muccino
0: per
1: uno spot pubblicitario. Mike Buongiorno non conosceva, non sapeva nemmeno l'esistenza di Gabriele Muccino, nonostante io gli avessi prima detto: guarda, Mike è bravissimo, addirittura farà un film in America, doveva ancora fare il suo primo film in,
0: sì,
1: America. Ma se mettiamo lì, ci mettiamo in posizione, Gabriele arriva e comincia a fare: ma Mike, allora tutto, ti vedi qua, guardi Rosario, poi lo guardi, poi dico stop. Pausa,
0: sì.
1: Mike mi guarda e mi fa, con una pausa, in silenzio prima:
0: sì.
1: Ma balbetta? Finito!
0: Che tempo comico incredibile! Naturale!
1: Chiuso!
0: Non se l'aspetta! Cioè, noi siamo nelle mani di questo.
1: Tra l'altro, nell'ultimo libro scritto da Mike c'è questo episodio raccontato, e poi Mike e Gabriele diventeranno grandissimi amici.
0: Sì,
1: è una cosa veramente bellissima. Bellissima! Parlando di Tony Renis, vi facciamo sentire quindi Grande, grande, grande, ma non cantata da Mina, ma cantata da Tony Renis. Non l'ha sentita mai nessuno.
0: Porca!
1: Ce l'abbiamo solo noi.
2: Dai.

0: che capolavoro. Tony,
1: io vedo tutti quanti i miei amici.
0: Ascoltato, complimenti. Come si fa a concepire una canzone?
2: Ma che è?
0: Ma che succede, ragazzi? C'è un'interferenza. Ma che cos'è ora? Cosa sta succedendo? Ma che è? Al te pronto? Chi è?
3: Scusate.
0: No, la russa.
3: Ma democraticamente sento. Grazie per l'applauso.
0: Sì, lasciate stare l'applauso. Non ci interrompe così, scusa.
3: Democraticamente sento la necessità di togliervi la parola.
0: Sì. Ah, va bene, ce la tolga. Per dire cosa?
3: Per intervenire.
0: E intervenga, su che argomento?
3: L'argomento è quello di cui avete parlato prima.
0: Di che dei ministri?
3: Del ministro.
0: Ah, del ministro, sì. Che vuole dire?
3: Davvero, io non capisco quale sia il problema.
0: Sì.
3: Ai ministri di destra piace la gnagna.
0: Sì, non è che non è... Scusi, la russa non è un problema di per sé. Cioè, uno può piacere... Ma scusi, cosa c'è? Un'oca lì, dov'è vicino? Non è di per sé il problema.
3: La sta sentendo, è la gnagna che ride.
0: È la gnagna che ride, fa questo rumore la gnagna quando ride. È che non è che le cose, cioè, uno conta la gnagna, uno conta la politica.
3: Dovreste essere contenti. Un ministro di destra non si metterà mai lo smalto ai piedi. Al limite, per cambiare colore alle unghie, lo sa cosa fa un ministro di destra?
0: Che cosa?
3: Se le prende a martellate.
0: Sì, è un'idea, però insomma non so se le può tenere voi come erano prima.
3: Allora ditelo sì. Se ci volete in prima fila sul carro del Gay Pride, ditelo.
0: No, ma non ci interessa.
3: Che noi ce ne andiamo subito. I nostri ministri hanno il petto villoso.
0: Certo.
3: E piacciono le donne.
0: Bene, va bene, siamo contenti.
3: A noi.
0: A chi? A voi, sì, a voi. A voi piacciono le donne.
3: Non sono effeminati come quelli di sinistra.
0: Ma non sono effeminati.
3: Ma per favore, dai. Francesco Boccia è l'unico di sinistra a cui piace la gnagna, lo sapete?
0: Non mi risulta. Sì, perché?
3: Anche se per avere una donna si è dovuto sposare con una di destra, la Di Girolamo.
0: Ma perché le donne di sinistra non vanno bene, mi scusi, ma cosa sta dicendo?
3: Guardate che le donne di destra, hai sentito?
0: Sì.
3: Hanno i nomi da uomo, Di Girolamo.
0: È vero, questo è vero.
3: Fatemi salutare il mio amico che lavora lì.
0: Non mi dica che è il direttore.
3: Il direttore del Radio 2 mi dà tanta soddisfazione.
0: Lo saluti.
3: A Natale mi ha mandato un regalo bellissimo.
0: Ah, che cosa?
3: Mi ha mandato una bottiglia di olio di origine con attaccato un manganello.
0: Che bello, che bello. Lei si regali di una volta.
3: E con su scritto a noi.

0: Google, bam bam.
1: Google, Google, che bella puntata, mi scrivo amici.
0: Amici,
1: bella puntata,
0: amici.
1: Ricordi, grande, grande, grande, incredibile. Allora, sono curioso di vedere chi avrà oggi ai 5 secondi Bruno Vespa. Sono
0: chi
1: curioso.
0: Lo sa, chi lo sa. Vediamo.
1: Vai Bruno.
2: 5 secondi per noi.
1: Benvenuti ai 5 secondi Bruno Vespa. Abbiamo oggi ospite il principe azzurro. Caro azzurro, come mai c'è il suo nome negli Epstein Files?
0: Finito anche lui nelle famose.
1: Eh sì, è finito nel tritacare.
0: Nei famosi file.
1: Nei famosi file. Vogliamo parlarne? Fammi leggere un attimo.
0: Di che
1: no,
0: cosa?
1: No, ma non ci credo. Noi leggiamo tantissimo Focus, che sono
0: sì,
1: delle
0: perché...
1: La psicologia dice cosa sogniamo prima di morire.
0: Cioè
1: c'è uno studio sulle visioni che accompagnano sì. il fine vita. Sembra.
0: E cosa sogniamo?
1: Io so già cosa sognerò.
0: Sì.
1: Sì, che tu azzecchi un congiuntivo. Appena sto per esalare, l'ultimo respiro, tu mi fai ti amassi. Che io.
0: Invece, cosa sai cosa sognano i ministri di destra un attimo prima di.
1: Non vedo l'ora che esca il nome. C'è un'agenzia, ragazzi.
0: Agenzia.
1: Non vedo l'ora, questo nome. Sarà con la P, com'era? Con la R?
0: Con la PQRSTUZ.
1: Con la T, con la U, con la V o con la Z. Quindi fate la lista di tutti i ministri che hanno queste iniziali.
0: E uno di quelli
1: è. Allora, Marina Berlusconi. Si parla di Marina Berlusconi. Allora, Marina Berlusconi, nessun contatto con il PD. Perché noi avevamo lanciato questa
0: tu
1: cosa.
0: Tu avevi detto che mi sentivo voci che dicevano.
1: Non ispiro manovre per ridefinire alleanze e schieramenti. Di queste cose parlo solo con Fiorello.
0: Quindi
1: sa,
0: è vero.
1: Certo, perché poi sa che io. Vogliamo parlare di Cannes?
0: Cannes, Festival di Cannes, dove gli italiani non ci sono,
1: incredibile,
0: sono come assenti, in compenso.
1: Vedi i film italiani.
0: Vabbè.
1: Se avessero avuto più contributi, sicuramente avrebbero fatto dei film migliori.
0: Ma non è tanto.
1: Non è quello.
0: È quello,
1: è solo quello.
0: Quindi fanno bene a chiedere.
1: Certo. E Cannes li avrebbe chiamati. Invece che c'è a Cannes, nessuno.
0: Perché non c'hanno i soldi per fare film
1: italiano.
0: Decenti. Non lo so se
1: c'è nessuno. Neanche insomma, un Muccino.
0: Neanche
1: io ci sono stato. Muccino, però. Hai visto la caterba di ospiti?
0: Mazza, c'avevano degli ospitoni,
1: cioè,
0: ospitoni internazionali.
1: Tra questi ospiti mi ha colpito la presenza di una grande attrice.
0: Chi?
1: Me la ricordate? Dynasty?
0: Joan Collins
1: sta là. Comunque sta là. Vedete? Sì, no, Joan Collins. La notizia di Cannes cercavo, no? Quella di Cannes. Prima mi
0: sembrava. Allora, la notizia di Cannes ce l'ho io, scusami. La volevi.
1: Tienitela lì, che io poi la cerco per mezz'ora. Allora, Cannes, il festival al via, prime palme, vecchie glorie. Antipatici. Hanno dato della vecchia gloria.
0: Sì, ma i francesi sono così.
1: No, no, sono gli italiani questi.
0: Sono italiani, scusa.
1: Allora, attenzione, perché Joan Collins, sapete quanti anni ha? 92. E voi la dovreste vedere sul tappeto rosso alla Croisette lì dove
0: sì, stanno. Sì, no, le foto sono uscite, è bellissima.
1: Cioè, incredibile, 92 anni. Guardate che roba, 92 anni.
0: Guarda, oh.
1: Ci sono sessantenni che non sono così.
0: Sì, arrivarci, come si dice.
1: Allora io con Joan Collins la conoscevo quando era ancora ragazza, aveva 80 anni, mi ricordo.
0: Io con Joan Collins?
1: La conoscevo quando era giovane, aveva 80 anni circa. Perché... fu ospite nel mio show.
0: Ah, certo. A stasera pago io.
1: Esatto. E ci fu un
0: ci fu un
1: cosa dici?
0: No, perché tu dici io no, con Joan Collins
1: lei
0: ci fu un...
1: era molto, come si dice, come possiamo dire?
0: Era molto
1: friendly.
0: Ma usate le parole italiane.
1: Se tu mi suggerisci era molto io ho detto friendly cosa? Era molto friendly. Cioè lei, io dicevo ragazzi questo mi guarda strano lei, mi guarda strano.
0: Tu sentivi che c'era qualcosa.
1: Anche nella gag che facevamo era troppo, capito?
0: Troppo calda,
1: Io stavo con Susanna, mi ero messo Susanna da poco.
0: Da poco, quindi non potevi.
1: 4 anni, cioè ero innamoratissimo, però lei
0: ci provava, un pochino sì.
1: Vi faccio vedere, tra l'altro lei fa una cosa incredibile.
0: Sì.
1: Quando arriva mi guarda e mi fa, mi fa una spaccata a 80 anni. Io mi ricordo, mi girai verso i medici che c'erano e ho detto, ragazzi, chiamate il 118 che questa si è aperta. Ha fatto una spaccata, quelle da lì.
0: Certo.
1: Detto, chi la ritira su? Invece lei, invece sta spaccata, tipo ventosa, si attacca.
3: Ma dai!
1: Ma ragazzi, ma
3: quale cosa?
1: me lo ricordo anch'io, c'ero. Lei mi ha agguantato.
0: Sì, sì.
1: Proprio a Guantanamo. Sì, sì. Cioè, ma... mi ha preso, perché io me la ricordo la presa, aveva visto le unghie,
0: sì,
1: visto
0: sì,
1: le unghie? Aveva il porto d'armi quelle unghie là. Cioè, lei secondo le unghie non ce l'aveva prima.
0: No, no.
1: Le sono uscite al momento in cui mi ha preso. O io ho sentito.
0: Tipo X-Men.
1: Allora, uno dice, ok, ma questi sono dei film che ti sei fatto tu in testa. No! Perché dopo uscì un'intervista sua alla. Sì, sì. alla...
0: No, l'intervista dell'anno scorso, nel 2024, sul Guardian.
1: Tu pensi sul Guardian?
0: Sì, sul Guardian, poi ripreso da.
1: Guarda, Joan Collins ricorda Fiorello. Cioè, questa a distanza di 25 anni si ricorda. Guardate, ora vi leggo cosa dice.
0: Sentiamo,
1: guardate qua.
0: Sentiamo.
1: Joan Collins e lo sketch con Fiorello stasera pago io le rivelazioni con questo ragazzo italiano.
0: Ah, vedi, non l'ha dimenticato.
1: Che chiede cosa sto facendo, a che film sto lavorando. Lui. Era molto bravo, senti. Ieri in questo show poi dice il ragazzo italiano tanto gentile.
0: Certo che vuol dire, certo, non
1: e mi ha chiesto stasera cosa farai per noi e io ho detto mia nonna mi ha insegnato questo e a quel punto ho fatto una bella spaccata per te. Tutti sono impazziti, hanno riso, è stato fantastico. C'è stato un piccolo problema, il punto che non riuscivo più a rialzarmi, infatti
0: certo, avevo capito. Sì, sì.
1: Dopo quel programma italiano ho avuto dei problemi, le cosce bruciavano.
0: Le cosce?
3: Questo è ambiguo.
0: Ma che stai dicendo?
3: Ma dai!
0: Dopo quel programma italiano ho avuto dei problemi, le cosce bruciavano per giorni.
3: Ma che...
0: Ma ragazzi, ma non è vero, ma... è nell'articolo. Ma hai detto che tu non c'è Susanna, 4 anni, di qua di là e poi...
1: Scusa, poteva essere mia madre, non avrei mai fatto...
0: Sono testuali parole,
1: ma le bruciavano le gambe per la spaccata. Certo, tu sai la Rai come li fa i pavimenti.
0: Certo. Vabbè,
1: questa è la triste storia di me e Joan Collins per dire che non racconto cavolate.
0: Vita vissuta.
1: Però che lei si ricordi ancora di me, non è?
0: Sì, hai fatto colpo, dai, facci sta.
1: Sono soddisfazioni anche quelle.
0: Sì.
1: Allora, dammi solo un minuto, signori, ci risiamo.
0: Sì.
1: Tutte le esibizioni che ci sono state fino ad oggi sono state racchiuse in una classifica. Cioè la classifica, noi abbiamo postato queste esibizioni e ogni esibizione ha avuto
0: un tot di visualizzazioni.
1: Di visualizzazioni. Abbiamo stilato una classifica.
0: La più visualizzata, la meno.
1: Allora, guardate qual è la classifica. Esatto. È questa. Al quinto posto, Lepore, Canzone d'amore, 94.000 visualizzazioni.
0: Sì.
1: Fefè, 137.000. Ripandelli, 169.000. La Kapler, 197.000. E Speedy, mano nella mano, con 206.000
0: visualizzazioni.
1: Ora si esibirà. Adesso abbiamo Off Bianca, vero? Off Bianca.
0: Off Bianca.
1: Adesso la presenteremo. Che cosa succede? La prossima settimana finiranno le esibizioni. Chi avrà più visualizzazioni entro il 31 maggio, cosa vince? Vince che verrà qui a spese della Rai, Alibrandi. A spese della Rai.
0: Annuisce,
1: almeno il viaggio.
0: Taxi.
1: Il viaggio, un panino. Va bene, un panino. Verrà qui e canterà la canzone non per un minuto, ma tutta la canzone. E se possibile in sala. Quella sopra, quella bella,
0: quella col palco,
1: quella
0: col pubblico.
1: Col palco, col pubblico, quindi faremo una cosa fatta per bene.
0: Dai.
1: Quindi votate questi ragazzi, andateli a visualizzare sui nostri social, sul mio, su quello della Pennicanza.
0: Sì, esatto.
1: Insomma, vinca il migliore. E allora adesso tocca a te.
0: Oggi diamo solo un minuto a Off Bianca!
1: Bianca, come ti chiami? Il tuo nome vero?
4: Bianca Maria Provenzano.
1: Ah. Bianca Maria Provenzano, vieni da?
4: Filadelfia, in provincia di Vibo Valentia.
1: Filadelfia. C'è un Filadelfia.
0: Con la F, non
4: esatto,
0: con
4: la F.
1: Filadelfia, bella sta cosa qua, non sai che non lo sapevo?
0: Anch'io, devo dire.
1: Incredibile. Allora, Filadelfia, c'è Provenzano, un nostro tecnico, sai, qui si chiama. Chi sei? È calabrese anche lui, eh?
4: Allora, magari siamo cugini, no?
1: Magari siete cugini, who's happy. Allora, adesso la formula,
0: sì, la formula precisa.
1: Il rito preciso, perché noi siamo precisi su queste cose qua. Prego.
0: Con il brano Un Inderal, oggi diamo solo un minuto a Off Bianca.

0: hai lasciati a bocca aperta, che ti devo dire?
1: Grazie.
0: Pubblico, che ne pensate? Brava!
1: Grazie.
0: Bello!
1: Grazie a tutti.
0: Grazie.
2: Oh,
0: grazie,
2: Bianca. Bianca.
0: Allora, mancano 7 minuti, dobbiamo dare un aiuto a chi ha problemi con la macchina, soprattutto con l'assicurazione, i premi delle assicurazioni.
2: Siamo
0: servizio pubblico. Ogni tanto facciamo il servizio pubblico.
2: Dai.
0: Pubblicità, i fratelli Parafango.
3: Sei entrato di fretta in garage e graffiato la tua auto? Tua moglie ha scoperto che hai un amante e ti ha inciso porco sulla portiera? O semplicemente vuoi ottimizzare il premio assicurativo che paghi ogni anno? Entra nel team di Fratelli Parafango. Fratelli

0: Altamente corrotti rilasceranno false perizie per consentirti di ripristinare la tua auto ed evitare di mandarti in giro con antiestetiche ammaccature. Fratelli Parafango dispone di una serie di falsi testimoni che saranno ben lieti di mettere a disposizione le proprie competenze. Fratelli Parafango, e se porti un amico in omaggio, avrai un CID falso e precompilato da usare nelle carrozzerie convenzionate quando vorrai tu.
1: Aspetta, mi tampono.
2: C'è il presidente della regione Campania, Roberto Fico.
3: Ci mancava quello.
1: Vabbè, quanto manca? 5 minuti, vai. Sentiamo. Pronto?
4: Pronto, sono il presidente della regione Campania, Roberto Fico. Scusate, se vi volevo dire una cosa, oggi è il 13 maggio?
1: Sì. 13 maggio.
4: Ma come mai?
1: Come? È 13?
3: Ieri è il 12.
1: Oggi 13 e domani sarà 14.
4: Un attimo, ma dicono che ieri era il 12 maggio. Ieri 12 maggio, quindi oggi è ieri a 12, oggi dovrebbe essere 13.
3: Dovrebbe.
4: Quindi domani sarà 14. Scusate, ma domani sarà 14 maggio?
1: Sì, domani. 14 maggio.
4: Siete sicuri? No, perché io 14 maggio c'ho un appuntamento dal notaio che devo fare un rogito di un garage.
3: Lei domani. Okay,
1: contento per lei per il suo rogito, domani.
3: È domani.
1: Compra o lo vende?
4: Un attimo solo. Dici che se mi hanno fatto domanda a fare un rogito, ma il garage che faccio? Lo compro o vende?
1: Sono saluto.
4: Lo compro.
1: È fuori di testa. Lo compro o lo vende?
4: Ah, lo vendo, dici che lo vende, vendo lo garage.
1: Dicono
4: che lo vendo, sì.
1: Vabbè, è contento che lo vende, non so.
4: Vabbè, grazie, ma scusate, ma. Perché devo vendere sto garage? Voi non sapete niente che devo vendere sto garage. Cioè, ma se lo vendo poi a Dacia Sandero, dove la metto?
3: C'hai ragione.
1: Abbiamo scoperto che è una Dacia Sandero.
3: Vabbè.
1: Sentiamo un'altra canzone di Tony Renzi, che ne ho un'altra.
3: Ah, è certo.
1: Un'altra che mi piaceva molto. È una canzone natalizia. Io adesso, quando la sentirete,
3: diremo no.
1: Voi direte, ma l'ha scritta Tony Renis? Guarda, lo sanno in pochi. Questa. Buon Natale!

0: René Olmsted. Pensa quanti diritti gli sono arrivati a Tony Renzi.
1: Quando?
0: Questa
1: grande.
0: Questa si chiama Christmas. vabbè. Pare che ci sia una telefonata per noi. Non è il presidente della regione Campania. Tony Renzi al telefono. Tony.
2: Rosario.
0: Tony.
2: Rosario adorato, ma tu sei proprio il mio fratello che mi ama.
0: Ma ti amo tanto io, Tony. Abbiamo parlato di te per tutta la puntata.
1: Sì.
2: Ma no, io ero andato al supermercato.
0: Lo sai che Tony una volta mi ha raccontato un aneddoto, è un po' così, un aneddoto in cui ho riso per 20 minuti,
1: cioè?
0: Perché dovete sapere che Tony era amico intimo da ragazzini con Adriano Celentano.
1: Sì,
2: sì, è vero.
0: E tutte e due insieme andarono a fare un provino. Tu immagini,
1: certo,
0: Tony con le sue particolarità e Adriano Celentano con le sue particolarità.
1: Certo.
0: In un mondo dove allora dovevi avere la parlantina svelta, veloce. Cosa successe Tony quella volta?
2: È successo che io ero balbuziente, no?
0: Sì.
2: E ci mettevo 2 ore e mezza per su una consonante, ci stavo 2 ore e mezza. Adriano, lo conoscete? Perché io parla tu che tu parli bene. E ci cacciavano da tutte le facevamo le audizioni, non ci prendeva nessuno. Siamo stati mesi e mesi all'ufficio collocamento spettacolo, seduti su una panca di marmo d'inverno con un freddo il culo gelato. Appena arrivava un impresario, sai quegli impresari poco atti, no? Arrivavo, noi ci alzavamo e sulla panchina di marmo facevamo il tip

0: Tap, perché siamo andati a scuola di Tip Tap.
1: Grazie per l'attenzione.
0: E cantavamo Wendy Munizione.
2: Oh, ma che bello, questa è poesia. Un applauso. Ma è una. Ho visto la scena. C'era una volta in America, ho visto il bianco e il nero. C'è loro due che ballano, il Celentano e Tony Renesi che ballano il Tip Tap. Io mi commuovo su sta cosa qua. Tony, grazie per quello che hai fatto, grazie per quello che hai scritto, per quello che scriverai, per quello che farai.
0: Ma Rosario, tu sai quanto io ti amo, perché io ti amo come un figlio, tu sei come mio figlio.
2: Ormai, insomma.
0: E ti stimo perché tu non hai rivali, sei il più grande.
2: Vabbè, dai. Grazie Tony. Viva Tony Renis! Ciao Tony, ciao Tony! La testa gira! Insieme a Davis Killa!
3: Gran pezzo!
2: Radio 2! Bene, appuntamento alle 13.45 con la Penny Kansas, sempre qui su Radio 2! Ciao!
3: Che figlio!

0: famiglia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: 2-2.
5: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
6: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
7: 2-2.
8: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
9: Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
10: Sì, lo voglio.
9: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
11: Sì, lo voglio.
9: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

0: Eurovision Song Contest. Il 12 e 14 maggio le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 16 maggio la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
1: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
2: Sono le 7:30.
3: Rai GR2.
4: Giorgia Meloni in Senato, le tensioni geopolitiche frenano la crescita, avanti con misure per famiglie e imprese, scontro in aula con le opposizioni. Trump in Cina, al via i colloqui con Xi, i rapporti commerciali, Taiwan e Hormuz centrali nel faccia a faccia tra i due leader. La cronaca, rintracciata Sonia Bottacchiari con i suoi due figli di 14 e 16 anni, sono in buone condizioni di salute ma in una località riservata. La principessa Kate a Reggio Emilia, l'abbraccio della città, il calore della gente, oggi la visita in alcune scuole. Il Festival di Cannes, la corsa alla Palma d'Oro, entra nel vivo con gli attesi Fatherland e storie parallele. Infine lo sport, internazionali di tennis, Giro d'Italia, Coppa Italia, l'Inter vince e festeggia il doblete. Una buona giornata da Enrica Belli in Senato, centrati per lo più sui temi economici, 90 minuti di confronto tra la Premier Giorgia Meloni e i partiti, un confronto che ricostruiamo a partire proprio dalle parole della Presidente del Consiglio.
5: Apre al dialogo con le opposizioni, ma senza polemiche, avverte la Presidente del Consiglio, in un momento che definisce particolarmente complesso per le tensioni geopolitiche che incidono su crescita, potere d'acquisto delle famiglie, competitività delle imprese e costi dell'energia, e poi annuncia.
6: Entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati di decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare.
5: Giorgia Meloni rivendica il piano casa e il salario giusto perché, dice, quello minimo rischia di diventare una soglia a ribasso, ricorda il 500.000 di nuovi posti nel mezzogiorno e 100 miliardi recuperati in 3 anni dagli evasori. E non solo.
6: Non abbiamo fatto una politica di austerità. Noi abbiamo aumentato i salari, abbiamo tagliato le tasse, abbiamo sostenuto l'occupazione, abbiamo sostenuto gli investimenti, abbiamo rafforzato le pensioni più basse.
5: Abbiamo aumentato le tasse a banche, assicurazioni e società energetiche, puntualizza la Premier. Il rapporto debito-PIL cresce per i 174 miliardi di euro bruciati col super bonus, dice. Non rinuncio a stare tra la gente, spiega, e trovo tanto affetto per questo governo. Carla Macrellino, GR2.
4: Parole e dati contestati in aula dalle opposizioni, mentre il centrodestra sostiene la linea della Premier.
7: Da tutto il centrodestra si plaude al lavoro fatto a sostegno del ceto medio e per le famiglie in difficoltà, con la Lega che sottolinea quanto compiuto con il piano casa, un passo in avanti, dicono, per affrontare l'emergenza abitativa. I dati sul lavoro per il partito della Premier certificano l'aumento di occupazione e redditi. Bisogna riportare al centro il ruolo strategico del mezzogiorno per Forza Italia. Stefania Craxi.
8: Vogliamo quindi che quest'area sia considerata per ciò che è, una leva strategica per il nostro paese e per l'Europa, un motore di crescita di sviluppo.
7: Per l'opposizione Meloni vive in una bolla, in un paese, dicono dal Partito Democratico, più fragile e diviso. Per il Movimento 5 Stelle il governo Meloni continua a vivere di slogan, poi ironizzano, ci attaccate sul super bonus ma lo avete prorogato. L'immigrazione giovanile è una grande emergenza nazionale per Verdi Sinistra. Italia Viva con Matteo Renzi paragona l'esecutivo alla famiglia Adams, poi dice:
9: di fronte allo stretto di Hormuz la vostra proposta politica è la legge elettorale, perché la qualità delle persone che le stanno attorno, presidente, non è all'altezza.
7: Alessandro Allegra, GR2.
4: Così dunque in Senato, alla Camera invece l'intervento del ministro dell'Economia Giorgetti, che dice sarà colta ogni opportunità per adottare nuove misure a sostegno di famiglie e imprese.
10: Il governo sta in ogni caso instaurando un serrato dialogo con la Commissione europea affinché sia consentita la possibilità di avvalersi di una maggiore flessibilità di bilancio per assicurare tutte quelle misure funzionali a tutelare famiglie e imprese rispetto alle conseguenze del caro energia.
4: E su questo punto arriva un allarme dall'Agenzia Internazionale per l'Energia, che sottolinea le scorte mondiali di petrolio si stanno esaurendo a un tasso record. Sul fronte jet fuel avvisa invece il commissario europeo per l'energia Jorgensen: nel brevissimo periodo non si vedono problemi di fornitura, ma non si escludono problemi sul lungo termine. E siamo alla politica estera, l'atteso in corso adesso vertice tra Donald Trump e Xi Jinping.
11: Dopo aver ascoltato gli inni nazionali, i presidenti Trump e Xi passano in rassegna la parata militare, salutando centinaia di bambini con fiori simbolo dei due paesi. La stretta di mano tra i due, davanti alla grande sala del popolo, mostra che le grandi potenze scelgono almeno per ora il linguaggio del dialogo. Dovremmo essere partner, non rivali, esordisce Xi. È un onore essere tuo amico ed essere qui con te. Le nostre relazioni saranno migliori che mai, incalza Trump. L'atteso bilaterale, finito da poco, inizia parlando di relazioni economiche e commerciali. Sul tavolo però restano anche i nodi più delicati, dai dazi a Taiwan, che teme un possibile disimpegno americano in cambio di concessioni cinesi sull'Iran. Non a caso, mentre il bilaterale è in corso, il governo di Taipei ringrazia Washington per il sostegno garantito finora. È la questione più sensibile tra noi, ammette Xi. Se venisse gestita male, potremmo entrare in conflitto. Da risolvere poi anche lo stallo negoziale tra Washington e Teheran per cercare una soluzione e riaprire lo stretto di Hormuz. Azzurra Meringolo, GR2.
4: In Libano 22 morti ieri negli attacchi israeliani nel sud del paese in risposta ai raid di Hezbollah. Un drone ha colpito il quartier generale UNIFIL a Naqoura, dove si trova il contingente italiano. Non ci sono stati feriti, ma alcuni edifici hanno subito danni. Telefonata tra il presidente della Repubblica Mattarella e l'omologo israeliano Herzog, il capo dello Stato ha definito inaccettabili gli attacchi alla missione UNIFIL. In un colloquio definito franco e aperto, Mattarella ha sottolineato l'urgente necessità di abbandonare in Medio Oriente lo stato di guerra permanente. Sulla flottiglia ha rimarcato la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali e ribadito l'impegno italiano contro ogni atto di antisemitismo. In Ucraina, dopo la tregua, riprendono massicci attacchi russi sulle città. Kiev, presa di mira con droni e missili balistici. Un edificio è crollato, diverse persone sono intrappolate sotto le macerie. Un morto e 16 feriti al momento. Ieri almeno 800 i droni lanciati in diverse regioni del paese. E siamo alla pagina di cronaca. È stata rintracciata la donna scomparsa con i due figli minorenni. Stanno bene, ma vogliono restare irreperibili. La donna sarà sentita nelle prossime ore dagli investigatori.
12: Finita l'angoscia, restano le domande. Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, scomparsi da Piacenza il 20 aprile, sono stati rintracciati e stanno bene. Mentre gli inquirenti stanno ricostruendo i motivi dell'allontanamento volontario dei tre, Sonia e i ragazzi di 14 e 16 anni non vogliono che si sappia dove sono. Il padre della donna, Riccardo Bottacchiari.
13: Sapendo che stavano bene, non è successo niente, a me mi si è aperto il cuore, però dopo è stato fuori che la faccenda qua, che non vogliono ritornare.
12: Sono in un contesto di adeguate situazioni alloggiative, ha scritto la procura di Piacenza, nell'ambito di un fascicolo per sottrazione di minori e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, in relazione all'affido condiviso dei ragazzi col padre ed ex marito della donna. Gli inquirenti parlano di una situazione familiare descritta dalla Bottacchiari come fortemente problematica. Ancora il padre di Sonia Bottacchiari.
13: Venite a casa che poi sistemeremo tutto.
5: Simona Decina, GR2.
4: VIP spiati con accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine e della pubblica amministrazione. 29 le misure cautelari predisposte dalla Procura di Napoli. Gli indagati, tra cui poliziotti e funzionari, rubavano le informazioni personali per rivenderle ad agenzie private di investigazione. Ascoltiamo il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri.
14: Oltre 1,5 milioni di accessi abusivi su cantanti, su attori o su gente comune per scavare nella vita privata, nella vita lavorativa, nella vita di relazione.
4: La visita della principessa Kate a Reggio Emilia, ieri bagno di folla in piazza, oggi la visita in alcune scuole, l'inviato.
15: Quando sono andato a Londra, ho cercato di vederla a Londra, non mi è capitato mai l'occasione. Vuoi vedere che mi capita a Reggio Emilia? Alla mia età, poi tra l'altro, quasi 93, 92 e mezzo.
16: C'era anche il signor Giuseppe in piazza Prampolini a Reggio Emilia per omaggiare la principessa Kate. Lei non si è tirata indietro tra selfie e strette di mano. Molti le avevano portato dei fiori.
17: Ho portato dei fiori perché ho un asilo a Parma e lei si preoccupa tanto per l'importanza della prima infanzia.
16: Poi la visita al centro Malaguti. Abruzzi, dove è nato il Reggio Emilia Approach, un approccio educativo noto in tutto il mondo, basato sui 100 linguaggi dei bambini e in appositi laboratori chiamati atelier. Maddalena Tedeschi, presidente del Reggio Children, ne ha parlato con la principessa.
18: Incontro vero tra persone che davvero credono nell'educazione.
16: Da Reggio Emilia, Federico Mello, GR2.
4: Ed ora a Cannes, dove oggi arrivano i due film più attesi del concorso, Fatherland e Storie parallele. L'inviata.
19: Gli applausi per La vita di una donna, primo film francese in concorso a Cannes, sulla Montée de Marche anche Harry De Luca in un cameo da attore e l'emozionatissima regista Charlene Bourgois-Tacquè ha ringraziato la protagonista Léa Drucker. Fuori intanto rombavano i motori. Sullo schermo in spiaggia per Top Gun, in centinaia su sdraio, teli, coperte. Qualcuno sperava in Tom Cruise dal vivo, ma arriverà solo la prossima settimana per l'Anfar. Monte in grande stile per Vin Diesel, per i 25 anni da Fast and Furious. E oggi la corsa alla Palma entra nel vivo con due dei film più attesi, Fatherland di Pawlikowski con la Sandra Huller di Anatomia di una caduta e Storie parallele del premio Oscar Faraday nella Parigi post Bataclan. Cannes, Miriam Mauti, GR2.
4: Siamo allo sport, in studio accanto a me c'è Giorgio Matteoli, buongiorno.
20: Buongiorno Erika, a te e a chi ci ascolta.
4: E allora partiamo dal calcio, inevitabilmente gioia nera-azzurra.
20: Eh sì, l'Inter si conferma dominatrice indiscussa nel nostro paese dopo lo scudetto trionfo anche in Coppa Italia, finale senza storia all'Olimpico con la Lazio, nera-azzurri avanti ieri sera con un autogol di Mausic dopo appena un quarto d'ora al 35esimo, il 2-0 definitivo del solito Lautaro Martinez, decima Coppa Italia nella storia dell'Inter, primo double dai tempi del triplo di Mourinho. Sentiamo tutta la soddisfazione del tecnico Cristian Chivu.
21: Le persone di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter, di quello che è la storia di questa società, di quello che sono gli ultimi anni, mantenere l'asticella alta, vincere due trofei credo che non è mai scontato, non è mai semplice ed è merito di un gruppo di ragazzi meravigliosi.
4: Così la Coppa Italia, ma si parla in queste ore anche molto di campionato perché non è ancora chiaro come e quando si giocherà.
20: È davvero un mistero, incertezza che regna sovrana, tutto balla intorno al derby della capitale che non dovrebbe giocarsi lo stesso giorno della finale degli internazionali di tennis al Foro Italico, motivi di ordine pubblico, ovviamente in tutto questo è la penultima di campionato, quindi non c'è solo il derby, per regolamento anche le altre squadre che come la Roma inseguono la Champions dovrebbero giocare in contemporanea. La Lega Calcio ieri ha proposto di anticipare le partite alle 12 di domenica, il prefetto di Roma ha detto ancora no, la Lega fa ricorso al TAR contro l'ipotesi di giocare il lunedì sera, oggi forse la decisione definitiva.
4: Vedremo, facevi cenno intanto agli internazionali di tennis, oggi tocca di nuovo a Sinner.
20: Alle 13 il nostro numero uno al mondo sfiderà il russo Rublev nei quarti di finale, chi li ha vinti ed è già in semifinale è un altro italiano, Luciano Darderi, una partita lunghissima iniziata ieri a tarda sera, finita stanotte alle 2, in tre set ha vinto Darderi contro lo spagnolo Hodar, sentiamo proprio l'azzurro.
22: Non mi aspettavo che lui giocasse così bene, è veramente un mostro, gioca benissimo, ha soltanto 19 anni, quindi avrà sicuramente un futuro pazzesco, però sono contento della mia performance, soprattutto mentale, perché al terzo set, dopo quel secondo set, 3-0 sopra, 40-15, match point, quindi tornare al terzo set mentalmente è stata la chiave, quindi sono contento di questo.
4: Prima di salutarci, Giorgio, il ciclismo, il Giro d'Italia.
20: Oggi l'arrivo a Napoli per i velocisti, ieri in una quinta tappa con pioggia e temperature basse per il mese di maggio, la vittoria sul traguardo di Potenza dello spagnolo Arrieta, maglia rosa al portoghese Eulalio, tra gli italiani bene Cristian Scaroni, quinto all'arrivo, pur sofferente per il grande freddo durante la corsa, ha rilasciato Scaroni queste dichiarazioni al nostro Manuel Codignoni.
23: È stata una giornata veramente dura, intensa, con tanto freddo. Era una tappa che avevamo cercato col pennarello rosso. Purtroppo non è arrivata la vittoria di tappa. Comunque la squadra, sia con me che con Silva, abbiamo fatto un gran lavoro e abbiamo provato a fare il meglio possibile. È arrivato questo terzo e quinto di squadra.
4: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Simona Giacinti, in regia questa mattina Alessandro Pazienza e Emanuele Di Cavio. La linea va al ruggito del coniglio, noi ci risentiamo nel GR2 delle 8:30 da Enrica Belli, buon ascolto.

0: Buongiorno a tutti, cari amici.
1: Ciao.
0: Cominciamo una nuova puntata. All'inizio, voi lo sapete, c'è il nostro prezioso billboard e gli artisti Paiella e Di Giovanni, da raffinatissimi interpreti quali sono, hanno preparato un'apposita frase musicale. Prego.
2: Billboard, billboard, et je n'achèperai à Jeffon.

0: Billboard.
1: Radio 2. Greenpeace vi invita all'ascolto del ruggito del coniglio.
2: Allora, adesso, amici cari.
3: No, finché vabbè, si ride, no. Si scherza. Allora, siamo tutti felici.
2: L'educazione è la prima cosa.
3: Sì, certo.
2: Allora, in questo senso qui, permettetemi, buongiorno da Marco Presta.
3: Buongiorno da Antonello Dose.
2: E questo è tutto. No,
3: questo l'abbiamo fatto.
2: Cari, dice due persone che te le berresti in un bicchiere d'acqua, è d'accordo. Però, allora.
3: No.
2: Quando
3: no.
2: Si è. No!
3: No, che noi siamo buoni e cari. Quando si esa,
2: allora
3: scontro proprio
2: non va bene così. Attenzione,
3: allora, la notizia è questa, abbastanza scioccante. Allora c'è un congresso sull'obesità in Turchia. In questo congresso è arrivato un professore, certo, Michael Jaffe. Michael Jaffe si chiama
2: Jaffe.
3: Michael Jaffe.
2: Jaffico si sente lui. Jaffe dice, io so figo.
3: È un endocrinologo dell'università del Texas.
2: Ah, perché hanno università in Texas?
3: Sì, Houston,
2: incredibile,
3: dove sparano pure i missili verso la Luna, no? Cioè Houston.
2: Sì, sì, sì.
3: Allora, questo signore è arrivato lì di fronte a tutti gli altri endocrinologi per parlare appunto di obesità. È
2: iniziato... Con quella tipica allegria degli endocrinologi, diciamo la verità, quando si riuniscono, sono momenti belli, allegria, stappano bottiglie, ballano. L'endocrinologo è fatto così.
3: Lui ha voluto esagerare. Dice, adesso vi mostro delle slide.
2: Va benissimo.
3: Come faceva Renzi, che
2: infatti ha fatto la fine che ha fatto comunque. Non lasciamo stare.
3: È iniziato a mostrare delle fotografie di opere d'arte.
2: Di opere d'arte.
3: Dice, vedete Renoir ritraeva le donne tutte belle, soffici, troppo.
2: Renoir
3: grasse in qualche grasse? Modo.
2: Ma come?
3: Baudero, lo conoscete tutti, Baudero è famoso, ma a un certo punto ha mostrato la foto della Gioconda, della nostra Mona Lisa.
2: E
3: ha iniziato a dire, vedete, questa donna era obesa. La Gioconda di Leonardo da Vinci era obesa.
2: Ma come si permette?
3: No, si vede dei tratti del viso, dei problemi di ipotiroidismo.
2: Ma che?
3: Ha sicuramente il colesterolo alto. Forse i chili di troppo. Chissà cosa mangiava questa Gioconda. Capito?
2: Siamo arrivati al body shaming pure dei quadri.
3: Ma non è possibile.
2: Ma dove sei? Ma poi parli tu americano, c'hai un presidente che sembra un barbapapà. E dai, il 50% degli americani sono sovrappeso e viene a rompere le scatole alla Mona Lisa.
3: Alla Gioconda.
2: Che peraltro si chiama Mona Lisa, non Mona Obesa.
3: Ah, certo. Lisa. Però l'avrebbe chiamata Mona Obesa.
2: Certo, e certamente. Come ti permetti di venire a rompere...
3: No,
2: per dire. La Gioconda, sì, forse era Gioconda anche perché si era fatta una mezza lasagna. E allora...
3: Da carbonara, allora, che vogliamo dire...
2: Ognuno pensi a sé, guardatevi i quadri vostri. Voi c'avete Pollock che sembra che hanno vomitato sulla tela.
3: Dopo
2: dai,
3: che hanno mangiato,
2: dopo che hanno mangiato.
3: Che non si superi più questa linea rossa.
2: C'è un limite. Intervenga la Farnesina. Tajani, per cortesia.
3: Andate da fa.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. 2-2.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: 2-2.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: 2-2.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
8: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: 2-2.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.

0: catarra, catarra, catarra. Benvenuti, benvenuti a voi tutti, amici in ascolto. Siamo in onda sulle frequenze di Radio 2. Noi siamo a Via Asiago 10. Voi siete a Roma, a Milano, a Napoli, a Rovigo, a Fregene, a Enna, a Caltanissetta, a Perdas de Fogu, a, insomma, in tutta Italia. Buongiorno a tutti, ovunque voi siate. Al mio fianco si agita il corpo ancora caldo di Antonello Dosa.
1: Vero?
0: Che ancora caldo. Dormiva fino a 8 minuti fa, l'abbiamo trascinato in studio per i piedi. Diciamo la verità,
1: diciamo
0: Antonello.
1: Che, insomma, un altro pisolino me lo sarei fatto.
0: Mentre svegli, perché hanno, come al solito, hanno passato la notte insonne per suonare in locali fumosi e ricchi di signorinette pallide, Max Paiella e Attilio Di Giovanni.
2: Buongiorno. Buongiorno.
3: Ma io stavo estraendo delle radici.
0: Lo so, sì, le radici, sì. Lo so io che radici
3: io
0: erano.
3: Radici.
0: Senti, mi accennate soltanto l'ultimo pezzo che avete fatto prima, che saranno state le 5 di mattina, come al solito, l'ultimo pezzo che avete fatto nel locale di jazz, vero? Quei locali fumosi.
1: Brano di chiusura.
0: Il brano di chiusura, voi che avete fatto questa notte, ecco, che avete fatto? Sì, sì, sì.
1: Ah, così?
0: Avete chiuso così.
1: Sì. Beh,
0: vabbè, Zanzan.
1: Vabbè, ormai.
0: Il classico Zanzan, diciamo. Cari amici, parliamo di cosa sta accadendo in Italia e nell'intero globo terracqueo. Allora, la nostra premier Meloni,
1: sì.
0: Giorgia Meloni,
1: è sempre lei, no?
0: Ha cambiato strategia, ve ne sarete accorti da acuti osservatori quali siete. Allora, cosa fa la Meloni? Dopo l'esito negativo del referendum ha optato per una linea più morbida.
1: Sì, linea politica, linea di comunicazione.
0: Molto sciallata, diciamo, una linea sciallata.
1: Più comoda, sì.
0: Ieri, infatti, durante il question time alla Camera ha proposto cosa?
1: Cosa?
0: Porte aperte alle opposizioni.
1: Ma è una grande novità questa. Porte aperte alle opposizioni.
0: E le possibilità a questo punto sono due. Aprire un serio dibattito a tutte le forze politiche sui problemi del paese, oppure li fa entrare e poi scappa.
1: Come li fa entrare?
0: Li fa entrare.
1: Ghigi,
0: sì.
1: Dentro
0: porte aperte all'opposizione, quelli entrano, lei scappa. Del resto, la situazione è delicata, eppure comprensibile. Peraltro, ragioniamo. Le opposizioni sarebbero felici di queste porte aperte, sì. Soprattutto il PD.
1: Il PD
0: si troverebbe benissimo con le porte aperte.
1: Perché mai?
0: Per via delle correnti. Sono abituati. Quando lascia aperte due porte, fa corrente.
1: Lì ci vuole anche il fisico.
0: Tutte queste correnti, loro si trovano al loro agio. Ma dai, su. Dai.
1: Peraltro, sta avendo invece grande successo online l'ex governatore del Veneto, Luca Zaia, che è diventato protagonista di un video podcast che ha voluto chiamare Il Fienile.
0: Ma veramente?
1: Il Fienile.
0: Ma
1: lui sta lì, molto simpatico, elegante, sempre ben vestito.
0: Beh, scherzi.
1: Seduto su delle balle di fieno,
0: balle di fieno.
1: E dialoga con imprenditori, politici, personaggi della cultura e della società.
0: Ecco.
1: È un'iniziativa che piace molto.
0: Sì.
1: Anche perché, diciamocela tutta, tra le tante balle che possono proporci i politici, quelle di fieno sono le meno pericolose.
0: Non c'è dubbio. Diciamo, finché so di fieno le balle, poi sai, il problema è che spesso non so di fieno.
1: No, oddio, un piccolo pericolo ci sarebbe. No, se la cosa va bene, si rischia in futuro un reality degli ex governatori.
0: In che senso?
1: Metti insieme, no, li chiudi, Zaia, De Luca, Emiliano, Crocetta, Formigoni.
0: No, Formigoni no.
1: E fai l'isola dei presidenti di regione.
0: Degli ex, diciamo.
1: Sì.
0: In effetti è un pericolo. Questo è un pericolo.
1: Dai.
0: Questo è un pericolo.
1: Tanto che fanno questo, no, voglio dire.
0: Che c'hanno da fare, tu dici? Monito. Monito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità al nostro paese.
1: Oddio, non mi far venire l'ansia che con le notizie che gira, che è successo?
0: Cosa dice l'OMS? L'OMS dice che c'è ancora troppo sale nella dieta degli italiani. Troppo sale, usiamo troppo sale, mangiamo troppo saporito, questa è l'accusa. C'è troppo sale nei nostri sughi, troppo sale nei secondi piatti, troppo sale nei contorni, troppo sale. Però in questo momento, scusate, io lancio anche un altro allarme, scusate, troppo sale, d'accordo, ma ragazzi, in questo momento c'è anche troppo sal da Vinci, basta, non te giri, c'è sal da... Guardate, su qualunque canale radiofonico, televisivo, giri, c'è questo e canta, poi sempre la stessa canta.
1: No, certo.
0: Che poi non ce la faccio più, all'Eurofestival, giro, c'è questo che fa... Ma io, a te!
3: e basta.
1: No, ora c'è il rischio, quindi suonano al citofono, chi è?
3: Io e te, e basta, troppo sal, non solo troppo sale, troppo sal.
1: Un'altra notizia drammatica che ci riguarda tutti, anche se non vivete a Roma, per dire, non ha pace questo derby della capitale.
3: È vero.
1: Si sposta continuamente d'orario.
3: Sì.
1: Allora, prefettura e Lega Calcio hanno inventato il derby nomade, diciamolo.
3: Un derby
1: che si muove da un orario all'altro senza soluzione di continuità.
3: Cioè, si sposta continuamente sto nomade.
1: La prima ipotesi, ricordate, ne abbiamo parlato ieri, era di far giocare la partita domenica. Sì. 12:30.
3: Questa era la prima decisione, sì. Domenica alle 12:30.
1: Poi è stato sposato a lunedì alle 20:45.
3: Lunedì alle 20:45.
1: L'ultima ipotesi carteggiata dalla Lega è di far giocare la partita che tornerebbe di domenica, però alle 12.
3: Ecco.
1: Io non lo so, forse è un modo per fare sport anche ai tifosi.
3: Cioè?
1: Che così devono inseguire continuamente questo derby semovente.
3: Sì.
1: Su una roulotte. Ciao! Oh, hanno spostato alle 15. Presto, prendi le bandiere. No, bada! Hanno anticipato alle 12. Non so.
3: In questo modo il tifoso, diciamo, fa movimento anche lui.
1: Fa movimento pure lui.
3: Non
1: sarà
3: è
1: per
3: sbagliato.
1: Quello.
3: Sai che non
1: so.
3: È il derby nomade. È una bella idea il derby nomade.
1: Un po' qui,
3: nomade.
1: Un po' là, un
3: non
1: po'
3: è
1: qui.
3: Non è male.
1: Ancora,
3: sì.
1: Ieri, grande tensione, l'altro ieri a Brindisi, alla Camera di Commercio di Brindisi. Che uno dice, Sprosit, no? Può sembrare una cosa
3: La Camera
1: caruccia.
3: Di Commercio di Brindisi.
1: Che è successo? A un certo punto un dipendente è arrivato un SMS. Di un collega in ferie e questo SMS
3: diceva,
1: che era scritto io so fare le bombe,
3: mamma mia,
1: io so fare le bombe,
3: un anarchico insurrezionalista, evidentemente
1: forse
3: che...
1: si era sbagliato,
3: forse
1: era amico di un pasticcere, anche quelli fanno le bombe,
3: un messaggio però preoccupante,
1: inquietante, capirai, anche perché un altro collega dice, ma io l'ho visto l'altro ieri vicino al cassonetto, hanno chiamato tutti gli artificieri, la polizia, sono arrivati degli esperti per...
3: mamma mia,
1: c'era niente,
3: come c'era,
1: cioè,
3: niente,
1: camera di commercio evacuata per niente,
3: addirittura
1: per un messaggio.
3: Ma che voleva dire con io so fare le
1: poi
3: bombe?
1: Non so che adesso stanno indagando. Ancora non si capisce.
3: Ma insomma, è molto curioso.
1: Un messaggio che ha seminato il panico.
3: Ma può succedere, anche fraintendendo, può succedere che un messaggio semini il panico.
1: Allora, quando è che quel messaggio ha seminato il panico? Messaggio, biglietto, informazione, notizia. Faccio un esempio, che ne so, tu stai lì a casa, hai casa libera, hai genitori in vacanza.
3: Ah, che bello,
1: quindi
3: bello.
1: O hai avvitato tutti gli amici per fare la festicciola, o hai invitato la ragazzetta.
3: Ma Antonello, per favore.
1: Alle 9 di sera ti arriva il messaggio di mamma e papà, guarda, rientriamo stanotte, rientriamo con 2 giorni di anticipo.
3: È chiaro,
1: panico.
3: È chiaro che c'è il panico. È entrato un mostro in casa, messaggio. Quello è un geco.
1: Che fanno niente.
3: Che mi mandi il messaggio? Oddio mio, che paura! C'è un mostro in casa. È un geco.
1: Il messaggio che ha seminato il panico. Raccontateci tutto all'800-800-002.
3: Messaggio SMS, messaggio WhatsApp, messaggio scritto, bigliettino.
1: Certo.
3: Il messaggio che ha seminato il panico. Chiamate l'800-800-002 oppure scrivete
1: sulla pagina Facebook.
3: E seminate il panico, giustamente.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: 2-2
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro. E con le mega offerte, sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: 2-2
4: O vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
5: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
6: E le focazzine ai piselli della Romagna?
7: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
8: Le Fiorentini.
1: 2-2
9: Alla ricerca della qualità.
10: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
9: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
10: Porca vacca, non sul tappeto!
1: 2-2
11: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
12: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
13: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
11: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
12: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
11: Richieda la guida gratuita al numero verde 888 88 50.
12: Terme dell'Emilia Romagna.
11: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.

0: E cominciamo con la trafila dei messaggi inquietanti qui all'800 800 002, perché quando uno scrive un messaggio, lascia un messaggio magari sbrigativamente, magari rischia di fare un danno, di allarmare le persone.
1: Può essere malinterpretato.
0: Sentiamo Francesco a Roma.
1: Francesco?
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Francesco. Come stai, Francesco?
2: Bene.
0: Quanti anni hai, Francesco?
2: 11.
0: Benissimo. Francesco, che è successo?
2: Allora, ho chiesto sul gruppo classi se c'erano compiti e tutti i miei compagni di classe hanno iniziato a scrivere chi sì e chi
0: no. A scrivere? Hanno iniziato a scrivere?
2: Chi sì?
1: Di sì?
0: Di sì.
2: Non chi... chi diceva che c'erano e chi non di- che, chi diceva che non c'erano.
0: E vabbè, cioè si è aperto un dibattito, ci sono, non ci sono,
2: sì.
0: Ci sono. Ma allora come si fa però, Francesco?
2: E a un certo punto hanno mandato pure le foto del registro che non c'erano. Abbiamo chiesto alle maestre e c'erano.
0: Ma allora sono degli infami, no, degli infami. Adesso, forse speravano di poter avere il pomeriggio libero, ma alla fine li hai fatti sti compiti, Francesco, o non li hai fatti?
2: Sì, che li ho fatti.
0: Per forza.
1: Erano.
0: Che uno si illude. No, non ci sono, guarda.
1: Però poi dici sì, sono già le 6 di sera. E fai
0: una tragedia.
1: Panico,
0: è una
1: sì,
0: tragedia.
1: Per forza.
0: Francesco, grazie. Allora, quando sul gruppo di classe si chiede ci sono i compiti, rispondete in maniera onesta,
1: informata,
0: chiara.
1: Informata.
0: Dai, su.
1: Allora, ci scrive Lippa. Io dice: non so a voi, ma a me il messaggio ti voglio bene, papà. A qualsiasi ora del giorno e della notte procura sempre il panico.
0: E perché?
1: Perché in genere il portafoglio da aprire. Non capite male, cioè io voglio bene ai miei figli.
0: Ti voglio bene, papà. Accoglilo, accettalo per quello che è. Cioè ti voglio bene, papà. Poi dammi 30 euro, papà. C'è un altro significato.
1: Posto, sì.
0: Sentiamo Cecilia a Torino.
1: Ceci.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Cecilia, che
3: io
0: succede?
3: Sono una ricicessa, ma è la cosa carina che avevo la prima volta che ho chiamato, 11 anni come il bimbo di prima.
0: E adesso ne
3: quindi,
0: hai?
3: 39.
0: Mazza. No, non che siano tanti, dico, sono passati però.
3: No, è giusto.
0: Passato qualche, No, siamo contenti, Cecilia, molto felici, però che cosa è successo?
3: È successo che erano le vacanze di Natale e ci arriva suona il telefono fisso quando ancora si usavano assiduamente i telefoni fissi e una voce maschile ci dice: sono usciti 3 bimbi vestiti da orso.
0: Oh, mamma mia.
3: Le mie sorelle vanno nel panico, iniziano a dire cosa vuol dire 3 bimbi vestiti da orso.
0: Da orso, questo è un messaggio cifrato quasi. Ecco.
3: Infatti si è iniziato a pensare in famiglia alle peggio cose. Ritorniamo a scuola dopo le vacanze di Natale e scopro che avevo chiesto a una mia amica di prendere 3 Winnie the Pooh che all'epoca si attaccavano alle borse, alle cartelle, eccetera, che erano vestiti da personaggini, da animaletti diversi. Ed erano usciti 3 Winnie vestiti da orso. Ma quando sono tornata a casa e ho dovuto dire alle mie sorelle che erano semplicemente 3 Winnie, non ce l'ho fatta perché ridevo talmente tanto che
0: ci
3: abbiamo messo più o meno una mezz'ora
0: sono usciti
3: a decifrare quel messaggio.
0: 3 bimbi vestiti da orso, che poi peraltro Winnie the Pooh è già un orso che se veste da orso,
3: infatti quella era stata la fregatura.
0: Quindi Winnie the Pooh vestito da se stesso. Però vedi come anche
3: il mio regalo per le sorelle e così l'avevamo tutte uguali a quel punto, quindi in realtà era stato bello quello.
0: Anche un messaggio ingenuo può gettare nel panico.
1: Può gettare nel panico.
0: Cecilia, grazie.
1: Allora, questo va interpretato che non è chiaro, che lei non dice chi, Giuseppina non dice chi le ha mandato questo messaggio.
0: Sì.
1: Però dico, stavo in ospedale alle 3 di notte.
0: Mamma mia.
1: Stordita ancora dall'intervento del sera tardi. Mi arriva un messaggio: grazie per la bellissima notte.
0: Ma come?
1: Io sono da dare panico, dice, per poco non mi si stacca la flebo.
0: E te credo.
1: E chi te l'ha mandato?
0: Dice, forse l'infermiere che nutre dei progetti su di me.
1: O forse tuo marito che si è sbagliato.
0: O forse peggio ancora. Non si è mai saputo.
1: Non lo dice Giuseppina.
0: Ma era persona nota quello che ha mandato il messaggio, non si sa.
1: Non lo dice, mette solo
0: vedi
1: questo.
0: A volte anche sbagliare, mandare il messaggio, sbagliare a digitare il numero può essere una tragedia. Sentiamo Massimo in provincia di Monza, Brianza.
1: Ciao Massimo.
0: Buongiorno.
4: Pronto, ciao conigli.
0: Allora,
4: come state?
0: Bene, Massimo. Che succede?
4: Tutto bene. Ma diciamo una cosa abbastanza paranormale. Io una volta suonavo in un gruppo.
1: Sì.
4: E praticamente avevo chiamato, avevo cambiato il numero di telefono il giorno prima e i miei amici non avevano ancora questo numero. Io stavo andando al lavoro e ho sentito alla radio la canzone quella di Iannacci che dice "è caduto giù l'Armando", non so
0: è un grande
4: molto
0: pezzo,
4: famosa. Non so cosa mi è preso. Per vedere se funzionava il telefono ho mandato un messaggio al bassista con scritto "è caduto giù l'Armando". Lui mi ha richiamato preoccupatissimo perché aveva uno zio di nome Armando che aveva fatto la guerra e aveva perso una gamba.
0: Mamma mia,
4: una gamba di legno.
0: Mio Dio, zio Armando è caduto, la gamba di legno, zio Armando.
4: Mi ha chiamato preoccupatissimo perché non sapeva chi stesse chiamando e mi ha detto "ma cosa è successo allo zio?
0: Mamma
4: mia, è caduto?" E gli fa...
0: Allora, quando mandate un messaggio, appurate che non ci siano zii
1: omonimie strane.
0: Mamma mia,
4: non vi dico quante me ne dette.
0: Lo credo, è caduto giù l'Armando.
4: Vabbè. Non so cosa mi ha preso di mandare quel messaggio in quel momento.
0: Un raptus, un raptus, può succedere. Massimo, grazie,
4: esatto.
0: Ciao, stai bene. 8-11 minuti, grosso modo. Ebbene, amici, sapete che questo programma da sempre spinge all'amore,
1: incoraggia l'amore in ogni sua forma, in ogni luogo,
0: induce, fatemelo dire, induce. E allora, amici, amatevi oggi, amatevi, amatevi, amatevi ovunque, pure in un autolavaggio, per dire, se capita.
1: Perché no?
0: No.

0: ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
2: 2-2.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: 2-2.
4: La nuova serie animata, per imparare l'inglese divertendosi.
5: Great work.
4: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: 2-2.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: 2-2.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
8: Che notizie, che notizie.
9: Sapete, no, che ogni tanto ciclicamente Instagram elimina account inattivi, cancella i bot, una serie di profili finti,
8: cioè fa pulizia
9: dei follower. Ed è successo che ha fatto questa pulizia l'altra settimana e Chiara Ferragni ha perso un sacco di seguaci, un sacco di follower.
8: Sono, diciamo, non veri, ecco.
9: Che non erano persone reali.
8: Non esiste, questo dettaglio, già non esistono.
9: Sì, addirittura follower. Quasi 400.000 account ha cancellato, capito?
8: Sì, mi dispiace, c'è stato un disboscamento,
9: un
8: diciamo.
9: Un crollo, piccolo, si è sgonfiata dell'1%.
8: È lui che sarà mai, 1%, la Ferragni, insomma.
9: L'altro fatto che ha scioccato la popolazione è che hanno trovato in un parco del Milanese, a Garbagnate Milanese,
8: è nei nostri cuori, sia chiaro,
9: un pericoloso felino africano, un gattopardo, servalo pericolosissimo che non si può tenere in casa, è figura di libero, ecco. l'hanno catturato, perché in genere c'è, non la pantera, in Puglia,
8: qui c'è il gattopardo,
9: un gattopardo vero
8: a Garbagnate Milanese. Allora affidiamo queste due curiose notizie al menestrello di Radio 2, Messer Cialdone.
10: Menestrello, sono qui, senti un po' che t'ho da dir.
8: Prego.
10: Io che sono menestrello, canto il mondo, quanto è bello.
8: E questo lo sappiamo, no?
10: C'è sul mondo una frattaglia, proprio splendida è l'Italia.
8: Sì, però, cioè definirla frattaglia, però mi sembra...
10: Con il sole.

0: effetti.
1: Vabbè, va.
0: Vabbè.
1: Transeat opera mundi.
2: Sì, ma in aggiunta trovatore. So italiano, ecco, a tutte loro.
1: Non smette mai, mattina, pomeriggio, sera, è sempre italiano.
2: Mandola e calzamaglia. Rappresento.
1: Sì. Eccolo. Vabbè.
2: Quest'Italia, un paese pien d'ardori, dove di tutti i colori puoi vederne.

0: Quale?
1: Se incontri un gatto pardo, che si aggira già da un mese.
0: Dove?
1: Presso Garbagnate Milanese.
0: Beh.

0: vabbè.
1: Menestrello me ne vo'.
0: Sì.
1: Ma temi che un giorno
0: purtroppo
1: tornerò.
0: Messer Cialdone, everybody.
2: Grazie, grazie.
0: Grazie, ma raccontiamo ancora un paio di messaggi inquietanti. C'è Lucia a Firenze, buongiorno.
2: Ciao Lucia.
3: Buongiorno.
0: Lucia,
3: buongiorno.
0: Di che messaggio parliamo?
3: Parliamo che ero una adolescente e volevo insieme a due amici aiutare una vecchietta che chiedeva l'elemosina in una via famosa del centro.
2: Sì.
3: Quindi abbiamo pensato di scrivere dei bigliettini da mettere nelle varie saracinesche, nei negozi. Esatto, il bigliettino diceva semplicemente che eravamo tre amici che andavano spesso a fare spese in questa via e quindi chiedevamo ad ogni negoziante di mettere 10.000 lire per fare una mega pensione alla vecchietta che chiedeva l'elemosina all'angolo.
0: Beh, una nobile iniziativa, ecco.
3: Perfetto, passando la domenica a inserire tutti questi bigliettini, il lunedì mattina vedo sul quotidiano di Firenze a tutta pagina mafia in via Gioberti.
0: Ma come,
2: no.
0: Ma come mafia in via Gioberti?
2: Cioè,
0: volevate l'elemosina per la vecchietta?
2: È perché chiedevano 10 euro.
0: E vabbè,
2: al pizzo,
0: no, pizzo.
2: Hanno pensato al pizzo.
0: Ma no!
2: E hanno pubblicato la notizia.
0: Oh, mamma mia, Lucia, vedi, vai a fare del bene. Vai a fare del bene, vai. Lucia, grazie. Concludiamo con Ugo a Maiano, in provincia di Udine.
2: Ugo!
0: Buongiorno, Ugo.
4: Buongiorno.
0: Ugo, che è successo?
4: È successo che una quindicina d'anni fa, alla mattina ci siamo alzati, io e mia moglie abbiamo fatto colazione, sono partito per il lavoro, tutto bene.
0: Sì.
4: Faccio un paio di chilometri, mi arriva un SMS, leggo,

0: In pratica stava provando il P9 sulla dettatura e mi aveva scritto, perché era venerdì, mi hai ordinato la pizza
1: e mi hai rovinato la
2: vita. Vedi che a volte basta un minimo.
1: Ma che non rileggi?
2: Tra mi hai rovinato la vita e mi hai ordinato la pizza è un attimo,
3: Marco, sai di cosa si occupa Greenpeace?
4: Certo, è un'associazione impegnata a denunciare problemi ambientali, proponendo soluzioni concrete per un futuro più sostenibile e sicuro.
3: Greenpeace, ad esempio, crede nell'importanza della transizione energetica e delle fonti rinnovabili per avere energia più pulita e anche bollette più leggere.
4: Tutti possiamo fare qualcosa scegliendo di donare il nostro 5 per 1000 a Greenpeace.
3: Vai su 5per1000.greenpeace.it. Un piccolo gesto per un'energia migliore anche per te.

0: avete ottenuto o fatto?
1: Regalo strano, regalo incomprensibile, francamente.
0: Un regalo per il compleanno, un regalo per l'anniversario di matrimonio.
1: Per l'andata in pensione, ecco. Qualsiasi ricorrenza.
0: Mamma
1: mia. Vogliamo sapere di cosa si tratta, cos'è successo, telefonate all'800 800 002.
0: A Cavaldonato non si guarda in bocca, però raccontateci questo regalo inspiegabile che vanno fatto o che voi avete fatto, perché a volte gli infami siamo noi. Allora

0: raccontateci questo regalo inspiegabile, questo regalo assurdo che avete ricevuto o fatto. 800 800 002 è il numero da chiamare per Accavaldonato, oppure potete naturalmente scrivere sulla nostra pagina Facebook. Adesso però ci fermiamo e diamo una linea alle notizie del giornale radio.
1: GR2.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: 2-2.
6: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
5: 2-2.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: 2-2.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
5: 2-2.
9: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare, così. A cantare, così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
10: Brava!
11: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
11: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
15: Sono le 8 e 30.
0: Rai GR2.
16: Buongiorno di nuovo da Enrica Belli. È arrivato un altro fermo e si tratta di un altro giovanissimo per l'omicidio sabato a Taranto del 35enne del Mali, Sako Bakari. In diretta Elena Baiocco.
17: E allora, è stato rintracciato e fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il giovane ritenuto il sesto componente della Baby Gang coinvolta, lo dicevi, nell'aggressione costata la vita a Bakary Sako, il bracciante agricolo di 35 anni originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso nella città vecchia. Si tratta in questo caso di un 22enne, il secondo maggiorenne del gruppo, accusato di aver colpito la vittima con un pugno durante il pestaggio. Nella giornata di oggi è previsto anche l'interrogatorio dell'altro 20enne, mentre domani tocca era ai 4 minorenni, tutti indagati per omicidio aggravato da futili motivi. All'aggressione mortale avrebbe assistito anche una ragazza che al momento però non è indagata. Razzismo sospettano gli investigatori alla base del gesto, che trasparirebbe anche da post sui social di sostegno alla banda. La città, comunque, diverse associazioni rispondono e si mobilitano per una raccolta fondi per aiutare la famiglia del 35enne e finanziare il rimpatrio della salma. Per ora è tutto.
16: Grazie Elena Baiocco. Stanno bene Sonia Bottacchiari e i suoi due figli rintracciati dopo la scomparsa del 20 aprile da Piacenza. La donna non vuole rendere noto il luogo in cui si trova e avrebbe espresso timori nel caso venisse scoperto. Per la procuratrice Grazia Pradella la sua volontà va rispettata. A Pechino, faccia a faccia tra Donald Trump e Xi Jinping, sul tavolo le questioni commerciali, i dazi, la tecnologia, ma anche l'Iran e Taiwan. Trump è stato accolto con una sfarzosa cerimonia di benvenuto. Dovremmo essere partner, non rivali, esordisce Xi. È un onore essere tuo amico ed essere qui, risponde Trump. Bilaterale terminato il punto con Azzurra Meringolo.
1: In questo momento è in corso la visita del presidente Trump al Tempio del Cielo di Pechino, accompagnato dal presidente cinese in uno dei luoghi simbolo della capitale. Dopo l'atteso bilaterale durato circa 2 ore, Xi Jinping ha incontrato il gruppo di imprenditori al seguito del presidente statunitense, tra loro Elon Musk e Jensen Huang, numero uno di Nvidia, il colosso dei microchip. Insomma, la conferma che la big tech americana guarda con interesse alla Cina anche sul fronte dell'intelligenza artificiale. Resta aperto il nodo dei dazi, ma soprattutto c'è l'urgenza emersa nelle ultime settimane di trovare una soluzione per riaprire lo stretto di Hormuz. Dopo lo stallo nei negoziati con l'Iran, Washington punta ora sul ruolo di Pechino, primo acquirente del petrolio iraniano e partner strategico di Teheran. Altro tema cruciale, Taiwan, è la questione più sensibile tra noi. Se venisse gestita male potremmo entrare in conflitto, ha avvertito Xi Jinping. Non a caso, proprio mentre i due leader aprivano il faccia a faccia, il governo di Taiwan, che teme un disimpegno americano in cambio di concessioni cinesi sull'Iran, ha ringraziato ufficialmente Washington per il sostegno garantito finora.
16: La politica interna a Palazzo Madama e il Premier Time, rispondendo alle interrogazioni dei senatori, Giorgia Meloni ha sottolineato come le tensioni geopolitiche pesino sulla crescita economica, aprendo al dialogo con le opposizioni e indicando le priorità dell'esecutivo: salari, incentivi alle imprese e natalità. Dalle opposizioni l'accusa al governo di lanciare solo slogan, Renzi paragona l'esecutivo alla famiglia Adams, apertura di Calenda. Al via oggi il Salone del Libro di Torino, sotto il Bosco di Latte è il radiodramma scritto da Vinicio Capossela e ispirato a Dylan Thomas, presentato all'Auditorium Rai ieri nella serata inaugurale.
3: Sotto il Bosco di Latte è un poema radiofonico per voci che riprende l'idea del DJ radiofonico torinese Renato Striglia, ovvero realizzare una versione in italiano di Under Milkwood, radiodramma del 53, scritto per la radio dal poeta gallese Dylan Thomas. Dopo la scomparsa di Striglia lo ha ultimato Vinicio Capossela, coinvolgendo 56 voci.
18: Una polifonia veramente di voci e un villaggio immaginato da Dylan Thomas con tutti i suoi eccentrici abitanti, con tutte le loro ossessioni, le stranezze, e l'ascoltatore li riconosce, impara a conoscerli dalla voce narrante.
3: Con i due narratori principali, lo stesso Capossela e Paolo Rossi, storie di vita tra racconti, echi di ballate nostalgiche, di interludi musicali e canzoni composte da Capossela, ispirate al testo di Thomas, una in duetto con Nada. Torino, Marcella Sullo, GR2.
16: Lo sport, agli internazionali di tennis, Darderi approda in semifinale, oggi tocca di nuovo a Sinner che alle 13 nei quarti di finale sfiderà il russo Rublev. Per il calcio l'Inter batte 2-0 la Lazio e vince la Coppa Italia, i due allenatori Chivu e Sarri.
19: Quando hai nel cuore e nella testa quelli che sono i tuoi compagni, quelli che è la società che rappresenti, diventa tutto più semplice. Loro non l'hanno fatto vedere nonostante momenti di difficoltà.
20: Vedere come escono i giocatori dal punto di vista mentale non è facile in questo momento, sono distrutti. Spero nel giro di 48 ore si incomincia a essere una mentalità diversa.
16: La linea al ruggito del coniglio, il prossimo giornale radio alle 10:30. Buon ascolto.

0: siamo in diretta con Staminga alle 8, 37 minuti, 30 secondi. Vi ricordiamo che domani alle ore 18 ci esporranno presso
1: la sala oro.
0: La sala oro?
1: Oro.
0: Oro.
1: Oro.
0: Salone
1: del libro di Torino.
0: Di Torino, siamo lì esposti, potete portare dei fiori. Potete portare, vabbè, non ridere, è una cosa bella. Ci saranno anche Linus e Nicola Savino e ci sarà soprattutto Luciana Littizzetto che ci porrà delle domande inquietanti, diciamo, per metterci in difficoltà. Quindi, se volete alle 18 venite, insomma, se siete a Torino in zona in limitrofe, se siete a Reggio Calabria, volete prendere un volo.
1: Diciamo che si può, oggi si viaggia, lunedì ci sarà sciopero dei trasporti, ma domani si viaggia. Beh.
0: Attenzione,
1: allora,
0: a Cavaldonato.
1: A Cavaldonato, tutti abbiamo ricevuto o fatto dei regali incomprensibili,
0: assurdi.
1: O brutti,
0: vergognosi,
1: veramente brutti.
0: Allora, diteci che regalo brutto avete ricevuto o fatto. Il numero rimane sempre 800 800 002,
1: per chi chiama dall'estero 063131. Volendo. Qualche giorno che gira questo studio, questa riflessione fatta da un giornalista di Slate,
0: che
1: dice è una rivista, sta indagando, dice ok, si legge troppo poco, si leggono pochi libri,
0: purtroppo è vero,
1: e lui si chiede ma non è che il problema dipende dal fatto che non si trova mai una posizione comoda per leggere?
0: No, ragazzi, no, non è no. La risposta è no.
1: E dice però che ha contattato un circolo di lettori e ci sono persone che leggono molto e dice guarda perché in effetti sulla sedia a un certo punto si addormenta una gamba,
0: ma non è quello, dai.
1: Sulla poltrona, quindi dice sto leggendo i fratelli Karamazov. Sto provando la diagonale totale, cioè sono seduta con la schiena sul bracciolo della poltrona e le gambe
0: ma perché? Ma mettiti seduta su una poltrona e leggi.
1: A letto ti si schiaccia la vertebra qua dietro,
0: allora,
1: perché
0: dire che non leggi perché non trovi la posizione comoda è come dire che non fai beneficenza perché non trovi il portafogli, dai, su. Ma non ci si crede, dai. Allora, attenzione, a Cavaldonato non si guarda in bocca né in altre parti del corpo, questo sia chiaro. Sentiamo le vostre accurate testimonianze all'800 800 002. Abbiamo Silvia in provincia di Trapani.
1: Silvia!
2: Buongiorno, sono a Rich Station, telefono, ecco. È un piacere, telefono da Saremi, come dicono le mie figlie, capitale, perché
0: capitale del mondo, capitale. Ecco.
2: No, Saremi è stata la prima capitale d'Italia solo per un giorno.
0: Pensa dai.
2: E siccome io sono un insegnante di storia, prima c'erano libri molto corposi, eccetera, eccetera, c'era scritto, adesso non lo è più e io sono la docente che lo fa scrivere sui libri.
0: Si
2: quando
0: sappia.
2: Facciamo questa parte.
0: Ma perché? Allora no, spieghiamola sta cosa, ciò che tutti la sappiano.
2: Garibaldi,
0: perché
2: Garibaldi è arrivato da Marsala, poi è arrivato a Salemi in piazza, nella piazza principale del municipio, ha sventolato la bandiera e ha proclamato la capitale d'Italia in maniera simbolica solo per un giorno, perché è passato, diciamo,
0: Garibaldi
2: è passato a Torino, Garibaldi poi è passato a Firenze e poi alla fine con la breccia è portata via,
1: certo,
0: a Roma. Quindi Salemi prima capitale d'Italia,
2: lo dobbiamo dire
0: diciamolo con orgoglio.
2: Allora io praticamente ho ricevuto ormai in prescrizione, ho ricevuto un regalo di matrimonio particolare, due volatili in vetro enormi che si tenevano per la bocca, si baciavano. Una cosa orrenda, in vetro, non cristallo. Vetro.
0: Silvia, chi te l'ha regalati?
2: Una paziente di mio marito.
0: Una paziente però psichiatra, un marito è psichiatra, evidentemente. Senti Silvia, ma no, il lato positivo allora, qual è Silvia?
2: No,
0: che sono in vetro.
2: E appunto però la cosa ridicola è che chiunque io li poggiavo dappertutto e chiunque venisse praticamente li spostava, ma mi sono brutti, mettiamoli qua sul camino, no? In bagno. Cioè, a un certo punto non so chi, non mi ricordo più, praticamente li ha fatti cadere e sono staccati proprio dal becco.
0: Allora, c'è un divorzio praticamente, hanno divorziato.
2: Abbiamo temuto, però io ancora da 26 anni sono sposata
0: e va bene così. Silvia, grazie. Grazie per il racconto e grazie anche per l'informazione su Salemi.
1: Ci scrive Pamela, dice alla mia laurea mi hanno regalato dei biglietti per l'estrazione della lotteria di paese. Ho vinto un non nulla.
0: Un non nulla proprio.
1: Mentre Mentre Carmen fa presente una questione di coppia. Dice: io ho regalato a mio marito un oggetto che chiaramente piaceva solo a me, solo per fargli capire che i suoi regali di natura informatica, sempre di natura informatica, a me non erano poi così graditi.
0: Come te lo devo dire? Abbi pazienza. Sentiamo Giovanna in provincia di Taranto. Buongiorno.
1: Giovanna.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Cara Giovanna, che cosa hai ricevuto?
3: Allora, non è un regalo, ma è una bomboniera del matrimonio. Dovevo fare da testimone. E giorni prima siamo andati in un posto qui vicino e passando davanti a un negozio, quasi in vetrina c'erano due scatole tutte infiocchettate con due lampade dentro, ma brutte, ma così brutte, che io mi sono rivolta a mio marito e gli ho detto: ma le hai viste? Ma poverini, chi li riceverà? Ma come si fa a comprare oggetti del genere?
0: Ecco.
3: Ragazzi, qualche giorno dopo una delle due è toccata a me.
1: No, a te proprio.
0: No, questo no. Allora il destino è cinico e baro, Giovanna.
3: Me la sono tirata, è vero.
0: Allora, quando vedete un oggetto brutto in vetrina, non dite niente, perché la vita è beffarda. Voi andate dritto. Lo so, Giovanna.
3: Lo so.
0: Coraggio, Giovanna, dimentica, cerca di dimenticare. Buona giornata.
1: Non è facile, però.
0: No, non è facile,
1: anche
0: non è
1: passano
0: facile.
1: Gli anni, ma Antonella ancora ricorda di aver ospitato degli amici dal sud Italia. Io vivo a Roma, Antonella, e per omaggiarmi e ricambiare l'ospitalità mi hanno regalato un anello di rame cesellato a forma di Colosseo.
0: Ecco.
1: Ma io abito a Roma.
0: Mi
1: regali perché?
0: L'anello cesellato a forma di Colosseo. Oddio, poteva andare peggio. Gli regalavano un arco di Costantino, gli regalavano una forma di catacomba.
1: Sì, ma quello è uno purista che si porta al ricordo.
0: Sentiamo Desideria, sempre a Roma. Buongiorno Desideria.
1: Desideria.
4: Buongiorno Conigli, finalmente dopo anni
0: eccoti.
4: Che provo a prendere la linea.
0: Eccoti.
1: Desideria.
0: No, c'è una canzone, la mia donna si chiama Desideria. Si chiama Desiderio, lo dice veramente. Ma comunque, senti Desideria, che t'hanno regalato?
4: Mamma mia, mi hanno regalato per il matrimonio, a me e a mio marito, ci hanno regalato una banana di ottone tutta scavata.
0: Allora neanche una Cattelan, banana. Cattelan, che pure è solito attaccare banane ai muri, avrebbe regalato una banana di ottone.
4: Una banana di ottone.
1: Grandezza naturale.
4: Raccapricciante.
0: Scavata? Ma perché grande. Scavata, scusa, sta banana?
4: Scavata perché forse loro pensavano che uno ci potesse mettere delle noccioline, dei dolci.
1: Banana porta nocciolina.
0: Tu ti rendi conto? Cioè, che ti hanno regalato? Io guardo una banana scavata.
1: Ma
0: neanche cita. Per dire,
4: non si è potuta neanche riciclare.
0: Ma tu ce l'hai ancora sta banana scavata?
1: Peccato,
0: perché ti giuro t'avrei chiesto la foto, perché è una banana scavata. Sul web andiamo a cercare banana scavata in ottone.
1: Addirittura l'uomo del monte direbbe no.
0: Monte, per pietà. Desideria, pietà, grazie. Pietà. A presto.
5: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. 2-2.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Minimix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: 22 è una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: E io dico, fermiamoci un attimo a riflettere.
1: Perché,
0: no, perché l'allegria è bella, il gioco, no? però
1: c'è anche bisogno di approfondire un po' la realtà.
0: Bravo, approfondire la realtà, proprio questo lo facciamo con un'intervista di altissimo livello. Un'intervista di altissimo livello affidata a un personaggio che tutti amiamo e di cui tutti auspichiamo il ritorno. Le grandi interviste di Sua Maestà Emanuele Filiberto di Savoia.
2: Intervista di Emanuele Filiberto, principe di Savoia, a Marco Antonio Rubio,
0: no.
2: Politico
0: no.
2: E avvocato statunitense, segretario di Stato degli Stati Uniti d'America dal 21 gennaio 2025,
0: è vero.
2: Nella seconda amministrazione Trump.
1: Sì. Rubio, bel
2: svolgimento. Brutto.
0: Ma come svolgimento?
2: Prima domanda. Gentile Marco Antonio Rubio, politico e avvocato statunitense, segretario di Stato negli Stati Uniti d'America dal 21 gennaio 2025, nella seconda amministrazione Trump. Dica la verità, Caligola era un imperatore romano pazzo che fece senatore un cavallo.
0: Sì.
2: Trump potrebbe fare senatore un coyote? Parecchi coyote.
0: No, allora.
2: Una manica di coyote, diciamo.
0: Allora io. Non ridere, però, ecco, dopo la. Sì.
3: Che President dice? Trump is a great American.
1: È un grande americano.
3: And I believe. He will guide our nation to glory and prosperity.
0: Mm-hmm.
3: So I refuse to answer your questions. That sounds very, very silly, stupid, and provocative.
0: Si è capito stupido.
2: Ha detto che dopo il coyote vuol far senatore un opossum.
0: No, non l'ha detto.
2: Mentre per la Corte Suprema avrebbe pensato a un procione.
1: Un procione.
0: Guarda, non mi sembra che abbia detto questa
2: seconda domanda. Marco Antonio Rubio, politico e avvocato statunitense,
0: ma l'hai detto
2: segretario
0: già.
2: Di Stato degli Stati Uniti d'America
0: America nella,
2: dal 21 gennaio 2025
0: va bene.
2: Nella seconda amministrazione Trump. Svolgimento.
0: Come i temi, svolgimento.
2: Signor Marco Antonio Rubio, politico e avvocato statunitense, segretario di Stato negli Stati Uniti d'America dal 21 gennaio 2025 nella seconda amministrazione Trump. Dica la verità. Visto che Melania evita palesemente ogni contatto fisico con Trump, lei, un capriccetto, se lo toglierebbe con la First Lady?
0: Non si chiede una cosa di questo genere al segretario di Stato americano?
3: I wonder why an idiot like you could be a journalist.
0: Non sta dicendo cose belle.
3: On a national broadcasting radio. It's a scandal. I'm near to leave this studio and your behavior will have serious consequences.
0: Allora,
2: ha detto che in effetti un colpetto glielo darà.
0: Non l'ha detto.
2: Ma c'è sempre il vicepresidente Vance che non li lascia mai soli.
0: Mai soli, ecco.
2: Terza domanda a Marco Antonio Rubio, politico, avvocato statunitense, segretario di Stato negli Stati Uniti d'America, 21 gennaio 2025, nella seconda amministrazione Trump. Caro Marco Antonio Rubio, politico, avvocato statunitense, segretario di Stato negli Stati Uniti d'America, 21 gennaio 2025, nella seconda amministrazione Trump.
0: E va qui a qui.
2: Lei è stato menzionato pochissimo negli Epstein File.
0: Sì.
2: Ma si rende conto di fare una figura da poraccio? Ma non si vergogna?
0: No.
3: Stop. Please stop. I can't tolerate anymore. I will send you three regiments of Marines and will
0: bombardation radio 2
3: you and your family. Bastard.
0: No,
3: fucking moron.
0: Grazie,
3: you motherfucker. You're an enemy of the United States of America. Bombardation.
0: Eccola là.
2: Ha detto che si scusa per la sua scarsa attività orgiastica.
0: Ma non è vero.
2: E appena esce dal gabbio il cantante Puff Daddy vede di organizzare qualcosa di caruccio con lui.
1: Ma come?
2: Ma non è vero. Dell'intervista di Emanuele Filiberto, principe di Savoia, a Marco Antonio Rubio, politico, avvocato statunitense, segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, 21 gennaio 2025, e la seconda amministrazione Trump.
0: Ma per fortuna se n'è andato. Bombardation. Allora, attenzione. Io... c'ho l'ansia proprio.
1: Beh, ti credo, allora, ci mette in una situazione molto grave.
0: Abbiamo in linea Elena a Roma. Buongiorno Elena.
1: Elena.
4: Buongiorno, ciao Elena. A tutti, ciao. Siete fantastici.
0: Cara,
4: ciao,
0: Elena,
4: ciao,
0: benvenuta.
4: Ciao.
0: Che regalo ti hanno fatto, Elena?
4: Allora, io ho fatto 18 anni 3 anni fa, sì, e i miei nonni mi avevano promesso una cosa bellissima da poter condividere insieme a qualcuno, sì, quindi non so, il mio fidanzato. Così.
0: Giusto.
4: Allora non vedevo l'ora proprio che arrivasse il giorno del compleanno, so pensavo un viaggio, qualcosa sì, del genere. Insomma, scarto il pacchetto, c'era una scacchiera di cartone da viaggio, no, che io neanche gioco a scacchi.
1: No.
4: Quindi,
1: e allora? No. Ma di cartone?
4: Di cartone, per i 18 anni. Pieghevoli. Sì, per i 18 anni.
0: Ma a volte addirittura no, i nonni tradiscono.
1: È
0: una
1: cosa terribile, uno spera, esatto, spera l'oggettino d'oro, non lo so.
0: Oddio, è vero che le pensioni purtroppo sono aumentate
1: vabbè,
0: poco,
1: dai,
0: però...
1: Scacchi di cartone, su.
0: Mamma mia, Elena, perdonali, perdonali, ti prego, Elena, difficile, perdonali. Concludiamo vabbè con Lucia a Varese.
1: Lucia.
0: Buongiorno.
5: Sì, pronto, pronto, ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno Lucia, che è successo Lucia?
5: Allora, regalarono a mio marito alcuni anni fa... una macchinetta per il caffè, quelle stile bar però piccoline, già usata.
1: Già usata?
5: Era già stata usata.
0: Già
5: sì,
0: usata.
1: Ah, era sporca di già caffè
0: usata.
1: Già.
0: Era già usata, ecco.
5: E... No, noi ne avevamo appena comprato una nuova.
0: Ecco, voi
5: questa
0: regalare...
5: persona lo, sa- sì, lo sapeva che ce l'avevamo nuova, però siccome il progetto era già di regalare quella lì usata...
0: Cioè dovevano sbolognare quella usata, comunque, ve l'ha regalata lo stesso. Ecco.
5: Ve l'ha regalata lo stesso.
0: Ma io dico, ma dove arriva la malvagità dell'animo umano?
1: È molto triste, eh?
0: Purtroppo sì, grazie. Lucia, fermiamoci qui, ritempriamoci un attimo, magari beviamo un caffè con una macchina nuova, se possibile, e intanto ci ascoltiamo naturalmente tutti insieme l'Onda Verde. Dai!
6: Radio 2. Propoli, pappa reale, polline e tanti mieli artigianali. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
7: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
9: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 8.59, apriamo in A13 in Emilia Romagna tra Ferrara Sud e Bologna Interporto in direzione Bologna, dove si registrano 6 km di coda per un tamponamento che ha coinvolto 5 autovetture. Andiamo in A1 tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano, attenzione alla guida per la presenza di un copertone sulla carreggiata. Ora sulla tangenziale est di Milano tra Vimercate Nord e Vimercate Centro verso l'allacciamento con l'A1, segnalato un incidente. In Liguria in A10 tra Finale Ligure e Pietra Ligure verso Ventimiglia si segnala un chilometro di coda tratti per lavori. Rimaniamo in Regione, in A7 tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione Genova, presente un camion in avaria in prima corsia. In Toscana in A11 allo svincolo di Lucca in uscita per chi proviene da Pisa si registra un incidente che ha coinvolto un camion. Ora in A14 tra Pedaso e Grottammare in direzione Pescara, segnalati 2 km di coda per lavori, e chiudiamo in A1 nel tratto Firenze-Roma tra Guidonia e la diramazione di Roma Nord verso Firenze, prudenza alla guida per una perdita di carico. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio!

0: E c'è sempre qualcuno che te lo fa a peperini il cocchio, sì. Diciamo la verità.
1: Magari non lo fa apposta. No, no, secondo me sono proprio i tempi.
0: Lo fanno apposta.
1: Cattiveria. Sì. Allora, cominciamo con le notizie. Sì. Il ciclista portoghese Arrieta, sto parlando del Giro d'Italia, della quinta tappa. È successo di tutto. È caduto andando a sbattere a strada per un soffio il tifoso.
0: Sì.
1: Poi ha sbagliato strada.
0: No.
1: Sì, ha sbagliato clamorosamente strada, mancando un punto di frenata, ma si è ripreso. Ha fatto una grande rimonta e ha vinto la quinta tappa.
0: Hai capito? È solo attraverso la sofferenza che si raggiunge il successo. Se sopravvivi, chiaramente. L'unico problema è quello.
1: Cioè, a meno che conosci qualcuno, allora.
0: E prendi l'autobus.
1: Corciatoia. Trump, leggiamo che è molto contento del primo incontro con Xi Jinping.
0: Sì, leggevo prima, è andato meravigliosamente.
1: La Cina è bellissima.
0: Soprattutto la Cina è grande e potente, devi stare attenta a come parli di lei, caro Trump.
1: Certo. Infatti se la prende con i deboli. Ieri ha pubblicato sempre Trump una foto sul suo social Truth.
0: Truff. Si pronuncia non a caso Truff.
1: Con l'immagine del Venezuela. Con la bandiera americana come fosse il 51esimo stato degli Stati Uniti d'America.
0: Ma poi ha detto che vuole passare a Cuba, dove credo che ormai mangino gocce di noci da anni. Quindi macchette con chi te la vai a prendere? Già se la prende con l'Iran.
1: Certo.
0: Vedi che fa meno il gradasso.
1: Infatti.
0: E la guerra non la stanno vincendo.
1: Peraltro c'è un sacco di cause anche a casa propria.
0: Sì, sì.
1: Per esempio il cantiere della sala da ballo della Casa Bianca. Dovevano costare questi lavori 200 milioni, già il preventivo è arrivato a 1 miliardo. Cioè, no, gli americani sono un po' perplessi, dici, insomma, anche perché no?
0: Ma noi con quei soldi ci facciamo un ponte sullo stretto, sai?
1: Vediamo che succede in altri punti del mondo. Gli Stati Uniti chiedono a Israele di abrogare subito la legge sul tribunale militare speciale.
0: Sì.
1: Anche perché hanno appena deciso di rendere legale la pena di morte e insomma solo per i palestinesi.
0: Quanti orrori arrivano da quelle parti.
1: Ma anche il nostro presidente Mattarella, dopo questi attacchi a alcuni edifici dell'UNIFIL, l'Italia che fa parte della forza multinazionale.
0: Una forza multinazionale. Nazionale, peraltro disarmata.
1: Esatto. E ha chiamato direttamente il presidente israeliano Herzog.
0: Sì.
1: E si parla di un colloquio molto franco.
0: Sì.
1: Che gli ha detto?
0: Anfama, gornuto.
1: No,
0: cominciato adesso, così. Sì,
1: no,
0: sì,
1: Mattarella
0: sì.
1: Non le fa
0: non
1: queste cose.
0: Non lo sappiamo se nella privacy di un incontro diplomatico forse ha detto: senti Herzog, io te do una capocciata in faccia.
1: Adesso.
0: Tato, io vengo lì e te do una capocciata in faccia. Dispiace che Herzog si chiami come un meraviglioso romanzo di Saul Bellow, uno dei più bei romanzi della letteratura contemporanea.
1: Ancora, nave russa affondata nel Mediterraneo nel 2023.
0: E chi l'ha affondato?
1: C'è un mistero. Ci sono forse delle guerre, delle guerre che non conosciamo, sconosciute.
0: Forse sì. Dov'è che l'hanno affondata?
1: A largo tra la Spagna e l'Algeria.
0: Siamo stati noi?
1: No.
0: Sì.
1: No, davvero.
0: Me lo sento.
1: Perché no?
0: Perché sì, certo, mi passi davanti, nave russa. Io sono buone caro, ma sono marina italiana. Attenzione.
1: Sì.
0: Pra! 3, 4, 5 salsicciotti abbiamo sparato e siamo stati costretti.
1: Dice la
0: fare?
1: CNN che probabilmente sì, sono state delle forze occidentali.
0: Oppure il Kraken. No, insomma.
1: Perché questa nave russa in viaggio da San Pietroburgo al Vladivostok.
0: Ma quanto deve essere bella San Pietroburgo? Vabbè, lasciamo stare.
1: Pare che trasportasse tecnologia nucleare da consegnare alla Corea del Nord, dei reattori nucleari.
0: E quindi hanno detto: senti, non è il forse non è il caso, e quindi è stata affondata, magari un sommergibile americano? Boh,
1: che ne sai?
0: Non lo sapremo mai.
1: Vabbè, adesso la CNN ci darà informazioni.
0: Forse.
1: Poi c'è una notizia, abbiamo pensato a lungo, gliela diciamo o non gliela diciamo? Gliela diciamo o
0: non gliela diciamo? Poi abbiamo detto meschinamente
1: diciamo. Anche se nei quotidiani o sui siti ieri era scritto piccola,
0: ma tanto piccola.
1: Prego, secondo me dobbiamo trattarvi come persone adulte,
0: come esseri umani.
1: Allora, sono le stime di Moody's sul nostro paese.
0: Allora,
1: ha rifatto i conti.
0: La stima è immutata.
1: Quello certo, ci vogliono tutti bene.
0: Sì, veramente.
1: Siamo simpatici, noi come italiani.
0: Cantiamo bene. Siamo però, veramente belli.
1: Questa crisi di Hormuz, dello stretto di Hormuz, sta incidendo sul nostro PIL. Se le previsioni
0: non solo sul nostro, su tutti i PIL del mondo,
1: Però sul nostro le previsioni non sono proprio belle, vabbè, perché c'era una previsione di crescita dello 0,4%, che è un po' stiratina.
0: Vabbè.
1: Sai che dice Moody?
0: No.
1: Che non c'è la crescita, c'è un calo, un calo di meno 0,3.
0: Posso dire, ma neanche Nostradamus faceva previsioni così,
1: però,
0: nelle sue quartine là, come si chiamavano,
1: dice che andremo in recessione.
0: Ma no, dai.
1: Per quello forse, porte aperte, amici,
0: sì.
1: Facciamo delle cose insieme, che è più bello.
0: Allora, la situazione mondiale è complicata, ragazzi. Ci abbiamo 12 conflitti in atto, quindi ci sta. Può essere,
1: sono tante situazioni complicate. Per esempio, maxi operazione della polizia. Teri ha sgominato un'organizzazione criminale.
0: Capito?
1: Perché rubavano e vendevano privatamente dei poliziotti infedeli dei dati riservati su calciatori, cantanti, VIP. E c'era un tariffario.
0: Attenzione.
1: C'era un tariffario che variava a seconda delle informazioni, a seconda del livello di vippitudine.
0: Vediamo questo tariffario.
1: Dai 6 ai 25 euro. Allora dico, chiedi 6 euro per avere il numero di telefono
0: della brancale, per avere il telefono di Dose e Presta, ma che si va sui decimali, proprio, no, diciamo, 0,0 centesimi,
1: 50 centesimi tutte e due,
0: troppo. Guarda, vabbè.
1: Poi, appello accurato del filosofo Cacciari
0: ma anche accurato, perché lui è persona precisa,
1: insieme ad altri 60 professori universitari contro i nuovi programmi di filosofia dei licei.
0: Perché?
1: Sono andati a leggere questi programmi. Sapete, no? La storia dei promessi sposi, biennio, Piova. Perché da questi programmi sono scomparsi, non sono nemmeno citati né Marx né Gramsci. E questa è una questione abbastanza seria, dice.
0: No, è una questione grave, perché la storia, la filosofia, bisogna conoscerle.
1: Eh sì.
0: Non, senza ideologismi. Marx uno può condividere, non condividere, trovare che siano idee pericolose e nocive, però comunque va conosciuta, un grande filosofo. No? Quindi è come dire nello studio la storia del nazismo, perché il nazismo è stato orribile. Certo che è stato orribile, però devi sapere perché e come.
1: E infatti Cacciari dice sono esclusioni non innocenti,
0: è
1: stato un dolo.
0: Ma soprattutto non utili, nocive, e quindi bisognerebbe ripensarci.
1: Una notizia bella l'abbiamo trovata.
0: Meno male. Quest'anno... Allora, fermi. Stacco musicale della notizia bella. Pagliele di Giovanni stanno bevendo. Allora, è circa un'ora che stanno... le cose vanno dette. Stanno bevendo dei superalcolici.
1: E non si fa...
0: Fumando sigarette curiose anche per la forma che hanno.
1: È vietato.
0: E allora, se la smette... Purtroppo i musicisti sono tutti così. C'è poco da fare. Allora, lavorate un attimo e fatemi lo stacco della buona notizia. Prego.
2: Buona notizia!
0: Posso dire? Fa schifo.
1: Veramente brutto.
0: Brutto. No, cioè, lasciamo stare.
1: Niente polemiche.
0: Lasciamo stare.
1: Allora, il tramezzino compie 100 anni.
0: E chi se ne frega?
1: È nato... Ma come?
0: No, compie 100 anni.
1: È nato a Torino, bar storico di Piazza Castello. E sai chi gli ha dato questo nome?
0: No.
1: Gabriele D'Annunzio.
0: Oh, D'Annunzio.
1: In persona.
0: D'Annunzio sarà stato quello che era, però per dare i nomi... Oh, il tramezzino,
1: Il tramezzino. Sarà un po' indigeno. Gesto, però se è buono è buono.
0: Facile.
1: Attenzione.
0: Sul tonno e pomodoro non odo parole che dici umane.
1: Ma il carciofino.
0: Ma il carciofino.
1: Gustoso.
0: Piove sui nostri funghi silvani. Vabbè. Bello.
3: Scusate. C'era pure, però vorrei ricordare io Parrozzo.
0: Il Parrozzo è abruzzese.
3: È abruzzese, ma c'è un'iscrizione bellissima sulla confezione di Io Parrozzo, che è proprio di Gabriele D'Annunzio.
0: E che dice? Allora un attimo.
3: Non me lo ricordo, però una roba tipo grazie vengenza, questa Parrozzo.
0: Allora, mentre noi andiamo avanti con la conferenza stampa, con la rassegna stampa, l'attore e interprete ed entertainer Max Paiella, supportato dal degno compare Attilio Di Giovanni, troveranno sul web le parole che sono stampate trovate sul Parrozzo abruzzese. Quindi voi cercate questa cosa mentre noi vi diciamo che...
1: È una notizia veramente sciocca. Il nuovo trend di TikTok che si sta diffondendo in tutto il mondo è vedere chi riesce a correre più lontano dentro una delle sedi di Scientology. Sapete, c'è questa chiamano setta, organizzazione religiosa, che ha sedi in tutto il mondo. Ce n'è una...
0: come leader Tom Cruise.
1: Certo.
0: Tom Cruise.
1: C'è quella di Los Angeles, l'ho visto da fuori, è enorme, c'è tutta una scalinata.
0: Perché sono abbastanza ricchi.
1: Molto ricchi. Allora, la sfida è entrare dentro, fingendo di...
0: E mettere un peto all'improvviso.
1: No, e mettersi a correre, riprendendo questa scena col cellulare.
0: Cioè, correre dentro la sede.
1: Mentre lo staff della security te placca.
0: Ti acchiappa e ti butta fuori.
1: E vince chi riesce a correre di più, ad arrivare più lontano.
0: Voi capite che l'estinzione della specie umana è una panacea, veramente. Una cosa.
3: Allora, ci sono.
0: Allora fermi. Cosa, prima di lanciare l'argomento della nostra provocazione, leggiamo cosa c'è scritto sulla confezione del Parrozzo.
3: Mio caro Luigi, sempre al mio cuore il tuo Parrozzo è come il più profondo sasso della Maiella, spetrata e convertita in pane angelica.
0: Beh, bellissimo. Grazie Gabriele.
1: Grazie.
0: D'annunzio.
1: Allora, vi volevamo chiedere di raccontarci a questo punto della sfida più stupida a cui avete partecipato.
0: Ecco, che è il classico, è mangiare 38 maritozzi, per dire. Ma ci sono tante sfide stupide, tuffarsi in un certo posto.
1: Vediamo chi arriva prima all'acqua.
0: Esatto. Allora, la sfida più stupida, quella stupida a cui avete partecipato, diteci.
1: E cosa è successo? Raccontateci tutto all'800 800 002.
0: Tanto sempre quello è il numero, 800 800 002, oppure scrivete sulla pagina Facebook.

0: Pronto?
1: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
5: Via via.
4: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
6: Cosa fanno davvero là dentro?
7: Siamo solo appassionati di cinema.
8: Non può essere solo un film club.
9: Lei ha un ragazzo.
10: Wow!
11: Vediamo 3 volte lo stesso film.
12: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
13: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
14: Devo andare.
15: Qualcosa che non va, tesoro.
16: Forse dovremmo parlarne.
17: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
18: 2-2.
19: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
20: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
21: 2-2.
22: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
23: Ricchete, racchetterà, 9:16 minuti, torna a trovarci un artista sopraffino. Dal Brasile, Vinicius Dumarones.
24: La tristezza sia con voi.
23: Grazie.
24: La tristezza sia con voi.
23: Grazie veramente.
24: La tristezza.
23: Abbiamo capito, sia con noi. Sia con noi. Perché la tristezza è un sentimento.
24: La tristezza è con voi.
23: Utile, è utile la tristezza.
25: Come sta, maestro?
24: Male.
23: Meno male.
24: Se fossi stato bene, non sarei stato felice. Io sono felice solo quando sono triste. Perché se parti da tristezza, tutto può migliorare.
23: Sì.
24: Allora, io oggi voglio. E veramente far esplodere di gioia il mio maestro di capoeira, che tutto il tempo l'ho tenuto sempre serbato come dentro un coccio, dentro una pentola sottoterra, perché è morto e se n'è accorto. Allora voglio che lui esprima tutto se stesso con questa poesia molto bella che si intitola Terra nera con sotto seppia che parla turco.
23: Ecco, sentiamo. Terra nera.
25: Nera?
23: Ma sotto questa terra c'è la seppia. E che cosa fa questa seppia?
24: Parla turco.
23: Parla turco, ecco, quindi cosa? Elemento, ecco. Bellissimo, ouverture bellissima, bellissima.
24: Io trovo, c'ho le pelle dell'oca.
23: Ecco, ma questa ouverture introduce una sua canzone, maestro. Che titolo ha? Quale oggetto di tristezza ci regala oggi?
24: L'oggetto di tristezza che vado a far urlare di dolore oggi è il fazzoletto di carta dimenticato nel bucato, cioè tasca dei
23: nella
24: pantaloni
23: tasca dei
24: che vanno.
23: È un classico.
24: Nel bucato.
23: E allora sentiamo tutti insieme questo pezzo.
24: La tristezza parte in quarta, sono il fazzoletto di carta, spiegazzato e smocciolato,
23: mamma mia.

0: adeguata, si crea l'effetto nevicata. È tuo marito che mi accartoccia,
1: lo so.
0: E mi dimentica nella saccoccia. È tutto a posto? Lui ti dice.
1: Beh, sì.
0: E allora carichi la lavatrice.
2: La lavatrice, sì.
0: Ma poi alla fine scende il gelo e la mia carta a doppio velo è dappertutto. E tu infelice devi rifare la lavatrice.
1: Ah,
0: sai pure te.
1: La
0: tristezza parte in quarta. Sono io un fazzoletto di carta. Se vuoi evitare la burrasca, controlla quello che tuo marito c'ha in tasca. Se c'è un fazzoletto smoculato,
1: non ci deve essere.
0: Che è qualcosa di abietto, brutalizzato.
1: Brutto, sì,
0: si va bello, ammetto. Sono rognosetto.
1: È un pochino,
0: tristezza.
1: Sì. Molta.
0: Tristezza.
1: Molta.
0: Amarezza.

0: Allora, se ne vogliamo parlare, parliamone.
1: La sfida, the challenge, forse sfidare qualcuno è connaturato nell'animo umano.
0: O forse l'essere umano ha dei momenti di imbecillità nei quali si lascia andare a delle sfide francamente evitabili.
1: Sì. Ecco. Vabbè, sentiamo la sfida. Qui ha partecipato Loris da Padova.
0: Buongiorno Loris.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Caro Loris, benvenuto. Senti,
2: come
0: Loris,
2: state? Frute per quelli che sono del nord.
0: Frute.
2: Per quelli del nord, frute per i romani, buongiorno.
0: Buongiorno. Anche Zmud, se vogliamo adesso.
1: Ma che
0: Zmud l'ho sentito. Zmud. Quello lì. No, allora Loris, a che sfida hai partecipato?
2: Allora ragazzi, oramai ricordo dei miei 25-26 anni, oggi ne ho 60, quindi sì. E fortunatamente sono qua che lo posso raccontare. Le solite gare di spiaggia, mettiamo le angurie e vediamo chi riesce a spaccare l'anguria con la testa. Eravamo in cinque, sì. Mettiamo 6-5 angurie su questa bella tavola di marmo, solite tavoli che stanno sulla spiaggia. Secondo voi chi ha dato la zuccata sul marmo? Io.
0: Tu, Loris.
2: Invece di prendere l'anguria sono andato a sbattere. Mi avevano messo c'eravamo messi praticamente una specie di fularino sulla fronte per non battere direttamente
0: sulla
2: bocca,
0: per attutire, no?
2: E quindi tu poi quando vai a dare il colpo cosa fai? La prima cosa che fai è chiudi gli occhi,
0: perché
2: io no, ho preso completamente il marmo, mi è gonfiato l'occhio, mi sono rovinato tutto il mese di agosto.
0: Mamma mia.
2: Era il 91, o il 90 o il 91, adesso non ricordo.
0: Mamma mia, capite? Mamma mia. No, è terribile. E il che spiega perché poi hai ascoltato per 30 anni il ruggito del coniglio. Cioè,
2: infatti,
0: dire,
2: c'è una spiegazione. Io vi ascolto sempre. Io credo di essere stato forse il fautore della vostra trasmissione, perché dalla prima puntata noi lavoriamo con le auto, quindi la mattina siamo sempre. Quello che mi manca è il mammut, ve lo ricordate?
0: I mammut nani.
1: Ancora prima,
0: come no. Loris, grazie, stai bene, non fare altre gare.
1: Non dovevamo lanciare questa provocazione. Allora, Daniela fa una delazione. Allora dice: mio marito, i suoi amici, quando erano al liceo, si sfidarono durante una vacanza in montagna a chi rimaneva immerso più a lungo nell'abbeveratoio delle mucche, contenente acqua che veniva direttamente dal ghiacciaio.
0: Mamma mia.
1: Cioè, il vincitore uscì che era viola.
0: No, già il fatto che uscì è positivo. Ecco, comunque sia, voglio ricordarti, cara amica, che comunque tu l'hai sposato. Abbi pazienza. Sentiamo Alberto a Faenza, buongiorno.
1: Alberto.
3: Buongiorno. Alberto. Grazie a voi, grazie per la vostra trasmissione che è stupenda.
0: Grazie a te Alberto, sei gentile. Che è successo? Però.
3: Io ho fatto una scommessa anch'io da giovane, eravamo una serata in una casa in campagna a dormire di notte con degli amici, avevamo bevuto, non si può immaginare, un mio amico propone, dice a un certo punto, avevamo però le pinte da birra, è presente quelle un po' grandi, ma si viene il discorso sull'olio, non so perché, mi dice, ha riempito questa pinta di olio, faccio, chi è che la beve? Faccio, chi la beve gli do 50.000 lire, sai, 50.000 lire per noi erano, io ho detto, sì, la bevo io. E l'ho bevuta tutta.
1: No, l'hai bevuta tutta, un litro.
0: E cosa ha causato questo, Alberto?
3: Una cosa incredibile, perché dopo ho avuto dei grossi problemi sia a livello intestinale, come potete immaginare, e poi per una settimana o due sudavo olio.
0: Mamma mia. Cioè ti si poteva strofinare sulla bruschetta, perché
3: non c'era bisogno che condissi l'insalata.
0: Mamma mia, Alberto, grazie. Però le due telefonate che abbiamo già sentito come attenuante a queste sfide danno il fatto che vengono fatte quando si è molto giovani.
1: Quando si è giovani. Però attenzione, Elisa, una donna, ci scrive: la sfida era classica, cioè chi sputa il semino del cocomero più lontano.
0: Sì.
1: Peccato che noi concorrenti eravamo i catechisti della parrocchia e l'abbiamo fatto davanti ai ragazzi.
0: No.
1: Voi capite?
0: I quali improvvisamente tutti si sono messi ovviamente a sputare come dei cammelli.
1: Ti immagino.
0: Ingrid è a Gorizia. Buongiorno Ingrid.
4: Buongiorno. Intanto complimenti.
0: Grazie.
4: Siete veramente bravissimi.
0: Grazie Ingrid, sei gentile. Ma che succede? Anzi, che è successo?
4: Allora, durante l'età puberale, un po' stupidina, tipo sui 15-16, in seconda superiore abbiamo deciso, in sei studenti, di fare la gara di

0: voti negativi.
1: Sì.
0: Io non sono arrivata neanche prima, perché ne avevo soltanto 7,
1: sì.
0: Ma questo nella prima, durante la prima, il primo quadrimestre,
1: sì.
0: Perché poi avremmo dovuto ovviamente recuperare.
1: Ebbe.
0: Morale, bocciati in 5 in quell'anno.
1: Ma Ingrid, fammi capire, voi li prendevate apposta i voti negativi per essere in testa alle classifiche?
0: Sì, abbiamo fatto la gara.
2: Ha
0: vinto quello con 13, praticamente aveva positivo soltanto in ginnastica,
1: sì.
0: E religione.
1: Ha vinto, ma è stato bocciato.
2: Ha rifatto l'anno.
1: Si chiama Kamikaze.
0: Allora, no, però la gara si riferiva al primo quadrimestre, perché nel secondo avremmo dovuto recuperare.
1: Invece niente.
0: E invece sì.
1: A volte
0: diciamo...
1: non si recupera, ecco, nella vita, purtroppo, a volte. Ingrid, no. Grazie, mamma mia.
2: Attenzione, è scattata un'altra sfida, non richiesta, a citare le frasi di Gabriele D'Annunzio. C'è Flavia, ci dice: guardate che ha scritto anche la pubblicità per le gocce imperiali,
1: che dice
2: il
1: questo?
2: Liquore dei monaci dell'abbazia di Casamari, che ancora fanno,
1: che bello,
2: essenza tra il mistra e l'assenzio con altri succhi medicinali squisitissimi. Ma poche gocce bastano a trasmutare un bicchiere d'acqua in una specie di opale paradisiaca. Gabriele D'Annunzio.
1: Chissà che cosa avrebbe inventato per il confetto Falqui.
2: Cioè, ma lui era un influencer.
1: Era un influencer. Ma è vero, è stato il primo influencer.

0: Pronto?
1: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti da legare. Con Bele Rodriguez, Partico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
0: Dica.
1: Magari ci ascolta già, ecco.
0: No.
1: Mai ascoltati?
0: No.
1: Una replica?
0: No.
1: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
0: No.
2: Matti da legare, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. 2-2.
3: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
6: La spesa intelligente!
2: 2-2.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Allora, se vi capita di sentirvi soli come un cane, a volte succede,
8: sì.
7: Può succedere, e allora vi sia di conforto questa interpretation di Paiella e di Giovanni.

0: Grande pezzo di Carlo Alberto Rossi.
1: Esatto.
0: Bello. Allora, abbiamo ancora però un paio di contributi telefonici da ascoltare, perché parliamo di sfide francamente improbabili.
2: Perché però uno partecipa, dall'entusiasmo.
0: Sentiamo Sergio che ci chiama da Palermo.
2: Ciao, buongiorno, Sergio.
3: Sì,
2: Sergio.
3: Sì, buongiorno, buongiorno ragazzi. Allora, vorrei farvi in anticipo una richiesta. Prendi. Potreste andare in onda anche sabato e la domenica?
0: Guarda,
3: perché quando non vi sento vado in crisi d'astinenza, sono un po' drogato alla vostra trasmissione.
2: Vabbè, ma abbiamo la soluzione per te, caro. È Rai Play Sound.
0: Rai, vedi,
3: sì,
0: ci...
3: risento la
0: quelle già sentite.
2: Ma senti quelle dell'anno scorso che te le sei dimenticate.
3: Di 20 anni fa, devo andare indietro del tempo. Lo farò, vabbè.
0: Sergio, ascolta, che succede?
3: Sì, premetto che ho avuto una mocetta che non avevo ancora l'età per portarla. Mio padre si convinse dopo mesi e mesi e mesi di trattative. Io ero un pochettino scapestrato, aveva paura, insomma, mi comprò questa moto. Quindi parliamo più di 50 anni fa. Eravamo un gruppetto di amici appassionati di motocross. E per, fra virgolette, darci un po' delle arie, farci vedere un po' in giro le ragazzine, facevamo le sfide a chi faceva le impennate più lunghe, ok? Quindi con la moto 2-3, tra l'altro il traffico allora a Palermo non era come quello di oggi,
0: immagino.
3: E poi tutto sommato, anche se cose da non fare, si poteva in qualche modo inventare. E quindi quel giorno che diamo la sfida la vinco io, faccio l'impennata più lunga, in effetti, solo che purtroppo è stata così lunga che sono andata a finire dentro la vetrina
0: di un
3: negozio di abbigliamento.
0: Dentro la vetrina.
3: Vi posso immaginare quello che è successo. Tra l'altro io non potevo raccontare a casa della mia esperienza, perché mio padre, quando mi comprò la moto, mi disse
0: non fare lo scemo,
3: perché se è un incidente, se è un incidente, io non la vendo la moto, io non le do fuoco davanti
0: E come hai a tenere nascosta questa cosa?
3: Allora, praticamente, per tutto abbiamo fatto una colletta fra amici per pagare chiaramente i danni che avevo provocato alla vetrina, al negozio, anche la moto, perché chiaramente si era quasi distrutta. E considerate che era inizio estate, quindi abbigliamento molto leggero, io sono stato più di 10 giorni vestito con abbigliamento invernale, perché non potevo
0: portare
3: i graffi che avevo su tutto il corpo.
0: Ma io immagino il gestore del negozio di abbigliamento che stava lì mostrando un cashmere magari a una signora, e gli entra una moto dalla vetrina.
3: Guarda, ti devo dire dire che è stato un signore, perché forse per lo spavento, è rimasto quasi imbambolato,
0: ci credo.
3: E si è più preoccupato delle condizioni fisiche mie che di quelle della vetrina. Fortunatamente nel negozio non c'era nessuno.
0: Meno male.
3: Immaginate quello che
0: una scena da Blues Brothers,
2: mamma mia,
0: scena da Blues Brothers,
3: da rimbambiti, mamma mia,
0: succede, è la gioventù. Sergio, grazie Sergio.
2: Scrive Maurizio: era adolescente e papà mi disse: se riesci a mangiare tutta questa radice di rafano ti do 10.000 lire.
0: Ma perché la radice di rafano?
2: Ho mangiato tutta la radice di rafano.
0: Anche il tavolo avrebbe mangiato.
2: Papà mi ha dato i soldi e mi ha detto: ma tesoro, ma te le avrei date lo stesso.
0: Lo stesso.
2: Ma tu sei genitore, non lo vedi.
0: La rogna però.
2: Ma non lo vedi.
0: Allora, un'ultima telefonata che arriva da Val di Fiemme, in provincia di Trento, ed è una telefonata di Eros. Buongiorno Eros.
4: Buongiorno Eros. Ciao a tutti.
0: Dici tutto, Eros.
4: 30 anni fa più o meno, gruppo di amici, 8-10 ragazzi.
0: Sì.
4: Entrammo in birreria, la sfida era rimanere seduti, bere qualche birra e non alzarsi fino a che si riusciva, insomma, all'epoca a tenere a tenere la pipì.
0: La pipì dopo le birre, chiaramente.
4: Esatto. Ne beviamo una, due, tre, quattro, poi iniziamo a sentire
2: lo stimolo.
0: La natura che chiama.
4: Esatto. Fatto sta che dopo non mi ricordo quanto tempo uno ha mollato e ha detto: vabbè, andiamo, non ce la faccio più. Siamo usciti da questa birreria e la sfida era arrivare al muro che divideva la chiesa cimitero.
0: Una terra sacra, quella.
2: Tutte e due.
0: Ecco.
4: Sì. allora... però la sfida era riuscire a tenere il più possibile la pipì, arrivare al muro e provare a scrivere il proprio nome.
0: No! Ma qui siamo sconfinando
4: nella perversione. Io ed altri siamo riusciti a scrivere il nostro nome, ma era abbastanza piccolo perché io faccio Eros di nome e Rossi di cognome.
0: Ma uno che si chiama Giovan Battista.
4: Mio amico si chiama tuttora Manolo Battistutta.
2: Vabbè.
4: E lui è riuscito a scriverlo tutto sottolineando due volte il proprio nome.
2: Campione del mondo!
0: Campione del mondo Manolo Battistutta! Che meraviglia!
4: Con 4T.
0: Sono imprese che rimangono. Sono imprese che rimangono.
2: Siete pazzi.
0: Eros, stai bene!
2: Ciao.

0: Fono, le ore 9:44 minuti 45 secondi.
1: Abbiamo un'importante comunicazione: stasera ci sarà la seconda semifinale della 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest dalla Wiener Stadthalle di Vienna in Austria.
0: Sì.
1: E Rai Radio 2 è la radio italiana ufficiale di questo evento dalle 21 alle 23:20.
0: Fa e molto ridere questo evento, fa molto ridere perché cioè, i cantanti che vengono da tutta Europa in teoria molti sono buffi, diciamo.
1: Beh, sì, divertenti. E poi giocano a famolo strano,
0: famolo strano. E ci riesco, devo dire, ci riesco.
1: E poi ci sarà la finale in onda sabato 16 maggio o stesso orario. Va bene.
0: Allora, che altro succede sul globo terracqueo?
1: Che invece non ci sono film italiani a Cannes quest'anno, nessuno nelle categorie ufficiali, nelle selezioni ufficiali.
0: Niente.
1: È un evento abbastanza raro che dovrebbe far riflettere.
0: Inconsueto, devo dire, sì.
1: Curioso. Mm. Però insomma, i problemi non mancano nel nostro paese, però è importante che si cerchi di affrontarli e di risolverli. Adesso per esempio c'è la riforma Schillaci, si occupa della salute, di tutti quanti. E bisogna anche fare in fretta per utilizzare al meglio i soldi del PNRR entro giugno, se non sbaglio.
0: La salute
1: dopo...
0: è la prima cosa.
1: E poi dopo domani, giugno.
0: Sì, allora.
1: C'è il problema, le case di comunità è una bella idea per non intasare i pronto soccorsi, per alleggerire i medici di famiglia, però servono 20.000 infermieri per queste case di comunità e non si sa dove trovarli. Non è che c'è il mercato, vai lì e vai ordini, mi dà 5 infermieri.
0: Men carta 5 infermieri?
1: Li devi formare, ma non è che si fanno in plastilina o col pongo gli infermieri. Devi insegnare a mettere l'ago cannula, a fare le operazioni.
0: È una professione molto importante, molto seria, molto necessaria. Se fosse pagata di più sarebbe meglio.
1: Sì, non andrebbero all'estero a lavorare al triplo dello stipendio.
0: Non ce ne mancherebbero 20.000.
1: No, peraltro questo solo per le case di comunità, perché ho letto sul Fatto che complessivamente ne mancano 100.000.
0: Ecco. Quindi ragazzi, forza, che è una professione socialmente utile, è una professione importante, è una professione che credo dia anche grandi soddisfazioni, quindi insomma, fate gli infermieri. Ecco. Se avete un minimo di vocazione e di capacità.
1: Farage, il leader inglese che ha appena vinto le elezioni locali, è finito sotto inchiesta nel Regno Unito.
0: Ecco.
1: Non avrebbe dichiarato una donazione di 5 milioni di sterline da un criptomiliardario.
0: Che essere una dimenticanza. Effettivamente sono solo un 6-7 milioni di euro, non di
1: 9
0: più.
1: 9 milioni di euro. Sì. E il problema è che lì queste cose vengono prese seriamente. Non dicono.
0: E lo carcerò.
1: È una cosa orologeria.
0: No.
1: Hanno, i magistrati sono cattivi.
0: Non dicono questo.
1: Rischia la sospensione dal Parlamento. Non è poca roba.
0: Ecco.
1: Invece, un sondaggio ha stabilito che il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, è il presidente di regione più gradito. Pensa. Zitto lì.
0: Lo gradiscono.
1: In Germania.
0: Cioè loro hanno girato per la cittadinanza e hanno chiesto: lo gradite?
1: Ce lo gradisco.
0: La gradisce? E insomma hanno detto che lo gradiscono.
1: Sono contento.
0: Complimenti.
1: In Germania invece il cancelliere Merz è crollato nei sondaggi.
0: E il povero Eddie è crollato nei sondaggi.
1: Ma no, Eddie.
0: Vabbè, Merz è un Eddie,
1: peggio di Trump. Solo il 13% dei tedeschi lo appoggia.
0: Ma il 13% sono i parenti.
1: E infatti, gli analisti dicono una cosa che non si era mai vista prima in Germania. Vi ricordate Kohl, che i tempi del cancelliere?
0: Come no?
1: Kohl.
0: Beh, ma lì c'è una grossa. Sembra incredibile dirlo, ma c'è una crisi economica. L'industria automobilistica sta smobilitando praticamente.
1: Tra Cina e Stati Uniti anche Max Paiella
0: sta crollando, anche Max Paiella, scusatelo, si è accasciato, adesso insomma ce ne occuperemo.
1: Però nel mondo succedono cose strane, per esempio leggo qui una notizia curiosa, che c'è un premier attore indiano che governa lo stato di Tamil.
0: Cioè lui è premier ed è attore,
1: lui è un attore che è diventato premier,
0: come del resto Ronald Reagan era un attore che è diventato presidente.
1: E la cosa curiosa però, che ha nominato come suo consigliere di fiducia un astrologo che gli dà le previsioni, dice che bello. Faccio adesso questa col governo centrale.
0: Lo zar di Russia in fin dei conti aveva Rasputin, che era in qualche modo, no? un indovino, un
1: sì, eminenza grigia.
0: Chiaro che questo apre nuovi orizzonti per Paolo Fox, perché anche noi abbiamo qualche problema in Italia. Hai visto mai che la Meloni lo chiama?
1: Ah certo, Paolo. Come la vedi? Come lo risolviamo sta cosa?
0: Saturno è in quadratura. Ecco.
1: Allora, per fortuna è stata rintracciata la mamma di Piacenza, è stata rintracciata la mamma friulana Piacenza, questa donna che era scomparsa con i figli, si cercava, no?
0: Certo, sì.
1: Che si era allontanata volontariamente,
0: sì.
1: E ha detto, per favore, l'ho fatto apposta, non rivelate dove sono, se no mi tocca riscappare un'altra volta.
0: Ma quindi perché? Ma c'è una situazione dietro preoccupante.
1: È
0: però.
1: Familiare, insomma, ragioni di privacy, giustamente.
0: No, no, rivelo, giustissimo, però, insomma, però forse, insomma, le istituzioni dovrebbero anche far sì che questa donna, certo, con i suoi figli sia sicura,
1: anche perché non c'è una denuncia ufficiale,
0: no, ma anche perché purtroppo poi le denunce in questo caso servono a poco, anche la denuncia di violenza, poi vediamo, certo, che purtroppo quando le donne denunciano succede niente, ecco.
1: Poi una notizia che mi ha attirato l'attenzione, perché dico che bello leggo il titolo, queste suore stanno salvando i rari conigli giganti spagnoli.
0: È una cosa bellissima, queste suore piene d'amore che abbracciano forte questi conigli.
1: Succede.
0: È bello.
1: Nel convento di Sant'Antonio da Padova, Castiglia La Manfia.
0: È bellissimo.
1: Queste 11 suore francescane.
0: Per puro amore. Salvano.
1: Allevano questi rarissimi conigli. Già nel 2026 ne hanno fatto nascere 90.
0: Ma pensate che bella cosa. È bellissimo proprio.
1: Poi vado a leggere.
0: È l'amore per la natura proprio.
1: Questa razza.
0: La razza.
1: Ha sfamato la Spagna durante la guerra civile. C'hanno molta carne. E in questo momento di crisi, cioè le suore se lo mangiano.
0: Se mangiano i conigli.
1: Se mangiano i conigli.
0: Le suore.
1: E quindi.
0: Sorella. Ma come?
1: Ma il tenero coniglietto.
0: Lei cresce noi da conigli, io diciamo. Lei cresce con il coniglio e poi me lo fa in salmì.
1: Con cuore coniglio, chiediamo.
0: Sorella. E che? Ma non si fa.
1: Beh, non si fa, è brutto.
0: Ma io mi meraviglio.
1: Ancora velocemente, conti pubblici, Napoli, Luigi De Magistris, ex sindaco della città, citato dalla Corte dei Conti. Si parla di un danno erariale da 23 milioni di euro.
0: Ammazza,
1: tanta roba,
0: però, insomma,
1: tanta
0: roba. Non poco.
1: TGC, Malagò, alla fine si candida per il ruolo di presidente, però sulla sua strada trova abete e gravina.
0: Cioè, l'abete va evitato, perché se pigli l'abete ti fai male. No, ho centrato l'abete.
1: Comunque, io non capisco niente di calcio, ma sono sempre gli stessi.
0: Sì.
1: Da 50 anni cambia.
0: Strano che non ricicci Matarrese. Il Matarrese, me lo ricordavo. Era tanto buono.
1: C'ha qualche problemino.
0: Sì. Sì, sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Di fallimento, vabbè. Insomma, arresti domiciliari,
0: ragazzi che si formano, dai.
1: Ma attenzione, adesso
0: c'è
1: è arrivato il momento del sondaggio.
0: Paiella e Di Giovanni, stavolta li ho visti io lavorare duramente a creare lo stacco, il jingle del sondaggio di oggi, che è elaboratissimo ed è questo.

0: scusa,
1: col formaggio, con le pere, coraggio,
0: ad Eric Clapton,
1: con le pere c'è il formaggio.
0: Per questa sua immonda citazione di Leila,
2: sì,
0: mi scuso.
2: Speriamo nessuno glielo dica, nessuno lo
0: Eric,
2: appisi.
0: Perdonaci.
2: Allora, è in corso Tutto Food, la fiera del cibo,
0: sì,
2: a Ro Milano Fiera.
0: Ci siamo stati.
2: Che c'è fino a domani.
0: Sì.
2: Fino a domani. E lì c'è stata una vittoria della chef Erika Biancucci,
0: sì,
2: che ha vinto il campionato nazionale dei pasticceri grazie al suo Estasi. Estasi è un panettone estivo. Un panettone che in genere
0: com'è il panettone estivo, com'è?
2: È panettone estivo, lei l'ha fatto con rum e ingredienti molto saporiti, dolci.
0: Ma perché è estivo? Cioè perché
2: per fare una cosa figa,
0: per farlo mangiare in estate, certo, praticamente. Sì. Cioè dicono che è estivo, ma poi insomma, vabbè, panettone estivo.
2: Allora, mi sembra più un'invenzione gastronomica superiore il panettone estivo o il gelato caldo?
0: No, gelato
2: perché
0: caldo.
2: Quest'inverno a Roma
0: gelato
2: è stato
0: caldo.
2: Venduto gelato caldo.
0: Gelato caldo. Basta che non vendono la birra calda.
2: No, quella mai.
0: Gelato caldo. Allora no, ci dicono, ci informano dalla nostra solerte, vivace e policroma redazione, ci informa che è estivo questo panettone perché dentro vi è la pigna colada.
2: Oltre al rum. Vabbè, ragazzi.
0: Quindi te mangi sto panettone e poi vai lungo praticamente.
2: Allora,
0: però,
2: vi sembra un'invenzione migliore, più importante, quella del panettone estivo o quella del gelato caldo? Votate, votate, votate.
0: Ma come votano, scusa?
2: Telefonate, telefonate, telefonate.
0: Ma a chi?
2: All'800 800 002.
0: Oppure all'800 800 002. Contattateci, votate, votate, ma mentre voi lo fate, noi torniamo a occuparci di un nuovo fenomeno dell'intrattenimento, come dire, domestico che si svolge nel nostro paese. Le feste, si fanno feste per i matrimoni.
2: E come no?
0: Ci sono artisti che suonano.
2: Ah, certo.
0: Ma si fanno feste anche per tanti altri avvenimenti, oltre quelli tradizionali, quindi compleanni, matrimoni, lauree e quant'altro. Ce ne parla un artista che anima queste feste. È di nuovo con noi Aniello Petrarca.
3: Buongiorno,
0: buongiorno
3: Marco, buongiorno Antonello.
0: Allora,
3: sono qui venuto per parlarvi di questa bella cerimoia che io ho fatto veramente. Veramente poco tempo fa, una cerimoia. In cui ho cantato tanto tanto amore.
0: Ecco, ma era, che cos'era, un matrimonio?
3: No.
0: Una cresima?
3: No.
2: Che era?
0: Che era?
3: No. Era la castrazione del gatto.
2: No!
0: Hanno fatto la festa per la castrazione.
2: Ma povero!
3: Hanno chiamato. E allora, ma che ne so?
2: Vabbè, se pagano,
3: chiamato per,
0: no,
3: per cantare la castrazione del gatto.
0: Gatto che, se paghi io ci vengo.
3: Pizzava sui pantaloni, sulle cose. E allora io ho cantato quelle.
0: Ha cantato.
3: E la faccio sentire la canzone, è bella, è
0: la
3: buona.
0: La sentiamo perché ogni occasione per festeggiare, noi siamo italiani, siamo pieni di vita. Quindi pure quando ci va di mezzo, il gatto. Ecco, e sentiamo la canzone.
3: Poi!
0: Allora, eccola.
3: Ehi, io sono felice che è successo questo fatto, che la

0: è parecchio.
1: E ora che felicità questo fatto che mi dà, a ogni suo entusiasmo avimmo fatto zac.
2: No.
1: O gatto c'è, ma che? Cos'è? Ma che? A due, a tu sa, caccia fa, un babà, l'abbiamo fatto, sì, tutto
0: però,
1: fatto,
0: però
1: l'abbiamo
0: deve
1: fatto,
0: deve
1: l'abbiamo
0: finire.
1: Fatto.
0: Basta, e che? Quanto dura sta canzone?
1: È solo entusiasmo.
0: È l'entusiasmo.
1: Sono uno di voi, ricordatelo, Marco Antonello.
0: Grazie, veramente.
1: Ne volete sentire un'altra, che vedo dalle vostre facce.
0: Perché lei lavora continuamente, feste, feste, feste.
1: Io lavoro, festa, sembra una festa.
2: Dai, allora un altro.
0: Questa nuova festa, perché cos'è?
1: La nuova tinta dei capelli.
0: Ah, si festeggia pure quello?
1: Si festeggia la tinta dei capelli maschile.
0: Io questo non me l'aspettavo.
1: Ippolito si è tinto i capelli.
0: Ippolito?
1: Di nero seppia.
0: Ecco.
1: Ippolito del Decumano, che salutiamo.
0: Ciao, Ippolito.
1: Si è fatto la tinta tutto nero con questa bella... e che ci facciamo una bella canzone.
0: E dai, facciamo.
1: Tutti insieme, dai! Poi! E questo...

0: tutta nera.
1: E ci credo.
0: Tra uno shampoo e una fonata, tutto allegro me ne sto. Coi capelli nero seppia me ne vo. O capirle c'è, perché,
1: perché
0: ad int, sì, con me, dove,
1: però basta, bisogna chiudere,
0: tu sa,
1: deve finire,
0: ad int, sì, a ricrescita,
1: abbiamo capito, ma deve chiudere,
0: basta,
1: io dico, ma lei, ecco, deve chiuderle,
0: tutti insieme, canto,
1: tutti insieme,
0: di voi Marco Antonello,
1: è sempre,
0: ricordatelo,
1: uno di noi, Agnello Petrarca. Noi.

0: Il panettone estivo o il gelato caldo?
1: Quale secondo voi è la migliore invenzione gastronomica?
0: Sì, quale opzione scegliete?
1: Sentiamo il parere di voi ascoltatori. Paolo da Torino.
0: E là.
1: Paolo.
0: E là, Paolo.
2: Ciao.
0: Buongiorno.
2: Ciao, Paolo. Ciao, ciao ragazzacci.
0: Allora,
2: ciao.
0: Cosa preferisci?
2: Allora, intanto il gelato caldo è una invenzione, ma insomma, ha tantissimo tempo. Io mi ricordo da bambino,
0: sì.
2: Dunque chiamo da Torino, ma sono di Contursi Terme, in provincia di Salerno, quando il gelataio del paese in piazza Vicenzino Uginese, si chiamava, urlava gelati caldi.
0: Gelati caldi. Vincenzino Uginese già vendeva
1: gelati caldi. Ma non era vero.
2: Quando
1: cioè...
2: ero ragazzino, insomma, io adesso ho 74 anni, insomma. Volete pensare?
0: Sì.
2: Quindi io, diciamo, per questa passione che mi è rimasta,
0: il gelato caldo. Anche per rispetto di Vincenzino Ucinese, se permettete. Grazie Paolo, perché la tua motivazione è nobile, grazie.
1: Ma sentiamo Dosolina.
0: Dosolina.
1: Da San Donà di Piave, provincia di Venezia.
0: Dosolina, buongiorno.
3: Buongiorno cari, buongiorno.
1: Ciao cara.
0: Come stai Dosolina?
3: Molto bene,
0: e
3: qui piove,
0: felici.
3: Da voi?
0: No, qui è così.
1: Incerto.
0: Sì. Allora Dosolina, cosa scegli?
3: È il gelato caldo, in quanto io sono nativa di Pordenone e anche lì a Pordenone c'era il gelato caldo negli anni 70.
1: Ma già
0: esisteva.
1: Ma non si sono inventati niente.
0: No. Quindi, ma com'era?
3: No, nulla.
0: Era buono
3: tutto
0: sto gelato?
3: Tutto si ripete, voglio dire.
0: I famosi corsi e ricorsi storici, non c'è dubbio, insomma, su questo. Dosolina, grazie, quindi già due voti a favore del gelato caldo.
1: Beh,
0: ecco.
1: Sentiamo a questo punto Laura da Milano, che Milano è un po' la patria del panettone.
0: Del gelato caldo, del panettone. Ecco, Laura, buongiorno.
1: Laura.
3: Ciao, conigli, buongiorno, vi voglio bene.
0: Grazie, Laura.
3: Allora, io voto per il gelato caldo, ma non pro gelato caldo,
0: sì,
3: ma in quanto contro il panettone
0: estivo.
3: È
0: un voto di protesta il tuo.
3: È uno solo. Classico.
0: Sono d'accordo.
1: Le altre variazioni.
0: E voglio dire di più.
1: Sì.
0: Deve avere i canditi il panettone. Li deve avere. Non fate cane di panettone senza canditi.
1: Tutti gli altri sono esperimenti transgenici.
0: Transgenici. Laura, grazie per il tuo voto. Beh, ragazzi, e qui sta prendendo una direzione ben precisa.
1: Sentiamo a questo punto l'ultimo parere, quella di Chiara da Gonars, in provincia di Udine.
0: Buongiorno Chiara.
4: Ciao. Saluti e baci da Gonars, che Antonello sa benissimo.
1: E ricambio,
0: ben conosce.
1: Piacere, in particolare zia Bruna. Mandi.
0: Allora,
4: ciao carissimi. Sì.
0: Come la vedi,
4: gelato
0: Chiara?
4: Gelato caldo.
0: Perché sì, gelato caldo?
4: Io sono di Tor Viscoso, dove facevano latte Torvis.
1: Buono.
0: Non so cosa sia.
1: 20 chilometri di bicicletta per andare a mangiare questo gelato che sapeva di latte.
0: Ed era caldo?
4: Lo facevano con la cioccolata calda, quindi già negli anni 80 io già mangiavo il gelato caldo.
1: Mica me l'hanno offerto però.
0: Antonio, non lo recriminare però. tu recrimini, abbi pazienza. Quindi gelato
4: all'ira di Dio, infatti costava un rene.
1: Gelato della torta.
0: Chiara, grazie.
4: Ciao,
0: stai
4: ciao,
0: bene
4: dai.
1: Ragazzi, trionfissimo, trionfo del gelato caldo.
0: Proprio all'unanimità gli italiani dicono no al panettone estivo e sì al gelato caldo.
1: Pensa.
0: È una grande vittoria democratica.

0: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8 per 1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: 22
3: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: 2-2.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Allora,
1: per favore, se avete avuto un piccolo colpo di fortuna nel corso di questa settimana, in questi giorni, e magari per merito del ruggito del coniglio, guarda quanta meschinità d'animo.
2: Beh, raccontatelo, mettetelo a disposizione di tutti, telefonate all'800 800 002, ma anche piccolo, che ne so, avete ritrovato il portafoglio che vi era caduto uscendo dalla macchina.
1: Quello è un colpo di fortuna.
2: Oddio, l'avete ritrovato.
1: Su, allora, un piccolo colpo di fortuna in questa settimana, raccontatelo, che sia di buon augurio anche per gli altri, chiamate l'800 800 002, fatelo subito, mentre noi vi diamo dei preziosi consigli di alimentazione. Grazie alla presenza in studio di un famoso nutrizionista, il dottor Aberrino.
3: Buongiorno Marco, buongiorno Antonello.
1: Buongiorno.
3: A maggio,
1: buongiorno.
3: Per favorire l'equilibrio acido-basico e depurare l'organismo, la dieta alcalina consiglia di consumare verdure di stagione come asparago, zucchina, spinacio, lattuga, cicoria, sedano e ravanello.
1: Il ravanello,
3: tra la frutta, ottime le erbigocche, i kiwi, i pere, mela, banana, frutti a guscio come mandorle.
1: Evitiamo
3: per favore il consumo eccessivo di zuccheri.
1: Questo è importante.
3: Evitiamo i fritti e i cibi processati.
1: Soprattutto
3: evitiamo il consumo di camere d'aria delle biciclette. Ormai dal 2020 è aumentato in modo esponenziale il consumo, ripeto, di camere d'aria.
1: Ma io questo non lo sapevo.
3: Ad alcuni piace pure la valvola per il gonfiaggio. Chi la trova croccante, chi la trova dolcemente ferrosa.
1: Ma
3: le camere d'aria esistono poi dei menù a base di questo genere.
1: Di camere d'aria?
3: Sì,
2: credo.
3: Cannelloni di camere d'aria, crepe di camere d'aria, bucatini alla matriciana di camere d'aria.
1: Non lo sapevo.
3: Cannoli siciliani di camere d'aria. Evitiamolo!
1: Evitiamolo questo.
3: È plastica. Lo so che è gommosa piacevolmente.
1: Ma come piacevolmente?
3: Lo so che piace.
1: Ma no.
3: Lo so che la mastichi, ti senti soddisfatto, ma fa male.
1: Ma fa malissimo.
3: Il corpo la rifà sana sana.
1: La fa uguale, proprio in tonza.
3: Possiamo consumarne un quarto. Un terzo di camera d'aria.
1: Ma neanche.
3: Una volta ogni 3-4 mesi.
1: Ma no.
3: Sì. Sì, ma tutti i giorni no.
1: Tutti i giorni no,
3: No.
1: Ha detto no.
3: No alla camera d'aria e neanche al copertone.
1: Soprattutto il copertone.
3: Copertone e camera d'aria, evitatelo.
1: Evitate i copertoni e camere d'aria.
3: Per favore, evitatele.
1: Lo dice il dottor Aberrino, grazie.

0: Gli Smash Mouth sulle frequenze di Radio 2, quanta gioia, quanta eleganza anche se vogliamo, ma adesso è il momento di parlare di fortuna.
1: È la dea bendata, che però ci vede bene quando
0: a volte
1: va a vincere 5 milioni al Superenalotto.
0: Allora, attenzione, piccole botte di fortuna di radioascoltatori che magari possono indurre all'ottimismo chi ci sta ascoltando da casa. Abbiamo in linea Franco da Milano.
1: Ciao Franco.
2: Buongiorno. Ciao a tutti. Vabbè, intanto vi nomino patrimonio dell'UNESCO.
0: Grazie.
2: Che... ormai anche Cinisello Balsamo piuttosto che Cesano Boscone, quindi anche voi buon diritto.
0: Siamo rientrati.
1: Più o meno, certo.
0: Va bene, va bene.
2: Comunque, non più tardi di un'ora fa ho avuto il colpo di fortuna della settimana.
0: Attenzione.
2: Sono dovuto andare in un ufficio a ritirare i documenti, un ufficio comunque più o meno pseudo privato, no? Prima di entrare dentro, veramente mi è arrivato un attacco di quelli intestinali violenti.
0: Mamma mia.
2: Non sapevo come fare, perché a fianco a questo ufficio c'era un bar, dice, quasi quasi vado al bar, però non posso perché comunque avevo una lista d'attesa, eccetera. Cioè, mi presento nell'ufficio, no? E davanti a me c'era una persona. E incominciava la cosa a diventare ingestibile. Se non che mi giro dietro le spalle e vedo i servizi, che erano servizi privati.
0: Sì.
2: Senza colpo ferire, non me ne sono fregato di niente.
1: No, certo.
2: Sono entrato, ho fatto quello che dovevo fare, oltretutto alla velocità della luce.
0: E lo credo, quindi...
1: Ma un miracolo,
0: Franco,
1: miracolo.
0: Ci sono dei momenti nella vita che...
1: No, perché se non ci fosse stato niente, io la vedevo brutta.
0: Venivano i pantaloni alla zuava poi,
1: Ah!
0: Così la vita è crudele a volte.
2: Esatto.
0: Un vero momento di fortuna. Grazie Franco.
1: Da Milano torniamo a Roma e sentiamo la fortuna di Maria.
0: Buongiorno Maria.
3: Ciao ragazzi.
0: Cara, benvenuta Maria. Allora, che è successo?
3: Botta di... si può dire?
0: Di lato B, ecco, diciamo, sì.
3: Sì. Avevo parcheggiato in una maniera oscena, altro che doppia fila, sono andata in palestra, uscendo dalla palestra ci sta la macchina di Roma Capitale. Ma signora, si rende conto di come ha lasciato la macchina? Vi prego. Beh,
0: vada. Congiuntivo, che io vada, che tu vada, che gli vada. Ecco, Maria, tu, allora, attenzione, tu hai avuto questa... botta di generosità, di magnanimità da parte delle forze dell'ordine che ti hanno fatto capire che non devi farlo mai più.
1: Esatto.
0: È vero Maria? Sì, Maria.
1: Uli, ringrazi.
3: Anche perché non credo che capiti molto spesso.
0: Ecco, no, non capita mai. Maria non lo fa mai, sia chiaro. No. Però
1: era un'emergenza, ma non lo farà mai più.
0: Non lo farà mai più, ma stiamo scherzando. Maria, grazie.
1: Beh, in effetti.
0: Buona giornata, grazie. Abbiamo ancora una terza botta di fortuna. Vedi che basta applicarcisi un po' e le botte di fortuna vengono fuori. C'è Fabio Assora in provincia di Frosinone.
1: Fabio.
4: Allora. Ciao ragazzi.
0: Buongiorno. Fabio, buongiorno. Allora, dici la tua storia.
4: Raccontandolo ancora mi viene la pelle d'oca.
0: Ecco.
4: Insomma, io dovevo portare mia figlia a Fiumicino per la partenza dell'Erasmus, andavo in Inghilterra, e arriviamo a Fiumicino, vado nel parcheggio, quello ai piani.
0: Sì.
4: Parcheggio la macchina, poggio il portafoglio sopra il tettuccio della macchina, vado a prendere la valigia, tutto quello che devo prendere, andiamo. Quando arrivo all'entrata, alle porte di Fiumicino, mi accorgo che mi ero dimenticato il portafoglio sopra la macchina.
1: Con dentro
4: i soldi che dovevo dare a mia figlia.
0: Una tragedia.
4: Di corsa vado, ritorno al parcheggio, vado sul piano, non trovo neanche la macchina.
0: Come?
4: A quel punto mi accorgo che avevo sbagliato piano.
0: Ecco.
4: Riprendo l'ascensore, arrivato sopra, ragazzi, il portafoglio sopra il tettuccio della macchina.
1: No, mi
0: guarda, no. Non è che non l'avessero visto i passanti, ma l'onestà dell'italiano è tale che tutti hanno pensato: no,
1: no, è un padre di famiglia.
0: Non si tocca la proprietà altrui.
4: Ho ancora.
0: Fabio, daglieli subito i soldi a tua figlia la prossima volta, almeno, no, perché voglio dire. No,
1: però queste sono esperienze che ti svuotano dentro.
0: Sono esperienze che ti svuotano dentro, ti eviscerano come una trota salmonata. Grazie, Fabio.
1: Ciao, ultima notizia, la Sminit ci arriva da

0: amante, perché in quel momento si è accorto che era uscito la moglie.
1: E quindi dice: cara, infilati qui dentro la cosa.
0: E le ragazze hanno visto chiudeva la donna dentro il portabagno.
1: Cioè, c'hanno ragione, hanno chiamato
0: la polizia.
1: Invece no, non era un rapimento, era solo amore.
0: Era solo amore.
1: Era solo amore.

0: Greenpeace vi ringrazia per l'ascolto del ruggito del coniglio.
1: Dal 2025, il 16 di maggio, è la giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone.
2: Oh.
1: E parte la prima campagna nazionale contro il body shaming. Lo slogan è: la vergogna è negli occhi di chi offende.
2: E andiamo.
1: E giustamente. Da...
2: Oh, e su questa bella notizia parte come una lama d'acciaio il blues coniglio.
1: Wow.
2: Che robetta, che robetta.
1: Cogliamo l'occasione per ringraziare i maestri Attilio Di Giovanni e Max Faiella.
2: Veramente, anche oggi siete stati veramente incensurati.
1: Nonostante l'alcol, nonostante la puzza di fumo che ancora avete addosso.
2: Tutto, bravi, veramente bravi, complimenti.
1: Vi ricordiamo che potete riascoltare queste e altre puntate grazie ai potenti mezzi di Rai Play Sound.
2: Fatelo.
1: E che stanotte dalle 2 alle 2.30 ci sarà in replica una piccola parte di questa puntata.
2: Io pensavo che stanotte dalle 2 alle 2.30 andrà in onda il derby di Roma.

0: No, no, perché sai.
1: Può essere, a questo
0: oh,
1: punto
0: chi lo sa.
1: Ne sai.
0: Grazie a voi tutti per la vostra straordinaria attenzione, sì, insomma, e anche pazienza, devo dire. Grazie, state bene, passate una bella giornata. La linea noi la cediamo prima al giornale radio e poi a Radio 2 Social Club. Ciao.

0: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. 2-2.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld. 2-2.
2: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
3: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
4: Noi spesso raccontiamo di sogni.
5: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk, in Italia proprio non esisteva.
3: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
9: La spesa intelligente!
10: Sono le 10:30.
11: Rai GR2.
12: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. In apertura, l'aggressione mortale al 35enne maliano avvenuta sabato scorso a Taranto, fermato un sesto giovane.
13: 22 anni, residente anche lui a Taranto. Per chi indaga, è il sesto componente della baby gang responsabile della morte del bracciante maliano Bakary Sakho, che stava andando al lavoro a 5 giorni di distanza. È scattato il fermo anche per lui, avrebbe colpito la vittima con un pugno in faccia. Si tratta del secondo maggiorenne del branco, l'altro verrà interrogato oggi dal magistrato, domani sarà la volta dei 4 minorenni già dietro le sbarre. Uno di loro, che a breve compirà 16 anni, è considerato l'autore delle 3 coltellate che hanno ucciso il 35enne africano, ripreso prima dalle telecamere, sfodera 2 pistole, non è chiaro se vere o finte, e le esibisce agli amici. L'accusa per tutti è di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Secondo quanto ricostruito, Bakary sarebbe stato fatto uscire senza allertare le forze dell'ordine dal bar dove si era rifugiato per sfuggire all'aggressione, forse a sfondo razzista. Ieri sui social sono apparsi commenti di sostegno agli autori. Domani la piazza, luogo del massacro, ospiterà una manifestazione contro violenza e xenofobia. Elena Baiocco, GR2.
12: Una 65enne è stata accoltellata dal marito a Napoli. L'uomo, 66 anni, ha usato delle forbici. L'aggressione, per futili motivi, è avvenuta in casa della coppia. La vittima è stata raggiunta da diversi fendenti al petto, alla schiena, alla gamba destra. La moglie da mesi era sottoposta a minacce e violenze da parte del marito, che aveva denunciato. È stato arrestato. Il meteo: in arrivo piogge anche intense sulle regioni settentrionali. Per la protezione civile è allerta gialla su quasi tutto il nord-est. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
14: Arriva una perturbazione che porta non solo aria più fresca ma anche maltempo diffuso sulle regioni settentrionali, inizialmente con rovesci e temporali localmente anche di forte intensità e con grandine. Domani il maltempo arriverà anche al centro. Sabato avremo un miglioramento graduale, tuttavia dovremo aspettare la giornata di domenica per un miglioramento più deciso.
12: Papa Leone è da poco arrivato in visita all'Università Sapienza di Roma, accolto dal cardinale vicario Baldo Reina, dalla rettrice dell'Università Antonella Polimeni. Alle 11 verrà scoperta una targa a ricordo della visita e il discorso a docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo è in programma per le 11:30 in Aula Magna, dove ci sarà anche uno scambio di doni. L'attesa visita di Trump a Pechino, le questioni commerciali, dai dazi alla tecnologia, ma anche l'Iran, Taiwan. Il presidente statunitense è stato accolto con una sfarzosa cerimonia di benvenuto. Tra poco l'ultimo appuntamento della giornata.
15: L'ultimo appuntamento della giornata sarà la cena alle 12 italiane nella Sala del Popolo, la stessa dove questa mattina, dopo una fastosa accoglienza, si è svolto il faccia a faccia tra i due presidenti. Un incontro aperto da un messaggio condiviso: essere partner piuttosto che rivali. Poi Xi Jinping ha incontrato il gruppo di imprenditori a seguito di Trump, tra loro Jensen Huang, numero uno di Nvidia, colosso dei microchip. Un segnale del forte interesse della big tech americana per la Cina. Restano aperti nodi economici e commerciali, a partire dai dazi, ma nelle ultime settimane è emersa soprattutto l'urgenza di riaprire lo stretto di Hormuz. Trump non è riuscito a sbloccare lo stallo negoziale con l'Iran e spera ora nel ruolo di Pechino, primo acquirente del petrolio iraniano, interlocutore chiave di Teheran. Spinoso il dossier Taiwan, è la questione più sensibile tra noi, se venisse gestita male potremmo entrare in conflitto, ha avvertito Xi Jinping. Non a caso, mentre iniziava il bilaterale, il governo di Taipei, che teme un possibile disimpegno americano in cambio di concessioni cinesi sull'Iran, ha ringraziato Washington per il sostegno. Azzurra Meringolo, GR2.
12: L'obesità sarebbe in lieve calo in Italia e in altri paesi europei, lo mostra uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature, che ha coinvolto circa 2000 ricercatori in tutto il mondo.
16: Obesità, malattia globale, ma un vasto studio internazionale coordinato dall'Imperial College di Londra divide il mondo in due, disegnando uno scenario nuovo. Il fenomeno sarebbe in crescita nei paesi a basso reddito, ma non più nella maggior parte di quelli industrializzati. In alcuni, Italia, Francia e Portogallo, si assisterebbe addirittura ad un lieve calo. Incidono stili di vita e prevenzione, ma i dati in parte sono sorprendenti. Il professor Paolo Sbraccia, del direttivo della Società Europea di Obesità, li spiega anche così.
17: Può essere che nelle società più sviluppate si sia raggiunto un punto di saturazione, quello che io chiamo target genetico, mentre invece nei paesi in via di sviluppo, esposti al cosiddetto cibo spazzatura molto economico, i numeri sono in rapida salita.
16: Al di là delle tendenze, il problema nel nostro paese resta comunque serio. L'eccesso di peso riguarda il 47% degli adulti. Daniele Morgera, GR2.
12: In chiusura lo sport, il tennis con gli internazionali, la giornata di Sinner oggi alle 13, il nostro numero uno al mondo torna in campo al Foro Italico contro il russo Rublev per un posto in semifinale. Infine il ciclismo, oggi la sesta tappa del Giro d'Italia con l'arrivo a Napoli in piazza Plebiscito, grande occasione per i velocisti. La linea va a Radio 2 Social Club, il prossimo giornalario è alle 12:30, buon ascolto.

0: Pennicanza con Fiorello e Biggio da lunedì a venerdì alle 13.45 e alle 7 su Radio 2 e alle 7.10 su Rai 2.
1: Solo per te.
2: Eccoci qua direttamente qui dalla sala B di Via Siago in diretta con Radio 2 Social Club. Buongiorno Emma Stoccolma.
3: Buongiorno Luca Barbarossa. Buongiorno anche a tutti quelli che ci seguono anche ieri. Bellissimi risultati e siamo molto felici.
2: Sì, è vero, veramente siamo commossi, non ce lo meritiamo.
3: Tutto grazie alle mie pettinature. Grazie alle mie pettinature.
2: Complimenti per l'acconciatura, bella, ma ci avrai lavorato ore.
3: Dai Luca, mi prendi io posso dire una cosa? Ieri mi ha fatto chiamare la sua madre per dire che mi devo pettinare la mattina.
2: Non se ne può più delle capigliature di Emma Stoccolma. Ogni giorno ci sorprende. Gianni Riotta oggi viene a trovarci, un grande giornalista, per il suo libro Generose anime di eroi. Un thriller incredibile, geopolitico, dove succedono mille cose. Ma poi ce ne parlerà lui e lo racconterà sicuramente meglio di quanto possa fare io.
3: E poi ci sarà Anna Tatangelo. Voglio un applauso gigante.
2: Bello.
3: Insieme a Uello, perché hanno fatto un pezzo insieme e lo ascolteremo oggi. Notte poetica, però non solo. Sentiremo
2: non solo
3: il singolo.
2: Anna è sempre molto generosa, ma anche Uello canterà la sua Emigrato, no? E quindi insomma ci sarà tanta musica dal vivo oggi a Radio 2 Social Club. E poi noi che siamo sul pezzo e perché ci teniamo ai libri, perché insomma ne presentiamo tanti qui a Radio 2 Social Club, anche oggi con Gianni Riotta, ma abbiamo il nostro inviato al Salone del Libro di Torino, che è Saverio Raimondo, che ci racconterà a modo suo quelle che sono le novità di questa edizione del Salone del Libro.
3: Iniziamo però con la regina. È talmente regina che lo sapete cosa faccio? Io faccio l'asta. Faccio l'asta.
2: La nostra
3: per Francis.
2: La nostra Kate Middleton. Francis.
4: Good morning.

0: Francis, le nostre due meravigliose ragazze, Francis e Emma, due modi diversi di vivere i capelli. Ma adesso ci abbiamo.
1: Guarda che io dopo ti faccio una bella dedica musicale insieme a Natatangelo. Sì.
0: Tu mi fai una dedica
1: musicale?
0: Sì,
1: ti faccio una dedica musicale.
0: Sai, ultimamente sei molto migliorata, sei più intonata.
1: Come mai?
0: Non lo so, te lo chiedo io a te. Che cosa fa? Fai un corso di canto?
1: Sì.
0: Ma adesso dovremmo, uso il condizionale, perché dovremmo avere Saverio Raimondo in collegamento dal Salone del Libro di Torino. È vero?
1: Pronto?
0: Allo?
1: Saverio?
0: Con i potenti mezzi della Rai, lo vediamo ma non lo sentiamo.
1: Ah, beh, che comunque non è male.
0: Non si può avere tutto. Non si può avere tutto.
1: Non ti sentiamo.
0: Saverio, io credo che tu senta noi. Tu ci senti, vero? Fai segno di sì con la testa, noi non sentiamo te e quindi facciamo segno di no con la testa.
1: Peccato, perché era un collegamento perfetto,
0: bellissimo,
1: guarda quanto
0: bellissimo.
1: È bello, pure con la scritta Rai Radio 2
0: Beh,
1: dietro.
0: Del resto siamo in radio, non si può pretendere di sentire,
1: esatto.
0: Anche, quindi insomma. Vabbè, Saverio, che dire, fra poco ci collegheremo con te, ma nel frattempo, perché si ripristina il collegamento, noi diamo il nostro benvenuto a Gianni Riotta con Generose Anime di Eroi, il suo nuovo libro. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Una persona seria. Non sentiamo neanche Gianni Riotta. Pensa, è incredibile. Sei a Torino in questo momento, Gianni.
2: Mi volevo molto complimentare per la conciatura bellissima dei capelli.
0: Hai visto i bei capelli? Sì, è incredibile.
2: È la prima cosa che ho ammirato. Sì.
1: Non sono tutti come te, Luca, vedi?
0: Grazie Gianni. Gianni ha riabilitato il genere maschile. E Gianni, noi ti conosciamo come grande giornalista, insomma, neanche a dirlo, La Stampa, Repubblica, l'HuffPost e poi le tue collaborazioni con le più grandi testate internazionali. Tu hai anche la cittadinanza americana.
2: Sì.
0: Vivi dove? A New York?
2: A New York, sì, col presidente Donald Trump. Lui.
0: Prima
2: lo Stato di New York non ha votato.
0: Non lo ha votato,
2: no.
0: Cioè ti stai giustificando?
2: No, dico per dire.
1: Vabbè, però è vero, è importante dirlo: lo Stato di New York è una cosa un po' a parte anche culturalmente.
2: Hanno anche un sindaco adesso, Mamdani, di cui mio figlio mi ha parlato quando nessuno. Sindaco Mamdani, ma chi è questo? Adesso è diventato il grande Mamdani.
0: È vero, è vero. E che sta facendo cose importanti. Ci riesce a farle tutte quelle che
2: adesso ha detto? Adesso ha cominciato da poco, però già è molto importante quello che abbiamo letto, perché fa vedere che la città ha voluto mandare un segnale, un sindaco socialista, musulmano, giovane, che veste elegante, insomma, molto vediamo che farà.
0: Bene. Senti, ti dico, ti conosciamo come grande giornalista, forse meno gente ti conosce come grande allenatore di calcio, perché lui è allenatore di calcio, vero? Sarei pure felice perché l'Inter ha fatto il duplete. Tu sei tifoso dell'Inter.
1: Guarda, quelli sono applausi finti, un applauso abbiamo in sala.
0: Ha vinto il campionato, ha vinto tanto.
2: E sono venuto col cappello dell'Inter, però non vorrei che danneggiare il libro, perché si può.
0: Perché se poi gli altri tifosi non lo comprano. Allora non è più tifoso dell'Inter.
2: No, adesso diciamo non
0: è serio. No, però come si chiamano i Blue Lions, la tua squadra che allenavi?
2: Sì, era una squadra di quando mio figlio era ragazzino, l'allenavo e abbiamo vinto per due volte il campionato giovanile a Manhattan, West Side Soccer League si chiama.
0: E che com'era? 4-4-2?
2: Allora, non era difficilissimo, perché e gli allenatori americani delle giovanili hanno solo un'idea, attaccano, mentre invece io qualche volta facevo anche catenaccio.
0: Il vecchio allora, catenaccio.
2: Esatto, pensa che i genitori fanno anche da raccattapalle. Allora, una delle primissime partite, vincevamo per 1-0 e mancavano un paio di minuti e giocava con noi il figlio di un grande fisico del Columbia University, uno dei massimi scienziati americani. Allora esce la palla sul 1-0 per noi, manca un minuto, e questo professore schizza verso a recuperare il pallone. Poi quando è finita la partita, abbiamo vinto 1-0, ho detto: professore, ascolti, le spiego la teoria della rivalità del calcio, vinciamo 1-0 e manca un minuto, lei deve camminare per recuperare il pallone, capisci?
0: Cioè,
2: perdiamo, lei deve correre. Allora gli si è illuminato, capito? Perché ha capito il calcio all'italiana, vincere.
0: Bene, piano piano, ma arriviamo. Senta, non ti preoccupare che arriveremo anche a Generose Anime di Eroi. Abbiamo solo rotto il ghiaccio.
1: Noi siamo reduci da un Mannarino Day qua a Radio 2 e infatti non ci basta mai, quindi ascoltiamo Mannarino.

0: Social Club, c'è Gianni Riotta con noi per generose anime di eroi, un posso dire thriller geopolitico, si può dire?
1: Così dice la copertina.
0: Così dice.
1: Non
0: così.
1: Ci possiamo opporre alla copertina.
0: Io mi attengo alle informazioni che leggo, non ci metto del mio. Non so se Saverio Raimondo abbiamo ripristinato il collegamento con i potenti mezzi di Radio 2.
2: Chiama Roma, Torino, chiama Roma.
0: Eccolo,
2: Roma,
0: ti sentiamo. Ti sentiamo
3: e ti vediamo con questo quadernino che ti sei appuntato.
2: Eccoci
3: lì.
2: Qui. Sono qui, allora, intanto sono qui dal box, glass box di Radio 2 in collaborazione con Regione Calabria e Calabria Film Commission, quindi qui è tutto un bergamotto, vi lascio immaginare, ma non mi trovo in Calabria, mi trovo in realtà a Torino, Salone del Libro di Torino, quindi l'incubo di un analfabeta. Si apre oggi la manifestazione che si concluderà lunedì prossimo. Posso dirvi, ecco, ovviamente se avete curiosità chiedetemi pure, posso dirvi così da prima impressione che è un po' come trovarsi dentro il cassonetto per la raccolta differenziata della carta, perché dove ti volti qui è carta ovunque, tanto che sono imponenti anche le misure di sicurezza perché chiaramente si tratta di materiale altamente infiammabile, ma non solo, ovviamente c'è un altro effetto collaterale della carta, molta polvere, i libri,
0: non è che si può fare un reportage dal Salone del Libro parlando solo di differenziato. C'è il libro di Gianni Riotta
1: nella differenziata?
2: Sì. C'è il libro di Riotta, così come ci sono anche il mio libro, il libro di Emma Stoccolma e il libro di Luca Barbarossa, con i quali verrà fatto un rogo la sera finale e tutti a sbracciolare su quelle fiamme.
0: Beh, il clima lo consente, perché ancora no, il caldo vero non è arrivato,
3: Ma cosa ci fai lì?
2: Beh, sono qui perché appunto sono qui per testare i nuovi utilizzi dei libri, lo sapete, infatti in Italia si legge molto poco e quindi l'industria editoriale italiana, il comparto editoriale sta cercando di vendere i libri in maniera diversa, non solo come oggetti di lettura ma anche come intanto oggetti contundenti, anche solo per ammazzare le zanzare.
3: Saverio!
2: Ricordiamo che il libro è... No, ma è la verità, il libro è molto meglio dello zampirone o di qualunque piastrina voi mettiate per cacciare le zanzare. Un libro, se avete una buona mira, c'entri la zanzara perfettamente, resta lì bella schiacciata e l'ammazzi perfettamente. Il libro, lo sappiamo, poi è uno strumento molto utile in estate, ci si può giocare in spiaggia, ce lo si passa da ombrellone a ombrellone tipo frisbee. La carta dei libri è migliore, provato scientificamente, rispetto a quella dei giornali, sia per incartare le uova sia per pulire il vetro delle finestre.
3: Ma perché
2: quindi,
3: l'abbiamo
2: insomma,
3: chiamato, scusate,
2: non limitatevi a leggere i libri, non limitatevi a leggere i libri e quindi qui appunto a Torino si cercano tutta una serie di usi alternativi. Se ne avete da suggerire, il salone è aperto a ogni tipo di possibilità.
0: Io preferivo quando non ti si sentiva, sinceramente era meglio. Se avessi saputo che le informazioni che ci passavi erano queste, io avrei chiuso completamente.
2: Comunque,
0: il collegamento.
2: Confermo quanto si diceva un tempo, cioè con la cultura non si mangia, però ci sono diversi food truck attorno al salone, quindi non, con la cultura non si mangia, però si spizzica.
0: Si spizzica. Colleghiamo con te più tardi, Saverio. Sì, però dacci qualche notizia vera, non solo queste amenità.
1: Adesso noi... sono educato.
3: Cos'è amenità? Cos'è?
1: Dopo te lo spiego, a microfoni spenti.
3: Durante Beyoncé!
1: Ti dico i sinonimi.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs. Oops.
0: To the flow now, ooh.
2: Club, siamo al tavolo con Gianni Riotta, tra un po' si aggiungerà

0: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
1: Via via!
0: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: 2-2. Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile!
4: Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
4: 2-2. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: generose anime di eroi, citazione omerica, però ecco, raccontiamo, perché è una storia molto articolata, molto complessa.
1: Sono un po' imbarazzato, Luca, grazie per l'invito, perché la storia è una storia di tatuati
0: al
1: braccio,
2: sì,
1: che hanno fondato una setta e che quindi tutti, le polizie del mondo, ricercano, e che finisce qui a Roma nel Vaticano, nel Vaticano. Allora, noi abbiamo con noi la signora Emma, che è tatuata,
0: che fa parte della setta,
1: sul braccio come loro, e mi ha detto appena adesso, chiacchierando dopo che aveva elogiato la sua bellissima acconciatura, devo prendere dissenso da te su questo, e che vive intorno al Vaticano, quindi ho pensato che forse nel libro c'è un confine tra vero e falso, forse ha prevalso il vero, e quindi adesso i gladiatori sono qui perché sono guidati da una donna.
0: Sì, perché tutto nasce dal fatto che si ritrova appunto questo cadavere con questo tatuaggio, e poi inizia un'indagine che porta fino a dentro al Vaticano.
1: Protagonista del libro è l'intelligenza artificiale, è proprio un personaggio che si chiama Code, codice in italiano, che parla con tutti quanti e che prevede quello che accadrà. E soltanto che, senza fare spoiler alert, no, mia figlia dice spoiler alert, quello che scoprono è che due vecchi detective, uno americano che si chiama Dallera, un nome italo-americano, e uno italiano che si chiama Melillo, come un vecchio giornalista italiano, parlavamo prima dei vecchi giornalisti, scoprono la verità molto più rapidamente dell'intelligenza artificiale, quindi c'è proprio una competizione tra la macchina
0: e l'uomo,
1: le persone.
0: Ah, ecco, vedi, una volta tanto che la spuntiamo noi?
1: Non lo voglio dire, però...
2: spoiler, ma è vero che ci hai messo più di 10 anni a scrivere questo libro?
1: E allora, tanto per essere impopolare, quando ho portato il manoscritto agli amici di Mondadori, al mio agente americano, che salutiamo, Andrew Wiley, il più grande agente al mondo, salutiamo.
2: Salutiamo e ci proponiamo se ha bisogno di qualcosa.
1: Andrew, prima mi portavi un romanzo ogni 2 o 3 anni, adesso 10 anni. Allora, ho detto, Andrew, prima facevo il giornalista, adesso lavoro, e quindi
0: sì,
1: per meno tempo.
0: Questa te l'ho sentita dire, perché tu dici che stare sul pezzo con internet, con le notizie in rete, è molto più impegnativo, perché tutto cambia ogni 2 minuti, insomma, rispetto prima, quando si chiudeva il giornale a una certa ora.
1: Il giornalismo prima era un club, era un modo di vivere, era un mestiere meraviglioso, ti mandavano a parte, studiavi, lavoravi, chiacchieravi e poi mandavi l'articolo, lo pubblicavi. Adesso il web ti impegna 24 ore al giorno, non stacchi mai, devi scrivere 4-5 pezzi, per cui a me capita, parlando con anche alla scuola di giornalismo della Luiss, no? Dico sempre, ma quando si lavora? Cioè, se devi sempre produrre un articolo, quando è che lavori? Quando è che pensi? Quando è che parli con la gente? Alla fine c'è il rischio, capito, che tu stia attaccato tutto il giorno a guardare i siti degli altri, che guardano il tuo sito, che guardano i siti dell'intelligenza artificiale, per cui nessuno guarda la realtà.
0: Un circolo chiuso, praticamente.
1: Questo è il tema del libro.
0: L'indagine non c'è, poi. La vera indagine non c'è.
2: L'era dell'infosfera, però ci torniamo tra pochissimo, perché adesso è il momento di accogliere un artista... dire amatissima
0: è
2: anche riduttivo. C'è un po' di lei in tutte noi, questo possiamo affermarlo sicuramente. Ci sarà in autunno, ci saranno 2 concerti a Napoli e Milano. Questi concerti si chiamano Tatangeles. Non solo è con noi Anna Tatangelo, ma ci fa anche un regalo enorme, perché adesso lei canterà un medley così generosa. Anna Tatangelo.
0: Tu lo sapevi che c'è una parte di te anche in Emma?
3: Bellissimo, grazie.
2: Certo che lo
0: e
2: sa.
0: E non sono i capelli.
2: Magari!
3: L'ho intrasentita qualche volta cantare qualche pezzo.
0: È vero, no?
3: Tutto uno.
0: Sì, e l'hai riconosciuto?
3: Poi ne parliamo.
0: Hai riconosciuto che canzone era, è tanto.
3: Dietro le quinte sentivo vociferare sui suoi capelli.
2: C'è un po' di marretta.
3: Non si tocca, Emma.
0: No.
3: Gnocca sempre.
0: No, infatti il parrucchiere.
2: Detto da Anna, ragazzi.
0: Il parrucchiere non l'ha toccata. Anna Tatangelo dal vivo.
3: Grazie.

0: Anna Tatangelo, grazie. Dal vivo.
1: Grazie alla band.
0: Che bel medley che ci hai regalato. Ragazza di periferia, essere una donna. Anna Tatangelo è stata, sai che Gianni, è stata la più giovane vincitrice di Sanremo, giovani della storia di Sanremo.
2: Tuttora, sì, sì. Il tuo record.
1: Tutti aveva 16 anni.
0: E tu 15. Un fenomeno.
1: Appena compiuti poi.
0: Un fenomeno.
1: Febbraio Sanremo, gennaio compleanno. Quindi subito.
0: Senti, a proposito di appena compiuti, tu sei appena di nuovo mamma.
1: Si vede.
0: No, non si vede.
1: No, nel senso che si vede, un filetto in più.
0: Si vede da quanto sei bella e radiosa, perché a gennaio hai avuto Beatrice.
1: 4 mesi.
0: Che bella, sì, che bella cosa.
1: È una gioia.
3: Gennaio che giorno?
1: Il 3. Lei il 3, io il 9. Quindi
3: Capricorno.
1: Il papà. Sì. Non scappa dal Capricorno.
3: E lui Capricorno.
0: Lui anche Gianni, siete tutti di gennaio.
1: Se avessi d'accordo prima.
3: Capricorno.
2: Sì. Adoro Gianni che dai i pugnetti.
0: È la puntata.
2: Alla Tatangelo. No,
0: allora
2: arriva
0: pugnetti.
3: Noi Capricorno,
0: pugnetti.
3: Meno male che ci difendiamo tra di noi, perché tutto il mondo contro ci abbiamo. Quindi.
1: Oddio, no.
3: No,
1: perché?
3: Diciamo.
2: Sì,
1: è tutta una questione mentale. Poi una volta che scavalchi quella cosa lì e dici vabbè, ma nessuno gliene frega niente, perché mi faccio tutte ste seghe mentali.
0: Esatto, ma si può dire. L'ha detto Anna. Dico, gennaio sei diventata di nuovo mamma e sei già in pista, sei già in giro.
1: Vabbè, sì, nel senso che ovviamente la priorità è la bimba, e quando mi sposto ovviamente spesso e volentieri la porto con me, quando è possibile cerco di godermi tutto al massimo, sia i miei figli, perché poi tra le altre cose ho anche un figlio che ha 16 anni, si chiama Andrea, e quindi è una fase diversa della mia vita, ma sono felicissima e orgogliosa dei miei figli.
0: Bene,
2: vedi cos'è essere una donna? Vuol dire non solo essere madre, però anche andare in tour, anche continuare a lavorare.
1: E c'è da dire che quella canzone lì la cantai a 19 anni, oggi la sento ancora di più.
2: È diverso, ha un significato diverso.
1: Sì. Prima la interpretavo, oggi la vivo.
0: Testo di Mogol, giusto?
1: Sì.
0: Insomma, è stato un grande incontro quello fra te e Mogol.
1: Sì. Mi disse: ho ricevuto un fax dal cielo. A me ovviamente tremavano le gambe, perché avevo davanti comunque il nostro paroliere per eccellenza, e è stata un'esperienza grandissima. Lui: ho ricevuto un fax dal cielo. Beh, e ha scritto essere una donna.
0: Credo sia l'autore, oltre che uno dei più bravi e prolifici, credo anche che sia uno degli autori più veloci della storia del West, perché io ho visto scrivere Mogol le canzoni, ha una capacità. Lui dice, io quando gli chiedo come fai, lui dice che le parole sono già nella musica.
1: È vero.
0: Lui dice questa cosa qua.
1: Infatti lui vuole inizialmente un testo in inglese così, giusto per la melodia, poi se ne va in una stanza, rientra, capolavoro.
0: Sì, sì, è così. È
2: che
0: così.
2: Talento.
0: Giulio è così, veramente, complimenti.
1: No, per me è stato un super onore lavorare con lui.
2: Tu Sanremo lo segui ancora? Anche
1: sempre.
2: Quando lo segui sempre?
1: Quella settimana non si tocca.
2: Sei una tifosa.
1: Sono nata e cresciuta con Sanremo, quindi ogni anno, anche se non partecipo, lo vivo lo stesso.
2: Te lo chiedevo perché adesso noi ascolteremo Le bambole di Pezza.

0: Oh, abbiamo con Anna Tatangelo. Ancora non abbiamo parlato degli eventi che fai a Napoli e a Milano, ma tra poco.
1: A novembre,
0: tra poco ne parliamo qui a Radio 2 Social Club e anche con Gianni Riotta riprenderemo il discorso su generose anime di eroi. Ci collegheremo ancora con il Salone del Libro di Torino. Ma perché? Perché c'è Saverio Raimondo che sta sul pezzo, ci deve aggiornare su tutto. Quindi state con noi che vi conviene.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
3: La spesa intelligente.
4: 2-2. È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
5: 2-2. Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
6: Via via.
5: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.

0: Anna Tatangelo, Gianni Riotta con noi a Radio 2 Social Club e stavamo parlando con Gianni, non c'è ancora il collegamento, no, perché io vedo Saverio che si agita, ma come in un acquario, si agita ma non si sente.
1: Vuole essere notato da Anna, secondo me, ti ha visto, ti
2: dov'è,
1: ha visto
2: dov'è,
1: Anna,
2: dov'è? Eccolo.
1: È lì nello schermo, sì. Ti ha notato, da mo' che parla di te.
0: Manda baci, non può
2: noi
0: parlare.
2: Noi mandiamo bacini.
0: Si sente, sentiamo se si sente Saverio Raimondo, no. Vediamo.
3: Non
2: so se sta notando.
0: Sì, si sente, incredibile.
3: Mi sentite?
2: Era un cuore o stavo mandando un saluto?
0: No, abbiamo esplorato la parte, abbiamo esplorato addirittura il lato oscuro della luna, ma non riusciamo a collegarci con Torino, è una cosa, è inverosimile, però succede anche questo quando si è in diretta. Va bene, sento la risata satanica di Saverio. Saverio, che si dice lì a Torino?
3: Allora, tu mi chiedevi appunto che cosa succederà. Posso assicurarvi che tutti gli scrittori viventi saranno qui a Torino in questi tre giorni. Anche i viventi non scrittori saranno qui a Torino, perché comunque tutti scrivono, anche i non scrittori, e ci saranno dei tentativi di collegamento medianico anche con gli scrittori deceduti. Quindi venite a Torino, perché si organizzeranno delle sedute spiritiche con Ungaretti, Montale.
0: Posso dire, è il Sanremo dei libri, ma ci sono tipo, come a Sanremo c'è il sosia di Pavarotti, c'è il sosia di Hemingway, di Dante.
3: È un'ottima idea Luca, ne parlerò con i miei amici sosia per il prossimo anno. Intanto però mi rivolgo ovviamente ai nostri ascoltatori e telespettatori, lo sappiamo Radio 2 Social Club, un programma di grande successo, ascoltatissimo in radio e visto moltissimo in televisione viene replicato quasi più di una teca Rai, quindi il pubblico di Radio 2 Social Club non ha tempo di leggere perché ci deve guardare a tutte le ore del giorno e della notte. Allora riassumo io per il pubblico di Radio 2 Social Club un paio di classici della letteratura italiana, grandi bestseller, del resto il Salone del Libro ne produce molto, per esempio Il Nome della Rosa di Umberto Eco, magari non avete tempo di leggervelo e non l'avete mai letto, lo so, ve lo riassumo io. Il Nome della Rosa di Umberto Eco è un romanzo che ha venduto 50 milioni di copie, alcune delle quali sono state anche lette, pensate. Ambientato nel 1327, narra le indagini di frate Guglielmo da Baskerville, che salutiamo, in un monastero dove avvengono misteriosi omicidi, ma anche favori sessuali e casi di sodomia come nella migliore tradizione monastica. Tutto ruota attorno a un libro misterioso che chi lo legge muore, forse perché si taglia con la carta. Alla fine l'assassino è un monaco, nessuno spoiler perché i personaggi sono tutti monaci, non c'è neanche un maggiordomo, e l'abbazia viene distrutta da un incendio sul quale però non indagherà il frate ma l'assicurazione, perché in quel caso ovviamente deve intervenire l'assicurazione.
0: Una sintesi perfetta,
1: c'è,
0: posso
1: quasi
0: dire.
1: Tutto,
0: io l'ho letto, è proprio così.
3: Poi, per sempre a riassumere, 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire, perché molti non hanno tempo per leggerli tutti e 100, spesso e volentieri ci si ferma al quarto, al quinto colpo di spazzola, ve lo riassumo tutto
0: anche,
3: io, 100 colpi
0: Emma
3: di spazzola.
0: Fermata
1: lo
0: qui.
1: Sapevo.
3: Sì, l'ho notato. Luca, che assist che ti ho offerto.
0: Grazie Saverio.
3: 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire di Melissa P all'anagrafe Panarello è un romanzo erotico autobiografico, beata lei. La protagonista è un'adolescente che tiene un diario con tutte le sue esperienze sessuali, pensate, e quindi uomini più anziani, orge, rapporti omosessuali, roba che se lo avessi fatto io, cioè scrivere le mie esperienze sessuali da adolescente, mi sarebbe bastato un post-it e mi sarebbe anche avanzato dello spazio, per dirvi le differenze di adolescenza. Il massimo del romanticismo è quando lei chiede a uno di menarla, pensate, alla fine comunque si fidanza con un tipo gentile a cui porta in dote i suoi test negativi. È un romanzo di formazione venereo. Questo, 100 colpi di spazzola prima di andare.
1: Possiamo smetterla qua o c'è qualcosa di peggio di questo?
0: Sei un pozzo di cultura, Saverio, grazie.
3: Visto
0: sei il
3: roba.
0: Nostro Bignami preferito.
1: Mi sono anche un po' eccitata oggi, Saverio.
3: Visto? visto che roba?
0: Se comunque se ti avanza una spazzola, tu portala quando torni al social club. Ciao Saverio,
3: va bene,
0: grazie.
3: Il centesimo colpo. Un saluto da Torino, ciao.
0: Ciao.
1: Noi ridiamo e scherziamo, ma il Salone del Libro di Torino è un evento molto importante, molto seguito e quindi insomma anche grande orgoglio nazionale, bisogna dirlo, no?
0: Assolutamente. Adesso
1: Facciamo entrare.
0: Perché vuoi lasciar lì, no? Capito?
1: Perché giustamente Anna si sente un po' sola forse a questo tavolo e quindi facciamo
2: oggi
1: entrare.
2: Sì.
1: Facciamo entrare Uello! Buongiorno, benvenuto!
4: Buongiorno bellezza, come va?
1: Bene. Hai visto come arriva lui? Buongiorno bellezza!
4: Ma l'educazione prima di tutto, dai.
1: Bravo!
0: Ma guarda che diceva, ragazzo. Diceva a me. Uello, come brilli? Sei una cosa meravigliosa.
4: Questa mattina brilliamo come il sole, dai.
0: Fantastico. Veramente fantastico.
1: Uello, voglio sapere, hai chiamato tu Anna per questa collaborazione?
4: Ho chiamato io Anna che mi ha prontamente risposto, sì.
1: Ma vi siete contattati su Instagram? Cioè, come funziona?
2: No, ovviamente tra etichette ovviamente c'è il primo passaggio, sì. Poi lui mi ha scritto, mi ha mandato il pezzo e ho detto subito sì perché...
0: Ah, il pezzo l'hai scritto tutto tu?
2: Mi è piaciuto tantissimo.
4: Vabbè, c'era già un provino, poi insieme a Anna siamo andati in studio, l'abbiamo lavorato insieme e l'abbiamo chiuso.
0: Bello, bellissima. Ti stanno succedendo un sacco di cose belle quest'anno.
4: Dai, dopo diciamo è una vita che no, io comunque canto, ci provo, faccio sempre fatto di tutto. Ora piano piano sta iniziando qualcosa, ma ancora dai. Ce l'ho da di pasta asciutta.
0: Sì, però insomma il buongiorno si vede dal mattino. Pensa a Gianni che lui a un certo punto aveva fatto le selezioni per Sanremo Giovani, era arrivato fino alle fasi finali, ma non aveva avuto diciamo la green card, come si dice a tennis,
1: all'ultimo
0: per andare
1: all'Ariston,
0: ma proprio per un soffio. Ma Carlo Conti si era così innamorato del suo pezzo che il suo pezzo è diventata la sigla del festival. Quindi
4: Carlo mio padre a vita,
0: altro che. Quindi è una cosa da una piccola delusione, diciamo così,
4: certo, sì.
0: Di non essere entrato all'Ariston, poi invece una grande notizia. Quando te l'ha detto, come l'hai presa?
4: Ma lì per lì, guarda, ero così diciamo scosso da tutto, no, il mood, perché era la prima proprio diretta poi per me, quindi ero un po', no, agitato. Non ho molto capito in realtà, cioè ero lì, poi sono sceso, mi sono dimenticato, cioè sinceramente.
1: Veramente?
4: Io ho vissuto quella notte solo pensando ho perso.
1: Si vedeva un po' comunque, devo dire.
4: Non ero felice.
1: Si vedeva,
4: infatti.
1: Perché noi cercavamo anche di tirarti su di morale, perché comunque il pezzo ci era piaciuto da subito.
4: Sì, lo so.
1: Cioè, è stato proprio immediato, no? Quando senti un pezzo come Immigrato durante tutto la selezione.

0: Ok, ah. Ammazza che applausi!
1: Hai visto che roba? Notte poetica, Uelo e Anna Tatangelo.
2: È stato carino perché mi è piaciuto. Quanto tempo fa avete girato il video? Io, ma in realtà un mese fa. Avevi partorito quindi?
3: Vecchio cronista, che scusa, ma quando avete girato?
2: 2 mesi e mezzo.
3: Cioè 3 settimane fa, dico, quindi hai avuto la bambina a gennaio? Cioè,
1: eh sì, ma lei non si ferma, no, ragazzi.
2: Ci vuole palestra, allenamento.
1: No, ma stiamo attenti perché poi ci dicono: ah, un uomo non avresti mai fatto questa domanda.
0: È vero,
1: uomo,
0: però.
3: Tu gli rispondi: capito? Quando un uomo partorirà, gliela farò.
2: Grazie,
3: cioè, tieni conto me è politicamente corretto.
1: Prima parlavamo delle tue due date di Napoli e
2: Casa
1: di
2: Casa della Musica il 17 novembre e poi a Milano, in Magazzini Generali a Milano il 19.
0: Sì, ma diamoli un nome, esatto.
1: Come lei chiamate?
2: Tat Angeles. Mi hanno chiamato Lady Tata. Così invece Tat Angeles è il mio mondo.
1: Tat Angeles. Vuoi provare un'emozione veramente forte? Perché sai, noi prima l'abbiamo sentita così dal vivo sul palco, ma adesso ce l'hai accanto, gomito a gomito, visto che avete fatto comunella perché siete tutte e due del Capricorno, vi fate il pugnetto. Però Anna, fra le tante cose belle che ha fatto, perché cioè, lei ha cantato le sue canzoni ovviamente, ma ha rivisitato anche grandi canzoni del passato, e io mi ricordo una bellissima versione di una canzone di Modugno che è Tu sei una cosa grande. E
3: posso una cosa, Luca?
1: Sì.
3: Prima, quando l'avete provata, io stavo dietro, come era una delle canzoni preferite di mia madre, mi hai un po' commosso.
2: Davvero, grazie.
1: Ecco, vedi, cioè io lo sapevo che ti andavo a toccare delle corde importanti. Anna Tatangelo,
2: allora, raccontiamola la prova, perché
1: sì, no, allora,
2: in realtà
1: io avevo stavo ripensando a quando tu l'avevi fatta, e siccome prima di andare in onda noi giochiamo sempre con la musica, mi ero messo a cantarla così, e con i musicisti.
0: Studio vuoto, però Anna non c'era.
1: No, non c'era.
2: Ma io stavo qui fuori con la borsa,
1: non
2: il
1: era
2: telefono,
1: una cosa prevista, ecco,
2: chiacchierando questo. Così sento Tu sei una cosa grande, entro subito in studio,
0: morendo,
2: prendo un microfono qualsiasi, penso di aver preso il tuo, dico no Luca, dobbiamo cantare.
1: Ma io così, ero di spalle,
2: di trammette.
1: Non ti ho visto entrare.
2: Ha lasciato tutto fuori.
1: Ho sentito la tua voce, capito? Senza neanche averti visto entrare in studio.

0: quindi è stato molto bello. Mi hai emozionato prima alle prove, adesso ci emozioni qua. Grazie. Dal vivo in diretta. Anna Tatangelo, un regalo inaspettato.
1: Facciamo insieme?
2: Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare.

0: Brava, che meraviglia. Brava. Grazie. Che emozione che ci hai trasmesso, bravissima.
1: No, mi fa sudare le mani.
0: È una canzone veramente grandiosa. Lo era quando uscì, no, perché
2: sempre attuale.
0: Ci folgorò quando uscì questa canzone.
2: Non ha tempo.
0: E poi lo
3: perché
0: è.
3: Non hai cantato?
0: Perché ero incantato.
3: È vero.
0: Ero incantato.
1: Però dovevamo farla insieme.
0: No, vabbè, poi
1: siamo attaccati la seconda.
0: Un giorno la faremo anche insieme, ma adesso era bello ascoltare te.
3: Mamma mia, veramente. Ascoltiamo Bob Sinclar.
0: Sì.
3: Bye.
4: Oggi la solidarietà diventa protagonista. Ospite d'eccezione Neri Marcorè.
5: Buongiorno a tutti, sono qui per parlarvi di un'iniziativa di grande importanza, il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro.
4: Un'organizzazione che da 60 anni si impegna a garantire un futuro migliore per le persone sordocieche e con gravi disabilità.
5: Esatto. E noi, come cittadini, possiamo fare la nostra parte destinando il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro. Un gesto semplice, gratuito, ma dal valore immenso. Tutte le informazioni su 5per1000.legadelfilodoro.it.

0: a Radio 2 Social Club. Tra poco ascolteremo anche dal vivo Uelo e Anna D'Angelo, che veramente ci ha regalato, ci sta regalando delle grandissime emozioni, e Gianni Riotta.
1: Temevo che dicesse ascolteremo anche Gianni Riotta.
0: Che ci canti, che ci canti. Grazie.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: 2-2. Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it. 2-2.
4: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
5: 2-2. Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
6: Il quadrotto?
5: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi.

0: Gianni Riotta con noi, con generose anime di eroi, come si dice, un thriller geopolitico. Tu di geopolitica te ne intendi, sei stato un inviato di guerra per tanto tempo, qui si combattono varie guerre, anche quelle per l'informazione, anche quelle per l'intelligenza artificiale, cioè, è veramente una storia molto articolata, molto complessa, che è impossibile riassumere nel corso della puntata di Radio 2 Social Club, però i libri servono a questo, per essere letti. Fra le tante esperienze, all'inizio ho parlato di alcune testate prestigiosissime con le quali collabori o con le quali hai collaborato, qui in Rai tu sei stato anche direttore del TG1 per ben 4 anni.
1: Sì, sono stato direttore del TG1. Sono bellissime esperienze.
0: In quei 4 anni che governi si sono alternati?
1: Allora, sono arrivato con il governo del presidente Romano Prodi e poi ho lasciato con il governo del presidente Silvio Berlusconi, quindi ho fatto metà sotto un governo di centrosinistra e metà sotto un governo di centrodestra.
0: Ah, chi ti ha rotto più le scatole?
1: E è una bellissima domanda, ti rispondo raccontandoti uno scambio che è stato in diretta, quindi lo possiamo trovare nelle teche Rai, con l'allora presidente di Alleanza Nazionale Gianfranco Fini, no? Al quale io, che ero ancora abbastanza giovane, diciamo, come direttore, gli feci una domanda un po' provocatoria e dissi: Presidente, lei si impegna a non pressare più i giornalisti della Rai, a non fare più richieste? E Fini mi diede una risposta che mi folgorò, perché disse: sì, direttore, purché i giornalisti non chiamino il mio partito per farsi raccomandare. Quindi, capito? Quindi era un giro. Cioè,
0: c'erano... Il più pulito c'ha la rugna?
1: No.
0: Questa è la morale. Allora,
1: c'erano pressioni politiche, c'erano pressioni delle redazioni. Però devo dire questo: io sono estremamente fiero del lavoro che abbiamo fatto. Abbiamo riportato Enzo Biagi, che per un periodo era stato escluso, lo abbiamo riportato, e chi andò a intervistarlo era David Sassoli, cioè una leggenda del giornalismo. Quindi, con tutti i miei colleghi, alcuni erano di centrodestra, alcuni di centrosinistra, con i miei colleghi abbiamo fatto un grandissimo lavoro, per merito loro, perché non ci capivo niente. E io un giorno, Emma, che andavo di corsa in studio, mi scordai di mettere la giacca. Ci furono 200 milioni di articoli, direttore del TG1 senza giacca, in diretta con la camicia, me l'avevo dimenticata, e quindi quando morì il mio coccodrillo è quello che scrive, cominciò: e Gianni Riotta andò in diretta al TG1 senza giacca.
0: Penso adesso ci fanno un programma su Sky senza giacca.
1: Oh, gli chiedo subito il copyright. Ma che scherzo,
0: hai lanciato una moda.
1: Ma certo,
0: assolutamente.
2: Ti volevo chiedere, però, nel tuo romanzo, che è molto complesso, articolato, come dicevamo prima, c'è anche un po' di spazio per i sentimenti? Un pochino, ci sono anche un po' di storie di cuore?
1: I sentimenti sono i protagonisti del libro. Alla fine c'è una donna che ha divorziato, che si chiama Meredith, abitava a Brera, a Milano, è una spia americana, e dice, e la mandano in una missione pericolosissima, e dice: armeggiò dell'armadietto del bagno per la prima volta da Brera e si truccò come se andasse un party, soppesò la sacca in spalla, lasciò che il portone le sbattesse dietro, e mentre il tram del mattino le passava davanti nel familiare frastuono, alzò lo sguardo al cielo sereno: andiamo avanti. E finalmente quelle parole le suonarono di buon auspicio, il tono di una donna da mare. Quindi sono i protagonisti, i sentimenti.
2: Senti, però tu hai letto il finale del libro, tua figlia adesso ti manderà un messaggio.
1: Tanto.
2: E ti dirà che hai spoilerato.
1: Guarda, tanto se non lo facevo diceva che ero stato se non lo facevo diceva: perché non ti vestivi come quello, perché non se lo... cioè, tanto qualunque
0: come
1: cosa
0: fai sbagli, dai, come
1: è una giornalista,
2: è una criticona,
1: è una giornalista a Londra e per un'importante testata, ed è, diciamo, veramente una critica pazzesca,
2: soprattutto con te.
1: Sì.
0: Oh, adesso Uelo, siccome è stato minacciato nel corso della puntata, ci farà ascoltare
3: molto volentieri
0: dal vivo Emigrato, la sua Emigrato,
3: e andiamo.
2: Che bei ricordi, ci riporta subito alla sigla di Sanremo.

0: Renato, che hit, che bello risentirla, grazie.
1: Ma grazie a voi.
2: E poi adesso poi abbiamo il nuovo singolo con Anna Tatangelo.
1: Grande singolo, dai.
0: Notte poetica.
2: Notte
0: la
2: poetica.
0: Sentiremo sicuramente tutta l'estate.
3: Bravo Manu, bravo, bravo Manu.
2: Ti è piaciuto?
3: No, lui è... Beh, cioè, ha una penna veramente diretta.
2: Tu hai
3: autentica.
2: Sempre fatto grandi collaborazioni anche con...
3: Sì,
2: con
3: la... prima che poi scoppiassero.
2: Sì, perché...
3: Con Joliet, in Guapo, e con Laura abbiamo rifatto Ragazza di Periferia.
0: Con Gemini.
3: Quindi mi auguro la stessa cosa con Manu. Dopo qualche mese Lauro fece Sanremo e Giulia esplose con poi
0: porta fortuna successo.
1: Vediamo di essere il terzo.
0: Si sa che comunque collaborare con Anna è già tanta roba.
3: Ti posso dire, faccio solo cose che mi piacciono e non cose costruite lì a tavolino, le etichette.
2: Ma
3: cose.
2: Li lanci tu o li prendi per tempo?
3: No, non lancio nessuno, io mi diverto, faccio quello che mi piace. Dopo tanti anni cerco di farlo.
1: Mia sorella.
2: No, senti, ma tu dopo Sanremo come t'hanno accolto? Sei tornato
1: a Lecce? Vabbè, Lecce, ma anche in questo momento devo dire con Notte Poetica c'è un modo incredibile. Io non rinuncio infatti a starci, a viverci, perché per me è proprio sangue che scorre, capito, vero?
2: Poi adesso sta arrivando la stagione, quella veramente, quella
1: nostra,
2: quella vostra.
1: Si torna a vivere vibe importanti, sì.
2: Mare, vento e Salento, no?
1: L'usura e l'umare lo
2: iano. L'usura, ma...
0: Beh, è una zona meravigliosa, lo capisco che non vuoi staccarti e sei effettivamente tu sei molto attaccato, c'è tanti al posto tuo andrebbero magari a vivere a Milano, dove ci sono un po' più di possibilità anche lavorative, no? A livello musicale, però invece si sente proprio che sei...
2: Sarebbe un emigrato lì a Milano.
0: È vero,
2: invece
0: sarebbe un emigrato.
1: Ma non riuscirei manco a scrivere, mi leverebbe proprio quella che secondo me è la mia, se posso autodirmelo, originalità, nel senso, certo. Mi leverebbe l'essenza, no? Quindi no, non posso vivere a Milano.
2: Ma assolutamente. Aiutiamoci a casa nostra.
1: Esattamente.
2: Allora, no, tu sei ragazza di preferire. Lui
3: noi siamo ragazzo
2: di provincia. Ragazzo di provincia, ragazza di preferire.
1: Sì, dai.
2: Beh,
1: me lo prendo.
2: Lecce per chiamarla provincia.
3: Vabbè, però
2: Lecce.
3: La periferia è inteso come guardi il mondo da lì, capito? Certo, come guardi le grandi
2: vista.
3: Città, certo. Certo.
1: Dal quartiere, no, dalla parte e poi.
0: E anche un po' come guardavamo New York, parlavamo di New York prima fuori onda,
2: sì,
0: con Gianni, cioè ci sentiamo tutti un po' ragazzi di periferia quando da ragazzini sogniamo una vita a New York, in America, no? Ci è capitato credo a tutti.
4: Io ero un ragazzo di periferia perché sono cresciuto a Palermo, dove c'era la casa dei miei, subito dopo cominciavano i giardini degli agrumi, era l'ultimo palazzo, adesso ovviamente la città completamente
2: si è allargata.
4: Era veramente di
2: si è allargata. Senti, da prima stavamo parlando di Sanremo, ho detto sono i mondiali della canzone, sono tre mondiali che saltiamo, tu sei stato un allenatore di calcio, che è che ci manca?
4: E l'organizzazione non è una sciocca. Abbiamo vinto l'Europeo pochi anni fa, abbiamo fatto un'altra finale dell'Europeo. L'Europeo è più difficile del Mondiale. Ci manca l'organizzazione, ci sono stati errori gravi, alcuni allenatori sono stati scarsi. Probabilmente non siamo per vincere il Mondiale, però questa squadra doveva strandare al Mondiale, quindi ci serve un'organizzazione, punto e basta.
2: Bene, così parlò Gianni Riotta. Ricordo, adesso che c'è? Giovanotti, dai, dopo Giovanotti Gianni ci consiglierà anche un libro, lo chiediamo a tutti gli scrittori, dai, qua, di consigliarci una lettura.
0: Giovanotti, non ragazzo di periferia, ma ragazzo.

0: di Sanremo. A Sanremo abbiamo fatto un'intervista bellissima con i bambini. Ma
1: l'ha fatta anche Uello.
0: So che Uello ne ha fatta una bellissima anche. E vi segnaliamo questa cosa su Rai Play Sound che si chiama Note di Sostenibilità. È un podcast dove i bambini fanno delle domande intelligentissime. Devo dire, è un'intervista scritta benissimo.
1: È vero.
0: I ragazzi chiedono, i bambini chiedono le loro curiosità al mondo della musica. Quindi guardatelo, guardate l'intervista di Uello ed altre che sono proprio su Rai Play Sound.
1: Comunque trovate un sacco di cose su Rai Play Sound.
0: Gianni, allora, oltre al tuo libro Generose Anime di Eroi, pubblicato da Mondadori, al tuo thriller, che lettura ci consigli per quest'estate?
2: Allora, leggo il nome perché il nome è complicatissimo. Laszlo Krasznahorkai ha vinto il premio Nobel per la letteratura.
1: Vai, Priscilla, segnatelo.
2: Sì. Soltanto il mio studente Chiara Donna lo sa pronunciare. E il libro è bellissimo, si chiama Melanconia della Resistenza, l'aveva pubblicato una piccola casa editrice, Zandonai, nessuno ovviamente se lo filava, tradotto, ho scoperto dopo, da un mio caro amico Bruno Ventavoli della Stampa. E l'ungherese è considerato così difficile che pare che se tu lo impari è come se ti imparassi insieme inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, quattro lingue. Ed è un libro meraviglioso perché racconta la vita quotidiana delle persone in Ungheria qualche anno fa, e descrivendo ogni gesto, c'è una compagnia di zingari che porta una balena nella città per fare un circo, ed è veramente, quando lo cominci a leggere ti incanti perché è una lingua veramente meraviglioso. Melanconia della Resistenza, Laszlo Krasznahorkai.
0: Bello, grazie. Io vedo Priscilla che sta cercando di segnare il nome. Ma siamo degli ignoranti veramente, ti rendi
2: basta
0: conto?
2: Che gli dici
0: per la letteratura e noi non sappiamo come si scrive, non sappiamo neanche come si scrive, non è che non l'abbiamo letto, non sappiamo come si scrive il nome dello scrittore. Siamo messi così qua a Radio 2 Social Club. Tu, Anna, leggi, ti capita o ascolti tanta musica?
3: Allora, prima sì, prima un po' di più, adesso con la bambina
0: capirai,
3: un po' difficile, sì. I tempi sono cambiati, ecco.
0: E in gravidanza hai sentito tanta musica, sai, si dice che i bambini
3: ho fatto il tour, ho partorito 2 mesi dopo l'ultimo concerto. Quindi sì, ama la musica, da morire.
0: Cioè, si è fatta il tour?
3: Tutto il tour si è fatto.
0: No, pazzesco, pazzesco.
3: Sono un panzone. Ma sì, la musica è culla.
0: È vero, è verissimo. I bambini che nascono con la musica nascono già che stanno un passo avanti.
1: Ricordiamo le due date, il 17 novembre alla Casa della Musica di Napoli e il 19 ai Magazzini Generali di Milano, Tatangeles.
0: Uello ci sarà.
3: Sei pronto, voi siete invitati,
0: Ma in questi due eventi
3: tutti.
0: Ci sarà Uello.
4: Se mi invita io vado.
3: Ci sei? Hai da fare?
4: Ci sono.
3: Ok.
0: Tu hai date?
1: Notte poetica va fatta dal vivo.
4: Ci abbiamo un po' di date quest'estate, sì sì. Dobbiamo ancora annunciarle.
0: Sei
4: però.
0: In giro però.
4: Sì sì sì sì.
0: Bene, bene. Noi invece dove siamo quest'estate? Non si saprà, perché noi ci fermiamo con la pausa estiva qui.
1: Ma io devo
0: Social Club, perché poi vai a sapere.
1: Volevo chiederti.
0: Sì.
1: No, anzi, posso dirti una cosa?
0: Sì, dilla.
1: Perché io voglio dirti quello che penso.
0: Dilla, ma tranquillamente.
1: Farti morire nello stesso momento.
3: Se c'è qualcosa di familiare.
1: Bastardo. Dovevo fare una canzone con
0: non
1: Anna,
0: riesco.
1: Però non la facciamo.
0: Non
1: dai.
0: Riesco a capire.
1: Non la facciamo.
0: Mi stai insultando.
3: Te la cantiamo dopo.
1: No, cioè, è una dedica.
0: Ti stai scavando la fossa.
1: È una dedica.
3: È una canzone a cui lei tiene tantissimo.
0: Sì, lo so, la conosco
3: perché
0: bene.
3: E ci tiene soprattutto a cantartela oggi.
0: Ma perché?
3: Me lo sta
0: proprio?
3: Dicendo da stamattina.
0: Ma perché proprio a me? Cioè, ma io che c'entro?
3: Perché tu hai cominciato te col fatto di legarti legati i capelli e tutto.
0: No, vabbè, io sto cercando di migliorare un po' l'immagine.
1: Aspetto. No, perché questa canzone di Anna, come tante altre sue canzoni, devo dire, è proprio una canzone che cura da una pena d'amore, capito? Quindi quando tornerà noi te la dedicheremo, va bene? Per adesso ti faccio sentire Francis.
0: Vogliamo salutare il tuo parrucchiere, che è anche quello di Lucio Corsi. Salutiamolo. E adesso Francis e la Social Band.

0: Francis e la social band, Emanuele Ciampichetti, Maggie Marturano, Alessio Graziani, Claudio Trippa. Ringraziamo i nostri ospiti. Gianni Riotta è stato con noi con Generose anime di eroi, pubblicato da Mondadori. Grazie Gianni, grazie davvero. Anna Tatangelo e le sue Tatangeles, le date di Napoli e Milano,
1: che insieme a Uello sono venuti a promuovere Notte Poetica, ma non c'era bisogno perché comunque è la hit dell'estate. Grazie Uello di essere
2: troppo
1: stato con
2: gentile,
1: noi.
2: Gentile, grazie a voi.
1: Dobbiamo ringraziare anche Saverio? No, dai.
0: Sì, Saverio da Torino, da Saverio Raimondo, che ci portasse qualche bel libro. Grazie a tutti, a domani.
1: Ciao Luca Barbarossa.
0: Ciao Emma Stoccolma.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
3: La spesa intelligente!
4: 2-2.
5: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
5: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: 2-2.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: 2-2.
10: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Radio 2, stai serena.
1: E buongiorno dal Salone Internazionale del Libro a Torino, 14-18 maggio. Un buongiorno da Massimo Cervelli. Serena Bortone non è al momento in studio, potrebbe aggiungersi nel corso della puntata. Un contrattempo l'ha tenuta lontano dalla diretta. Intanto presento il mio ospite Federico Rampini, qua al Salone del libro per presentare Pane e Cannoni, edito da Mondadori. Buongiorno Federico.
2: Buongiorno.
1: Innanzitutto stiamo sulla stretta attualità, l'incontro a Pechino tra Trump e Xi Jinping, come sta andando? Dazi e Hormuz sono i due temi sul tavolo.
2: Tuttora in corso, mi sembra, se calcolo bene il fuso orario di Pechino. Io tra l'altro ero in Cina fino a pochi giorni fa, proprio perché volevo farmi un'idea dei preparativi. È un incontro importante, non necessariamente per le ragioni di cui si è parlato di più in Italia. Si era creata in Italia un'aspettativa sbagliata, che questo fosse un incontro risolutivo sulla guerra in Iran. Parleranno anche di quello, ma non figura proprio in cima all'agenda, perché le cose più importanti quando si incontrano i leader dell'America e della Cina sono i rapporti tra America e Cina.
1: Esatto, quelli
2: sono
1: economici.
2: Rapporti molto importanti, cioè anche i destini del mondo in larga parte dipendono dal tipo di relazione tra queste due superpotenze, quindi parlano di economia, di commercio bilaterale, di investimenti. Trump si è portato a seguito rappresentanti del capitalismo americano ai massimi livelli.
1: Lui li ha definiti le menti geniali.
2: Sì, lo sono. Sì. So che in Italia c'è una diffusa cultura anticapitalista che invece non è condivisa dai cinesi. I cinesi ammirano molto il capitalismo americano, tant'è che ne hanno creato in casa propria uno che gli assomiglia straordinariamente. Quando uno guarda i giganti cinesi di Big Tech, sì, a cominciare da Alibaba, creato da Jack Ma, sono nati inseguendo e imitando il capitalismo americano con dei risultati brillanti, sì, formidabili. Questo Cina e America per certi aspetti si assomigliano di più rispetto a invece quanto sono diversi dall'Europa. Parlano di Taiwan, ovviamente Taiwan è un tema geopolitico fondamentale, soprattutto dal punto di vista cinese, soprattutto Xi Jinping, che ambisce a strappare a Trump qualche formula che segnali un allentamento della protezione americana su Taiwan. Questo è un tema molto molto delicato.
1: Esatto, dalla seconda guerra mondiale, appunto, non riconoscimento della Cina di Mao, si riconosce Taiwan Formosa, Chiang Kai-shek, e di lì fino a Nixon, no? Relazioni interrotte, poi il ping pong, la diplomazia del ping pong apre alla Cina comunista. Qual è il tema secondo te su cui Trump dovrà cedere per avere ciò che si aspetta dalla Cina, nel senso di apertura del mercato americano in Cina?
2: Beh, io posso sbagliare, ma non mi aspetto grandi concessioni né da una parte né dall'altra. È un vertice che è importante più per i simboli, per l'immagine di serenità e stabilità. La Cina ha molto bisogno di stabilità. La Cina è un paese che dipende dal buon andamento dei mercati mondiali. Quindi le concessioni sul terreno della sostanza potrebbero essere abbastanza marginali o prevedibili. I cinesi compreranno tanti jet dalla Boeing, compreranno derrate agroalimentari dagli Stati Uniti, ma in parte lo avevano già fatto in passato. Non sarà una svolta clamorosa, anche se Trump venderà questo come un successo meraviglioso dovuto alla sua abilità di negoziatore. E poi stiamo a vedere, ecco, su Taiwan se c'è qualche inflessione nel linguaggio di Trump che piace a Xi Jinping.
1: Con Federico Rampini, non solo dell'incontro Trump e Xi Jinping, ma anche del suo libro fantastico, un saggio, Pane e Cannoni, edito da Mondadori, che presenta qua al Salone del Libro di Torino, dove siamo. Puntata realizzata in collaborazione con Regione Calabria e Fondazione Calabria Film Commission. Stai Serena, Radio 2 è qua allo stand della Regione Calabria. Partiamo anche con la musica, questo è Saif con Buona Domenica.

0: Salone Internazionale del Libro Torino con Federico Rampini e lo stand di Radio 2 stasera. Max Cervelli con voi stasera in corso d'opera, potrebbe raggiungerci, ma ha avuto un contrattempo che appunto le ha fatto saltare questo inizio di puntata. Stiamo parlando di Pane e Cannoni, edito da Mondadori, con un bel cappello introduttivo sulla visita di Trump a Pechino. Federico, parli di, a proposito di grandi potenze, USA e Stati Uniti e Cina, se vuoi essere libero, scrivi, devi essere potente. Per essere potente devi avere le cannoniere. Sembra quasi, no, dei passaggi obbligati, altrimenti non esisti sullo scacchiere internazionale, come direbbero quelli che scrivono a proposito di politica internazionale.
1: È così, tra l'altro questa frase è semplicemente una parafrasi di un concetto che era caro a uno dei più grandi scienziati della politica del mondo occidentale, un certo Niccolò Machiavelli. Peraltro è sempre stato parafrasato Machiavelli da Emmanuel Macron di recente. All'inizio della guerra in Iran, Macron disse questo, che se vuoi essere libero devi essere rispettato, e per essere rispettato devi essere forte, forte anche con le armi.
0: Quindi
1: non solo forte.
0: Muscolare.
1: Una politica muscolare, una politica che purtroppo l'Europa non ha saputo praticare perché si è cullata in una favola ingenua. Il mio libro è prima di tutto un manuale di geopolitica, di geoeconomia, che per orientarsi nel mondo contemporaneo, capire le regole del gioco di questo mondo che a volte appare incomprensibile, e è anche una guida di sopravvivenza, perché è un mondo che può sembrare minaccioso. La geoeconomia è la geopolitica applicata al mondo economico, quindi l'economia vista come un'arte marziale, come un'arte che richiede anche un approccio bellicoso. Questo tra l'altro i cinesi lo capirono da tanto tempo, non è una cosa recente, non è legato tutto a Donald Trump. Questo è un vizio dell'informazione da cui ci dobbiamo vaccinare. Il mondo non comincia e non finisce con Donald Trump. No. Molte delle tendenze attuali si capiscono meglio andando indietro nella storia di decenni. Tutti i miracoli economici asiatici sono stati impregnati di una logica in cui la competitività economica, la politica industriale e la sicurezza nazionale fanno tutt'uno. Okay. La Cina è un paese dove non c'è distinzione tra economia civile e economia militare. Il più grande colosso della tecnologia cinese, che è Huawei, il gruppo delle telecom, è stato creato da un colonnello dell'esercito e tuttora diretto da questo colonnello. Ufficiale delle forze armate
0: non
1: cinesi.
0: Non è conflitto di interessi in quel caso.
1: Non è conflitto, anzi per loro vuol dire proprio avere capire che ci vuole un approccio olistico alla potenza nazionale.
0: E parli anche di Europa e non sei certo tenero con il vecchio caro continente. 80 anni di pace l'hanno anestetizzata fino a ridurla a un ruolo di comprimario, ed è già un complimento.
1: Sì, l'Europa ha avuto un privilegio meraviglioso, perché 80 anni di pace non li ha conosciuti nessun'altra area del mondo. Gli Stati Uniti d'America in casa propria, salvo l'11 settembre 2001, ma intanto facevano guerre altrove. L'Europa in questo senso è stata un'oasi felice.
0: C'è stata la guerra di Yugoslavia, ex Yugoslavia.
1: Infatti mi correggo subito. In realtà quando dico Europa intendo Europa occidentale. Perché mentre l'Europa occidentale aveva 80 anni di pace, lì vicino, prima ancora di arrivare alla guerra dei Balcani, anni 90, nel 56 l'armata rossa invade Budapest, nel 68 Praga. L'armata sovietica invade Praga.
0: Certo.
1: Cioè anche ai confini dell'Europa l'uso della forza militare era normale. Perché non è accaduto che l'armata sovietica invadesse anche Berlino Ovest, Copenaghen, Trieste, già, Udine, Pordenone? Perché c'era la NATO. Perché c'era la NATO. Abbiamo dissuaso l'aggressore con la forza, la forza delle armi, senza usarle le armi. Il concetto di deterrente è che devi essere armato per essere dissuasivo. E questo del resto poi è un concetto che stanno imparando dolorosamente gli ucraini. In questo momento l'unico vero esercito europeo, vero, degno di questo nome, sono 800.000 soldati ucraini che da 4 anni e mesi stanno bloccando la più forte armata europea, che è quella russa. Sì. Però lo fanno combattendo e anche costruendo un'industria dei droni avanzatissima, non con i cortei pacifisti.
0: Tra poco ancora con Federico Rampini dal Salone Internazionale del Libro. Torniamo negli anni 90, oltre, ahimè, alla guerra nella ex Jugoslavia, e siamo all'inizio degli anni 90. A metà degli anni 90 arriva un pezzo fantastico, inizio come il singolo, in origine era molto lento, poi remixato, ed è questo, Missing Everything But The Girl, su Radio 2.

0: manchi come la pioggia manca al deserto. Fantastico pezzo degli Everything But The Girl. Radio 2, Salone Internazionale del Libro a Torino, stand della Regione Calabria, stai serena, in diretta Max Cervelli con Federico Rampini. Il suo saggio si intitola Pane e Cannoni, edito da Mondadori. Avrai anche un incontro, no, all'interno della Salone, no?
1: Molti.
0: Beh, qual è la domanda ricorrente che ti fanno da esperto illuminato delle relazioni internazionali in questo periodo così complicato e a rischio?
2: Beh, in realtà la domanda più frequente me la fanno non sulle relazioni internazionali, ma sul paese in cui vivo e di cui ho anche preso la cittadinanza, la seconda cittadinanza, cioè l'America. Molti mi chiedono come si vive nell'America di Trump, e io rischio di deluderli rispondendo che l'America di Trump non è molto diversa da tutte le Americhe precedenti in cui ho vissuto, quella di Biden, di Obama. Io arrivai addirittura che ancora c'era Clinton, Bill Clinton,
0: 92,
2: prima di George
0: 96.
2: Bush. Sì, l'America ha alcune caratteristiche fondamentali che non dipendono da chi sta alla Casa Bianca. E qui parliamo anche di caratteristiche importanti ai fini della competizione mondiale, la competizione con la Cina. Le forze strutturali del capitalismo americano non dipendono né da Trump né da chi c'era prima di lui, sono quelle che fanno dell'America ancora la potenza egemone, perché ha una marcia in più. E anche l'ultima rivoluzione tecnologica, quella dell'intelligenza artificiale, guarda caso nasce lì e non altrove.
0: Certo. Allora, visto che mi hai appena detto sei arrivato quando è stato eletto Clinton, in tutto questo arco di quasi 30 anni, anzi oltre 30 anni, qual è il presidente che ha inciso di più nel suo mandato alla Casa Bianca? Perché è vero che l'America poi con il suo sistema di check and balance non è che subisca scossoni tali da ribaltare ciò che è la democrazia più antica dell'Occidente.
2: Sì, la democrazia americana sopravvive da 250 anni e ci sarà una ragione per cui è l'unica a vantare una simile longevità. Allora, interessante la domanda sui presidenti, anche perché alcuni li ho seguiti molto da vicino. Per congruo numero di anni ho fatto anche corrispondente accreditato alla Casa Bianca, viaggiavo al seguito dell'Air Force One, seguivo i vertici internazionali.
0: Ti interrompo un attimo, io una volta ho fatto la visita alla Casa Bianca e ho fatto una foto nella sala stampa, nella sala delle conferenze stampa. È vero che lì era una piscina dove Kennedy nuotava con Marilyn nottetempo?
2: Esistono ogni sorta di leggende. Okay. Adesso,
0: quando
2: c'era Kennedy io ero bambino, quindi non ho una testimonianza diretta.
0: Lo disse il custode, dice guarda qua, swimming pool where JFK used to date Marilyn Monroe at night time. Mi disse, bene, grazie per l'informazione, mi tornerà utile con Federico Rampini.
2: Comunque torno alla domanda sui presidenti, per quello che mi ha impressionato di più personalmente rimane Barack Obama, perché è un grande fascino, carisma, grande intelligenza e cultura. Poi alla fine il bilancio della sua presidenza si è rivelato molto più deludente, ma dal punto di vista personale è un personaggio affascinante. Quello che rischia di aver avuto più più conseguenze storiche forse Bush Junior con le due grandi guerre, perché è il presidente che subisce l'assalto più grave della storia americana sul proprio territorio, l'11 settembre 2001, come bilancio di vittime probabilmente superiore perfino a Pearl Harbor 1941, quindi di conseguenza reagisce con l'invasione dell'Afghanistan prima nel dicembre 2001, l'invasione dell'Iraq poi nel 2003. Nel lungo periodo rischia di essere lui, tra l'altro mi viene in mente anche la sua presidenza è quella che coincide con la cooptazione della Cina nella globalizzazione, perché è Bush Junior che firma l'accordo per l'ingresso della Cina nel WTO, l'Organizzazione del Commercio Mondiale, nel dicembre 2001.
0: Sì.
2: Quindi è una presidenza storica da tanti punti di vista.
0: E magari a livello di storiografia lo ritroveremo molto più abbondante rispetto a quanto non lo sia stato nell'immediata analisi. Con Federico Rampini, non solo degli Stati Uniti, non solo di Pane e Cannoni, poi visto che ha vissuto 5 anni in Cina, giusto? Chiederò anche cosa non collimerà mai tra il mondo cinese e il mondo occidentale, stando alla sua lunga permanenza. Intanto rimaniamo negli Stati Uniti, perché questa canzone è dedicata alle ragazze American Girl, è quella di Harry Styles su Radio 2, American Girl, dal Salone del Libro. Stai serena.

0: Harry Styles, American Girl, Radio 2, Salone Internazionale del Libro Torino, inaugura oggi la nuova edizione. Rai Radio 2 è qua, stai Serena, lo stand della Regione Calabria. Sono con Federico Rampini, sono Max Cervelli e si parlava non solo di pane e cannoni, suo ultimo saggio edito da Mondadori, la Cina, ciò che non ci apparenterà mai con l'Estremo Oriente, o meglio con il mondo, con il continente cinese per noi occidentali. Tu che ci hai vissuto 5 anni.
1: Ci ho vissuto 5 anni, ci torno continuamente, ero di nuovo in Cina di recente. Nel libro Pane e Cannoni un lungo capitolo è dedicato alla Cina, intitolato Cosa la Cina ha capito. Cosa ha capito di noi, cosa ha capito dell'America.
0: E poi noi
1: è
0: cosa
1: un paese
0: della
1: impregnato
0: Cina?
1: Di confucianesimo. Forse la cosa più importante per capire la Cina è studiare Confucio, che non è una religione. Il confucianesimo è etica e arte del buon governo. Al tempo stesso la Cina, non bisogna confondere la storia antica della Cina, l'identità del popolo cinese, con le caratteristiche del regime autoritario attuale. Io sono stato anche a Taiwan, dove ci sono 24 milioni di cinesi che vivono in una liberal democrazia, molto filo occidentali, innamorati della libertà di espressione, della libertà di stampa, molto attenti ai diritti umani. Quindi bisogna stare molto attenti a non prendere per buona la propaganda del regime che indica la Cina attuale come profondamente diversa, aliena dall'Occidente, addirittura antioccidentale. Questa è una fase della sua storia, ma non è necessariamente tutta la storia.
0: Okay, ho capito. E invece cosa abbiamo capito noi dei cinesi occidentali, secondo te?
1: Pochissimo. Pochissimo, anche perché per due ragioni. Una è che siamo pigri intellettualmente, noi siamo molto meno curiosi nei confronti del resto del mondo di quanto il resto del mondo studia noi occidentali. E poi anche va detto questo, che l'attuale regime cinese non è trasparente, quindi non ci lascia grandi possibilità di studiare ciò che accade dentro la società cinese.
0: Sono più fenditure che non finestre aperte, no? Sono brecce, no? Che ogni tanto si aprono. Grazie a Federico Rampini per essere stato a Stai Serena.
1: Grazie.
0: Grazie mille. Tra poco ancora dal Salone del Libro di Torino c'è il GR2, prima la pubblicità, torno tra poco.

0: Pronto?
1: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriaturism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: Cinque per mille uguale uno. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: 2-2.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
8: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
6: 2-2.
9: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti tre prodotti

0: prodotti Piacer Sicona ad appeso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: 22 Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Giulian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua. Con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre. Sono le 12:30.
3: Rai GR2.
4: Buongiorno da Luciano Cozzolino. La visita del presidente Trump in Cina. Nel faccia a faccia con Xi Jinping si è parlato di Iran, condividendo la necessità che lo stretto di Hormuz rimanga aperto, ma anche della delicata situazione di Taiwan, l'isola rivendicata da Pechino. E sui temi internazionali è intervenuto anche Papa Leone, parlando questa mattina agli studenti dell'Università La Sapienza di Roma. Stiamo lasciando un mondo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra, ha detto. Sentiamo un passaggio.
5: Nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune.
4: E siamo al caso Garlasco, gli audio delle intercettazioni raccolte nel corso dell'indagine di Pavia, gli appunti di vecchie inchieste, le testimonianze dei compagni di scuola, tutto ruota intorno alla figura di Andrea Sempio, unico indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, e resta l'intreccio con gli atti relativi alla presunta corruzione dell'ex procuratore pavese Mario Venditti.
6: Soliloqui rilevanti, dice l'accusa, riflessioni personali, ribatte la difesa. Tra gli innumerevoli audio di Andrea Sempio, che parla da solo in auto, gli investigatori hanno evidenziato quello in cui il 38enne sembra confermare di aver visto il video intimo di Chiara Poggi e dell'allora fidanzato Alberto Stasi e di possederne una copia. Il video me lo dovevo aspettare, Chiara si è spostata, dice Sempio, frasi incomplete, parole in sospeso. E c'è anche il giallo di un appunto scritto a penna, trovato ad ottobre dalla procura di Pavia all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le indagini del 2016-2017 a carico del commesso. Per rintracciare l'autore delle annotazioni sono stati trasmessi gli atti alla procura di Brescia, che indaga nel filone sulla presunta corruzione. Intanto la procura di Milano ha aperto un fascicolo contro blogger, youtuber e giornalisti per stalking ai danni della famiglia di Chiara Poggi e delle cugine Paola e Stefania Cappa. Arianna Di Giorgio, GR2.
4: 16° caso di suicidio assistito in Italia. Si tratta di una donna toscana di 63 anni affetta dal morbo di Parkinson, che l'ha resa totalmente dipendente da terzi. A darne notizia all'associazione Luca Coscioni. La donna si è autosomministrata il farmaco letale fornito dal Servizio Sanitario Regionale. Ed emergono dettagli sull'inchiesta della Procura di Napoli sul furto di dati sensibili, anche di personaggi molto noti, che ha portato all'arresto di 10 persone e ne ha messe sotto indagine 85. Il dossieraggio, sempre più in mano alla criminalità organizzata, dice ai nostri microfoni Umberto Rapetto, generale della Guardia di Finanza in congedo.
7: Ci sono anche il cantautore Alex Britti, la showgirl Lori Del Santo, gli ex portieri dell'Inter Alex Cordaz e Julio Cesar, insieme a nomi importanti dell'imprenditoria italiana, tra le vittime del saccheggio di dati personali scoperto dalla Procura di Napoli, ma anche commercianti, impiegati, persone comuni, oltre 1,5 milioni di accessi abusivi dalle banche dati delle forze dell'ordine, di INPS, Poste Italiane e Agenzia delle Entrate. Poliziotti infedeli e funzionari rubavano informazioni personali per rivenderle ad agenzie di investigazione. Ogni accesso aveva un prezzo dai 6 ai 25 euro. I pagamenti in nero avvenivano, secondo la ricostruzione, attraverso false fatture o ricariche di carte prepagate, un vero e proprio supermercato clandestino di informazioni riservate. Umberto Rapetto, generale della Guardia di Finanza in congedo, esperto di anticrimine tecnologico.
8: Da sempre il crimine organizzato ha avuto interesse ad entrare in possesso di informazioni la cui conoscenza indebita può rendere fragile il soggetto, può tramutarsi in denaro.
7: Eleonora Fioretti, GR2.
4: Al Festival di Cannes oggi due degli autori più attesi del concorso, che ci portano nella Parigi post Bataclan e nella Germania spezzata del 1949 sulle tracce di Thomas Mann. Tra i colpi di fulmine della critica fuori concorso, il documentario The Match con Maradona e il suo gol di mano. L'inviata.
9: Bach per lo struggente finale di Fatherland, Palikowski 8 anni dopo Cold War che aveva sfiorato l'Oscar, ci porta nella Germania del 49, spezzata come la famiglia di Thomas Mann dopo 16 anni di esilio americano. 80 minuti di grande cinema per raccontare anche le radici della nostra Europa con due attori giganti, Hans Zischler e Sandra Hüller. L'altro film in concorso è Storie parallele del doppio premio Oscar Faraday, lontano dal suo Iran, questa volta nella Parigi del post Bataclan e con tutte le star francesi. Lo vedremo in serata. World Cup match between England and Argentina. E poi ci sono le scoperte fuori concorso. The Match, il film argentino sulla partita dell'86 che Maradona decise con una mano, la mano di Dio. Colpo di fulmine per molti critici. Alberto Crespi, La Repubblica.
10: È come un ologramma. Da una partita di calcio si vede la storia del mondo con del materiale di repertorio bellissimo e con i giocatori ancora vivi che raccontano queste storie in prima persona.
9: Cam, Miriam Mauti, GR2.
4: E in chiusura allo sport, il tennis agli internazionali d'Italia dopo la vittoria di Darderi. Da poco tocca di nuovo a Jannik Sinner. Alle 13 il numero uno del mondo sfiderà il russo Rublev per un posto in semifinale. E con questo è tutto, la linea torna a Stai Serena la prossima edizione del GR2 alle 13.30.
11: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
12: Quanti anni hai?
11: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
13: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
14: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Radio 2, stai

0: ci vuole una laurea 1239 Radio 2. Stai serena dal Salone Internazionale del Libro, oggi inaugurazione di questa nuova edizione, stand Regione Calabria. Max Cervelli senza Serena Bortone potrebbe raggiungermi in corso d'opera, ferma per un contrattempo, però io ho tanti ospiti. Dopo Federico Rampini e il suo Pane e Cannoni, edito da Mondadori, do il buongiorno a una straordinaria scrittrice con cui siamo stati in contatto anche per tutta una serie di festival, Hijab Ashego, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Figli della foresta, una graphic novel bellissima, i disegni sono di Chiara Abbastanotti, giusto?
1: Sì, Chiara Abbastanotti.
0: Ed è una storia che tu hai scoperto come, perché si parla di due ragazzi, è storia di colonialismo, razzismo e rimozione. Siamo alla fine dell'Ottocento, due bambini, due pigmei vengono portati in Italia come dei fenomeni da Circo Barnum, un po' come la Venere 88 che è passata la storia dell'umanità, no? Che veniva mostrata nelle sue fattezze in Francia della Belle Époque. Qui invece la storia riguarda due bambini, e prosegui tu il racconto, Java.
1: Allora, due bambini che si chiamano Tukuba e Makunka e sono stati deportati in Italia, donati a un esploratore che si chiamava Giovanni Miani. Infatti vengono conosciuti, vengono chiamati gli H di Miani, questa cosa mi dava molto fastidio. E io e Chiara Abbastanotti abbiamo voluto mettere al centro della loro storia. Praticamente loro arrivano, prima fanno un po' di tappe africane e poi un po' di tappe italiane, Napoli, Firenze, Roma, e per poi approdare in Veneto, e in ogni tappa vengono disumanizzati, analizzati, violati sì, in varie maniere, finché a un certo punto vengono adottati da un conte Miniscalchi Rizzo.
0: Illuminato o un curioso?
1: Un po' illuminato, un po' curioso, un po' però anche lui li tratta da fenomeno da baraccone, però lì formano una famiglia sui generis, perché in casa di questo nobile c'era già un uomo nero che era stato già deportato prima di loro, e formano una famiglia sui generis, una famiglia al maschile, dove loro sono, dove questo Bakit, lui si chiama Bakit, diventa il padre di questi bambini. È una storia nota in realtà agli addetti lavori, la prima ad averne parlato è stata Sandra Puccini, e che purtroppo ci ha lasciato, e io la conoscevo da 20 anni, però devo dire che le immagini dell'Ucraina, di Gaza, del Sudan, dove vediamo la violazione continua dei bambini, mi ha fatto ritornare alla mente questa storia, e quindi ho voluto raccontarla, però non solo in modo triste, perché abbiamo fatto un'alleanza io e Chiara, abbiamo usato i colori, abbiamo usato a volte anche l'ironia, abbiamo usato l'affettività, c'è tanto amore in questo libro e anche tanta nostalgia. E poi abbiamo inventato questa dea, che ce la siamo proprio inventata noi, che è la foresta. La foresta, loro sono figli di Endimà, che è appunto la foresta da cui sono stati staccati, e la parola pigmeo non ci piace tanto, quindi l'abbiamo problematizzata, perché è una parola un po' pesante, che si porta dietro proprio quella violazione che i bambini hanno subito.
0: Tra l'altro i loro nomi poi vengono cambiati in Italia, no? Prima con Tibò e Cairalla, giusto? E poi italianizzati.
1: Sì, loro diventano Luigi e Francesco dopo il battesimo, e questo voglio dire soprattutto ai veronesi, che grazie a un articolo di Salgari uscito sull'Arena, io e Chiara siamo riuscite anche a trovare la tomba di Tukuba. Sta al cimitero monumentale, infatti ne parlo nella postfazione, e una cosa molto interessante è che questo caso dei bambini di Tukuba e Makunka ricorda un altro rapimento, quello del caso Mortara, del bambino ebreo, insomma, strappato dalla sua famiglia e battezzato,
0: rapito. Il film di Bellocchio,
1: esatto, sono storie molto simili.
0: Sì. Hijab, rimani con me perché continuiamo a parlare di questo bellissimo, di bellissima graphic novel Figli della Foresta, edito da Becco Giallo con le illustrazioni di Chiara Abbastanotti. Intanto Kendrick Lamar con Sisa, All the Stars su Radio 2.

0: All the Stars, Kendrick Lamar e Sisa, Radio 2, stai serena dal Salone Internazionale del Libro a Torino con Hijaba Shego. Stiamo parlando del suo bellissimo romanzo, La storia dei figli della foresta, illustrata con Chiara Abbastanotti, edito da Becco Giallo. Due bambini strappati alla madre terra, all'Africa, da Giovanni Miani, che scompare, muore, manca nel 1873, un esploratore tedesco. Nelle proprietà di Miani include questi due ragazzi che sbarcano in Italia a Napoli, e di qui inizia un tour in cui questi due, che età avevano i due ragazzi, allora, quando sono arrivati in Italia?
1: 9 anni, probabilmente 11-12.
0: Fenomeni da baraccone, analizzati, studiati, come appunto all'epoca usava, con tutto ciò che era esotico, no? Alla Fiera Internazionale di Parigi, la mostra internazionale, come si chiama? Non è la mostra internazionale, comunque quando c'è l'esposizione universale venivano mostrati tutti i fenomeni provenienti dal continente nero, dall'Africa. E c'è un momento però in cui al Teatro San Carlo di Napoli i due bambini sembrano ritrovare quasi una bolla di serenità. Quando
1: sì, ci sono delle cose paradossali, infatti Chiara ha lavorato molto sul colore, no? Per rendere anche l'emotività dei ragazzi. E quando scienziato dilettante, Panceri, di cui io mi sono letta tutta la biografia, e li porta al San Carlo, li fa provare anche del cibo, cioè li fa fare degli esperimenti, perché a un certo punto c'è anche una discussione all'interno degli scienziati dell'epoca se tenerli a Napoli, portarli in Sicilia o portarli più a nord, no? E lì, attraverso la musica, loro ritrovano un po' se stessi, perché gli H sono molto legati alla musica, fanno lo yodel, sono un popolo molto musicale. Quindi io mi sono immaginata, questo è un po' la fabulazione dell'artista, insomma, che attraverso la musica un po' hanno ritrovato la loro foresta. E la cosa bella che ho scoperto, che ha scoperto anche Chiara, è che questo popolo, gli H, sono una società non patriarcale, dove uomini e donne si aiutano reciprocamente. E quindi abbiamo voluto far vedere in verde, Chiara disegna in verde i ragazzi all'inizio, perché sono in qualche modo immersi ancora nella loro foresta. Poi piano piano, venendo in Italia, quel verde sbiadisce.
0: Ok, una sorta di, non so se tu sei troppo giovane, Orzoway, che era il ragazzo bianco tinto con una vernice bianca, viene mandato nella foresta perché finché non toglierà tutta la vernice non si può considerare passato alla fase adulta. È una serie da anni 70, qualcuno forse la ricorda, scrivete al 3487 300 200, con splendida canzone. Emerge dalla vostra graphic novel una scienza, quella ottocentesca, alla ricerca, siamo nel periodo lombrosiano del positivismo, di classificazione estenuante di corpi e razze, no?
1: Lombroso è stato l'unico che non è riuscito a vedere i ragazzi, ci ha provato, però
0: quindi non era di Verona anche lui,
1: sì, però non era riuscito a vederli. E sì, c'era Mantegazza, io mi sono letta gli scritti di Mantegazza, che sono molto violenti. Per esempio, cioè, la cosa che mi ha colpito di più è quando li parlano dei genitali dei bambini, no? E lì vedi una violazione profonda, no? Non è solo la nudità, la misurazione, ma anche i palpeggiamenti, quindi delle azioni molto riprovevoli. E no, c'è proprio la disumanizzazione dell'altro. L'altro non è una persona, loro sono stati considerati in tutta la loro biografia degli oggetti. Prima nella prima fase della loro, diciamo, passaggio italiano, oggetti etnografici, quindi misurazioni. Nella seconda parte, quando appunto già vivono a Verona e a quella di Lasise, che poi oggi è una spa, il luogo dove
0: un centro benessere,
1: diventano un po' come, scusatemi il termine che è molto, molto pesante, moretti da camera, un po' come i bambini neri che si vedono nei quadri di Veronese all'Accademia di Venezia, o per esempio nel ritratto di Laura Adianti di Tiziano. Quindi loro diventano qualcosa da mostrare.
0: Degli orpelli. Senti, e che cosa succede a una società quando dimentica storie delle persone che ha oppresso?
1: Allora, qui c'è un personaggio che, a cui io e Chiara siamo molto affezionate, che è Amina. Amina rappresenta le seconde generazioni che popolano le scuole di oggi e che si interrogano su questa storia. Quindi all'inizio del libro c'è lei che va al museo e vede una stanza dedicata a Giovanni Miani e si chiede perché ci sono tutti questi oggetti e questi animali imbalsamati. Lei si comincia a sentirsi male e esce, scusate se faccio un po' di spoiler, esce e si ritrova con questa scritta Italia agli italiani, molto violenta, comincia a piangere, e in quel momento che arriva il fantasmino di Bakunka e le racconta la storia. Io penso che le storie nere, perché c'è stata una presenza nera massiccia in Italia dal Rinascimento, addirittura dall'Impero Romano, non è molto conosciuta. Ed è quello che volevamo fare, cioè pezzo per pezzo portarla. Infatti anche nel disegno, Chiara, oltre ai colori, Chiara disegna benissimo, ha fatto delle cose meravigliose, però ci sono anche dei riferimenti al Rinascimento, esattamente a Tiziano e Veronese.
0: Ok, con Hijaba poi dobbiamo sapere che cosa è successo a questi due ragazzi che sono sbarcati in Italia l'anno dopo che appunto Miani muore e vengono portati a Napoli, Firenze, Roma e appunto Verona. Intanto, prima però, alle 12:53, Marrakesh insieme a Madame.

0: Volevo capire con Marrakesh Madame, Marrakesh Radio 2, 12:55 dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Stai serena, solo con Max Cervelli, serena a casa per un contrattempo. Oltre alla nostra Ijaba Shego che ci ha parlato dei figli della foresta, graphic novel, do il buongiorno, il benvenuto, anzi la benvenuta a Domenica Bumbaca, bene, assessore alla cultura, come sempre quando c'è 50-50 Cervelli sbaglia, assessore alla cultura e istruzione al comune di Locri, al Salone per il progetto Leggere nella città di Zaleuco.
1: Sì.
0: E si parlava di ragazzi con Ijaba, anche qua sono coinvolti i giovani.
1: Assolutamente
0: Domenica.
1: Sì. Mm.
0: E si tratta del progetto Leggere nella città?
1: Allora, sì.
0: Come si sviluppa il
1: tutto? Ti spiego tutto. Città di Locri, la città di Zaleuco, primo legislatore a scrivere il codice, a scrivere le leggi, e allora ci è venuto in mente, sia come amministratori, ma soprattutto grazie alle scuole, lo voglio rimarcare questo concetto, grazie alle scuole di raccontare la storia di Zaleuco, la storia della nostra città, la città della Magna Grecia, proprio con i ragazzi. E lo abbiamo fatto proprio con un percorso che ci impegnerà tutto l'anno, e grazie anche al Centro per il Libro e la Lettura abbiamo manifestato l'interesse di voler raccontare la nostra storia, la storia del mare, la storia del parco archeologico, la storia di tutte le bellezze, la storia della nostra poetessa Nosside, grazie semplicemente ai libri.
0: Bellissimo.
1: Quindi raccontiamo le storie.
0: Hai
1: della
0: detto
1: nostra città.
0: Zaleuco, primo legislatore, quali norme, quali diritti già all'epoca, stiamo parlando di più di 2000 anni fa, sono ancora vigenti, e lui è stato una sorta di annunciatore?
1: Sì, sicuramente il diritto a rispettare l'altro, a rispettare la donna, e Locri nasce come città delle donne, quindi questo è un concetto molto, molto importante, per cui abbiamo anche lavorato proprio su quelli che sono i diritti anche alla compartecipazione, soprattutto né schiavi e né servi. Questo è importante continuarle, soprattutto in questo momento, a ribadirlo.
0: Leggere nella città di Zaleuco è come avere un bonus, no? Che permette ai ragazzi di appassionarsi ancora di più.
1: Esatto.
0: Con un esempio così alto, un
1: esatto.
0: Riferimento così alto.
1: Abbiamo
0: Domenica.
1: Pensato, guarda, di introdurre proprio questo concetto, di portare la storia con delle azioni semplicissime, lavorando con le associazioni culturali, lavorando con le scuole, attraverso un festival, che è il festival Le Fiabe Non Hanno Età.
0: Bellissimo.
1: E a tutte le età si può leggere, si può sognare. E allora abbiamo proprio fatto un percorso che dura praticamente un anno, con iniziative rivolte proprio ai ragazzi. Abbiamo concluso da poco il festival, che ha richiamato azioni tramite iniziative con i burattini. Abbiamo costruito Zaleuco costruendo, grazie a un mastro burattinaio, il burattino Zalex, con semplicemente materiale da riciclo, e lo abbiamo fatto con fogli di giornale, lo abbiamo fatto con i ragazzi, e poi abbiamo creato dei fumetti. Già avevamo avuto la storia del nostro Zalex, l'eroe delle regole, grazie anche ad un'associazione Energie Condivise. Abbiamo scritto adesso i fumetti integrando nella storia di Zaleuco gli amici, e quindi tutti i personaggi illustri della nostra storia rivivendoli nei fumetti. E i ragazzi si sono appassionati.
0: Concludiamo con Ijaba e i figli della foresta. Che cosa accade ai due ragazzi che sbarcano dall'Africa in Italia, a Napoli, e poi risalgono allo stivale?
2: Allora, che cosa accade? Di uno lo sappiamo, abbiamo trovato la tomba, purtroppo muore molto prematuramente. L'altro sogniamo che sia tornato in Africa. Secondo Salgari, lui probabilmente è andato in Eritrea, quindi non lo sappiamo in realtà. Però la cosa che io, Chiara e anche tutta la Becco Giallo, io mi rilego un po' a quello che ha detto l'assessore in questo momento, è noi speriamo che questo libro vada nelle scuole.
0: Certo.
2: Proprio il nostro pensiero pensiero è stato: vogliamo far conoscere la storia di Tucuba e Macunca proprio nelle scuole.
0: E magari c'è anche un gemellaggio che nasce qua a Radio 2, con Giaba e Domenica, è una puntata all'Ocri. Grazie ad entrambe per essere state con me. C'è un po' di pubblicità, I figli della foresta, Giaba Scego è stata con me e Domenica Bacca. Ok, assessore della cultura e istruzione al Comune di Locri. Grazie ad entrambe, buon salone.
1: Grazie.
0: Tra
1: a voi.
0: Poco.
3: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
4: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu. 2-2.
5: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata.
5: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
6: 2-2.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
8: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
8: Ma vivo in Italia.
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: 2-2. Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
10: Via via.
8: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
6: 2-2.
11: Ciao, sono Neri Marcore e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5x1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
12: Radio 2, stai serena.

0: Marshall, lui è Sombra, Radio 2, sono le 13:06 e do il ben ritrovato, perché non il buongiorno e basta, perché l'anno scorso ci siamo incrociati in Calabria, guarda caso, al Magna Grecia Film Festival, e te li ritrovo all'epoca per La vita da grandi, un bellissimo film, opera prima di Greta Scarano, protagonista Yuri Tucci, che è qui con me insieme a Lorenzo Clemente. Non solo mi recita Yuri, ma mi scrive un libro a quattro mani con Lorenzo Clemente, Caregiver Motherfucker. Wow, neanche esatto. Il spotting è così violento nel titolo.
1: Vuoi
0: buongiorno
1: tradurlo?
0: Ragazzi.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti. Praticamente è un epiteto. Questo titolo che sì. Gli ho dato in un momento in cui mi stava stuzzicando e allora...
0: Quindi tu sei il caregiver motherfucker, Lorenzo?
1: Sono proprio io, sì. Ma mi sento più motherfucker che bello. Caregiver, se posso dirlo.
0: Certo, ok. Quindi immagino un rapporto all'insegna della serenità il vostro.
1: Orgogliosamente motherfucker,
2: orgogliosamente. Okay. Si può dire.
0: Allora, andiamo con ordine. Quando vi incontrate... Lorenzo, tu incontri Yuri o Yuri incontra Lorenzo o è un 50-50? Come vogliamo definire l'incontro, il primo?
1: Allora, Lorenzo. L'incontro è stato un 50-50, però diciamo chi ha preso l'iniziativa poi sono stato io. È stata più una folgorazione verso questo personaggio nelle grigie serate di provincia, no?
0: A Prato.
1: Che te andavi nei locali più brutti della città, insomma, dove tutti facevano comunella, ognuno per sé, e però vedevo questa perla che spiccava, questa perla strana, però aveva una luce un po' diversa.
0: Yuri, tu cosa facevi per spiccare ed essere perla? Perché Lorenzo ti ha definito tale?
2: Perché ho delle abilità e delle qualità uniche nel loro genere, per esempio che sono istrionico più delle volte.
0: Ovvero Lorenzo?
1: Ma mi ricordo che lui si portava dietro l'accendino, appena una ragazza portava la sigaretta alla bocca, lui subito lo porgeva. Ho detto finiscila che sembri un maniaco. Insomma, piano piano con questo rapporto.
0: Ma questo funzionava nel essere pronti ad accendere una sigaretta, Yuri? Oppure era semplicemente è arrivato lui, l'allume?
2: No, non penso di essere stato fastidioso quanto un maniaco, credo.
1: Okay. Vabbè, agli inizi ancora. Comunque.
0: Di lì nasce. Questo, tu ti avvicini incuriosito da Yuri e che cosa sedimenta il vostro rapporto fino a farlo diventare una relazione quotidiana in cui siete diventati soci anche in affari?
1: Sì, diciamo lui spesso aveva bisogno di un passaggio la sera, lo riportava il padre.
0: Okay.
1: E a volte mi ritrovavo io a offrirmi, a offrirgli un passaggio, insomma. Per me era divertente, non era un peso, anzi, essendo lui l'unico personaggio interessante nella provincia, per me era un approfondimento anche di questo personaggio. Una sera mi ricordo anche rimasi senza benzina, riportandola a casa perché mi ero scordato di farla, e andai con lui con la tanica di benzina, mi ricordo.
0: Stazione di servizio.
1: Lui si fece questo segno della croce. Era una preghiera atea secondo lui, insomma, comunque stavo approfondendo questo rapporto e allora decisi di proporgli di creare uno spettacolo su di lui con l'aiuto di Francesco Gori, che saluto, dovrebbe essere a Prato, e glielo proposi una di queste sere nelle grigie serate di provincia e lui accettò di botto.
0: Perché questo, come tenete a specificare, non è un libro sull'autismo, né una storia di riscatto, di...
1: No? Assolutamente no.
2: Esatto.
1: Questo libro, diciamo, l'ho scritto l'anno scorso, ci ho messo un po' di mesi, perché volevo fare luce un po' su dietro le quinte di tutta questa faccenda, nel senso, l'avatar Yuri Tucci, cos'è? Cosa c'è dietro? C'è un lavoro enorme. Non è stato solo un self-made man, ma è un lavoro gigantesco che parte dalla sua famiglia e poi a quello che noi abbiamo fatto anche per promuoverlo e mettere in luce tutte le sue qualità.
0: La sua famiglia ha collaborato, sono contenti dello Yuri attore, del Yuri che adesso è one man show spesso e autore anche di libri?
2: Sì, a loro modo sono contenti, diciamo, dai. Sì.
1: In maniera altalenante, perché ci sono preoccupazioni dovuti a vari fattori, insomma loro hanno una certa età, ansie, insomma, e poi sono di un'altra epoca, quindi spiegargli come la contemporaneità e come Yuri si inserisce nei contesti spesso non è semplice.
0: Allora, Caregiver Motherfucker, storia sovversiva di un attore fuori norma e del suo complice di cure e sventure. Sto parlando di Lorenzo Clemente e Yuri Tucci. C'è un po' di pubblicità, tra poco torniamo a parlarne. Libro edito dalla Nave di Teseo.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Eurospin. Tobias, a 2 euro.
6: La spesa intelligente!
7: 2-2. Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. 2-2.
8: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
9: Uno sono io!
10: Uno sono anch'io!
8: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
7: 2-2.
11: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
12: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
11: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
13: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
7: 2-2.
14: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
15: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: 2-2.
16: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
17: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: Radio 2, stai serena.
1: Lorenzo Clemente, Yuri Tucci, caregiver motherfucker, edito della nave di Teseo. Libro scritto a quattro mani. Lorenzo, tu racconti che non sapevi cosa fosse l'autismo prima di incontrare Yuri e scrivi che per te era un insulto di seconda mano. Poi invece cosa hai scoperto?
2: Ho approfondito l'argomento via via che giravamo con lo spettacolo che abbiamo scritto a sei mani con Francesco Gori, Autismi, che è un gioco di parole appunto. Ho scoperto che questo autismo in realtà è molto vario, è un contenitore non definito, che è una non definizione se vuoi, perché comunque muta in continuazione, non è circoscritto, facendo parte poi della psicologia che non è una scienza morbida, quindi non è che ci sono valori o numeri, quindi ho cercato di andare oltre questo tipo di etichetta, che appunto per me all'inizio era solo un'offesa che i bulli davano, certo, alle scuole medie.
1: Mm-hmm. Tu scrivi che Yuri è un cowboy senza vergogna, perché? E poi lo dici anche tu,
2: okay,
1: Yuri,
2: vabbè.
1: Perché sei un cowboy senza vergogna, lo scrivete nel libro, c'è lo sguardo perché, da John Wayne. Già.
2: Esatto, perché lui si pone sempre in maniera spregiudicata e grintosa in qualsiasi contesto, come se ciò che sta attorno non lo toccasse, ma è più concentrato sull'interno, su ciò che lui è, più che sull'esterno. Quindi è un cowboy in qualsiasi contesto, secondo me.
1: Com'è che ti è venuto, o vi è venuta in mente, l'idea di trasformare la vita di Yuri in uno spettacolo? E poi i disegni sono tuoi del libro?
3: Sì, i disegni li ho fatti io, assolutamente.
1: L'idea di farne uno spettacolo?
2: Semplicemente perché mi sembrava un personaggio estremamente interessante, sia visivamente per l'attenzione che riusciva a canalizzare, ma anche per la sua vita, quindi c'era sia l'aspetto tra virgolette pedagogico della cosa, ma anche da talent scout, cioè di mettere in luce una persona forte.
1: Yuri, tu l'anno scorso eri alla Magna Grecia Film Festival, film La vita da grandi di Greta Scarano, pluripremiato. Tu hai vinto un nastro d'argento, sbaglio?
3: Sì, esatto, un nastro d'argento.
1: Sulla mensola del buono.
3: Lo tengo sempre sulla mensola della libreria in Bella Vista.
2: Accanto alla Lego.
3: No, la Lego l'ho tolta tutta da lì.
1: Cioè, ci mancherebbe che metti una mensola ad hoc. Come sei stato scelto per quel film e che esperienza è stata il set? Visto che era all'esordio anche tu, oltre che Greta Scarano da regista. Com'è andata?
3: Sono stato scelto in una serie di circostanze molto fortunate, perché Greta Scarano cercava un attore autistico di 40 anni, aveva fatto provini con svariati attori ma non avevano l'età giusta, e allora in un momento di disperazione ha cercato su YouTube spettacoli ragazzi autistici. Casualmente le è capitato come risultato il trailer dello spettacolo e ha detto ce l'abbiamo. Poi è venuta a Prato a fare delle prove. Poi siamo andati a portare lo spettacolo al Teatro degli Eroi a Roma e lei gli ha detto: è ufficiale, benvenuto, sei dei nostri.
1: Fantastico. Ma tu, è vero che hai iniziato a recitare già alle elementari?
3: Sì, Yuri? è vero. Lui dice che non è stata quella la mia scuola, però...
1: Lorenzo dissente? No, è stato...
2: No, è servito, però anche i corsi che ha fatto al centro diurno sicuramente l'hanno un po' istruito sulla materia, però... Le dirette Facebook,
1: social, sono state quelle formative?
2: Assolutamente.
1: Quindi
2: erano...
1: consigli per chi volesse fare eventualmente un percorso simile a quello di Yuri?
2: E lui faceva delle imitazioni, cioè metteva l'audio dei video che gli piacevano degli attori preferiti e poi li imitava nel labiale e nelle tempistiche. Questo secondo me l'ha formato molto.
1: Nel libro raccontate anche di un viaggio particolare, il Mortur, ovvero Yuri e Lorenzo.
3: È un'idea venuta da mio padre con la scusa di conoscere persone importanti, da Trilussa, Andreotti, poi Augusto D'Aolio.
2: Cioè, conoscere, erano morte. Quindi...
3: Vabbè, conoscere dal punto di vista.
2: E tutti i cimiteri.
3: Sì, praticamente.
1: Qual è quello più bello?
2: Beh, che abbiamo visitato il Verano sicuramente, se uno vuole una cosa.
1: Di Genova è bellissimo, siete mai stati?
2: No, bisognava andare.
1: Bisognava
2: andare, anche Novellara però è carino, molto più modesto. ci siamo tornati più volte lì.
1: La tomba proprio... che vi è rimasta impressa, la si sembra di fare un po' di...
2: Andreotti, sicuramente. Perché? Andreotti.
1: Ah sì?
2: Perché c'è solo questo cognome, non c'è nemmeno il suo nome, è proprio il cognome che ha cancellato tutto, cioè pure l'identità personale scolpito nella storia.
1: Vi vedremo da qualche parte prossimamente, oltre che al Salone Internazionale del Libro, perché Caregiver e Motherfucker è in promozione, spettacoli, teatro...
2: Siamo il 22 maggio a Lecco, a Bellano con Autismi. Il 30 maggio siamo alla festa del libro di Imperia.
1: Vabbè, quindi insomma avete...
2: E poi ce ne sono altri.
1: Impegni insomma. In agenda.
2: Il libro tour, non il more tour stavolta.
1: Beh, non lo rimancherebbe, casomai.
3: Mai equivocare le cose.
1: Lorenzo Clemente, Yuri Tucci, Caregiver Motherfucker, grazie ragazzi per essere stati qui con me.
3: Grazie
1: a Radio 2.
3: Grazie a voi.
1: Stai serena.

C'è anche Gabbani nella lista delle canzoni dell'estate 2026. Summer Funk appena ascoltata su Radio 2. Stai serena dal Salone Internazionale del Libro a Torino. Cervelli senza Serena Bortone, che ritroveremo domani tranquilli. Oggi in contrattempo l'ha fatta marcar visita, come si dice, ma niente di grave, state tranquilli. Intanto do per chiudere la puntata il buongiorno e ben ritrovato, perché è un amico di Radio 2 ogni estate, il Magna Grecia Film Festival ci ospita nelle ultime due estati, prima a Catanzaro Lido, poi a Soverato, Anton Giulio Grande, presidente della Calabria Film Commission, Calabria Film Commission, per meglio dire. Buongiorno Anton Giulio, il microfono molto vicino alla bocca perché altrimenti non ti si ascolta, non ti si sente. E, progetti, allora, intanto annata straordinaria per la Calabria dal punto di vista dei set cinematografici.

0: piattaforma internazionale, quindi la Calabria, attraverso i racconti, la narrativa di Emilio Salgari e l'interpretazione straordinaria di attori come Alessandro Preziosi e Jamayan, ha fatto il giro di tutto il mondo con questi paesaggi spettacolari mozzafiato.
1: Che cosa ci aspetta della Calabria ancora sul grande schermo, sulle piattaforme?
0: Ma tantissime cose, sono ancora dei progetti da scorporare, sono tantissimi set che stanno appunto concludendo i film, e sono in atto due bande importanti, quello dei festival, dove insomma in giro per tutta la Calabria si alternano dei festival dove accorrano delle celebrity, attori, produttori eccetera, e quello degli audiovisivi, che speriamo che porti gli stessi risultati di questi anni precedenti. Quello è stato un anno, sia il 2025 che metà del 2026, molto importanti, quasi da record, senza precedenti, dove insomma la Calabria ha preso un posto rilevante internazionale di una reputation che insomma mancava da tantissimo tempo.
1: Qual è la specificità della regione Calabria rispetto alle location che offre dal punto di vista del territorio? Perché neve, mare?
0: Sì, diciamo non ha bisogno di grandi strutture, di grandi infrastrutture, non ha bisogno di grandi scenografie. Poi è una regione, diciamo, non inflazionata, nel senso che non ci sono delle location talmente iconiche, e quindi è una regione veramente da scoprire, una regione che veramente non ti aspetti come recita il claim della regione Calabria, dove puoi trovare dove qualunque cosa ti venga in mente, tu in Calabria la puoi trovare, soprattutto tantissima cultura. Mm-hmm. Quindi insomma puntiamo su questo, della bellezza paesaggistica, dei luoghi della memoria, del recupero di questo passato storico culturale importante, quindi abbiamo dato un'immagine totalmente diversa e innovativa della Calabria.
1: Del Magna Grecia Film Festival, di cui tu segui ogni anno la struttura, l'agenda e i tanti ospiti, quello che ti ha colpito di più delle star che sono intervenute, da Kevin Costner a
0: Susan Sarandon, sì. Tim Robbins eccetera, Richard Gere e tante altre, non solo celebrity internazionali, ma anche tantissimi attori che solitamente non vanno proprio dappertutto. Mm-hmm. Il Magna Grecia ha conquistato in oltre 20 anni, tra virgolette, di onorata grande esperienza, una reputation internazionale, una reputation nazionale e internazionale, quindi diciamo ci sono stati tantissimi incontri con registi, con intellettuali, perché non è solo cinema, è anche book, è anche incontri con produttori eccetera, quindi sono stati 4 anni intensi. Mm-hmm. Una settimana all'anno dove diciamo veramente si parla di cinema a 360 gradi.
1: Grazie ad Anton Giulio Grande, presidente Calabria Film Commission.
0: Grazie.
1: Noi torniamo domani. Puntata di oggi è stata realizzata in collaborazione con Regione Calabria e Fondazione Calabria Film Commission. Dal Salone del Libro è tutto. Adesso GR2 e poi La Pennicanza. Grazie e buon pomeriggio a tutti.

0: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
1: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: 2-2.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
6: La spesa intelligente!
7: 2-2. È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: 2-2.
8: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
9: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
10: E le focaccine ai piselli della Romagna?
11: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
2: Fiorentini. 2-2.
12: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETE Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
13: Ultima chiamata.
12: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
2: 2-2.

0: c'è un camper in viaggio per l'Italia.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
1: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
2: Sono le 13:30.
3: Rai GR2.
4: In studio Livio Fritella, buongiorno. Trump in Cina, vogliamo entrambi che Hormuz resti aperto e che l'Iran non abbia il nucleare, dice il presidente americano. Pechino invece su Taiwan annuncia una gestione errata può generare un conflitto. La visita di Papa Leone alla Sapienza, sbagliato chiamare difesa un riarmo che impoverisce. Nel giornale ampio spazio anche la cronaca con le ultime novità su Garlasco e l'omicidio del bracciante a Taranto con un sesto fermo per quella che è stata una vera caccia all'uomo. Vi parleremo delle eccellenze del mare con le nuove bandiere blu in cui c'è quest'anno anche Rimini e della principessa Kate che a Reggio Emilia ha incontrato i bambini. Infine la seconda serata dell'Eurovision Song Contest che potrete ascoltare in diretta su Radio 2 e la nostra pagina sportiva, gli aggiornamenti in tempo reale sul quarto di finale Sinner-Rublev agli internazionali di tennis. In apertura dunque la visita di Trump a Pechino, secondo la Casa Bianca nel bilaterale con Xi Jinping si sarebbe parlato di Iran ma non di Taiwan come invece riferito da fonti cinesi. Sentiamo il corrispondente.
5: La Cina è bellissima, così Trump che gli chiede come è andato il faccia a faccia con Xi dopo la visita al Tempio del Cielo, dove gli imperatori delle dinastie Ming e Qing andavano in processione per chiedere un buon raccolto. La liturgia delle grandi occasioni, tappeti rossi, onori militari, bambini festanti, il saluto alla delegazione americana, dove ci sono anche i mega manager che Trump si è portato alla corte di Xi, come Elon Musk, Tim Cook di Apple e Jensen Huang di Nvidia, il signore dei chip e figlio di immigrati di Taiwan. L'isola della discordia, la linea rossa di cui si è parlato anche nel faccia a faccia. Grande leader, dice Trump, dobbiamo essere partner, non avversari, risponde Xi, più sobrio, non c'è vincitore nelle guerre commerciali. Ma poi filtrano le dichiarazioni a porte chiuse. La gestione errata di Taiwan può portare al conflitto, dice Xi. Non basta più che Washington non sostenga l'indipendenza, si deve opporre, vorrebbe Pechino. Gli Stati Uniti ci hanno ribadito pieno sostegno, fanno sapere subito da Taipei. Si è parlato anche di crisi ucraina e ovviamente di Iran. Stabilità strategica costruttiva, la sintesi del faccia a faccia sui media di Stato cinesi. Pechino, Marco Clementi, GR2.
4: E a proposito della crisi nel Golfo Persico, l'Iran ha permesso a diverse navi cinesi di attraversare lo stretto di Hormuz dopo un accordo con Pechino sui protocolli di gestione iraniani del passaggio. Lo hanno riferito media statali della Repubblica Islamica. Ancora un richiamo alla pace da parte del Papa che stamane ha visitato l'Università Sapienza di Roma. Non si chiami difesa il riarmo, ha detto Leone XIV, che ha esortato i giovani a essere artigiani di pace.
6: Collaboriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo.
7: È il mandato che Papa Leone affida agli studenti dell'Università Sapienza. Il mondo è storpiato da guerre e parole di guerra. Si tratta, sottolinea il Papa, di un inquinamento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale. Nell'ultimo anno la crescita della spesa militare, in particolare in Europa, è stata enorme.
6: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
7: Perché impoverisce, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite. Prevost denuncia la disumana evoluzione delle nuove tecnologie nelle guerre. Una spirale di annientamento, lo si vede in Ucraina, a Gaza e nei territori palestinesi, in Libano. Studio, ricerca e investimenti siano un radicale sì alla vita. Agli studenti dice siate artigiani di pace, disarmate e disarmante. Ai docenti, Papa Leone ricorda, insegnare una forma di carità, quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada, una coscienza disperata. Insegnare è dire la verità. Con Gennaro Strazzullo, Francesca Paltracca, GR2.
4: Giorgia Meloni, dopo il Premier Time di ieri, si prepara agli impegni internazionali del fine settimana in Grecia e Cipro e questa mattina, presiedendo il COMINT, cioè il Comitato Interministeriale per le Politiche Relative allo Spazio e alla Ricerca Aerospaziale, ha definito priorità nazionale l'attenzione a questo ambito strategico.
8: Ci dovrebbe essere anche il decreto missioni tra poco nel Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, convocato da Giorgia Meloni, che questa mattina ha presieduto il Comitato Interministeriale per la Ricerca Aerospaziale, durante il quale è stato approvato il documento strategico di politica nazionale. Un tassello in più di una priorità italiana, il commento della Premier.
9: L'attenzione al dominio spaziale è una priorità nazionale, che l'Italia ha le carte in regola per continuare a ricoprire un ruolo di primo piano in questo segmento strategico.
8: Sicurezza energetica anche al centro del question time di ieri nell'Aula del Senato, dove la Presidente del Consiglio ha delineato un quadro economico complesso in un contesto di tensioni geopolitiche che incidono su crescita, costi energetici, competitività delle imprese e potere d'acquisto delle famiglie. Poi ha aperto al confronto con le opposizioni e ha annunciato entro l'estate il via libera a delega e decreti attuativi del nucleare. Il nostro impegno, ha spiegato Giorgia Meloni, continua su tre priorità: rafforzare i salari che crescono più dell'inflazione, incentivare aziende che assumono e sostenere famiglie e natalità. Carla Macrellino, GR2.
4: Siamo alla cronaca con il caso Garlasco. Gli audio delle intercettazioni raccolte nel corso delle indagini di Pavia, gli appunti di vecchie inchieste, le testimonianze dei compagni di scuola, tutto ruota intorno alla figura di Andrea Sempio, unico indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. E resta l'intreccio con gli atti relativi alla presunta corruzione dell'ex procuratore pavese Mario Venditti.
10: Inchieste ed atti che si intrecciano, vecchi fascicoli che vengono riaperti per darne lettura diversa, audio che sembrano riscrivere il delitto nelle modalità e nelle responsabilità. 21 elementi che non sono una fantasiosa ricostruzione, scrivono i carabinieri di Milano nella loro informativa. Nessuna prova porta ad Andrea Sempio, ribattono i legali del commesso 38enne. Tra gli audio per i PM pavesi ce n'è uno che comproverebbe che Andrea Sempio sapesse dei video intimi tra Chiara Poggi e l'allora fidanzato e che addirittura ne avesse una copia su un supporto sottratto alla vittima. Audio disturbati, spesso frasi incomplete. Per i legali di Sempio nessuna pistola fumante e si preparano alle prossime mosse. Intanto altre due inchieste si intrecciano, una relativa ad un appunto scritto a penna trovato ad ottobre dalla procura di Pavia all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le indagini del 2016 e 2017 a carico del commesso. La procura di Milano invece ha aperto un fascicolo contro blogger, youtuber e giornalisti per stalking ai danni della famiglia di Chiara Poggi e delle cugine Paola e Stefania K. Arianna Di Giorgio, GR2.
4: Mentre Taranto si prepara al sit-in antirassismo organizzato da diverse associazioni per le 17:30, sviluppi nell'inchiesta sull'omicidio del bracciante originario del Mali, assassinato in pieno centro città da una baby gang. C'è un nuovo arresto.
11: Lo hanno fermato gli uomini della squadra mobile. Si tratta di un 22enne, sesto componente del gruppo. Secondo quanto ricostruito da chi indaga, il quadro dei presunti responsabili è a questo punto completato. Nei giorni scorsi erano stati fermati 4 minorenni e un altro ragazzo di 20 anni, per il quale in giornata si tiene l'interrogatorio di convalida del fermo. Domani tocca ai minori. Una banda che all'alba di sabato scorso ha aggredito, malmenato e ucciso a colpi di coltello sferrati da un 15enne reo confesso, Sako Bakari, bracciante del Mali di 35 anni, che si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, mentre quando con la sua bici arrivava in piazza nella città vecchia di Taranto per poi prendere il treno e andare a lavorare. L'uomo, infatti, spiegano gli inquirenti, è stato scelto a caso dal gruppo che poco prima aveva tentato di aggredire un altro migrante e nel cui mirino è invece finito Sako, ucciso nei pressi di un bar in cui aveva tentato di rifugiarsi ma dal quale il titolare lo ha fatto allontanare. Bruno Socorro, Lobice, GR2.
4: Aumentano le bandiere blu per mari e laghi italiani, le hanno ottenute 257 comuni, 11 in più dell'anno scorso, il record spetta la Liguria. Fra le novità ci sono Rimini, Lipari e Monte Argentario. Secondo e ultimo giorno a Reggio Emilia per la principessa Kate, che stamattina ha visitato alcune scuole della zona per conoscere da vicino il metodo educativo noto come Reggio Approach, il nostro inviato.
12: Noi siamo abituati ad avere delegazioni tutto l'anno, però una principessa non è mai venuta.
13: La signora Katia, maestra nella scuola per l'infanzia Allende di Reggio Emilia, un asilo di eccellenza con tanto di bosco, laboratori e perfino animali da cortile, non può nascondere la soddisfazione per una mattinata così speciale. Kate dice:
12: umile e semplice, quando incontra i bimbi abbiamo visto che proprio ha il piacere di relazionarsi con loro.
13: Dopo il bagno di folla di ieri, oggi la principessa del Galles è in visita visita nelle scuole, prima di ripartire alla volta di Londra. Stefano Sturloni è storico atelierista, ovvero colui che si occupa delle attività creative, una figura centrale nel Reggio Emilia Approach.
14: È stata molto interessante, toccante, perché lei ha dimostrato davvero un grande entusiasmo per questo luogo, per la sua naturalità, per il rapporto che i bambini hanno con il fuori.
13: Da Reggio Emilia, Federico Mello, GR2.
4: Stasera all'Eurovision Song Contest di Vienna, la seconda semifinale che determinerà quali saranno gli ultimi 10 artisti ammessi alla finale di sabato. Apre la serata la bulgara Dara, chiude il norvegese Jonas Love.
15: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
4: Sal Da Vinci con Per Sempre Sì, lo state ascoltando, è in finale di diritto come concorrente dell'Italia, mentre a essersi qualificati nella prima semifinale sono i rappresentanti di Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia e poi Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia. La semifinale di stasera sarà trasmessa dalle 21 qui su Radio 2.
15: Sarà per sempre sì.
4: Ed eccoci alla pagina sportiva. Guido Ardone mi ha raggiunto in studio. Ciao Guido.
16: Buongiorno Livio, un saluto a chi ci ascolta.
4: Subito il tennis, perché in campo c'è Jannik Sinner.
16: Dopo l'esplorato notturno di Luciano Darderi, lo ricordiamo ancora, la vittoria sul talentino Hodar, l'accesso alla semifinale contro Casper Ruud e il turno del numero uno del mondo in campo sul centrale. Nel suo quarto di finale contro il russo Rublev, la situazione in diretta con uno dei nostri inviati, Diego Carmignani.
17: È appena iniziato il sesto game del primo set qui al centrale strapieno punteggiato d'arancione, tanti sostenitori di Jannik Sinner. Sinner avanti 3-2 dopo quasi mezz'ora di gioco, è iniziato subito con un break il primo game, poi è tenuto a zero il servizio nel secondo. Gara più contenuta, equilibrata di quanto dica il punteggio, con Sinner che ora al servizio potrebbe portarsi sul 4-2. Parliamo di un avversario in forma come Rublev, potrebbe ottenere un record storico, il suo 32esimo successo consecutivo in un 1000, Jannik Sinner scavalcando Djokovic, raggiungendo la semifinale e magari ambendo a quello che è il titolo che gli manca nella categoria 1000, ovvero il torneo casalingo. Rublev, che tra l'altro è uno degli unici due top 20 che negli ultimi due anni è riuscito, oltre al Alcaraz, a battere Sinner, Montreal 2024, 7-3 precedenti a favore del russo, che ironicamente anche commentato sta vincendo tantissimo, prima o poi perderà e starà avvicinandosi questo momento. In questo momento è 30-0 però Sinner nel sesto game, avanti 3-2 nel primo set con Andrei Rublev in palio, ricordiamo, semifinale di Roma. A te.
16: Grazie Carmignani. Al Foro Italico per la finale maschile in programma domenica pomeriggio, confermata la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Più che mai cruciale allora il tema della gestione dell'ordine pubblico nella stessa zona dello Stadio Olimpico, il che ci porta alla pasticciata questione del calendario della 37esima e penultima giornata di Serie A, il derby Roma-Lazio, ma non solo. Quando si giocheranno queste 5 partite che coinvolgono le squadre in lotta per un posto Champions? Ancora non lo sappiamo ufficialmente, resta in piedi per ora l'ipotesi lunedì sera, proprio sulla base delle decisioni del prefetto di Roma. Stiamo dialogando con le istituzioni, ha detto il presidente della Lega Calcio Simonelli, e noi attendiamo nel pomeriggio possibili novità.
4: Intanto questo sarà un pomeriggio per velocisti al Giro d'Italia.
16: Praticamente tutta pianeggiante o quasi, la sesta tappa, 142 km da Pestum a Napoli, in diretta uno dei nostri inviati, Manuel Codignoni.
18: Il via da Pestum fra pochi minuti, con i corridori che si stanno già preparando all'allineamento. Al momento c'è il sole sul traguardo di Napoli in piazza del Plebiscito, scenario meraviglioso, ma fino a poco fa pioveva. Attenzione, non sottovalutare le condizioni meteorologiche, soprattutto per quello che riguarda un arrivo insidioso. Negli altri anni si arrivava sul lungomare Caracciolo, questa volta invece si arriva, come detto, in centro. L'arrivo è in Ciottolato e in Pavè, se piove può diventare una saponetta. Per quello che riguarda i favoriti di giornata, quella maglia rosa che da ieri non è più sulle spalle di Giulio Ciccone ma del portoghese Eulalio, di sicuro i velocisti Magné, Milan e Groenewegen, o Groenewegen se preferite la pronuncia olandese. Soprattutto il nostro Milan deve cercare di timbrare il cartellino, considerato che non l'ha ancora fatto in questo Giro d'Italia. Vedremo se oggi sarà la giornata giusta. A voi.
4: Grazie a Manuel Codignone e grazie anche a Guido Ardone. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Luciano Cozzolino, in regia Alessandro Pazienza e Claudio Campobasso. Potete ascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso alla Pennicanza, il prossimo GR2 alle 15.30. Da Livio Frittella, buon ascolto a tutti.
19: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
20: Siamo in radio, non si vede nulla.
19: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
21: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
22: La notizia passa di bocca in bocca.
23: Come, come?
22: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
23: Perché?
22: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
23: Oh, finalmente!
22: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
23: Oh!
22: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
23: Va bene.
22: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
24: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. 2-2.
25: Hey, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Hey Estra, accendi luce e gas.
26: 2-2. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
27: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
26: 2-2.
28: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
29: Radio 2.
30: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: con la mia sciarpa, che mi ha levato la sciarpa qui che avevo, la mia sciarpa.
1: Che c'è?
0: Avevo la sciarpa, la mia sciarpa.
1: Scusate, sta cercando la sciarpa,
0: la sciarpa.
1: La sciarpa per fare che?
0: Avevo la sciarpa, ecco la sciarpa!

0: degli interisti, tra cui no, l'hai messo al contrario.
1: Scusate, vabbè, solo questo come festa, dai, solo questo. Solo
0: ora,
1: questo,
0: benvenuti solo alla penitenza, devi dire.
1: Ah sì, benvenuti alla penitenza, mi ero dimenticato. Ogni tanto, come si dice, l'ansia. C'era anche la cannolanza.
0: La cannolanza che ci ha portato gentilmente.
1: Mia sorella, un pezzo di famiglia, chi non conosce sa. La sorella che porta al fratello i cannoli.
0: Che bello.
1: Come se non sapesse che io vivo a dieta. Vivo.
0: Vabbè, un cannolino.
1: Però un cannolino poi ce lo mangerò. Dopo la puntata, dopo la puntata, dopo la puntata. Voi sapete che quando vendete i cannoli, quando vedete un negozio che mette in vetrina il cannolo già cannolato, non va bene.
0: Perché?
1: È che il cannolo va messo solo, non va messo in vetrina.
0: Ah no?
1: Perché c'è solo la parte.
0: Ha solo, diciamo, la crosta.
1: Chiama la crosta. Chiama la crosta. Come si chiama?
0: Come si chiama? La cialda, la crosta.
1: Tu mi hai derubricato il cannolo a crosta. Perché?
0: Perché
1: quelli che lo vendono così con la crema già dentro non va bene.
0: No.
1: Perché poi s'ammoscia.
0: Ah, certo.
1: S'ammoscia, tu poi dai il primo morso e senti la
0: fa croc.
1: Invece quando c'è la crosta, da
0: la
1: sola cialda. E si mette al pezzo,
0: al momento,
1: al momento
0: fa,
1: cos'è sta cosa che
0: no,
1: fai?
0: E non fanno col silicone.
1: No, si mette con così sacca poscia,
0: ah, con la sacca poscia, così
1: sacca poscia, sì, sacca poscia. Allora non so neanche di cosa parleremo
0: ma
1: oggi,
0: ma come no, c'è tutta la storia degli spioni,
1: dopo ne parleremo dopo. E poi c'è, cosa c'è?
0: Tu Mattarella che ha ricevuto altra gente,
1: mamma mia, povero Mattarella, povero Mattarella, sì, ogni giorno ogni noi non gli stiamo più dietro, lo vorremmo difendere, capito? Quelli della SIAE sono andati cantanti, sono andati attori, registi,
0: autori di
1: autori, niente, noi non c'eravamo, nonostante non ci avessero invitato, noi non c'eravamo, incredibile.
0: Sì, che non ho capito, però
1: esatto.
0: È così,
1: allora, adesso andiamo al tavolo, mettiamo la sigla e poi snoccioleremo questi argomenti.
0: Bravo, snoccioleremo.
1: Ti piace?
0: Molto bello.
1: Va bene, amico, vai. Vai che si comincia.
0: Ma sì,
2: è ritornata. Cosa?

0: palle. Che stai guardando allora, sul cellulare?
1: Sto guardando, allora sul cellulare sto
0: guardando.
1: Sto guardando Sinner, si sta allenando al centrale, nel centrale.
0: Ma mica si allena al centrale?
1: Sì, si allena, lui si allena.
0: Ma no, sui quarti di finale.
1: Con Rube, cosa?
0: Sui quarti di finale.
1: Ma lui i quarti si allena.
0: Ah, per lui quarti.
1: Fino alla semifinale allenamento, poi quando va in finale, sì? Dal secondo set comincia a impegnarsi un pochettino, set. Sì, dal secondo set. Vem vedere, sta vincendo, già breccato, tutto a posto. Sta giocando contro il russo Rublev.
0: Ah, Rublev, che Rublev,
1: ieri sera c'è stata la partita, io sono andato. Ieri sono andato
0: dove,
1: a vedere,
0: al foro?
1: Volevo vedere Darderi contro
0: contro Giorgio
1: Rodar, che è questo fenomeno, diciamo, spagnolo. Bel fenomeno, gli ha dato 6-0 comunque Darderi al terzo set. E a un certo punto, come dice il web, si è verificata una cosa incredibile, che l'organizzazione è stata magistrale, no? Dello sport italiano, è stata un'organizzazione pazzesca, perché insieme alla partita c'era anche la finale di Coppa Italia, è meraviglioso. Quando a un certo punto cominciano a sparare i fumogeni dallo stadio, e i fumogeni cosa fanno? Arrivano al centrale.
0: Sì, ho
1: mentre
0: visto.
1: Giocavano a luna di notte, tra l'altro. Geniale. Qui c'era, si era messa pure la pioggia, certo. Tutto ritardato. A un certo punto hanno dovuto sospendere la partita,
0: sì, perché,
1: e molti utenti del web
0: nebbia.
1: Hanno scritto: sembrava la partita da Fantozzi e Filini, la famosa batti lei, quella lì con la nebbia. Io c'ero, ma ho mollato il colpo, me ne sono andato a
0: perché
1: casa.
0: Eri stanco, perché
1: sì, ma figurati, stavo lì, c'era un freddo, freddo cane. Tra l'altro, questo maggio non si capisce, ma io lo so, è freschi. Colpa delle scie chimiche.
0: Esatto. Attenzione, attenzione.
1: È arrivata un'agenzia, ragazzi. Agenzia. Subito, ve la leggiamo subito. Allora, Lega Calcio ha trovato un accordo per il derby. Sapete, stanno litigando?
0: Sì, a che ora?
1: Lunedì
0: devono...
1: e sabato, a che ora hanno trovato la quadra? Finalmente, applauso alla Lega Calcio.
0: Qual è la quadra?
1: Derby. Allora, la quadra è questa: il derby accordo. Allora, la Roma giocherà domenica e la Lazio lunedì.
0: È diffusa, la partita diffusa. Sembra un po' difficile così come concetto, però senza mai. Ciao.
1: Ma guarda, veramente, veramente.
0: Questo calcio
1: non so
0: italiano.
1: Di cosa parlarvi?
0: Beh, perché c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Sì, c'è l'imbarazzo della scelta.
0: Sì,
1: l'imbarazzo della scelta.
0: Devi scegliere.
1: Perché quando leggo notizie sul calcio, io la mente mi va sempre mondiali. Mi ricordo allora.
0: 12 anni.
1: L'ultimo mondiale io avevo ancora i brufoli. che abbiamo giocato. Quindi adesso qui c'è una notizia. Vedi, leggo una notizia.
0: Sì.
1: Pensate che ai mondiali ci sarà Madonna, Shakira e i BTS ci sono.
0: Mazza.
1: Sì. Vedete il finale, la finale show come il Super Bowl. Quindi Madonna, Shakira e BTS. Lady Gaga non si è qualificata, purtroppo. Ci deve essere quella.
0: È di origini italiane, quindi.
1: Esatto, quindi
0: per
1: anche
0: quello,
1: lei non si è qualificata. Che
0: vabbè.
1: Allora, leggo queste notizie.
0: Sì, leggi.
1: Per stemperare un po' prima di parlare di quello che è successo. Gravissimo, ragazzi. Gravissimo, veramente. Neanderthal hanno scoperto questa cosa. Ce la dà, leggo. Io.
0: Leggo.
1: Pensate che noi parliamo di denti, ne abbiamo tutti lo spauracchio. È una cosa che risale ovviamente all'uomo di Neanderthal, cioè avevano i loro dentisti, avevano le carie anche a quei tempi.
0: Anche loro, certo.
1: E pensate che trapanavano con un trapano di pietra, pietra 59.000 anni fa.
0: Pensate.
1: La ricerca è stata condotta all'Accademia Russa delle Scienze, svela capacità manuali sorprendenti e soprattutto le pratiche di sollievo dal dolore, cioè questi. Avevo un'anestesia, noi abbiamo, che ce l'ha fornito Alberto Angela.
0: Davvero?
1: Abbiamo un audio di uno veniva trapanato con la terapia del sollievo del dolore. Sentiamolo,
0: sentiamo. senza terapia. Che documento storico incredibile,
1: pazzesco.
0: Veramente. Veramente, hai capito Alberto Angela?
1: Ma tu te l'immagini? Te l'immagini tu che quello fa lì?
0: Ce penso io.
1: Poi lo ammazzava quello, perché non è che a quell'età. Cioè
0: il dentista veniva ammazzato,
1: ma
0: dopo.
1: Certo, mica capiva che era per il suo bene, non avevano l'intelletto così sviluppato che dice questo sta facendo il mio bene.
0: No
1: quindi lo faceva fuori.
0: Lo
1: trapaneva
0: e poi veniva
1: che
0: su.
1: Lui diceva mi hai fatto del male.
0: Certo.
1: Era così.
0: E non è un mestiere.
1: Vabbè, vogliamo
0: sicuro.
1: Mettere una canzone, qualcosa?
0: Sì, ma un trittico, non c'è niente.
1: A
0: oggi,
1: me piace
0: c'è.
1: Fare il lip sync, senti questa,
2: Voglio dirti quello che sento, bastardo.
0: Sì,
2: ma
1: basta, solo questa.
0: Mi sono perché fatto. Mi guardi mentre dici?
1: Perché mi piace, mi ispiri. Mi ispiri e te la canto a te.
0: Va bene.
1: Allora guardate che cosa sta succedendo, ragazzi, è una cosa incredibile. Inquadrate, mettete pure sul appannaggio del pubblico presente, perché è incredibile. Gli spioni che vendevano i dati riservati dei VIP tra le vittime, calciatori, cantanti e imprenditori.
0: Sì, sì, pare che queste agenzie investigative.
1: Guardate chi sono, guardate chi sono. Chi sono gli spiati? Sì,
0: tanto, le agenzie investigative pagavano, pare, proprio forze dell'ordine per chiedere.
1: Gli spioni, vedete, vendevano sì, vedete, sì. Tra le vittime, eccolo qua. Sì, sì.
0: Allora, chi sono le vittime?
1: Erano agenti questi qua, eh?
0: Agenti, forze dell'ordine.
1: È stato Gratteri che ha scoperto. Gratteri, sì. Fu stato io
0: Gratteri. Calabrese,
1: hai sentito Gratteri quando parla, che chi sta con me a poi dopo.
0: Sì, sì, così.
1: Oh, voglio dire, perché poi i VIP spiati, a me quello mi. Scusa, Pigi, i VIP spiati mi incuriosiscono, che Lori del Sano, ma che te spia allora?
0: Beh, magari 20 anni fa.
1: Ho capito, ma 20 anni fa Lorena Sanz, vi ricordate Cassoggi, no? Quando
0: ci
1: fu lei fu famosa perché per una notte d'amore.
0: Con Cassoggi.
1: Cassoggi, ora i giovani non sanno chi è Cassoggi.
0: No,
1: chi è Cassoggi? Non è un quotidiano, Cassoggi, capito? E domani. Cassoggi era un miliardario arabo.
0: Sì.
1: E fu famosa.
0: Dopo questa notte d'amore.
1: La vicenda del fatto che Cassoggi regalò a lei, a Lorena Sanz, per una notte d'amore, un diamante. Del valore inestimabile.
0: Inestimabile.
1: Cioè un valore, io non so che cosa gli abbia fatto perché
0: No,
1: ma tu non hai idea. Allora, tu dici, stai dicendo cosa adesso, ti denuncia Lori del Santo.
0: No.
1: Le cronache di quelle. Se c'era primo piano, tu vedevi, che ne so, novella 2000, c'era il diamante di
0: primo piano.
1: E la faccia che associa un bell'uomo,
0: non è proprio. Magari era
1: un bellissimo uomo.
0: Ma magari era simpatico.
1: Sì, sì, simpatico era.
0: Quindi niente, cioè quello che ha detto accettare.
1: E tu me la spi oggi.
0: Adesso.
1: Oggi che gli possono regalare uno Swarovski.
0: Ma neanche. Ah, che c'entra, sì.
1: Una tesserina dei punti della Lidl, che ne so, una roba così.
0: Sì, ma non fa notizia, non è una
1: capisci?
0: Cosa.
1: Capisci? Io
0: succulenta.
1: Capisco. Se gli spioni devo spiare qualcuno, devo spiare. Cioè, Britti,
0: Alex
1: voglio
0: Britti,
1: dire,
0: sì.
1: È un bravo ragazzo, ma che vita può avere Britti? Cioè, nel senso.
0: Sì, cosa spiano?
1: Spino. Oh, oggi ha cambiato le corde della chitarra.
0: Eppure è stato intercettato.
1: Cioè, Britti è famoso per tutto, per la sua bravura, per il suo talento, per la sua simpatia, ma non certo per una vita privata.
0: Dissoluta o chissà che fa.
1: Esatto, capisci?
0: È stato intercettato. Britti è stato intercettato.
1: Ci sono degli audio di.
0: Sì,
1: delle cose
0: ci sono,
1: che
0: sì, sono già stati pubblicati.
1: Allora, Britti fa delle cose terribili. Sentite sentite che ha fatto.
0: Questo è il massimo della trasgressione per lui. Massimo della trasgressione.
1: Se non ci metto mano io, poi. Allora, questo è. E poi chi ha intercettato? Chi è? Cesare, beh, il portiere.
0: No, non Giulio
1: allora,
0: Cesare, ragazzi, Giulio Cesar.
1: Se
0: il
1: devi intercettare qualcuno, devi intercettare
0: chi?
1: Gente con dei segreti. Ma lo so, Pierluigi Diaco.
0: Ma che segreti c'ha Pierluigi Diaco?
1: Lui è suo marito, ma che ne so, ad esempio, io lo vedo sempre con un cane.
0: Quindi...
1: Il segreto è che cos'è quella cosa che c'ha? È un cane?
0: Sì, che è un cane.
1: Sicuro che è un cane.
0: Che cosa deve essere? Scusa.
1: Ma no, a me mi sembra, non lo so. Diaco, se mi senti, mandami una foto del tuo cane, perché non ho capito che essere evidente sia.
0: Credo sia un cane.
1: Il mio telefono dov'è? Perché se mi mandano i messaggi non li vedo, non ce l'ho.
0: C'è Sinner che stai guardando.
1: Sto guardando Sinner, scusate. Allora, Sinner ha vinto il primo set 6-2, sta vincendo il secondo set 1-0. Allora, dicevo.
0: Diaco, poi chi devono intercettare? Non ho capito.
1: Appunto.
0: E poi oltre a Diaco?
1: Lui, oltre a Diaco, potrebbero intercettare. Che ne so, Liorni.
0: Liorni?
1: Liorni è uno che fa di ogni. Ad esempio, c'ha tutti i codici, tutti gli allarmi in Italia. Ma devono intercettare me! Intercettate me,
0: perché?
1: Ragazzi. Ma io ho tanti schieri in armadio. Io sto pappeciccia con il presidente del consiglio.
0: È vero, mi sentite?
1: Un giorno sì e un giorno pure. Ieri mi ha chiamato ieri per sapere. Dice, oh, sta cosa, aiutami con i ministri, mi ha detto. Aiutami con i ministri perché c'hanno quelli che c'hanno il prurito.
0: Sì.
1: I ministri. Tutti i ministri hanno il prurito.
0: Sì,
1: appena la Meloni si gira, loro hanno una.
0: Vabbè, questo sai che altro c'hai?
1: Come no, ragazzi? Ma io ho solo pappeccino con Dago Spia, segreti.
0: L'inciuci con Dago Spia.
1: Il delle vittorie di cui tanto ho parlato. Alla fine, il segreto vero, sapete qual è?
0: No,
1: che sono io che lo sto vendendo.
0: No! Stavi sviando con tutto.
1: Stavo sviando con tutta quella roba là. Ragazzi, su.
0: Sì, comunque, insomma, pare che siano proprio le forze dell'ordine che erano in combutta.
1: Gratteri, sono io che l'ho scoperto.
0: Sì.
1: Come l'ha scoperto, ma dico io pure voi, amici poliziotti, dico, dovete fare un reato, fatelo bene, perché se un poliziotto.
0: Sì.
1: poi la mattina va al lavoro con la Porsche.
0: Ah sì, è vero, non beccate così.
1: O con la Ferrari. Normale che Gratteri fa venne qua, fammi vedere come attacca sta Porsche.
0: E
1: quindi ragazzi, i giornali oggi sono pieni. Sono pieni di questa cosa qua, incredibile ragazzi.
0: Ce n'è tutta sempre una.
1: Non possiamo mai stare tranquilli. Attenzione perché arriva Spagna!

0: campagna. Call me, chiamami. Si faceva così all'epoca.
1: È stupendo.
0: Quando ancora nessuno pensava che lei fosse italiana.
1: Cantava solo in inglese.
0: Aveva i capelli sparati, biondissimi. Ecco, guardate il video, amici del

0: Ciucciuri, diceva Ciucciuciuri, Ciucciuri. Allora si parla di San Da Vinci, l'Euro Festival. Sì. Non abbiamo ancora espresso il nostro rammarico, la nostra tristezza per San Marino. Facciamo un applauso. Nostri vicini San Marino. Zenit non ce l'ha fatta.
1: Si meritavano di più.
0: Roberto Sergio, il nostro amministratore delegato. Ah, scusa, il nostro direttore generale della Rai, Roberto Sergio.
1: Però in forza in a forza. San Marino.
0: Io credo che però che Boy George non fosse Boy George.
1: Era
0: Roberto Sergio.
1: si era truccato
0: ma poi
1: sai
0: Giorgio per dire
1: essere,
0: Giorgio,
1: per fare
0: lì, però non c'è, vabbè, pazienza ragazzi, vabbè. Comunque abbiamo ancora San Da Vinci che sta facendo sfracelli. Tra l'altro noi, non so se avete visto i ballerini dietro San Da Vinci, eravamo noi, eravamo, ho mandato il video a Sale che mi ha ringraziato e mi ha mandato un vocale vero che io faccio sentire. Sentite cosa mi ha mandato ieri mi ha mandato, attenzione, 3, 2, 1, ecco. Scusate, il volume come al solo, levato.
1: Si mette in viva voce.
0: Sì, con calma, stai buono.
2: Io non mi potevo girare. Siete fantastici e soprattutto state bene insieme. Qui c'è un provo di fracasso.
0: Guardate dov'è, sentite.
2: Mi trovo in un locale che si chiama I Terroni. dove ci sono praticamente...
1: Non è una battuta.
2: C'è una distesa di magliette del Napoli e ti lascio immaginare, sono con tutta la delegazione Rai.
0: Che
2: fantastici
0: bello.
2: Tutti. Viva l'Italia!
0: Sempre, ti ho pensato, grandissimo.
1: Che meraviglia!
0: E lui si è andato a cercare un locale
1: italiano
0: in Austria che si chiama I Terroni. Ma io ci devo andare subito. Andate ai Terroni in Austria, ragazzi. Allora, a proposito degli spioni, diamo dei consigli. Cos'è questa? Ah, San Da Vinci, sì, ha detto delle frasi che sono proprio da San Da Vinci. San Da Vinci, vedete qui, cultura. Questo ce l'ho da lanza.it, vedete qui, la vedete? San Da Vinci dice: io operaio della musica, porto gli ultimi all'Eurovision. Incredibile. Ti posso dire che con una frase così potrebbe vincere le primarie del PD?
1: In effetti.
0: Cioè, se dice una frase
1: c'è
0: del genere.
1: Di politica, sì.
0: Una frase del genere, io sono quello degli ultimi, vinci le primarie, Sal, vai al PD!
1: Mi manca solo quello da
0: vincere. Vai al PD! Allora guardate le puntate della mattinanza, guardatele perché c'è un Sal Da Vinci inedito,
1: inedito.
0: Poeta. Il nuovo Neruda, ragazzi. Il nuovo Neruda,
1: sì, sì,
0: eh. Allora, ce l'abbiamo?
1: Altro che bigliettini.
0: Ce l'abbiamo uno?
1: Baci.
0: Attenzione, prego.
1: Vediamo.
0: Sentiamo, io non l'ho visto ancora.
3: Prego, Sal Da Vinci, la sua perla.
4: Cosa?
3: La sua perla, una frase ad effetto sull'amore. Sì.
4: L'amore è come una banana.
3: Sì.
4: Prima di mangiarla, la spucci.
0: E quindi?
3: Beh, beh, eccezionale, eccezionale. Grazie, Sal.
1: Vabbè, ma tu non devi giudicare, quello è Sal Da Vinci.
0: Dov'è la perla, scusa? L'amore
1: ma come dove la
0: banana,
1: perla?
0: Che vuol dire?
1: La banana, l'amore con la banana, bisogna sbucciarla. Come no?
0: Cosa? Beh, e che voleva dire?
1: Ma io la trovo poeticissima, poi non lo so. Tu non
0: ce l'hai un altro per caso, un'altra perla? Perché sentiamo, a sto punto io voglio capire.
1: Io la trovo stupenda.
0: Vabbè, sentiamo l'altra, vediamo. Vabbè.
3: Signori, la perla di Sal Da Vinci.
0: Sì, sentiamone.
4: L'amore è come un frigo d'India.
3: Eh? È frigo d'India? È finita?
4: Sì.
0: Eccezionale. Pianoforte è fortissimo comunque, è bello. Mi piace, il pianoforte è messo altissimo.
1: Molto bello, ma poi la sistemiamo.
0: Sì, poi lo sistemeranno, come no. Allora... Abbiamo i fratelli digitali che vi danno dei consigli per non essere spiati o per
1: legali.
0: Essere spiati. Legalissimi. Ragazzi, se uno vuole spiare qualcuno, vuoi dargli un consiglio? Eccolo.
1: Vabbè.
5: Ti piace ampliare la tua sfera del sapere? Sei sempre stato attratto dai buchi della serratura? O semplicemente sei stanco di leggere i soliti giornali di gossip? Rivolgiti con fiducia a Pancrazio e Salvatore Digitale. I fratelli Digitale sono specializzati in furti di identità, speed, password e PIN, non avranno più segreti. E così anche tu potrai avere accesso alla banca, all'agenzia delle entrate e persino al sito dell'INPS dei tuoi idoli. Potrai effettuare acquisti a nome loro usando le loro carte di credito o prenotare alberghi lussuosissimi. Fratelli Digitale, ed anche tu avrai l'identità che vuoi. E se porti un amico, in omaggio avrai la cronologia delle ricerche su internet del tuo VIP preferito.
1: Pure.
5: Così potrai scoprire quali sono i siti porcellini che visita.
0: Ma beh, io vorrei avere la tua, sai?
1: La mia cronologia è pulita, pulita come...
0: Tu, io sono convinto che tu vivi di cancella cronologia. Tu sei sempre lì a levare le X, vero?
1: Ma va! Niente da nascondere.
0: Dai un morso per Cannone.
1: Sì, è buonissimo.
6: Quello già mo... per voi.
1: Come?
6: No, c'è una telefonata per voi, regia.
7: C'è una telefonata?
6: Sì.
0: Dici che c'è una telefonata per noi?
6: Nella regione Campania.
0: Ma veramente. Pronto, presidente?
8: Buongiorno, sono il presidente della regione Campania, Roberto Fico. Scusa, ma qualcuno ha intercettato pure me?
0: No, a noi non ci risulta questo. Non è fra gli spiati.
8: Non risulta che sono fra gli spiati. Scusate, ma siete sicuri?
0: Ma scusa, ma lei ha qualcosa da nascondere a loro o no?
8: Beh, qualche cartella esattoriale forse me la sono scordata.
0: Ma dove?
8: Anche qualche multa non bagata presa con la Dacia Sandero
0: a Sandero
8: forse anche Limo
0: no, Limo non paga Limo
8: forse credo anche la Tari e la tutti comunale IRP,
0: ma presidente lei non paga niente, non so, le paga le tasse o non le paga, le paga o no?
8: Scusate, ma io le tasse sul reddito le pago ma voi siete sicuri? Mi dicono che le pago.
0: Beh, meno male.
8: Io non sono sicuro che le pago, però. Vabbè, vi saluto.
0: Arrivederci.
8: Ma guarda che questi mi arrestano.
0: Io non ho mai capito.
1: Niente, lui è proprio che è provveduto. È sprovveduto.
0: Ve la ricordate questa, sempre di Spagna?
1: Sentiamo.
0: Ve la ricordate?
1: Ve la ricordate?
0: Questa qua, senti.

0: Guardate i capelli, guardate i capelli. Spagna, insieme ai Duran Duran, hanno contribuito alla creazione del buco nell'ozono.
1: Anche loro.
0: Tutta la lacca che hanno usato negli anni Ottanta, ragazzi. Ma ve li ricordate gli aha?
1: Sì, come no?
0: Gli aha, che erano solo lacca. Sì, sì. Lacca, lacca, lacca, lacca. Non nascondo che anch'io un po' di lacca l'ho usata.
2: Esatto, sì, ma tu non 90. Era più gel che lacca?
0: Dopo, negli anni 90, sto parlando degli anni 80.
2: Ah, dopo il codino. Prima del codino.
0: Negli anni 80 andava moltissimo.
2: Ah, sì, eh?
0: C'era la lacca dei fratelli Bundi, più volte campioni d'Europa. C'era uno spot e faceva, usa la lacca dei fratelli Bundi, più volte campioni d'Europa.
2: Di
0: erano
2: che?
0: Due tedeschi.
2: Ma campioni di che?
0: Di parrucchieri. Erano campioni. Vabbè. C'era quella, poi c'era Cadonet.
2: Cadonet contro
0: si chiamava,
2: la caduta.
0: Si chiamava Cadonet, era una lacca. Aspetta, poi c'era, mi ricordo Cadonet.
2: Però ti dà l'idea che ti fa cadere i capelli Cadonet, no?
0: Lisce morbida, non me la ricordo più.
1: Pure la musichetta.
0: Sì, c'è una musichetta, come dice il nostro
2: la troviamo. Primo.
0: Beh, Cadonet, se vi ricordate Cadonet e mi trovate la musichetta, mi fate un favore. Allora, dolenti note, il nostro presidente Mattarella, povero, povero, ieri ho visto la foto pure con Anna Pepe.
2: Sì, ha fatto virale, la foto con Anna Pepe è diventata virale, che comunque è particolare.
0: Poverino, poverino, ne incontra tutti.
2: C'erano tutti, c'era Carlo Verdone, c'era Gianna Nannini, c'era Ligabue.
0: Sì, il fratello di Ligabue.
2: Pure il fratello di Ligabue, che è molto simile, sì. C'è lo stesso look un po'.
0: Sì.
2: No,
0: sì. È più giovane.
2: Ma più giovane,
0: Ligavitello.
2: Sì. No, vabbè. A me piacciono queste battute qua, sono brutte, però mi piacciono. Cioè, sono veramente... No, qualcuno ha pure riso, quindi
0: vabbè. Il Ligavitello, ragazzi.
2: Ligavitello non è male, non è male.
0: E poi
2: c'era
0: c'era foto, guarda.
2: Ah, ecco, ci abbiamo la foto.
0: Ma scusa, ma io no.
2: E questo allora, è il famoso bacio.
0: Scusate, chiamatemi il Quirinale, vi prego.
2: No, per forza, qui dobbiamo sapere. Qui dobbiamo sapere che è successo. Perché questo è eccolo lì, signori, questo significa che siamo collegati col Quirinale.
3: Levata la musica subito.
2: Subito. Ma è già nervoso, che è successo? Presidente, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Brigativo, come
3: con
2: mai?
3: Tutti i problemi che ci sono nel mondo, devo incontrare anche il presidente israeliano Herzog.
2: Ah certo, sì, presidente Herzog.
3: E anziché di concentrarmi su cosa dire, ho dovuto ricevere la delegazione della CIA.
2: Sì, purtroppo sì.
3: È che mi organizza questi incontri.
2: Chi è?
3: Attori, autori, cantanti.
2: Sì.
3: Uno di quei pomeriggi italiani che non augura a nessuno.
2: Ma addirittura, sono personaggi anche molto amati dal pubblico, scusi, ma chi ha incontrato? Mi dica un po'.
3: 85 anni di carriera, sono arrivato a fare il Presidente della Repubblica e poi mi ritrovo davanti a Anna Pepe.
2: Vabbè, ma Anna Pepe è una superstar quasi internazionale ormai.
3: Sì, ho capito, ma mi ha subito sparato un selfie, tra l'altro.
2: Sì, è vero.
3: Dall'alto come fanno i giovani, dall'alto verso il basso,
2: sì.
3: Per venire più sfinati.
2: Sì,
3: ho dovuto piegare la testa all'indietro nonostante avesse la cervicale presidenziale. E mi diceva in continuazione, non la sopportavo più, Sergio, vuoi essere anche tu un mio buddy?
2: Sì, ma i buddy sono i fan di Anna Pepe.
3: Ah, sì.
2: E lei è una buddy, una baddy.
3: Io mi ricordo in gioventù sono stato un sorcino doc.
2: Beh certo, fan di Renato Zero, come no? Da sorcino a Betty è il passo breve.
3: È stato un pomeriggio assurdo, ho dovuto fare anche un discorso sulla FIA e sull'importanza della tutela degli autori.
2: Bravo.
3: Per farli contenti in cambio mi sono dovuto sorbire il pistolotto. Il pistolotto di Sorrentino che mi parlava di stima, di amicizia.
2: Sì.
3: Due palle.
2: No, no, presidente, ma come? Lì sorrideva, era tutto carino. Sembrava felice. Non lo era.
3: Sono un bravissimo attore, purtroppo.
2: Devo dire.
3: Sono costretto a fare buon viso e cattivo gioco. Che devo fare?
2: Senta, abbiamo visto soprattutto, ecco, un'altra foto che è girata, è lei baciato da Gianna Nannini.
3: Ma porca!
4: No!
2: Che è successo? Cosa?
3: Ci vuole anche un minimo di seguire un protocollo.
2: Un minimo di protocollo, sì. Ma perché, che ha fatto?
3: Devo dire, ma si può baciare il presidente?
2: Vabbè, un bacetto sulla guancia.
3: Ho capito. Purtroppo, io non so come dirlo, ma...
2: Lo dica a parole sue.
3: Gianna Nanni, dai baci, se avete presente quelli quando ti baciano con le labbra molle, umide. Che ti danno il bacetto.
2: Sì, sì, c'ho presente, sì.
3: Purtroppo mi ha lasciato tutta una guancia, una specie di saliva.
4: Mamma mia.
3: Ho dovuto chiamare subito un corazziere che mi portasse dei fazzoletti presidenziali
2: certo.
3: Per togliere questa striscia di lumaca che mi ha lasciato.
2: Ah, dai. Vabbè, mi dispiace. Sì, senta, altre cose. Altre
3: purtroppo è successa una cosa abbastanza... Ah. Ancora ci penso, non mi sono ripreso per tutto. C'era qualcosa che mi turbava e non capivo cosa fosse.
2: Sì.
3: C'era uno che mi fissava.
2: Uno che è seduto lì davanti?
3: Sì, stava lì.
2: Chi è? Com'era?
3: E mi fissava con degli occhi ceruli a palla.
2: Occhi ceruli a palla.
3: Un sorriso inquietante. Io mi giravo e lui con gli occhi sgranati mi guardava.
2: Ma scusi, ma chi era?
3: E non favellava, non diceva nulla. Mi guardava, credo fosse Max Pezzali.
2: Sì, c'ha un po' quell'espressione, ma lui è buono. Max Pezzali.
3: Alla fine ho visto che, non so perché, ma mi è venuto in mente Stephen King quando l'ho visto.
2: Ma no.
3: A un certo punto è venuto verso di me, mi ha stretto la mano, mi ha aperto con la mano, ha detto ora mi dà la mano. Mi ha guardato e mi ha cominciato a dire.
2: Ma imita Max Pezzali, non c'è qualcosa c'è.
3: Pensato, ho dovuto simulare una telefonata urgente per liberarmi da quello sguardo inquietante.
2: Ma no, ma non è inquietante.
3: È stato terribile, questa notte credo lo sognerò.
2: Sì, vabbè, sognerò Max
3: vabbè,
2: Pezzali.
3: Vi lascio i vostri cotovigli.
2: Sì.
3: Porgendovi una domanda.
2: Sì.
3: Come mai non eravate al Quirinale?
2: Noi?
3: Voi?
2: Non credo siamo stati invitati, ma pare di no. Ma abbiamo firmato noi il Folli della SIAE quest'anno, forse no?
3: Mi sa di no.
2: Ci siamo dimenticati?
3: Questo lo dico da Fiorello.
2: Lo dico da
3: Fiorello, non abbiamo firmato nulla.
2: Ecco, vedi.
3: Perché la SIAE non è proprio nostra amica.
2: Ho capito, ma se non firmiamo c'hanno ragione.
3: Va bene, dopo l'intervento andiamo a firmare.
2: Sì, subito direi.
3: Evviva l'Italia! Evviva le bave di Lumaca!
2: Sì! E poi...

0: con lo spazio dedicato a noi. Abbiamo un'agenzia, non so di cosa tratti. Hai capito?
1: Bravo, da tratti.
0: Guarda come c'è mia sorella, che è la in famiglia, è quella che...
1: Lei scrive.
0: Lei sapeva
1: pure
0: tutti,
1: bene.
0: Scrive.
1: Se fosse stato ieri, di cosa trattasse, di cosa avesse trattato...
0: Cosa hai detto?
2: Fare i fenomeni qua.
0: Perché ti incarti da solo?
1: Perché non sto zitto?
0: Stai zitto, se fosse stato ieri com'era?
1: Trattassero. Allora, io trattassi.
0: Che io tratti.
1: Ieri, se ieri avessimo trattato
0: facilissimo.
1: Nel futuro tratteremo con M sola.
0: Vabbè, io la chiuderei qua.
1: Basta
0: questa pagina.
1: Perché mi prende, mi si blocca il cervello tipo un pezzo di
0: non è che ti si blocca, c'hai proprio una calotta di ghisa. Allora, attenzione, le prime fette della stretta di mano tra Donald Trump. Sapete che sono, ragazzi, il contatto dell'America con la Cina è una cosa. È una cosa non comune,
1: no,
0: facilissimo. I primi scambi di pace possiamo parlare.
1: Sono due superpotenze.
0: E infatti, guardate, i primi effetti della stretta di mano tra Donald Trump e Xi Jinping, tre falangi inclinate, un polso lussato e la frattura del metacarpo.
1: Così.
0: Mette il labbro così e lo fa.
1: Sì, è così.
0: Allora, stavamo parlando di dammi solo un minuto. Ormai
1: la nostra iniziativa di grande successo.
0: Guardiamo la classifica, perché perché Off Bianca, che si è esibita ieri, ha già un numero considerevole. Guarda, è già salita, guarda, e purtroppo eccola, è già 160.000 visualizzazioni in testa.
1: Quarta.
0: In testa sempre Speedy con 208, la Kapler 197.000, Rivandelli 170.000, Fefe 137.000,
1: no, Fefe
0: con l'accento, ok? E lei pure 95.000. Quindi, se volete, insomma,
1: contribuire alla vittoria di qualcuno di questi,
0: visualizzateli. Ricordiamo che vincitore andrà al festival, non so che cos'era,
1: andrà al concertone di Radio 2 che si terrà il
0: presentato da Fabrizio Biggio
1: e Dema
0: Stoccolma, che da un po' che non presenta cose.
1: Ma sei brava, è giusto.
0: Ma perché cosa presento? Ho capito.
1: Radio 2, questi siamo, non è che
0: certo
1: tanti, che devono prendere.
0: Chi lo può presentare? Fesa a Bortone, vedete, con tutte ciao Bortona,
1: no,
0: ma non sei da Bortona, lo chiamato. Non sei da festa,
1: fa altre cose lei.
0: Deve andare al Salone del Libro,
1: ci sarà.
0: Io vado.
1: Tu vai, incredibile. L'avresti mai detto nella vita?
0: Mai. Mai. C'è anche una eccolo qua, c'è anche la notizia della stampa, il Salone del Libro, vedete, Torino apre il Salone del Libro oggi, tra l'altro, apre oggi il Salone del Libro, capitale italiana della cultura fino a sabato, perché poi domenica arriva Fiorello.
1: Vedi anche,
0: no, ma io non vado per me, sono ospite
1: perché no?
0: Perché non voglio spoilerare questa cosa, perché già è pieno.
1: Certo.
0: Se poi lo dico lì, siamo una coppia incredibile.
1: Ma sì.
0: Io e Aldo Grasso del Corriere della Sera.
1: È una notizia, si può dire.
0: È una notizia, saremo lì e intratterremo con, perché Aldo Grasso ha scritto il libro sulla critica, proprio un libro sulla critica.
1: Sì.
0: Certo. Che io leggerò entro da stasera a domani.
1: Tu lo leggerai? Di il trucchetto, quello tuo, che tu
0: lo legge Susanna
1: sai.
0: E poi mi fa riassunto.
1: Esatto.
0: Però funziona,
1: funziona.
0: Sai che io ho proposto, Cati, devo proporre una cosa incredibile, la voglio far fare perché Susanna è bravissima a fare sta cosa qua. Secondo me la deve mettere a frutto, cioè nel senso, lei, c'è gente che non riesce a leggere anche per un problema fisiologico.
1: Certo,
0: io ce l'ho sto problema, non sto scherzando.
1: No, certo.
0: Biagi Antonacci ce l'ha, ne abbiamo parlato. C'è gente che legge 10 minuti, dopo 10 minuti a me mi cominciano le parole, le vedo, le parole che si spostano,
1: che si
0: le lettere che si girano, gli occhi che mi fanno così. Allora che cosa faccio? Niente, poso il libro e scrollo sul cellulare. No, a parte gli scherzi, faccio fatica.
1: Invece dobbiamo fare le sinossi dei libri.
0: Sì, uno che legge i libri e poi scrive il libro, lo stesso libro riassuntato. Che non è il Bignami.
1: No.
0: Perché dei romanzi proprio. Sì, sì.
1: Oppure ti cita le cose più particolari. Poi ti puoi. Ma i libri di tua sorella almeno li hai letti, almeno uno.
0: Sì, le prime pagine.
1: I primi 10 minuti.
0: Sì. Ma anche lì Susanna mi ha fatto guarda che bravo adesso.
1: Io l'ho letto.
0: Allora, io posso dire questa cosa: nella mia carriera non ho mai promosso un libro
1: è vero.
0: Prendete il libro di Susanna per evitare appunto quello che
1: è perché è sua sorella, allora lui fa cosa è giusto, bravo.
0: Perché se io dico che mia sorella è brava,
1: Però l'hai detto adesso,
0: però quelli che hanno letto i libri di mia sorella
1: ti hanno detto che
0: e che vincono i pregiudizi, perché poi la cosa più importante è il pregiudizio, visto che è la sorella di quello che è fratello di quell'altro. Magari sì, non si va a vedere realmente.
1: Poi leggo,
0: bello nella vita che si vincessero i pregiudizi al di là del pregiudizio. Sì. Aspetta un attimo, prima lo leggo e poi dico: ma che brutto, capisci?
1: Sì, quello, non è possibile,
0: la vita
1: non è
0: dovrebbe
1: possibile,
0: essere così, ma non è mai così.
1: Non è mai così, però insomma, le ha vinti.
0: Allora, che con mio fratello è la stessa cosa, no?
1: Certo, stessa cosa.
0: Attore. Poi hanno visto che facevano ma è bravo, ma che vuol dire ma è bravo?
1: È
0: perché
1: così.
0: Pregiudizio.
1: Sì, capito? Sì, è così, perché questo Fiorello ha un cognome difficile.
0: Sì. Fiorello è amico di Biggio, guarda che bravo, lo stesso.
1: Sì, sì, anche me.
0: Io guardo il cellulare, perché io sto aspettando la foto di Diaco.
1: Col cane,
0: perché io voglio
1: magari
0: capire.
1: C'è sul...
0: No, io non voglio capire che razza di cane sia, voglio capire se
1: sì,
0: è un cane.
1: Ma può scrivere su Google cane Diaco.
0: Cane Diaco.
1: Vediamo, cane
0: no.
1: Diaco.
0: Ma cane Diaco.
1: Cosa devo cercare? Bassotto Diaco. Eccolo!
0: L'ho trovato. Il bassotto. Ecco, fammi vedere.
2: A pelo lungo, non è un bassotto.
0: Ah, no. Sì, questo qua che cos'è? Cos'è? Cos'è? Questo qua.
2: Bassotto a pelo lungo.
1: No, è un bassotto a pelo lungo.
0: È un bassotto a pelo lungo, sì.
1: C'è pure Diaco lì che lo tiene in braccio. Vabbè.
0: Ciao Diaco, parliamo sempre di Diaco comunque alla fine.
1: Sì.
0: Allora, quanto manca a finire? 8 minuti. 8 minuti, signori, torniamo a parlare ancora di Måneskin.
1: Måneskin,
0: nessuno ha visto, nessuno
1: ha smentito.
0: Ha smentito niente. Quindi
1: era vero.
0: Perché è una bella cosa.
1: Perché sono tutti contenti.
0: È una bella cosa. Noi non abbiamo fatto danni a nessuno spoilerando. Anzi, è un invito a guardare il Festival di Sanremo, perché tutti adesso sanno e tutti non vedono l'ora di vedere Sanremo per vedere la reunion
1: dei Måneskin
0: che si presenteranno con questa canzone. Eccola.

0: Ma quanto è bella, ragazzi! Allora, chi avrà oggi il nostro Bruno Vespa intervistato nei 5 secondi?
1: Sono curioso.
0: Chi avrà? Siamo curiosi?
1: Sì.
0: Vediamolo.
2: 5 secondi per me.
3: Benvenuti ai 5 secondi Bruno Vespa. Abbiamo oggi ospite il burattino Pinocchio. Allora, signor Burattino, è vero che si candiderà alle primarie del PD?
2: Sì.
0: Sincero,
1: fatto così.
0: Quando parlavo prima di spioni, se avessero controllato me, avessero spiato me, avrebbero sentito Giorgia Meloni dire: quando fate i 5 secondi di Bruno Vespa? Perché non fai, dici che è Pinocchio e PD, capito?
1: Ah, è stata lei a chiedertelo.
0: Certo.
1: Ah, no, va bene.
0: E io, essendo...
1: Allora tutto bene.
0: Lo faccio.
1: Ci credo, va bene, va bene.
0: Cremonese se la ride.
1: Ci mancherebbe.
0: Attenzione.
1: A proposito di Meloni.
0: I libri di Catena sono davvero di qualità, mi ha scritto...
1: Ah, vedi?
0: Io posso dirlo, sono una giuria tecnica di un premio letterario umbro che si chiama Fulgi. Lineamente, quindi è un addetto ai lavori.
1: Un addetto ai lavori,
0: visto? Vedi? Visto?
1: Subito fioccano.
0: Vedi avvenire qua tante volte. Vedi, allora parliamo un attimo
1: di Meloni.
0: Meloni? Allora, Meloni, Giorgia Meloni, sono andata a fare la spesa sabato, dice, perché anche la Meloni va a fare la spesa.
1: Certo.

0: sistemi che ci governano. Ora te lo faccio vedere, lo dico in diretta perché ti devi preoccupare adesso. Allora parliamo di Papa Leone. Papa Leone, ragazzi, Papa Leone. Allora, Papa Leone, a parte che la foto con le Nike, ma era
1: vabbè, vecchia, era vecchia foto
0: del 2008, sì, adesso sì, ha le Adidas, sì. Allora
2: par condicio.
0: Perché detto?
1: Per par condicio,
2: par condicio. No. Ho detto par condicio.
0: No, ho capito.
1: Però sai che anch'io ho sentito.
0: Sai che mi è venuto un colpo. Sì, sì, sì. Perché non lo voglio dire perché.
1: Ha detto
0: perché
1: velocemente par condicio.
0: Zitto, zitto, non marcare, perché io ho avuto un colpo.
1: Sì, sì, anch'io.
0: Sono sbiancato.
1: Sì, sì, anch'io, anch'io.
0: Sono sbiancato. Niente, chi ha capito ha capito.
1: Esatto.
0: Che tu non devi parlare così, perché sei milanese, le cose le dico.
2: Cioè, non si capiva. Si,
0: mi credi? Mi sono ho avuto un mancamento.
1: Sì.
0: Porca miseria. Allora, Papa Leone questa mattina ha incontrato gli studenti della Sapienza. La Sapienza.
1: Alla Sapienza.
0: La Sapienza, pensa, questa sta cosa è incredibile, la vedeste filmato. Allora, lui ha parlato, è arrivato uno studente che è al quinto anno fuori corso. Sì. E Papa Leone l'ha guardato e gli ha detto: esci da questo corpo, cecu.
1: Cecu.
0: Esci da questo corpo, cecu!
1: Mamma
0: mia! Esci, c'è la foto! E lui gli fa: cecu! Esci!
1: Lo ha esorcizzato, beh, te credo, 5 anni.
0: Vabbè, poi ci sono vari insulti dei politici, si insultano tra di loro.
1: Capita purtroppo.
0: L'opposizione, il governo, che l'opposizione. Tutti i governi, quando sono all'opposizione, sono bravissimi.
1: Sì, però, perché c'hanno mille idee, mille proposte.
0: Ma io non sto parlando dell'opposizione, insomma, anche quando il centrodestra è all'opposizione,
2: sempre.
0: Idee pazzesche. All'opposizione si hanno delle idee meravigliose. Perché
1: soprattutto
0: noi,
1: le accise, famose.
0: Noi faremo le famose accise, le tolgono tutti in campagna elettorale.
1: Tutti
0: le. Ma io sento cose dire dalla sinistra adesso, ma delle cose che sì, quando loro arriveranno
1: vediamo se
0: io le ho segnate tutte tutte stesse cose che la destra diceva che poi non ha fatto
1: una cosa,
0: voglio dire, però delle cose le ha fatte, delle cose ultimamente le ha fatte che riguardano tu, chi fai una domanda cosa riguardano,
1: cosa riguardano
0: la gnagna.
1: Vabbè, insomma, quali sono queste proposte?
0: Siamo tutti bravi
1: all'opposizione.
0: Siamo tutti bravi dal divano di casa quando guardiamo un programma televisivo. Siamo tutti bravi con noi, con tu, noi.
1: Sì.
0: Guarda che fanno. Poi quando ci vai te, che fai? Poi ci stanno gli altri.
1: Poi devi fare.
0: Tutti si è bravi quando si è fuori.
1: A giudicare. Quindi, quali sono queste proposte?
0: No. Quale proposte?
1: Quelle del PD.
0: No, non sono proposte. Cioè, che Renzi attacca.
1: Renzi attacca.
0: Signori, attacca. A questo governo sembra la famiglia Adams, capito?
1: Sì,
0: allora è stata immediata la replica di zio Fester, quello vero, che dice: è vero, tutti ormai mi chiamano zio Crosetto.
1: Bravo Cremonesi, che ha fatto il
0: Cremonesi, sei stato pronto, a rifalla, vediamo. Sai qualcosa di più?
1: Perché niente, si è fermato.
0: Allora ragazzi, basta.
2: Io finché non mi fermo vado avanti.
0: Un minuto. Mi propongono di cantare una canzone. Ieri purtroppo non abbiamo cantato.
1: Quando
0: la versione stupenda di Tony Renzi, poi mi ha richiamato, ne sono stato 1:20 con Tony Renzi.
1: Ci ha raccontato degli aneddoti.
0: No, anche 1:30.
1: Forse
0: 2 ore, sì.
1: Chiacchiera molto. Però racconta degli aneddoti pazzeschi.
0: Bellissimi, poi lui si inceppa ogni tanto, quindi
1: tanto.
0: La telefonata è andata però bello parlare con Tony Renzi, che ti racconta sempre qualcosa Mi racconta le telefonate che non so, mi dice: un giorno lui mi ha chiamato Stevie Wonder, e lui così un giorno l'ha chiamato Stevie Wonder, mi ricordo quel giorno eravamo io, sembra Morandi,
1: è un po' così
0: eravamo io e Michael, ho detto: Michael chi? Michael Jackson,
1: chi deve essere,
0: hai capito? E chi ti disse
1: ne ha viste Tony Renzi, mazza.
0: Ragazzi, volete sapere qual è il cocktail più bevuto al mondo ancora oggi dopo anni? Ditelo.
1: Gin tonic.
0: No.
1: Mosca Mule.
0: No.
2: Cuba Libre.
0: No.
3: Negroni.
1: Viva italiano.
0: Negroni. Pensa che Bannacci ha dichiarato subito: piuttosto diventa stegno.
1: Beh, certo, per forza.
0: Fatto così.
1: Allora è finita la puntata.
0: Allora. Io faccio
2: quindi
0: apposta. Sai
2: oggi?
0: Perché lo faccio? No. Per non cantare.
1: Ma perché?
0: Non puoi cantare?
1: Senti la delusione, senti.
0: Ragazzi.

0: Io mi ricordo,
1: ragazze, no, perché sono,
0: sì,
1: donne,
0: perché i maschi non gli frega niente. Ho visto che i maschi cantano, non canta, che mi frega a me. Tra l'altro oggi è il compleanno di Scialpi,
1: sì, facciamo Scialpi, gli auguri. Grande Scialpi.
0: Giovanni, ti facciamo tanti auguri. Sappi che io ti adoro oggi, ti adoravo prima negli anni,
1: ti
0: quando
1: adorai.
0: Il Ruppe, Scialpi, quando arrivò Scialpi, ragazzi, tutti avevamo i capelli come, sì, Scialpi. Sì. Quando uno aveva i capelli un po' strani, lunghi, dicevo, ma chi sei, Scialpi?
1: Sì, però canta.
0: E lui cantò un pezzo generazionale, no, di quella della nostra generazione, che era Rock and Rolling.
1: Rock and Rolling. Facciamo?
0: Dai, facciamo.
1: La facciamo, dai, sì.
0: Dai, vai. Ci han sepolto qui, sotto la metropoli.

0: stava, eh!
1: Mistica, bellissimo!
0: Borghesan, Manina Lazzaro, siete con noi!
2: A voi!
0: E eccoci, eccoci, complimenti, complimenti, Rock and Roll 1983, ti ricordi poi Rosario, Cigarettes and Coffee?
3: Cigarettes and Coffee. Allora, noi dobbiamo chiedervi scusa per ieri, perché ieri c'è stata la telefonata di Tony Renis, che ci ha fatto sballare gli orari e abbiamo sforato i 5 minuti. Altro che.
0: Io ero a Milano.
4: No, ma lui, vabbè, lui forse neanche si è reso conto. Invece, io aspettavo la canzone che non si è riuscita
3: Lo so. Però sai che abbiamo fatto ieri? Io e Cremonesi l'abbiamo fatta, l'abbiamo registrata, l'abbiamo cantata e oggi la posteremo sui social. Quando versione arrangiamento di Demo Morselli, dei fiati, che come arrangia i fiati Morselli, vero Cremonesi? E quindi abbiamo fatto questa versione che è unica nel suo genere di quando, fatta appunto da Tony Renis, e un po' me l'ha regalata questa, questo arrangiamento. Lo trovate sui social. Buon programma. Avete grande qualcosa Tony che volete già annunciare? Di cosa parlerete?
0: Allora, intanto in Cina è nata la prima Pet TV, la televisione per gli animali domestici che restano a casa da soli.
3: Sì, aspetta che chiamo Diaco e lo avviso.
0: Grande. Ragazzi,
3: ciao ragazzi,
0: a domani.
3: Ciao.
4: A domani. Ciao.

0: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Quadrotto costruito sull'ipotenusa.
2: Il quadrotto?
1: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
3: 2-2. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: 2-2.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: 2-2.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, 2 confezioni di pomodori pelati da 400 grammi, delizie dal sole, a 1 euro.

0: che è bello.
1: Tornato.
0: Grande! Tornato a casa. Buon pomeriggio, 14:37. Giulian Borghesan, Manila Nazzaro.
1: Oh, come stai?
0: Bene.
1: Beh, stai.
0: Stavo dicendo sotto un treno perché ho preso più treni in 4 giorni,
1: certo,
0: di chi lavora sui treni.
1: Certo, anche dentro Milano ci si sposta in treno.
0: È vero, metropolitana.
1: Oh, buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti. Buon pomeriggio alla nostra squadra, a tutti voi che ci seguite sul canale 202 fino alle 16 insieme. Tantissime cose, tanta musica per cominciare.
0: È vero, tanta buona musica. Te ne dico uno tra i tanti, Franco Battiato.
1: Wow.
0: Però attenzione, perché oggi abbiamo anche un ospite, forse.
1: Sì.
0: Forse.
1: No, c'è.
0: Andrea Roncato, perché il 7 maggio è uscito il film Il tempo è ancora nostro.
1: Molto interessante. Allora, come abbiamo annunciato con i nostri amici Rosario e Fabrizio, ecco, parleremo dei cani, di questo nuovo abbonamento di serie televisive per i cani. Nasce in Cina, va fortissimo. Parleremo insomma del mondo animale, ma anche del mondo dei monolocali. Molto interessanti, molto interessanti.
0: Molto interessanti, sì. Ma tutto questo, signora Nazzaro.
1: Oh,
0: quando?
1: Finalmente lo diciamo. Per la prossima ora e mezza.
2: Radio 2 Music Room.

0: The Colors, The Rolling Stones, la nuova di questi ragazzi bravissimi. Allora, questo brano scritto da Antonio Fior di Spino,
1: che salutiamo,
0: che è Stash,
1: è sempre lui,
0: ha preferito chiamarsi Stash
1: sotto mentite spoglie.
0: Ciao Stash. Ciao. E anche il nostro amico Davide Petrella,
1: e anche Davide Petrella, l'uomo con la penna,
0: con la penna.
1: Esatto. Sai che stavo, ho intercettato prendendo tanti treni in questi giorni un video che ha fatto Checco dei Modà,
0: sì,
1: spiegando, dando le motivazioni per il cambio location. Allora, si sta sviluppando questa tendenza del coming out per quanto riguarda
0: i mancati sold out
1: i mancati,
0: sì,
1: sold out. E comunque posso dire che la trovo una cosa estremamente, come dire, ci metti la faccia.
0: Come no?
1: Quindi da rispettare, cioè uno dice, ragazzi, non abbiamo raggiunto l'obiettivo.
0: Sì, lui è stato molto carino, ha fatto questa dichiarazione dicendo: ho peccato di eccessivo orgoglio, soprattutto di presunzione, di poter riempire uno stadio come quello di Torino, non ce l'abbiamo fatta, pazienza, faremo in altri luoghi.
1: Che è un po' quello che ha fatto Eddie Brock recentemente, spiegando insomma che sono state annullate le date, adesso ne sono uscite due ad ottobre. Sai che ho saputo che nei prossimi giorni sarà qui zona via Asiago.
0: Wow, anche perché è uscita la nuova di Eddie.
1: C'è finta di niente.
0: La nuova di Eddie Brock. Vabbè.
1: Allora, signora Nazzaro, come la chiamano ormai tutti anche al Tutto Food di Milano, lei è la signora Nazzaro.
0: Sì.
1: Le do il titolo. Il colosso tecnologico cinese Tencent.
0: Tencent.
1: Che è un po' veneto, ha appena lanciato Pet TV.
0: Oh,
1: a lei.
0: Ma anche noi avvertivamo il bisogno di una Pet TV, che è la prima piattaforma streaming al mondo pensata interamente per i nostri amici animali, cioè tutta una serie non soltanto di documentari non noiosi assolutamente, ma poi una serie di video studiati appunto per le percezioni visive degli animali. Tante volte anche sui social, ma anche nelle nostre case, rimaniamo sbalorditi a volte quando i nostri amici animali restano basiti, immobili davanti alla televisione con delle immagini. Ci sono delle immagini, delle percezioni visive differenti, alcune di loro, di queste, catturano l'attenzione e in qualche maniera fanno compagnia agli animali che restano da soli a casa. Questo è il senso.
1: Io ce l'ho con le partite di calcio.
0: Cioè anche tu resti sciocco basito?
1: No, uno dei gattini che corre dietro proprio dalla parte all'altra. Comunque ci sarà anche una sezione per i pet vietata ai minori.
0: No, smettiamo. Questa, meno male che è tornato, perché questa non l'avrei mai potuto dire io. E in mezzo al food di Milano non l'avresti detto.
1: Allora, voi non fareste l'abbonamento per il vostro pet?
0: Che?
1: Ditecelo al 348 7300 200. Ma sì, guarda, tu non li hai pet.
0: Scusate, la visual, guardatemi.
1: Ma non hai pet?

0: Eravamo un po' rapiti dal videoclip sul 202 del digitale terrestre. Loro sono gli Empire of the Sun. Questa canzone si titola We Are the People del 2008. Perché? Perché io e Manila stavamo apprezzando gli scorci del territorio messicano, perché so è stato registrato lì in Messico questo video, tra l'altro in una giornata particolare, ovvero in un periodo particolare che è quello della commemorazione dei defunti.
1: Ah già, è vero.
0: Quindi
1: è vero.
0: Particolare per un pezzo che comunque ha fatto il giro del mondo.
1: Esatto. Allora, 3487-300-200, intanto la domanda è... voi amanti proprio dei cani, proprio perché che quando hai un cane lo ami come un figlio, la verità è questo, ma noi in Italia arriveremo mai ad abbonarci a una piattaforma di streaming video documentari,
0: pet TV.
1: Una pet TV,
0: comunque prima ho sbagliato,
1: cioè che io non ho i pet.
0: C'è il pet?
1: No, ma io ce l'ho, a voi che c'ho il pet, c'ho anche il doppio pet. Ma stai scherzando?
0: Sai cosa ho mangiato io a pranzo?
1: Che mangiato?
0: Il pet di pollo. Giuro. Anzi, auguri a Lauretta del bar della Rai,
1: sì,
0: che oggi compie gli anni.
1: Auguri, Laura, ma non lo sapevo.
0: Sì, una volta all'anno anche lei.
1: Brava. Anche lei. Allora, intanto un saluto a Rino, buon pomeriggio, bellissimi. Grazie. Grazie.
0: Grazie.
1: Allora, anche se un po' in ritardo, mi sparo un bel piatto di troccoli al sugo foggiano. I troccoli sono una pasta tipica nostra fatta in casa, buonissimi.
0: Allora, Francesca dice: amo i miei animaletti, ma mai e poi mai acquisterei un abbonamento. Cioè, sfioriamo la fantascienza.
1: Sì, perché in realtà, per quanto riguarda il caso specifico della Cina, il mercato degli animali domestici in quel posto muove circa 59 miliardi di dollari e lì i proprietari sono assolutamente disposti a pagare un abbonamento pur di non far annoiare il proprio cane quando lo lasciano solo in ufficio. Ma qui si aprirebbe tutto un dibattito che riguarda i guinzagli pieni zeppi di pietre cempestate, di Swarovski e cose varie, le vacanze per i cani, le spa per i cani.
0: Ne ho vista, scusa, ieri a Milano esco dall'hotel, giro l'angolo, c'era scritto spa per pet eccetera.
1: Pet spa, sì.
0: Pet
1: così.
0: Spa, no.
1: Che normalmente si trova, pensa, negli hotel extra lusso 5 stelle, normalmente si trovano anche le spa per i cani.
0: Ma veramente?
1: Siamo ormai a questo livello, perché poi un cane non ha bisogno, potremmo aprire questo dibattito, non ha bisogno di tutta questa serie di orpelli o comunque di attenzioni, ha bisogno soltanto dell'amore del padrone e il rispetto, immagino. Sia questo,
0: guarda,
1: no?
0: Pelle d'oca,
1: questo riguarda tutti gli animali, tutti.
0: Allora, torna Ella Langley, questa è Choosing Texas qui su Radio 2. 3487-300-200 per i vostri messaggi, se ci volete scrivere, mandare anche delle foto del vostro pet.
1: Ok, bella idea.

0: You too.
1: Me too.
0: Oh, vabbè.
1: Questa
0: no.
1: È la classica battuta.
0: You too, me too.
1: Me too.
0: With or without you, qui su Radio 2, dai. Quasi alle 15. Allora, salutiamo tutti i nostri amici, quattro zampe, però facciamoli in silenzio perché dormono tutti.
1: Ne hai visto le foto?
0: Dormono tutti.
1: Sì,
0: dormono tutti.
1: Allora, c'è una galleria di foto, sì, che ci avete inviato al 3487-300-200. L'unico sveglio, ed è Argo di Torino.
0: Sì, c'è Argo.
1: Perché deve andare al Salone del Libro.
0: Ok, Leo e di Maria Concetta da Frosinone, lei la proprio dorme, pisolino pomeridiano, sottofondo c'è la musica appunto di Radio 2, Joy Gioiello, che mi sembra giusto,
1: proprietario del divano,
0: come spesso accade effettivamente, esatto. E poi ancora abbiamo Chicco, che è appunto l'animale, il gatto del nostro ascoltatore.
1: Guarda la TV, chi è? Come stai? Tutto bene?
0: I nostri ascoltatori.
1: No, aspetta, devo parlare. Come stai?
0: Scusi.
1: Stai bene?
0: Sì.
1: È andato
0: sì,
1: via.
0: Non è andato via.
1: Ah, ok.
0: Bene,
1: è un po' sordo.
0: Dagli biscottino.
1: Senti,
0: dagli
1: allora, biscottino. Intanto complimenti a Sinner, passato in semifinale, giocherà domani, da definire contro chi. Prima Rosario, nella penicanza, stava raccontando la vicenda di ieri con i fumogeni che dallo Stadio Olimpico sono arrivati lì al centrale perché ha attaccato e hanno dovuto, sì, certo, interrompere la partita.
0: Scusate, io vorrei alzare una polemica. Posso?
1: Dove?
0: Posso alzare una polemica?
1: Dove la alzi?
0: Allora, i sorteggi delle partite vengono fatti quanto? 8 mesi fa? Si sono stati fatti 8 mesi fa più o meno? Quindi lo sai che il derby...
1: Ma non si parlano.
0: Cioè, allora fatemi capire, lo sapete bene che il derby è questa domenica ed è quella domenica da sempre decisa, già da tempo decisa, che è la finale
1: infatti il lunedì
0: del tennis. No, sì, adesso. Forse lunedì, perché anche i tifosi della Roma non sono d'accordo.
1: Ma hai sentito cosa ha detto Fiore prima?
0: Cosa ha detto?
1: Che la Lazio gioca domenica e la Roma lunedì.
0: Sì, infatti.
1: Separati.
0: Ma ha ragione, perché anche i tifosi sono molto arrabbiati, giustamente, allora. Perché comunque tutte le polemiche potevano stare a zero se magari c'era un po' di organizzazione. Posso dirla? L'ho detta.
1: Bravo. No, noi dobbiamo imparare tutti,
0: sì,
1: a comunicare.
0: Bravo.
1: Perché tante volte la mano sinistra non sa quello che fa la destra. Cioè,
0: così
1: comunica.
0: Un'altra cosa.
1: Ieri fumogeni.
0: Sì. Ieri mancava solo il Giro d'Italia. Domanda organizzatori del Giro d'Italia: com'è che non siete passati intorno a Foro Italico con le biciclette? Perché
1: ci stava anche un bel concerto, il ritorno dei,
0: sì,
1: Maneskin.
0: Bravo, il 31.
1: 31
0: no.
1: Chi arriva? Maneskin?
0: No,
1: Giro d'Italia. Ormai c'è, è un casotto. Tanto a Roma si può fare tutto insieme.
0: Potremmo fare un concerto ultimo. Poteva organizzare il concerto al Foro Italico.
1: Roma è famosa per gli eventi a cipolla.

0: Aranciata.
1: Sì.
0: La nuova di Fra Quintale.
1: Bella,
0: ci
1: bella.
0: Piace tanto. Stavo
1: Bravo.
0: Dicendo anche con Leo Cariot, Leonardo Cariotti all'anagrafe, sì. Leo Cariot.
1: Ci sono delle belle novità
0: artistico,
1: in questo
0: piace il nome? Sì, DJ sì, Leo Cariot.
1: Ma che scherzi, bellissimo.
0: Scherzi. Pet, dopo.
1: Allora, intanto a proposito dei Pet,
0: sì.
1: abbiamo Margot Forever, bellissima. Poi abbiamo Max Cucciolissimo, ma soprattutto un saluto a Laila, che è una bassotta a pelo lungo dolce come il mio.
0: Bella.
1: Adottata 5 anni fa, lavora nella Pet Therapy con i ragazzi con disabilità e con gli anziani, e ha anche recitato in una scena di un film di prossima uscita con Valerio Mastandrea.
0: Amore.
1: È una star, Laila.
0: Certo.
1: Grazie Angelica, ci ha inoltrato insomma questa bellissima foto. Allora, ho aperto, lo sapevo ma l'ho fatto apposta, il file sulla questione dei anticipi posticipi, appunto i calendari di calcio li fa il computer, bastava dirglielo, vero, bisognava aggiungere un filtro, vero,
0: ma il computer che lo usa.
1: Vabbè, adesso.
0: Qua potremmo aprire altro che un portone.
1: Sì, si è aperto un file perché c'è anche un ascoltatore che voglio salutare, che effettivamente dice sì, ma poteva anche essere il tennis a spostarsi rispetto al calcio.
0: Sì, però
1: perché davanti a Sua Maestà calcio bisogna insomma fermarsi.
0: Tanto c'è Rocco che ci guarda. No, però c'è da dire una cosa, che anche in concomitanza con le Final Masters di tennis c'era il derby Juve Toro Torino.
1: Però fortunatamente
0: è dall'altra
1: Torino,
0: parte.
1: Fortunatamente a Torino.
0: Allora, qui
1: ci mancava
0: allora
1: quello.
0: Signori, qui il problema è uno. A Roma gli eventi sono tutti concentrati nella stessa area. E questo,
1: sì, è questo il problema.
0: Quindi il centrale del tennis è accanto allo stadio olimpico. Fortuna che non c'era Ballando, che è finito, perché sennò...
1: no, detto, però Juve Toro poteva anche giocarsi allo stadio Flaminio, che era tipo a 200 metri. Ma sì, facevamo tutta una grandissima festa. Vabbè,
0: dobbiamo
1: vabbè.
0: Fare dei saluti.
1: Sì, saluto.
0: Allora, bellissima Manila, ti scrivono.
1: Sì, grazie.
0: Vabbè, dillo più.
1: No.
0: Grazie Rino.
1: Grazie.
0: Ora
1: Rino.
0: Ti prego di salutare mia figlia Anna Lucia, mio bellissimo nipotino Elia. Loro vi guardano per la prima volta.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Rino.
0: Baci.
1: Grazie
0: baci,
1: di
0: baci.
1: Cuore, grazie. Arriva il tuo. Sì,
0: il mio bonus.
1: Il tuo bonus. Jennifer Lopez qui su Radio 2.
0: Jennifer from the Block.

0: Jenny del quartiere sarebbe.
1: Mamma mia.
0: Jenny of the Block.
1: Scusami, anno questa canzone?
0: 2002. Era insieme a Ben Affleck, Jennifer Love, che appare anche
1: nel video. Vorrei dire una cosa, 2002, 2026 sono 24 anni.
0: È uguale.
1: Jennifer ha lo stesso
0: addome. Ma anche Ben Affleck è uguale.
1: Come?
0: È uguale, diciamo. Proprio...
1: Lei ha lo stesso addome. Signori,
0: esatto.
1: Io qui taccio. Come fa?
0: Io sto zitto. Vabbè, comunque, detta questa, perché questa canzone? Questa canzone perché lei è cresciuta nel Bronx. La velleità era quella di diventare famosa, diva, sotto i riflettori, eccetera, ma una volta raggiunto i suoi obiettivi, lei comunque ancora oggi si sente quella del quartiere.
1: Esatto,
0: la ragazza del Bronx che è stata fortunata, certo, ha lavorato e continua a lavorarci tantissimo sopra, perché non è che raggiungi quegli obiettivi se stai seduta sul divano.
1: Decisamente no.
0: O ti fai quattro selfie.
1: A differenza,
0: cioè, bisogna anche lavorare.
1: A differenza di quello che si pensa, spesso si dice è stata fortunata. Sicuramente la fortuna aiuta gli audaci, però c'è anche tanto lavoro.
0: Eh? C'è anche una canzone di Vasco.
1: L'ha scritta dopo che io l'ho detta.
0: Dopo che era successo
1: qualcuno.
0: Anche
1: dopo che era successo.
0: Vabbè,
1: Parliamo invece di monolocali. Intanto un saluto ad Oscar, anche lui ci ascolta mentre dorme. Cos'è? Abbiamo questo effetto.
0: Facciamo addormentare i petti.
1: Dormiente.
0: Senti, io ho postato un video stamattina.
1: Sì.
0: Appena la redazione e il nostro autore ha girato questa notizia, perché è davvero curiosa.
1: Molto.
0: Io non ci credevo, pensavo alla casetta di Barbie.
1: No, io credevo che non fosse abitabile, dalle immagini.
0: Invece,
1: signori, vi raccontiamo di questa microabitazione che è in Perù. Uh-huh. Ma microabitazione, se avete modo di googolare, diciamo così, le immagini, vi troverete nel distretto di Aucalam.
0: Sì.
1: Precisamente nella provincia di Awarai, quindi giusto per capire.
0: Salutiamo dove tutti.
1: La geolocalizzazione in questo caso è essenziale. È stata costruita questa casa che al momento, e sono state fatte le richieste per farla rientrare nel Guinness dei primati, sembra essere la casa più stretta al mondo. È larga 63 centimetri, cioè il mio punto vita.
0: Ci passi?
1: Sì,
0: tu ci passi. Io ho un po' di difficoltà.
1: No, ci passo così. No, è
0: carioti
1: così,
0: con
1: no,
0: le
1: così
0: non ci carioti con le spalle gare non ci passa.
1: Di lato non ci passa.
0: Comunque è larga 63 centimetri, è praticamente in lungo costruita e in altezza.
1: L'altezza.
0: E c'è tutto, Bagno, cucina, sala da pranzo, tutto, però sempre sui 63 centimetri e complimenti.
1: Sì, allora parleremo di monolocali, perché ormai sembra che questa sia la tendenza, anche la casa che preferiscono soprattutto a Generazione Z. Intanto la nuova di Night,
2: cercavi, si titola
1: forte.
2: È vero, bastavi te davvero per trovare le strade.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Tornando velocemente al tennis, Mani, l'altro quarto di finale si gioca alle 19 questa sera.
1: Okay.
0: E Sinner giocherà domani la semifinale contro il vincente tra Martin Landaluce, lo spagnolo, e Medvedev.
1: Okay. Allora, dai, 15 e 16 minuti, l'abbiamo annunciato all'inizio, abbiamo un graditissimo ospite, un nostro amico.
0: Mai successo però,
1: Cioè?
0: Che in una telefonata promuovi due film. Guarda,
1: è vero, ma lui può perché ha una carriera incredibile alle spalle.
0: Vai.
1: Super simpatico, c'è con noi al telefono Andrea Roncato. Ciao Andrea.
2: Ciao ragazzi.
0: Andrea, ciao.
1: Come stai?
2: Tu pensa che io sto tornando a Roma perché ho finito ieri di girare un altro film.
1: Esatto.
0: Ci credo.
2: È tra i due che devo...
1: Allora dobbiamo parlare del film che è uscito da poco, 7 maggio, sì. Il tempo è ancora nostro, anche perché parlando di sport, insomma, questo film forse racconta il lato più bello e anche il lato secondo me più giusto dello sport, in questo caso il golf.
2: È una cosa che secondo me in questa serie di film che escono spesso e che parlano di violenza, di bullismo, sì, di violenza, di omofobia, ormai si parla solo di quello, ma non c'è mai un messaggio un po' bello che lasci lo spettatore che dice un attimo di speranza c'è. E questo invece parla di sport, come lo sport può tirarti fuori anche da dei problemi invece di creartene di più.
1: Vero.
2: E quindi è un bel messaggio che insegna che tante cose praticando lo sport si possono migliorare e che è rimasto lo sport vero una delle cose che ci può permettere di andare avanti, di ritrovare l'amicizia, di ritrovare la voglia di vivere, di ritrovare tante cose belle.
0: Tra l'altro è il primo film italiano ambientato nel mondo del golf.
2: Sì.
0: E ha raccolto fin da subito appunto l'interesse della Federazione Italiana Golf. Nel cast, oltre a te, c'è Ascanio Pacelli, Mirko Frezza.
2: Ascanio è un golfista.
1: È vero, Ascanio gioca a golf.
2: Lui è
1: sì,
2: anche presidente di un club molto rinomato vicino a Roma, di Monterosi, quindi lui è il vero golfista, è lui.
0: Senti, poi vedo tra gli amici Simone Sabani, c'è
2: sì,
0: Maurizio Matteo Merli, figlio di Maurizio Merli,
2: sì,
0: che era
2: sì,
0: quel volto dei polizieschi italiani.
2: Due figli di grandi, uno
0: certo,
2: è Maurizio Merli, figlio di Maurizio Merli, attore, e Sabani, figlio di Gigi, quindi...
1: Già, vero.
2: Ci sono due figliolanze importanti.
1: Ma Andrea, ma tu col golf hai avuto qualche contatto precedentemente al film?
2: Sì, ma sì, contatti molto normali, perché casomai c'era un torneo di golf fra attori, queste cose qua che si fanno per beneficenza, però facendo questo film ho capito che il golf, a parte che ho visto molti giovani,
1: sì,
2: e in genere la gente pensa che è uno sport da vecchi, no? Ci sono parecchi giorni, si pensa che
1: certo,
2: sia uno sport da ricchi,
1: è vero,
2: costa
1: questo.
2: Costa come un abbonamento alla palestra normale, come ce ne sono tanti.
0: Sì, sono tutte leggende.
2: E poi fa bene, credo che a qualsiasi età faccia bene camminare all'aria aperta, in mezzo agli alberi, non a correre in centro città per cercare lì, cammini sull'erba, sotto con l'aria fresca, sotto gli alberi, e credo che faccia bene a qualsiasi età.
0: Bene, allora Andrea, rimani un attimo lì, ci ascoltiamo una canzone e torniamo subito da te qui su Radio 2.

0: On and On, Nugenea qui su Radio 2, al telefono abbiamo Andrea Roncato, abbiamo parlato del Tempo è ancora nostro, film uscito il 7 maggio ambientato nel mondo del golf, ma oggi Mani ne esce un altro, da oggi nelle sale, la pellicola Il Principe della Follia di Dario D'Ambrosi, tu sarai taxi driver.
1: Sì.
0: Sei solo chiacchiere distintivo.
1: È vero, il taxi driver. Sì.
0: Ma sei solo chiacchiere distintivo, Andrea.
1: Molto importante. Una storia molto importante, molto dura anche, perché si parla di disabilità. Della storia, poi sai, D'Ambrosi al teatro patologico, quindi è famoso in tutto il mondo per portare queste commedie fatte da ragazzi che hanno problemi gravi di salute, che riesce tramite il teatro riesce un attimo a dargli una mano. Questa è una storia molto cruda, dove si parla di una famiglia di disabili, si parla della realtà, perché noi, sai, quando vediamo per dirti in televisione la pubblicità di una mamma che dice so il bambino che non parla, non sente, però ma guardato bene come sono felice, no, non è così la realtà. Quando una donna partorisce un bambino con gravi problemi è incazzata giustamente col mondo e con tutti.
2: No, è molto importante quello che, è molto importante, Andrea, quello che racconti, e soprattutto riuscirlo. Perché sai, allora ne approfitto per dirti una cosa. Intanto stanno arrivando tanti messaggi per te. Uno in particolare, Vincenzo, che ci scrive: potete dire ad Andrea Roncato che è un grande, per me un mito. Questo,
1: allora potete dire a Vincenzo che lo ringrazio infinitamente.
2: Assolutamente. No, vabbè, l'importanza di un grande attore, artista come te nell'interpretare dei ruoli che possono risultare estremamente complicati anche emotivamente, però raccontarli con una leggerezza con cui noi siamo abituati ad amarti,
1: perché
2: no?
1: Io sono diventato negli anni 80 famoso per fare il comico, ed ero quello che correva dietro a tutte le ragazze in piede. Chiaramente a 30 anni faceva ridere, se lo faccio a 70 diventi patetico, quindi devi cominciare a fare dei ruoli in base alla tua età. Se una volta facevo l'amante dell'attrice, adesso faccio il papà.

0: che tu sei un grande artista e te lo puoi permettere.
1: Allora,
0: grazie.
1: Andrea, noi ti salutiamo, ho una citazione.
2: Comunque, andate a vedere Il Principe.
1: Sì, come no?
2: Della follia, perché c'è tanto da imparare. E oltretutto, una cosa, l'attore che lavora con me è veramente malato di Parkinson, quindi i tremori che ha lui sono veri.
0: Sono reali.
1: Guarda, è un argomento, ahimè, che conosco dal punto di vista familiare. Andrea, un abbraccio forte.
0: Grazie, Andrea.
1: E in bocca al lupo per tutto.
0: Grazie.
2: E complimenti per le musiche che mettete, perché sono tutte diverse, ma tutte importanti.
0: Grazie.
1: Ciao.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Radio 2 Music Room.

0: Maroon 5 e adesso
1: GR2 linea Sacha Rubra.
2: Radio 2. Pronto?
3: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti da legare con Bele Rodriguez, Partico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
2: Dica.
3: Magari ci ascolta già, ecco.
2: No.
3: Mai ascoltati?
2: No.
3: Una replica?
2: No.
3: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
2: No, no.
4: Matti da legare da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2. Sono le 15:29. Radio 2 Music Room.
5: Rai GR2.
6: Buon pomeriggio da Luciano Cozzolino. Ancora un richiamo alla pace da parte del Papa, che questa mattina ha visitato l'Università La Sapienza di Roma. Non si chiami difesa il riarmo che aumenta tensioni e insicurezza e depaupera gli investimenti in educazione e salute, ha detto Leone XIV, esortando i giovani ad essere artigiani di pace. Ascoltiamo le voci dei ragazzi al microfono di Rossella Ricchiuti.
7: È un evento storico la visita del Papa alla Sapienza dopo i non tanto fortunati precedenti.
8: L'abbiamo già incontrato, però da così vicino è la prima volta, e poi nella nostra università.
9: Ci sentiamo magari un po' persi, un po' dimenticati, abbiamo bisogno di tante risposte e di tanti incoraggiamenti.
10: Vogliamo essere presenti, siamo qua per comunicare anche il nostro messaggio, un messaggio di pace.
6: La visita di Stato del Presidente.

0: Il presidente Trump in Cina è durato oltre 2 ore il vertice bilaterale con il suo omologo cinese Xi Jinping. Trump ha definito i colloqui estremamente positivi e costruttivi ed ha invitato Xi Jinping negli Stati Uniti a settembre. I due si sono ritrovati nuovamente insieme al banchetto ufficiale.
1: La relazione tra Cina e Stati Uniti è la più importante al mondo, proclama Xi Jinping nel brindisi con cui saluta Donald Trump al banchetto ufficiale. Dovremmo essere partner e non rivali, l'auspicio del presidente cinese. I nostri popoli condividono molti valori e il brindisi di risposta di Trump, basandosi su questi valori comuni, abbiamo la possibilità di creare un futuro di prosperità, cooperazione, felicità e pace. Uno scambio di cortesia e cordialità che i resoconti registrano anche durante le oltre 2 ore di vertice bilaterale, quando si è discusso di una fitta agenda di temi, le relazioni economiche, gli scambi commerciali, l'apertura del mercato cinese, gli investimenti di Pechino negli Stati Uniti e poi Iran, Ucraina, penisola coreana, Taiwan, crisi in atto o potenziali. Washington e Pechino concordano, Teheran non potrà mai dotarsi di armi atomiche e la posizione comune su Hormuz. Lo stretto dovrà restare aperto, si legge nel comunicato della Casa Bianca, ma la questione iraniana non figura nel resoconto del vertice diffuso da Pechino, come nel resoconto statunitense non c'è traccia della questione di Taiwan. Un dossier prioritario per la Repubblica Popolare e il presidente cinese ha ribadito i consueti ammonimenti, se la questione non verrà gestita correttamente i due paesi potrebbero scontrarsi e addirittura entrare in conflitto. Ma, assicura il segretario di Stato statunitense Rubio, la politica di Washington su Taiwan non cambia. Answer Cherry GR2.
0: L'Europa si svegli ora o mai più, parola di Mario Draghi, intervenuto ad Aquisgrana, dove ha ricevuto il premio Carlo Magno 2026. L'ex premier ha esortato ancora una volta i leader europei ad un'azione più incisiva per superare la crisi e rilanciare l'Unione. Servono 1.200 miliardi di investimenti l'anno, ha ricordato Draghi, anche perché senza lo scudo americano ormai siamo soli. Siamo alla cronaca. Taranto, sviluppi nell'inchiesta sull'omicidio del bracciante originario del Mali, assassinato in pieno centro città da una baby gang. C'è un nuovo arresto.
2: È stato fermato all'alba il sesto uomo del branco che il 9 maggio scorso ha aggredito e ucciso con 3 coltellate il 35enne Bakary Sako, bracciante agricolo originario del Mali, e un 22enne, anche lui come il resto del gruppo residente nella città vecchia di Taranto. Sale dunque a 6 il numero degli indagati per omicidio aggravato dai futili motivi. 4 sono minorenni. In carcere si è svolto l'interrogatorio dell'altro maggiorenne, il 20enne Fabio Sale. In città continua intanto l'ondata di indignazione e cordoglio per un delitto che ha sconvolto la comunità. Fra coloro che non riescono a darsi pace c'è la dirigente scolastica dell'istituto Vico De Carolis, Bagnalato.
3: Uno dei ragazzi coinvolti nell'assassinio, nell'omicidio, ha frequentato la nostra scuola secondaria di primo grado. Un ragazzo che ha frequentato abbastanza regolarmente la scuola, ma che ha manifestato comunque delle difficoltà, un disagio legato comunque alla mancanza del rispetto delle regole, problemi insomma legati anche alla relazione con gli altri, con gli adulti.
2: Nel pomeriggio in Piazza Fontana ci sarà un sit-in promosso dalle associazioni che si occupano di migranti e accoglienza. Da Taranto, Fabio Bottiglione per il GR2.
0: Una notizia di servizio: da oggi è possibile accettare o modificare sul sito dell'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni precompilate e presentare il modello 730. La scadenza ultima è il 30 settembre. In totale sono più di 1.300.000.000 le informazioni trasmesse per le precompilate 2026. Lo scorso anno sono stati 5.400.000 730 inviati direttamente dai contribuenti, di cui 3,2 milioni, quasi il 60%, con la modalità semplificata disponibile anche quest'anno. E dopo il successo di Waka Waka nel 2010, Shakira firma di nuovo l'inno ufficiale dei mondiali di calcio 2026. La star duetterà con il rapper Burna Boy nel brano Dai Dai, titolo che suona un po' beffardo per la nazionale italiana, definitivamente esclusa dal torneo. Con Madonna e BTS, Shakira sarà tra i protagonisti che si esibiranno nell'intervallo della finale il 19 luglio al MetLife Stadium del New Jersey. E adesso infine lo sport con gli internazionali di tennis di Roma, gli aggiornamenti dal Foro Italico con l'inviato.
4: Ha vinto Jannik Sinner 6-2-6-4 contro il russo Andrei Rublov. Un'altra vittoria, un'altra ennesima vittoria, una vittoria ancora più storica perché la 32esima vittoria consecutiva nei tornei Masters 1000, record assoluto, ha battuto tutti, ha battuto anche Novak Djokovic. Vola in semifinale, affronterà domani, probabilmente domani sera, il vincente dell'altra sfida tra il russo Medvedev e il lucky loser spagnolo l'andalus Jannik Sinner. Sempre più nella storia, collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR2.
0: E la linea torna a Music Room, la prossima edizione del GR2 alle 19:30.
5: Il 17 maggio, mielerie aperte. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
6: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
7: Ragazzi, con questa non entri.
8: Ma no, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
11: Sì, lo voglio.
10: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
12: Sì, lo voglio.
10: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

0: Eurovision Song Contest. Il 12 e 14 maggio le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 16 maggio la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
1: Radio 2 Music Room.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Io.
1: Eh? Ma che bella Margherita, hai visto l'esibizione durante il tie break all'internazionale del tennis dal vivo? Beh, che voce, che ragazza spettacolare, suo album Miss Italia tra l'altro che va fortissimo. Brava Margherita.
0: Tra l'altro salutiamo gli amici di Albero Bello,
1: sì,
0: perché il 4 luglio Margherita sarà lì gratis per il Locus Festival.
1: Brava,
0: hai capito?
1: Bellissimo,
0: bello. Allora senti, entriamo un po' in clima di Eurovision Song Contest, perché l'altro ieri c'è stata la prima semifinale. La nostra amica Senit non ce l'ha fatta a passare il turno.
1: Già.
0: Ma Senit ce l'hai sicuramente fatta a convincere tutti, perché sul palco si è andata fortissima.
1: Allora, intanto diciamo che ci sono tutta una serie di bookmaker, di votazioni varie, però questa seconda semifinale si aprirà con un numero. Allora, intanto durante la prima semifinale c'è stato questo numero circense incredibile che è stato ripreso, come ci ha raccontato il bravissimo Gabriele Corsi in diretta televisiva, è stato ripreso con delle telecamere teatrali, sono delle telecamere particolari per la prima volta utilizzati. Che danno quasi un effetto 3D anche alle televisioni di casa, incredibile. E questa sera si aprirà con un numero affidato ai due conduttori, tra l'altro molto carini, molto simpatici, Victoria Swarovski, chiaramente figlia di, insomma,
0: figlia di un Swarovski,
1: E Ostrowski, che è il suo Ostrowski,
0: figlio di un
1: Ostrowski, che è praticamente
0: che sarebbe
1: lui,
0: quello che fa il comico.
1: Il comico, bravissimo.
0: Però
1: lui, altro che comico, lui è un controtenore viennese, tra l'altro, che ha vinto l'edizione 2025 a Basilea in Svizzera, quindi lui è un grandissimo talento.
0: Ma infatti come comico cioè lo guardavano anche l'altra sera,
1: faceva ridere comunque, anche zitto un po' per l'aspetto, mica per altro.
0: Allora, il nostro Salda Vinci è già in finale, l'altra sera ha dato tutto. Solo che io ormai guardando Sal in televisione mi viene in mente il Sal di Fiorello, e quindi niente, c'è questo effetto contrario. Allora, secondo i bookmakers, dopo la prima semifinale, secondo gli esperti, c'è Danimarca che è quotatissima, Australia, Ucraina e Romania, che sono i paesi con più chance di passare il turno questa sera.
1: Oggi.
0: Questa sera.
1: Ok.
0: Però ci credono anche Cipro e Bulgaria.
1: Vabbè,
0: che sono un po' appaiate, capito?
1: Ma l'importante è crederci.
0: Questo. Però, insomma.
1: Però posso dire la
0: a
1: mia.
0: A me piace il Rockets, il cugino dei Rockets.
1: Invece posso dire che sono i miei favoriti.
0: Dillo.
1: Dopo Sal, ovviamente.
0: Sì.
1: La Grecia,
0: sì,
1: pazzesco. E la Polonia.
0: La Polonia
1: con Prey.

0: Così.
1: Non riesco a capire, a comprendere il video di questa canzone.
0: Però il pezzo è bello.
1: Pezzo stupendo.
0: Poi c'è questo assolo di tromba di My Woman, pezzo addirittura pezzo del 1932. Ricorda vagamente la marcia, quella imperiale della colonna sonora di Guerre Stellari. Qui però l'hanno fatto con l'oboe, trovavano una tromba.
1: Certo.
0: E quindi l'hanno fatto con l'oboe. White Town.
1: Allora, ma questi due giorni, stando tu a Milano, abbiamo avuto tempo per fare il nostro momento preferito di musica.
0: Vado con la sigla?
1: Vai.
0: È il momento delle pillole musicali. Era molto anni 80.
1: Esatto, torniamo a parlare di YouTube. Dai, YouTube.
0: Salute, bellissima, grande Leo. YouTube, me too.
1: Girano un nuovo videoclip a Città del Messico, un migliaio di fan ad applaudirli nonostante la pioggia battente. Il video e il brano Street of Dreams anticipano appunto l'uscita dell'attesissimo nuovo album.
0: Altra notizia, ha confermato il concerto di Kanye West alla RCF Arena di Reggio Emilia, show immersivo senza precedenti. Nei giorni scorsi c'erano state alcune incertezze legate all'interruzione del rapporto tra il direttore artistico e l'Elwood Festival, kermesse all'interno del quale è in programma il concerto.
1: Allora, ascoltate bene, Madonna, sì. Shakira e BTS, tutti insieme per la finale dei mondiali. Durante il Halftime Show, esattamente un po' come il Super Bowl, annunciati i nomi che si esibiranno al MetLife Stadium di New Jersey il 19 luglio, nell'intervallo, questo maxi intervallo, con uno spettacolo curato da Chris Martin dei Coldplay.
0: Niente. Meraviglioso.
1: Due spicci, eh?
0: Sai quanto dura tutto questo?
1: Sì.
0: 11 minuti, ma tu in 11 minuti hai tutta la creme dello star system musicale internazionale.
1: Proprio 11 minuti, quanto avranno,
0: bello,
1: speso?
0: Eh?
1: Quanto avranno speso? Adesso dovremmo scoprire.
0: Ma posso dirti una cosa? Allora, una finale di mondiale solitamente, almeno io ricordo Berlino 2006, c'erano 2,5 miliardi di telespettatori, quindi ci sta pure che l'artista vada a rimborso spese, cioè tu hai 2,5 miliardi di persone che ti guardano, perché no?
1: Perché non hanno bisogno.
0: Beh no, 2,5 miliardi per promuovere la canzone nuova. Poi non lo so.
1: Non lo so.
0: Però magari due lire le prendono, insomma.
1: No.
0: Shakira ha guadagnato quasi 6 milioni a Rio. Ancora. Prossima volta andiamo noi.
1: Sì, senza rimborso spese.
0: Paghiamo noi per andare.
1: Noi.
0: Ma tu scherzi.
1: Arriva Olivia Dinn, ecco qui.
2: Radio 2 Music Room.

0: Momento romantico all'interno di Radio 2 Music Room qui alle 15:53. Grazie per aver scelto Radio 2, siamo molto molto molto felici,
1: sì, sì.
0: Perché la community si sta ingrandendo, siamo in tanti, tanti.
1: Tanti.
0: Possiamo fare un saluto? Perché in tanti al 348-7300-200 ci scrivete mentre siete in viaggio. E quindi insomma guidate sempre con prudenza, se mandate i messaggi fermatevi, mi raccomando, però siamo felici di farvi compagnia anche durante gli spostamenti.
1: Tanto se siete a Roma siete fermi, quindi cioè,
0: vabbè, ma non è che solo a Roma, tutta Italia.
1: Sì, ma a Roma qui intorno sono tutti fermi, qua sotto.
0: Sì, ti parlo del traffico che ho trovato a Milano?
1: No, vabbè, immagino.
0: Vuoi saperlo?
1: Immagino. Però a Foggia non c'è tutto questo traffico.
0: Tu pensa che se adesso vai a Milano io sono ancora lì nel traffico.
1: Ancora,
0: cioè, per dirti quanto ce n'è.
1: Comunque attenzione. Sì. Noi facciamo anche servizio, siamo una radio
0: pubblico.
1: Di servizio pubblico, quindi c'è una nuova truffa di queste piattaforme, queste e-commerce, diciamo queste piattaforme dove si vende l'usato, il vintage,
0: sì.
1: Così, no?
0: Sì.
1: Allora, molto spesso succede che si va su queste piattaforme per comprare magari un oggetto di lusso, una borsa, piuttosto una scarpa, cose del genere, per spendere meno, essendo
0: certo,
1: di seconda
0: certo.
1: mano, ma tenute bene, si ha lo stesso prodotto ed è giusto perché c'è un riciclo, non ti annoiare perché
0: no.
1: la cosa gravissima è che c'è la nuova truffa che chiaramente è possibile grazie all'intelligenza artificiale. Praticamente voi acquistate questo prodotto, arriva a casa, siete dei truffatori, modificate la foto del prodotto con l'intelligenza artificiale facendola vedere
0: brava.
1: Rotta, graffiata, distrutta, cose
0: esatto.
1: di questo genere, chiedendo il rimborso senza la restituzione del prodotto.
0: Sì, perché il difetto viene aggiunto. Il problema è che adesso ci sono dei programmi di intelligenza artificiale che superano anche la controprova.
1: Esattamente.
0: Quindi non si riesce a capire realmente. Dovranno trovare una soluzione. Probabilmente la soluzione è quella: mi rimandi il prodotto difettoso, una volta che mi arriva lo controllo, se è così ti restituisco i soldi.
1: Esatto. Ma spesso ci sono delle clausole che perché in realtà permettono di tenerti il prodotto senza dare la restituzione, quindi facciamo attenzione.
0: Va bene, posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Pillole, musica, l'abbiamo fatto già prima.
1: Sì, è stata con noi anche al primo maggio.
0: Sì,
1: amore mio, questa è la sua canzone.
0: Sì.

0: Sì, sì.
1: Sì.
0: Sì, sì. Sì, sì. Amore mio, il titolo della canzone. L'abbiamo conosciuta lei.
1: Sì.
0: L'abbiamo anche presentata.
1: Come no?
0: Sul palco.
1: Abbiamo presentato sul palco del primo maggio.
0: Primo maggio
1: troppo
0: sì.
1: Carina, davvero. Poi una delle finaliste, insomma, di Amici. Una bellissima voce.
0: Sì, sì.
1: Allora, siamo. Basta. Siamo. Pillole musicali, basta. Siamo arrivati. Perché se giocate tutti al Foro Italico? Basta. Non abbiamo dette tutte.
0: Certo. Sì. Però il Fumogeni, che c'è, sì, anche sì. Quella abbiamo detto.
1: Basta. L'abbiamo detto tutti.
0: Sì, era il riassunto
1: domani.
0: Della puntata.
1: Bravo. Torniamo domani. Grazie a tutta la nostra squadra, a cominciare dalla parte tecnica, Marina Baglivo e Simone Dell'Orca. E alla visual.
0: Giuseppe Caporale, sì, sì.
1: Sì, sì, sì. Simone Dell'Orca.
0: No, Amendola.
1: Ho capito.
0: Però è Dell'Orca per gli amici.
1: Amendola, ciao ragazzi.
0: 0-0, ciao Casotto. Andiamo. Rai
2: Radio 2. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme. 2-2.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Minimix Classic 576 grammi a 4,69 euro. E con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero. 2-2.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Sono le 16.
1: Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
2: Sì, lo voglio.
1: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
3: Sì, lo voglio.
1: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

0: Sì.
1: Eurovision Song Contest. Il 12 e 14 maggio le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 16 maggio la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.

0: buongiorno, anzi buon pomeriggio e benvenuti a Lillo e Greg 610.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buon pomeriggio.
1: Sì. No, dico buongiorno perché c'è ancora la luce, per cui mi viene da dire.
0: Beh, sono le 4.
1: Però, beh, sì, vabbè, sì, però buongiorno. Sì. Però non è giorno,
2: perché
1: è pomeriggio.
2: Perché è artificiale questa.
0: Sì, beh, sì, nello studio, sì. Sì. Però la vediamo, guarda, abbiamo la finestra.
1: Sì, io dalla finestra vedo che c'è.
2: Sì, perché Lillo è un po' come i pappagallini, cioè se spegni si addormenta.
1: Sì, è un certo difetto purtroppo.
0: Beato te. Allora, noi iniziamo una nuova puntata, saremo insieme fino alle 16:30, potete ascoltarci su Radio 2 e anche in podcast su Rai Play.
2: Ma
0: Sound.
2: È stato detto che c'è anche Gabriele Di Domenico?
0: Grazie, no, Greg. Siamo. Capisci, se non lo dici tu qua, non ci pensa nessuno.
1: Ormai si sa, posso dire che ormai si sa.
0: Sì, certo.

0: E apriamo la nostra puntata con la rubrica Tra leggenda, realtà e lealtà, oggi dedicata ad Orietta Berti, giusto Greg?
1: Esatto.
0: Prego.
1: Allora, Orietta Berti, il cui vero nome è Orietta Galimberti, nasce a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, il 1° giugno 1943.
2: E questa è realtà.
1: È realtà, questo. 2 anni dopo divorzia dal marito, sposato l'anno precedente a Stoccolma.
2: Leggenda.
1: Beh sì, 2 anni dopo, quando è nata, sì. Poi, no, sì. Inizia a cantare spronata dal padre, grande appassionato di musica lirica,
0: vero.
1: E viaggiatore del tempo.
2: Questa è una leggenda,
1: sì. Arrivò sesta al concorso Canoro Voci Nuove Disco d'Oro del 1961 con la canzone Il cielo in una stanza di Iva Zanicchi, che giunse seconda, disse: è giusto, è stata molto più brava.
2: È lealtà, questa è lealtà.
1: Col suo primo contratto discografico pubblica il primo album Orietta Berti canta Suor Sorriso.
0: Vero, realtà.
1: E il secondo, Orietta Berti canta gli Iron Maiden.
2: Leggenda, questo sì.
1: Il successo arriva nel 1965 con la vittoria al disco per l'estate con il brano Tu sei quello.
2: Vero, realtà.
1: L'anno seguente muore in circostanze misteriose mentre tentava di penetrare a Fort Knox, ma risorge pochi mesi dopo in Nuova Zelanda.
2: Leggenda,
1: questo. Assolutamente sì. È sposata nel 1967 con Osvaldo Paterlini, a cui è sempre stata fedele.
2: Lealtà.
1: Uno dei suoi brani più famosi è Finché la barca va, che le fu ispirata da Ulisse e che contiene codici subliminali che svelati aprirebbero un barco con l'oltretomba.
2: Leggenda, sicuramente.
0: Grazie.
3: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista.

0: Manlio Petricone, un tassista di 54 anni, durante una dimostrazione scientifica sugli isotopi radioattivi, viene morso da un professore gay radioattivo e diventa super pazza. Roma, ore 19:35. Salve.
1: Portaci in via Andreatori, numero 30.
0: Bene.
2: Buonasera.
0: Buonasera a lei. Facciamo la tangenziale o preferite il centro?
1: Fai quello che vuoi, non mi interessa.
2: Paolo, ti va di parlarne?
1: No, che non mi va, ho ragione io e basta.
2: Sì, ma sei stato esagerato.
1: Ah, io sono stato esagerato? Tuo fratello ha detto delle idiozie come sempre. Del resto è tuo fratello, dire entrambi un mucchio di idiozie, no? E tu cosa fai? Stai ascoltando?
0: No.
1: Ah, meglio così, non sono fatti tuoi. Fai il tassista, te ne sbrigati piuttosto.
2: Paolo, calma.
1: Io sono calmissimo, ho detto solo che dite idiozie, ma l'ho detto calmissimo, non mi sembra.
0: Io farei come dice sua moglie e mi darei una calmata.
1: Come ti permetti, tassinaro, non sono affatti tuoi.
0: Se qualcuno è arrogante con una donna diventano fatti miei.
1: Senti, pensa a guidare che è meglio, altrimenti manco ti pago.
0: Io non ci opererei se fossi lei.
1: Ah, abbiamo qui un uomo vero, sai che paura.
2: Paolo, calmo.
1: Io sono calmo, lo capisci o no? E sei così piena di idiozie che neanche più ragioni, eh?
0: Senti, mo accosto e te scendi che è meglio, solo devi perché la signora mi sta simpatica.
1: Provaci, dai, provaci, ferma la macchina, tassinaro.
0: Ecco, fermi, mo scendi.
1: E io non scendo, guarda un po'.
0: Scendi che è meglio, scendi che io scendi.
1: Ma che succede? Ma si sta trasformando, ma chi sei?
0: Io sono...
2: Super pazza!
3: Super pazza, sì!
1: E chi è?
2: È super pazza!
3: Sì, sono super pazza, e ora dai, fammi vedere, che volevi fare, eh? Che facevi tanto il macho, eh? Scendi da questo taxi, mollaccione!
1: Sta ferma, i capelli no!
3: Eccolo il macho vileda! Ecco che sei al massimo! Ah!

0: scendo, scendo, va bene, scendo.
1: Santo cielo!
2: Scusami tesoro, ma ho dovuto fare una derapatina, così ce ne torniamo via da dove siamo arrivati. Basta con questo trafficaccio brutto.
1: Grazie, super pazza.
2: Ma figurati cocca, se non ci aiutiamo tra noi. Senti, ma ci devi proprio andare, mia Andrea Doria? Questa era l'ultima corsa e mo volevo andare a Raffa Raffa, che ci sta il karaoke tutto su Lady Gaga.
1: Ma sai che ti dico? Andiamo insieme?
2: Da paura! E che si sappia in giro che... mi si è staccata un'unghia ricostruita. Vabbè, dicevo, ovunque ci sia un

0: di calabrese estremo Pasquale Diano Marina. Bentornato.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Come stai?
1: Bene, sto bene. Devo dire che...
0: Come va la vita dopo che hai abbandonato la professione?
1: Vabbè, ormai,
0: diciamo,
1: ormai sono tanti anni, mi occupo di divulgare questo sport in giro per il mondo. Devo dire anche, frequento anche le scuole internazionali. Dovete per esempio sapere che in Malesia sta crescendo una gioventù di nuove leve, appassionati di calabrese estremo, e sono molto forti, saranno i campioni del futuro, e da lì verranno i campioni del futuro. Sono stato a Pechino, dove anche lì, diciamo, sta andando forte. E bene, mi fa piacere che il calabrese estremo
0: non
1: io divulgo e faccio lezioni poi, ecco.
2: Ma è vero che stanno traducendo Sandokan
1: il calabrese estremo. Esattamente. Vabbè, questa è una cosa che non dovrei preannunciare, io già lo so.
2: La stai curando tu.
1: Sì, ma non dovrei dirlo ancora, perché è un po'. Sì.
0: Dai, per noi, voglio dire.
1: Sì, è vero. Tutto Sandokan che è tradotto in calabrese estremo. Anche se questa è una cosa che esula un pochino, perché fondamentalmente è uno sport il calabrese estremo,
0: certo,
1: capito?
0: Cioè,
1: però questa è una cosa che ha a che fare con la divulgazione dello sport.
0: Beh, insomma, ma poi serve anche, no, per allenarsi, probabilmente servirà anche a.
1: Sì, infatti io quello che consiglio a alcuni capitoli, leggeteli ad alta voce così vi allenate. Allora, io oggi, come sono qui in veste di insegnante, vorrei fare una lezione avanzata. Cioè, avanzata vuol dire, voi che siete principianti non ci provate proprio, perché stiamo parlando di una cosa difficilissima, stiamo parlando del TR aspirato. Il TR aspirato è difficile, ragazzi, è il corrispettivo della Veronica nel tennis, per capirci. Quelle cose che si fanno, li fanno solo fuori classe, perché
2: tipo Tremal Nike.
1: Tremal Nike, infatti, è TR aspirato. La frase con cui allenarvi, la più semplice che mi è venuta in mente,
0: la leggiamo prima in italiano,
1: che siamo in trattativa per la vendita di un trattore.
0: Ok.
1: Allora, questa è la frase, che in calabrese estremo sarebbe così.
0: Respiri, sempre respirazione fondamentale prima della performance.
1: Siamo tutti a avere un trattore. Questo sarebbe in calabrese estremo. Allora, adesso non la fate così subito voi, ma fatela un po' più light, cioè fatela così quando vi allenerete. Siamo in trattativa per avere un trattore. Ecco,
0: con calma
1: e la ripetete 3 volte, serie da tre, respirazione serie da 3 per 10 minuti,
0: sempre con la respirazione prima, giusto?
1: Mi raccomando, è importante, perché col calabrese estremo si rischia l'iperventilazione. Ok, va bene,
0: grazie Pasquale Diano Marina, grazie.

0: Family Quiz, il primo quiz televisivo dove a partecipare sono famiglie intere.
1: Benvenuti a tutti a Family Quiz. Allora, presentiamo subito i concorrenti di oggi. Alla mia destra un terzetto, padre, madre e figlia, la famiglia Zerboni. Un applauso! E alla mia sinistra una famiglia ben più numerosa, la famiglia Caccavallo. Padre, madre e 6 figli e nonni al seguito. Facciamoli entrare!
0: Un quiz movie al Cardiopalma.
1: Allora, come ben sapete, le due famiglie si fronteggeranno rispondendo alle due materie da loro scelte. La famiglia Caccavallo ha scelto Storia del Risorgimento Italiano e Caravaggio, e la famiglia Zerboni, Aroldo Thieri e Tutto sulle Mosche. Ma adesso presentiamo il nostro giudice, il professor Gentile. Allora, professor Gentile, tutto chiaro? Possiamo cominciare?
2: Sì, sì, certo, la famiglia Caccavallo risponde su Aroldo Thieri e le mosche.
1: No, no, la famiglia Caccavallo, quella numerosa, risponde su Risorgimento e Caravaggio. La famiglia Zerboni su Aroldo Thieri e le mosche.
2: E qual è la famiglia Zerboni?
1: Questa, lo vede? Sono solo 3, i Caccavallo invece sono 10. I 10, Risorgimento e Caravaggio.
2: E i 3?
1: I 3 mosche. Mosche e Thieri.
0: I 3 moschettieri nei cinema.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: andata, signori. Anche questa settimana è finita.
1: È finita questa settimana.
0: Cioè, finita. Insomma, domani c'è sempre il peggio di, quindi
1: sì,
0: dire.
1: Sì, no, cioè una finita settimana,
2: poi martedì, mercoledì, giovedì, peggio di, sabato e domenica.
0: Esatto.
1: Questi sono i giorni.
0: Noi lavoriamo
1: giorni,
0: così. No?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Ok.
1: È diventato il peggio di, non è più venerdì.
0: No, infatti. Sì, però comunque è una bellissima giornata, che detta così suona un po', invece è una bellissima giornata da trascorrere con Lille Greg 6-1-0.
2: Sì, sì, perché se lo ascoltate rallentatore potete spalmarlo lungo le 24 ore.
1: Addirittura.
0: La mezz'ora va strecciata.
1: Se lo volete sentire di più, se volete stare più tempo all'ascolto, potete rallentarlo, per dire, per esempio questo
0: forse
1: è uno.
0: I tempi comici vengono un pochino
1: un po' d'abitudine. Comunque quindi sì, al peggio
0: lunedì
1: di.
0: Al peggio di e lunedì
1: al peggio di e al lunedì.
0: Ciao.
3: Meteo Radio.
4: Nel corso della serata continua il maltempo al settentrione, estendendosi anche sulle regioni del centro. Migliora al sud, con spazio ancora per qualche pioggia sulla Campania. Domani, venerdì 15 maggio, al nord e sulle regioni del centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio, si attende uno spiccato peggioramento, con nubi compatte associate a precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al sud, deciso miglioramento, con tendenza ad ampie schiarite, pur persistendo al primo mattino residue piogge sulla Campania, in rapido esaurimento. Bel tempo sulla Sicilia, variabilità sulla Sardegna, con possibili piovaschi pomeridiani. Ventilazione moderata o forte dai quadranti meridionali, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e lungo il versante tirrenico. Scirocco moderato sull'Adriatico, in rotazione da maestrale sui bacini sardi nel corso della giornata. Mari generalmente mossi o molto mossi, con moto ondoso in aumento sul Mar Ligure, sul Mar di Sardegna e sul Tirreno centrale, dove risulteranno localmente agitati, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Temperature massime in sensibile diminuzione al centro-nord, stazionari o senza variazioni di rilievo al sud. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Pronto?
6: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti dalle gare con Bele Rodriguez, Martico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
5: Dica.
6: Magari ci ascolta già, ecco.
5: No.
6: Mai ascoltati?
5: No.
6: Una replica?
5: No.
6: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
5: No.
7: Matti dalle gare da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero. 2-2.
9: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare, così. A cantare, così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E se

0: Alessandro Volta?
1: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino.

0: 16:32, buon pomeriggio, il pomeriggio di Radio 2 in una veste diciamo leggermente diversa, ecco, con una compagna nuova tra virgolette perché ha pieno titolo nella famiglia di Radio 2, Natascia Lucenti.
1: Ciao Savi, ciao a tutti, sì è stranissimo per me essere in onda quest'ora, molto bello.
0: Sei sveglia tutta
1: la
0: mattina, si è abituata a svegliarti
1: certo.
0: All'alba.
1: Pacchia certo. Alle 4:30 del pomeriggio.
0: Io ho fatto una pernichella prima di arrivare qui in treno, meravigliosa, quindi pronti per un'ora e mezza ovviamente immersi nella cultura e sono davvero molto contento di avere con me Natascia perché è una donna di cultura, una donna che legge, una donna che scrive, è una donna che avrà molte cose da raccontarci, un arricchimento per questo pomeriggio. Ricordiamolo, siamo al Salone sì? Internazionale del Libro di Torino in collaborazione con la Regione Calabria e Fondazione Calabria Film Commission, questo evento che da 38 anni ormai coinvolge per esempio molti ragazzi, infatti i ragazzini sì? Quest'anno sono al centro del tema.
1: Sì, è bello vederli. Oggi è giovedì, quindi
0: scuole
1: ci sono
0: aperte.
1: Esatto. C'è meno, diciamo, gente del fine settimana. È un evento importantissimo ed è importante perché si legge in Italia, ma si potrebbe leggere di più. Quindi,
0: esatto.
1: Insomma, è bello essere circondati dai libri.
0: Esatto, qualcuno dice che ci sono più scrittori che lettori, però.
1: Ma non è vero.
0: Non è vero.
1: Secondo me
0: è una leggenda.
1: Sì, abbastanza. Sì.
0: Anzi, parleremo anche di questo nel corso della puntata perché ci sono dati incoraggianti che parlano di biblioteche,
1: sì,
0: che parlano di luoghi della cultura che rinascono.
1: Sì. Ho letto su una rivista scientifica che si chiama Nautilus, che anglosassone, non mi ricordo
0: sì.
1: Se inglese o statunitense, una delle cose per invecchiare meglio che
0: sì.
1: Si possono fare, semplici, che non costano niente, è entrare in un gruppo di lettura e quindi tu
0: meraviglia.
1: Leggi lo stesso libro, poi ti trovi e lo commenti. Non lo sapevo, ma l'ho fatto per la prima volta nella mia vita un mese fa.
0: Sì.
1: Abbiamo discusso Il mulino sulla Floss di
0: sì,
1: George Eliot,
0: certo.
1: È stato molto divertente.
0: Cioè mi stai dicendo che dopo questa esperienza al Salone del Libro tornerò più giovane, diciamo, a Roma.
1: Può essere.
0: E allora noi intanto cominciamo, poi tra l'altro tra poco ci collegheremo con Milano perché siamo coinvolti con Ivan Cardia nel racconto di Tutto Food. Che dici? Partiamo, cominciamo?
1: Partiamo
0: allora
1: con la musica.
0: Iniziamo. Vai Eddie.

0: Girl Dream Team, Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Vorrei tantissimo avere quella cosa che c'ha Levante addosso, tutta di perline.
1: Ah, certo,
0: che le copre,
1: certo,
0: quella
1: ti starebbe
0: pelo.
1: Bene.
0: Non
1: anche
0: so,
1: perché, scusate,
0: però...
1: vabbè, c'è per chi sta guardando il 202. Muove bene il piedino, il bacino e le braccia, si muove molto bene. Devo dire che Radio 2 è una radio, oltre a Diletta Parlangeli che vedo tutti i giorni, che si muove, si dimena sui brani, ha anche la nostra Natasha Lusenti, insomma,
0: sì.
1: Se la cava,
0: sì,
1: se la cava,
0: sì,
1: bene,
0: sì. Mi piace molto ballare, dobbiamo andare a Milano, io ci sono appena,
1: sì,
0: venuta da Milano,
1: esatto,
0: ma dobbiamo andare.
1: Uno
0: su.
1: Ti chiede qual è il tuo paese, lo dicevo a microfoni spenti, tu sei Svizzera, ma
0: sì,
1: un po' Milano, un
0: sì,
1: po' Roma,
0: sì,
1: un po' sono cosmopolita,
0: abbastanza,
1: diciamo. Sì, andiamo a Milano perché a Milano è in corso Tutto Food, la fiera che ci sta raccontando il cibo, il food appunto dell'Italia e del mondo. Per noi c'è Ivan Cardia. E allora Ivan, con chi sei? Ciao Ivan.
2: Ciao,
0: ciao
2: Savino, ciao Natasha, siamo qui a Milano a Tutto Food per continuare a scoprire tutte queste grandi eccellenze, insomma in questo grande paese che si distingue in tutto il mondo e fa invidia a tutto il mondo, dal Salone del Libro di Torino al Tutto Food, un paese che esplode di eventi. E qui devo dire stiamo scoprendo veramente tantissime realtà interessanti, tra cui il brand Fenicia. Con me c'è Marco Lentini, direttore marketing del gruppo Andriani, che producono principalmente pasta, una pasta che viene declinata in tantissime maniere: legumi, cereali, verdure, superfood, insomma per i nostri ascoltatori diciamolo, veramente una straordinaria declinazione di questo prodotto. Buon pomeriggio Marco.
3: Ciao Ivan, buon pomeriggio anche a chi ci ascolta e grazie per l'invito.
2: Consentimi. Facciamo immaginare in radio, anzi raccontiamo in radio ai nostri ascoltatori di cosa stiamo parlando, perché io ho un po' scoperto il vostro mondo e devo dire che è veramente fantastico.
3: Consentimi, dicevo, di presentare l'azienda Andriani. Andriani è un'azienda impegnata a guidare la transizione alimentare, come dicevi giustamente ci occupiamo principalmente di pasta ma non solo, e la nostra attività è costruita principalmente su tre pilastri. Noi vogliamo ridare centralità al buon cibo prima di tutto come migliore alleato per il nostro benessere quotidiano e il miglior strumento di prevenzione in grado di impattare positivamente sulla nostra salute. E quando parliamo di salute mi piace valorizzare le partnership e i rapporti di collaborazione che abbiamo costantemente con numerose università e centri di ricerca. Il secondo pilastro importante per noi come azienda è il consolidamento di relazioni di valore lungo tutta la filiera, dagli agricoltori che sono i reali custodi della biodiversità fino ad arrivare al consumatore finale che con le sue scelte alimentari impatta su quello che poi i nostri coltivatori vanno a coltivare appunto. E noi come azienda diciamo raccogliamo con grande piacere il senso di responsabilità, quella responsabilità che il consumatore ci riconosce per guidare la transizione alimentare, ma voglio sottolineare che è giusto parlare di equa distribuzione della responsabilità, perché anche il consumatore impatta tanto sulla filiera. E poi l'ultimo pilastro è gli investimenti costanti in ricerca e sviluppo, proprio per mantenere acceso il motore dell'innovazione, che per noi è una leva di crescita, di evoluzione importante. Forse per noi è più corretto parlare di innovability, perché a noi piace introdurre il concetto di sostenibilità, perché per noi sostenibilità non è un obiettivo ma è un reale modo di fare impresa. Fenicia è la punta di diamante di questa realtà. Noi diciamo con una sintesi pubblicitaria che Fenicia è la svolta buona, nel senso che noi lavoriamo tanto per promuovere la biodiversità, valorizziamo le materie prime presenti in natura, come giustamente dicevi tu nella presentazione, ti ringrazio per le parole che hai speso per l'azienda. Lavoriamo tantissime materie prime, legumi, cereali integrali, valorizzando appunto tutti gli aspetti di gusto e funzionali, quindi i benefici funzionali che ogni ingrediente ha.
2: Dunque c'è una visione globale e soprattutto vi rende onore naturalmente questa grande attenzione verso quello che è il futuro, il rispetto per l'ambiente, questa sensibilità granitica. Voi vi trovate nella bellissima regione Puglia, a Gravina, e diciamolo, io in Puglia se non ci vado una volta l'anno veramente mi sento male, perché la adoro, ma quale regione italiana non è bella? E ogni regione appunto ha queste eccellenze, voi rappresentate appunto un valore aggiunto per la regione. Ma volevo chiederti Marco, quali sono le novità di quest'anno?
3: Le novità di quest'anno si concentrano in primo luogo sulla pasta. La pasta, ricordiamo che l'italiano è un mangione di pasta, noi mangiamo 23 kg di pasta all'anno.
2: Io faccio 24, anche se non sembra, però sono un amante di pasta, è la nostra identità.
3: Tu alzi la media. Mi piace sottolineare questo discorso, tra l'altro anche con una frequenza molto molto rilevante, perché noi portiamo la pasta sulle nostre tavole mediamente 4-5 volte a settimana. Questo significa che fare innovazione sulla pasta significa avere un impatto reale sulla cultura e sugli stili alimentari degli italiani. E qui a Tutto Food, con grande soddisfazione, presentiamo un altro progetto di Felicia, l'integrale extra fibre, un progetto che in pieno stile Felicia rivoluziona anche il segmento della pasta integrale, un progetto che nasce appunto dopo 2 anni di ricerca e che porta sul mercato un profilo di gusto e nutrizionale davvero senza precedenti, con un focus sulle fibre. Oggi Ivan parliamo tanto di fibre, sicuramente per i nostri ascoltatori anche per i nostri ascoltatori è un concetto molto molto importante. Ma perché è importante? Perché le fibre sono essenziali per andare a nutrire il nostro intestino, che è il nostro secondo cervello, e riattivarlo, perché dobbiamo farlo uscire da uno stato di pigrizia a cui è stato relegato da uno stile alimentare non sempre corretto. E tra l'altro l'innovazione dell'integrale extrafibre di Felicia è doppia, sia da un punto di vista della quantità, perché offriamo ben il 60% in più di fibre rispetto alla media del segmento della pasta integrale, ma anche un discorso qualitativo, perché è giusto ricordare ai nostri ascoltatori che non tutte le fibre sono uguali e che accanto alle fibre insolubili, che sono quelle responsabili della funzione meccanica di transito, ci sono anche le cosiddette fibre solubili, che invece vanno a agire sul microbiota intestinale, che è una vera e propria centralina.
2: Marco, ci hai fatto una lezione, guarda, che i nostri ascoltatori penso oggi gli abbiamo insegnato ancora di più, però rimane l'ultima prova, insomma dobbiamo andare ad assaggiare questa pasta, quindi io direi ridiamo la linea a Savino e Natasha. E noi approfittiamo per andarci ad assaggiare un buon piatto di pasta.
3: Che ti piacerà, grazie.
2: Grazie Marco Lentini, e noi vi ridiamo la linea a Torino.
0: Grazie Ivan Cardia, noi da Torino allora salutiamo idealmente Milano e vi facciamo ascoltare questo super pezzone. Rai Radio 2.

0: 16:48 Radio 2 dal Salone del Libro di Torino, Suspicious Mind, una canzone bellissima che ha una storia molto bella, perché il suo autore originale, Mark James, nel 68 decise di cantarsela, sì, la canzone, cioè di scriversela e di cantarsela. Niente, non successe niente. Nel 69 la, come dire, la imbracciò, la prese in mano Elvis Presley, disse questa è la canzone, e da lì è diventata Suspicious Mind, che è la canzone che ha ballato qui a beneficio del pubblico presente nel Salone del Libro la nostra Natasha Lusetti.
1: Perché
0: brava,
1: ho un grande amore per Elvis Presley. Allora, Savi, siamo in mezzo ai libri.
0: Sì.
1: Potrebbe sembrare una forma di capitale italiana del libro, lo è a tutti gli effetti nei giorni del, esatto, Salone del Libro Torino, ma la capitale italiana del libro per questo 2026 è la città di Pistoia, che tra l'altro è una città molto bella e ha un progetto che punta un po' a trasformare la lettura e a spargerla un po' ovunque.
0: La lettura diffusa,
1: sì,
0: come succede adesso con gli alberghi, no?
1: Sì,
0: con il turismo, diffusa nei luoghi e non soltanto quelli, diciamo, soliti, canonici, ecco.
1: Sì, piazze, scuole, naturalmente parchi, spazi urbani, anche negozi. In questo senso Milano, diciamo che ha insegnato molto l'evento diffuso, il fuori evento, no? Quindi la capitale italiana che porta in maniera contagiosa il libro un po' ovunque e lo vuole trasformare appunto in inclusione e strumento alla fine poi per stare meglio tutti.
0: Una parte, grande piazza culturale,
1: sì,
0: in,
1: esatto,
0: realtà, no? Anche,
1: esatto,
0: perché poi non solo la lettura individuale, perché uno magari si chiude nel libro per leggere, ma la lettura in questo caso diventa condivisione, dialogo, crescita culturale, inclusione, insomma, viene vista come un'esperienza che unisce le persone. Viva Pistoia e viva la capitale della cultura, allora.
1: E viva Rai Radio 2!

0: Alle 16.53 qui dal Salone del Libro di Torino su Rai Radio 2 avete ascoltato One Republic con Need Your Love insieme a Savino Zaba, Natascia Lusenti, e ci ha raggiunto qui nello stand di Rai Radio 2, dentro lo stand più grande della Regione Calabria, Ersilia Matruda. Ciao Ersilia.
1: Ciao, okay.
0: Che è dirigente per la Regione Calabria di cultura, industria creativa, musei, teatri, cinematografia. Insomma, sei una donna di cultura e sei anche una veterana ormai del Salone del Libro di Torino.
1: Sì, dai, sono 4 anni che sto qui, sono 4 anni che organizzo per conto della Regione questo stand meraviglioso, quest'anno ancora più meraviglioso e straordinario come la nostra Regione, perché credo che il connubio con Calabria Film Commission abbia poi migliorato di gran lunga il lancio di una comunicazione che è quella che vogliamo, una comunicazione fresca, partecipativa, democratica, giovanile, gioiosa.
2: Beh, anche perché mi sembra una visione, diciamo, olistica, globale, no? Quella di mettere insieme il cinema in questo caso e la lettura, che sono sicuramente polo trainante del turismo in Calabria, del turismo.
1: Ma sì, dai, perché a volte si pensa forse che, sai, la scrittura sia una cosa a parte, la letteratura sia una cosa a parte, invece poi unire diciamo, sono complementari.
0: Beh, se quindi posso citare un'altra regione del sud Italia che noi amiamo particolarmente, Savino e io, la Puglia ha insegnato da questo punto di vista. La Puglia Film Commission è stata,
1: guarda tesoro, credo che sia proprio una apripista.
0: Appunto, sì, è quel senso lì. E bisogna imparare dai migliori.
1: Assolutamente sì, e in questo devo dire lungimirante, estremamente straordinario il nostro presidente della Regione Calabria, anche tramite anche DGCOM riesce poi comunque ad lanciare un messaggio per la nazione fondamentale.
2: Io sono testimone, tra l'altro, diretto degli eventi che si svolgono in Calabria, lo diciamo prima, microfoni spenti. Il 24 giugno verrò a presentare il mio libro.
0: L'avete sequestrato.
2: A Mesoraca, che è questo paese della collina Silana,
1: sì,
2: no?
1: Certo.
2: E poi, per esempio, presento un festival importante a Cacuri, che è un festival della letteratura ormai.
1: Guarda,
2: è diventato
1: importantissima l'Accademia.
2: Quindi,
1: Cucuriani.
2: Sono tantissimi, c'è un polo culturale interessantissimo a Catanzaro, è un po' tutta la Calabria che si muove ormai da un po' di anni.
1: Sì, meravigliosa, sì, si muove bene, ha delle cose interessanti, molto molto particolari, che stiamo scoprendo poi quotidianamente, quindi io sono soddisfatta, guarda, sono gioiosa stamattina perché poi ho capito che abbiamo lanciato quello che volevamo lanciare, questo messaggio nuovo anche nei confronti dei ragazzi, che poi sono il futuro, questo messaggio anche i colori dello stand, ragazzi, non so se avete notato questo colore
2: molto
1: del sole,
2: bravo.
1: I colori,
0: sì,
1: della gioia, quindi...
0: Beh, hai citato i ragazzi, il mondo salvato dai ragazzini è il tema del salone di quest'anno, anche perché l'editoria deve sempre dire grazie in Italia ai lettori che hanno meno di 18 anni, non si capisce cosa succede, ci sono delle ipotesi, a un certo punto da piccoli leggono tantissimo, poi dopo diventando grandi perdono un po' questa abitudine, perciò sempre grazie.
1: Sono mamma di 3 figli,
0: ecco, appunto.
1: E come dici tu,
0: purtroppo sì, penso che c'entri il telefonino, però vabbè, questa è un'altra questione e forse anche la questione sì di vedere, perché poi se gli adulti leggono poco, i bambini, i ragazzini crescendo tendono comunque a un pochino a replicare, poi troveranno la loro strada.
2: Ragazzi,
1: sì, permettetemi di ringraziare lo staff, perché io penso che poi alla base di tutto ci sia lo staff che ti segue, no? Quindi io ho dei ragazzi straordinari intorno a me che hanno realizzato e hanno dato la possibilità di creare tutto questo, quindi il dottor Scavo, il dottor Belpanno, sono tutti i miei collaboratori. La dottoressa, io sono sì una donna di sistema, a me piace la squadra.
0: Cosa
1: io credo
0: dicono?
1: Che si vince quando la squadra è vincente.
0: Cosa dicono i tuoi figli, che la mamma è sempre via o spesso?
1: Ma dai, sono fieri?
0: Sono fieri,
1: sì,
0: sono fieri?
1: Sì. Da bambini un po' meno, poi da grandi adesso sono orgogliosi, sono fieri.
2: Ersilia, che lettrice sei?
1: Ma guarda, amo la saggistica di più.
2: Ah, ecco.
1: Sì.
2: Ne hai uno in particolare, un autore
1: No, leggo di tutto. Poi sono anche affacciato un po' alla politica.
2: Un tema, dico,
1: quindi
2: magari, tema più che un autore,
1: sì,
2: ecco, sulla saggistica.
1: Ma non lo so, non saprei cosa dirti.
2: Che
1: no.
2: Ti consiglio un libro sulla radio, poi magari.
1: Un confronto lo voglio aprire, grazie.
0: Ersilia, c'è un luogo della Calabria che dovremmo conoscere meglio, secondo te?
1: Dai, un luogo della Calabria... La Spromonte.
0: Ah,
1: sì,
0: ecco.
1: Sì.
2: Noi tra poco parleremo dei borghi della lettura in Calabria. Sono 4 i borghi della lettura, ne parleremo tra poco.
1: Va bene,
2: andremo
1: perfetto.
2: A Civita, Grisolia, Santa Severina, Grisolia, pardon, brava, mi ha messo l'accento, e Bova. Grazie.
1: Grazie a voi,
0: Ersilia Matruda, dirigente
1: grazie
0: della Regione
1: mille.
0: Calabria. State con noi su Rai Radio 2.
1: Grazie.
3: Rai Radio 2. alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu. 2-2.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Abbiamo scavallato le 17 che sono passate da un paio di minuti. Siete in diretta su Rai Radio 2. Savino Zaba, Natascia Lusenti alla guida di questo pomeriggio di Rai Radio 2 speciale, perché siamo da Torino, dal Salone del Libro.
1: Esatto, siamo ovviamente in collaborazione con la Regione Calabria, Fondazione Calabria Film Commission, ed è per questo, Natascia, che ci tuffiamo direttamente in Calabria.
0: Sì.
1: Abbiamo già annunciato con la nostra ospite Ersilia poco fa che ci immergiamo in questi quattro borghi della letteratura. Non so se ne avete mai sentito parlare. È un progetto nazionale che, insomma, incentiva in qualche modo la lettura nei piccoli centri,
0: sì,
1: e soprattutto valorizza le piccole biblioteche comunali, le realtà associative, insomma, quelle che magari sono meno note, meno conosciute. Allora, da dove vogliamo partire? Partiamo dalla provincia di dal Pollino, dalla provincia di Cosenza?
0: Sì, partiamo dal Pollino, nel Parco Nazionale a Grisolia, tra l'altro è un territorio che ha origini antiche, comunità monastica italo-greca che si stabilì intorno al VI secolo da quelle parti. Ci sono posti belli da visitare, Grotta della Serra e la Cappella di Santa Sofia. C'è il Museo Civico Etnografico Italo Muti, dove appunto avvengono gli incontri dei borghi della lettura. Siamo dentro il Palazzo Ducale del 1400.
1: Che bello! Invece Civita, un altro delizioso centro, qui di origine Erbrecht, perché
0: sì,
1: si parla l'italo albanese come molte delle comunità di quella zona. Siamo nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, quindi non lontanissimi dalla Basilicata, ed è un borgo vero e proprio, presidio culturale. Ci sono le famose case parlanti, o dette anche case codra, cioè praticamente in realtà con il loro aspetto in qualche modo ispirano le storie e le narrazioni su cui poi confrontarsi, appunto. Mi piace questa idea.
0: Sì, è bella. Andiamo in provincia di Reggio Calabria, qui siamo a Bova, che forse è il più conosciuto di questi centri di cui stiamo parlando, tra i borghi più belli d'Italia, appunto. Non a caso c'è un luogo unico per la storia e la cultura locale, che è il Museo della Lingua Greco-Calabra Gerhard Rolfs, che è intitolato al filosofo tedesco che per primo si interessò a recuperare questa lingua che è proprio di lì, greco arcaico, latinismi, dialetto calabrese. Deve essere bella, complessa e anche affascinante. E anche lì c'è il Castello Normanno, Palazzo Vescovile, la cattedrale. Vabbè, in Italia dove ti giri comunque trovi cose belle da visitare.
1: Assolutamente. Poi Bova, devo essere gettonata.
0: No, bella,
1: deve essere,
0: sì,
1: gettonata. Parente? Chissà. Boh, vabbè, Raul ha origini,
0: sì,
1: calabresi,
0: sì,
1: quindi.
0: Sì.
1: Vabbè. Allora, invece ti porto in un luogo che conosco personalmente, perché qui siamo, diciamo, nella provincia di Crotone, non lontanissimo, diciamo, dalla Sila. Si chiama Santa Severina ed è uno dei borghi, appartiene alla lista dei borghi più belli d'Italia. E la storia di questo borgo, diciamo, è ricca di ispirazione narrativa e culturale e stimola la lettura attraverso i suoi luoghi. Tra l'altro, la primavera è il luogo migliore per visitarla, perché c'è il cosiddetto maggio dei libri. Quindi
0: sì,
1: siamo
0: giusto,
1: nel periodo
0: siamo
1: giusto.
0: Siamo esattamente
1: nel momento giusto.
0: Allora, Civita, Grisolia, Santa Saverina, Bova, ci sono parecchie delle province calabresi, vi invitiamo ad andarci perché è uno dei modi per conoscere meglio questa regione che ci sta ospitando.
1: E tu conosci per esempio Cotronei, ne hai mai sentito parlare?
0: No.
1: È la città che ha dato i natali a il nonno di Steven Tyler, il cantante degli Aerosmith.
0: Guarda
1: caso.
0: Che lui è vero.
1: Tallarico di cognome.
0: Sì, è vero, che storia.
1: Ma non lo diciamo a caso, perché?
0: Perché adesso arrivano gli Aerosmith.

0: Pink, bellissima, con ogni verso che si apre proprio con Pink, la parola Pink ripetuta all'infinito appunto da Steven Tyler, dagli Aerosmith. Il collegamento era subito fatto appunto con Cotronei, la sua città sì. d'origine, da dove partì lì il nonno Giovanni. Allora, questo è sicuramente un osservatorio privilegiato della cultura, siamo al Salone del Libro di Torino, Natascia Lucenti, Savino Zaba, però adesso Natascia ci porta su una terrazza, che comunque è un osservatorio privilegiato anche quello.
1: Sì, restiamo nel sud Italia, andiamo in Molise, perché se vogliamo continuare a parlare di regioni italiane belle da visitare e insieme della possibilità di leggere, ecco sì, tra le colline di Macchia Godena c'è la terrazza della lettura, perché hanno fatto in modo che ti venga voglia di leggere camminando qua e là,
0: osservando.
1: Anche osservando per esempio le panchine, ci sono delle panchine letterarie, mi viene in mente che l'ha fatto anche la città di Bari nella via dello Struscio, diciamo vicino alla, bravo, la storica sede della libreria, della casa editrice, scusate,
0: oh,
1: anche libreria di Terza,
0: certo.
1: E anche lì ci sono degli allestimenti letterari con delle citazioni da grandi libri, e effettivamente ti viene voglia di leggere.
0: Eh sì, perché sei ispirato. Oggi il borgo non è tra l'altro solo un luogo da visitare per la sua bellezza architettonica, appunto per queste iniziative. C'è la terrazza della lettura, ma ci sono altre iniziative, per esempio ci sono installazioni dedicate proprio ai libri, insomma un motivo in più per andare. Poi vabbè, perché se amate le tradizioni, il Molise, lo sapete, il Sud Italia con le feste patronali, le sa
1: sì,
0: locali
1: belle.
0: Offrono un'occasione, come dire, che poi si uniscono inevitabilmente anche all'aspetto gastronomico, no?
1: Sì,
0: Natascia?
1: Beh, certamente.
0: Non so se dalle tue parti in Svizzera funziona così più o meno.
1: Beh, non abbiamo, diciamo, la ricchezza gastronomica che c'è in Italia, però abbiamo le nostre tradizioni,
0: certo.
1: Anche lì, e le persone sono affezionate, insomma, anche da quelle parti. Comunque, a Macchia Godena c'è per esempio la chiesa di San Nicola,
0: mm-hmm.
1: con il suo campanile che ovviamente svetta sul borgo, le fontane storiche, e poi ci sono, se volete camminare, ci sono sentieri, percorsi da seguire, ovviamente.
0: Esatto. Benissimo, questo è il nostro viaggio nel pomeriggio di Radio 2, nel pomeriggio in diretta qui dal Salone del Libro di Torino in collaborazione con la Regione Calabria e Fondazione Calabria Film Commission. C'è la musica? Jungle, Carry
1: sì.
0: On.
1: Sì.

0: Carry On su Rai Radio 2. Si sono fatte le 17:14 con Savino Zaba, Natascia Lusenti. Eccezionalmente, devo dire, qua mi trovo già molto bene, ma molto bello essere in onda a questo. Poi, beh, sì, era Rai Radio 2.
1: D'altronde.
0: E ci ha raggiunto Roberto Cosentino, dirigente dell'assessorato del turismo della Regione Calabria, perché abbiamo detto più volte che stiamo facendo queste puntate insieme a voi. Roberto, senti, voi sai che si parla tantissimo di over tourism?
2: Intanto abbiamo scoperto di essere già amici.
0: Sì,
2: Natascia,
0: certo.
2: Cioè, mi hai riconosciuto, quindi io sono contento di far parte già del tuo inconscio in qualche
0: assomigli
2: modo.
0: Assomigli tantissimo a mio amico calabrese, peraltro,
2: diciamole
0: che non cose. Vedo da tanto tempo, quindi mi avevi abbastanza.
1: Vabbè, dici se conosci anche
0: flashato.
1: La Calabria bene, Natascia.
0: La Calabria?
1: Sì.
0: La conosco abbastanza. Non benissimo, però ci sono stata svariate volte. Vorreste avere il problema dell'over tourism?
2: Non volevo eludere la tua domanda buttandola così in caciara, come si direbbe.
1: Esatto.
2: No, noi abbiamo certamente dei momenti dell'anno che facciamo il botto, perché grazie alla stagione balneare, alle coste splendide che abbiamo, in quei due mesi, luglio e agosto, concentriamo una grandissima affluenza di turismo e di turisti. Sempre più stiamo cercando, ne abbiamo parlato anche alla Bitta a Milano con voi, con Radio 2 ci accompagna sempre e dovunque. Già da là abbiamo iniziato, ma da tempo, a ragionare su un turismo che vada 365
0: certo.
2: giorni
1: la
2: all'anno.
1: La cosiddetta destagionalizzazione.
2: Cercando di offrire però forme di turismo differenti.
0: Questa è un po' la scommessa, infatti, evitare, diciamo, che poi tutto si concentri nei mesi di luglio, agosto, giugno, maggio, non lo so, settembre, e poi magari in inverno uno ci pensa meno ad andare in Calabria. Avete delle strategie in testa?
2: L'aspetto importante è che la Calabria questo lo può offrire.
0: Eh sì.
2: Perché ha tutta una serie di diversità e di ricchezze nelle sue diversità che consente di ampliare l'offerta, di differenziarla. Quando in un territorio lungo e stretto tu puoi avere insieme al mare la montagna, i parchi
1: nel giro di 30 chilometri, sci e vai al mare contemporaneamente, cioè, nel
2: quello
1: senso
2: poi
1: che, se il clima lo permette,
2: è una caratteristica anche spettacolare.
1: Sì, la Crotone mi viene in mente, sì, la Paola.
2: Da una parte, io ti dico, a Gambarie, che è giù nella Spromonte, tu mentre sci vedi tra l'altro Tirreno e Ionio.
0: Non è un caso che la nostra prima ospite Ersilia Matruda abbia citato proprio la Spromonte come pezzo della Calabria che secondo lei andrebbe esplorato un po' di più. Mentre parlavate mi avete fatto venire in mente la città di Beirut. Beirut è così, quando sono andate in Libano da Baalbek lassù in alto c'era la neve, poi tu scendi e effettivamente, e poi dopo vai giù e la città c'ha il mare, quindi proprio due universi insieme.
2: È uno degli aspetti, delle caratteristiche. Poi abbiamo ne parliamo ormai da tanto tempo, un'infrastruttura, chiamiamola anche così, che è la ciclovia dei parchi, che sono più di 500 chilometri che partono dal Pollino e arrivano fino giù in provincia di Reggio Calabria, attraversa i tre parchi nazionali, il Parco delle Serre, e ti fa anche entrare in contatto con i nostri borghi. Dei borghi all'interno dei quali tu puoi approfittare anche di esperienze enogastronomiche di alta qualità. Abbiamo ormai dei vini di eccellenza, una produzione di olio di eccellenza, la produzione agrumicola di eccellenza. Abbiamo
1: e, poi c'è e poi c'è l'aspetto culturale, appunto, abbiamo parlato poc'anzi dei borghi. C'è una cosa che mi colpì un po' di tempo fa in una nostra chiacchierata, parlavi di senso di appartenenza, cioè il fatto che la Calabria e i calabresi devono scoprire o forse riscoprire un po' di più questo senso di appartenenza, perché molto spesso c'è anche la via di fuga molto facile, cioè quella di lasciare la propria terra per cercare fortuna altrove. Invece?
2: Non voglio fare lo psicosociologo da due soldi. Noi siamo molto individualisti. Quando va bene diventiamo familisti e teniamo la famiglia nostra. Il vero salto di qualità è quando riusciremo, e su quello è anche un investimento di natura politica, a riconoscerci comunità. Quando tu ti riconosci comunità, riconosci il valore dell'altro, sia che l'altro sia un'altra famiglia, un'altra impresa, un'altra realtà amministrativa, fai sì che diventi sistema.
0: Beh, sì, certo. È meglio per tutti. Roberto Cosentino, dirigente dell'assessorato del turismo della Regione Calabria, in chiusura, come va con la Salerno-Reggio Calabria?
2: Io la faccio tutti i giorni, ho uno sguardo bellissimo sul mare, sul golfo di Lamezia, quindi mi scialo, l'ho detto in calabrese.
1: In calabrese, mi dici al volo che lettore sei?
2: Io sono un pessimo lettore.
0: Neanche un libro sul comodino?
2: Ce l'ho, ma prendono polvere.
0: E qual è? Qual è?
2: sai qual è ciò adesso? La follia. Follia, follia, follia.
0: Di Graz?
2: Sì, brava. Sì. Ho aperto, ho letto la prefazione, l'introduzione, e l'ho lasciato là perché così mi ricordo che devo. Ricordati che devi leggere.
1: Lasciati ispirare dal Salone del Libro di Torino. Grazie Roberto Cosentino, appunto dirigente dell'assessorato al turismo della Regione Calabria.
0: Ciao.

0: 17:24 dal Salone del Libro con Ed Sheeran, Bad Habits. Tra l'altro l'abbiamo visto qualche giorno fa festeggiare con la sua squadra del cuore, perché qui c'è sempre la passione per il calcio. La sua squadra, l'Ipswich, è andata in Premier League, e allora è stato, non so se ti è capitato di vedere un po' di video anche virali, è sceso negli spogliatoi e hanno improvvisato un concerto karaoke con i giocatori della squadra.
1: Beh, vabbè,
0: quando hai la fortuna di avere un VIP, come
1: fortunati
0: dire,
1: giocatori.
0: Fan.
1: Invece io stamattina, aspettando il treno in ritardo a Milano stazione centrale, ho sentito un signore che si è seduto vicino a me, interista sfegatato.
0: Ha festeggiato ieri.
1: Ha detto: no, non hai capito, stanno arrivando i giocatori su uno di questi treni veloci che arrivano. E ho pensato: mannaggia, non mi posso fermare, perché avrei voluto.
0: È la squadra dell'Inter che tornava da Roma.
1: Esatto, esattamente quello. E lui era lì tutto bardato di nerazzurro e stava aspettando, vabbè, molto lontano dai libri,
0: esatto,
1: del calcio. Però
0: probabilmente sì.
1: Sì, no,
0: probabilmente
1: è proprio,
0: sì.
1: È proprio un'altra cosa.
0: Però i nostri ascoltatori sono molto vicini al mondo della lettura, per cui magari potremmo chiedere ai nostri ascoltatori se ci sono autori,
1: sì,
0: o comunque libri che raccontano al meglio un territorio. Per esempio Camilleri ha raccontato la Sicilia come pochi.
1: Sì,
0: non so.
1: Oppure Fruttero e Lucentini per quanto riguarda Torino.
0: Caro figlio, la Puglia.
1: Sì.
0: Beh,
1: insomma ce ne sono.
0: Sbizzarritevi, 348-7300-200 per segnalarvi l'autore o il libro che meglio racconta il vostro territorio.
1: Su Rai Radio 2, intanto vi dico che noi siamo qui al Salone del Libro, ormai l'avete capito perché ve l'abbiamo detto più volte, ci saremo anche domani.
0: Certo. Non possiamo anticipare, domani abbiamo un grande ospite.
1: No, domani abbiamo un grande ospite, paese ospite quest'anno del Salone, la Grecia, altro luogo amatissimo dagli italiani.
0: Insomma, capitale, se vogliamo, capitale, territorio della cultura, voglio dire.
1: Veramente in questo senso, sì, in questo senso, se parliamo di origini di
0: il
1: libri,
0: il mondo del teatro,
1: di racconti,
0: nasce lì,
1: decisamente.
0: Oltre che quello dello sport, a cui facevi riferimento poco anzi,
1: le Olimpiadi, esatto,
0: evidentemente.
1: Per esempio, state con noi su Rai Radio 2, mandateci messaggi scritti, anche vocali.
0: Sì, anche
1: sì?
0: Se entrambi.
1: Sì,
0: sia vocali che scritti, assolutamente.
1: L'altro giorno ho sentito un messaggio carinissimo di un bambino.
0: È un nostro fan.
1: Ah, ecco, perché Diletta parla angeliera, entusiasta, ha detto mandaceli tutti i giorni.
0: Guarda, Diletta è la ovviamente da neomamma, ha una sensibilità
1: certo,
0: particolare.
1: Certo, ci
0: tra
1: tiene.
0: Ragazzino, guarda casa, è calabrese.
1: Ah, vedi, tutto torna. Come
0: torna.
1: Dico spesso, nell'altro programma di cui mi sentite di solito, vuol dire che il dio della radiofonia
0: esiste.
1: Ci vuole bene, esiste e ci vuole bene. E questo per noi che facciamo questo mestiere non è niente male. State con noi su Rai Radio 2, aspettiamo i vostri messaggi.

0: è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
2: Great one.
1: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2.
4: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
5: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
6: E le focaccine ai piselli della Romagna?
7: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che va.

0: Zari informati.
1: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 17:28 e 23 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 1 nel napoletano. Il traffico è intenso tra lo svincolo Asse Mediano e l'allacciamento alla 3 in direzione di Napoli. Il traffico è causato dalle chiusure degli svincoli in A1 di Caserta Sud, Villa Literno e Acerra in entrambe le direzioni per il passaggio del Giro d'Italia. Ancora 1 tra toscano tra Firenze Sud e Incisa Regello verso Roma, 3 km di code in aumento per un incidente. Un incidente anche nel tratto emiliano-romagnolo della 1 tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano, al momento 2 km di code anche qui in aumento. Andiamo poi in A22 in Veneto, 4 km di code tra Nogarola Rocca e Verona Nord in direzione Brennero. Le altre notizie ci portano poi in A14 ancora a Pescara in Abruzzo tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione di Pescara troviamo 4 km di code per lavori. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 2 e buon viaggio.
2: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
3: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
4: Welcome to the European Southern Observatory.
3: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
2: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Rai Play Sound o scarica l'app.

0: Number con Potential, e così abbiamo ripreso la linea grazie agli amici dell'Onda Verde per gli aggiornamenti sullo stato delle nostre strade. Savino Zaba, Natascia Lusenti, il pomeriggio di Rai Radio 2 dal Salone del Libro di Torino.
1: Anche qui c'è molto traffico, devo dire la verità. Anche qui ci vorrebbe un'Onda Verde apposta per il Salone del Libro. Devo dire, non venivo da un paio d'anni e ho trovato un'affluenza, diciamo, importante. Ci sono anche molti giovani, l'abbiamo detto, molte scolaresche ovviamente che partecipano.
0: Ci sono anche dei bambini piccolissimi, guarda che ti sta passando adesso con
1: dire molto piccolo, però partiamo da lì, cominciamo lì, ecco, il seme della cultura che parta da lì. Ovviamente Salone dell'Internazionale del Libro di Torino in collaborazione con la Regione Calabria e Fondazione Calabria Film Commission, e a Torino c'è questo, ma sta per nascere un'altra iniziativa molto interessante nella città.
0: Tra l'altro leggevo mentre venivo qua sul treno che il Piemonte è la seconda regione dopo la Lombardia in cui si legge di più in Italia, quindi...
1: Però,
0: di biblioteche ce ne sono parecchie sparse per il nostro paese. Io le considero un po' un presidio, perché sono posti dove sono, per esempio, quando vivevo a Roma, andata spesso quando magari avevo pochi soldi, ero un po' giù di morale, perché comunque hai compagnia, ci sono i quotidiani, puoi leggere le riviste
1: e navigare su internet
0: e fai due chiacchiere magari
1: gratuitamente.
0: Esatto,
1: perché
0: esatto.
1: Se vai in un qualsiasi altro luogo, anche un bar, voglio
0: devi
1: dire,
0: consumare.
1: In un posto devi consumare,
0: esatto,
1: qualcosa. Invece è davvero democratico come posto,
0: sì,
1: ecco,
0: decisamente.
1: È
0: se ne apre una nuova, la Biblioteca Civica di Torino è un progetto di cui si prevede l'apertura nell'autunno, quindi tra pochi mesi dopo l'estate, nella vecchia sede di Torino Esposizioni. Sarà un vero e proprio nuovo polo culturale per la città, che mira a dare una svolta sul piano sociale e culturale. Beh, noi siamo al Lingotto e questa è proprio la trasformazione,
1: esatto,
0: della città di Torino, perché qua si faceva tutt'altro e è sicuramente un luogo che dava lavoro a Torino, e a proposito di sud, anche da molte persone che sono venute dal sud proprio per questo, ma poi è diventata un'altra cosa,
1: certo.
0: Il mondo è cambiato e questo è diventato appunto un polo culturale a tutti gli effetti che ospita
1: l'industria che si fa cultura.
0: Il Salone del Libro, esatto, quindi accesso dal maestoso portico di Corso Massimo D'Azeglio, e poi consultazione, ovviamente si potranno prendere dei libri, ci saranno anche una caffetteria che adesso insomma sempre sono abbastanza a braccetto con i libri, un posto dove anche comprarli, e per insomma trasformare l'idea anche appunto, come dicevamo, perché vado in una biblioteca, non necessariamente solo per leggere.
1: Per socializzare, luogo di partecipazione, tra l'altro ad aver creato iniziative come queste, diciamo per rendere unico un ambiente tradizionale come la biblioteca. Ci sono tantissimi esperimenti anche all'estero, mi viene in mente che so la Joring Library in Danimarca, dove per esempio ci sono spazi di lettura con vista sull'oceano, e qui, come dire, il paesaggio diventa parte integrante dell'esperienza della lettura, perché tu leggi ma ti lasci anche ispirare dal luogo. Metroteca di Varsavia, dove la struttura è situata presso una stazione della metropolitana della città, e anche qui diversi laboratori appunto che permettono ai viaggiatori di fermarsi e di lasciarsi accompagnare un libro. C'è un altro esperimento per esempio a Singapore, no?
0: Sì, anche lì per esempio
1: la Bishan Public Library, che è strutturata in maniera molto particolare, ci sono dei bozzoli, diciamo, colorati, sospesi, che sporgono dalla facciata, dove si può leggere in totale isolamento visivo.
0: Insomma, se non l'avete mai fatto, provate a leggere, che comunque è una bella cosa. Se no, in alternativa va bene restare su Rai Radio 2.
1: La cameretta anche.

0: Le 6:20 nel pomeriggio di Radio 2 in diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino con una canzone bellissima di Sheryl Crow, All I Wanna Do, che era il singolo d'esordio. Lei è una grande fan di Bob Dylan, mi ricordo una volta in un'intervista disse: grande maestro d'arte, lui è un po' come la Monna Lisa, c'è un quadro davanti al quale ogni volta puoi meravigliarti anche se lo guardi mille volte.
1: Beh,
0: mi piaceva questo accostamento, appunto,
1: la metafora ci sta, e questo è un pezzone,
0: è un pezzone
1: di Sheryl Crow. Sì, abbiamo la nostra ultima ospite per questa puntata, sì, la terza ospite. Che rappresenta la Regione Calabria, dirigente dello sviluppo sistemi culturali della Regione Calabria, Antonella Cauteruccio, benvenuta.
2: Grazie.
0: Ciao Antonella,
2: un saluto,
0: ben arrivata.
2: A tutti.
0: Tanto felici di una grande presenza femminile all'interno,
1: sì,
0: anche
1: vero,
0: come dire, del polo organizzativo di tutta la regione, ma soprattutto i giovani sono molto importanti per voi, diciamo, per avere una visione, come dire, attuale.
2: Sì, i giovani in questo momento per noi hanno un grande ruolo. Non a caso l'assessorato alla cultura si è dotato di una cabina delle visioni culturali, che è composta da 11 giovani che sono tutti under 45.
0: Scusami, è una squadra di calcio.
2: Sì, è vero, certo. Sarebbe carina questa cosa, perché infatti siamo una squadra, effettivamente. A me tocca un pochino fare l'allenatore non lo so, però l'arbitro.
1: Antonella, tu hai detto under 45, che va bene, ma abbiamo anche under proprio giovani?
2: Sì, allora, a dir la verità, uno solo è a 44 anni. Gli altri sono tutti under 30.
1: Ah, va bene, quindi
2: è quello che sballa la media. Però questi giovani sono tutti che hanno delle esperienze diverse nei vari comparti della cultura. Quindi parliamo di musica, parliamo di teatro, parliamo di editoria. E quello che il presidente della regione, che in questo momento ha la delega alla cultura, ha chiesto loro, quello di dire: voi siete l'assessore alla cultura, quindi però aiutatemi a dare un messaggio nuovo in Calabria in questo senso, e quindi aiutatemi a costruire un nuovo sistema culturale.
1: Che cosa è venuto fuori di proposta?
2: Allora, in questo momento abbiamo creato, cioè, un primo documento, quindi abbiamo individuato una serie di temi da cui partire, come quello della creazione di hub culturali, ad esempio sul territorio, che servono per animare proprio anche i piccoli centri e che servono a mettere a sistema un intero mondo e un intero, diciamo, ambito, e soprattutto perché ogni territorio ha delle vocazioni, e quindi anche aiutare a mettere a sistema tutte queste, cioè questi elementi,
0: a valorizzarli
2: poi e quindi armonizzarli. Un altro aspetto è quello di andare a fare del welfare culturale, quindi andare nei piccoli centri, creare dei luoghi come quelli delle biblioteche, che non sono dei luoghi così chiusi,
1: no,
2: ma dei luoghi aperti,
1: certo,
2: dove appunto fare dei veri e propri laboratori.
1: Possiamo dire, poi, Antonella, di essere in un pezzo di Calabria dentro questo stand?
2: Già, è proprio così. Una prima cosa che abbiamo fatto è proprio, abbiamo chiesto a loro, perché nella cabina delle visioni abbiamo un creativo, Massimo Sirelli, e ci ha aiutato a costruire un nuovo concept. Ed ecco che loro ci hanno aiutato a pensare, dice: perché non chiediamo, andando a parafrasare quello che è il tema del Salone Internazionale del Libro,
1: dei ragazzini hanno salvato la Calabria.
2: Allora, chiediamolo ai nostri ragazzini, chiediamo ai ragazzini come vedono un borgo calabrese. E quindi abbiamo tolto il cemento e abbiamo dato loro delle matite, e quindi questo borgo è diventato colorato, è diventato disegnato, non ha gradini, è un borgo inclusivo, e c'è tanto colore.
1: Sì, sono i cuori, c'è il sole.
2: Esatto, quindi il colore, quindi la palette cromatica è quello che rappresenta il colore della, i colori della Calabria. Parliamo del celeste che fa pensare al mare, il verde che fa pensare ai boschi, alla natura, poi ci sono i laghi, poi c'è il rosso che fa pensare a quello che è il sole, poi che tutti quei prodotti bellissimi della nostra terra.
0: Ma c'è anche il bianco della neve,
2: e poi c'è il bianco della neve,
0: ricordiamolo, delle vostre, esatto, catene montuose.
1: Abbiamo cercato di
0: la Calabria, dice il mare, invece no, ci sono anche molte montagne bellissime, il Pollino, la Spromonte,
1: esatto,
0: la Sila.
1: Speriamo che voi che siete a casa vi siete fatti una idea di questa immagine, diciamo, che abbiamo descritto per radio. Allora, grazie ad Antonella Cauteruccio. Se invece siete tra quelli, e sono tanti, che passeranno dal Salone del Libro, passate di qua, passate dallo stand,
2: certo,
1: della Calabria.
2: Vi aspettiamo per una firma sulle lettere della Calabria, perché
1: sì,
2: tutti stanno, mentre passano di qua, ci lasciano loro firma.
1: Dopo firmiamo anche noi.
0: Certo. Noi, dai, veniamo a fare un'immersione di colori qui. Grazie.
1: Firmiamo per Radio 2.
2: Grazie a voi.
1: Ciao Antonella.
2: Ciao.
0: C'è Fulminacci.

0: Maledetto me, la voce e la musica di Fulminacci su Rai Radio 2. Noi col pomeriggio di Radio 2 siamo in diretta dal Salone del Libro di Torino per questa nuova edizione che mette al centro i ragazzini che salveranno il mondo, speriamo, perché siamo abbastanza bisognosi di gente che ci dà una mano a farlo.
1: Noi non l'abbiamo lasciato proprio in ottime mani.
0: No, devo dire, io non ho figli.
1: Forse anche chi prima di noi probabilmente ce l'ha lasciato.
0: Forse sì, quella generazione. Io non ho figli, ma comunque mi sento responsabile, perché anche se uno tu ce l'hai.
1: Continuamente. Un adolescente di 15 anni alle prese, tra l'altro, con le ultime interrogazioni, con le ultime verifiche.
0: Legge?
1: Sì, legge. Ah, per fortuna,
0: bene,
1: non
0: bene.
1: Tantissimo.
0: Però legge ancora.
1: Però legge, bene, legge. Per bene. Fortuna cartaceo, tra l'altro.
0: Bravo. Abbiamo chiamato i vostri messaggi con la domanda di questa puntata. Vi abbiamo chiesto di dirci con quali libri, quali autori, quali autrici raccontano meglio la vostra città, il vostro territorio. Sentiamo.
2: Due libri che possono descrivere bene Torino, sono due libri non proprio recenti, ma sono quelli che mi vengono in mente.
1: Sì.
2: Beh, La donna della domenica di Futuro e Vicentini, sicuramente uno spaccato della borghesia torinese degli anni 70, con tutti i loro squallidi intrecci, gli assassini, i teatrini privati, così vengono descritti, e tutta quella Torino che è di facciata, ma dietro a certe porte si nascondono squallori e brutte storie anche di morte. E l'altro libro è di Culicchia, Torino è casa mia, dove Torino viene descritta appunto come un appartamento, dove ogni luogo viene paragonato a uno dei punti della città più riconoscibili.
0: Beh. E siamo rimasti quindi a Torino con
1: Piemonte ancora.
0: Sì, questo, beh, però, La donna della domenica è un capolavoro
1: Rossella
0: totale.
1: Rossella invece da Firenze ci dice che la Maraini è la scrittrice che rappresenta, giustamente, nata a Firenze, in qualche maniera anche un po' la visione, diciamo, fiorentina della letteratura.
0: Invece dalla Puglia, l'abbiamo citata oggi, ci scrive Martino, dice che un bel libro che parlava della sua terra era Ternitti di Mario Desiati, e che Bari è stata raccontata molto bene da Caro Figlio.
1: E anche da Nicola La Gioia, aggiungo anche lui. Sì, siamo a completo.
0: Sì.
1: Esattamente. Sì, dicevi.
0: La diciamo al volo questa cosa, dai, una notizia che diciamo al volo, che l'hai citata prima.
1: Ah, beh, sì, perché
0: la bellezza delle biblioteche che fanno bene.
1: Sì, pare che stiano tornando a riempirsi, a essere spazi vivi, non solo libri ma anche socialità e attività condivise. In realtà l'abbiamo già detto all'inizio, però c'è proprio una ricerca della American Library Association che dice che la generazione Z è quella millennial, quindi quella a cui facevamo riferimento poc'anzi, è quella che si sta, per fortuna, o avvicinando o riavvicinando in qualche modo alla lettura.
0: Questa è un'ottima notizia. Speriamo che sia contagiosa questa cosa qua.
1: Ecco.

0: sono passati un po' di anni ormai, 2002, 24 anni pieni per questa canzone, ma rimane sempre giovane, Complicated,
1: invecchia
0: di Avril Lavigne.
1: Invecchia bene, come
0: il vino.
1: Come certi vini.
0: Perché anche lei si aggiunge alla lista delle pop star che producono vino. Ha prodotto un vino che si chiama proprio Complicated, come la canzone, che è un Pinot Nero edizione limitata.
1: L'hai assaggiato?
0: No,
1: perché sta parlando come
0: uno
1: che ne
0: sa. Di causa. No, niente. Allora, che bella avventura in questa prima puntata in cui abbiamo provato a raccontarvi qui dallo stand della Regione Calabria, della Fondazione Calabria Film Commission, la nostra prima giornata del Salone del Libro.
1: Sì, un'ora e mezza insieme qui con il pomeriggio di Radio 2. Abbiamo sentito anche le vostre voci, questo è stato bello. Ci saremo anche domani.
0: 4:30, mi raccomando.
1: Alle 16:30 e sempre con una puntata realizzata in collaborazione con Regione Calabria e Fondazione Calabria Film Commission. Parleremo tanto di Calabria e avremo un super ospite.
0: Ma non diciamo niente.
1: No, diciamo solo che
0: ringraziamo però gli autori, ovviamente,
1: sì,
0: i registi, sia audio che video, la squadra tecnica di Roma e di Torino, Natascia Lusenti,
1: Savino Zaba, grazie.
0: A domani arriva ovviamente la squadra dei Matti da Legare. Ciao a tutti.
1: Ciao, a domani.
0: Ciao, a domani. Rai Radio
2: 2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
5: euro. La spesa intelligente.
6: 2-2. Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. 2-2.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero!

0: Ciao, ciao, ciao, dal vostro Bruno.
1: Bruno, ciao.
0: Oggi sono veramente triste.
1: Perché?
0: E non perché inizia una nuova puntata dei Matti dalle gare.
1: Ah, no?
0: Voi siete come il caffè amaro.
1: Cioè?
0: All'inizio non lo sopporti.
1: Ma dopo?
0: Dopo continui a non sopportarlo, però ti abitui.
1: Vabbè, insomma.
0: Siete un po' come le tasse.
1: Sì.
0: Sai che ci sono, le paghi,
1: sì.
0: Ma continui a non sopportarle.
1: Beh, vabbè, no, però è giusto pagarle.
0: Sono triste
1: perché
0: sono usciti gli ascolti delle radio.
1: Sì,
0: e purtroppo ho visto che i Matti dalle gare sono cresciuti.
1: Non sei contento.
0: Per niente.
1: No.
0: Il direttore mi aveva promesso che avrebbe dato a me questa fascia con un programma dal titolo Matti per barbieri.
1: Invece
2: niente.
0: Ora dovrò ritornare a recensire hotel pieni di acari che servono colazioni con il prosciutto pallido come la faccia di Colucci.
1: Grazie.
0: Stanze con i materassi senza topper e cucine che non fanno la differenziata come la Becky Manzi.
2: Ma non è vero!
0: Ora vi lascio, ma ricordate che prima o poi verrete condannati.
1: Ma speriamo di no!
0: A proposito di condanne, lo sapete dove va un cuoco che viene arrestato?
1: Non vogliamo sapere, no, dai, basta.
0: Agli arrosti domiciliari!

0: puntata in questo giovedì 14 maggio dei Mattia Legale qui su Radio 2 18.04. Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori, ben ritrovata Chiara Becchi Manzi.
1: Ma ciao, buon pomeriggio, Particolucci.
0: Hai imparato a fare la differenziata, di la
1: ma
0: verità.
1: Ma questa cosa qui è una fake news, cioè io la so fare la differenziata.
0: Ah, ok, va bene, allora quindi smentiamo.
1: Smentiamo.
0: Tranne l'umido, però il resto
1: ma
0: lo so fare.
1: Ma perché ho paura del cinghiale che quando scendo con l'umido mi aggredisce.
0: Ho capito, e quindi continua a non
2: lei
0: fare.
2: Lei la fa in maniera differente.
0: Differenziata
1: è differente.
0: Antonio Mezzancella ancora con noi, buon maestro, buon pomeriggio. Lo possiamo chiamare maestro Antonio?
2: No, chiamami Antonio.
0: Però hai notato che col tempo tutti ti chiamano maestro?
2: Sì, con la vecchiaia.
0: Con la vecchiaia, la maturità artistica.
2: Di vita.
1: Eccellenza.
0: L'eccellenza.
2: Sua maestà.
0: Sua maestà, santità. Allora iniziamo questa puntata e ringraziamo come sempre in regia colui che ci sopporta e supporta, Peppe Verdele. Poi ringrazieremo a fine trasmissione tutta la squadra, ma iniziamo a parlare di libri. Sì, lo so, è un tema particolare per questa trasmissione, visto che non parla mai di cultura, però parliamo di libri perché, cara Chiara? Perché a partire da oggi fino al 18 di maggio torna a Torino la più importante fiera del libro e della cultura, che quest'anno si intitola Il mondo salvato dai ragazzini.
1: Beh, mi sembra un bel tema.
0: Molto.
1: Avrei aggiunto e dalle ragazzine, ma sapete che io sono puntigliosa su sta roba.
0: Beh, ragazzi, sia inteso, sia inclusivo, ragazzini.
1: Non facciamo il maschile sovraesteso.
0: Ma tu sei una di quelle, fa tutto? Saluta
1: no,
0: tutto?
1: Io dico sempre
2: ragazzine.
1: Quando sva, ma solo perché mi ricordo le mie origini napoletane. Senti, tutti quanti.
0: Ah, ecco, quella allora.
1: Senti come è tondo.
2: Come si belle grisce.
1: Esatto.
0: Ho capito.
1: Esatto.
0: Parliamo appunto di ragazzi, di libri, di cultura, e visto che c'è la Fiera dei Libri di Torino in cui Radio 2 è presente, sarà presente,
2: sì,
0: è già presente a partire da oggi, avete sentito anche con Savino Zaba in diretta proprio dal Salone del Libro, parliamo di libri, perché prima o poi, dico almeno una volta nella vita, ognuno di noi avrà letto un libro che più o meno l'avrà indottrinato, comunque lo avrà in qualche modo, come dico sempre io, dato una sorta di scossa, no?
1: Sì,
0: emotiva.
1: Sì, certo.
0: Quindi volevo chiedere, partendo da Chiara, qual è il libro, quanti ne hai letti i libri tu?
1: Troppi.
0: Ma qual è, cioè, è stato un libro che
1: io credo
0: che
1: migliaio in su
0: ti ha dato un attimo, come dire,
1: guarda, te ne dico
0: scossa,
1: due. La storia infinita di Michael Ende, l'ho letto e riletto e riletto e riletto e riletto
0: senza capirlo, è incredibile, più di una volta
1: non dovevo capire, no, era stupenda l'edizione doppia con i capilettere, colori diversi, era una meraviglia. Io facevo finta di essere Bastiano col tramezzino sotto le coperte, questa storia di Atreyu, pelle verde, che salva Fantasia dal nulla. E poi anche Se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino, che ha tutti incipit diversi di romanzi in stili diversi, ma ha aperto un mondo.
2: Però la domanda è anche questa: tu prima hai letto il libro, poi hai visto il film o viceversa?
0: Ah, certo.
2: E come è stata
0: finita
2: l'impressione?
1: Allora, l'ho letto che ero molto piccola, ma prima ho visto il film. Credo di aver visto prima il film, ho preferito il libro, come quasi sempre.
0: Quasi sempre così. Tranne Harry Potter, forse tranne Harry Potter,
2: È vero.
1: Vero,
0: anche,
1: vero,
0: forse tranne, anche se gli anelli devo dire che è stato reso molto bene a livello cinematografico. Il maestro Mezzancella invece qual è il libro?
2: Io sdrammatizzo dicendo Il dizionario dei sinonimi e contrari.
0: Che ancora non hai imparato, vediamo.
2: Esatto.
1: Beh, sinonimi è la parola più difficile da dire.
2: Un sinonimo di sinonimo, volevo trovare ma non l'ho trovato, perché scrivevo cose e mi servivano un sacco di sinonimi, le rime.
0: Di contrari.
2: Sì.
0: Perché ai tempi non c'era internet, qui avevamo questo piccolo manuale, io che ho ancora conservato, appunto, certo, sinonimi e contrari.
1: Certo. Era obbligatorio quando
0: avercelo.
1: Il tema a scuola,
0: il
1: dizionario dei sinonimi e dei contrari. Ma quindi a sto punto, ma chiediamolo agli ascoltatori.
0: Esatto.
1: Ascoltatrici di Radio 2, qual è il vostro libro della vita, quello che vi ha dato una scossa, come dice
2: Bartolo?
1: Esatto. Dici titolo e perché al 348 7300 200.
0: Come sempre, messaggi scritti se volete, apprezziamo anche i vocali.

0: Benson Boone, Beautiful Things, 18:10, Radio 2, Mattia Legare, stiamo parlando di Ligui in onore appunto del Salone del Libro di Torino che parte oggi fino al 18 maggio, di cui Radio 2 insomma sarà una delle protagoniste. Abbiamo chiesto agli ascoltatori al 348-7300-200 di menzionarci anche con messaggi vocali, se lo volete, il libro che in qualche modo vi ha dato la scossa, vi ha cambiato la vita, perché i libri cambiano la vita.
1: Assolutamente sì, e infatti io qui Alessandra da Monza ci cita uno che io avevo dimenticato, ma ecco, a casa mia ci sono due scaffali pieni perché è il maestro indiscusso Stephen King, It. Lei dice che lo rilegge periodicamente, quindi questa terapia dell'orrore.
2: Orrore.
3: Sì, sì, dà una scossa vera.
0: Sì, beh, in quel senso paura. Sì.
1: Ma ci dicono anche inaspettatamente I ragazzi della Via,
0: Via
1: Palla. Dice aiuta a capire tante cose da adolescente, bisognerebbe leggerlo nelle scuole, ci dice Giorgio.
0: Giorgio, con la dizione perfetta della nostra Chiara, Giorgio. Anche Fontamara, io Ignazio Silone mi ha scosso, è anche l'Ulisse di Joyce, lo so, è pesantissimo, però io consiglio a tutti di leggere quel libro perché veramente una volta...
1: È vero, non l'abbiamo chiesto a te, aspetta, se l'Ulisse di Joyce è stata la tua svolta, ora capisco tante cose.
0: Sì. Poi sono andato a decrescere, poi mi sono rifatto con i topolini, esatto, per compensare un po' la pesantezza.
1: Sì, perché quello è flusso di coscienza, io ho provato, The Dubliners è ancora comprensibile, ma l'Ulisse, insomma, un bello stomaco ci vuole.
0: Come si chiamava lui? Leopold Bloom?
1: Bloom.
0: Maestro conosce Orlando. Va bene, ci fermiamo un attimo, raccogliamo tutti i vostri vocali, continuate a dirci qual è il libro che vi ha cambiato la vita, 348-7300-200.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta! 2-2.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
4: 2-2.
6: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: 2-2.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
4: 2-2.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
4: 2-2.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: 2-2.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
4: 2-2.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
13: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
14: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
16: Sì, lo voglio.
15: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
17: Sì, lo voglio.
15: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

0: Sì.
1: Eurovision Song Contest. Il 12 e 14 maggio le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 16 maggio la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
2: Matti da legare.
3: E noi siamo Matti da legare. Radio 2.

0: Featuring Kisa, I Can't Wait, 18 e 18, Radio 2, Mattia Legare. Allora, stiamo parlando di libri in onore del Salone del Libro di Torino, in cui Radio 2 insomma sarà presente e attiva. Vi stiamo chiedendo, voi ascoltatori, di iscriverci al 348 7 300 200, il libro che vi ha cambiato la vita. Tanti vocali, ne ascoltiamo uno, sentiamo chi è il primo.
1: Buonasera ragazzi, Cecilio da Napoli. Dunque, sì. I miei libri...
2: Sì. Un sacco.
3: Sono tanti.
1: Fratelli Karamazov, Dostoevskij, ma Dostoevskij avrebbe letto tutto.
0: Sì.
1: Franz Kafka, Il processo.
0: Ah, bello Il processo.
1: Poi. Toni Morrison, Amatissima, sì. Un libro che ho amato, sì, alla follia.
0: Sì.
1: E La luna e falò di Cesare Pavese.
0: Vabbè, ciao. Uno, grazie Giba, è uno, ne abbiamo chiesto uno.
3: Ma sai che c'è? Che per i lettori e le lettrici accanite è molto difficile scegliere uno.
0: Uno ce n'è che ti ha cambiato, ti ha dato la svolta.
3: Infatti ci dice un ascoltatore che per lui è stato Milan Kundera l'insostenibile leggerezza dell'essere, perché grazie a quel libro ha cambiato vita, ha deciso di cambiare completamente il suo percorso, ce lo dice Damiano, grazie per la confidenza.
0: Damiano, dove, cioè, quale percorso hai intrapreso dopo la lettura del libro?
2: Meglio o in peggio?
0: È andata bene o è andata male?
3: Penso bene, dai.
0: Speriamo, Damiano.
3: Avrebbe detto, ma comunque, visto che si parla di libri e di cultura, abbassiamo un po' il livello, perché io, siccome so che qui Mezzangella era proprio bramoso di sentire una mia classifica,
2: è venuta apposta.
3: Io ho preparato una classifica, sigla. La

0: Yeah.
1: Allora, abbassiamo il livello e andiamoci a capare i libri meno venduti di sempre.
0: No, ma c'è una classifica meno venduti.
1: Certo, è stato difficile da trovare, ma sono dati appunto conservati negli archivi, perché scrivere un libro è difficile, ma trovare qualcuno che lo compri è fantasy.
0: Beh, non è facile, sì.
1: Allora, al terzo posto con 10 copie vendute.
0: 10? No, non lo voglio sapere.
1: C'è I miei allenamenti di Barti Colucci. La storia
2: di un familiari stretti.
0: Però non ho ancora pubblicato, ma ho 10 ordini, hai ragione.
1: Allora, la storia di un conduttore radiofonico che fa finta di allenarsi per scattare foto compromettenti alla gente famosa.
0: Esatto, sì, tipo Harry Styles.
1: Esatto, Natalie Imbruglia, eccetera, tutte le tue millantate conoscenze.
0: Ciao Natalie.
1: Le 10 copie sono state acquistate dagli avvocati dei famosi come elemento di prova per la querela. Oh, quindi però è bene. Quindi al secondo posto con 4 copie vendute abbiamo Sotto copertura, la doppia vita di Mario Benedetti.
0: Le salutiamo il prof.
2: In casa questa classifica.
1: Sì, è una biografia mozzafiato, intellettuale di giorno e anima della festa di notte. Però. Benedetto dalle 7 alle 21 è emissione per conto del sapere, dalle 21.01 alle 6.59 è emissione per conto del piacere.
0: Del piacere, vabbè, dovere e poi piacere. No?
1: Allora, le 4 copie sono state acquistate da me, da Barti, da Mezzancella e Mario Benedetto stesso.
0: Sì, sì, una se l'è comprata
2: a numero.
0: Confermiamo, sì.
1: Al primo posto il libro inchiesta a cura di autori vari. Questo programma non sa da fare, parla la redazione di Matti da Legare.
0: Ecco, ecco, ecco.
1: Oh. Il dietro le quinte del programma più inutile del palinsesto radiofonico italico. Sì. Allora ci sono i retroscena di Peppe Verdelle, indagini crime su chi ha preso gli evidenziatori di Donato Moscat, un approfondimento sul multitasking a cura di Simone Calomino, il monologo comico Piamo la ride di Roberto De Idda e la splendida poesia La mia pazienza ha un limite di Laura Azzullo.
0: Laura Azzullo, esatto, sono tutti spieghiamo chi sono,
1: esistono
0: questi curatori, redazione, fanno parte della
1: regia, autori, costretta suo malgrado alla supervisione del volume Annalisa Montaldo, malgrado, l'hanno costretta e non l'hanno neanche pagata, povera Annalisa. 0 copie vendute, ma il documentario tratto dal libro è disponibile sul dark web.
0: Andate là, se vi interessa, non credo,
1: Morale, tutti abbiamo un libro dentro e forse è meglio che rimanga lì.

0: Il Miglio Verde, da cui poi è stato fatto anche un film.
1: Brava Cristina, stiamo parlando di libri, no. Radio 2, Mattia Legare, Il Miglio Verde, te non sei d'accordo?
2: No, Miglio sì, Verde. Il Miglio Verde è straordinario. Ecco, quella è un'altra delle occasioni in cui il libro
3: libro.
2: Però è una delle occasioni in cui il film, anche se non supera il libro, però, è comunque di un livello molto alto.
1: Molto alto, perché è difficile poi, no, trasporre il libro nel film, perché ovviamente i minuti del film sono quelli.
2: Sì,
3: ma poi è soggettivo, cioè il libro ti apre la mente tua e tu l'hai immaginato in quel modo.
1: Esatto.
3: Sai, se quell'altro l'ha immaginato il regista completamente diverse.
2: Sì, poi per quanto riguarda Stephen King in particolare, siccome lui ha tutta quella introspezione dei demoni personali, delle menti dei personaggi, è estremamente difficile che vengano poi rese quelle cose sullo schermo.
1: Dovrebbe essere lui il regista dei suoi film. Pensaci Stephen. Intanto
2: Stephen, dai che ci ascolti, lo sappiamo.
1: Ciao Stephen, la salutiamo. Anzi, se vuoi vieni ad allenarti col sottoscritto. Se vuoi, se mai, no, dovessi ascoltarti.
3: A lui fa sicuramente piacere.
1: Sì, sì, va a piacere. Intanto, parlando di libri, c'è l'approfondimento del professor Mario Benedetto, che ci ha mandato proprio il suo approfondimento riguardo alla cultura letteraria. Prego.

0: dai.
1: La lettura è molto più di un passatempo. È un'esperienza che ci cambia. Quando leggiamo, in fondo, facciamo un viaggio. Possiamo attraversare epoche, entrare nella mente di persone lontanissime da noi, vivere vite che non conosciamo. Ed è proprio questo uno dei significati più profondi della lettura: allargare lo sguardo e il pensiero. Sul piano personale, leggere significa ritagliarsi uno spazio intimo, quasi protetto, in un mondo che corre velocissimo attorno a noi. Un libro ci costringe a rallentare, a immaginare, a riflettere. Non ci dà immagini già pronte, come accade spesso con gli schermi o altri mezzi.

0: valore sociale. I libri costruiscono linguaggio e il linguaggio costruisce il pensiero. Più parole abbiamo, meglio riusciamo a comprendere ciò che sentiamo, ciò che viviamo e ciò che accade nel mondo. Ogni romanzo, saggio, poesia o racconto è un pezzo di umanità condivisa ed è per questo che momenti che citavate come il Salone del Libro di Torino, in cui sarà presente Radio 2, celebrano queste occasioni, incontro tra idee, confronte e generazioni diverse. Poi c'è anche il piacere puro del divertimento, della lettura per farci ridere, emozionare, tenere svegli fino a tardi e sapere come finisce una storia. In un'epoca appunto di contenuti rapidi, il libro continua ad avere una forza speciale, quella di trattenerci davvero, spesso trattenere il respiro. E forse questo è il suo potere più grande, non ci offre solo storie da consumare, ma strumenti e modi per capire meglio noi stessi e tutti gli altri che sono attorno a noi.
1: Grazie. Bravo, Mario!
2: Radio 2. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
3: Uno sono io!
4: Uno sono anch'io!
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
5: 2-2.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Minimix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: 2-2.
7: Anche stanotte zero riposo.
8: Allora cambiamo sistema letto.
7: Non è il momento di spendere.
8: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
9: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: 2-2.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
5: 2-2.
11: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: 2-2.
13: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: 2-2.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.

0: La Pennicanza con Fiorello e Biggio. Da lunedì a venerdì alle 13.45 e alle 7 su Radio 2. E alle 7.10 su Rai 2.
1: Solo per te.
2: Pronto?
3: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
4: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.

0: Alle 18.35, questa è Matti dalle gare, sempre su Radio 2, noi staremo insieme più o meno fino alle 19.30 e con voi dal lunedì al venerdì, l'ho detta tutta bene.
1: Ah, bravissima Chiara, ma tu sei puoi farci da teacher, radiofonicamente parlando.
0: Ma che dici?
1: Allora, lei che è Chiara Becchimanzi, io che sono Barti Colucci, c'è anche il maestro Antonio Mezzancella, ma andiamo a presentare l'ospite di questa puntata. In questo giovedì 14 maggio è tornato a trovarci, non so per quale motivo, il Mago Forest.
2: Grazie,
0: che onore.
2: Allora, l'onore è tutto vostro.
1: Sì, effettivamente sì, tutto nostro.
2: Ragazzi, ho rischiato di non essere qua oggi.
1: Come mai?
3: Perché stamattina mi ha chiamato la Rai.
1: Sì?
3: Mi ha detto che serviva una controfigura per Stefano De Martino.
1: Sì, ha chiamato lei, sì.
2: Hanno chiamato me, sì. Non so perché la voce si spalda.
1: Sì.
2: Soprattutto, insomma, beh. E quindi volevano farmi fare i pacchi a me.
1: A lei i pacchi,
2: allora ha detto, no, guarda, non posso accettare, Stefano è un amico, una volta gli ho rubato anche la fidanzata.
1: Sì, immagino, sì.
2: E quindi non vorrei che ci rimanesse troppo male.
1: Che cuore d'oro il mago, sì.
2: E allora sto qua.
1: Sto qua, ecco. Siamo, ma poteva andare lì invece di venire qui, invece è venuto qui, Matti Allegato.
2: Sto qua. Siamo pronti per il Wow Wow Wow Quiz, sigla!

0: E se è capace di tenere volere e ricorda la consecuzione, vuole spiegare agli ascoltatori dei Matti alle Gare come funziona il suo quiz? Diciamo che suo non è nostro.
1: Io ho capito solo quiz.
0: Immagino.
2: Consecuzione, si è avventurato Bartolucci.
1: Ma siamo una radio italiana.
0: Sì, sì, italiana, consecuzione, sì.
2: Guardi,
0: sì,
2: lo spieghi a me, Mago, che non ne so nulla di questo gioco.
1: Allora, adesso vi farò un indovinello, un quiz. Il più veloce ascoltatore di Rai di 2 che indovina la soluzione. Sì. Può scriverci allora non si può parlare
3: e si aggiudica la red bag di Rai di 2.
0: Allora, mi pare di capire, nel fuori onda ci ha detto il Mago che, visto che stiamo parlando di libri, ha fatto l'indovinello su un libro,
1: su un libro
2: a tema letterario. Perfetto.
1: Allora, attenzione:
3: due innamorati dal destino avverso, tra bravi e paure han perso il verso. Lui è coraggioso, lei dolce e timorosa. Sì. Ma c'è chi vuol render la loro vita penosa.
0: Penosa, sì, penosa come la lettura che ha fatto Mago.
2: Io l'ho apprezzata invece, molto emozionante.
0: Hai capito? Qual è il libro? No,
1: sì, è uno dei libri che ho letto anch'io.
0: Addirittura, allora è un evento.
2: Poi in questi giorni se n'è anche parlato.
0: Fermati là. Voi, amici di Radio 2, avete indovinato, avete capito qual è il libro che si cela all'interno dell'indovinello del Wow Wow Quiz del Mago Forest? Sì, allora siate più veloci, mi raccomando, scriveteci la soluzione a quale numero, Mago?
3: 3487 300 200.
0: Bravissimo, bravissimo, guardi, non c'è anche la canzone, che c'è ora, dai.
3: Post Malone, Morgan Wallen, I had some time.

0: 90 Radio 2, Mattia Legare. Stiamo state cercando di risolvere il wow wow
1: quiz. L'hai detto peggio di me.
0: Sì, assolutamente. Mago, lei l'ha detto molto meglio di me. Infatti ricordiamo che qui con noi, oltre a Chiara Becchi Manzi, c'è anche il Mago Forrest.
2: Grazie, sì, grazie.
0: Di cosa? Grazie.
2: No, grazie dell'applauso finto. No, finto come infatti, moneta da 3 euro. Sì.
3: Vabbè, ma noi siamo molto onorati di averla qua. Mago, sa che è costretto a rimanere fino a quando lo decide Barticolucci?
2: Sì, anche perché mi hanno bloccato fuori il parcheggio. Mi ha messo uno la macchina in doppia fila. L'altro giorno l'ho messa io in doppia fila, questa volta mi hanno fregato.
3: È il karma.
0: Giustamente, mi dice Chiara, è il karma. Allora, avete indovinato, cari ascoltatori? Vedo tantissimi messaggi al 348-7300-200 con la soluzione dell'indovinello del mago che verteva appunto su un libro famoso, visto che oggi stiamo parlando di libri, in occasione anche del Salone del Libro di Torino.
2: Volete risentirlo?
0: Ma dai,
2: Due innamorati. Sì. Dal destino avverso.
3: Beh, un po' più veloce può andare la seconda.
2: Tra bravi,
3: volta.
2: Paura, hanno perso il verso.
0: No, troppo.
2: Sì. Lui è coraggioso, lei è dolce e timorosa.
0: Sì.
2: Ma c'è chi vuol rendere la loro vita penosa.
0: Penosa. Bene. È abbastanza chiaro,
3: vabbè,
0: eh?
3: Sì, è facilissimo. Dai. È chiaramente Romeo e Giulietta.
0: Bravissima,
3: no?
0: Chiara, poi
2: ma
0: dice.
2: No!
0: Non è Romeo e Giulietta. Molti ci scrivono. Il nome della rosa, no, non è il nome della rosa di Umberto Eco.
3: Come può essere il nome della rosa?
0: Magari un riferimento, non lo so.
2: Ascoltando Radio 3, magari.
3: No, sì. Ma sai che spesso ci capita che qualcuno ci scrive a questo numero pensando di parlare con altre.
0: Vabbè, siamo sempre una grande famiglia, la Rai, Radio 1.
2: Salutano Mara Veniere, noi la salutiamo. Sì, ciao, sì, Mara. Sì.
3: Rispondono a domande che non gli abbiamo fatto, è molto esilarante.
0: Ma ci scrivono anche addirittura, potrebbe essere il libro L'Odissea, no, non L'Odissea, ma vabbè, la soluzione ce l'ha da Virgilio da Mestre in collegamento telefonico.
2: Pronto, Virgilio?
3: Chi se non tu con questo nome?
0: Virgilio?
4: Sì, ciao, buon dì.
2: Ciao, buon Virgilio. Dì. Come va, Mestre?
4: C'è vento? Piove. Brutto, c'è vento.
2: Porca miseria, qua c'è il sole, qua c'è il sole. Ma c'è vento, Mestre?
4: Beati voi, qui c'è il piove, c'è il vento.
2: Vabbè, ma il vento porta via la pioggia, poi arriverà il sole anche a Mestre.
4: No, c'è vento e pioggia e basta.
2: Carissimo.
4: E questo va bene fino a... le previsioni basta, sono però così fino a sabato.
2: Va bene, Virgilio. Grazie, lui è anche meteorologo.
3: Certo, ho voluto fare l'aggiornamento meteo.
2: Caro Virgilio, qual è la risposta esatta?
4: I promessi sposi.
0: Ah, certo, bravo Virgilio. Come è importante, come diceva la nostra Chiara.
3: Da bravo Vate, ci hai dato la risposta giusta.
0: Virgilio, sarei omaggiato con la red bag di Radio 2, siamo contenti. Se vuoi puoi salutare qualcuno.
4: Ma potrei salutare i miei figli, ma non so se li ascoltano a quest'ora, sono tutti occupati.
0: Vabbè, tu salutali, puoi far ascoltare la replica della puntata su Replay Sound.
4: Nessuno hai preso, sì. Certo.
0: Quindi li vuoi salutare?
4: No, volete spiegarmi perché sul 202 non vi si vede?
0: Ah, sul 202, no, in realtà non ci si vede, ma c'è una bellissima immagine colorata, non so se la vedi.
2: Perché io non mi sono truccato. Allora,
0: perché il mago.
4: Mi piacerebbe vedere questa banda di matti anche
3: dal vivo.
0: Hai ragione.
4: Dal vivo.
3: È che siccome già vi diamo abbastanza fastidio ascoltandoci, vederci anche secondo me sarebbe un po' troppo
2: uno
3: per
2: shock,
3: il paese.
0: Un aggravio, quindi presto forse andremo in onda. Non ti preoccupare, grazie di averci.
4: Uno shock.
0: Sì, sì.
4: Ma volete farci uno shock, va bene.
0: Esatto. Virgilio, ti salutiamo, ti abbracciamo, salutiamo tutto il Veneto e tutta Mestre.
4: Grazie.
2: Ciao.
3: Ciao Virgilio.
5: Matti Dallegare.
6: Matti Dallegare, il nuovo programma di Radio 2.

0: di pezza porno ci ha ricordato una canzone degli anni 90, Prozac più acido acidale.
1: Ed è sicuramente un bel ricordo, sì, perché assolutamente quella sonorità ci piaceva tanto.
0: Bellissima,
1: tanto,
0: complimenti alle bambole di pezza. 18.47 Radio 2, Mattia Legare, abbiamo parlato di libri, ma ora ci spostiamo sul sociale, no? Sugli appelli della nostra Chiara.
1: Certo, che in un certo qual modo questa sera sono collegati a un evento come il Salone del Libro, agli eventi in generale, comunque a condividere gli eventi con altre persone.
0: Esatto,
1: ecco,
0: che detta così sembra una cosa garbata, ma c'è giustamente un po'
1: di rosicamento,
0: un po' di acido acidacchio.
1: Perché io non rosico mai, chiaramente sono minimamente rosicona,
0: ma no. Sentiamo l'appello della nostra Chiara, vai.
2: Oggi sono qui per fare un appello urgente, perché c'è una categoria di persone che arriva quando tutto è già iniziato. È iniziato il film, è iniziato lo spettacolo a teatro, il pilota dell'aereo ha cominciato a decollare. Sì. Luci spente, silenzio, equilibrio raggiunto e poi... Scusi. E io mi alzo, scusi. E si alza anche quello accanto a me. E si alza tutta la fila, una coreografia collettiva che nessuno di noi ha provato ma che tutti conosciamo. Sì. Passaggi laterali, ginocchia, sulle chiappe, chiappe sulle ginocchia, passaggi laterali, gambe incastrate. Strade, gente che si piega come se stesse evitando un ostacolo invisibile, ma lui passa con calma perché non ha fretta, ormai è in ritardo, tanto vale farlo bene.
3: Aspettiamo.
2: Il problema non è arrivare tardi, ma pretendere che gli altri si adattino. Sì. E poi la frase finale, non mi sono perso niente, vero? No, non ancora, mio caro. Quindi rifletti, arriva prima oppure aspetta? Perché la fila è una comunità e prima o poi potremmo decidere di buttarti fuori a calci. Sei arrivato tardi, non te lo vedi il film, non te lo vedi!

0: Anche stanotte zero riposo.
1: Allora cambiamo sistema letto.
0: Non è il momento di spendere.
1: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
2: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
3: 2-2. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. 2-2.
4: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it. 2-2.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Diletta Parlangeli,
9: Savino Zava.
8: Ecco, il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
9: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
8: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
9: E infatti lo faremo insieme.
8: Io e te da soli?
9: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
8: E allora vi aspettiamo.
10: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zava, in onda da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18 su Radio 2.

0: bel venerdì, perché all'interno del suo testo ha messo Mattia Legare. Grazie Eddie, l'ho chiesto io, non pensavo lo facessi. Grazie.
1: Beh, ma è un grande onore, tra l'altro Eddie Brock che si allena con Marti con lui.
0: Ciao Eddie, sì, noi faccio, lui. Con lui faccio solo pettorali, sì, solo pettorali. Va bene,
2: le braccia sottili, le gambe sottili, ma
0: solo pettorali, sai, di quelli che salivano in palestra e avevano le gambe
2: i piccioni.
0: È arrivato il momento ai matti alle gare di citare anche oggi la notizia, la matta del giorno. Sigla, vai.
3: La notizia
0: ragazzi, siete mai stati a Montecatini Terme?
2: Sì.
0: Quanto tempo fa sei stata a Montecatini?
1: Tanti, tantissimi anni fa.
0: Siamo sicuri?
1: Sì.
0: Non sei stato ultimamente, l'ultimo weekend, Antonio?
2: No. 7-8 anni fa.
0: 7-8 anni fa, siamo sicuri. Confermiamo. Sì. Peppe Verdelli, regia, sei stato ultimamente lì? No, neanche. Roberto De Ida, sei stato lì? No, faccio questa indagine. Perché un ristoratore, insomma, ha ospitato 3 ragazzi a pranzo. Mm-hmm. Ok, beh, hanno ordinato bistecche contro bistecche, insomma, tutta materia culinaria di alto valore, nonché di alto prestigio. E alla fine cos'è successo? Quando dovevano pagare il conto di ben 250 euro.
1: Vento? Hanno fatto il vento?
0: Hanno fatto il vento. Quindi lui ha mandato un messaggio su Facebook del locale dicendo esattamente: sappiamo chi siete. Venite a pagare. Poi è stato contattato dal telegiornale locale. Lui ha detto: non so chi siano i ragazzi, l'ho scritto questo messaggio solo per spaventarli. E quindi alla fine. Perché è una notizia matta? Perché alla fine nessuno si è presentato a pagare il conto di questo povero ristoratore.
1: Prevederlo.
2: O non avevano Facebook.
1: Erano 3 ragazzi, bravo, che non avevano Facebook.
0: Infatti, provi con Instagram, TikTok. Faccio un balletto, venitemi a pagare. No, non so, magari funziona così.
1: No, però non si fanno queste cose, ragazzi.
0: Tu non hai fatto vento.
1: Ma no, ma non si fa il
0: Chiara.
1: Vento. Se devi fare il vento, almeno 500 euro di cena.
0: Almeno, no, pagate i pranzi leggeri. Stiamo scherzando.

0: Steve Jenny, Dracula, 19.00 puntualissimi, Radio 2, Mattia Legare in questo giovedì 14 maggio. Beh, allora ragazzi, tra i tanti eventi che si susseguono in questi giorni, tra cui il Salone del Libro di Torino, ricordiamo Radio 2 sarà presente fino al 18, c'è anche l'Eurovision Song Contest, stasera c'è in diretta sempre da Vienna la semifinale, mentre sabato 16 si terrà la finale.
1: E però noi abbiamo qui uno dei grandi protagonisti di questo evento, tutto italiano questo protagonista, Sal Da Vinci, che è in collegamento con noi.
0: Sal, ci senti? Sal,
2: ragazzi,
0: Sal Da Vinci e Mattia Legare qui su Radio 2.
2: Grazie, grazie a tutti, un saluto da Vienna e da tutta Radio 2, in particolare a tutti gli ascoltatori di Napoli, di Caserta, di Afragola, di Secondigliano, di Arzano.
1: Sì, abbiamo capito.
2: E se posso, un grande abbraccio a tutti gli amici del villaggio Coppola, che ringrazio per la fornitura di zizzone che mi mandano.
1: Beh, buone. Sì,
2: quanto mi mancano le zizzone napoletane qui a Vienna. Sì. Sento la lontananza della mia città.
0: Vabbè, scusa, Sal.
1: Sta piangendo, Sal.
0: Sì.
2: Non sono mai stato fuori da Napoli e mi trovo qui sul lungomare di Vienna. E mi manca così.
0: No, Sal, a parte che domenica torni, quindi non è che dici di stare esiliato. Ma poi c'è il Danubio, è un fiume quello lì.
2: Sì. Ma che ne so, mi pare facile a voi stare qui una settimana. Sono 3 giorni che non mangio.
0: Tre giorni che non mangi? Come mai, scusaci, perché non mangi?
2: Ma che ne so, qua il cibo ha nomi strani. E da quando sono arrivato che provo a ordinare la loro famosa bistecca, la Sinner Sitz.
0: No, non è così.
2: Ma
0: vabbè,
2: puntualmente mi mettono la TV sugli internazionali di tennis.
0: Si dice Sinner.
2: E mi servono birra a fiumi.
0: Sì.
2: Ma per fortuna è questa la birra.
1: Quindi sta anche un po' brillo lei, ora capisco.
2: Ma per fortuna la musica mi sta aiutando a non sentire la fame.
0: Sì.
2: Io ho messo sul foglio la mia fama.
1: Wow.
2: L'ho messo nella musica.
0: Ah, ma è una canzone nuova, Sal Da Vinci in diretta da Vienna, qui ai Matti alle Gare su Radio 2. Sentiamo una nuova canzone, vai.
2: È cominciato con un ordine normale. Io che volevo solo un piatto da mangiare. Sì. Ma puntualmente, quando chiedo al cammino,

0: Starman, 19.06, Radio 2, Mattia Legare. Tanti messaggi a 348-7300-200 di complimenti per il nostro Saldavinci in collegamento da Vienna, che è ancora qui. Sal, ci senti?
1: Ragazzi, che dire, io sì, sono emozionatissimo, sì, non ce la faccio.
2: Sal, ma lo sai che io ti seguo dai tempi di Scugnizzi? Io sono venuta a vederti a teatro prima. Sì, sì, sì, grazie di essere qua, è un grande onore per me.
1: È un'emozione grandissima per me, proprio più grande dell'emozione, più grande di Posillipo, di non so, di dove soffio e tutto, grazie.
0: Chi vuoi
1: grazie
0: salutare in particolare?
1: Allora, saluto Ciro, la pizza, quella che la fa sottile, ma non troppo sottile, il bordo sempre grosso.
2: Ma imbottito il bordo, imbottito, però, certo,
1: sembra imbottito.
0: E poi vogliamo salutare Napoli?
1: Salutiamo tutta Napoli, tutta tutti Napoli. Napoli, grazie, soprattutto i napoletani all'estero che mi stanno votando tantissimo, grazissimo, grazie.
0: In bocca al lupo a Saldavinci per la finale dell'Eurovision, noi torniamo fra poco con i Matti da Legare.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it. 2-2.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it. 2-2.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld. 2-2.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: 2-2. Anche stanotte zero riposo.
8: Allora cambiamo sistema letto.
7: Non è il momento di spendere.
8: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
9: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Minimix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
11: 2-2. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Nosotros somos Matti da Legare, Radio 2.

0: Coez, ci vuole una laurea per ascoltare questo programma, aggiungere io, grazie alle gare, qui su Radio 2, 19.13, giovedì 14 maggio, e è arrivato il momento di dispensare consigli, ma non consigli qualunque, consigli d'amore con la nostra Chiara.
1: Noi abbiamo parlato del Salone del Libro, di libri, di cultura, come non andare ad approfondire il manuale per la coppia che scoppia.
0: Esatto.
1: Anche perché il mio pizzicagnolo me l'ha chiesto, mi ha mandato un messaggio WhatsApp, ha detto: ma puoi per favore ridare i consigli?
2: Vabbè,
1: quindi
2: allora
0: a beneficio, se te l'ha chiesto lui, allora.
1: A beneficio di Ermenegildo, il mio pizzicagnolo.
0: Pizzicagnolo che tradotto in italiano sarebbe
1: No, il pizzicagnolo è italiano, pizzicarolo è romano.
0: Ah, pizzicarolo è romano, vero?
1: Pizzicagnolo, gastronomia, carciofini, esatto. Pomodori secchi.
0: Si usa poco, per
1: sì, scusatevi, vabbè, pizzicagnolo, se sei ignorante, cerca di vocabolare dei sinonimi di Bertagella.
0: Ma che altro non abita Ostia, capito?
1: Vabbè. Allora, questi consigli per relazione al capolinea, torniamo ancora una volta all'immenso lavoro della celebre saggista contemporanea Clara Beckmann.
0: Sì, che è Chiara Beckmann. Sì.
1: Non è vero, non ha nulla a che vedere con me. Autrice di opere fondamentali come Sei libera di scegliere, basta che scegli quello che avrei scelto io.
0: Esatto.
1: La convivenza spiegata ai sopravvissuti. E audio di 7 minuti, terrorismo relazionale.
0: Beh, 7 minuti sono troppi, ragazzi.
1: Una donna troppo avanti per il suo tempo, infatti lasciata indietro da tutti. Andiamo al primo consiglio, dal capitolo Passione e logistica, il desiderio tra due stendini.
0: Sì.
1: Stendini è un grande dramma della coppia. Per mantenere viva la passione, provate a vivere un appuntamento romantico senza mai parlare di bollette o umidità sui muri.
0: Provateci.
1: Se resistete più di 8 minuti, che tra l'altro è più del vocale che ti ha mandato di qui sopra, siete anime gemelle.
0: Sì.
1: Voi riuscite, a parlare
0: di... Non ancora.
1: Vedi, è per voi. Antonio, sì. Vedi, Bart, devi lavorare. Allora, dal capitolo empatia selettiva arriva il consiglio numero 2. Allora, se il problema dell'altro ti sembra sempre esagerato, ma il tuo richiede immediatamente una task force ONU, non siete una coppia, siete due comunicati stampa, no? L'empatia non è aspettare il proprio turno per avere ragione, capito, Claudio? No, lo dico sempre.
0: Claudio, il ragazzo di Chiara, che noi accogliamo e abbracciamo fortemente. Forza, Claudio.
2: Dai, siamo tutti.
1: L'ultimo consiglio, la spartizione domestica, comunismo teorico. Ho detto comunismo, mio Dio, ma è una cosa legata alle coppie. Monarchia pratica, per vivere serenamente insieme, ricordate che dimmi cosa devo fare non è collaborazione, è customer care. Se devi anche assegnare i compiti, tanto vale fare pure le pagelle.
0: Va bene, allora sempre invita Claudio.
1: L'amore non finisce quando smettete di desiderarvi, finisce quando uno parla come un essere umano e l'altro risponde come l'assistenza clienti.

0: Florence and the Machine, Shake It Out. Matti Dalle Gare su Radio 2 alle 19:19. Io che sono Chiara Becchimanzi. Lui che è Barti Colucci. E oggi Antonio Mezzancella. Eccomi. Con noi.
1: Grande Antonio. Facciamo un applauso ad Antonio, è sempre un piacere avere.
2: Grazie, grazie altrettanto.
1: Veramente un piacere.
0: Adesso c'è un momento, Antonio, che tu ricorderai forse. Perché noi ogni tanto qui a Matti Dalle Gare, anzi quasi sempre, abbiamo l'esigenza di volgere lo sguardo al bello, visto che le notizie, diciamo, delle prime pagine che riempiono le prime pagine non sono mai belle. No. Noi abbiamo un nostro partner in crime che ci trova le belle notizie.
1: Il nostro Indiana Jones della cultura, il nostro professore Mario Benedetto, che puntualmente le va a scovare e ce le riferisce, come nel caso anche di questa puntata. Prego, prof. Prof.
3: Eccoci, cari amici, bentornati nello spazio delle buone notizie.
1: Grazie.
3: Che continuiamo a cercare in giro per il mondo e nel nostro paese, appunto per ricordare che c'è del buono sempre intorno a noi. Allora, partiamo da una bella notizia che riguarda il Tamigi. Pensate che negli anni 50 questo fiume era così inquinato da essere considerato biologicamente inesistente quasi. Oggi invece, grazie a una serie di interventi mirati, questo fiume è tornato a ospitare oltre 125 specie di pesci e quindi ha visto un ritorno e una popolazione delle sue acque, quindi fa pensare che nel rispetto di uno sviluppo chiaramente di ogni contesto e dimensione sociale, da quelle lavorative, aziendali, si può rispettare l'ambiente e se ne può recuperare la funzione. A proposito di ambiente, voliamo in Cile perché si sta lavorando proprio in questo paese alla creazione di una nuova area naturale protetta in Patagonia ed è pensata proprio per salvaguardare degli ecosistemi unici con specie a rischio ed è un progetto che copre, diciamo, tra i più importanti degli ultimi anni, centinaia di migliaia di ettari, quindi migliaia di ettari di spazi in più per buone notizie, appunto, e buona condivisione e di esperienze e di vita in un ambiente, come dire, sereno e salubre. Arriviamo poi ancora più lontano, arriviamo in Kenya, perché qui è stato ampliato uno dei più grandi spazi riservati ai rinoceronti, uno dei più grandi nel mondo, intendo, e ci sono dei programmi mirati di protezione intensiva e antibracconaggio che hanno consentito a questa specie di, diciamo, preservarsi e di continuare a popolare queste meravigliose terre, quindi un bene per loro ma anche un bene appunto per queste terre che possono essere raggiunte da più turisti e possono alimentare una bella, felice e sana convivenza tra uomo e animale in un ambiente sempre più sereno. E queste sì che sono le buone notizie che vogliamo dare, che continueremo a darvi.
1: Viva, grazie, prof. Viva i rinoceronti, pesci e soprattutto tutto, come sempre diciamo qui a Matti Dalle Gare, tutti gli animali a cui noi siamo affezionati. Intanto Lady Gaga, Deci, Runway.

0: Tutti sul Zagadà. Ma questa ci stava, ragazzi? Ci stava?
1: Il gettone,
0: signorino, signorina, attenzione. Facciamo un applauso ad Antonio che è al centro del Zagadà senza cadere.
1: Finché non scivolò.
0: Voglio salutare tutti i giostrai d'Italia, perché è una categoria che spesso non viene menzionata, ma devo dire che quelli che mi hanno dato il là personalmente poi in serve questo
2: avete mestiere. Fatto il danno, giostrai.
0: Se avessi avuto un Zagadà anch'io non sarei qui, visto?
1: No, saresti in giro per l'Italia, per il mondo.
0: A dire giovane la cassa.
2: Sai che io il Zagadà avevo troppa paura del Zagadà, non ci salivo mai.
0: No, ma poi hai frequentato il Zagadà un po'
2: sì,
0: di volte.
2: Sì, un po' di volte, sì, dai. No. Ma da adulta però, da ragazzina adulta. No. Sono una fifona.
0: Va bene, è un modo anche.
1: Io non riesco più a fare l'altalena.
0: Perché quella?
1: No, mi dà fastidio. L'altalena, cioè al parco. Figurati il Zagadà adesso, perché ci risalgo sopra.
0: Anche perché le altalene, maestro, sono per i bambini. No, esatto, no, volevo informarla, non sono per gli adulti.
1: Ecco perché.
0: Ecco perché forse non ci trova neanche.
2: Vabbè, va, leviamoci su, diamo spazio al GR, a Caterpillar, che è ora.
0: Dobbiamo salutiamo e ringraziamo tutti gli ascoltatori di Radio 2 Mattia Legare per i tanti messaggi al 348 7300 200. Come sempre non potevamo mandarli in onda tutti, però vi ringraziamo a prescindere,
2: sì, per l'elenco dei libri bellissimo che ci avete inviato.
0: Esatto, Salone del Libro di Torino, è presente in Radio 2, vi lasciamo, come dice appunto Chiara, al GR2 e poi a Caterpillar, ma ringraziamola, lei che è Chiara Becchi Manzi.
2: Io che sono Chiara Becchi Manzi e tu che sei Barti Colucci.
0: E alla nostra destra lui che è Antonio Mezzancella. Pepe Bertelli in regia. Chi abbiamo la parte tecnica? Cristina Santi, ciao Cristina, grazie. Roberto Dida, nostro curatore, Donato Moscati, Simone Calumino, Laura Zullo, tutta la crew dei Mattia Legare. Come sempre vi auguriamo una buona serata in compagnia di Radio 2 e mi raccomando, domani dalle 18 alle 19:30 ascoltate Radio 2 con il meglio dei Matti da Legare. Ciao!
2: Ciao.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: 2-2. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: 2-2.
4: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
3: 2-2.

Let's go! Da Meteoworld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4

0: 500 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: 22.
3: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Giulian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.
5: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
6: Sono le 19:30.
7: Rai GR2.
8: Tragedia alle Maldive, muoiono 5 sub italiani durante un'immersione, esploravano alcune grotte a 50 metri di profondità, le condizioni meteo non erano buone, tra le vittime una professoressa dell'Università di Genova e la figlia di 23 anni. Concluso a Pechino il primo incontro bilaterale tra Trump e Xi Jinping, molti convenevoli ma pochi annunci concreti sui temi caldi di Taiwan, guerra del Golfo e questione dei dazi. Draghi parla delle sorti dell'Europa. Ora noi europei siamo davvero soli. La nostra sicurezza non è più garantita dagli Stati Uniti. Papa Leone contro il riarmo europeo. Non si chiami difesa, dice all'Università Sapienza, una spesa militare che sottrae investimenti a educazione e salute. Infine lo sport, tennis, anche Sinner in semifinale al Foro Italico, il russo Rublev battuto in due set. Roma sogna la finale con Darderi davanti a Mattarella. Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. In primo piano il dramma alle Maldive, dove quella che avrebbe dovuto essere una splendida vacanza per 5 italiani si è trasformata in una tragedia.
9: Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino sono i nomi delle vittime, tutte italiane, scomparse oggi durante un'immersione nell'Oceano Indiano. Monica Montefalcone, 51 anni, era una ricercatrice dell'Università di Genova, professoressa associata in ecologia. Ascoltiamo la sua voce in una vecchia intervista.
10: Ancora oggi purtroppo il mare si conosce poco, si conosce un decimo di quello che c'è sotto ai primi, diciamo, 40-50 metri dell'acqua, e non si conosce ancora praticamente quasi nulla di quello che c'è fino agli abissi di qualche migliaia di metri.
9: Secondo le prime informazioni, 5 turisti a bordo della Duke of York, un'imbarcazione da crociera subacquea, sono morti durante un'immersione vicino ad Alimatà, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving. Si sono immersi al mattino e l'equipaggio ne ha denunciato la scomparsa quando a mezzogiorno non erano ancora riemersi. Si sarebbero immersi a 50 metri per visitare alcune grotte.
6: Simona Decina, GR2.
8: L'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007, nelle oltre 300 pagine dell'informativa dei Carabinieri di Milano, atto conclusivo dell'inchiesta diventato pubblico dopo il deposito da parte della Procura di Pavia, finisce anche un appunto sulla prima archiviazione per Andrea Sempio.
11: Un foglietto scritto a mano con una bozza dell'archiviazione ottenuta da Andrea Sempio nel 2017. Gli inquirenti lo hanno trovato in un faldone del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che all'epoca non era il reparto che indagava su di lui. Per capire chi l'abbia scritto e perché fosse lì, gli atti sono stati trasmessi alla Procura di Brescia, che indaga già sulla presunta corruzione tra l'allora procuratore di Pavia Mario Venditti e il padre di Sempio. L'ex fidanzata del nuovo indagato ricorda la sua irritazione quando scoprì che i Carabinieri avevano sottratto una tazzina in un bar per prelevargli il DNA. I difensori di Sempio continuano a dirsi certi di poter smontare ogni accusa, compreso l'audio intercettato in cui, secondo i PM, ammette di aver visto i video intimi di Chiara Poggi. Dopo le centinaia di denunce presentate dai genitori della vittima, aperta a Milano un'inchiesta per diffamazione storica.

0: stalking nei confronti di blogger, giornalisti e commentatori web per le offese alla memoria della figlia. Gianluigi Tizzoni è il loro avvocato.
1: C'è chi ha sostenuto che Chiara Poggi fosse incinta magari del fratello.
0: Simone Zazzera, GR2.
2: È stato fermato a Taranto anche il sesto componente della baby gang coinvolta nell'omicidio di Sacco Bakari, il 35enne maliano ucciso a coltellate all'alba di sabato mentre andava al lavoro. Il fermato ha 22 anni ed è il secondo maggiorenne del gruppo. Per ricordare Sacco, che era regolare in Italia, ben inserito nel tessuto sociale, diverse organizzazioni e la comunità del Mali hanno organizzato un sit-in che si è tenuto nel pomeriggio. Condannati a Milano i tre responsabili del rogo in un magazzino di arredamenti nel quale il 12 settembre 2024 morirono tre ragazzi cinesi, due adolescenti e un 24enne che dormivano nella struttura ospiti del proprietario. L'esecutore materiale dovrà scontare 21 anni di reclusione, i due mandanti 30 anni ciascuno, sono tutti di nazionalità cinese. L'incendio fu appiccato come ritorsione perché il titolare del magazzino si era rifiutato di pagare il pizzo. Le notizie dall'estero: si è concluso a Pechino il primo incontro bilaterale tra Trump e Xi Jinping. Uno degli obiettivi comuni della visita in Cina era stabilizzare i rapporti tra i due paesi e i due presidenti hanno fatto dichiarazioni distensive. I temi di cui ci si aspettava parlassero erano tre: Taiwan, la guerra in Medio Oriente e la guerra commerciale, ma al momento non è stato annunciato alcun accordo che cambi sostanzialmente le cose.
3: Discorsi di amicizia, brindisi, il banchetto di Stato offerto all'illustre ospite e alla folta delegazione nella grande sala del popolo che affaccia su piazza Tiananmen chiude la lunga giornata. Iniziata alle 10 in punto, quando Xi Jinping inizia a scendere i gradini della scalinata dell'edificio simbolo del potere comunista cinese. La liturgia delle grandi occasioni, tappeti rossi, onori militari, bambini festanti, il primo faccia a faccia, dove si parla anche di Taiwan, l'isola della discordia. L'indipendenza e la pace nello stretto sono incompatibili, la gestione errata di Taiwan può portare al conflitto, dice Xi. Gli Stati Uniti ci hanno ribadito pieno sostegno, fanno sapere subito da Taipei, mentre Rubio in un'intervista afferma la politica USA su Taiwan non cambia. Sull'Iran: vogliamo entrambi che Hormuz resti aperto, dice Trump, e che l'Iran non abbia il nucleare, riferisce la Casa Bianca, anche se di questo non c'è traccia nel resoconto diffuso dalla parte cinese. Un gran posto, la Cina è bellissima, così Trump al Tempio del Cielo a chi gli chiede come è andato il faccia a faccia con Xi, atto d'amore o tattica per sviare la domanda. Pechino, Marco Clementi, GR2.
2: Come annunciato qualche giorno fa da Trump, il Pentagono ha bloccato l'invio di 4.000 militari americani che avrebbero dovuto essere stanziati in Polonia. La decisione è parte di un più ampio piano per il ritiro parziale dei soldati statunitensi dalle basi NATO e arriva nel giorno in cui Mario Draghi pronuncia un discorso accorato sulle sorti dell'Europa. Ora noi europei siamo davvero soli, afferma. La nostra sicurezza non è più garantita dagli Stati Uniti.
4: It's an extraordinary honor.
5: I convenevoli durano poco nel discorso di Mario Draghi, la cui sgrana un pamphlet per chiedere un cambio di passo alle istituzioni europee. Ricevendo il premio Carlo Magno, il massimo riconoscimento per chi lavora per l'integrazione nel vecchio continente, l'ex premier scandisce: per la prima volta siamo soli, ma insieme. È la sintesi di un intervento che guarda all'America, con cui Draghi ha sempre avuto solide relazioni, per dire che non possiamo più dare per scontato che i custodi dell'ordine del dopoguerra restino impegnati a preservarlo. L'ex premier riconosce i successi dell'Unione Europea, dall'euro alla libertà di movimento, ma adesso dice siamo in ritardo in settori chiave come l'intelligenza artificiale e dipendiamo troppo da risorse esterne. Serve più coraggio, un federalismo pragmatico, dice, e cita il rafforzamento del mercato unico, la difesa comune, il potenziamento delle decisioni politiche. La Germania, che pure non gli ha mai risparmiato critiche, lo saluta con una standing ovation.
6: Super Mario.
5: Il cancelliere Merz ironizza: non stupisce che lo chiamino Super Mario. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR2.
2: Guerra e armi sono stati al centro della visita di Papa Leone all'Università Sapienza di Roma tra le ovazioni dei presenti. Leone ha avuto parole dure contro il riarmo europeo. Non si chiami difesa, ha detto, una spesa militare che sottrae gli investimenti a educazione e salute.
6: Collaboriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo.
7: È il mandato che Papa Leone affida agli studenti dell'Università Sapienza. Il mondo è storpiato da guerre e parole di guerra. Si tratta, sottolinea il Papa, di un inquinamento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale. Nell'ultimo anno la crescita della spesa militare, in particolare in Europa, è stata enorme.
6: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
7: Perché impoverisce, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite. Prevost denuncia la disumana evoluzione delle nuove tecnologie nelle guerre. Una spirale di annientamento, lo si vede in Ucraina, a Gaza e nei territori palestinesi, in Libano. Studio, ricerca e investimenti siano un radicale sì alla vita. Agli studenti dice siate artigiani di pace, disarmate e disarmante. Ai docenti, Papa Leone ricorda.
6: Insegnare è una forma di carità, quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada, una coscienza disperata.
7: Insegnare è dire la verità. Con Gennaro Strazzullo, Francesca Paltracca, GR2.
2: Avviato il cantiere per l'ammodernamento del Palazzo Rai di Viale Mazzini a Roma, lo comunica la De Rossi. Non una svendita, ma un progetto di modernizzazione, afferma, del quale fanno parte anche le decisioni relative al Teatro delle Vittorie. Come ogni anno sono state assegnate le bandiere blu di Legambiente a località di Mare e Lacustri, riconoscimento centrato sulla qualità delle acque, dei servizi e sull'attenzione all'ambiente, ha visto 11 nuovi ingressi.
8: Molto più che semplici medaglie, il rito delle bandiere blu a primavera inoltrata in qualche modo anticipa l'estate stessa, riempendola di elementi simbolici e emozionali in una cornice di controllo e qualità che avvicina e rassicura il nostro desiderio di mare. Quest'anno le bandiere blu sventolano in 257 comuni italiani, 11 in più rispetto al 2025, e non è solo una questione di acque limpide, è il segno di un'attenzione fatta di servizi, rispetto ambientale e accoglienza. In cima resta la Liguria, una striscia di terra sottile dove le spiagge sembrano ritagliate con precisione e cura. Seguono Puglia, Calabria, Campania, Marche e Toscana. E tra le novità spicca Rimini. Da sempre associata alla sua vocazione popolare e festosa, oggi finalmente premiata anche per qualità ambientale e gestione del territorio. Mauro Zanda, GR2.
2: E siamo arrivati allo sport con il nostro Luca Cesaretti.
9: Buonasera.
2: Buonasera Luca. Allora partiamo dal tennis con l'ennesimo successo di Jannik Sinner.
9: Ma sì, letteralmente ennesimo, il 32esimo consecutivo in un Masters 1000, nuovo record, staccando i 31 successi di Djokovic. Tutto facile, quarti degli internazionali per l'Alto Atesino, 6-2, 6-4 in un'ora e 32 minuti Russo Rublev, e domani in semifinale sfida il vincente del match tra lo spagnolo Landalus e l'altro russo Medvedev, da poco in campo. Sinner ha parlato così della semifinale di domani, sentiamolo.
10: Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto, domani sera sarà una partita difficilissima. Scambi lunghi, fisicamente sarà tosta, giocare la sera è sempre piuttosto fisicamente. Quindi vediamo, ma a prescindere di come va in questo momento, per me va bene anche se dovesse andare male, perché ho qualche giorno in più per recuperare poi per Parigi, che ripeto è il mio obiettivo di quest'anno.
2: E passiamo al ciclismo col Giro d'Italia, oggi la sesta tappa.
9: 142 chilometri da Paestum a Napoli, doveva essere una giornata per velocisti, ma la pioggia arrivata negli ultimi chilometri ha sconvolto il programma, con una caduta sul pavello interno dell'ultimo chilometro che ha spezzato il gruppo e tagliato fuori molte ruote veloci, a partire dal nostro Milan coinvolto nella caduta. L'ha spuntata Davide Ballerini, bravo a rimanere in piedi e a battere in uno sprint a due Stuyven. Primo successo italiano nel Giro 109 per i colori azzurri, ma sentiamo il corridore dell'XDS Astana.
11: Penso di non rendermene conto neanche io, ovviamente sapevo che bisognava entrare in testa all'ultima curva, ma perché l'intento nostro era quello di tirare la volata a Malucelli. Sono riuscito a entrare in testa, ho visto che i primi due sulla sinistra, se non sbaglio Groenewegen e un altro suo compagno, sono caduti. Neanche il tempo di realizzare e uscire dalla curva, che Malucelli si è attaccato alla radio che mi ha detto vai parti, sono caduti tutti, parti. Sono partito e ho sperato fino alla linea dell'arrivo che nessuno mi passasse.
9: Il portoghese Eulalio rimane in rosa e domani c'è la scalata al Blockhaus.
2: Chiudiamo con il calcio e con il caos calendario.
9: Il TAR del Lazio ha deciso di non decidere sul ricorso della Lega contro l'ordinanza della prefettura che posticipa lunedì alle 20:45 il derby e quindi le altre quattro gare per cui è richiesta la contemporaneità. Il TAR ha infatti rinviato all'Avvocatura dello Stato per trovare con le parti una soluzione condivisa. È in corso un vertice in prefettura, potrebbero esserci novità già in serata.
2: Grazie Luca, per lo sport è tutto. Direttore Nicola Rau, in regia Eddie Cotta e Claudio Campobasso, vice direttrice Giulia De Cataldo. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Replay Sound. La linea va a Caterpillar, da tutti noi l'augurio di una buona serata con Radio 2.
12: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo programma contiene citazioni di prodotto.
13: Schiacciali coi sassi, passa sopra tutti i sassi. Schiacciali coi sassi, passa sopra tutti i sassi. Schiacciali coi sassi, passa sopra tutti i sassi. Schiacciali coi sassi, passa sopra tutti i sassi. Schiacciali coi sassi, passa sopra tutti i sassi.
14: Across our continent, Europeans are showing that they want Europe to act. They want the European Union to defend their freedom, prosperity and solidarity. The task now is to answer that trust with courage and to show that Europe can again turn crisis into union.
15: Mostrare che l'Unione Europea può un'altra volta trasformare una crisi in unione. In giro per tutto il continente faccio un'ipersintesi di Super Mario. Mario Draghi ha detto: gli europei e le europee vogliono difendere questo modello di comunità basata sulla prosperità, la libertà e la solidarietà. E questo è Mario Draghi che ha ricevuto il premio. In Germania la cerimonia del premio Carlo Magno.
16: Zambetti, mai l'abbiamo vista così felice di essere se stessa come quando ascolta Mario Draghi. Assolutamente è una visione del mondo. Io, se vuole, ne faccio sentire una. È un uomo che dice una cosa di un posto e poi ne parliamo. Eccolo.
17: Great. Great place. Incredible. China is beautiful.
16: La Cina è un paese bellissimo, l'ha detto Donald Trump, e sentendolo lei non si rende conto che avrebbe potuto dirlo di Polcanto, che è vicino a Borgo San Lorenzo, come avrebbe potuto dire la Cina è un fottuto paese che non serve a nulla, la possibilità di cambiare assolutamente idea.
15: E invece
16: Vicenza?
15: E invece Vicenza, ne racconterò, ne ho molte di Vicenza, e oggi hanno dato le bandiere blu, lei sosteneva,
16: Vicenza,
15: esatto,
16: blu.
15: Venite
16: Vicenza.
15: Anche raduno al mare di Vicenza dal 18.
16: È bandiera blu perché ha una spiaggia culturale bellissima.
15: E mentre Donald Trump è in Cina a spassarsela con il presidente cinese, gli ha venduto anche molti Boeing, alla Casa Bianca J.D. Vance, il vicepresidente, ha fatto una conferenza stampa tristissima dicendo: senza il presidente mi sento come il protagonista di Mamma ho perso l'aereo, per dire.
16: Sono dei livelli. Zambotti, invece volevo dire che la notizia del giorno: la medicina estetica è a caccia di volti sempre più naturali, però si parla molto di ritocchi alle orecchie.
15: Non è proprio il modo più naturale di avere un volto naturale. Vabbè.
16: Noi siamo qui fino alle 21, naturali.
12: Mielerie aperte vi invita all'ascolto di Caterpillar.
18: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: 19:49 minuti, Caterpillar, Rai Radio 2, siamo in diretta qui fino alle 21, 348 7300 200 numero di WhatsApp per comunicare con noi in diretta, e riprendiamo il filo da dove lo abbiamo lasciato ieri sera in chiusura di puntata. Il referente del coordinamento di Libera, associazione contro le mafie di Taranto, Remo Pezzuto, ci aveva annunciato ieri sera un presidio che è ancora in corso oggi a Taranto, un presidio organizzato da molte associazioni e un microfono aperto. La comunità si sta ritrovando per rendere omaggio a Sacco Bacari, un cittadino di 35 anni che sabato 9 maggio è stato ammazzato da 6 ragazzi, 2 maggiorenni e 4 minorenni. Andiamo a farci raccontare come reagisce Taranto da Remo Pezzuto in diretta da Taranto. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutte e tutti e grazie per questa attenzione sulla città di Taranto.
2: Ci mancherebbe, Remo, siamo un servizio pubblico, siamo qua per questo. Che cosa sta succedendo adesso a Taranto? Sappiamo che siete lì in piazza da più di un paio d'ore.
1: Sì. Dalle 17 in realtà avevamo dato un appuntamento alle 17:30, dalle 17 la piazza era già piena non soltanto di cittadini e cittadini della città di Taranto, ma cittadini anche dalla provincia e dalla regione, da Lecce, da Bari, pervenuti a Taranto, ma c'erano anche i rappresentanti delle comunità africane di Taranto e provincia e di Brindisi che hanno animato questa piazza non soltanto in commemorazione per l'uccisione e per il ricordo di Bacari Saco, ma anche per rivendicare una città, una provincia, una regione che non può essere lasciata e non può lasciarsi condizionare dalla paura e dalla violenza, ma deve portare avanti l'idea che la nostra città è sempre stata una città accogliente, una città solidale e una città dove la giustizia e il rispetto dell'essere umano e della vita la fanno da padrone.
0: Remo Pezzuto, il parroco di Taranto che conosceva Sacco, ha detto oggi proprio ai giornalisti di Repubblica, edizione di Taranto, che insomma è rimasto colpitissimo da 11 anni che si trova a Taranto, non ha mai visto così poco cordoglio per un cittadino ammazzato, nessuno ha portato neanche un fiore. Voi stessi denunciate che sui social girano video di giovanissimi che se la prendono con Sacco Bacari, che era un cittadino che viveva, molti dicono un lavoratore, come se ci fosse bisogno di giustificare,
1: sì, certo,
0: la sua presenza,
1: di
0: come se aveva un permesso di soggiorno, ma insomma è stato, a prescindere da questo, è stato ammazzato per non si capisce neanche perché.
1: No, per futili motivi, così dice l'indagine della Procura di Taranto. Però noi possiamo anche dire che episodi di razzismo e di violenza nei confronti dei migranti in Città Vecchia, ma nei quartieri, ci sono e ci sono stati. Quindi pensiamo che ci sia anche questo movente tra chi ha commesso questo terribile reato, anche perché la gravità della violenza non la vogliamo capire, non la capiamo, ma soprattutto come mi trovo d'accordo con le parole anche di Don Emanuele Ferro nel momento in cui dice la responsabilità non è soltanto di chi ha commesso questo reato, ma ci dobbiamo sentire tutte e tutti responsabili di quello che è accaduto, perché è venuto meno la presenza dello Stato, che non è non significa la presenza della polizia in Città Vecchia, ma la presenza di quella comunità che insieme cresce, accoglie ed è solidale, e nel momento in cui i giovanissimi rompono quel sistema di rispetto dell'altro, di rispetto della vita umana, ecco, la responsabilità è di tutti e tutti, ci sentiamo tutti responsabili della morte di Bacari Saco.
2: Senti, ti vogliamo chiedere, a quest'ora mancano 6 minuti alle 20, quante persone ci sono in piazza?
1: Allora, adesso credo che sia rimasto un migliaio di persone, ma prima ne eravamo molte di più. La piazza Fontana, che non è una piazza grandissima, però era piena di gente, piena di organizzazioni, da Libera, associazioni dei migranti, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni studentesche, le comunità africana, ripeto, di Taranto, ma gli scout, l'AMPI. C'era una situazione di pluralità, oltre ad alcuni rappresentanti anche delle istituzioni che hanno comunque voluto rappresentare la propria vicinanza a chi ha organizzato questo momento commemorativo, che però è un momento anche che vuole lanciare una mobilitazione per capire di che cosa ha necessità Taranto oggi e come possiamo contrastare questi episodi di violenza, e non ci si può assolutamente nascondere dietro l'indifferenza e dietro la paura.
2: Remo, fatti fare una brutta domanda perché abbiamo poco tempo e poi sono sempre domande inadeguate, ma queste sei persone giovanissime, quattro minorenni che sono accusati di questo omicidio terribile, socialmente chi sono? Che cosa sapete?
1: Sicuramente provengono da situazioni di difficoltà, questo è stato chiarito anche dalla procura, ma diciamo che all'interno anche delle parrocchie e degli educatori che in maniera volontaria negli oratori di Città Vecchia fanno volontariato, erano anche persone che avevano cercato di salvare ed erano anche attenzionati dai servizi sociali. Ecco, sicuramente provenivano da situazioni di disagio giovanile, di dispersione scolastica, ma io non credo che questo sia una giustificazione, perché comunque il rispetto della vita umana, al di là dei problemi che si possono venire a creare, sono comunque situazioni da dover tenere alta. Ecco, cioè noi vogliamo riappropriarci, ecco, di questo sentimento di rispetto dell'altro in una città che in questo momento è attenzionata invece come una città violenta, e in Taranto non lo è e non lo vuole essere e non lo vorrà essere per il futuro, e la presenza di tanti è essenziale.
2: È confortante. Noi salutiamo, ringraziamo e sai della stima per Libera e niente,
1: certo,
2: ci risentiamo,
1: certo.
2: Ciao.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: In questa modalità radiofonica in cui sta girando un microfono in piazza Fontana lì a Taranto, sono le 19:57. Tanti si chiedono: fosse stato un cittadino nato in Italia di pelle bianca ucciso da sei giovanissimi, forse la reazione sarebbe stata un pochino più...
2: È una buona domanda, Giammotte. La risposta è nel vento o forse sì, nel break pubblicitario, ma non
0: più
2: credo.
0: Credo
2: più nel vento.
0: Oggi con noi un artista dal cuore d'oro, Neri Marco Re.
3: Ciao a tutti, grazie Sara. Sapete che ci sono persone che questa trasmissione non possono sentirla? Sono i bambini, ragazzi, adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali.
0: Ma come riescono a entrare in contatto con il mondo?
3: Grazie alla Lega del Filo d'Oro, che da 60 anni se ne prende cura. Tutti possiamo far sentire la nostra vicinanza con un gesto semplice e gratuito, ma dal valore immenso. Destinare il 5 per 1000 alla fondazione. Scopri come fare sul 5x1000.legadelfilodoro.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: 2-2. Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo. 2-2.
6: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Biganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
6: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
8: 2-2.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
8: 2-2.
11: Che starotte zero riposo.
12: Allora cambiamo sistema letto.
11: Non è il momento di spendere.
12: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
13: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
8: 2-2.
14: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online!

0: Siamo Caterpillar e adesso andiamo a Cuba. Ma come eravate a Taranto un attimo fa? Niente, adesso andiamo a Cuba perché importante per la storia di tanti, per la storia del mondo, isola caraibica, sono giorni veramente preoccupanti perché niente, è finita la benzina, sono finite tutte le scorte di carburante e lo sapete, c'è un bloccheo che dura da 700 anni, c'è il cambiamento di regime Maduro, il Venezuela dava un po' di petrolio, di gasolina a Cuba e allora ci facciamo raccontare
1: Abbiamo chiamato Federico Mei, che avevamo già sentito da Cuba, loro lavorano per ARCS, di fatto è un progetto che si chiama Zona Creativa, stanno cercando di portare pannelli fotovoltaici perché in questo momento sono fondamentali e Federico Mei ci ha detto sono appena arrivato in Italia, ma potete chiamare il capo progetto, lui si chiama Marco Boriglione ed è in collegamento da Matanzas, siamo a un'oretta circa da L'Avana. Buonasera.
2: Ciao, buonasera a voi, buon pomeriggio da qui.
0: Grazie Marco, che come lo raccontiamo un paese importante, tanti abitanti senza più benzina?
2: Lo raccontiamo con molta difficoltà perché ovviamente c'è stato un cambiamento proprio enorme, quotidiano, nelle vite un po' di tutti quanti, sia che intacca ovviamente la vita quotidiana di tutti i giorni, la vita sociale, ma anche il lavoro. Da parte nostra appunto, facendo base a Matanzas ma avendo progetti anche nelle province, riuscire a muoversi è sempre estremamente più complicato, ma lo stesso vale anche per ovviamente tutta la popolazione locale. È un trionfo di tricicli elettrici, moto elettriche, quando ovviamente si riesce a ricaricarle, perché ovviamente in questo momento ci sono anche dei grossi deficit energetici, è un trionfo anche di soluzioni diciamo più o meno creative, di condivisione di mezzi eccetera. Certo, questa cosa ovviamente va avanti da parecchio tempo, ma sicuramente da gennaio c'è stato un forte peggioramento dovuto appunto oltre alle crisi energetiche si è aggravata notevolmente la questione del combustibile, come stavo dicendo. Io mi trovo in questo momento a Matanzas, che dove abbiamo questo progetto, anche se vivo a L'Avana, sono venuto oggi e insomma ovviamente in molte zone non c'è corrente, non c'è acqua, però insomma si cerca di riuscire a portare avanti un po' tutto, ecco.
1: Marco, ovviamente si capisce la drammaticità di avere 2 ore di elettricità al giorno se si pensa a situazioni come gli ospedali, insomma lì dove l'elettricità fa un po' la differenza nella possibilità di utilizzare o meno certe apparecchiature. Come sta andando il tentativo in qualche modo di supplire con le rinnovabili? Siete riusciti a impiantare qualche pannello? Perché poi insomma noi si guarda anche a lì, è un drammatico esempio, però insomma quando si dice le rinnovabili ti salvano è un po' vero in questo caso.
2: Sì, diciamo a livello generale il paese sta investendo da tanto tempo sui pannelli solari e su appunto parchi di energia fotovoltaica. Il problema appunto per iniziare a vedere dei risultati tangibili a livello nazionale è necessario parecchio tempo. Nel nostro piccolo, nei nostri progetti che sono appunto in diverse province, uno a L'Avana e uno a Pinal del Rio nell'ovest del paese, stiamo insomma portando avanti questo elemento, nel senso che a Matanzas appunto, come accennavate, il progetto Zona Creativa prevede il rafforzamento del centro storico, degli uffici, degli imprenditori artistici e culturali, di giovani professionisti, e ovviamente farlo riuscire a portare avanti la propria vita lavorativa e sociale senza elettricità è complicata. Abbiamo già fatto sbarcare i pannelli solari e nei prossimi giorni, nonostante le difficoltà del trasporto, li faremo arrivare dal porto e li impianteremo in questo nuovo centro culturale che sarà la casa per tanti professionisti che in questo momento lavorano in condizioni molto molto molto precarie, quindi è un po' difficile dare un po' la cartina tornasole e il resoconto di quello che realmente significa lavorare in certe condizioni, no? Perché poi ci sono delle professionalità straordinarie che hanno difficoltà a poter esprimersi naturalmente.
0: Marco Boriglione, Cuba è sotto blocco, il blocco americano, credo dai primi mesi del 1962, ne ha superate tante, c'è l'inventiva, c'è una petroliera che ogni tanto arriva. Questa volta cosa ti dicono le persone? È la notte più buia, ogni tanto faccio Sergio Zavoli, Zambotti.
2: Beh sì, decisamente sì, i paragoni con altri periodi intensi si sprecano, come era inizio anni 90 il periodo especial, che sicuramente è stato un altro momento durissimo, però diciamo tantissime generazioni più giovani, pur avendo vissuto dei momenti impegnativi, diciamo dall'immediato post-Covid ad oggi siamo entrati in una fase molto pesante che si acuita negli ultimi mesi. Il blocco è pesante, diciamo che sicuramente la vita degli ultimi mesi non può continuare così, in questo modo. Siamo tutti molto insomma attenti a vedere le prossime decisioni, sperando che insomma ci sia un qualche sollievo. Tu citavi appunto la nave russa che è venuta, è riuscito a passare e ha dato quasi, dice, un allievo, un sollievo che è durato insomma un po' di giorni, dove per un po' almeno a Havana i blackout si erano diventati un po' più corti, però da un paio di giorni a questa parte Havana è di nuovo completamente con grossi problemi di elettricità, quindi
1: Marco, dobbiamo salutarti, sì. Solo veramente una piccolissima cosa. Il turismo aiuta in questo caso per chi sta pensando di dove andare quest'estate o l'anno prossimo, dove fare il viaggio di nozze? Venire a Cuba è una cosa per cui, come dire, porta un po' di beneficio agli abitanti?
2: Assolutamente sì.
1: Ok, grazie.
2: Assolutamente sì, e solo per proprio un breve accenno. Non spaventare, nel senso, ci sono delle difficoltà come in tanti altri paesi del mondo, ma un viaggio si può sempre organizzare.
0: Grazie Marco.
1: Grazie mille.
0: Adesso arriva Diuride, se lei sta pensando di sposarsi deve dircelo, Zambotti, perché ci sono.
1: No, è che mi è sembrato poi brutto, perché magari non tutti c'erano le ferie,
0: no, non possiamo
1: venirlo a Cuba, allora
0: a sapere,
1: ho detto
0: da
1: un
0: Santa
1: viaggio.
0: Clara, Zambotti, scusi, non dovrebbe essere.
1: Certo, perché voi mi aspetterei il vostro regalo, ecco,
0: siamo
1: i
0: suoi numeri collaboratori, ecco, saperlo, l'abbiamo saputo dalla radio.

0: vai tu.
1: Lurid alle 20 e quasi 12 minuti Caterpillar, Rai Radio 2, e adesso apriamo la rubrica Animalie di questo programma Animali Non Umani. Oggi siamo rimasti colpiti da una notizia che ha rilanciato il Post. Pare che in Francia, in una zona della Francia che è la Saona e la Loire, ci sia un po' di richiesta di attenzione agli automobilisti per alcuni cervi un po' ubriachi, perché si ubriacano gli animali. Gli animali possono diventare dipendenti, come si curano le dipendenze? Abbiamo chiesto prima lo sguardo a Paolo Labati e poi abbiamo convocato la scienza qui con noi.
2: Abbiamo fatto bene, sì. Prima Paolo Labati e poi la scienza. Pianeta Terra Terra.
3: Pianeta Terra Terra, vivere felici alla maniera del cervo. Il cervo nobile, noto anche come cervo reale, cervo rosso, cervo europeo, è un mammifero archeodattilo appartenente alla famiglia dei cervidi. I cervi hanno una struttura molto possente, tanto che un esemplare maschio può arrivare a pesare fino a 300 kg e possono correre fino a 60 km orari. A differenza delle femmine, al cervo maschio, in certi periodi dell'anno, sopra la testa crescono i palchi. I palchi sono delle strutture ossee simili alle corna. Sì, simili. Scusate, il cervo maschio a ste robe ci tiene. Vivono principalmente in montagna. I cervi sono anche grandi imprenditori. Infatti, lungo tutto l'Appennino si possono trovare un sacco di locali come Ristorante Il Cervo, Albergo Il Cervo, Agriturismo Il Cervo. Insomma, tutto loro. Di solito hanno un territorio abbastanza stabile, compiono solo brevi spostamenti stagionali, tipo in estate quando vanno in Sardegna a Porto... No, questa non la dico. O in Romagna a... Ok, non dico anche questa. Si possono trovare lungo tutto l'arco alpino e naturalmente anche nella zona del Cervino, ma solo Cervino c'è. Infatti, essendo animali erbivori, sono molto golosi di bacche e frutta, che però, quando è troppo matura e sviluppa etanolo, li fa ubriacare come gli esseri umani. Questo spiega anche il perché del nome Cervo Nobile. Sì, ma di Montepulciano. E io rinascerò cervo a primavera, oppure diverrò gabbiano da scogliera.
2: Sul finale di Paolo Labati, però, la notizia è vera, discutibile, la scheda scientifica: cervi che mangiano frutta che fermentando produce alcol diventa un problema, e allora abbiamo l'esperto Zambotti per capire se c'è l'alcolismo anche negli amici animali, insomma.
1: Zoologo e docente presso l'Università degli Studi dell'Insubria, a pochi minuti da una conferenza, ringraziamo il professor Adriano Martinoli per essere a Caterpillar. Buonasera, bentornato.
4: Buonasera, grazie Sara, ciao Massimo.
2: Martinoli, professore, grazie. Noi avevamo raccontato cos'era nel 21 Pignoletto, il tasso che era stato trovato in stato comatoso perché aveva mangiato molti fichi fermentati ed era palesemente ubriaco, poi fu curato dal centro, si chiamava il Petirosso, poi fu liberato e ci ricadde, insomma, perché mangiò altri fichi. Dici del rapporto del fratello non umano animale con le bevande alcoliche.
4: Ecco, diciamo che su questo tipo di vizi ogni tanto ci incontriamo, noi umani e gli animali. Beh, ovviamente adesso il tema che ci trattava Paolo Labati dell'ubriacatura del cervo in Francia non mi lascia qualche sospetto, poi vi dico perché, ma adesso torniamo al tema degli animali ubriachi. È una tematica che è spessissimo ricorrente, al di là dei tassi, ma in giro per il mondo sono frequenti questi casi di alimentazione, anche per scelta, non per errore, utilizzare frutta fermentata. C'è il caso che è diventato famosissimo degli elefanti africani che mangiavano amarula fermentata, cioè questi frutti che soprattutto al caldo fermentavano abbastanza velocemente, quindi creando delle concentrazioni di alcol elevate, pipistrelli e uccelli che usano questi nettari parzialmente fermentati con questi ruoli, quindi anche a volte per casualità è diventato famoso il caso di un treno merci che negli Stati Uniti si è rovesciato con un carico di mais che ha iniziato la fermentazione e alcuni orsi che l'hanno trovato. Esattamente. Loro hanno fatto un po' la stessa fine. Vi dicevo che ero un po' insospettito, non conosco il caso, ve lo confesso, però ero un po' insospettito.
1: Ne scrive il post, ne scrive il post.
4: Attenzione, il post assolutamente non possiamo mettere
2: esatto.
4: in discussione.
2: Assolutamente.
4: No, però scherzi a parte, in questo periodo, viste le temperature, viste le assenze di bacche possibilmente che possano fermentare, io temo che sia più un caso legato a dell'intossicazione da micotossine o da endofiti fungini. Perché vi dico questo? Perché sentendo il Paolo Labati nel suo racconto semiscientifico ma molto serio,
2: il fatto che lei abbia citato Paolo Labati lo reciterà a livelli veramente raggiunti Biotrescienza, prego.
4: Beh, me l'ha chiesto, io sono corrotto, no.
2: È la lobby.
4: Io penso che sia più che altro un'intossicazione da questi funghi che producono alcaloidi e che sono neuroattivi, quindi possono causare degli stati simil ubriacature, cioè perdite di equilibrio, tremori, disorientamento, scatti improvvisi, insomma tutta una serie di condizioni che apparentemente fanno sembrare l'animale ubriaco ma probabilmente intossicato.
2: Quindi siamo più nell'area LSD acidi
4: questo sì che è involontario Probabilmente si è mangiato qualche graminaccia, qualche erba,
2: la sega del cornuta, certo.
4: Più o meno, ecco, quello è il concetto, perché in questo periodo dell'anno pensare a dei frutti che fermentino
1: è ancora un po' presto,
4: forse un po' presto,
1: certo.
4: A meno che non ci sia una discarica di frutte marcescenti fatta da chissà chi.
2: Esatto,
4: però,
2: ma soltanto Luca Sofri può pensare che nel nord della Francia le pere siano mature a metà maggio.
1: Diciamo
2: insomma.
1: Che però Martinoli insegna, se beviamo qualche birretta e arriviamo a casa dicendo ho preso degli indofiniti fungini, non siamo molto credibili.
2: Invece Martinoli...
4: forse no, non
1: forse
4: è una buona
1: no,
2: noi lo sappiamo. Ci sono più le cose che ci uniscono agli animali non umani che quelle che ci dividono. Noi umani a volte beviamo, non fa mai bene, ma lo facciamo per sopportare noi stessi, insomma, perché uno dice c'ho un carattere tale che posso solo bere. L'animale, quando non lo fa per caso, sappiamo qualcosa sulle motivazioni che lo spingono?
4: Allora, molto spesso, ahimè, e anche in questo Massimo hai ragione a dire che sono molto simili a noi, lo fanno proprio volontariamente, nel senso che probabilmente dopo una prima esperienza casuale non voluta, sentiti gli effetti e associati a quel determinato frutto, quel posto, quell'alimento, lo rifanno, ma proprio con la volontà di rifarlo.
2: Anche in questo
4: siamo molto simili.
1: Grazie Adriano Martinoli, ti lasciamo la conferenza, grazie sempre,
4: mille.
1: Buon lavoro, grazie.
4: Grazie anche a voi, buona serata.
1: A presto. Sì.
2: Vuole che beviamo qualcosa, Zambotti, mentre parte Nugenia, non so chi sia o l'aspettiamo siamo asciutti.
1: Nugenia e Tom Misch qui a Caterpillar e cos'altro abbiamo? Tante cose, 3487 300 200, intanto per comunicare con noi, molto apprezzato a Lou Reed e ciao.

0: Lo sa, bere fa sempre male, se bere alcolici, se bevi poco ti fai male poco, se bevi molto ti fai male molto, se bevi responsabilmente ti fai male responsabilmente, però una cosina da bere ascoltando le TGR, questa sarebbe vita, no?
1: Dopo le do un po' di miele, che vabbè, insomma, non è proprio, non dà quell'effetto
0: ma
1: lì,
0: io
1: però
0: lo faccio fermentare come
1: esatto,
0: il nonnino, so, faccio la grappa.
1: Non
0: geniale.
1: So se riesci a farlo nel tempo delle TGR, però Emilia Romagna, Valle d'Aosta, Campania e Lombardia.
2: Secondo giorno per la principessa Kate in Emilia stamattina a Reggio Tappa in una scuola in un centro di riciclo, nel Parmense la scoperta della nostra gastronomia.
3: Lo stambecco verso l'elenco delle specie cacciabili, via libera in commissione al Senato, la posizione del Parco Nazionale del Gran Paradiso.
4: Violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro da parte di un'impresa, sequestrato dai carabinieri, un cantiere in una villa di Massa Lubrense di proprietà della rockstar Sting.
5: Tre liste, 24 candidati e 44 abitanti. Sono i numeri di Pedesina, il secondo comune più piccolo della regione, al voto per le amministrative.
6: Un nuovo volo diretto Venezia-Pechino è pronto a partire dall'aeroporto Marco Polo, debutto ufficiale il 2 luglio.
1: Questa è meno mancata, c'era anche il Veneto, un Venezia-Pechino diretto. Quale le piace di più?
0: Beh, c'è bella roba, Zambotti, c'è bella roba, c'è lo stambecco che va verso l'elenco.
1: Non è una buona notizia per lui questa.
0: No, perché sembra che ci vada lui verso, no, ce lo mettono nell'elenco, esatto, delle specie cacciabili, e anche Pedesina, Sondrio, 44 abitanti, 24 candidati.
1: Fantastico, questo
0: totale.
1: Dice della nostra solidarietà totale nelle comunità, anche l'idea della principessa Kate alle prese con i salumi emiliani, cioè sono proprio due mondi che non vedi, certo, bene insieme, no, invece lei scoprirà, infatti non se vuole più andare, ha visto,
0: esatto,
1: sembra,
0: esatto,
1: lì che continua a dire mi piace,
0: esatto, il terzo giorno l'ospite purché anche se reale,
1: esatto.
0: Va bene. Facciamo questo,
1: sì. Poi tutte le TGR dovrebbero dirlo, ma lo dico io, che questa domenica, il 17 maggio, se ve la perdete segnatevi poi il 15 novembre, c'è Mielerie, ci sono le Mielerie aperte. È un progetto di Una Api, l'insieme di tutti gli apicoltori che ti,
0: Una Api,
1: esatto, ti fanno
0: api
1: entrare,
0: bello,
1: ti fanno entrare la loro mieleria, ti spiegano tutto, come si fa il miele, quello ti spiegano.
0: E
1: insomma,
0: se uno dice l'ho sentito da Zambotti, sì, e Caterpillar, può mettere il dito nello smielatore,
1: sì, fermo. Non nell'arnia, ecco,
0: non fatelo, nell'arnia, no, esatto. Va bene, mielerie aperte,
1: sì, perfetto, andiamo verso un po' di pubblicità e poi raccontiamo un po' di cose sull'intelligenza artificiale,
0: esatto, se diamo un po' di propoli al meteo, che ne ha bisogno,
1: è vero.

0: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: 2-2. Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: 2-2.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
6: La spesa intelligente!
7: 2-2. Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
7: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
9: Meteo Radio.
10: Nel corso della serata continua il maltempo al settentrione, estendendosi anche sulle regioni del centro. Migliora al sud, con spazio ancora per qualche pioggia sulla campagna.

0: Al sud, deciso miglioramento con tendenza ad ampie schiarite, pur persistendo al primo mattino residue piogge sulla Campania, in rapido esaurimento. Bel tempo sulla Sicilia, variabilità sulla Sardegna, con possibili piovaschi pomeridiani. Ventilazione moderata o forte dai quadranti meridionali, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e lungo il versante tirrenico. Scirocco moderato sull'Adriatico, in rotazione da maestrale sui bacini sardi nel corso della giornata. Mari generalmente mossi o molto mossi, con moto ondoso in aumento sul Mar Ligure, sul Mar di Sardegna e sul Tirreno centrale, dove risulteranno localmente agitati, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Temperature massime in sensibile diminuzione al centro-nord, stazionari o senza variazioni di rilievo al sud. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
2: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
3: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.

0: 20:30 Caterpillar Radio 2. Entriamo ormai, siamo entrati nella grande stagione dei festival, e allora Salone del Libro, e allora Cannes, e allora Eurovision, Radio 2 ne è media partner, ma non solo dell'Eurovision, anche del We World Festival che comincia domani.
1: Sono cose diverse, cioè,
0: sì.
1: Il livello del tamarro è diverso.
0: Dipende, a volte si possono anche incrociare.
1: Ma io non sono sicuro che ci sia manifestazione di palese tamarraggine al We World Festival, ma adesso apuriamo.
0: È un festival che si tiene a Base, un luogo che i milanesi conoscono, se non siete milanesi venite, lo trovate, è un posto molto bello, riqualificato, dei laboratori dell'Ansaldo. Adesso si fa grande musica e grande spettacolo, è un festival dedicato a superare, riflettere, fare spettacolo sui temi del divario di genere. Ce lo presentano come ogni anno la direttrice del We World Festival di Milano, Greta Niccolini. Buonasera, bentornata Greta.
2: Buonasera, grazie mille dell'invito.
0: E insieme a Maffe De Baggis, che ci racconterà come si può istruire l'algoritmo di intelligenza artificiale a essere un po' più femminista, giusto?
2: Esatto,
0: Maffe?
2: Perfetto, ecco. Grazie.
1: Cominciamo da questo, dall'intelligenza artificiale. Le intelligenze artificiali ce ne sono tante, hanno anche loro un filino di patriarcato.
3: L'hanno preso tutto da noi. Non ne hanno proprio perso neanche un pezzettino strada facendo, però diciamo che l'hanno imparato da noi e quindi noi possiamo anche insegnare altro, o almeno ci proviamo.
1: L'hanno imparato perché sono state alimentate dalla cultura che è connotata un po' dal patriarcato. Sì. Antropica aveva letto, l'abbiamo raccontato, 6 milioni di libri in pochi giorni, perché Google era più avanti, e 6 milioni di libri sono...
3: Soprattutto se sono un po' dei classici, diciamo, ma o non diciamo modernissimi, allora
1: c'è un po' di patriarcato.
3: C'è un po' di patriarcato e un po', diciamo, in genere di... idee, pregiudizi.
0: Da cosa ve ne rendete conto voi, diciamo, esperti di intelligenza artificiale? Da cosa un utente come noi, diciamo, che di solito carica delle mail chiedendo ma cosa sta dicendo in questa mail, oppure me la sistemi o mi fai questa traduzione, diciamo, livelli proprio basi, però da cosa riconosciamo queste forme di patriarcato un po' incorporate nell'informatica?
3: Ma diciamo, dare un po' per scontato che se c'è una donna e un uomo, la donna è infermiera, l'uomo è chirurgo,
0: ecco.
3: La donna è assistente, l'uomo è avvocato, e questo sia nelle immagini, nelle foto, sia anche nei testi. E quindi questa è la primissima cosa che viene fuori, però anche proprio dal linguaggio. Per esempio, tutto il lavoro che facciamo anche con WeWord nel cercare di usare un linguaggio il più possibile ampio spesso viene poi contraddetto dai modelli linguistici, per la precisione, più che intelligenze artificiali, perché sono un sottoinsieme,
0: sì,
3: che parlano un po' come parlavano i nostri papà.
1: Certo, però volevo chiedere, cioè, l'intervento

0: L'intelligenza artificiale è veloce, è un processo veloce che sta crescendo, che sta esplodendo. L'intelligenza artificiale è veloce di suo. Se gli dici le cose giuste, cerca di stare più attenta alle differenze di genere, apprende, speriamo, più velocemente di noi maschi?
1: Questo è il punto, perché nella relazione diretta è quello che cercheremo di fare proprio domenica pomeriggio alla WeWork
2: Festival. È un laboratorio praticamente.
1: Nella relazione diretta sì, quindi tu gli dici: guarda, per favore non dire queste cose che sono, non si possono sentire, con te impara. Ma se tu apri un'altra finestra il giorno dopo con un altro account, no.
0: Dimentica, come il maschio.
2: Esatto. Cioè, quindi ha una memoria legata, diciamo, alla cronologia delle interazioni per che salviamo, sì. Però non, diciamo, strutturale, ecco, non cambia. Perfetto. E come si può, cioè, in questo laboratorio che farete appunto domenica, che è proprio come spiegare...
1: Dove voi verrete.
2: Esatto, il femminismo a un software, ci puoi dare, diciamo, per chi purtroppo non è a Milano, coi pochissimi in ascolto, qualche strumento in più per interagire con questi strumenti, diciamo, e crescere insieme, se non altro.
1: Sì, allora diciamo che il laboratorio di domenica è proprio pensato anche per sfidare un po' noi femministe, perché il punto è: ok, gli diciamo come stanno le cose, siamo 20 persone, 30 persone, ognuna di noi cosa direbbe? Perché lì secondo me ci scanniamo.
2: Cioè sul linguaggio che dovrebbero avere,
1: una femminista usa l'hijab, una femminista usa lo schwa, una femminista accetta le donne trans,
0: e
1: una femminista...
0: Il campo largo del femminismo si è detto con rispetto è tutto da costruire, mi taccio già molti
2: non no, ma ragione, non è vero, c'è molto, sì, è vero.
0: Mi guarda con l'occhio di Simone
3: temi...
0: de Beauvoir, insomma,
3: Tra l'altro è uno dei temi cardine di anche un altro appuntamento che è alla fine sempre della giornata di domenica, che è chi può fare femminismo, perché oltre a insegnarlo al software, appunto, ne parliamo anche tra di noi di questa tematica, perché effettivamente è molto importante riuscire a capire cosa è includente e cosa è escludente a partire dal linguaggio e quindi anche di come lo usiamo con le macchine eccetera, ma anche nelle interazioni tra di noi, quali sono le lotte che decidiamo che fanno parte, dovrebbero essere tutte,
2: certo.
3: Invece alcune sembrano essere sempre lasciate al margine,
2: certo, cioè identità che si riconoscono in altre, sì, assolutamente. Tornando al tema dell'intelligenza artificiale, la proposta per te, ma Fede Baggis, che fai formazione, ti occupi da molto tempo, diciamo, è che si crei un ambiente, diciamo, specifico al femminile, o che in qualche modo ci sia una progettazione da parte di donne, insomma, è così perché è progettato da uomini o perché in qualche modo si nutre dell'interazione con utenti poco femministi?
1: No, è così perché ha imparato dalla nostra cultura,
2: okay.
1: Sì, e soprattutto da una società, diciamo, anglosassone,
2: okay.
1: Oltre che infatti ci sono degli studi anche interessanti, per esempio sull'abitudine di cosa bere durante una riunione. Allora c'è questo studio che dice che normalmente l'intelligenza artificiale a un certo punto ti dice: andiamo a bere un whisky, ma noi italiani non beviamo whisky.
0: No, lo facciamo, ma
1: sicuramente
0: non
1: nel Medio Oriente non bevono whisky, però non è solo il femminismo, è che proprio è una cultura media. Allora, piano piano, cominciare a renderci conto del fatto che questa cosa si può cambiare, possiamo chiedere di cambiarla, perché l'idea da cui siamo partiti con Greta è: ok, sono anni che ci lamentiamo di questa cosa, ma non è un destino, cioè non è finita lì, cioè non è chiusa l'intelligenza artificiale e ce la teniamo così com'è, anzi dobbiamo chiedere che venga
2: migliorato. Ci sono collettivi che lavorano su questo, di ricercatrici, sì. Ricercatori, sì.
1: Tante esperienze interessanti di vario tipo, anche artistiche, provocatrici, ma anche di informatiche, tecnologiche, però il punto è proprio il facciamo qualcosa. E lì arriviamo al ok, ma cosa?
0: È una questione anche perché abbiamo Fabi Fibra che incombe.
2: Esatto, arriva Fabi Fibra e poi vi raccontiamo un altro paio di cose. Fabri Fibra pensava a te, proprio a te.

0: Siamo Caterpillar e proviamo, ma è un grande piacere, a raccontare un po' delle cose che succedono al Festival di WeWord. È arrivata la 16ª edizione, noi siamo in media parte, però ci piace molto perché è una visione molto precisa, ma al tempo stesso molto larga di quello che siamo. E domani, l'ho letto sul Piccolo di Trieste, fate con tanti ragazzi un campionato di argomentazione logica.
1: Anche questa è la sua...
0: Cioè, invece di prendersi a cazzottoni come facciamo in redazione, vince chi ragiona meglio.
1: Vince chi, non chi ragiona meglio, ma chi dibatte meglio.
0: Dibatte
1: per
0: meglio.
1: Cui abbiamo questa finale, ormai anche loro al quinto anno, si dibattono durante tutto l'anno in varie scuole, con un'argomentazione pro e contro qualsiasi argomento. Quest'anno la tematica chiave è sulla parità di genere, e quindi li abbiamo inglobati all'interno del festival. Sono quarte e quinte superiori e c'è i primi anni dell'università, chiaramente con campionati diversi. È una Esponi le tue idee è una competizione straordinaria che si inserisce perfettamente quest'anno nel festival, perché il titolo è Unite plurali, meglio parlarne prima che mai. Tutto il festival nasce con l'idea di parlare sì di tematiche che sono urgenti per il presente, ma di provare a farlo, anche perché dopo 16 anni di queste tematiche ne abbiamo parlato tanto, tenendo sempre bene a fuoco le nuove generazioni, tenendole al centro, forse meglio ancora. Quindi prima abbiamo menzionato il talk su chi può fare femminismo, avremo con noi Emilia Zazza, che ha scritto un libro su come raccontarlo il femminismo alle bambine, ad esempio. Poi abbiamo un progetto fotografico meraviglioso che è Dentro le periferie, con le foto di Alex Maioli, che è un fotografo magnum,
0: uno dei migliori italiani,
1: è veramente, sì, credo uno dei migliori italiani, ed è affiancato a questo lavoro di tre giovani fotografe che hanno fatto ritratti di ragazze a Cagliari, Aversa e Cosenza, e quindi abbiamo fatto convivere questi quattro lavori nello stesso spazio. Questo perché volevamo proprio mettere in luce che sono i ragazzi e le ragazze che vivono queste periferie e che abbiamo bisogno di passare la palla, passare il microfono e metterli sempre al centro.
2: E non solo, perché insomma su questo il paese ha le sue lentezze, la società civile, le famiglie chiedono molto che ci sia una sana educazione alla sessualità e all'affettività nelle scuole. Alcune lo fanno, altre no, e voi lo fate al festival, però in un modo un po' diverso.
1: Grazie. Allora, noi lanciamo, siamo molto contente tra l'altro, proprio al festival, la nuova campagna sull'educazione sesso-affettiva. Abbiamo creato un kit che rendiamo disponibile tramite il nostro sito wework.it e che le scuole possono chiederci. A partire da settembre ci sarà anche un webinar che dà una mano anche a come implementarlo. Noi abbiamo fatto tutto un lavoro con i ragazzi e le ragazze, diciamo, non si chiama più così, ma dalle medie alle superiori, dove abbiamo lavorato con loro per capire cosa gli servisse davvero e che cosa no. Le risposte sono state molto forti, nel senso che quello che hanno bisogno sono spazi senza giudizio, spazi dove poter parlare davvero, ma anche con persone che fanno già parte della loro cerchia di fiducia. E quindi quello che noi faremo è chiedere alle persone chiaramente di sostenerci, di farsi sentire, però, perché l'educazione affettiva o sesso affettiva non può essere un privilegio, non può essere a discrezione della scuola, a discrezione della famiglia che ha firmato il modulo che consente al ragazzino o alla ragazzina di farla. Deve diventare universale, deve essere disponibile, diciamo, almeno dalla media in su, per tutti gli ordini e gradi. Noi poi lavoriamo moltissimo anche sulla prima infanzia, perché crediamo che per alcune situazioni sarebbe molto diverso se si iniziasse a raccontare di consenso, emozioni, come funzionano le relazioni fin dalla prima infanzia, tanto che abbiamo un laboratorio bellissimo di cui ci sono ancora qualche posto sabato pomeriggio, dove lavoriamo sul laboratorio circense e con i bambini dai 5 ai 10 anni, e poi da lì li facciamo ragionare sull'affettività, le emozioni, eccetera. Dico l'ultima cosa su questo: smettiamo di pensare che serva spiegare ai ragazzi e alle ragazze come funziona il sesso. Su questo sono preparatissimi.
0: Lo sanno già.
1: Non è quello il tema. Il tema è proprio il avere qualcuno che li ascolta e con cui potersi confrontare nel momento di fragilità, sull'emozione, sulla relazione, sul fidanzatino che urla, sulla quella sensazione di gelosia che non sai controllare. Cioè avere qualcuno che davvero possa aiutarti a trovare le parole,
2: che non si scappi, certo, e non si vergogni.
0: Greta Nicolini, rassicurazione, sì, perché siamo in Rai, bisogna sempre darle, tu giuri sulle cose più care che lo scopo dei vostri lavori sull'educazione sesso-affettiva non è convincere,
1: non è bambini, l'atto,
0: no, non è neanche per, no, perché a volte c'è il dubbio che voi volete convincere un bambino di 5 anni a diventare una drag queen e poi sfilare,
1: giuro,
0: al gay pride. Non mi interessa,
3: no, ho capito di sì.
1: Non è quello il senso, ma
0: no, va sempre detto, perché poi adesso l'ex senatore Pillone è ripartito, esatto, esattamente,
2: l'avvocato dei familiari del Bosco, così come vengono detti, chiamati. Allora, il WeWork Festival comincia domani, si parla anche di molto altro, si parla anche di crisi climatica, di come impatta sulle donne, c'è una splendida attivista arrivata da Nairobi per raccontare tutto questo, si fa anche yoga e insomma passate da base a Milano.
0: Domani
1: c'è anche Sara Zambotti.
0: Sì, perché il mondo è perfetto. E domani in conduzione siamo solo maschi,
2: esatto,
0: e voi ci prestate
1: Mica Macho. Che viene a raccontare, insomma, tra l'altro è proprio il talk dove presentiamo il kit sesso affettivo, perché appunto secondo noi ci si deve partire dai maschi.
0: Noi l'avremmo voluto, ma Zambotti ce l'ha imposto, per dire come la stratificazione del potere è veramente complicata.
2: Beh, mica Macho, più senso che parli a lei, alla Batti.
0: Ma cioè, noi lo volevamo, gli ha detto no, viene, perché ho deciso io, insomma.
2: Grazie,
0: è molto
2: Greta
0: complicato.
2: Nicolini, complimenti anche perché siete reduci da David di Donatello, l'abbiamo raccontato l'altra sera.
1: E tra l'altro è la proiezione, sì, che chiude il festival.
2: Esatto, e quindi davvero grazie anche a Maffe De Baggis. E arriva Birth, che dice bene da sola, potrebbe essere un po' colonna sonora del WeWork Festival.

0: Bene Zambotti, io direi bene, così facciamo catena semantica. E Zambotti, dato che stasera c'è la seconda serata dell'Eurovision, ci sono le questioni che interrogano le coscienze delle televisioni europee sulla presenza di Israele, che è un paese democratico che però fa delle cose che appunto interrogano le coscienze, sai che c'è una specie di petizione, un invito a votare come uno vuole un altro testo. Si chiama Drone Song ed è un brano fatto da un artista palestinese che si è contaminato in inglese e racconta, e il sottofondo del brano è il rumore che sentono sempre a Gaza, il rumore è permanente, il ronzio di droni che inquina completamente la coscienza. Le lo faccio sentire e cominciate a votare Drone Song. Adesso votate.
1: Con un messaggio.
0: A chi vi pare? A chi vi pare? Questo è Drone Song.
2: Today there's a lot of drones. I'm gonna sing you a song today with drone.

0: Ci tengo a dire che lui, l'artista Medwin Abu Hamza, che canta sul rumore fornito dalle forze armate israeliane, è anche un livello di tamarraggine che è assolutamente in linea con l'Eurovision.
1: Avrebbe potuto partecipare,
0: ma perfettamente,
1: insomma, se la Palestina fosse uno stato,
0: se Gaza non fosse stata bombardata, potrebbe esprimere un tamarramento che non farebbe figura all'Eurovision. Lei deve dire qualcosa sull'Eurovision.
1: Sì, perché una parte importante, una colonna di questa redazione lavora alle dirette che stanno facendo la copertura radiofonica. Radio 2 è radio ufficiale, quindi Matteo Oss e Diletta Parlangeli ci seguono, passiamo a loro il testimone, loro poi si collegheranno anche con Martina Martorano, che è a Vienna e commenteranno
0: che è la sede dell'Eurovision.
1: Esattamente,
0: cioè a Vienna c'è l'agenzia delle Nazioni Unite sul nucleare e l'Eurovision.
1: Ha visto che Picchetto ha riparlato di nucleare, ma ne parleremo.
0: È una questione personale,
1: sì,
0: è preoccupante.
1: Ne riparleremo anche. Senta, di questo
0: il mondo,
1: ministro Picchetto, sì.
0: Il mondo va velocemente, noi andiamo verso l'imbrunire, abbiamo bisogno di coltivare la speranza e di vedere l'alba dentro l'imbrunire. Se usa l'espressione la notizia della buonanotte, comincio a piangere.
1: Devo dirle che ieri sera Paolo Labati l'ha detto in diretta, l'ho redarguito dicendo che, diciamo, non la chiamiamo più.
0: Lei farebbe qualsiasi cosa
1: per redarguire Paolo Labati. Ne ho molte, perché secondo me è un giorno in cui c'è particolarmente bisogno dell'alba dentro l'imbrunire. Partiamo da Reggio Emilia, quindi questo è un messaggio di speranza, di aiuto, di vicinanza, di solidarietà con gli amici di Reggio Emilia. Ieri eravamo lì con l'assessora Marwa Mahmoud, oggi di nuovo Kate ha visitato il nido, la scuola d'infanzia, siamo a Reggio Emilia, si chiama Salvador Allende la scuola,
0: spero gli abbiano spiegato,
1: esatto,
0: che era un medico socialista eletto regolarmente e ammazzato dagli americani.
1: Esattamente, poi ha fatto i tortelli di erbetta in una cooking class, l'ha organizzata lei, quindi i bambini hanno dovuto fare con lei tutto questo, poi ha ricevuto un mazzo di fiori, ha fatto la creta, ha parlato con i piccolini, ha fatto tante cose, ma domani se ne va.
0: Ha visto l'alba dentro l'imbrunire.
1: Nell'alba c'è un aereo che
0: è stato bellissimo.
1: A un certo punto si percepisce un po' che
0: la pesantezza della famiglia
1: è finita
0: reale,
1: qua.
0: Esattamente, bello, mi è molto piaciuto.
1: Poi ci vuole sempre una notizia da Vicenza, perché saremo a Vicenza per il Caterraduno, quindi per noi è l'alba dentro l'imbrunire. Vicenza, città di mare, città di pizza, buonissima, venite, venite a passare a Vicenza, ci sarà un convegno sulle strategie per i mercati tradizionali ed emergenti,
0: perché
1: Vicenza tiene insieme le contraddizioni,
0: assolutamente. Andremo a Vicenza, faremo lì la festa finale di Caterpillar, si chiama Caterraduno, ve ne daremo conto. E adesso lei domani non c'è, Zambosa.
1: Io domani non ci sono, c'è Paolo Labati, ma
0: gli amici di Mica Maccio.
1: Mica Maccio è il presidente di Mica Maccio.
0: No, mi ha detto che viene come un altro, è una cosa. Mica Maccio comanda lei.
1: E poi vi facciamo raccontare un'altra bella cosa che succede domani. Grazie.
2: Buonasera Caterpillar, sono Michele Morgante dell'Accademia dei Lincei. Occhio che domani qui all'Accademia dei Lincei continua il convegno sul cibo che verrà. Oggi abbiamo discusso di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di come produrre di più inquinando di meno e di come pensare a nuovi metodi per produrre alimenti. Domani parleremo di come gli alimenti possono far bene alla salute, di come possiamo essere sicuri che non ci causino allergie, e parleremo anche di come fare per riuscire a comunicare tutte queste novità ai consumatori senza che se ne sentano spaventati.
3: Mielerie Aperte vi ringrazia dell'ascolto di Caterpillar. Questo programma contiene citazioni di prodotto.
4: Ehi, Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
7: 2-2. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
9: 2-2.
10: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
11: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
12: Noi spesso raccontiamo di sogni.
13: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
11: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
14: 2-2.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero!

0: Eurovision Song Contest 2026. Matteo Osso, ciao.
1: Diletta Parlangeli, buonasera. Edizione
0: buonasera.
1: Numero 70, seconda serata, seconda semifinale.
0: Ah.
1: Di nuovo insieme, in diretta dagli studi di Via Asiago 10 per Rai Radio 2, con un collegamento costante con Vienna.
0: Sì,
1: e tutto
0: sì,
1: quello
0: tra
1: che
0: poco,
1: succede.
0: Esatto, ci collegheremo non solo col palco, stiamo vedendo lo show che inizia con delle bellissime immagini di esibizioni.
1: Della prima
0: semifinale,
1: o
0: meglio dire, è appena esatto, abbiamo appena visto anche il nostro Sale, che sappiamo che si è esibito oggi al Village con davvero grandissimo calore del pubblico. Abbiamo visto anche il servizio TG2 prima.
1: Se non il più ben vestito, Sale Vince. Eleganza, insomma, diciamo che non ci smentiamo.
0: No, ecco, per fortuna no. E poi vi ricordiamo che abbiamo la nostra Martina Martorano a Vienna, quindi ci collegheremo con lei e dalla Wienerstadt Halle e anche chissà da tutti i luoghi segreti della città.
1: L'abbiamo sguinzagliata.
0: Sentiamo un po' che succede.
1: Sta per iniziare, eccoci qua.
0: C'è un mare.
1: Ma non mi interessa.
0: Delle immagini che stiamo vedendo, ovviamente, per chi ci sta solo ascoltando. Beh, insomma, neanche tranquillissimo, eh? Dici,
1: la musica è più tranquilla del mare.
0: Esatto,
1: così.
0: Esatto.
1: Sembra quelle musiche che mettono dal dentista per non farti venire l'ansia, hai presente?

0: Lui è Michael Ostrowski. Lui è un po' in tempesta, in effetti. Sì,
1: Sturm und Drang, fammi dire, anche sì, se
2: più,
1: siamo
2: più Sturm che Drang, direi in questo caso. È un numero comico.
0: Sì, è un omaggio.
2: Ci sono tutte. Tutta una serie di piccole gag in cui i due conduttori cercano di riprodurre il video che ha vinto, della canzone,
0: esatto,
2: che ha vinto lo scorso
0: DJ
2: anno, combinando una serie di macelli tra cui cadere nell'acqua e issare. Lui sta più o meno mannegando in questo
0: sì,
2: momento.
0: E Vittoria Swarovski sta facendo
2: la doccia.
0: Ecco la doccia.
2: Ha fatto un buco nella barca.
0: Sappiamo che questi show sono degli, cioè ci sono degli show negli show in realtà dell'Eurovision, no? Quindi questa è come fosse un'anteprima rispetto al live
2: chiaramente
0: dall'arena.
2: Ha molto senso per loro che vivono da Vienna, chiaramente la canzone che è stata,
0: certo,
2: penso più o meno il precedente nazionale per tutto questo anno e che ci ha riportato a Vienna dopo 59 anni per,
0: esatto,
2: le due semifinali e la finalissima di sabato sera. Non so chi tu lo sai da fare sabato sera.
3: Allora fammi controllare.
2: Guarda la gente,
0: ci sei? Ma da che ora?
2: Sarà più o meno le 9.
0: Allora sì. Allora no, se avessi detto 19, no, invece le 9 ci sono.
2: Va bene, allora vedremo di tornare anche sabato sera. Però tanto abbiamo una serata. Eccola qua.
4: This is the second semifinal of the Eurovision Song Contest 2026. And nowhere to be seen, your hosts, Vittoria Swarovski and Michael Ostrowski.
0: Eccoli che
2: emergono dal relitto della barca sulla quale hanno appena fatto questo piccolo gag. Lui è tutto vestito di nero, lei indossa un gonfiabile salvagente.
0: Sì, esatto, appunto a
2: salvataggio d'emergenza, da scialuppa di salvataggio.
0: Esatto.
2: Chiaramente sono i momenti classici in cui ci dà il benvenuto per la seconda semifinale. Questa sera ascolteremo altri 15 brani.
0: Sì, decisamente.
2: Di questi 15, 10 andranno alla finale di sabato, dove si esibiranno anche i top 5, cioè
0: sì,
2: le
0: big
2: 4
0: quest'anno,
2: four, diciamo,
0: più
2: Vienna.
0: Vienna, ovviamente. Eccoli.
5: Se
0: ricordiamo, lo state sentendo, lo show è rigorosamente in inglese con degli inserti in francese,
2: sì.
0: Infatti Michael prima ha accennato,
2: infatti si sente che parlano un poco inglese con accento tedesco.
0: È vero,
2: però è molto divertente. Vedo in collegamento, pronta sul monitor qui, eccola qua, sta facendo di sì con la testa, quindi vuol dire che ci ha sentito e non la prendiamo di sorpresa. È la nostra unica vera viennese, la nostra Wiener Schnitzel. Ciao. Martina Martorano.
6: Mi chiamano proprio così per le vie di Vienna. Come hai fatto? Hai saputo, no?
2: L'ho saputo, certo.
6: È un mese e mezzo che siamo qui a documentare Eurovision. No, la situazione è un po' quella, no? Di essere entrati completamente nel tessuto di questa città. Io vi ricordo che sono nella Bubble Room, ovvero la sala dove tutto può accadere, perché è dove passano gli artisti, sì, poco prima di esibirsi, quindi se a un certo punto sentite è tutto normale. Noi sul canale 202 del Digitale Terrestre vi facciamo anche vedere quello che accade, il defilé degli artisti. Siamo accanto ai camerini e di fronte all'entrata dello stage, quindi era solo per
2: un po' come il casello di Melegnano il 14 d'agosto, tutti passano da lì.
0: Non c'è nessuno, Martina, che ti invita a ballare questa sera.
6: No, è successo. Guarda, succede una cosa anche, giusto,
2: sentiamo,
6: per
2: sentiamo
6: un po' il calore. Se io passo qua,
0: sì,
6: sentirai una ola. Senti.
0: Ma è incredibile. Ma davvero. Martina, allora, abbiamo assistito a una ola per Martina Martorano.
2: Io ho il vago sospetto che si tratti di paracola. Che non sia proprio, che sia vagamente stata organizzata. Però brava, comunque la meritavi.
6: Succede questo. Tu passi e
0: succede.
2: Rifallo un'altra volta, riprova, vediamo.
0: Riproviamo.
2: Se
0: ce n'è ancora un'altra dietro. Che ti sono... questa è ancora meglio.
6: Questa era ancora meglio.
2: Guarda, l'esercizio
6: no,
2: induce la perfezione.
6: Sì, volevo raccontarvi anche quello che è successo oggi pomeriggio, invitandovi a seguire i social di Radio 2, perché siamo andati un po' anche a capire cosa succede non soltanto dentro lo stadio ma anche fuori, come si è preparata la città. C'è un Eurovillage, che ha tutta una serie di eventi. Oggi c'era il nostro Sal da Vinci ed era pieno di gente pronti a cantare la canzone di Sal.
0: Che comunque, grandi. Abbiamo visto delle...
2: Noi non diciamo niente per scaramanzia,
0: no,
2: però
0: non succede,
6: se succede
2: cara mia,
6: succede questo.
2: Marti, noi dobbiamo tornare in teatro a Vienna perché arriva la Bulgaria che è il primo concorrente in gara. Con te torniamo più tardi, grazie mille.
0: Ci sentiamo
2: mille.
0: Tra poco, grazie.
2: Grazie Martina Martorano, sei seguitela. Fantastica.
0: Seguitela anche sui social di Radio 2 con tutti i contenuti speciali da Vienna. È il momento appunto della Bulgaria con Dara che canta Bangaranga, che simboleggia la scoperta in realtà di una forza interiore. Si ispira a un termine che a sua volta significa caos e confusione che conosciamo tutti da Hook.
2: Era tutto un bangaranga.
0: Esatto. Capitanuncino. Codice 01, che se noi questa sera
2: non possiamo
0: votare,
2: ma amico. Chi ci ascolta dall'estero, 01 per la Bulgaria, esatto. Eurovision Song Contest, 70esima edizione, Parlangeli Osso insieme a voi su Rai Radio 2.

0: Eccolo!
1: E abbiamo cominciato
0: Bangaranga.
1: Con la Bangaranga, Bulgaria, la prima cantante, la prima canzone in gara, molto articolato, molto costruito il numero.
0: Sembrava un videoclip all'inizio.
1: Aveva anche di thriller di Michael Jackson come atmosfere, poi insomma il paragone forse è un po' come dire impietoso. E invece per fortuna che tocca all'Azerbaigian, che mi leva sta castagna dal fuoco.
0: Dopo la Bulgaria che rientra dopo 3 anni, Azerbaigian che ha un record di spesa come paese sull'Eurovision per l'edizione 2012 che si svolse nella capitale Baku, spese 100 milioni di euro per realizzare l'arena e tra l'altro anche in tempi piuttosto brevi. Quest'anno arriva Giva.
1: Cosa ci fanno nell'area non si sa.
0: Non lo so, credo ci giochino a bocce.
1: Benissimo, la bocciofila è sempre il nostro futuro e non manca neanche molto nel mio caso. Giva ci canta Just Go, che è il secondo brano nella storia dell'Azerbaigian all'Eurovision, che include anche alcuni versi in azero, quindi nella loro lingua madre.
0: Che bello.
1: È la seconda esibizione, quindi il codice è lo 02 per chi ci ascolta dall'estero e può votare. Noi in Italia questa sera non possiamo. Lei è Giva, Just Go, Eurovision Song Contest numero 70.

0: Giva Azerbaijan, just go.
1: E infatti è andata. Adesso.
0: L'Azerbaijan, esatto, che viene da 3 mancate qualificazioni alla finale, quindi chissà che Giva non possa regalare la gioia quest'anno all'Azerbaijan, ma è già tempo di andare.
1: Ma meno male che andiamo di corsa, come dicevamo prima, perché andiamo in Romania.
0: Altro paese che torna dopo 2 anni di assenza, torna con Alexandra Capitanescu, con un testo che è stato abbastanza discusso, Choke Me.
1: Un colpo di tosse è successo.
0: Sì, diciamo di sì. Parla, insomma, lei in realtà del senso di oppressione e soffocamento che talvolta ci si può addirittura procurare da soli, pensando di essere particolarmente sotto pressione.
1: Poi chi ha voluto leggere altro, vabbè, ma
0: ce l'ha fatto. Ma
1: la malizia negli occhi di Letta Parlante.
0: No, di chi legge le notizie, che sono, ma a loro volta, degli occhi maliziosi.
1: E comunque ce l'ascoltiamo e capiremo e decideremo insieme se una canzone che ci piace oppure no. E la terza in gara, la 0-3 con la Romania, Alexandra Capitanescu, Choke Me.

0: hai capito?
1: Ciao, come ciò.
0: Urlo finale, finalone davvero in salita, epico.
1: Chi ci guarda sul 202 avrà visto anche esibirsi dei musicisti, sappiate che però sono su base registrata,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: non è possibile suonare dal vivo in quanto i tempi tecnici non lo consentirebbero. Andiamo in Lussemburgo?
0: Sì, dopo la Romania andiamo in Lussemburgo. Voilà. Devo dire un bel suono.
1: Qual
0: contemporaneo
1: è il piatto nazionale
0: questo
1: del Lussemburgo?
0: Brano. Oh my god, non lo so.
1: Nemmeno io, per quello lo chiedo a te. È il violino il piatto nazionale del Lussemburgo?
0: Potrebbe, potrebbe. Lei è Eva Maria, è nata e cresciuta in Lussemburgo da genitori sloveni, in realtà, appunto, violinista. Ha tra l'altro le cartoline che vedete di presentazione, che sono tutte ovviamente austriache, e saranno poi per chi è lì vendute come ricordo di questo Eurovision 2026, che appunto prende vita a Vienna.
1: Via Asiago 10 00195 Roma.
0: Sarebbe bello, lo chiediamo subito.
1: Speditecene.
0: Appena finisce l'esibizione, a Eva Maria con questa Mother Nature. Sentiamola, questa è Rai Radio 2.

0: knows.
1: Eva Maria, Mother Nature, per il Lussemburgo. She knows.
2: She knows.
1: Ma che dolcezza.
2: Molto carina,
1: è vero. Good vibes,
2: fresca,
1: Eva
2: molto
1: Maria.
2: Delicata.
1: Sì,
2: anche
1: sì.
2: La tua esibizione sul palco con un abito molto così svolazzante in un colore nudo. E è arrivato però il momento di passare al quinto concorrente, che è la Repubblica Ceca, la Cechia.
1: Oh yeah.
2: Lui si chiama Daniel Žižka. Ed è
1: come
2: anche
1: lo pronunci bene.
2: Ha visto? Si vede proprio,
1: sì,
2: che...
1: Che ne sai?
2: Che sono,
1: no, sei poliglotta.
2: È troglodita più che poliglotta. E lui è un insegnante di canto, oltre che essere un cantante di per sé,
1: e
2: si propone questo Crossroads.
1: Mm-mm. Una bella ballad che tra l'altro nasce da un viaggio introspettivo che ha fatto in Giappone, ci ha lavorato un sacco, poi lì ha avuto l'illuminazione. Devo dire sì per viaggiare da solo. Te credo.
2: Vado
1: sì.
2: A cercare
1: anch'io,
2: me stesso
1: anch'io
2: dove?
1: Vorrei
2: in
1: tanto.
2: In California, non sulla tangenziale est.
1: Oh, anch'io vorrei tanto andare. Tornare a Cali. Sentiamo che cosa è uscito da questa Crossroads. Lui è Daniel
2: Žižka.
1: Grazie.

0: Thank you so much. Thank you.
1: Bello questo respiro finale che
2: noi non sappiamo. Non sappiamo mai se, esatto. se hanno finito o se non hanno finito.
1: Se è tutto parte della performance, allora, magari un po' di emozione. Di...
2: La voce ce l'abbiamo, Daniel.
1: Beh, dai.
2: Abbiamo capito,
1: dai,
2: che ce l'abbiamo.
1: Decisamente.
2: Abbiamo 23 anni.
1: Daniel ce l'ha, dalla Repubblica Ceca.
2: Ecco, a proposito, io poi ricordami, Diletta, quando ci ricolleghiamo di nuovo con Martina, che devo chiedere se ha notizie del sarto di Michael, il conduttore. Se è ancora a piede libero o se l'Interpol ha provveduto, perché io credo che...
1: Io credo che forse avrebbe dovuto
2: in questo momento vestito da gallo cedrone con i colori della Germania. Volevo dirvelo, nel caso voi non foste davanti ad una televisione,
1: però
2: non
1: che
2: correte.
1: Il bavero...
2: Cosa?
1: Vabbè, il bavero nell'opportuna occasione.
2: Guarda che comincia con pure in tedesco, va avanti tutta la sera così.
1: Beh, amerei, però adesso poi che ti dico...
2: Wäre es möglich, alles auf Deutsch zu machen.
1: Sarebbe bello.
2: Leider ist es nicht möglich, ne?
1: Non è possibile, no, non è possibile, non è möglich, anche perché davanti alla Francia, che
2: davanti
1: dire,
2: alla
1: è
2: Francia.
1: Una dei fuori concorso, big four quest'anno, quindi accede direttamente alla finale, non è in gara, sarebbe insomma poco carino,
2: sarebbe
1: poco elegante.
2: Carino. Infatti
1: poco
2: noi
1: elegante.
2: Comunque ascoltiamo la canzone con cui la Francia sarà in finale sabato sera,
1: esatto.
2: E a quel punto potremo votare, ricordiamo, per tutti gli altri paesi tranne che per l'Italia, quindi potremo votare...
1: Quello non
2: lo possiamo fare, potremmo votare per la

0: questo era un finale che si riconosce. Esatto, sì, era questo. Monroe
1: ha dimostrato che sa fare.
0: Non sappiamo
1: se sa fare anche i tonnarelli cacio e pepe oppure no.
0: Non lo so, sicuramente sportiva.
1: L'unica cosa che non ha fatto è la cucina, tutto il resto la...
0: Peraltro ha scelto fra la musica e lo sport perché viene da una famiglia peraltro di tennisti, quindi grande invidia. Eurovision Song Contest 2026, Matteo Osso,
1: tra poco, diretta Parlangeli, state con noi, sì, che torniamo tra poco.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: 2-2 Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: 2-2 Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: canzoni più lunghe, volevo dirtelo. No, anzi, forse sì. No, ti batte Natascia Lusenti, siamo al settimo
1: beh,
0: anno.
1: Beh, sì, cavolo, ne devo macinare di anni per arrivare alla un'altra relazione
0: felice.
1: Lunga. Vabbè. Anch'io.
0: Eurovision Song Contest, in questa seconda semifinale vedremo 15 paesi che si esibiranno, sì. Di cui 10 passeranno alla finalissima, ma abbiamo già visto martedì scorso la prima semifinale in cui ci sono state defezioni e promozioni.
1: Precisamente, la prima semifinale di martedì ha visto... purtroppo eliminati, partiamo dalle eliminati, mi dispiace sempre, Portogallo.
0: Ah, era bella.
1: Mi dispiace particolarmente, lo sai, sì, come sempre. La Georgia, il Montenegro, l'Estonia e San Marino anche, purtroppo.
0: Anche San Marino che
1: non ha passato il turno.
0: Sarebbe stato bello ritrovare Senit e Boy George insieme per la finalissima, purtroppo
1: molto.
0: Non è successo.
1: E invece hanno passato il turno la Grecia con Achillas, con Ferto.
0: Era quello vestito da leopardo al colore arancio, evidenziatore leopardato.
1: Da Tigrotto con il testo che appunto parlava di una generazione cresciuta durante la crisi economica e quindi di questa spasmodica ricerca di tutto.
0: E altri 9 che non abbiamo,
1: il tempo di dire. Io me la sto prendendo comoda. Dico, vabbè, tanto che, scusate, sì. Che avete da fare fino alle 23? Ve li dico tutti con tutte le storie. E invece no, è già il tempo della prossima storia in gara in questa seconda semifinale, che è quella dell'Armenia.
0: Sesto concorrente in gara per questa sera. Chi non è in Italia ma ci ascolta tramite Rai Play Sound può votare, naturalmente noi dall'Italia non possiamo. Lui si chiama Simon e il titolo della canzone è Paloma Rumba.
1: Bello, brano autobiografico, sarebbe la rumba della colomba, quindi si riferisce a una danza particolarmente gioiosa, soprattutto della libertà ritrovata, no? Di chi appunto è stato in gabbia e poi viene liberato. Simon
0: per la Armenia, codice 06 o comunque il sesto concorrente in gara per questa sera. Noi stiamo pronti per ascoltare la sua canzone. Questa è Rai Radio 2, state qui.

0: Eurovision Song Contest 2026, 70esima edizione, ai microfoni di Rai Radio 2, Diletta Parlangeli
1: e Matteo Osso.
0: Ancora una volta insieme, terzo anno insieme.
1: Sì,
0: penso un po' sia una delle mie relazioni.

talk about numbers all day long.

0: Beh, Simon, che esibizione muscolare.
1: Sì, anche lui muscoloso. Oltre
0: no, bello tutto, di grande
1: molto,
0: esibizione live. Un brano molto... che è sentito così ha tutto un altro.
1: Sì, la coreografia
0: devo dire.
1: Realizzata bellissimo, con grandissima professionalità. Lui si vede che è anche un ballerino molto bravo. Potremmo raccontarvi un sacco di cose interessanti, ma non abbiamo il tempo perché
0: non
1: dobbiamo andare in Svizzera.
0: Svizzera con Veronica Fusaro che canta, devo dire, una bella canzone che si intitola Alice. Lei è nata a Thun nel 97, quindi città di lingua tedesca, ma il babbo è calabrese.
1: Sì. Mi pare che sia abbastanza, come dire, la sonorità del Colfusaro, un po' di Italia ce la porta. Comunque lei si esibisce per la Svizzera. Vi ricordiamo che tra l'altro non c'è un vincolo di nazionalità. Ogni paese, ogni emittente può decidere di farsi rappresentare anche da un cittadino di un paese diverso. È una scelta molto autonoma,
0: frequentata, diciamo.
1: Ma tanto sta per cantare, quindi mi devo stare zitto. Sono arrivato il momento di dare la voce e lo spazio alla Svizzera, Veronica Fusaro con Alice.

0: Che bello, c'era scritto Alice
1: con il filo del microfono, che è una corda. Inizialmente bianca, che poi è diventata rossa durante l'esibizione della Svizzera. Un
0: Veronica
1: tocco retro.
0: Fusaro.
1: Un che di anni 60 in certi punti, poi anche anni 80, poi in tutti. È diversa dalle altre, devo dire, si distingue.
0: Vero?
1: It stands out.
0: I told you. Questa era la Svizzera.
1: Esatto.
0: Adesso
1: c'è un
0: adesso guardo Michael Ostrowski,
1: voglio,
0: e penso al suo sarto, al suo costumista, insomma.
1: Voglio diventare amico di Michael Ostrowski, cioè adesso io partirò per Vienna e andrò a conoscerlo di persona.
0: Dovresti, sembra un gran simpaticone.
1: Sicuramente è comunque un uomo coraggioso.
0: Beh, sì.
1: Decisamente coraggioso. Sta spiegando quali sono i meccanismi di voto e quali sono le dinamiche di questa serata. Noi possiamo dirvi che noi questa sera non partecipiamo alle votazioni perché il Salda Vinci, benché fuori concorso, si è esibito nella prima semifinale, quindi noi questa semifinale stiamo qua a guardare e basta.
0: Esatto,
1: se siete amici che ci ascoltano dall'estero, invece potete ancora votare. Ma andiamo a Cipro
0: con Gialla, che è il titolo della canzone di Antigoni, nata e cresciuta a Londra, madre cipriota e padre britannico. Mi piace sempre vedere quanto Eurovision, in quasi tutti gli artisti e le artiste che partecipano a questa competizione. E Gialla significa dai, forza.
1: Gialla di Letta,
0: tipo Scialla,
1: gialla
0: secondo me.
1: Gialla, che siamo solo al numero 7, abbiamo ancora 8, abbiamo ancora tutta una serata lunga insieme.
0: E vai.
1: Ascoltiamoci Cipro.

0: È felice.
1: Ah, quanto entusiasmo!
0: È felice,
1: oh,
0: Antigone
1: con la sua gialla.
0: Gialla è felice. Gialla. Si è esibita in un balletto molto a metà proprio tra l'arabo e il,
1: sì,
0: il,
1: sì,
0: il molto, diciamo, medio orientale,
1: sì,
0: come atmosfera, anche come, come sonorità. Lei invece
1: turca,
0: biondissima.
1: Sì, infatti.
0: Naturale,
1: sì,
0: ovviamente.
1: Sì. E nella, nell'immagine così un po' shakiresca, no?
0: Sì,
1: appena
0: è vero,
1: arrivata.
0: Un po' Shakira, giustamente. Ecco qua che tornano Michael Ostrowski e Veronica Swarovski, che
1: anche perché
0: è vestita con l'abito di famiglia stasera lei.
1: Sì, esatto, stupendo.
0: Del resto se
1: mi
0: non
1: piace
0: c'era
1: molto
0: lei, chi c'è di avere tutti questi
1: esatto,
0: brillanti?
1: Esatto, per chi non ci sta vedendo ma solo guardando, è davvero un abito in trasparenza con dei
0: è nuda
1: brillanti.
0: Con dei diamanti, con dei diamanti, diciamo così. È arrivato il momento in cui invece canta una delle Big Four, perché quest'anno sono soltanto in quattro in quanto la Spagna ha deciso,
1: sì,
0: di non partecipare in segno di protesta, e tocca all'Austria, che ha diritto a partecipare direttamente alla finale in quanto vincitore uscente,
1: esatto, nonché appunto ospitante della, della competizione. È Cosmo,
0: è Cosmo
1: con Tanzshine.
0: Tanzshine,
1: licenza di ballo,
0: esatto.
1: Sì, sì, sì, sì,
0: da non confondere con Führerschein, che è la patente.
1: Ah, la patente. Ah, certo, Führen.
0: Faren,
1: scusami. Ok, Faren.
0: Esatto.
1: Ich fahre.
0: Du fährst.
1: Io fahrst. Tu fahrst.
0: Er fährt. Vabbè,
1: okay,
0: le declinazioni dei verbi in tedesco
1: mi
0: possono
1: piace tantissimo, per me potresti continuare, ma
0: sì,
1: credo che gli austriaci verrebbero a dirci qualcosa, specialmente
0: e ce lo direbbero
1: Cosmo
0: in tedesco, quindi
1: sì,
0: tanto vale ascoltare direttamente gli originali, direi. Cosmo ha vinto lo scorso non ha vinto lo scorso anno,
1: no,
0: Cosmo partecipa quest'anno,
1: esatto,
0: sulla scia della vittoria di JJ dello scorso anno, però potrebbe
1: vince The Voice Kids, ovviamente
0: è cresciuto
1: Germania
0: nel frattempo,
1: esatto. Sì. Sì, beh, qualche anno fa era 2022.
0: Però è cresciuto,
1: ah,
0: sai
1: sì,
0: che
1: parecchio.
0: Mettono il sale veloce nella, sono svelti a crescere da quelle parti.
1: Sentiamolo allora.
0: Sentiamo l'Austria.

0: è un ringraziamento.
1: Sì, e questo era Cosmo, non chiaramente il nostro Cosmo, ma il Cosmo austriaco.
0: Il Cosmo austriaco. Dell'Österreich sia Cosmo.
1: No, dice, metti che qualcuno si è appena sintonizzato su Radio 2, dice questa era Cosmo, dice da quando canta questo genere.
0: Sarebbe anche potuto succedere che lui andasse a rappresentare l'Austria al nostro Cosmo.
1: Sì, in genere un filo credo diverso. Con altre sonorità, però
0: questa cosa rimane, secondo me, nelle discoteche
1: ci sta. Tanzen.
0: Delle feste in spiaggia quest'estate con Tanshine. Intanto, però, arriva il momento di andare in Lettonia.
1: Oh, andiamo in Lettonia con Atva. Vara che porta Ena, che significa nell'ombra, un'altra delle artiste che è davvero una ricca storia di studi musicali. Non abbiamo avuto il tempo adesso di approfondire i curricula di tutti, però davvero sono tutti quasi chi polistrumentista, chi ha davvero più di un diploma in canto jazz, in composizione.
0: Non abbiamo il tempo di approfondire nemmeno il suo di curriculum,
1: niente.
0: Volevate sapere qualcosa?
1: Immaginatelo.
0: Ha studiato tantissimo. Adesso ci ascoltiamo la Lettonia.

0: Questa era Enal, la canzone di Atvara che rappresenta la Lettonia all'Eurovision Song Contest 2026.
1: Molto intimista. Lei ha preso la metà dei brillanti che sono avanzati dall'abito della conduttrice per coprirsi una, però non ce l'ha fatta a far tutto l'abito, ha fatto solo un pezzo,
0: solo metà, bello sul
1: però
0: nero,
1: molto
0: però
1: sussurrata,
0: bella,
1: molto
0: rese.
1: Intima,
0: sì sì, anche con sicuramente una storia dietro importante che non vi racconteremo perché è il tempo della Danimarca.
1: Sfatteremo questa sera il mito che c'è del marcio in Danimarca?
0: Secondo me sì.
1: Può
0: perché
1: darsi.
0: Søren Torpegaard Lund, perdonateci, dobbiamo prendere ancora di bistichezza
1: col danese,
0: canta una canzone che si intitola, tradotto, prima di tornare a casa. C'è sempre, ogni anno c'è un paese che ci mette in difficoltà e credo che sia sempre la Danimarca.
1: Vabbè,
0: così.
1: Insomma, canta, lo ascolteremo insieme per capire anche meglio come si pronunciano le parole in danese. E state qui perché questo è l'Eurovision di Rai Radio 2 e noi vi teniamo compagnia fino all'ultima canzone e anche dopo.

0: la Danimarca, e ce la caviamo così.
1: Søren Torpegård Lund,
0: eccolo,
1: chiamiamolo Søren per gli amici, tanto
0: ma
1: sì, saluto
0: ma
1: Søren che,
0: esatto.
1: Che adesso se ne va perché
0: il
1: ha cantato,
0: il nostro amico danese, esatto. Questo è l'Eurovision Song Contest 2026 su Rai Radio 2.
1: E
0: Matteo
1: adesso,
0: Osso, Diletta Parlangeli, tornano tra poco. Rai
2: Radio 2. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli.

0: commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: 2-2. Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: 2-2.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore.

0: Eurovision Song Contest 2026, 70esima edizione, in diretta dagli studi di Via Asiago per Radio 2. Diletta Parlangeli,
1: Matteasso,
0: che vi tengono compagnia attraverso tutte queste canzoni, 30 canzoni tra la prima semifinale e la seconda semifinale, delle quali soltanto 25 unite, 20 più 5 delle Big Five, arriveranno alla finalissima. 348 7300 200, se volete dirci qualcosa.
1: Noi ci
0: fossero
1: siamo,
0: anche soltanto dei finti complimenti, noi crediamo a qualunque menzogna, purché sia una menzogna buona.
1: Assolutamente, come lo sono, guarda, appena abbiamo rintracciato il numero della nostra
0: la tavoletta,
1: perché ovviamente la scaletta è serrata, quindi non avevamo avuto tempo, abbiamo ricevuto un saluto proprio 2203 da Rodrigo, il nostro
0: amico
1: che ci ha scritto dal Brasile, quindi teoricamente lui qualora volesse potrà votare, finendo peraltro nei voti del mondo.
0: L'importante è, Rodrigo, che tu voti l'Italia sabato sera, perché c'è in gara Salda Vinci, e quindi abbiamo questa promessa che ci siamo
1: io
0: fatti,
1: io te lo prometto
0: con la mano sul petto, io te lo prometto,
1: e ce l'aveva promesso dire il nostro Rodrigo,
0: perché
1: intanto
0: i nostri amici
1: lo salutiamo volentieri
0: dal Brasile, gente fina.
1: Cioè?
0: Brave persone.
1: Ah, che bello! Parli anche.
0: Ma certo!
1: Mamma mia,
0: naturalmente.
1: Quante ne sa Matteosso? Quante ne sa? Intanto c'erano anche dei commenti precedenti sulle varie coreografie. Qualcuno leggevo che Damiano, se non sbaglio, che commentava addirittura la coreografia della Romania, dicendo che ricordava dell'Alexandra Capitanescu, Choke Me.
0: Sì.
1: Quella di Lady Gaga. Adesso non so il riferimento a quale precisamente. Quindi fatevi sentire 348 7 300 200, sappiate che vi leggiamo sicuramente, e appena abbiamo tempo parliamo anche insieme. Ma la gara è ricominciata a Vienna, è il momento dell'Australia.
0: A Vienna, dall'Austria andiamo in Australia,
1: esatto.
0: Abbiamo chiarito la differenza la scorsa puntata e ci ascoltiamo Delta Godrem con Eclipse.
1: Esatto, lei è un'artista che vanta.
0: No, è un'altra canzone. Quella era bella.
1: Quella totale.
0: Quella
1: allora, mamma mia, cosa mi ha ricordato? Delta di Sydney ha avuto tantissime collaborazioni già all'attivo con Celine Dion, Olivia Newton-John, Tony Bennett, Michael Bolton. Devo dire che quella con Celine Dion, qualche traccia secondo me a livello musicale e sonoro l'ha lasciata in questo
0: anche
1: brano,
0: anche a livello di pettinatura, direi.
1: Lo vedi?
0: Guardarla così, scopriamola adesso insieme sul 202 del digitale terrestre, oppure anche semplicemente ascoltandoci su Rai Radio 2.

0: si è fatta un po' prendere la mano, direi, la nostra Delta Goodrum.
1: Ti riferisci al pianoforte tutto tempestato di glitter
0: incrostato di diamanti? Poi a un certo punto lei sale, smette di suonare, che sapevamo che non suonava, sale sopra, parte un pistone da sotto e vram, la catapulta in alto, il centro della, forse doveva cambiare la lampadina, che ne so. Comunque era questa l'esibizione dell'Australia.
1: Sì, dell'Australia.
0: Paese ospite ormai fisso dal 2015, benché ben lontano dai territori coperti dalla European Broadcasting Union, che fortunatamente viene incalzato dall'Ucraina, che è il brano successivo, così io posso evitare di mettermi nei guai.
1: Esatto, resta con noi Leleka, lei è l'artista che rappresenta l'Ucraina. Significa, tra l'altro, questo nome che lei ha assunto anche come secondo, cioè si è registrata in Germania, a Berlino, col cognome che significa nella lingua d'origine cicogna, che ha tutto un significato importantissimo che non abbiamo tempo di sondare, perché dobbiamo sentire Rhythm, la sua canzone che significa Ai cari. Questa è Radio 2.

0: Leleka.
1: Leleka, esatto, questa canzone
0: Rinnim, che significa ai cari,
1: esatto, come dedicato ai cari, possiamo, cari, le persone care, ecco,
0: possiamo immaginare anche l'allusione ai suoi cari, a tutte le persone del suo paese che negli ultimi anni hanno visto orizzonti molto cupi, diciamo
1: decisamente
0: così.
1: Decisamente.
0: Absolutely, yeah. Siamo intanto, in giro
1: sì,
0: per i salottini.
1: Sì, la green room, no? Quella che viene chiamata green room, anche se mi sembra
0: tutt'altro che green.
1: Ci sono tutti i colori meno che
0: meno
1: il verde,
0: che il green. Che è un po' il luogo in cui i conduttori si siedono accanto ai cantanti per sentire qual è un po' la loro percezione di quello che sta succedendo,
1: esatto,
0: in queste serate.
1: Un commento a caldo, no?
0: Esattamente.
1: Ecco. Ma vicini, altro rispetto alle aree dove poi si va in finale, dove ci sono, sì, dove si trovano in realtà anche durante le votazioni più in là nella puntata, dove ci sono sì, gli artisti, ma con le loro insomma, delegazioni.
0: Con le loro delegazioni, che sono però quelle all'interno dell'arena,
1: sì,
0: mentre invece
1: sì,
0: queste sono in una stanza separata. Vi ricordiamo anche che tutte le esibizioni che sono dal vivo sul palco della Wiener Stadthalle sono su basi registrate per questioni tecniche,
1: sì,
0: tranne che
1: cambi palco, anche perché avete visto che
0: i ritmi sono molto serrati e la scaletta è ferrea, difficile sforare. La prima serata è andata fuori di, mi pare, nemmeno 4 minuti, che
1: sì,
0: per noi è una
1: per noi
0: di
1: italiani è una cosa,
0: una
1: che
0: roba, come dire,
1: incredibile,
0: sì, veramente, che, come dire, che ho parcheggiato, ho trovato parcheggio a Roma,
1: sì,
0: capito,
1: esatto,
0: stessa
1: più
0: cosa
1: o meno, sì.
0: E ci sono dei vincoli, sono al massimo 6 le persone che si possono esibire sul palco,
1: sì,
0: compreso il cantante, quindi alle volte bisogna fare delle scelte, perché per esempio il nostro Saldavinci era lui da solo con 5 componenti del corpo di ballo, 4 maschi e la nostra Francesca vestita da sposa che li raggiunge per poi completare la coreografia.
1: Decisamente. Cosa sta dicendo il nostro? Io quando vedo lui devo dire vengo rapita. Michele Ostrowski.
0: È un gusto strano, in fatto di.
1: No, vengo rapita perché ha comunque un carisma. No, non in quel senso, ha un carisma. Buca lo schermo, evidentemente.
0: Hai
1: noi
0: fortuna,
1: abbiamo qui il segnale di Vienna.
0: Sei molto fortunata perché tocca al Regno Unito.
1: Tocca al Regno Unito,
0: l'argomento.
1: Un altro dei paesi, appunto, fuori concorso, che ha ospitato ben 9 edizioni, ma ne ha vinte solo 5. Per l'appunto ha ospitato anche quella dell'Ucraina,
0: esatto,
1: ovviamente nell'anno in cui ha vinto, e decisamente era impossibilitata
0: organizzare l'evento, che è un evento monumentale, ve lo ricordiamo,
1: sì,
0: perché è veramente un evento complicatissimo. Il titolo del brano è Eins, zwei, drei,
1: sì, esatto,
0: che è un filo tedesco,
1: è un filo tedesco,
0: 1, 2, 3 in tedesco,
1: ma lui invece è Look Mom No Computer,
0: Look Mom No Computer, Eins, zwei, drei, United Kingdom, su Rai Radio 2.

0: life.
1: Look mom, no computer. Beh, lui è davvero un personaggio, questo lui è il suo nome, sì, peraltro, sì. Look Mom No Computer, già all'anagrafe titolo... Sam Battle.
2: Esatto, già il nome del suo, diciamo, personaggio, Look Mom No Computer, e poi il titolo in tedesco, e insomma la canzone.
1: Personaggio che... stravagante, avremo tempo di parlarne più tardi.
2: Chi lo sa,
1: perché
2: dopo.
1: Adesso
2: andiamo in Albania.
1: Andiamo in Albania.
2: Breve distanza, un saluto anche agli amici albanesi che spesso riescono a captare i segnali della RAI,
1: vero,
2: e quindi sono anche un po' nostri fratelli.
1: Lo sono decisamente.
2: Assolutamente.
1: E l'artista in gara
2: è la pagina.
1: Alice che canta una canzone che tradotto significa mamma, cioè Nan. Una canzone nata proprio dalla sua attività onirica, in cui ha sentito come una voce insomma dire arrivederci madre, e quindi
2: una ballata per le madri che aspettano e i figli che partono.
1: Sentiamola.
2: E l'amore che resta eterno. Stiamo qui su Rai Radio 2, ci ascoltiamo la canzone che arriva dall'Albania.

0: Questa era la canzone dell'Albania,
1: Alice.
0: Di Alice, esatto,
1: che,
0: beh, esibizione toccante.
1: Sì, tra l'altro è comparsa sul palco al suo fianco una figura di femminile che potrebbe, sì, diciamo, essere la madre e rappresentare.
0: Chissà se lo è.
1: Chissà se è la madre. Sto cercando di recuperare se era effettivamente la madre vera o se era una signora che si prestava,
0: certo,
1: a questo ruolo. Ma l'arrivo di Malta mi impedisce di approfondire.
0: Al momento sì, ma avremo dei minuti dopo per approfondire.
1: Meno male che Malta è un posto meraviglioso.
0: Esatto, bellissimo modo di cantare, proprio una bella voce questo cantante, che questo artista che si chiama Aidan, e canta bella. Bella.
1: Bella lì.
0: È proprio bella.
1: Speriamo,
0: cioè,
1: che sia bella davvero.
0: Questo è il titolo, esatto. Ma come ti giri, c'è qualche termine?
1: Siamo in ogni dove.
0: Esatto, siamo davvero in ogni
1: scappa. In ogni dove. Questo è Aidan per il paese Malta e il titolo della canzone è Bella.
0: Eh sì.

0: C'è una inquadratura al momento sul pubblico.
1: Evidentemente c'è qualche problema potrebbe essere. Vi ricordiamo che
0: allora, la cartolina è partita.
1: La cartolina c'è stata, quindi tecnicamente.
0: La scaletta, questo doveva succedere, vabbè, ma è il bello della diretta.
1: Essendo
0: come si suol
1: tutto
0: dire, no?
1: In diretta, compresi noi due, probabilmente c'era un problema di preparazione palco. Vi ricordiamo che è uno show monumentale, che quindi ci sta, che ci possa essere qualcosa. Arriva Malta!
0: Adesso lo sentiamo.

0: E questa era Bella,
1: Bella
0: di Aidan.
1: Bella Lee Aidan.
0: Esatto.
1: Abbiamo osservato, guardando sul 202 del digitale terrestre, avrete forse avuto la stessa sensazione, stava ammazzando scendendo da un gradino.

0: partenza. Ne parleremo, perché vedo anche che Dario, sì, ne parleremo. Un po' parleremo di tutto, avremo modo.
1: Sì, a Dario, anzi, gara... continuate a scriverci al 348-7300-200. Fra un po', quando daremo il via al televoto, avremo tempo di leggere e commentare insieme a voi.
0: Esatto.
1: La serata che intanto si stiamo guardando a ritmi serrati, perché è arrivato
0: il momento della Norvegia,
1: che
0: ultimo
1: è?
0: Per
1: l'ultimo.
0: Sì, è l'ultimo. Bravo. Per questa semifinale, quindi ascoltiamolo con grande attenzione. Lui è Jonas Love e porta con sé la sua ya. Pare che abbia fatto impazzire anche il figlioletto di 3 anni con questa melodia. Allora vediamo se rimane in testa anche a noi come a lui. Ya, la Norvegia all'Eurovision Song Contest 2026.

0: È un bambino di 3 anni, ma abituato a musica bella.
1: Disco.
0: Un disco kid. Era Jonas la Norvegia Love. Con Jonas Love, era anche il 15° e ultimo brano in competizione per questa edizione, di questa seconda semifinale ovviamente.
1: Esatto, adesso comincia tutta una parte di palco a Vienna in cui vengono ovviamente ricordati tutti coloro che hanno partecipato a questa seconda semifinale. Stiamo più o meno per dare il via al televoto.
0: Esatto, faremo un recap di quelli che hanno partecipato questa sera, poi loro da Vienna faranno anche tutta una serie di daranno tutta una serie di informazioni relative a come si procede per il voto. Intanto facciamo il recap di quello che è successo questa sera sul palco di Vienna.
1: Si è esibita la Bulgaria.
0: Stanno facendo un annuncio in tutte le lingue loro. Volevo andare al passo con loro, ma lo faccio in friulano.
1: No, sarebbe bellissimo. Scusami, prego.
0: No, se lo devo fare, lo faccio. Come ho cominciato ad Aos, Condi, che ha cantato Signota l'Eurovision.
1: Bellissimo. Dovremmo mettere questa regola, così come in quelle delle

0: Vision, cioè che appunto sia tutto in inglese con degli inserti obbligatoriamente in francese, noi dovremmo fare la nostra versione con gli inserti in frulano a cura di Matteo Osso. Allora abbiamo detto
1: Bulgaria,
0: sì, intanto parte il televoto, lo ricordiamo in questa serata per magari per chi ci sta ascoltando non dall'Italia, perché noi non possiamo votare, esatto. Lo abbiamo potuto fare sempre non per il nostro paese, perché nessun paese può votare per se stesso, nella semifinale in cui ci siamo esibiti benché fuori concorso, cioè martedì.
1: Abbiamo potuto votare per altri, così come potremo votare di nuovo sabato. Questa sera le utenze italiane non sono abilitate, quindi non stiamo a darvi numeri e codici, perché tanto sono del tutto ininfluenti.
0: Però sentiamoli, dai, questa è la Bulgaria. Così per
1: un refresh.
0: Esatto, un refresh.
1: E invece questa è l'Azerbaigian, il secondo 02 il codice.

0: Mania, eccolo, questo lo state sentendo?
1: Choke Me è il titolo.
0: Lussemburgo, Mother Nature.
1: Mother Nature, il numero 4 è Lussemburgo, 04 è Lussemburgo, perché ci ascolta da fuori dai confini della Repubblica Italiana e ha un'utenza non italiana, può fare esprimere il suo voto. E 05 invece?
0: Repubblica Ceca, Daniel Giska.
1: Giska. E l'Armenia numero 06 con Simon che ha cantato Paloma Rumba.
0: Bella energica.
1: Sì, c'è una voglia di muoverti, sì.
0: Lei è Veronica Fusaro per la Svizzera con Alice 07.
1: E invece c'è Cipro con il codice 08, Antigoni, ha cantato il brano Gialla.
0: Atvara con Ena è la voce della Lettonia con lo 09. No.
1: Søren Torpergård con il suo brano dal titolo impronunciabile Før vi går hjem, più o meno qualcosa del genere, prima di tornare a casa, la Danimarca con il codice 10 per chi ci ascolta da lontano.
0: L'Australia, Delta Goodrem col brano Eclipse 11.
1: Numero 12 per l'Ucraina, l'artista è Leleka e il brano si intitola Rindnim.
0: L'Albania, eccolo, questo è Alice con Nan. Codice 13.
1: E Aidan, la voce di Malta col codice 14 che ha cantato Bella.
0: E questo è l'urlo della Norvegia con Jonas Love, Ya Ya Ya.

0: il riassunto di quello che abbiamo sentito fin qui in questa seconda semifinale. Ma adesso ci colleghiamo con la nostra Martina Martorano, che è a Vienna, e adesso capiremo anche dov'è.
1: Le soddisfazioni che ci dà Martina Martorano, guarda, nemmeno la colomba a Pasqua.
0: Marti,
1: dove sei? Diccelo.
2: Allora ragazzi, ho davanti delle sfogliatelle, delle mozzarelle in carrozza, tantissima pizza, perché mi trovo in un locale nel cuore di Vienna, che è diventato il quartier generale di Sal da Vinci. Davanti a me ho pillette di Sal, manifesti con I want you, vota Sal per sempre, vota Sal, e si accenderà la musica che canterò per te. È veramente, sembra di essere in una piccola Napoli. Ho anche qua degli elettori. Ragazzi, siete pronti? Chi ti fate?
1: Giusto.
2: Okay,
1: senti, ma l'anello di Sal, come quello che lui ha donato anche all'ambasciatore italiano,
0: e anche a lei.
1: Lo possiamo avere? Cioè, ce n'è in giro? Le riesce a inguattarne
2: allora,
1: uno?
2: Allora, intanto no. Io qua ho dei soldi con la faccia di Sal.
1: Ma stupendo, ma li voglio.
2: Quelli li prendo.
3: Ma io vorrei la spilletta.
2: Veramente, la spilletta, quella ve l'ho presa due. Ho anche l'anello, adesso ve lo recupero. Sì. E io ho anche i volantini, qua mi stanno dando di tutto, ragazzi.
1: Questo è
3: lasciatela
1: lo spirito.
3: Martina.
1: Amici di Vienna, italiani a Vienna, lasciatecela viva. Martina ci serve, avremo intenzione di farla lavorare ancora molto.
2: E qui è così, ragazzi. È un amore per Sal da Vinci. Iniziano a cantare la canzone. È veramente
0: ma anche altro repertorio. Cioè, lì sono ferratissimo.
2: No. Per sempre sì. Soltanto per sempre sì si canta. Perché
1: attacchiamo un coro al volo.
0: Fino a sabato è così.
1: Con la mano sul petto.
2: Ragazzi, questo è bravissimi. Questa è la Vienna che volevamo, che accoglie così Sal da Vinci e tutti noi di Radio 2. Tra l'altro credo che succederà qualcosa di molto particolare qui, credo che ci sarà un discorso, un pezzettino di live. Sicuramente io intervisterò Sal da Vinci e troverete tutto quanto sui social di Radio 2.
1: Perfetto, ricordiamo perfetto. Che i nostri collegamenti sono delle piccole pillole, ma poi le cose più belle da goderci con calma sono sui social di Radio 2. Tu hai realizzato un sacco di contenuti e sei stata veramente molto brava. Adesso la domanda è: tu puoi ordinare una fetta di Sacher Torte o rischi di essere lapidata con gli arancini?
2: Qua soltanto sfogliatelle, mi devo spostare. Sì. Soltanto cucina napoletana con la faccia di Sal da Vinci anche sui dolci. È tutto vero.
0: No, vabbè.
1: Beh,
0: io voglio venire.
1: Rimani lì che prendiamo la macchina e ti raggiungiamo.
0: Sì, per sabato siamo tutti lì.
1: Promesso.
0: Con la mano sul petto, noi te lo promettiamo, Martina.
2: Vi aspetto, amici, grazie.
1: Ciao, grazie. Martina, saluta Martorano, tutti gli amici italiani a Vienna.
2: Ecco, un saluto.
1: Fantastico.
0: Meraviglioso.
1: Ciao a tutti, Fille Cruz, House Italian.
2: Grazie, ragazzi. Tra poco continuate a seguirci su Social Grado 2.
1: Sempre. Ciao.
0: Che meraviglia.
1: La nostra Martina, fantastica.
0: No,
1: Martina.
0: Io faccio di Sal da Vinci sui dolci, devo dire, la vorrei vedere.
1: Io ci
0: visto
1: credo.
0: Che c'è un entusiasmo incredibile.
1: Io non faccio fatica a credere che ci sia la faccia.
0: No, neanche io. Però
1: si litigheranno
0: tutto
1: il menù
0: con.
1: Qui c'è la faccia. Voglio la fetta con la faccia, non quella con la spalla. Chi lo sa come funziona la cosa.
0: Molto bene.
1: Nel frattempo da Vienna continua il recap anche di quello che è successo nelle puntate precedenti. Questo è di nuovo un ritorno di quello che è successo questa sera.
0: Che
1: abbiamo già visto, ma noi vi ricordiamo che non ci fermiamo tanto in questa seconda semifinale a dare dettaglio di quello che abbiamo avuto, perché non possiamo votare in quanto abbiamo già potuto votare nella prima semifinale. Invece abbiamo il 348 7300 200.
0: Precisamente. Dario ci sottolineava una cosa interessante. Io non ho il televisore, quindi non posso essere condizionato dalle coreografie, posso solo ascoltare, ma probabilmente sono condizionato dalla mia età, perché dovessi votare avrei dei seri problemi a scegliere. Allora Dario, buona notizia che oggi non si vota. Ci risentiamo
1: per oggi,
0: sabato.
1: Dario, se ti fa piacere la nostra compagnia è tutta, diciamo, da godere. Sabato, esatto, purtroppo noi non possiamo votare per il nostro stesso per candidato per l'Italia, quindi troveremo magari un altro
0: candidato. Però devo dire che è interessante come prospettiva, perché lui ha l'ascolto puro senza
1: forse è lo spirito vero, no, di del festival di una candidata. Comunque ricordiamo che l'Eurovision nasce sulla falsariga di Sanremo, quindi un festival di canzoni, poi diventa un evento potentemente visuale e molto centrato anche su questo palco molto scenografico, sulle coreografie, tant'è che gli impianti che sono necessari per sostenere e costruire tutto questo evento sono anche molto costosi e molto articolati.
0: Come no, ci sono tra l'altro spesso anche coreografie pensate appositamente, anche dove un brano già magari è predisposto con la propria coreografia, li vengono riadattati, i brani non possono superare 3 minuti, insomma, ovviamente ci sono anche tutte delle
1: ragioni. Non puoi avere un corpo di ballo, devi stare al massimo.
0: Proprio nel caso di Malta, per venire a quello che diceva Dario, io avevo sentito il brano senza aver visto appunto l'artista, lo stavamo dicendo prima, e in effetti
1: ti eri fatta un'altra idea
0: completamente,
1: tipo?
0: Vedi, ma lo facevo
1: con
0: molto
1: i capelli
0: più
1: rossi.
0: No, capelli rossi no.
1: No, chiedo, ma perché non li ha rossi? È un'alternativa.
0: No, ma non tanto nella fisionomia
1: meno
0: quanto
1: fonato.
0: Nel look. Sì, un po' più hippie forse lo immaginavo.
1: Un po' più, più intimista, un po' più romantico.
0: Sì. E invece, vedi, ma
1: invece ci sono delle sorprese. Ci sono altri amici che ci scrivono, oltre a Rodrigo, che conferma che io ho detto una cosa giusta in portoghese.
0: In portoghese, esatto. Vuoi dirne altre così facciamo
1: no,
0: un check?
1: No, direi di no. Okay. Ci possiamo fermare.
0: Ciao Rodrigo, ti salutiamo.
1: E uno fai o mai. Non parlo più.
0: Allora, qualcuno scrive: io voterei Roberto, nello specifico Australia, Malta, vedi, e Ucraina.
1: Beh, alla finale di sabato lo puoi fare, se saranno ancora le tue preferite potrai tranquillamente esprimere queste preferenze tramite
0: quindi Australia, un gusto, iniziamo con un gusto anni 90.
1: Sì, lei era quella del pianoforte, giusto?
0: Sì, del glitter.
1: Delta Goodrem, sì, tutto questo pianoforte incrostato di diamanti, tutto impanato di diamanti, sembrava una gigantesca Wiener Schnitzel fatta nel glitter. Sì, lo so, parli con un uomo che non ha mai conosciuto nemmeno la M di magrezza, quindi figurati se io col cibo non è un pensiero che mi attraversa la mente con gli scarponi pesanti, però dobbiamo farlo. Finché siamo qui almeno dobbiamo parlare, e parlare con la bocca piena non è educato.
0: No, non è educato, non si fa, siamo in servizio.
1: Esatto.
0: Dario ci ringrazia, apprezza molto la nostra coppia.
1: Grazie.
0: Insomma, a seguire questo evento, anche noi l'apprezziamo molto.
1: Anche noi siamo molto contenti anzi approfitto, grazie Diletta, è un piacere lavorare
0: grazie
1: con te,
0: te
1: lo dico
0: Matteo.
1: Fuori onda, diciamo.
0: Fuori onda, adesso ce lo
1: perché,
0: diciamo anche in onda.
1: Perché così, perché è vero, e quando hai la fortuna di lavorare con una collega con la quale c'è una bella sintonia e sei felice di farlo, tutto il lavoro diventa più
0: è
1: bello.
0: Più bello, più divertente.
1: Adesso basta, perché
0: adesso
1: la gente
0: basta,
1: a casa si strappa i capelli.
0: Se ne frega. Va bene, si vota solo online, ci chiede Roberto. Allora no, Roberto, oggi noi dall'Italia non possiamo votare, perché avevamo questa opportunità martedì,
1: esatto,
0: benché il brano arriverà direttamente in finale, quindi, e comunque noi non possiamo votare mai per noi stessi. Se intendi esprimere queste preferenze, qualora poi tutti quelli che ti piacciono arrivassero in finale, sì, si potrà votare online, ma poi anche con dei numeri che vi ridaremo sabato, perché adesso sarebbe del tutto inutile, vi faremo solo sprecare del tempo.
1: Esatto, e probabilmente anche dei soldi, perché comunque gli sms generati hanno comunque un costo e vanno perduti, quindi non c'è il motivo di esprimere preferenze stasera se avete delle utenze italiane.
0: Esatto.
1: Se siete, come il caso di Rodrigo, amici che ci ascoltano attraverso internet e siete residenti e avete un'utenza al di fuori del confini della Repubblica Italiana, allora potete partecipare, in particolare se siete di quel resto del mondo Bravo. Che l'anno scorso ha pesato per qualche centinaio di migliaia di voti, cioè per diverse, ha avuto un peso molto importante. Stati Uniti, Argentina, molti paesi del Sud America, Canada, Australia ovviamente.
0: Esatto, Australia che ricordiamo è dei nostri per il particolare coinvolgimento del loro pubblico che si è manifestato da molti anni, dal 2015 infatti è stata invitata a partecipare. Qualora mai l'Australia, metti il caso appunto che è la preferita di Roberto, quindi, metti che vince sabato, metti che arriva in finale e poi vince, si farà in Australia quindi l'Eurovision Song Contest? No.
1: La risposta è
0: nine. Caso another
1: troppo
0: country,
1: lontano,
0: troppo lontano, possiamo spostare
1: su White Veg,
0: possiamo andare fino a là, quindi qualche paese poi evidentemente lo farà in collaborazione, quindi ospiterà,
1: sorteggeranno, chissà come funziona questo con qualcuno,
0: non
1: sì
0: lo so,
1: perché
0: o si candidano magari,
1: si candidano,
0: no, sai che non ho idea,
1: o lo facciamo diffuso come i mondiali di calcio, una canzone la cantiamo qui, una canzone la cantiamo lì,
0: non sarebbe male, anche perché non vedendo più i mondiali
1: complicato.
0: Almeno vedremo questa cosa diffusa.
1: Sì, noi almeno per l'Eurovision ci qualifichiamo sempre. Esatto. Poi per i mondiali chissà.
0: Chissà. A proposito del voto del resto del mondo, nel 2025 i paesi non partecipanti dei quali sono arrivati più voti al di fuori dell'Europa sono stati Stati Uniti, Canada, Messico, Emirati Arabi Uniti e Sudafrica.
1: Ah, vedi, anche Emirati Arabi Uniti. Questo è molto interessante.
0: Sì. E dal 2023 questo voto esiste, voto del resto del mondo, e gli spettatori quindi che guardano appunto da tutti i continenti questa manifestazione poi vengono in realtà conteggiati come il voto di un unico paese.
1: Esattamente. Nel frattempo da Vienna c'è stato un countdown che ha portato allo stop ufficiale al voto. Quindi tutte le giurie popolari da questo momento si trovano a dover sospendere l'operazione di voto. Vi ricordiamo che non conta solo il voto delle giurie popolari, ma anche delle giurie di ciascun paese, che ha 7 preferenze, ha 7 membri i quali possono esprimere con una scala di valutazione i loro preferiti rispetto agli altri paesi che non siano il proprio. Quindi noi non voteremo per l'Italia, la nostra giuria non voterà per l'Italia, voterà per gli altri paesi, e a ciascuno attribuirà una scala di valori che determinerà poi la combinazione che porta alla finale.
0: Esatto, poi alla finale si riparte da zero, quindi il voto viene riconteggiato completamente. Eurovision Song Contest 2026, Matteo Osso, Diletta Parlangeli, torniamo tra poco. Rai Radio
4: 2. Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: 22. Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.

0: Quintale qui su Radio 2 Aranciata, sicuramente
1: che
0: una sonorità.
1: Un sorsetto io adesso, guarda.
0: Non dirmi niente.
1: Non dico niente.
0: Un po' frizzantina, un po'
1: che
0: anche briosa.
1: Punzecchia un po' le corde vocali, ci dà un po' di brio.
0: Che ci serve ancora un po'.
1: Un po' di brio ce lo date anche voi al 348-7300-200 se ci scrivete delle cose che ci facciano un attimo capire anche cosa ne pensate di quello che succede, se avete anche delle cose da chiederci.
0: No, intanto c'è una conversazione praticamente 2-1 e 1-2 con il nostro Rodrigo che
1: perché?
0: Ha scaricato l'applicazione Eurovision, siamo molto contenti. Andiamo a sentire che succede un po' sul palco di Vienna? Ah no, scusa! Ma
1: abbiamo, no,
0: abbiamo, c'è Salla.
1: C'è un
0: Salla
1: clip
0: su Rai 2.
1: Esatto, c'è una clip di, con Salla Vinci. Sentiamo cosa racconta lui ai nostri colleghi.
2: Prestigiosissimo a livello mondiale, ma quello dell'Eurovision pure.
3: È tosto,
4: abbastanza impegnativo, bellissimo, emozionante, adrenalinico. Martedì sera l'emozione è stata veramente enorme. Ogni paese che portava la sua bellezza, la sua cultura, ci siamo uniti in una sola canzone. Una canzone d'amore. Una canzone d'amore.
5: Quando hai cantato tu non puoi capire, noi ci siamo messi a far di tutto, ballare, urlare, è stato bellissimo. Cioè, hai veramente fatto un regalo.
4: Grazie veramente a tutti i nostri cittadini che vivono in giro per il mondo, grazie a tutti gli italiani, grazie alla RAI, grazie a voi che siete qui e che mi supportate e certe volte mi sopportate pure.
6: Mi supportiamo Sal, soprattutto per la grande finale di sabato, quindi lì si fa sul serio, si vota. Italiani che ci state guardando all'estero, vi ricordiamo che voi potete votare per Sal, quindi chiamate tutte le ex, gli ex, gli amici,
5: tutte
6: e scatenate.
5: Le car che avete, dateci dentro, mi
4: naturalmente
5: raccomando.
4: Su Rai 1, sì. Oh. Su Rai 1,
6: Sarà per sempre sì, Sal da Vinci vi attende per la finale. Oggi goditi la giornata.
4: Grazie. Andiamo che vi offro un caffè, ragazzi.
0: Lo prendiamo anche noi, Sal. Ovviamente
1: guarda,
0: questa era la voce di Sal da Vinci
1: insieme a Gabriele Corsi e Elettra Lamborghini. Per voi naturalmente Rai 1 esiste sempre se vi fa piacere, però noi ci siamo su Radio 2.
0: Ma certo, noi siamo sempre
1: qui
0: sia quando è come oggi su Rai 2 che quando sarà su Rai 1 con la finale.
1: E faremo anche dei balletti
0: prettamente TV, noi siamo tutto
1: il resto.
0: Noi siamo,
1: faremo
0: noi
1: anche
0: continuiamo,
1: dei balletti,
0: conteniamo moltitudini.
1: Essere o non essere, facciamo un pezzo del Cyrano de Bergerac, tutto facciamo.
0: Beh, adesso
1: troppo?
0: Però se mi dai
1: conduciamo
0: un pianoforte come quello di Delta.
1: Beh, allora devo un attimo capire quanti metri cubi di glitter ci vogliono per impanarlo e quante uova per far stare attaccato il glitter, però se può fa.
0: Grazie.
1: Ci arrivano altri messaggi?
0: No, stavo appunto dicendo che Rodrigo ha scaricato l'applicazione. Scusa, che cos'è il conduttore? Ah, il disco.
1: Ah, il disco
0: esiste
1: delle esiste un disco in vinile e anche penso in CD con le 70, forse sono i 70 brani vincitori delle 70 edizioni di
0: Penso proprio di sì.
1: Quindi ci sarà anche Domenico Modugno con Volare,
0: certo.
1: Ci sarà Gigliola Cinquetti, ci sarà Toto Cutugno,
0: i Maneskin.
1: Cosa c'è scritto?
0: Allora, sentiamo.
1: Unknown. Perché adesso sta per esibirsi JJ che
0: JJ,
1: ha vinto la scorsa
0: vincitore
1: edizione ed è rimasto fermo lì ad aspettare di tornare quest'anno.
0: Allora sentiamo che combina.
1: Sentiamo che combina JJ dal palco di Eurovision Song Contest numero 70, Wiener Stadthalle.

0: on tour.
1: È la voce di JJ, vincitore della scorsa edizione.
0: Contentissimo,
1: per l'Austria Sea on Tour. Ci vediamo in tournée, ovviamente lui avrà una serie di date già confermate. Il titolo di questa canzone era Unknown ed è probabilmente nuova, il suo ultimo singolo. Ma che cosa sta... Allora, cominciamo ad entrare un po', diciamo, nel vivo della questione.
2: Dai, si vota, non si vota. Esatto.
1: Chi c'era, chi c'è, chi ci sarà.
2: Esatto.
1: Ho finito i tempi verbali. Chi ci sarà stato? Tour anteriore.
2: Sentiamo, Victoria e Michael dovrebbero adesso presentarci un recapone di quella che sono stati i vincitori della scorsa semifinale.
1: I finalisti. Esatto.
2: Moldavia.
1: E questa è Felicia per la Svezia.
2: La Croazia. Lele.
1: Whatever.
2: Eccolo.
1: Achilles per la Grecia.
2: E Finlandia. Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
1: Noam Betan per Israele.
2: Essila per il Belgio. Essila.
1: Lion Checa per la Lituania.
2: Alicia. Ho guardato per la prima.
1: Lavina per la Serbia.
2: Sì.
1: Questi erano i 10 partecipanti che già hanno conquistato il diritto ad entrare in finale sabato.
2: Esatto. E adesso sarebbe il momento di scoprire che cosa succederà.
1: Se non disturbiamo, vorremmo sapere chi passa di questa sera. Dei 15 di questa sera, soltanto 10 passeranno in finale e là poi diventeranno 25, 10-10
2: sì,
1: più i 10, 5,
2: 10 e 5
1: per decidere poi chi sarà il vincitore e quindi dove si andrà l'anno prossimo con la competizione.
2: Oh, magari non succede.
1: Ho sentito dire ladies and gentlemen e quindi è arrivato il momento in cui ci sono i risultati.
2: Oh, un po' di suspense.
1: Il lavoro è fatto. Sono simpaticoni loro, sono simpa. Plus France, Austria
3: and United Kingdom. And let's not forget the audience vote from the rest of the world, which counts as.
1: Vedete, il rest of the world sono i voti che vi abbiamo raccontato già come funzionano, arrivano da tutta una serie di paesi e sono cresciuti in maniera vertiginosa nelle ultime edizioni, che vuol dire che c'è molto seguito al di là della zona di copertura delle emittenti europee. Dunque stanno allungando il brodo come si fa sempre in questi casi,
2: in maniera forse anche un po' crudele.
1: Sì, sai quando quando li guardi i video che dici 15 secondi avanti, ecco, io faccio così perché insomma se dobbiamo arrivare a una arriviamoci. Se abbiamo i risultati diciamolo, perché c'è della gente che soffre, che sta lì sulle uova.
2: Sì, sono lì con quelle bandierine, però dentro soffrono, eh.
1: Allora.
2: Ah sì, ricordiamo che ovviamente i nomi dei paesi che arrivano in finale saranno dati in ordine comunque casuale, non è una classifica.
1: Dei 15 di questa sera verranno nominati i 10 che passano, ma non c'è un ordine di votazione, è totalmente casuale.
3: Bulgaria!
1: La prima è la Bulgaria.
2: Ale, dritta per dritta.
1: L'avresti detto?
2: Sì.
1: Sì.
2: Sì.
1: Un po' le Bananarama.
3: The second country we'll see again on Saturday.
1: Secondo paese che passa al turno, le vedremo sabato. Chi sarà? Tu hai un'idea? Non dirla.
2: Ok.
1: Ne hai due idee?
3: Ukraine!
1: L'Ucraina!
2: Ah, dai!
1: Okay. L'avresti detto?
2: No.
1: No.
2: No.
1: Neanche lei, secondo me, perché è molto...
2: Sì, è molto grata.
1: Rimasta
2: no,
1: molto...
2: No, brano, ma ovviamente abituati adesso a tutto questo, diciamo...
1: C'è molto dance, diciamo.
2: Per sì, cui... a questa casa
1: però...
2: sempre...
1: C'è anche tante emozioni entrano in gioco in questo concorso.
2: Per fortuna.
1: Terzo paese, sentiamo
2: anche
1: a chi
2: i temi,
1: tocca. Giustamente. Giustamente.
2: Temi delle canzoni.
1: Norvegia.
2: La Norvegia.
1: Tu dei bambini di 3 anni.
2: Sì.
1: L'avresti mai detto?
2: Sì. Questo sì, perché tra gli ascolti che ho fatto, e questo
3: joining
2: già è
3: them in the grand final will be...
2: Quadratura ovviamente adesso per chi non ci sta seguendo sul 202 e quindi ha modo di vedere sia quello che succede a Vena che quello che succede qui, sono come dei carrellate ovviamente, sì, di tutti gli artisti che sono in attesa e del loro...
1: La regia va in cerca di loro delegazione.
2: Attenzione,
1: l'Australia.
2: Roberto, sei contento? 3487300200 che c'è scritto prima.
1: Hai
2: ecco
1: visto.
2: Qua. Sabato potrai eventualmente votare se è la tua. Ancora la tua preferita.
1: Chi lo sa? Ha mai vinto l'Australia? Non credo.
2: The
0: next country we'll be welcoming back on stage on Saturday is...
1: Prossimo paese, rimangono ancora 6 spazi per sabato questo, eh? Mi raccomando, adesso stiamo attenti a capire chi sarà il prossimo. Grande suspense, gente che frigge proprio letteralmente, sta seduta sulle uova, giustamente.
2: Quasi quanto noi.
1: Noi un po' meno, noi sabato ci siamo di sicuro.
2: L'Armenia! No, mai vinto, mai vinto.
1: L'Armenia.
2: La Romania.
1: La Romania, scusatemi, la Romania.
2: Anch'io avevo capito Armenia però, infatti. No, Romania, Romania.
1: Ah, beh, la canzone, diciamo, oggetto di tante...
2: Esatto,
1: letture su diversi livelli.
2: No, l'Australia
1: non ha mai vinto l'Australia, infatti, mi ricordo. Mi sembra. Siamo a metà, ne rimangono ancora 5 liberi. Sentiamo.
3: Malta!
1: Malta!
2: Malta!
1: Il tuo amico che ti ha sorpreso. Di cui non abbiamo capito in che cosa consiste la differenza tra quello che ti aspettavi e quello che hai visto.
2: No, lo facevo semplicemente un po' più hippie nell'outfit, nel look in generale, non so.
1: Invece era un po' capista come genere lui, come sì, aveva quell'aria un po'. Però insomma, una scelta. 4 che rimangono, sentiamo a chi tocca.
2: Ah, interessante.
1: Gente che si mangia la bandiera del proprio paese dal nervoso.
2: Attenzione a Cipro, grandissima gioia, gialla.
1: La sentiremo molto nelle notti milanesi e romane questa, secondo me, questa canzone.
2: Comunque vedi come ti rimangono in testa.
1: Tanto gente che passa dietro le quinte, si abbracciano. Tutto un 48.
2: Aiden di Malta.
1: Sì, ho capito, però. Un po' di compostezza, c'è della gente che sta ancora aspettando.
2: Roberto ci scrive, ve l'ho detto.
1: Roberto, a questo punto.
2: Tutto qui al numero.
3: That country is Albania.
1: L'Albania.
2: Ma
1: è l'Albania.
2: C'è qualcuno della sicurezza che indichi, qualcuno di palco che indichi le uscite. Allora, appunto, Albania. Rimangono
1: costume
2: solo...
1: molto severo quello dell'Albania, sì, però adesso sì, si è un po' lasciato andare in effusioni con i suoi colleghi. Mancano 2 posti, ragazzi, siamo arrivati quasi agli sgoccioli. Prossimo finalista è, sentiamo, prima dell'alba, sarebbe una cosa carina. Non ce lo
2: vogliamo.
1: Beh
2: sì, anche
1: dire.
2: Noi vorremmo tornare dalle nostre delegazioni.
1: Sì. Nel mio specifico. Ah, certo.
2: Danimarca. Questo non l'avrei detto.
1: Hai capito.
2: Posso dire?
1: Søren Torpergord.
2: Ah, non l'avrei detto.
1: Tuttavia, rimane un solo posto tra Azerbaigian, Lussemburgo, Cechia, Armenia, Svizzera e Lettonia. A chi toccherà?
3: Azerbaigian.
1: Ecco l'elenco.
2: Lussemburgo.
1: Io sono stato un po' più veloce.
2: Possiamo passare qua.
1: Azerbaigian 98, 97, 96 conta fino a
3: Cechia.
1: Sì.
2: Repubblica Ceca. Vabbè, facciamo il più veloce. Armenia, Svizzera.
3: Armenia.
2: Sai che non saprei. Un attimo.
3: Switzerland.
1: Potrebbe essere la Svizzera.
2: Sì, potrebbe. Decisamente.
3: And Latvia.
0: And before we reveal the 10th and last finalist, let's give them all a big round of applause.
1: E qui siamo nell'operazione Volemo se bene, per cui bisogna applaudire tutti, sapendo che di questi 6, 5 andranno a casa ringhiando.
2: Non avranno modo di accedere alla finale.
1: Non aggiungere ipocrisia al momento già di per sé ipocrita.
2: Finalist.
1: Sì, sei andato fin lì. Ci tieni.
2: Allora, a me già dispiace per troppe persone rispetto a quelle che vedo nella lista.
1: Vediamo chi è l'ultimo finalista. È la Repubblica Ceca.
2: Attenzione!
1: Lui davvero non se l'aspettava.
3: Well done.
2: Lui no.
1: Si capisce dalla reazione che ha avuto.
2: Noi un
1: che
2: po'
1: davvero...
2: sì, quando l'abbiamo sentito cantare, in realtà, cioè vi abbiamo visto esibirsi.
3: Congratulations!
2: Le docenti di cantare.
1: È gente che passa davanti
2: alle persone, davanti alle telecamere.
1: Devo dire una cosa.
2: Porto di mare,
1: Diletta,
2: questa.
1: Diletta Parlangeli, che il bello di fare la radio è che non abbiamo questo problema.
2: Non avevamo,
1: ma ce l'abbiamo pure noi.
2: Vabbè, non avevamo,
1: ma chi passa qua davanti? Noi siamo chiusi in uno studio.
2: Se entra rimane, perché non c'è una porta, ecco, di uscita.
1: Si schianta contro il muro dall'altra parte.
2: Rimane con noi.
1: Allora, qualificati per il finale sono 20 paesi, quelli della settimana, della puntata scorsa, 10. Di martedì, primi 10, 10 di questa sera, e poi ovviamente ci sono i 5 paesi che hanno diritto per regolamento ad entrare. Big Four più l'ospitante che è l'Austria.
2: E allora anche noi ci sentiremo sabato, grazie intanto alla nostra regia Leonardo Silibaldi, alla parte tecnica da Gianluca D'Ascenzi, prima Cristina Santi, la nostra curatrice Laura Zullo, alla regia visual Valentina Galli. Ho detto tutti, no.
1: No, cosa ti sei
2: Roberta Galimberti.
1: Roberta Galimberti per questo. Se abbiamo detto una cosa giusta,
2: non
1: è merito
2: qui,
1: suo.
2: Ecco.
1: Non saremo qui. Grazie a Diletta Parlangeli.
2: Grazie Matteo.
1: L'appuntamento con noi è per sabato sera alle 21 su Rai Radio 2.

0: Pronto?
1: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti dalle gare con Bele Rodriguez, Particolucci, Mario Benedetto. Pronto?
0: Dica.
1: Magari ci ascolta già, ecco.
0: No.
1: Mai ascoltati?
0: No.
1: Una replica?
0: No.
1: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
0: No.
2: Matti dalle gare, da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2. I lunatici su Radio 2.
3: Sono le 23.17, grazie Diletta Parlangeli e Matteo Osso per averci fatto vivere tutte le emozioni di questa seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest qui su Rai Radio 2. Adesso si parte con la notte lunatica. Noi ci siamo, Andrea, come sempre, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, fino alle 2 insieme a voi che sarete protagonisti con le vostre voci, le vostre storie, i vostri racconti. Si parte da qui, cosa state combinando, da dove tornate, dove andate, portateci con voi nelle vostre auto, nelle vostre case, entrate anzi qui nel bar lunatico dove si intrecciano storie, racconti, deliri, un po' di tutto. Chissà questa notte che cosa accadrà, sarete voi a deciderlo, quindi chiamate lo 063131 oppure l'800 800 002.
4: Come sta andando questo vostro giovedì sera? Raccontatelo a Rai Radio 2, linee già aperte, fateci sentire che ci siete anche su WhatsApp, se riuscite mandate un vocale al 348 7300 200. Grazie a tutti quelli che ci stavano aspettando e cinguettano con l'hashtag lunatici. C'è già qualche amico che ci saluta, tipo Miroslav, tipo Massimo, tipo Ginevra, tipo Fabrizio. Continuate, hashtag lunatici, proviamo a leggervi in tempo reale. La tragedia delle Maldive, notizia che è arrivata in serata, che troviamo in home page su tutti i siti italiani. 5 italiani morti alle Maldive durante un'immersione, esploravano una grotta a 50 metri di profondità. I soccorritori parlano di operazione di recupero dei corpi che sarebbe ad alto rischio, purtroppo una vera e propria tragedia. Poi altre notizie che ci portiamo dietro dalla giornata che ci stiamo per lasciare alle spalle, da questo giovedì 14 maggio del 2026, l'incontro tra Trump e Xi. Distensione, tensione, detto non detto, ci
3: Facci
4: sono
3: una
4: varie
3: tua analisi sul tutto, dai.
4: Varie chiavi di lettura, ma no, la mia analisi non è questa la sede opportuna per farla, però insomma, ad esempio leggo da Repubblica.it, Trump che dice siamo d'accordo su Hormuz e sul no alla bomba atomica di Teheran, anche se insomma Xi ha un po' frenato questi entusiasmi. Ci sono, ripeto, varie analisi tutte interessanti. Poi il derby della capitale, abbiamo la data e l'orario, si gioca domenica alle 12 e questa partita porta con sé anche gli impegni di Juventus, Milan, Napoli e Como.
3: Perché questo ha risolto devono... le polemiche oppure continuano?
4: Ma continueranno le polemiche, è stato comunque abbastanza surreale il teatrino a cui si è assistito, adesso senza entrare nel merito, ma che si stabilisca una data e un orario di una partita così importante tra le altre cose, che porta con sé altri 4 match nella serata del giovedì, che si gioca poi la partita, si gioca domenica, è comunque quantomeno bizzarro. Detto questo, chiusa la parentesi calcistica, se dovessero arrivare delle notizie siamo pronti a girarvele in tempo reale, occhi aperti sull'attualità come sempre, altrimenti non avrebbe senso essere in diretta. Però come sempre, anche questo è vero, i protagonisti delle nostre notti insonni siete voi, quindi chiamate Rai Radio 2 063131 oppure 800 800 002. Dove siete? Cosa fate? Come state? State in giro? State andando al lavoro? Portate vostra figlia, vostro figlio da qualche parte, lo state andando a riprendere?
3: Voglio sentire anche stanotte qualche musicista. Devo dire, le prime telefonate di ieri notte sono state molto belle, con i musicisti che tornavano dalle prove dei gruppi e ci hanno
4: musicisti,
3: fatto sentire qualcosa.
4: Musicisti, attori, calcettisti, il giovedì calcetto un tempo, il giovedì era la serata del calcetto, è ancora viva questa abitudine. Insomma, mettete quello che volete sul tavolo, noi vi aspettiamo. Ripetiamo il numero da comporre per intervenire, anzi i numeri: uno è lo 063131, l'altro è l'800 800 002.
3: Sono le 23:21, diamo ufficialmente il via alla notte lunatica di Rai Radio 2.

0: Al mio segnale scatenate l'inferno.
1: Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare.
2: Hai

0: in piedi, non lo so, mio marito stava a letto e gli ha detto: vieni a letto con papà, vieni, bello di papà.
1: Quanti anni fa accadeva questa cosa, pardon?
0: Ma mi pare 4-5 anni fa.
1: Quindi quest'uomo era già 50 anni.
0: Se c'era gente, se c'era l'altro figlio che magari hanno dormito qui, capito?

0: Quanto costa il privé nel night che fai?
1: Costa 120 euro.
2: Per quanto
0: molto
2: tempo?
0: Su.
1: Un'ora.
2: Un'ora
1: però anche, no. Lì, anche lì un'arma a doppio taglio.
2: Perché?
1: Perché lo sai che fanno?
2: Che fanno?
1: Di solito si paga dopo, no? Che hai fatto la consumazione, perché ne puoi fare più di una, no? Al privé i soldi li vogliono prima. Perché ci stanno alcune ragazze che ti promettono cose, no? E poi neanche le puoi toccare.
3: Andavo bene, proprio bene.
4: Capito?
2: Pronto?
1: Pronto?
5: No, ascolta, non ne voglio mezza, ti saluto.
2: Attacca. Sì, attacca, attacca il telefono in faccia, attacca, senza problemi. Ciao.
1: Niente.
6: Ma sei matto? Continua!
7: Sempre in ascolto con i Nudatici.
4: È bello stare insieme in famiglia.
8: Detto questo, se vuoi puoi anche andare a denunciarmi adesso, perché sono sicuro che tu lo farai. Dici anche no, ma tu sì.
4: Non va bene. Francamente me ne infischio.

0: Ehi, lunatici, sono qui, come accade da lunedì al venerdì notte. Ditelo a tutti che ascoltate questo programma da lunedì al venerdì dalle 23 alle 2 su Rai Radio 2. Allora, la prima che si è prenotata per intervenire in diretta è Martina. Diamole subito il benvenuto, scopriamo che cosa sta combinando. Ciao Martina.
1: Ciao.
2: Ciao Martina, che racconti?
1: Allora, sto andando in ospedale perché la mia amica ha appena partorito, è nata Ines, e quindi...
2: Auguri, auguri a lei. Raccontaci qualcosa in più, questa tua amica, da quanti anni la conosci?
1: Ormai da una decina. Abbiamo cominciato semplicemente perché avevo bisogno di qualcuno che mi aiutasse a tenere dietro gli animali. È cominciato a pulirmi casa e poi siamo diventate migliori amiche.
2: Quanti anni hai?
1: Quindi è come... Io 47, lei 40, la prima bambina, è un po' un caso, e comunque niente, io sono felice, lei pure, e adesso vado a vedere com'è.
2: Beh, che immaginiamo la tua emozione. Curiosità, si portano i fiori o no?
1: Alle 11:30 non ho una grande capacità di trovare dei
0: dici
1: fiori,
0: li vado a trovare.
1: Dicono di sì.
2: Perché c'è chi dice di sì, c'è chi dice no, perché magari danno fastidio, l'odore. Me lo sono sempre chiesto. Ti abbracciamo Martina, resta su Radio 2. Abbiamo insomma avuto la prima telefonata con te stanotte con una bella notizia, anche perché c'è il calo demografico in Italia, non si fanno più figli, tutta una serie di problematiche che conosciamo bene, e invece è appena nata una bambina, ne siamo molto felici. Cerchiamo di tenere questo mood. 06-31-31 per chiamare, anche 800-800-002, numeri attivi. Leggevo che è in arrivo una perturbazione scozzese.
0: Sì.
2: Pioggia, vento e neve.
0: Neve,
2: e neve
0: addirittura.
2: Anche questa settimana, almeno fino alla giornata di sabato, scrive Rai News, dovremmo fare i conti con situazioni meteorologiche decisamente più tipiche del cuore dell'inverno che della primavera inoltrata. Nelle prossime ore e anche nelle ultime ore c'è stato un teso vento da ovest che ha accompagnato piogge e rovesci da Liguria fino a Lazio, poi si è esteso rapidamente al centro-sud, andrà leggermente meglio sulle regioni del nord, seppur in un contesto dominato da un'estesa e grigia nuvolosità. Il vero colpo di scena, qui c'è
0: sarà
2: la sorpresa,
0: sì,
2: arriva con l'irruzione di una profonda perturbazione nord-atlantica in discesa diretta dalla Scozia. Questo fronte porterà un graduale ma severo maltempo al nord, per poi inglobare il resto della penisola, soprattutto nel corso di venerdì e proprio la giornata di domani, infatti, che prevede 30-40 centimetri di neve fresca sull'arco alpino, oltre i 1500 metri di quota, temperature che subiranno un brusco stop, le massime faticheranno a superare la soglia dei 15 gradi perfino a Roma, quindi mi raccomando il giacchetto domani. A seguire questo anomalo venerdì bianco avremo un sabato altrettanto capriccioso, poi dalla settimana prossima la bella stagione dovrebbe continuare e finalmente continuare a sgomitare e finalmente cominciare a farsi vedere davvero.
0: Devo dire che anche oggi il tempo è stato estremamente variabile,
2: freddo.
0: In questi giorni
2: oggi faceva freddo.
0: Al sole si stava bene a maniche corte, però appena il sole veniva coperto c'erano delle nubi che ogni tanto arrivavano, si faceva sentire una temperatura un po' bassa rispetto alla media di
2: comunque
0: stagione.
2: Io ricordo dei maggio, ma già qualche anno che a maggio fa più freddo di prima. Adesso non voglio dire in esattezze né fare, però secondo me a maggio qualche anno fa era più caldo.
0: Sì, sono d'accordo.
2: Io ho il parametro dello stadio. Quando andavo allo stadio con mio padre a maggio, anche di sera, si andava a maniche corte, pantaloncini, come d'estate. Adesso uscire, se fossi uscito stasera maniche corte e pantaloncini, avrei avuto freddo.
0: È vero, è da qualche anno che è cambiato un
2: e
0: po'
2: perché non
0: il
2: ce lo
0: clima,
2: dicono?
0: Il clima di maggio e i poteri forti,
2: vedi.
0: Lo sai che vogliono tenere tutto nascosto. Ilaria, Aldo, i nostri figli Antonio e Ludovica, siamo in viaggio verso Taranto per la comunione della nostra nipotina Anna Maria, siamo partiti a pranzo, ciao lunatici, un abbraccio, scusate, mi si è chiuso il messaggio mentre lo stavo leggendo. Ciao ragazzi, un saluto da Bologna, vi ascolto sempre. Alessandro, buonasera, sto confezionando un vestito per il battesimo di Dorotea, seguo la notizia della prima telefonata, un abbraccio ad Anna che ci scrive questo su WhatsApp, se riuscite mandateli vocali così ascoltiamo le vostre voci al 348 7 300 200. Adesso si va, sì?
2: Una domanda molto interessante di Panariellina.
0: Bene.
2: Che scrive, ottimo. Chiede su X, hashtag #ragazzi, ma voi questa notte che chakra vi sentite?
0: Ma perché ultimamente...
2: E ci elenca i chakra: il chakra della corona, il chakra del terzo occhio, il chakra della gola, il chakra del cuore, il chakra del plesso solare, il chakra splenico e il chakra della radice. Che chakra ti senti?
0: Della radice.
2: Io della gola.
0: Della gola, bene.
2: Della gola.
0: Bene, abbiamo risposto alla domanda di Panariellina, adesso andiamo a scoprire che cosa ci racconterà Andrea, che ha chiamato lo 063131. Ciao Andrea, benvenuto su Radio 2.
3: Sì, ciao, buonasera. Buonasera anche a tutti gli ascoltatori.
2: Un Andrea sensibilmente emozionato, quello...
3: Ah, un pochino, sì, è la prima volta che vi chiamo.
2: Quindi... Ah, benvenuto. Che racconti? Stai tra amici, tranquillo, che racconti?
3: Io sto tornando a casa, sono stato a fare un corso alla popolazione, io sono un volontario di Croce Rossa,
0: sì,
3: e facciamo questi corsi di educazione sanitaria per la popolazione. Adesso
0: oggetto del corso di questa sera?
3: Questa sera abbiamo fatto sistema nervoso centrale e le fratture craniche. Non proprio allegrissimi, però insomma.
2: Pronto soccorso serve saperle queste cose, sperando poi di non doverle mai mettere in pratica.
3: Io non dovevo fare quello che gli ho detto, cioè, dovete saperle, però sapere che esistono. Ecco, sperando di non dover mai fare nulla.
2: Oh, a che tipo di. Proprio...

0: che vogliono poi fare il corso da OS, quindi usano questo, questo corso di, come forse un corso base, insomma, per prendere alcune informazioni che poi utilizzeranno per fare la OS. È un po' di tutto, devo dire che qualche informatico, ma è strano, però è un po' vario, è divertente perché le domande sono varie a seconda da dove uno arriva. C'è lo studente più fresco di studi, quindi fa delle domande un po' specifiche, mentre diciamo il pensionato ti fa
1: chiaro.
0: Domande, ha paura, fa, ma se succede al mio amico, speriamo di no, signora.
2: Speriamo che non succeda a nessuno. Grazie Andrea per avercelo raccontato.
0: Sì,
1: ciao.
2: Ti abbracciamo. Tra l'altro Andrea mi ha fatto ricordare di quella volta che andai con la mia compagna ad un corso di disostruzione pediatrica e la mia compagna riuscì a rompere il bambolotto, a proprio a spaccare il bambolotto.
1: Ma magari era già rotto.
2: No, lo spaccò lei, tanto che il
1: scusa, ma se rompe il bambolotto a un neonato cosa fa?
2: E infatti il tizio, il dottore, il medico, non ricordo se un infermiere, non ricordo chi fosse a farci la, un'ostetrica credo, a farci la, la lezione, disse: guarda, hai risolto l'ostruzione, ma hai ucciso un bambino, quindi devi un po' moderare l'energia che ci metti, va bene questa cosa, però comunque finì con una grassa risata. Allora, c'è Valeria, ciao, benvenuta su Radio 2.
3: Ciao ragazzi, eccomi qua.
1: Benvenuta Valeria, vai.
3: Sto tornando dalle prove di teatro amatoriale, ovviamente. E,
1: allora, e di che spettacolo si tratta?
3: È Goldoni, La Casa Nova.
2: Che parte allora, hai?
3: Io sono Lucietta, la servetta impertinente pettegola.
1: Beh, una parte importante questa.
3: È abbastanza, sì, abbastanza. Il problema è che io sono veneta, ma non sono veneziana, quindi questo è anche l'antico veneziano del Settecento e non è facilissimo.
1: Ci dai una battuta? Ci dai una battuta?
3: Dici, è messo tapessier, non avevi ancora finito di marangonare, siete botto domesi che se drio a sta gran fabbrica e non la segna ancora finita. Sono io che parlo con il tappezziere che sta sistemando la casa nuova. E poi la storia va avanti.
1: Quando si debutta?
3: Il 7 giugno.
2: Sei tesa?
3: Sì, ma adesso noi facciamo le prove negli oratori. Siamo una compagnia amatoriale abbastanza conosciuta forse nella zona.
2: Senti, sono curioso, c'è all'interno della compagnia quello o quella che ancora non sa le battute a memoria? O siete tutti bravi da questo punto di vista?
3: Fresca, fresca stasera, fior. No, la mia paura è che quello che deve darmi la battuta ce la dimentichi e io rimango lì impalata e non so che dire.
2: A me una volta capitò, fortunatamente era una situazione comica e la cosa generò un silenzio momentaneo che il pubblico percepì come voluto, come un momento di imbarazzo voluto, un momento abbastanza fortunato devo dire, e poi dopo un po' si risolse, non ricordo come la situazione, però effettivamente tanti anni fa
3: sembrava una cosa voluta.
2: Sembrava.
3: Oppure si deve,
1: perché là il vero professionista va avanti.
2: Sì.
3: Per forza, ma si deve essere talmente bravi di inventarsi qualcosa, recitare al soggetto, dire qualsiasi cosa in modo che non ci sia quel momento di imbarazzo.
1: Senti Valeria, ma amici e parenti sono invitati, li inviterai oppure sei timida e quindi preferisci che non ci sia nessuno che ti conosce?
3: Bravissimo, io quando faremo la prima vorrei che non venisse nessuno di chi conosco.
1: Perché?
3: Perché mi sento più tranquilla. Dopo, quando faremo le altre, allora che vengano pure. Non lo so, pur essendo attori amatoriali, abbiamo un po' la presunzione dell'attore, no? Vogliamo fare bella figura. Quindi preferisco che non venga nessuno, ti conosco.
2: Facci sapere poi come sarà andato, Valeria.
3: Va bene, senz'altro. Viva Goldoni!
2: Ciao, grazie Valeria per aver chiamato. Qui in Trentino è tornata la neve sulle montagne, qui da me ora a 500 metri di altezza ci sono 7 gradi, freddino, questo lo racconta Eliana. Sono le 23:36, fate come Martina, Andrea, Valeria, raccontateci un pezzettino della vostra vita, portateci con voi nel luogo in cui state andando, dove siete al lavoro, state andando a trovare un'amica, state tornando da una bella serata, avete un problema, volete chiedere un consiglio a tutti gli altri ascoltatori, come sempre vale tutto e

facilissimo entrare nel bar lunatico qui su Radio 2. Beh, basta chiamare lo 063131 oppure l'800 800 002. Adesso torniamo alla musica, lo facciamo con Saif, buona domenica.

0: buona domenica.
1: Saif, inarrestabile da Sanremo, la sua nuova hit, buona domenica, nella notte di Rai Radio 2, 23 da 40 minuti. C'è anche Massimo che ci segnala a proposito di previsioni meteo, vedi che mi appassionano l'ascoltatore questi temi. Un articolo del Messaggero secondo il quale tra il 24 e il 25 maggio l'anticiclone africano potrebbe consolidarsi ulteriormente sull'Italia e su gran parte dell'Europa, aprendo la strada al primo vero assaggio d'estate. Ora, non ci vuole granché secondo me per dirlo, perché 25 maggio è estate, cioè veramente si cambiavano anche le divise dei militari, come racconta sempre mio padre, il 2 novembre e il 2 giugno, quindi lui mi ha sempre detto non fare mai il cambio di stagione prima.
2: Tu non l'hai fatto quindi ancora?
1: Ma io ho un po' di cose miste, ho un po' di cose estive, un po' di cose autunnali, diciamo che il cappottone invernale l'ho messo via, però tutto il resto è ancora a portata di mano. Ma dal 24-25 maggio deve accadere qualcosa di clamoroso.
2: Di andare in spiaggia a fine mese, insomma, di fare sì, magari sì, il primo weekend
1: primo
2: al
1: bagno.
2: Mare. Il primo bagno no, però il primo weekend
1: a giugno,
2: al mare.
1: Il primo bagno ci può stare.
2: Sì, a giugno sì, assolutamente. Ho sentito Valeria, anch'io mi chiamo Valeria e torno ora. Sono stata da mio nipote perché anche mia figlia ha le prove di teatro e io faccio la nonna. Poi salutiamo Maria Pia e Carola. Che scrivono oggi mi è arrivato il libro di Roberto e ti fanno i complimenti.
1: Chi lo scrive?
2: Maria Pia e Carola.
1: Grazie.
2: Qui tutt'oggi ha tirato un vento a tratti fortissimo, adesso piove a sprazzi e ci sono 10 gradi, Appennino bolognese circa 600 metri sul livello del mare, lo racconta Ercole. C'è effettivamente passione in merito al meteo, potremmo magari pensare più tardi di aprire un meteo delirio.
1: Meteo delirio aperto.
2: Subito così,
1: mi prendo le mie responsabilità. Meteo delirio aperto, dove siete? Com'è il tempo fuori e com'è il tempo dentro di voi? È importante questa cosa.
2: Sì,
1: viaggiamo per l'Italia.
2: È solo il meteo.
1: Esatto. Meteo delirio. Viaggiamo per l'Italia. Se ci ascoltate dall'estero, per l'Europa e per il mondo, dove sei? Com'è il tempo fuori e com'è il tempo dentro di te? WhatsApp audio al 348-7300-200 oppure 06-3131 o ancora 800-800-002. Apriamo subito, se no poi diciamo
2: e poi ce lo dimentichiamo, è vero.
1: E poi ci scordiamo. Mi serve Carlito, perché da quando è nata la stella di Carlito in questo programma, io trovo, anzi sono loro che trovano me, perché non è che li vado a cercare apposta, una notizia al giorno hard dalle sue zone.
2: Ok.
1: Ce n'ho una anche stanotte, vorrei che chiamasse perché devo fargli una domanda in meglio. Quindi Carlito, se ci sei, prenotati.
2: Dai, fatti sentire Carlito, c'è Marco adesso. Ciao, benvenuto su Radio 2. Marco,
3: ciao
2: Marco, che ci racconti, perché chiami i lunatici?
1: Marco è euforico, vuole fare il meteo delirio, si sente?
3: Sono stato a fare volontario alle cucine popolari.
1: Ah, che bello.
3: E sono di ritorno, adesso torno a casa.
1: Com'è andata la serata? Che ci racconti di questo, di questa esperienza che hai fatto?
3: È un'esperienza molto... è una palestra. Nel senso che vedi all'interno, vedi un po' di tutto e vedi molta gente che se ne approfitta di questo, e però vedi anche gente che ha veramente bisogno.
2: Che bello. Da quanto tempo è che fai questo volontariato?
3: 6 anni.
2: Come è cominciato? Come è nato tutto?
3: Nel senso che prima è nata, quando è nato qua a Cesena, io ho iniziato poi volontario.
2: Bravo, bello, grazie.
1: Bravo Marco.
2: L'ho raccontato Marco, un abbraccio. Facciamo anche un po' di meteo delirio con Marco.
1: Marco, com'è il tempo fuori?
3: Beh, tiro molto vento.
1: Gradi, centigradi?
3: Abbastanza, 19.
1: Mazza, fa caldo. E dentro di te invece che aria tira?
3: Ma non c'è male.
1: Bene.
3: Sono abbastanza sollevato.
1: Ti abbracciamo, resta su Radio 2. Ciao, quando vuoi torno a farti sentire. Hashtag lunatici, non dimenticate X, cinguettate, si aggiunge a noi Berni che ci sta ascoltando e ci saluta. Fateci vedere che ci siete anche lì. Abbiamo aperto il metodo di tiro. Nel frattempo leggo da TG.com: l'ufficio del 2050, come l'intelligenza artificiale, la realtà virtuale, le nuove tecnologie rivoluzioneranno il mondo del lavoro. La tradizionale giornata di lavoro dalle 9 alle 18, i lunghi tragitti quotidiani sono destinati a scomparire. Mi mette un po' d'ansia a me questo articolo. L'intelligenza artificiale continuerà a ridefinire il modo di lavorare, questo è facile immaginare che accada. Quasi 7 professionisti HR su 10 e il 68% dei lavoratori chiedono che i lunghi spostamenti quotidiani e la tradizionale giornata lavorativa 9-18 scomparirà entro il 2050. Si prevede, molti prevedono, che le attività si svolgeranno in più luoghi. C'è chi pensa che il mouse, il click del mouse, lo faremo con il pensiero.
2: Ah, beh.
1: Ma non so, secondo me
2: prima
1: il mouse...
2: poi si arriverà anche a quello, ad avere la possibilità di controllare questi dispositivi attraverso
1: il pensiero. Ora io dico, ma a parte se qualcuno ha problemi, ma perché devo comprare un mouse che clicco col pensiero se posso cliccarlo col dito?
2: Perché non
1: magari
2: devi più sforzarti. Certo. Puoi farlo ovunque, puoi farlo magari guardando la lente dei tuoi occhiali, dei tuoi occhiali, piuttosto che un monitor, e farlo in ogni luogo senza aver bisogno di un tavolo dove appoggiare il mouse. Cioè, per dirne una, ma le motivazioni potrebbero essere diverse.
1: Queste notizie mi fanno tornare in mente 2030 degli articoli 31. Io penso che se saremo in diretta nel 2030, il primo gennaio del 2030, dobbiamo entrare, io quella canzone la conosco,
2: l'ascoltavi l'altra sera,
1: la dobbiamo mandare stoppando la frase per frase, qui ci ha preso, qui no, sta arrivando. Quella, quando la sentivo da ragazzino, sembrava una cosa, come dire, ma sì,
2: alcune cose sembravano assurde,
1: sono state abbastanza, però sarò curioso, di sperando di arrivarci, ovviamente, di proprio analizzarla verso per verso il primo gennaio del 2030.
2: Magari proprio con J-Ax, no?
1: Quello non credo, però sarebbe bellissimo. L'ufficio del 2050 è un po' come la canzone 2030 di quando l'ascoltavo da ragazzino, mi sembra molto lontano.
2: Allora, ti segnalo un giallo intanto a Pescara. Oggi sono andato al mio stabilimento a prendere la palma. La palma, lui non prende l'ombrellone, prende la palma.
1: Ah, certo, sì, ce l'aveva già detto.
2: Il gestore, parliamo di Umberto il Playboy,
1: ha detto no, non te la do perché mi crei un casino.
2: Mi ha detto non ti posso dare la palma, ma non mi ha voluto dare il motivo. Ora devo trovare un altro stabilimento, ma questa è una cosa molto strana. Cosa ci sarà dietro questo? Forse perché...
1: troppo scalpore in spiaggia, le signore che litigano per accaparrarselo, e il gestore che vuole mantenere un clima tranquillo preferisce perdere un cliente ma guadagnarne in serenità. Io do questa interpretazione.
2: Ci fa scoppiare troppe coppie e poi mi perde clienti lo stabilimento. Allora, Arduini, prepara la notizia hard che avevi trovato, perché il buon Carlito ha chiamato. Ciao Carlito.
0: Buonasera.
2: Buonasera, che è triste? Sei triste, Carlito, stasera? Che succede?
0: No, perché come sempre parlate piano, sto andando a casa.
2: Ma vivi da solo tu?
1: Sì, ma c'hai i vicini, il muro sottile, giusto? Carlito, tu da dove chiami?
0: Vicino Macerata.
1: Ecco, proprio lì, pare, leggevo un articolo del Resto del Carlino rilanciato anche da Dagospia, In provincia di Macerata i carabinieri hanno scoperto un giro di prostituzione all'interno di un bed and breakfast. Tu che sei l'uomo dei night club, insomma, qualche volta hai strizzato l'occhio, non nei night club fuori, ma qualche volta hai strizzato l'occhio nella tua vita al sesso a pagamento, no? Si può dire?
0: No, io non sono andato mai al sesso a pagamento.
1: Non hai mai visto movimenti sospetti in qualche bed and breakfast?
2: Quando è in casa sembra più losco, in questo suo modo di parlare piano.
1: Sì, fuori è più tranquillo,
2: È più rilassato.
1: Ma su di lui
0: devo parlare piano.
1: No, perché le indagini, leggo, sono partite dopo le segnalazioni di alcuni residenti della zona insospettiti, sai da cosa?
0: Da cosa?
1: Da un insolito via vai della struttura ricettiva in campagna. Diciamo, ma questi hanno un bed and breakfast in campagna. Perché c'è tutto questo andi rivieni di
0: uomini? Veramente ce ne sono stati molti di questi avvistamenti negli anni precedenti. Ogni tanto anche a Civitanova Marche, soprattutto, che ci sono molti appartamenti vuoti in inverno, ogni tanto li sorprendono.
1: T'hanno mai beccato?
0: Io non ce l'avevo mai.
2: Non ci sei mai andato. Senti, ma invece...
1: I massaggi?
0: Mi fa schifo.
1: Ma perché parli strano stanotte?
2: Ho detto è losco, sembra losco.
0: Parlo piano perché di queste cose, cioè, sono cose talmente intime. Già io alle persone gli sto antipatico, perché mi vedono ogni tanto, cioè mi vedevano ogni tanto cambiare una ragazza, ogni tanto cambiare una macchina.
2: Sono invidiosi.
0: Allora adesso poi mi sentono a parlare sesso di notte.
2: Vabbè, questo è chiaro. Senti Carlito, ma ieri quando hai chiamato stavi andando al night, com'è andata la serata di ieri poi, la nottata?
0: Ieri ho avuto una delusione atroce.
2: Ecco, che cosa è successo?
0: Perché c'era una ragazzina che io mai mi sarei
1: non usate questi termini, perché parliamo anche di persone maggiorenni, è fraintendibile.
2: Una,
1: mi raccomando.
2: Ragazza, no, perché può essere veramente frainteso.
0: C'era una ragazza col viso giovane, no? Sai quelle ragazze acqua e sapone, no? E che tutto mi sarei immaginato che lei facesse privé. E invece l'ha fatto. E sono rimasto molto male, perché io poteva essere mia figlia.
1: Ma sta lavorando, quella persona sta lì, sta lavorando, non è che...
0: Sì, però non tutte fanno i privé.
2: Quindi fammi capire,
1: hai
2: fatto il privé, però piangevi mentre lei si esibiva?
0: No, ho visto lei che lo faceva, che è entrata dopo, quando va dentro al privé, non si sa mai quello che succede dentro. Però tante ragazze, quando io ci parlo, no, glielo chiedo, tu fai privé, che fai, giusto per capire che tipo è, no? Fatto no, il privé non li faccio perché ci stanno uomini... Che sai, quando si spoglia una donna può immaginare le conseguenze, no?
1: Vabbè, ma ci sono delle regole là, non è che puoi fare come ti pare.
0: No, purtroppo lì fanno come ti pare. Non so.
1: Ma io non credo, altrimenti lo chiuderebbero questo posto, capito?
0: Allora vi racconto un fatto di cronaca che stava scritto sui giornali.
1: Allora io mi dissocio e Andrea Di Ciancio si prende tutte le responsabilità di quello che il signor Carlito sta per dire.
2: Stava scritto sul resto del Carlito.
1: Prego.
0: Tanto cioè, era scritto e poi l'ha chiuso pure il night, ma dopo 15 giorni ne riaprono, non c'è problema. Anche lì c'è una spiegazione che si dilungherebbe troppo, però adesso parliamo di questo fatto.
2: Dai, arriva il dunque, dai, su, che è successo?
0: Che ve volevo raccontare.
1: E dillo, dai Carlito, vai. Ti perdi in questi meandri che poi perdi tempo.
0: Perché due poliziotti o carabinieri in borghese si sono presentati come clienti. E hanno fatto sesso con
2: non hanno fatto sesso, si presentano come clienti, entrano in borghese e trovano dei clienti in flagranza di reato, come leggiamo spesso, chiusure di centri massaggi, di luoghi in cui ma è che entrano e fanno sesso, non è quello che
0: l'hanno
2: fanno.
0: L'hanno chiuso, però dopo 15 giorni l'hanno riaperto, perché loro si difendono quando una ragazza fa sesso dentro al night, perché loro, gli stessi titolari, si raccomandano, gli dicono non fate niente dentro al night perché sennò ci fanno.
1: Però Carlito, con questa cosa tu mandi sempre un messaggio che è sbagliato, perché generalizzi, chi si comporta così, ora a me non me ne frega niente di difendere la categoria dei gestori di nightclub, ma quello che dici tu non si può fare, è un reato gravissimo, se ti beccano ti chiudono, tanto è vero che sono gli stessi gestori dei locali, tra virgolette, seri, che seguono la legge, a controllare che nei privé non si faccia nulla di questo tipo. Non si può fare. Se ti vedono, ti chiudono, ti fanno un mazzo così, poi, non lo so, ci sarà, ognuno avrà i modi di difendersi, siamo in uno stato di diritto e sanzioni amministrative poi non sempre vanno di pari passo con questioni penali, ma quello che dici tu non si può fare è favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, che col nightclub non ha nulla a che vedere. Una cosa in Italia è legale, ci sono in giro,
2: ed è giusto ribadire,
1: l'altra cosa è un reato penale gravissimo, quindi non si può generalizzare. Se poi qualcuno rimane nel torbido, è borderline, se lo trovano lo chiudono e passa un guaio serio, quindi non generalizziamo sempre con questa cosa, perché se no non...
2: Carlito, dopo andrai?
0: Sì, però volevo comunque, non mi Abbiamo capito, Carlito.
1: Poi ogni mese, ogni mese si rinnova con questa cosa.
2: Che noia. Ma non capisce.
1: Lui racconta magari una cosa che avrà sentito dire, che avrà visto, che avrà letto, io non lo so.
2: Ma una cosa che succede, ma che
1: non si può fare.
2: Esatto, è come dire, no, in tutti i centri massaggi succede che c'è l'happy ending. No, non è così assolutamente. Quando accade e vengono beccati, vengono chiusi quei centri, no? Però lui generalizza e giustamente tu puntualizzi, perché è corretto, ci sono tante persone che svolgono questa attività e lo fanno in modo legale ed è giusto che sia puntualizzato, perché altrimenti poi il buon Carlito manda un messaggio sbagliato, ma tutto questo lui non lo capisce, no? E poi si impunta.
1: Mannaggia, mi si è ridimensionato Carlito, era l'astro nascente del programma, mi si è ridimensionato.
2: Lo sai che ci dobbiamo con Carlito ci sono dei paletti, no? Dobbiamo cercare di star lontani da quei paletti per cercare di mantenere personaggio che in questi giorni ha animato, devo dire, in modo molto positivo il programma. Allora, c'è Alessandro che ha chiamato. Ciao Alessandro, benvenuto su Radio 2.
4: Ciao ragazzi, grazie a voi per l'invito. Volevo dirvi una cosina carina anche per uscire da quello che ne avete parlato finora con questo tipo, Carlito.
1: Con questo tipo mi piace. Dici Alessandro, vai.
4: Ascolta, ma io cambio completamente argomento e faccio riferimento alla canzone degli Articolo 31. No?
1: 2030, che ne parlavamo qualche minuto fa.
4: Esatto, però se noi ci pensiamo bene, io sono una persona che ho vissuto un po' di esperienze particolari nella vita e io onestamente credo che la fantascienza non esista. Abbiamo degli esempi in passato di grandi scrittori che hanno scritto dei libri che poi col tempo si sono avverati qualsiasi cosa che è stato detto. Quindi secondo il mio punto di vista il fatto che un artista, uno scrittore o una persona che ha un po' più di sensibilità possa involontariamente a volte essere proiettata nel futuro, per me il futuro esiste già. Quindi è un po' un pensiero mio, no? Un po' anche azzardoso.
1: Ma che fai nella vita, Alessandro? Perché sei un bel pensatore.
4: Sono un artista, uno scrittore, un musicista, un compositore, mi arrangio così.
1: Però nella canzone 2030, nello specifico, J-Ax e DJ Jed si esercitano nel 1996, mi pare abbiamo scritto quella canzone.
4: Sì, no, ma di sicuro
1: a
4: loro...
1: immaginare quello che sarebbe accaduto, non è che parlavano di un futuro.
2: Però dice la sensibilità inventato. Artistica può riuscire in qualche modo a intercettare quello che può accadere nel futuro, perché effettivamente l'artista ce l'ha un po' questo in canna, la possibilità di riuscire a leggere tra le righe quello che potrà avvenire domani.
4: Sì, effettivamente... però se si pensa anche al famoso cartone animato I Simpson, se ve li ricordate, loro negli anni 90 parlavano già di Trump e ancora per il mondo era sconosciuto. Oppure come si chiamava quel film che fece, ora mi sfugge il nome, perdonatemi, Schwarzenegger,
1: Terminator.
4: Bravo, cioè se ci pensi e guardi sulla Terra i robot, quello che stanno combinando e quello che hanno creato, questi robot che camminano, cioè fondamentalmente si parla di oltre 40 anni fa quasi, però si sono avverate queste cose in qualche maniera.
1: Chiaro, quindi... interessante la tua riflessione, grazie per averla condivisa con noi, ti abbracciamo, resta su Radio 2.
2: Ciao, grazie. Torna a farti sentire. 23:58, Medio Delirio è ancora aperto.
1: Medio Delirio è aperto, lo state boicottando, tu vuoi chiuderlo, non vedi l'ora che cada questa cosa nel dimenticatoio, ma da adesso in poi siete gli inviati di Rai Radio 2, quindi chiamateci e diteci dove siete. Com'è il tempo fuori e com'è il tempo dentro di voi? 23:58 minuti, come si chiama? Si compone lo 063131 oppure l'800-800-002. Anche su WhatsApp, se riuscite, mandate un vocale al 348-7300-200. Se vi va di commentare live tutto quello che sentite su Radio 2 o vedete sul 202 digitale terrestre o su RaiPlay, usate l'hashtag Ilunatici.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: 2-2. Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Rai Radio 2. I Lunatici su Radio 2.

0: la musica può fare, iniziamo insieme questo venerdì 15 maggio del 2026 con Max Gazzè, mezzanotte e 7 minuti, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, Lunatici in diretta su Rai Radio 2, c'è il meteo delirio aperto.
1: Vai, vai, chiamate col meteo delirio.
0: Lo 063131 l'800 800 002 per dirci dove siete, com'è il clima dalle vostre parti, ma anche e soprattutto di com'è il clima dentro di voi. Potete farlo anche con i vostri messaggi vocali al 348 7 300 200. Sentiamo chi c'è, dai, sentiamo qualche WhatsApp.
2: Ciao Lunatici, sono Paolo, sto tornando dopo aver fatto lezione a un gruppo di amatori di improvvisazione teatrale e sono anni che faccio questo meraviglioso modo di fare teatro e niente, ciao.
3: Ciao ragazzi, è bellissima Vienna, mi è rimasta nel cuore, la porterò per sempre. Ciao, buona serata.
4: Ciao. Avete presente quelle serate, no? Vai al ristorante, dici stasera voglia di... e te lo ordini. Beh, io stasera sono al lavoro e ho voglia proprio di torbido, di quelle storie proprio terribili con 4B e 3R, di quelle losche un po' subdole. Dai, telefonate, fatemi passare la serata con un filo di gas. Se stai tradendo tua moglie, se stai organizzando un colpo segreto, chiami Lunatici.
5: Roma è squilino, ci sono 17 gradi e il cielo è molto nuvoloso. Dentro di me aspetto l'anticiclone. Ciao ragazzi,
0: vai,
5: buonanotte Anna.
0: Che brava, perfetta esecuzione del meteo delirio. Attenzione perché c'è Umberto che ha chiamato. Ciao Umberto.
6: Ciao Roberto, ciao Andrea.
1: Ah, questo è il Playboy di Pescara. Allora, partiamo dal meteo delirio. Temperatura e meteo a Pescara.
6: Allora, c'è vento, 17 gradi.
1: Bene, avere Umberto che è il playboy di Pescara e metterlo a fare il meteo delirio è come avere Zidane e dirgli di coprire sulla fascia, di rientrare a coprire sulla fascia. Dentro di te invece com'è il tempo?
6: Ma abbastanza tranquillo, sereno.
0: Allora, tu prima hai mandato un messaggio. Sei un po'?
6: Sono un po' nervoso per quello che è successo.
1: Con la palma.
0: Allora, lo stabilimento dove vai abitualmente non ti hanno dato la palma, ti hanno rifiutato praticamente un posto e senza darti spiegazioni, cosa molto grave, io non credo che si possa fare.
1: Ma.
6: Allora, lui questa mattina sono andato come sempre.
1: Mettiti meglio col telefono, però, Umberto, ti sentiamo malissimo.
6: Ti ho detto guarda, dai.
1: Umberto, mettiti meglio col telefono, ti sentiamo malissimo. Adesso sì, vai.
6: Allora, sono andato questa mattina, come sempre, a chiedere la palma mia.
0: Umberto, devi togliere il viva voce, se è il viva voce, perché si sente male. Oppure proviamo a richiamarti, perché
1: proviamo
0: altrimenti
1: a richiamarlo,
0: non si
1: dai.
0: Capisce veramente
1: che
0: nulla.
1: Cosa è
0: dai.
1: Successo con questa palma, cerchiamo di capirlo. Nel frattempo salutiamo Ida che ci saluta, che ci scrive su X, hashtag Lunatici, continuate a cinguettare. Leggevo un articolo interessante sui 10 errori grammaticali che gli italiani commettono più spesso. La grammatica italiana non è semplice da imparare, molti madrelingua infatti commettono spesso errori di vario tipo, ci sono molte persone adulte che confondono spesso l'uso del congiuntivo, altre non hanno ben chiaro l'uso dell'apostrofo, ma ci sono 10 errori grammaticali che sono i più comuni.
0: Sì.
1: 7 italiani su 10 intanto hanno una conoscenza insufficiente della nostra lingua, tanto da commettere errori gravi e davvero banali che agli elementari sarebbero cerchiati con la matita rossa. Secondo lo studio, il 45% non conosce le regole legate all'apostrofo, il 34% non sa usare il congiuntivo e il condizionale, il 31% non conosce il corretto uso della punteggiatura. Tra le parole più complicate ce ne sono alcune, ad esempio evacuare, che non si scrive con la Q.
0: Ok.
1: Poi scuotere, che non si scrive con la Q. Promiscuo, che non si scrive con la Q. Potrei andare avanti ancora.
0: Ok.
1: Poi c'è la questione legata agli apostrofi, agli accenti.
0: Sì.
1: Qual è? Con o senza?
0: Senza.
1: Senza. Anche se sta andando sempre più di moda, perché poi il T9, il correttore automatico, lo mette di prepotenza.
0: Sì, a volte.
1: Cioè, se io gli scrivo, per esempio, ce la facciamo a vederci, lui lo corregge. è una cosa proprio che non si può, stateci attenti.
0: C'è da dire tanto che il correttore automatico sicuramente renderà ancora più forte questo questa problematica, perché tanti si affidano a quello e quindi diventeremo sempre più ignoranti in fatto di grammatica.
1: L'apostrofo è un altro problema importante, così come i pronomi. Vabbè, insomma, 7 italiani su 10 non sanno scrivere in italiano corretto.
0: Allora, non ho capito, cioè, siamo riusciti a richiamare Umberto? Abbiamo risolto con Umberto. Umberto? Umbi?
6: Pronto? Ci sente meglio adesso?
0: Ecco, adesso sì, ti sei fatto un'idea di quello che è successo, quindi, con questo stabilimento balneare.
6: Ma non so perché questa mattina gli sono rimasto malissimo quando mi ha detto: guarda, non ti posso dare la palma, anche se tu sei una persona molto squisita e tutto, ma non ti posso dare la palma.
1: La trovo molto splendida, sembra che lo faccia apposta un po'.
6: Mi ha detto, non ti posso dare spiegazioni, ma non te la posso dare. Vabbè, sono andato via, però questa cosa ci sono un attimino rimasto, a meno che io ho pensato, perché l'anno scorso, quando era quello stabilimento, c'erano alcuni mariti, due o tre mariti, che non mi salutavano, mi guardavano male, perché il signore mi facevano dei sorrisini, le mogli mi sorridevano,
0: mi guardavano. Quindi tu pensi che i mariti siano andati lì a dire: guardate, noi veniamo qui allo stabilimento, ma se ci sta Umberto quello figo, noi non veniamo più.
1: Se noi avessimo le palle, scusatemi, ma voglio dirlo questo termine, aspetta Umberto, aspetta un secondo, chiederemmo a questo signore il nome dello stabilimento, faremmo un lancio di agenzia e questa notizia domani sarebbe virale in tutta Italia. Virale in tutta Italia. Non mi danno la palma o l'ombrellone allo stabilimento perché sono talmente bello che gli altri mariti sono gelosi. La storia che arriva a Pescara, ti ricordi quando facemmo esplodere il caso del ristorante che non faceva entrare i bambini?
0: Come no?
1: E poi ne abbiamo combinato un sacco di altri.
0: Settimane.
1: Ecco, questa sarebbe forse ancora più grave.
6: Ah, Roberto, questa è una cosa che sto pensando io. Non penso che possa essere una cosa del genere. Cioè,
1: la pensi o non la pensi?
6: Ma è una cosa che penso io.
1: Ho capito, quindi
6: però
1: pensi.
6: Non penso.
0: Sì, lui non è che ti ha detto: no, sono tutte piene le palme. Cioè, ti ha dato una. Si è giustificato in qualche modo.
6: Ha detto: non te la posso dare, mi dispiace, ma non te la posso dare quest'anno. Ha detto, non ti posso dire.
0: Ma ti ha proposto alternative: non prendere la palma, prendi l'ombrellone.
6: No, sei fuori, sei out.
0: Io non posso entrare. No. Cioè, tu, Umberto, non può entrare.
6: Dopo 10 anni, io sono 10 anni che vado a quello stabilimento, io non posso riprendere la palma. Ma questa è una cosa che ho pensato io. Però io
0: non è che non l'hai pagati, che hai qualche debito?
6: No. Questo no.
1: Ma questa storia dei mariti che ti guardavano male, raccontacela meglio.
6: No, l'anno scorso c'erano due mariti che le mogli mi guardavano, mi facevano i sorrisini, però io non gli ho mai detto niente, mi sono sempre tenuto alla larga da tutto ciò.
1: Ma sorrisini impliciti o espliciti?
6: Ma dei sorrisi, come devo dire?
1: Ma dire ammazza.
6: O invitanti.
0: Provocatori.
6: Esatto, però io non gli ho dato mai peso, cioè anche se mi guardavano, io sono stato sempre alla larga da tutto ciò, perché so che erano signore sposate, quindi sono stato sempre
0: questo l'anno scorso, perché qualche anno fa tu ci raccontasti di aver avuto una specie di avvicinamento, chiamiamolo così, con la moglie di un tuo amico.
6: Vabbè, quella cosa si è stata chiarita,
0: in spiaggia.
6: Non è successo più. In spiaggia, poi non è successo più, quella cosa è stata chiarita. Però l'anno scorso io sono stato al mare tranquillo, senza nessun problema, quindi mi sembra strano perché quest'anno non mi possa dare. Però io adesso vado a fondo alla cosa, perché domani ci torno e mi dovrà dare dei chiarimenti, perché non mi vuole dare la palma. Perché almeno mi devi dare una giustificazione, mi devi dire: guarda Umberto, cioè non te la do, è questo e questo.
1: E certo.
6: Non mi sembra una cosa corretta, anche perché io per 10 anni ho sempre pagato puntuale, anzi, ho sempre pagato prima che finisse l'estate, gli ho pagato sempre la palma per intero.
1: E che gli dirai? Domani tu torni da lui e che gli dici?
6: Ma domani io torno da lui e gli dico, guarda, mi dispiace, ma io voglio dei chiarimenti su questa cosa.
0: Ecco, a quanto sta una palma quest'anno in uno stabilimento di Pescara?
6: Ah, andiamo sui 1.700, la prima fila 1.700.
1: Per quanto, scusa?
0: Per quanto tempo?
6: 3 mesi.
0: Per tutto il periodo estivo, quindi?
6: Tutto il periodo estivo, sì.
0: 1.700 sì, euro. Con quanti, prima, con sì, quante lettini?
6: Io di solito prendo sempre un lettino, una sedia, una sdraia, diciamo. Sempre quello ho preso, un lettino, una sedia, una sdraia.
0: 1.700.
6: Poi i prezzi variano, sta 1.700, dipende da...
1: Ma poi tanto.
6: La prima fila, poi sta la seconda che è 1.500, la terza fila, cioè dipende, poi dipende dai stabilimenti, non è che tutti hanno lo stesso prezzo.
0: Tu sei...
6: sono pure stabilimenti che le palme, c'è uno stabilimento molto famoso a Pescara, ma molto molto famoso, che la palma ci vuole 5.000 euro.
0: 5.000 euro per i 3 mesi,
1: ma,
0: sempre.
1: Ma c'hanno tutti le palme, esatto, a Pescara, gli stabilimenti?
6: No, c'hanno pure gli ombrelloni, no, c'hanno pure la fila degli ombrelloni, c'hanno le prime tre file di palme e poi dietro ci sono gli ombrelloni. E poi gli ombrelloni, l'ultima fila, se prendi l'ombrellone l'ultima fila ci vuole sulle 600-700 euro.
0: Ma tu prendi la palma perché fa un po' status, fa un po' il figo, fai vedere insomma che sei, che sei ricco?
6: No, io la piglio in prima fila perché... A parte che è più arieggiata, sono più sul mare, sulla spiaggia, mi piace di più la prima fila. Stando dietro no.
1: Invece
6: no,
1: io stavo proprio riflettendo su questo. A parte che io in spiaggia mi annoio, amo il mare ma in spiaggia mi annoio, ma questa prima fila non è un po' sopravvalutata? Cioè, a meno che non siamo su quelle spiagge enormi dove ci sono 150 file, quindi se tu stai all'ultima fila devi prendere la macchina praticamente per andarti a fare il bagno, ma in una spiaggia normale di media larghezza,
0: beh, hai almeno un lato libero.
1: Ma chi
0: libero
1: se ne frega della...
0: Hai almeno...
6: Beh, no, sulla prima fila, Roberto, sulla prima fila c'hai, a parte che c'hai dei dati di, c'hai un lato libero, poi sei più sul mare, è più arieggiato,
1: ma fa un po' status, cioè sei un po' VIP. Tu dici, io sto in prima fila, sono un VIP, ho 3 milioni di euro in banca. Arduini sta in quarta fila, è una persona normale, c'ha 50 euro in banca. Un
0: ti
1: po'
0: giri,
1: ti
0: guardi Arduini, gli dici ciao,
6: no,
0: povero.
1: Ciao,
0: ciao
1: povero,
0: no, ciao, Roberto, fai così.
6: No, Roberto, Andrea, perché in quarta, quinta fila non si respira,
1: non è vero, ma è uguale, però vabbè.
0: E spendilo qualche soldo, Robby.
1: La prima fila la trovo veramente sopravvalutata. A parte che io poi sto all'ombra. Vabbè, sono veramente molto particolare al mare, perché mi annoio facilmente, mi metto molto spesso all'ombra. Mi piace andare a nuotare, ma mi piace tantissimo il mare. Non vedo l'ora di andarci, ma dopo mezz'ora comincio a dire che mi annoio.
6: Vabbè, però se ti fai delle passeggiate sul lungomare, ti fai delle belle passeggiate...
1: Ma le passeggiate preferisco mettermi le scarpe e andarmene a fare
0: sulla strada. Sulla marciapiede. Senti, Umbi, ma quando fai le passeggiate in riva al mare, le signore si girano per guardarti?
6: Beh, sì, qualcuno si gira, ti guarda, ti guarda.
1: Allora attenzione alla dura accusa di Massimo. Mamma mia, quante cavolate! 1.700 euro un ombrellone, un lettino prima fila è diventato stucchevole e pesante.
6: No, quelli sono i prezzi. 1.700, 1.600.
1: Allora aspetta, voglio andare a vedere.
6: Dipende poi dagli stabilimenti balneari.
1: Quanto costa un ombrellone prima fila?
0: Beh, ma guarda, anche si sale anche tanto a seconda dei luoghi, degli stabilimenti, dei servizi,
1: tutta l'estate,
0: della spiaggia, i prezzi sono altissimi.
1: Attenzione, Umberto, il signor Umberto vi toglie la sede con il prosciutto, perché secondo l'intelligenza artificiale di Google l'affitto stagionale di un ombrellone in prima fila si attesta a Pescara tra i 1.200 e i 2.500, con punte massime che possono toccare i 3.000 euro. Quindi,
6: infatti
1: stavolta, caro Massimo, non si è inventato nulla.
6: No, i prezzi poi a seconda dello stabilimento, se lo stabilimento ti fa pagare 1.200, se lo stabilimento 1.400,
1: anzi secondo Google va pure a ribasso, perché lui dice Google AI dice le soluzioni in prima fila, specialmente se si tratta di palme,
0: sì,
1: sono le più care.
0: Sì, insomma,
1: via 1.700 è pure buono.
0: Ma confermano, non è tanto 1.700 per tre mesi, scrive lo zio Nico, che poi ha una domanda per Umberto. Vuole sapere che tipo di costume indossi? Metti gli slip anni 80?
6: No, metti boxer. Calzoncini. Boxer quelli...
0: Tinta unita o colorati?
6: No, tinta unita, li metto neri o li metto bianchi.
1: Quanto costa il tuo costume? Un tuo costume medio che hai nell'armadio, quanto costa?
6: Quello che ho preso l'anno scorso ai saldi, ti ho dato 130 euro.
0: E se hai sete, ti alzi e vai allo stabilimento o ti fai portare le cose direttamente sotto la palma?
6: No, di solito vado allo stabilimento, anche perché io a pranzo sempre sono allo stabilimento, quindi io pranzo lì, pranzo sullo stabilimento, quindi quando voglio un caffè o voglio un aperitivo me lo vado a prendere sullo stabilimento.
1: Facci sapere poi domani che spiegazioni ti darà il tuo amico.
6: Domani dovrò chiedere spiegazioni, perché il discorso è che poi quando tu frequenti lo stabilimento per 10 anni ti diventa un clima che ti piace, ti fai le amicizie, ti ci trovi a tuo agio. Ora di cambiare di nuovo uno stabilimento e trovare uno stabilimento dove ti senti tu a tuo agio.
1: Oh, giochi a racchettoni, ultima curiosità, giochi a racchettoni, Umberto, tu?
6: No, su spiaggia no, faccio il bagno, vado col pattino.
0: Ti danno fastidio i bambini che giocano a palla?
6: No, anzi,
0: sei tollerante.
6: No, ci gioco pure io.
0: Ecco.
6: Ci gioco pure io.
1: Oh, attenzione se lo fate, perché la Cassazione ha condannato padre e figlia che stavano giocando a racchettoni in spiaggia. Che hanno colpito l'occhio di un bagnante che poi si è dovuto operare, a pagare 10.000 euro. Incidente che risale addirittura al 2015. Nonostante i soccorsi immediati e le scuse ai due giocatori, la vicenda è finita in tribunale. Il giudice di pace, insieme al tribunale di Lecce, ha riconosciuto i due responsabili di lesioni colpose gravi, condannandoli a una multa di 516 euro cada uno e a un risarcimento provvisorio di 10.000 euro per la vittima.
0: Ma tu pensa, stai facendo il bagno tranquillo e ti arriva un'assicurata, certo. Perché poi ci sono quelli che giocano piano, ma quelli che pensano d'essere, non so, Sinner, capito?
6: Di solito Roberto, Andrea, in spiaggia non si può giocare.
1: È vietato, è vero.
6: È vietato, non si può racchettoni.
0: Umberto, al volo prima di salutarci, c'è Assunta che è tornata da Bruxelles a Bari e scrive: io vado sulle spiagge dove non c'è nessuno, è quasi dessert e si può prendere il sole quasi integrale. Amo andare al mare deserto. Ciao da Assunta di Bari. Per te che cos'è Assunta? Una poveraccia.
6: Ma no, deserto, oddio, se vai le parti di Fossa Cesia ci sono le spiagge dove non c'è nessuno, cioè stai lì da solo a prendere il sole, però a me mi spiace a prendere il sole da solo. No?
1: Umberto, ma per un aperitivo quanto spendi?
6: Ma sul stabilimento?
1: No, in generale, nella vita quotidiana.
6: Ma dalle 15, le 20, 12 euro, dipende dall'aperitivo.
1: La mancia la dai?
6: Sì, sempre la
1: lascio. Quanto allunghi di mancia?
6: Mi avanza, se mi dai questo di 3-4 euro gliele lascio, 5 euro gliele lascio, fino a 5 euro gliele lascio, la mangio.
1: Ma dai, sei milionario, c'è una macchina 150k.
6: Ma dipende, questo che mi dai glielo lascio. Vabbè, di solito quando vado al ristorante ai camerieri lascio sempre 20-30 euro di mangia.
1: 30 euro.
0: Ma tu cucini mai? Cucini qualche volta o vai sempre a mangiare fuori al ristorante, pranzo e cena?
6: No, cucino a casa, no, mangio a casa.
0: Vabbè,
6: però il sabato domenica vado fuori, quello sì. Venerdì sera, un sabato sera, domenica vado sempre fuori, però per il resto sto a casa. Però è normale che si vada al ristorante, quelle 20 euro, 30 euro lascio sempre di mangia. Se sono due o tre camerieri, si dividono quelle 30 euro, loro due, loro tre. Ma 10 euro a testa.
1: Ti è mai capitato di fare benzina e di lasciare... che ne so, il pieno sospeso, che metti 50 euro per il prossimo che arriva e usa quelle magari?
6: No,
0: okay. Però ti ha dato un'idea per il prossimo pieno.
1: Fai benzina, paghi la tua benzina, poi metti 50 euro e lasci il credito.
6: No, quello no, va vado là, metto la carta, pago con la carta.
0: Anche perché un pieno per la sua auto da 150k, quanto ti costa un pieno, Umberto?
6: L'ultimo pieno che ho fatto.
0: Domanda difficile questa, trabocchetto.
6: No, perché di solito metto 50, metto 70, metto 80, cioè il pieno non l'ho mai fatto, metto sempre quella somma all'aereo, quella cifra.
0: Bene. Sta tornando Umberto,
1: ciao tornando. Umbertone, ciao. Resta su Radio 2 quando vuoi, torna a farti sentire. Anzi, ecco, domani facci sapere che giustificazioni ti darà il tuo amico. Certo. Gestore.
6: Ma la dovrà dare perché sono terribilmente arrabbiato su questa cosa.
1: Si sente che sei particolarmente contrariato. Ciao Umberto, 063131 oppure 800 800 002, siamo in diretta, continuate a prenotarvi, chiamate i lunatici.
0: Ciao lunatici, qui a Sydney stiamo andando verso l'inverno, inizia già a far freddo stamattina, 15 gradi, però una bella giornata di sole dopo due giorni di pioggia. Un abbraccio, qualche vocale,
1: vai.
7: Ciao, sono Marco da Palermo. Fuori c'è un bel tempo, qua a Palermo c'è stato veramente oggi Mistral è forte, vento, ora si è acquietato tutto. C'era pure lo scirocco contemporaneamente, c'è molto caldo. C'è stato vento e caldo, ora c'è la quiete. È notte, la strada è deserta. Buonanotte ragazzi, ciao.
8: Buonasera lunatici, sì, allora io raccolgo il vostro invito, sto tornando a casa. Reduce da una lezione di balli folcloristici, poi si è mangiato, si è bevuto, si è condiviso, è un bel ambiente, si sta bene insieme, si ride, si scherza, è lo spirito giusto, non c'è una cicca per terra, non c'è nessuno che urla, nessuno che sbraita, nessuno che...
0: Ci sente più. Allora, e Assunta scrive: adesso capisco perché è molto amato Umberto, perché è molto ricco, comunque ha una bella voce, ma deve essere uno che la sa troppo lunga.
1: Ma
0: non ci uscirebbe forse Assunta con...
1: Secondo me Umberto semplicemente si diverte, poi qualcosa di vero in quello che racconta c'è anche, ma dipende sempre dalla prospettiva dalla quale le guardi le cose.
0: Prima o poi magari lo scopriremo.
1: Continuate a mandare i vostri messaggi vocali al 348 7 300 200. Questo venerdì 15 maggio del 2026 è con noi da poco meno di mezz'ora, siamo in diretta, questa è Rai Radio 2.

0: Anche Madonna con Material Girl nella playlist lunatica di questa notte, mezzanotte 36. Ne siamo Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, ma i protagonisti qui siete voi con le vostre voci, le vostre storie, i vostri racconti. Quindi fermatevi un attimo, prendete il telefono, chiamatelo 063131 oppure l'800-800-002 se vi va di raccontarci qualcosa che vi sta accadendo, se vi va di condividere con noi quello che state facendo, insomma, o volete commentare di quello di cui parliamo nel corso del programma. Le porte, le finestre di Via Asiago sono spalancate per tutti voi. Adesso torniamo proprio alle vostre voci con i messaggi vocali, sentiamo chi c'è.
1: Luca da Pesaro, presente oggi da Roma, dove è andata in scena la mia regia numero 113. Mi fate gli auguri visto che siete amici? Ciao, buonanotte amici.
2: Ciao, sono Roberto dall'Inghilterra, ci siamo già sentiti.

0: Sentiti Cheltenham, e qui è freddo, è inverno, domattina la minima sarà 3, comunque da lunedì dovrebbe ritornare umano, potremmo arrivare forse a 16 gradi, 17 gradi. Ciao, buona serata.
1: Allora, ragazzi, buonanotte, sono Doriana da Avezzano. Qui esattamente quanti gradi ci sono non lo so, però è abbastanza freddino. Per me va bene perché a me piace il freddo. Poi qui ad Avezzano noi diciamo che di solito ci sono 9 mesi di freddo e 3 di fresco, quindi è sempre così. E invece per il mio personale meteo non va bene, perché ieri sono stata a Roma a vedere la mia Lazio, che purtroppo, Roberto, sappiamo com'è andata, quindi assolutamente negativa. Buonanotte.
2: Buonanotte ai lunatici, sono Salvatore, telefono dal Cagliari. Posso chiedervi un favore, un grande regalo per stanotte?
3: Dici
2: non
3: tutto.
2: Fate intervenire Michele da Foggia. Sinceramente non se ne può più, non se ne può più, basta.
3: Non se ne può più, non fate intervenire Michele da Foggia, basta, dice questo signore dalla Sardegna. Chi sarà? Chi sarà il prossimo ad essersi prenotato invece per intervenire? Pronto?
4: Buonanotte Roberto e Andrea.
3: Buonanotte,
4: tutti buonanotte, tutti buonanotte, tutti buonanotte, che sono Michele da Foggia.
5: C'è qualcosa che vuoi dire a questo signore che si chiama Salvatore, che non voleva farti intervenire stanotte, Michele?
4: Veramente noi con i sardi siamo sempre andati d'accordo.
3: Vabbè, ma non ne farei un fatto campanilistico, territoriale.
4: E si vede che a lui gli sono antipatico, non lo so.
3: Perché, secondo te, perché?
4: Perché sto sempre a intervenire.
3: Senti, quest'anno assegneremo...
4: Per gli altri sono simpatico. Per lui sono antipatico.
3: Quest'anno assegneremo il pallone d'oro bis lunatico dell'anno. Ok? Secondo te vinci tu?
4: Non lo so.
3: Vincerai tu o no? Vincerai tu o no?
4: Io dico di sì, perché io sono sempre positivo.
5: Senti, quali sono gli ascoltatori che temi di più per questa corsa?
4: Non lo so.
3: Fai qualche nome, così, dai, fai qualche nome.
5: Secondo me Carlito è la tua altezza.
3: Roberto, teme Roberto.
5: Ma Roberto chi? Roberto
4: chi?
5: Si chiama Umberto.
4: Umberto, scusa.
5: Secondo te Carlito può darti del filo da torcere?
4: No. No, Carlito è una brava persona, io lo ammiro. Il poeta maledetto è un grande poeta.
3: Il poeta maledetto non chiama da un anno. Vabbè, basta Michele, basta.
4: Allora io voglio dire una cosa.
3: Di questa cosa.
4: Allora, al mare dove vado io,
5: sì,
4: l'ombrellone... una sdraio, due sdraio e lettino, 350 euro.
5: Per quanto tempo però, Michele? 3 mesi?
4: Un mese.
5: Già se fosse, che mese? Luglio, agosto?
4: Luglio.
5: Ecco, quindi agosto sicuramente costerà di più, no?
4: Agosto di più.
3: E poi non
4: sì.
3: È prima fila.
4: No, è terza fila.
5: E non è Palma.
3: Vai calmo, Michele. Si ingazzosisce quando parla di questa cosa. Senti, dove vai al mare tu?
4: A Secondo. Sempre allo stesso rito.
3: Non vedi l'ora di andare anche quest'anno, eh?
4: Speriamo che c'è quella ragazza con i bambini piccoli là. Ma quanto è bella.
5: Sembri un maniaco, veramente. L'hai detto come un maniaco.
3: Ma perché ha dei figli questa ragazza?
4: Sì, piccolini.
5: Quindi anche...
3: Potresti fargli da papà? Ti candidi a fargli da papà i bimbi?
4: Mia sorella Antonella parla a convivenza con lui.
3: Michele, io ti ho fatto una domanda specifica. Se questa ragazza ti dicesse: Michele, mi sono innamorata di te, ma devi prendere anche i miei figli, sei pronto a farti chiamare papà da questi pargoli?
4: Perché no? Sì.
5: Sì, sei pronto. Ma lei è vicina ad Ombrellone?
4: Sì, proprio a fianco.
3: No, aspetta, scusa, abbiamo un mese di tempo, meno di un mese di tempo. Diamo lezioni di seduzione estive a Michele.
5: Facciamogliele dare da Carlito.
3: No, Carlito non è capace, va a night, l'ha detto lui. Perché... Mi piacerebbe, no. Apriamo un focus su questo. C'è un'ascoltatrice.
4: Ammonito.
3: Michele, ammonito. Per favore, non parlare sopra. Ammonito.
5: Attento, Michele, ammonito. Che adesso te la rischi, eh.
3: Oh, e basta. C'è un'ascoltatrice che sta ascoltando questo programma che ha voglia di fare finta di essere la vicina d'ombrellone di Michele? No. Di lei gli ho detto che si è appena prenotata una persona.
5: È meraviglioso, sarà stupendo.
3: Deve andare dritta al punto, altrimenti espulsa
5: senza
3: subito.
5: Senza convenevoli, senza ciao come stai, ti ricordi di me.
3: Ciao come stai, per me...
5: Quindi adesso questa persona che ha chiamato e che è già in linea deve chiudere gli occhi e immaginare di essere sotto l'ombrellone. Ok? Va bene, Roberta?
4: Sì, ok, ma magari se sei sotto all'ombrellone... Io adoro il mare.
3: Ammonita.
5: Si gioca con l'immaginazione adesso.
3: Ammonita, non ce ne frega niente. Qua dobbiamo andare dritti al punto. Tutti gli altri.
4: Ciao.
5: Espulsa. Pronto? Prima espulsa, perché ha detto ciao. Espulsa, via. Chiudetela.
3: Espulsa.
5: Cioè, abbiamo detto niente ciao, niente cose. Andiamo direttamente al punto. Ha detto ciao, doveva dire.
3: Incredibile, clamoroso. Espulsa. Ci serve un'altra ascoltatrice. Mezzanotte 43, è tutto fermo. Il programma è paralizzato.
5: Sì.
3: Non si va avanti finché non chiama un'ascoltatrice che giochi con noi e faccia finta di essere la vicina d'ombrellone di Michele. 063131 oppure 800 800 002. Chiama perché non si va avanti. Mezzanotte 44, siamo in diretta,
5: siamo fermi così,
3: è tutto reale, non c'è niente di finto, stiamo improvvisando questa cosa. Ci serve un'ascoltatrice che si presti, non si perde niente, tranquilli, ma si gioca. Devi fare finta, amica ascoltatrice, di essere la vicina d'ombrellone di Michele. 063131 oppure 800 800 002.
5: Nel frattempo,
3: c'è Dilelio al di là del vetro che fissa un telefono, caro Vicente,
5: che non squilla. Abitualmente squilla sempre, adesso non squilla. Facciamo una cosa, ascoltiamo qualche messaggio vocale, così prendiamo il tempo.
3: No, ma non si può, abbiamo detto che il programma è fermo.
5: Vabbè, ma questi sono già arrivati, sono
3: fermo. Dilelio risponde.
5: Volevo dargli il tempo a Dilelio.
3: Fammi anche solo un cenno, Dilelio. È buona o non è buona?
5: Non è buona.
3: Vabbè,
5: dai, prendiamoci un minuto di messaggi.
6: Ciao lunatici. Finta. Ivan il camionista, sto rientrando adesso dall'Austria, sono in Alta Valpusteria a Brunico, sul confine fino a Dobbiaco. Nevica, ragazzi, non attacca per terra, però sta nevicando. Sono 0 gradi, meno 1, massimo più 1. Buona serata, buon divertimento lunatici e un saluto a tutti. Ciao dal vostro Ivan, camionista al lavoro, ancora 2 ore, ciao.
7: Buonanotte lunatici, qui a Vallefoglia Pesaro ci sono 16 gradi, tuona e piove, e dentro di me è lo stesso, perché a fine mese mio figlio parte per l'Australia a Brisbane. E quindi sono molto molto molto preoccupata. Ciao.
5: Allora, torna a intervenire. Io comincio ad adorare anche lei. Sta diventando un personaggio anche lei. Attenzione, la signora Teresa da Crotone.
3: Amica di ieri.
5: L'amica di ieri, che è diventata giudice di questo programma. Non vorrei mai essere vicina di ombrellone di questi personaggi. Bocciati, Michele, Carlito e Umberto.
3: Pronto? C'è un'ascoltatrice, pronto?
8: Ciao, pronto, sono Cristina.
3: Ah, Cristina, benvenuta. Hai capito come funziona la cosa?
8: Io sono in spiaggia, non so voi.
3: Perfetto, grande. Allora, bellissima. Michele, tu sei al mare, sei a Siponto?
4: Sì.
3: Dove sei in questo momento?
4: Al mare.
3: Dove?
4: A Siponto.
3: Perfetto. Vicino ad ombrellone c'è questa ragazza che ti piace. Si chiama Cristina, ora parte il dialogo fra i due, tutti quelli che non sono coinvolti devono dare consigli a Michele, quindi amici, se volete chiamare 800 800 002, se volete mandare un WhatsApp fatelo al 348 7300 200, altrimenti hashtag lunatici. dobbiamo aiutare Michele ad approcciare, poi l'esito nessuno potrà conoscerlo, questa ragazza di cui sei innamorato l'estate scorsa. Pronti, partenza, via.
4: Ciao, come stai? Innanzitutto buongiorno. Come stai? I bambini che fanno?
8: I bambini stanno giocando in riva, li vedi? Li hai conosciuti l'anno scorso?
4: Eh sì, infatti. Ma si sono fatti più grandi. L'anno scorso erano piccoli. L'anno scorso erano piccoli, adesso sono un po' cresciuti, a dire la verità.
8: Per fortuna, sì. Sì,
3: vabbè, io direi, scusate se mi intrometto, approccio completamente sbagliato. Cristina, un tuo commento a caldo, tu che consiglio daresti a Michele?
8: Decisamente sbagliato, nel senso che sì, bambini, ok, però forse dovessi concentrarsi su di lei.
3: Ma poi anche troppo diretto, cioè sembrava una telefonata più che un inizio di una chiacchierata sul bagno asciuga.
5: Ma come stai? Un semplice come stai?
8: Come va? Come allora, è andato quest'anno?
3: Michele, immagazzina tutto perché tra poco si batte il secondo Chuck, eh?
5: Come stai? Fatti vedere curioso, ascolta quello che dice e cerca, dopo aver sentito la sua risposta, di farle domande sulla sua risposta, no? Facendo vedere che la stai ascoltando.
3: Però io ho già notato dei progressi. Cioè, c'è anche il gabbiano.
5: Sì, ho messo l'atmosfera.
3: 3, 2, 1, via.
4: Come stai innanzitutto?
8: Ma devo dirti, quest'estate sono proprio in forma, mi sento bene, sono contenta anche di rivederti, Michele.
4: Grazie, anche io la stessa cosa. E ti ho vista molto, molto, molto, molto più bella di l'anno scorso. Ho visto che hai cambiato il taglio dei capelli.
8: Grazie, sono contenta che l'abbia notato, sì.
4: L'anno scorso li tenevi lunghi, quest'anno li porti un po' più corti di l'anno scorso.
8: È vero, di solito gli uomini non lo notano mai. Grazie, sono contenta che te ne sia accorta. Tu come stai?
4: Io bene. È solo che a ottobre mi devo fare un intervento alla gamba destra. Però il resto sto bene.
8: Vabbè, però siamo in spiaggia, al mare.
3: Per me possiamo andare avanti fino a dopo l'ora. Stoppatevi voi perché io
5: adoro questo momento.
4: Che caldo che fa oggi.
8: Come, scusa?
4: Hai visto che caldo che fa oggi? Non si respira in spiaggia.
8: È vero, è verissimo.
4: Ti posso offrire un caffè?
8: Sì, non si respira, però c'è, va bene, lo prendo shakerato. Grazie, sì, volentieri.
4: Andiamo.
8: Ma i bambini poi rimangono da soli.
4: E non c'è da bere.
3: Allora, io sto al bar, ci siamo spostati, ragazzi. Siamo arrivati. Level 2. On the bar. Ragazzi, che prendete?
8: Un caffè shakerato, per favore, grazie.
4: E a me un espressino.
3: Col cioccolato?
4: Sì, grazie.
3: Vetro o ceramica?
4: Ceramica.
8: Per me vetro.
3: Vetro?
8: Vetro, grazie, sì.
3: Zuccherato.
5: I signori non hanno fatto lo scontrino?
3: Ah, deve fare lo scontrino. Prima lo scontrino, mi perdoni.
8: Sì, vado subito.
4: No,
3: offro
4: io.
3: Bravo. Spumeggiante, Michele è spumeggiante.
5: Allora, quindi, che cosa prendete? Io sono il cassiere, sono il cassiere. Cosa prendete?
4: Che prendi, il cornetto?
8: No, solo il caffè shakerato.
5: Quindi un caffè shakerato e?
4: Un espressino.
5: L'espressino, allora. 57 euro. 57 euro.
4: Ok.
8: Ti fa pagare.
4: Il resto mangia.
3: Bravo. Chi lo mangia?
5: Il resto mangia.
3: Allora prendete, ragazzi, shortino per te, espressino per te, caffè shakerato per questa ragazza. Ma state insieme? Eh? Siete arrivati oggi?
4: Io ieri.
8: Io sono qua già da qualche giorno.
3: Ah, allora non state insieme.
8: Non proprio, ci conosciamo. Non proprio,
4: infatti,
8: diciamo.
4: Ci conosciamo da 2 anni.
3: Ah, in effetti lui ieri l'ho visto con un'altra.
8: Ah, sì?
3: No, scherzo, lui è un bravo ragazzo.
8: Vabbè, anche bravi ragazzi hanno tante ragazze.
4: No, no. Io sono un ragazzo abbastanza serio. Io sono un ragazzo serio.
8: Ma serio o noioso?
4: No, no, no, no, serio, serio proprio.
3: Sì, vabbè, mo ragazzo serio. Però se lei ci stesse, non glielo daresti un bacio?
4: Sì.
8: Sì.
3: E ci faresti l'amore in macchina?
4: Sì.
5: Sulla spiaggia?
4: Pure.
8: Pure.
3: Sulla spiaggia servirebbe, qui servirebbe adesso il ruolo dell'impicciona. Cioè, capita qualche volta al bancone del bar, soprattutto in situazioni di convivialità e festa, no? In vacanza, al mare, sì. Che due persone parlano, magari anche con il barista, e un altro che sta per i fatti suoi lì vicino si intromette. Ce l'abbiamo il terzo incomodo? Pronto?
9: Pronto?
5: È tornata.
3: No, è tornata, è stata espulsa
5: è tornata la
3: fa.
5: Signora del giuridico.
9: Bentornata.
5: Faccia l'impicciona, forza, forza.
3: Senza convenevoli, altrimenti espulsione di nuovo, prego.
9: Lo dico ad una persona che sta al tavolo con me, parlo.
5: Allora,
9: no,
5: signora, lei è entrata al bar in questo momento e ha trovato questi due che stanno prendendo dei caffè, no? Michele e Cristina stanno chiacchierando. Lei si inserisce nella conversazione. Che c'entra il tavolo? Ma che cosa ha in testa, signora?
3: Stai calmo, non fare come il Mimorelli.
4: Allora, Cristina,
9: scusa, ma
3: ecco la matta.
9: Sei sposata, tu che hai i bambini e che parli con quest'altro uomo?
5: Eccola, eccola, perfetta.
8: Ma scusi, ma ci conosciamo? Scusi.
4: Secondo me siamo da 2 anni.
8: Io e Michele ci conosciamo, ma io la signora non la conosco. Signora,
9: ma io Michele lo conosco bene, lei signora che non conosco. Michele lo conosco bene, so che è una persona seria, non credo che si vuol mettere tra due persone che sono sposate avendo dei bambini anche.
8: Ma scusi, ma lei conosce mio marito?
9: Mi dica. Ma che c'entra? Scusi, ma lei è sposata o no?
8: Ma
9: lei mi risponde a me, lei è sposata o no?
8: Sì, ma non sono affari che la riguardano, abbia pazienza.
4: E infatti.
5: Respinta sì, anche da Michele. Vedi,
9: allora Michele, io ti conosco bene, sei proprio sicuro che vuoi intraprendere anche solo un'amicizia con questa signora?
8: Michele, per favore, fatti valere.
4: Se esce l'amore, se questo bambino si sta un bacio. Non è colpa nostra, siamo fatti di umani.
3: Siamo fatti di umani.
8: Non è colpa nostra, ce
3: ci
8: lo fai
3: stiamo
8: a caso.
3: Perdendo.
5: Quindi siamo fatti di umani, io.
3: Chiudiamo questa seconda scena. Chiudiamo questa seconda scena, abbiamo fatto dei progressi nella reattività di Michele. Grazie a Cristina che è stata strepitosa. Cristina, ma tu ci chiami abitualmente?
4: Grazie a Cristina.
8: Che cosa?
3: Ci chiami sempre la prima volta, non dici qualcosa di te.
8: È la seconda che vi chiamo, sì.
5: E chiama più spesso. Sempre. Chiama più spesso,
3: fatti
5: brava.
3: Fatti sentire più spesso, già domani notte, se ti capita, probabilmente bisseremo questo giochino, a meno che non ce ne dimentichiamo.
8: Okay.
3: Quindi potresti essere d'aiuto. Ti abbracciamo, resta su Radio 2. Ciao Cristina.
4: Ciao Cristina.
3: Ciao Roberta. Ciao Roberta, brava nel ruolo
4: Roberta.
3: Della matta, brava.
5: Sì,
3: brava.
5: È uscita proprio bene la matta.
3: È uscita veramente bene la matta, come se lo fosse davvero. E non lo è,
5: non lo è.
3: Derby a mezzogiorno, questo è il titolo del Messaggero che troveremo tra qualche ora in edicola. Il TAR spinge Prefettura e Lega Calcio all'accordo, si gioca domenica, poi la finale di tennis, Roma-Lazio In contemporanea con altri 4 match, Binaghi attacca, Serie A organizzata con i piedi. Errori e gaffa ai danni di Roma, editoriale di Alberto Abate, che poi prosegue all'interno del giornale. Tutti i quotidiani generalisti che troveremo in edicola oggi aprono con la strage delle Maldive, la tragedia di una grotta a 50 metri di profondità, i soccorritori, operazioni di recupero dei corpi ad alto rischio, l'allerta meteo ignorata, il sospetto di un difetto delle bombole. Questo è il titolo del Messaggero, ma la notizia la troviamo anche in prima su Repubblica. Maldive, la strage dei sub, 5 italiani muoiono intrappolati in una grotta a 60 metri. Sulla Stampa, grotta alle Maldive, strage dei sub italiani, 5 morti durante un'immersione a 50 metri di profondità, erano tutti esperti, 2 vittime piemontesi, soccorritori, recupero dei corpi ad alto rischio. C'è anche tanta politica estera sulle prime dei giornali, vertice Xi Trump, il patto degli affari, alta tensione sul futuro di Taiwan, questo quanto leggiamo in prima sulla Stampa. Di Spalla a Sinistra, è mezzanotte da 58 minuti, state ascoltando Rai Radio 2.

0: Continua la notte lunatica su Rai Radio 2, anche questa notte si parte con Ivan Cardia, che in questi giorni è a Sant'Angelo Romano, vicino a Roma, posto bellissimo dove ci sono tantissimi eventi da raccontare.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Rai Radio 2, per chi in questo momento dovesse ancora scegliere una meta, una tappa per i prossimi giorni, beh, Sant'Angelo Romano, luogo unico al mondo, a pochi chilometri da Roma, è un posto che conserva tante tradizioni. Con me c'è David Croce perché deve parlarci di una sagra importantissima, giunta alla 60ª edizione, la Sagra delle Cerase.
2: Sì, la Sagra delle Cerase è il nostro evento principale qui a Sant'Angelo Romano e ormai è una sagra storica che tra alti e bassi ha appunto raggiunto questa data importantissima. E appunto, data questo traguardo, vi attendiamo tutti qui per questa grande, grande festa.
1: Quali sono i giorni?
2: E la penultima settimana di maggio. Fino al 23.
1: Davide, so che ci saranno anche dei carri allegorici.
2: Sì, sono dei carri che appunto sono a sorpresa e saranno spettacolari come sempre.
1: Insomma, qui è tutta una sorpresa, diciamolo, ma soprattutto questo fermento di giovani, questa aggregazione, insomma, voi vi spendete tantissimo per valorizzare Sant'Angelo.
2: Noi ce la mettiamo tutta perché comunque viviamo qui, ci piace questo paese, stiamo bene qui e ci spendiamo tanto proprio per questo. Poi è bello, il paese è abituato al ricambio di persone, è abituato quando c'è il festival che vengono i stranieri, li accolgono bene, i gruppi internazionali si sentono accolti e questo ci rende orgogliosi perché in tutto il mondo non conoscono solo l'Italia, conoscono Sant'Angelo. Quindi questa è una cosa che ci fa molto orgoglio.
1: E posso confermare che venendo qui è come trovarsi in una grande famiglia, insomma, avete un'accoglienza unica.
2: Questo lo speriamo sempre, è il nostro punto appunto d'orgoglio e che ci fa molto piacere.
1: Allora David, un invito per i nostri ascoltatori, soprattutto per questa sagra importantissima.
2: Mi raccomando, venite e vi aspettiamo a braccia aperte, abbiamo molte cose buone, molte belle persone, vi aspettiamo numerosi.
1: Grazie David.
2: Grazie a voi e buona serata.
0: Grazie ancora ad Ivan Cardia. Vi ricordiamo che se volete segnalarci iniziative nei vostri comuni potete farlo inviando una mail all'indirizzo lunatici@rai.it.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Radio 2, ditelo a tutti che ascoltate questo programma da lunedì al venerdì notte dalle 23 fino alle 2. Adesso è arrivato il momento del nostro almanacco multimediale.
1: I lunatici su Radio 2.
0: L'almanacco multimediale del 15 maggio parte dal 1928, anno di nascita di Brian Eno.

Nel 1995 gli 883 incidono il singolo Tieni il tempo. Non c'è storia.

0: Antonello Venditti si chiude l'almanacco multimediale del 15 maggio, ma voi restate qui su Rai Radio 2 perché la notte lunatica continua.
1: I lunatici su Radio 2.

Ciao, sono Totino da Corleone. Allora, qui accanto a me c'è Albano che vuole cantare il jingle Rai Radio 2. E invece dietro c'è Claudio Baglioni.

0: Continua la notte lunatica su Rai Radio 2 con il nostro racconto lunatico che stanotte è dedicato a Laura Pausini.
1: I lunatici su Radio 2.
2: Che anche se negli anni ho cercato di crescere, maturare chiaramente, ho cercato anche di prendere sempre con serenità quello che stava succedendo attorno a me, anche con un po' di ingenuità, perché non volevo prendermi troppo sul serio, perché quello che mi sta succedendo è veramente più grande di quello che erano i miei sogni, quindi non voglio essere di quelle troppo sofisticate.

È il febbraio del 1993, con il paese in piena transizione tra Prima e Seconda Repubblica, quando diviene famoso l'incipit "Marco se n'è andato e non ritorna più", della canzone La Solitudine, cantata da una giovane donna di nemmeno 19 anni. Marco.

0: matematica.
1: Si chiama Laura Pausini, viene da Faenza e per molti è una perfetta sconosciuta.
2: La passione per la musica l'ha ereditata dal padre Fabrizio, cantante nei piano bar.
1: Laura lo ha accompagnato nelle serate lungo la Riviera Romagnola e con lui ha inciso 3 demo, Laura, L'Immenso e I Sogni di Laura. Questi ultimi si avverano proprio con La Solitudine che trionfa al Festival di Sanremo nella sezione Novità.
3: Dunque c'è un compagno di scuola che segue il padre trasferito e allora la ragazza, che saresti poi tu come protagonista, scopre che senza di lui, senza il ragazzo, tutto è vuoto, la classe, i libri, i pomeriggi, e si augura che la stessa tristezza, la stessa solitudine colpisca anche lui, che purtroppo è andato via.
4: Sì.
3: E canta Laura Pausini e dirige il maestro Maurizio Tirelli.

0: Beh, io ho cominciato a fare piano bar a 8 anni, il giorno del mio 8° compleanno.
1: Mamma mia.
0: Perché mio babbo suonava in un ristorante a Bologna che si chiama Napoleone, dove vanno tutte le persone che avete appena citato, quindi sì, i tecnici, tutte le persone che fanno parte della musica, del mondo della musica di Bologna, e che appunto finiscono in studio tardi piuttosto che hanno appena finito un concerto, no? E, era una pizzeria. Quel giorno mio babbo lavorava, non poteva essere a casa, e quindi siamo andati con mia mamma e mia sorella a mangiare la pizza. Mio babbo ha chiesto con il microfono davanti a tutti che regalo desideravo.

0: sorriso.
1: Il 18 maggio del 1993, due giorni dopo il suo 19° compleanno, pubblica l'album Laura Pausini, contenente i singoli La solitudine, Non c'è, Perché non torna più. Il disco, registrato in poco tempo e principalmente di notte per consentire di frequentare la scuola e poter conseguire la maturità, vende solo in Italia circa 400.000 copie, facendo da traino alla tournée estiva La solitudine tour in 28 piazze italiane.

0: Anche in questa circostanza sceglie la primavera post-festival per lanciare il suo secondo album, Laura, contenente il brano sanremese e i successivi singoli Gente, Lui non sta con te e Lettera. Il brano e l'album confermano il successo ottenuto l'anno precedente. Laura ha qui la grande intuizione di lanciarsi anche sul mercato estero, reinterpretando i suoi cavalli di battaglia, soprattutto in spagnolo.
1: Tu sei in testa alle vendite, con questa tua canzone, non solo in Italia ma in tutta Europa, questo è importante, noi esportiamo la nostra musica italiana, non è vero che la consumiamo soltanto dentro i nostri confini.
2: Infatti mi fa piacere che conoscano anche la musica e non solo quando si parla d'Italia, si va all'estero e dicono tutti mafia, sì, tangenti, invece è bello che conoscano le canzoni di Eros e adesso piano piano spero si conoscano anche
1: prima
2: le
1: canzoni. Telefonata! Prima telefonata, a te, prego.
2: Pronto?
3: Sì. Pronto, buonasera.
2: Buonasera, ciao, dimmi ciao.
3: Ciao Laura. Ciao. Senti Laura, io ti volevo fare una domanda.
2: Sì.
3: Ma adesso che tu sei così importante, giochi ancora?

0: ti piace ancora giocare e soprattutto trovi ancora il tempo per farlo?
1: Ah, ecco, allora è più facile dire che non trovo molto tempo per giocare. L'unico mio divertimento è quando ho finito appunto di lavorare, mi stendo nel letto e guardo la TV. Mi diverto tantissimo.
2: Quello è l'unico divertimento, l'ultimo che ti è rimasto?
1: Sì, poi ogni tanto vado a Solarolo, dove abito, e rivedo i miei compagni di scuola. Che saluto. Grazie.
2: Hai un buon rapporto con i tuoi compagni di scuola?
1: Sì. Riesco a vederli poco, però... diciamo che con loro ho capito chi sono i miei veri amici, perché dopo Sanremo ho trovato delle persone che mi hanno un po' deluso, diciamo.

0: La prima che stava diventando un lavoro serio è stato alla maturità, perché ho vinto Sanremo a febbraio 93 e a giugno ho fatto la maturità, e quando ho fatto l'esame orale la presidente di commissione mi ha chiesto che lavoro avrei voluto fare da grande, e gli ho detto: io ho vinto Sanremo e vorrei provare a vedere se sì. diventa veramente
1: dove
0: un lavoro.
1: Dove viveva questa professoressa?
2: Sempre in Romagna.
0: Era una, della commissione esterna, quindi da altre regioni.
2: Sì, sì, sì.
0: E lì era la prima volta che lo dicevo con le mie parole, e sentirmelo dire che volevo veramente fare il mio lavoro, cioè perché volevo, in realtà volevo fare piano bar, quindi era strano che dicessi che facevo la cantante dei dischi, diciamo, no?
1: Ma è stupenda,
3: anche io quando parla così, guarda, di
0: ma è
3: tu,
0: vero, però
3: ma lo so che è vero, come lo dice lei mi fa impazzire,
4: la cantante dei dischi.

0: Nel 1995 fa il suo esordio anche nel mercato inglese, pubblicando l'11 maggio la raccolta Laura Pausini, che le consente di raggiungere il successo già ottenuto in America Latina e in Spagna.
1: Ormai lanciatissima, la cantante non sbaglia nemmeno il terzo lavoro, Le cose che vivi, di cui fa parte anche la canzone Incancellabile, tra le più note della Pausini.
0: Nel disco è presente anche il brano Il mondo che vorrei, scritto interamente per l'UNICEF.

0: del disco viene pubblicata anche un'edizione brasiliana contenente i brani in lingua italiana con l'aggiunta di 3 bonus track in lingua portoghese.
1: La sua dimensione internazionale viene confermata dalla scelta, che ricade su di lei, per incidere il brano One More Time, inserito nella colonna sonora del film americano Le parole che non ti ho detto, con Kevin Costner e Paul Newman.
0: Nel nuovo millennio si conferma tra le voci italiane più apprezzate in Italia e all'estero, e sono molti i suoi colleghi a seguirla nelle versioni spagnole dei loro brani.
2: Le persone, specialmente in Italia, mi abbiano premiato, mi abbiano dato questa fortuna di lavorare anche fuori dall'Italia, soprattutto perché credo che abbiano visto che non è che mi piace molto montarmi la testa. Allora, credo che una persona vera deve rimanere con i piedi per terra.
3: E tu viaggi accompagnata da una parte della tua famiglia,
2: sì,
3: dal tuo fidanzato. Ecco, tu ti sei creata un po' questa struttura che ti, in qualche maniera, ti protegge, no? Da tutto.
2: Sì, e poi
3: che...
2: è quella che mi giudica se sbaglio a fare una cosa nel lavoro. Poi comunque ogni tanto c'è bisogno di staccarsi un po' da questo lavoro, sennò si vive continuamente pensando solo al fatto che bisogna stare in televisione. Invece stare insieme comunque a parte della mia famiglia e dei miei amici mi aiuta moltissimo a comunque rimanere la Laura di prima, sicuramente non forse così più adolescente come ero prima, crescendo anno per anno anche grazie alla mia musica, ma anche grazie a loro.

0: Sono gli anni di Resta in ascolto, dei duetti con Neck, Pavarotti, Miguel Bosé, dei grandi tour internazionali e dei concerti che riempiono gli stadi italiani.
1: L'8 febbraio del 2013, a 20 anni dal suo primo successo con La Solitudine, diviene mamma della piccola Paola.
0: Per l'occasione viene messo in vendita il brano Medley 2013, che racchiude le tre versioni della Solitudine, La Soledad, Loneliness.

0: Il 1 giugno dello stesso anno è l'unica artista italiana a partecipare a The Sound of Change Live, un concerto benefico al Twickenham Stadium di Londra, insieme tra gli altri a Beyoncé, Florence and the Machine, Jennifer Lopez, John Legend e Madonna.
1: Mi piace molto che si debbano prendere delle decisioni nella vita, perché alla fine sono quelle che ci spaventano, perché prendere una decisione è probabilmente il momento più difficile per noi, però senza quello, senza prendere delle decisioni, non solo non andiamo da nessuna parte, non solo non abbiamo una direzione da prendere, ma siamo fermi, rimaniamo a dove siamo in quel momento. E la vita per me non significa questo, la vita per me significa avere l'affanno di andare a cercare qualcosa che nel mio caso io non so ancora cos'è, ma non voglio nemmeno scoprirlo, perché sennò significa che ho già capito qual è la mia meta e quindi dov'è la mia fine, e conoscendomi io non sono paziente, la voglio andare a cercare domani e non ho intenzione di andare a trovare la mia meta. Io ho bisogno di sapere che non c'è.

0: Il 3 dicembre del 2018 viene annunciato il Laura Biagio Study Tour 2019, una tournée estiva di Laura Pausini insieme a Biagio Antonacci, dal giugno all'agosto su 11 stadi italiani.
1: In totale il tour totalizza oltre 310.000 presenze, salendo sul podio dei tour di maggior successo del 2019.
0: Il 22 marzo dello stesso anno viene pubblicato il nuovo singolo insieme a Biagio Antonacci, intitolato In questa nostra casa nuova.

0: quando ha preso quota idea dell'Aura e Biagio Stadi 2019, no? Lei ti ha detto: vabbè, vieni in casa mia che facciamo le foto alle transenne.
1: Sì. Perché no, transenne?
2: Biagio, te la racconti talmente sempre con questa
0: transenne in casa.
2: E tutti no, ma non le ho le transenne
3: no,
2: in casa.
3: No, perché io sono arrivato giù, non lo sapevo, l'ho trovato. Lei mi ha detto il giorno prima: vieni giù con due giacche, un paio di pantaloni, facciamo le foto. Perché cosa? Dico io: ma per il tour. Non mi hai chiesto di fare il tour insieme? Dico: sì, ma te l'ho chiesto ieri. Cazzo, mi dice: vieni giù per fare le foto. Ho in mente una foto bellissima. Io e te sulle transenne. Le transenne dove ce le ho a casa io, mi dice. Ma neanche Michael Jackson. Immaginavo.
2: Ma perché io sono abituata che, siccome ho poco tempo nella mia vita, non voglio perdermi le possibilità per fare cose fatte bene, quindi sapevo che avevo quella domenica per poter fare bene il manifesto del tour, che poi è quello che vedete in giro per le città. E perché il lunedì sarei ripartita e andavo in America per un po' di tempo, quindi se partiva questo tour non avevamo il manifesto. A me non mi piacciono quegli accrocchi che metti le foto, uno che l'ha fatta nel 95,
3: ma non sapevano neanche i nostri organizzatori.
2: Infatti quando l'ho chiesto, perché lui mi ha chiamato tipo il venerdì, sì, per chiedermi se volevo fare il tour. Io gli ho detto: guarda Biagio, io nel 2019 vorrei riposarmi, vorrei stare un po' con mia figlia, sono 5 anni che non fermo, quindi gli avevo detto di no.
3: No, ho detto di no, no, detto, è da un po' che ne parliamo, sì. Dai, insomma, vabbè, dai, tranquilla Laura, io te lo dico perché comunque sarebbe un modo anche per stare insieme, questa è la verità, sì. Non avevamo bisogno di fare un tour così, anzi forse avevamo bisogno di riposarci, come diceva lei.
2: Poi sono passati 2 giorni, io ci ho pensato, ma mi sono dimenticata di dirgli che avevo accettato. Quindi quando l'ho chiamato gli ho detto: allora vieni domenica, cosa fai? Dalle 4 alle 7 così, sì, scattiamo, porti jeans, una camicia bianca e una giacca elegante, un cambio elegante. E lui mi dice: ma per cosa, come vi ho detto prima? E allora facciamo le foto del manifesto.
3: Dai, dico io.
2: Ma quindi facciamo il tour, sì. Non l'avevamo detto neanche ai nostri manager e anche all'agenzia, che dopo sono stati contenti ovviamente, però quando abbiamo poi lanciato tutto era difficile spiegare che era una cosa vera, così tanto, perché è difficile che davvero esistano collaborazioni che non abbiano, cioè noi non avevamo un'idea discografica, noi volevamo andare a cantare insieme tipo come quando si faceva Piano Bar, andiamo a cantare le nostre, sì, canzoni.

0: L'8 novembre del 2019 la Warner Music Spain pubblica in Spagna Laura Pausini, 25 anniversario box, un cofanetto per i 25 anni di carriera in lingua spagnola dell'artista e il primo disco omonimo, che ancora oggi resta il disco internazionale più venduto nella storia musicale spagnola, con 1.300.000 copie.
1: Dopo un periodo di pausa da lei stessa anticipato pubblicamente, torna sulle scene partecipando come ospite della terza serata del Festival di Sanremo 2020 per presentare Una, Nessuna e 100.000, un concerto benefico per raccogliere fondi da destinare ai centri e alle organizzazioni che sostengono e supportano le donne vittime di violenza.
2: Il significato ovviamente è il messaggio per il quale questa sera tutte noi siamo qui. Una, perché quando una donna lotta, in fondo, lo fa anche per tutte le altre donne.
3: Brava.
2: Nessuna, perché mai più una donna debba subire delle violenze. E 100.000 come le voci del pubblico che noi speriamo sia con noi.
4: E tu cosa aspettavi? Addio.

0: ha annunciato per la fine del 2021 la pubblicazione del suo nuovo album di inediti.
1: La vita è questo, trovare, credo, non so se conosco tutto, ovviamente no, però trovare nelle difficoltà, nelle paure, nel dolore una strada, un coraggio, una direzione che ci sproni ad essere nuovamente sereni, che è forse lo stato d'animo più difficile, almeno per me, da trovare. Io a volte sono stata molto felice, a volte sono stata molto triste, ma essere sereni è uno stato di... così, è in un limbo che non è facile raggiungere.
2: I Lunatici su Radio 2.

Siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici. Da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini e tutto voi, restate su Radio 2.

0: Allora, adesso amici cari,
1: no, finché vabbè, si ride, no, si scherza, allora, siamo tutti felici.
0: L'educazione, no? È la prima cosa.
1: Sì, certo.
0: Allora, in questo senso qui, permettetemi, buongiorno da Marco Presta.
1: Buongiorno da Antonello Dose.
0: E questo è tutto. No,
1: questo l'abbiamo fatto. Cari,
0: dice due persone, due persone che te le berresti in un bicchiere d'acqua, è d'accordo, però però se, allora
1: No.
0: Quando si è
1: che noi siamo buoni e cari, quando si sa
0: allora
1: scontro proprio.
0: Non va bene così, attenzione.
1: Allora, la notizia è questa, abbastanza scioccante. Allora, c'è un congresso sull'obesità in Turchia. In questo congresso è arrivato un professore, certo Michael Jaffe. Michael Jaffe si chiama. Michael Jaffe.
0: Giafico si sente lui, Jaffe. Dirà io so figo.
1: È un endocrinologo dell'Università del Texas.
0: Ah, perché hanno università in Texas?
1: Sì, a Houston.
0: Incredibile.
1: Dove sparano pure i missili verso la Luna, no? C'è Houston.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora, questo signore è arrivato lì di fronte a tutti gli altri endocrinologi per parlare appunto di obesità. È
0: iniziato... Con quella tipica allegria degli endocrinologi, diciamo la verità, quando si riuniscono, certo, sono momenti belli, allegria, stappano bottiglie, ballano. Chiaro, L'endocrinologo è fatto così.
1: Lui ha voluto esagerare. Dicevo, adesso vi mostro delle slide.
0: Va benissimo.
1: Come faceva Renzi, che
0: infatti ha fatto la fine che ha fatto comunque. Vabbè. Non lasciamo stare.
1: È iniziato a mostrare delle fotografie di opere d'arte.
0: Di opere d'arte.
1: Dice, vedete Renoir ritraeva le donne tutte belle, soffici, troppo.
0: Renoir
1: grasse
0: come
1: in qualche
0: grasse?
1: Modo.
0: Ma come?
1: Baudero, lo conoscete tutti, Baudero è famoso, ma a un certo punto ha mostrato la foto della Gioconda, della nostra Mona Lisa.
0: È
1: iniziato a dire, vedete, questa donna era obesa. La Gioconda di Leonardo da Vinci era obesa.
0: Ma come si permette?
1: No, si vede dei tratti del viso, dei problemi di ipotiroidismo.
0: Ma che...
1: Ha sicuramente il colesterolo alto. Forse i chili di troppo.
0: Ma,
1: chissà cosa mangiava questa Gioconda. Capito?
0: Siamo arrivati al body shaming... pure dei quadri.
1: Ma non è
0: ma
1: possibile.
0: Dove, ma poi parli tu americano, c'hai un presidente che sembra un barbapapà. E dai, il 50% degli americani sono sovrappeso e viene a rompere le scatole alla Mona Lisa.
1: Alla Gioconda.
0: Che peraltro si chiama Mona Lisa, non Mona Obesa.
1: Ah, certo. Lisa. Però l'avrebbe chiamata Mona Obesa.
0: E certo,
1: Leonardo,
0: e certamente. Come ti permetti di venire a rompere...
1: No, no,